0: Intelligente,
1: era logico.
0: Ci sta a costa. Se te vai a lavorare alle Canarie e torni dopo 10 anni, prendiamo un caffè. Non
1: te
0: è
1: mi
0: che
1: dici di no. Te mi dici di no.
0: Forse lei ci pensa, ti direi di no. Però voglio dire, tra Paratici e Levi c'era anche un tipo rapporto. Di rapporto diverso.
1: No, tra l'altro, la cosa carina è che una volta che Levi si è dimesso dopo 25 anni presidente del Tottenham.
0: Quanti anni c'ha Levi? Scusa, io
1: 62, giovanissimo. 62.
0: Esatto, è da 25 anni.
1: Presidente del Tottenham. Guarda, questa è inventata. L'MLS, questo ha lanciato il progetto Premier League, questo per rispondere purtroppo a tanti amici che non si documentano, capisci cosa voglio dire? Cioè non è che lui ha un patrimonio di 500 milioni di euro, dove vai? A parte gli 8 miliardi di commesso in questi 7 anni si sono visti e non si sono visti, francamente.
0: Assolutamente, poi erano 6.
1: Vabbè, con
0: l'inflazione.
1: Vabbè, 10
0: miliardo più, miliardo meno, quindi, per chi come noi tra
1: diciamo che,
0: tipo di cifre.
1: Caro Giacomo, cara Chiara, il secondo uomo più ricco della Serie A non è che abbia poi espresso ad altissimi livelli questo suo status, me lo passi questo
0: guarda
1: termine.
0: Prima ragionavamo con Chiara sul mercato della Fiorentina senza Lilleri, non si l'allera, non è che è totalmente vero
1: fuori, certo.
0: No, perché soprattutto a volte la competenza vale più dei soldi,
1: sicuramente
0: magari Chiara, lì non competenza c'è stata, più soldi è il top,
1: lì
0: però
1: c'è stata incompetenza, presunzione, arroganza e voler fare cose improvvisate, perché no, chi è che fosse nel campanello, chi è che sono io, quello al campanello,
0: i miei telefoni, va bene,
1: non spieghiamo perché,
0: no, però io dico a tutti le persone, Costantino, che ti conoscono un minimo e che quindi a cui non devo spiegare chi sei, che però io una persona che ha come numero di telefono la sua data di nascita non la dovevo ancora conoscere, sì. L'unica che spero possa fare una cosa del genere è la Chiara Andrea Velasco.
1: Sì, la Chiara può arrivare a tanto. Se si impegna può arrivare a tanto.
0: Va bene, veniamo a cose un po' più serie. Voto all'outfit di Chiara, visto che è stato l'argomento di discussione della prima ora.
1: A parte sempre elegantissima, ma oggi che c'è? Una serata di gala?
2: Una cresima. No, non ho fatto il cambio armadi, gliel'ho spiegato.
0: La non ho niente. Facendo un commento sulla sua, gli ascoltatori scatenati.
1: C'hai la cerimonia d'apertura.
2: È la via di mezzo tra il cashmere e i copricostume. Dovevo presentarmi in un contesto professionale, mi sembrava doveroso.
1: C'hai la cerimonia d'apertura del qualcosa?
2: No, in realtà vado a cena con l'Arianna e con la Debora.
1: Salutiamo Arianna e Debora.
0: Assolutamente. Torniamo invece alla questione.
1: Hai saputo i nuovi personaggi che parteciperanno alla partita del 2 settembre? L'avete già spoilerato?
2: No.
1: È uscito oggi Pepito Rossi, Di Livio e Frey, e il quarto mi sfugge sempre,
0: ma Frey lo organizzava, ma si sono presentati diversi giorni.
1: Quattro sono, oggi ne hanno presentati altri due, Pepito Rossi e Di Livio. Tornando alla questione Levi, ragazzi, è un caffè, magari lui ha fatto 25 anni di calcio, è un uomo che la sua attività, il suo core business è entertainment e sport.
0: Entertainment.
1: Come dico io, anzi, ti do una notizia, cara Chiara. Da oggi in poi, se non parli inglese, non lavori più per la Fiorentina.
0: Dillo all'arbitro ieri di Messico, l'hai visto? No, a un certo punto doveva dare la spiegazione in inglese, non lo sapeva, e c'aveva il giocatore del Messico e lo fissava, e a lui non gli venivano i termini. È stato un momento bellissimo, direi, della partita di ieri.
1: Cena per una pizzata da Frank Ribéry, che mi ha raccontato delle pelle dei primi 2 anni a Firenze, che anche lì, se non ci fosse stato qualche leader nello spogliatoio, avremmo rischiato seriamente la retrocessione per la inadeguatezza di alcuni dirigenti.
0: Quindi le liti sono quelle che ci hanno salvato?
1: Gli atteggiamenti, perché lui la mattina andava alle 7 al centro sportivo Astoria a allenarsi e creava competizione fra i suoi compagni. Quindi, per dirti, lui alle 7, Vlauc arrivava un quarto alle 7, dimmi un nome di quell'era, arrivava alle 6:30.
0: Caceres,
1: non lo so, non me lo ricordo, però diciamo che il suo essere leader, la sua internazionalità, la sua esperienza stimolò un po' tutto il gruppo a uscire da quella brutta situazione, anche grazie a delle scene, alla leggerezza che vuol portare Chiara Fabio Paratici all'interno di Viola Park. Io sostengo il progetto Paratici.
0: Però scusa, non mi sembra che stia portando troppa leggerezza, perché io mi metto nei panni di chi è stato al Viola Park finora. Arriva il nuovo dirigente e quello che dice è che non sono che lavoro a Viola Park non sono formato, che deve cambiarne, che comincia a cambiarli un po' tutti.
1: Ma il problema era prima.
0: Un po' a sudare freddo più che leggerezza.
1: Ma il problema era prima, i famosi posti fissi che diceva la curva Fiesole, gli yes men che raccontava la curva Fiesole, non lo dicevo io.
0: Vabbè, è Chiara comunque difendeva quello che veniva
1: fatto. Cosa difendevi te, Chiara?
0: Questi 7 anni ha detto
1: Chiara,
0: è soddisfattissima.
1: Difeso questi 7 anni.
0: sette
1: Chiara
0: anni.
1: Chiara, oggi guarda, a parte no, con questo outfit non ti posso dire
2: niente.
1: Ma poi
2: è credibile.
1: È vero, Giacomo. Giacomo è cecco toccami, vero? Un po' sì. Ti butta il sasso e poi toglie la mano.
0: Un po' sì.
1: Tra l'altro.
2: Comunque stavo pensando, se mai visto un attimo distratta, a questa leggerezza qui ti aggrappavi. Capitava anche a scuola di avere magari due ore in cui guardavi un film, e quella era l'ora leggera, l'ora in cui ti mandavano il bidello a controllare e lì era il bomba libera tutti.
1: Certo, e poi
2: sono entrambe leggerezze. Bravo. Leggerezze differenti.
1: E infatti lui questo vuole creare armonia.
0: Pensavo che il bidello fosse il momento serio. No, era un altro momento.
1: Ma sai un attimo, ho pensato.
0: Ho
1: che
0: detto: ma che scuola ha fatto la Iara in quel momento serio quando il bidello lo guardava? Invece, no, dicevi, ci sono due modi diversi di fare leggerezze.
1: Do pelle di saggezza. Lui cosa vuol fare? Vuol creare un sistema là dentro, un po' portare un metodo di lavoro. Lo sai qual è l'altra novità sta su cui? Sai su cosa sta lavorando anche di novità apparatici? Sullo staff tecnico di Fabio Grosso. Lui vuole inserire, a parte i fedeli di Fabio Grosso, vuole inserire quelle 3-4, quelle che riuscirà a individuare, figure internazionali che arrivino dalla Premier o dalla Liga. Si ispira al Como anche lui. Anche nella scelta eventualmente del tecnico della primavera sarà una scelta dettata anche a un ragionamento molto simile ai format che funzionano, che ottengono risultati. Ricordati Giacomo, e qui voglio il silenzio totale perché questa è una cosa che io qui tengo da dire, io non tiro la volata a un nuovo proprietario della Fiorentina, state attenti, perché io da uomo di pallone, dirigente come sono, io rispetto e stimo tutti i presidenti delle squadre di calcio dalla Serie A alla terza categoria, perché chi mette la faccia, chi lo fa per volontariato, chi ci mette i soldi, chi garantisce, merita il totale rispetto. Mi hai mai sentito parlare male di Rocco? A me sinceramente
0: non so magari cosa intendi per male,
1: no,
0: ma no,
1: criticarlo certo, costruttivamente sì delle scelte di persone o delle alcune dichiarazioni fuori luogo, ma io ho sempre sostenuto tutti
0: comunque
1: i presidenti
0: sempre detto,
1: delle squadre
0: chi
1: di
0: mette
1: calcio.
0: I soldi e mette la faccia, questo l'hai sempre detto, tanto come dire,
1: cioè,
0: senti un po'
1: qualcuno,
0: a ripeterti, quindi
1: adesso l'altero sclerosi
0: 650.000 volte,
1: però ti dico perché perché qualcuno mi ha scritto in privato: Costa, ma che tiri la volata ai Levi? No, io non tiro la volata a nessuno. A me ora c'è questa gestione, sostengo Joseph e Katrin, cioè sostengo Katrin.
0: Poi che ci ha fatto Joseph?
1: Nulla, è carinissimo, è
0: forza
1: Viola, appunto. I believe. Di conseguenza sostengo Joseph e Katrin. C'era Diego, sostenevo Diego e Andrea. C'era Vittorio, sostenevo Mario e Vittorio. C'era la buon'anima di Baretti. Io non sono tifoso dei presidenti o delle gestioni, io sostengo chi mi rappresenta. Poi se mi rappresenti male, perdonami, te lo dico, ma per il mio punto di vista rimane il mio. Come dice Calamai, uno vale uno, giusto?
0: Giusto. Poi c'è da dire che, come dire, i risultati non è che proprio anche gli strenui difensori credo
1: fanno
0: che facciano
1: fatica,
0: molta fatica.
1: Un sesto posto
0: poi,
1: in sette anni.
0: Al di là di dire gobbo oppure compra la te.
1: Vabbè, quello è un mood continuo, come Ascoli, come Pistoia, vabbè, le solite tarantelle,
0: ma
1: ormai
0: poi parto con i messaggi.
1: Devi assolutamente.
0: E soprattutto ti do l'occasione di prendere il telefono e togli il silenzioso, se no Chiara andrà più l'acqua, credo che a un certo punto cominci a, non so, farsi male, come si chiamava il prete di Codice da Vinci, si prendeva frustate, ecco, secondo me sì, finisce così. No, ragazzi, volevo dirti, puoi combattere la mia volontà di vedere una Fiorentina che lotti per almeno una delle prime 8 posizioni e non rassegnarci al decimo
1: perché
0: posto?
1: Io sono come Cesare Prandelli, io a 1° luglio vinco lo scudetto, quest'anno gioco per vincere lo scudetto. La storia dice questo. La storia dice che avevamo il 7° monte in gaggio e vedremo che scenari si apriranno, perché ti ripeto, non necessariamente i soldi fanno la felicità, come dicono i più banali. Anche le competenze possono sopperire a delle carenze economiche. Dovrai fare un mercato in uscita che ti deve dare risorse, quindi dovrai svendere qualcuno o addirittura, come ti ho sempre raccontato, mettere i soldi per vendere, per mandar via. Però io sono ottimista perché ora si vede, si respira un'aria di una società di calcio, cioè stanno mettendo i paletti nei posti giusti e stanno rivalutando certe figure e c'è una comunicazione che sarà più chiara anche a livello medico, perché Gudunso che rientra da un infortunio e poi si rifà male, nessuno ci dice nulla, perché non ce lo dici? Guarda, ha giocato, ha avuto una ricaduta, perché ti vergogna a dircelo? Sbaglio? La comunicazione deve essere trasparente. La gente, non vi nascondete dietro la privacy, ma di che, se non è un problema di salute particolare, che può essere fisico, mentale e quant'altro, ma se sono problemi di gioco, incidenti di lavoro, è come io se non vengo mercoledì prossima settimana perché magari ho avuto un abbassamento di voce e una corda vocale mi si è scordata.
0: Verresti lo stesso.
1: Bravo,
0: ti accosta, sei un professionista.
1: La chiara che
0: a livelli veramente eccezionali. Sì, io sulla questione privacy aggiungerei una clausola, cioè o il calciatore si rifiuta di far condividere le informazioni oppure vengono condivise. Tra l'altro spesso chi ci rimette sono soprattutto i calciatori, perché
1: sì, ma anche gli staff medici,
0: la questione che Ken
1: vengo è entrato nitritacarne e quello è entrato nitritacarne. Comunicate ragazzi, si parla di pallone, questo vuole portare Fabio Paratici all'interno del Viola Park. Quindi trasparenza, onestà. E poi per voi giornalisti ragazzi, con Paratici le dura, perché lui ti depista che è una meraviglia, te l'ho già detto questo,
0: sì.
1: Ti fa credere che prende i galassi e poi piglia la chiara, farebbe bene secondo me,
0: anche secondo me
1: però diciamo che ti depista che è una meraviglia. Ora c'è questo nome che a me entusiasma tanto, Ruggeri.
0: Ti entusiasma?
1: Sì, a me piace, cazzo, Piterina, volevo sapere un'altra parola, ma sai,
0: entusiasma Ruggeri.
1: A me Ruggeri mi sistema tanti problemi anche dietro, te devi dare 4-5 stelle.
0: Cioè, sono te Ruggeri così meglio di Gossens.
1: Io avrei preso Lucumi, che è 2 anni che te lo dico.
0: Sì, è vero. Due anni costa 30 milioni.
1: Ora scende un po' meno, infatti lo vendono, va alla Juve.
0: Sì, e che comunque secondo me non lo pagherà meno,
1: no,
0: di 20-25 milioni.
1: Scadenza. Aspetta, mi sto portando via il microfono.
0: Sì, va bene.
1: Però diciamo che Ruggeri sarebbe già uno step bellino, un giocatore importante.
0: Sì, però scusa, ne abbiamo parlato nella prima ora, soprattutto con Chiara, e diceva una cosa giustissima.
1: Allora,
0: ma che vai a prendere, diceva la ciliegina quando ti manca la cioè vai a spendere 20-25 milioni di euro per Ruggeri
1: da qualche
0: quando
1: parte,
0: ti manca,
1: amico mio, da qualche parte di inizia. Ti ha speso 15 milioni di media per terzini destri, non ha fatto uno buono. Nemmeno Dodò, che è arrivato coi più grandi clamori, De Zerbi ce lo raccomandava, giocatore da champion da 30 milioni. Poi anche ieri a casa Frank si discuteva del fatto che tanti giocatori hanno reso meno di quello che ci si aspettasse perché hanno trovato un contesto minore che li ha fatti. Come si dice, Chiara, tu sei la laureata qui fra tutti noi.
2: No, in realtà no, laureato è lui. Quindi.
1: Ma lui l'ha comprata la laurea, quindi non vale la sua.
0: Tutte e due.
1: A due le hai.
0: Il triennale è magistrale.
1: Imbarazzo per me. Io faccio un programma con un plurilaureato.
0: Sì. Vabbè, plurilaureato.
1: C'è un pluripregiudicato e un plurilaureato.
0: Ognuno, plurisalia, ognuno c'è.
1: Però diciamo che anche Franco, altri ex calciatori della Fiorentina, dicevano, Costa, arrivavano qui, trovavano una situazione in un certo modo, e è normale che ti...
0: underperformano.
1: Bravo, questa è però più moderna. Ti assuefai. Si assuefai. Si dice? L'ho detta bene.
0: Bello e ridi quando
1: no,
0: dici termini.
1: Bello, l'ho detto Tone, l'ho detta bella. Oh, sì, mi assuefai.
0: No, quello c'era al mondiale con compato Ancelotti. Sì.
1: Allora, non è assuefau.
0: Sì, sì, va bene, quindi si erano tutti assuefatti. Assolutamente. Bene, però guarda, questa cosa ti esalta Ruggeri, non me l'aspettavo.
1: Sì, a me piace, un bel giocatore.
0: Solo perché lo conosci.
1: No,
0: questo
1: però,
0: è uno dei caratteristiche fondamentali.
1: Come Volpato. Poi vorrei capire chi era quel giocatore che lui ha detto era il più scarso della Fiorentina.
0: Vero, Chiara si era persa queste dichiarazioni.
1: Questa Chiara è roba tua. A te ci fai 3 puntate.
0: Comunque posso dirlo, secondo me, chi è. Cioè, faccio.
1: Ti ha giocato con lui,
0: secondo me è Piccoli.
1: Dici, ma
0: c'è giocato all'Atalanta, ora gioca alla Fiorentina. Comunque può starci anche la sopravvalutazione.
1: Sì,
0: magari
1: ovvio,
0: se lui diceva semplicemente come valore di mercato, ha detto più scarso.
1: Ha detto
0: sopravvalutato.
1: Più scarso in cui ho giocato, sopravvalutato. Vabbè, senza,
0: sopravvalutato.
1: Sopravvalutato, edulcorare il più scarso.
0: Ma si dice edulcorare.
1: A me piace
0: adulcorare. Dal dizionario Zingaretti, come direbbe
1: Nicoletti.
0: Bello il dizionario Nicoletti. Va bene. Allora, mentre metti il silenzioso ai telefoni, ci puoi far sentire 2 vocali. Tonellone, teniamo Costa fino alla fine.
3: Le mele marce e investimenti ad Aru 3 o 4 alla Ruggeri, poi si ragiona.
1: Bravo.
3: Il resto sono chiacchiere.
4: Buongiorno ragazzi, sono Alessandro da Firenze e a me fa morire ora Giacomo in particolare quando sento, ma le persone in generale quando sento dire ma a me del bel gioco me ne frega nulla, io voglio risultati eccetera, ma se a te ti dicessero che alla fine dell'anno prossimo arrivi ottavo, però vedi una squadra come era il Como 3 anni fa e quindi una società ben strutturata, giovani interessanti, un progetto, chiamiamolo per quello che è, una visione di calcio che ti dia l'idea di gente che sa quello che sta facendo e che quindi se non è oggi e domani i risultati arriveranno. A te veramente ti vorresti, preferiresti il risultato o ti andrebbe bene anche ad arrivare ottavo in quella maniera?
1: No. dentro a gamba tesa. Perché quest'anno, stranamente, a dispetto di altre stagioni, le squadre
0: quest'anno
1: che hanno.
0: Quest'anno appena passato?
1: Questo è finito, ovvio. Okay. La stagione è finita. Madonna, ragazzi, in mezzo a tutti questi laureati. No, le squadre che hanno giocato bene.
2: La stagione
1: bene.
2: È appena finita. Ah, l'abbiamo ridefinita il malessere, sì, con Lorenzo. Sì.
1: Comprensivo. Mi piace. Ci sta. Le squadre che hanno giocato bene al pallone hanno centrato gli obiettivi. Il mio Ascoli ha vinto un campionato di Serie C giocando particolarmente bene. Ha espresso il miglior calcio della Serie C. Il Como, ecco, fra alti e bassi, ha espresso un gran calcio, ha centrato la Champion.
0: Ma perché la
1: Roma di Gasperi.
0: Ma che gran calcio, ha vinto 18 partite 1-0.
1: Vabbè, la Roma lo volevo mettere così
0: che
1: di contorno. Vabbè,
0: no,
1: la Roma
0: poi,
1: no.
0: Se mi parli di
1: la Roma no.
0: Che ha
1: dimmi qualche altra squadra chiara che ha giocato un bel calcio. Ma secondo te?
0: Tutte. Vabbè, l'Inter, se vogliamo.
1: Vabbè, l'Inter c'ha protagonisti.
0: Però ha giocato un bel calcio perché ha perso quasi tutti i big match. Non so questo ha vinto. Ha vinto lo scudetto.
1: È diventato una ragione,
0: no, io rispondo semplicemente. No, giusto, è chiaro giusto. Che se uno deve arrivare ottavo è meglio arrivarci con un progetto tecnico. Io dico che però
1: basta.
0: No, va bene. Ah. Credo che perché se uno arriva a quinto, sesto o quarto siamo tutti soddisfatti. Certo. Su questo non c'è da discutere. Ma io dicevo che non me ne faccio di nulla di una squadra che gioca bene che mi arriva a dodicesima.
1: No,
0: io dicevo,
1: quello no.
0: Perché l'anno dopo
1: no.
0: Poi devi ricostruire da
1: tutto,
0: zero.
1: Tutto.
0: Poi
1: siamo
0: mi dici,
1: arrivati sesti grazie alla Lazio che perde con il Lecce. Grazie.
0: E comunque
1: alle,
0: criticavamo la stagione perché
1: il gioco
0: per questo, perché il gioco non c'era.
1: Non c'era un'identità.
0: A parità di risultato
1: gioco.
0: È chiaro che è meglio giocare bene per
1: se
0: un
1: devo arrivare quarto o quinto e giocare male, dico sempre sì.
0: È questo il discorso.
1: Se devo arrivare non sotto l'ottavo posto, settimo già è il limite.
0: Ma io ti dico, preferisco arrivare bene. Sesto giocando male che arrivare, cioè magari sì, che ti garantisca
1: l'Europa,
0: l'Europa League,
1: bravo,
0: che arrivare ottavo giocando bene.
1: Assolutamente d'accordo. Poi, su questo mi trovi d'accordo.
0: Mi sembrava.
1: Poi se giochi bene.
0: Fino a Magnare, d'accordo.
1: Sì, se giochi bene.
0: Sì, anche
2: è
0: se
2: che è difficile che giocando bene non arrivino i risultati alla lunga.
0: Un Palladino l'hai fatto.
1: Saggia.
0: Cioè, scusa, sono
2: giocato male. Hai fatto il contrario.
1: Hai giocato male, hai fatto il risultato.
0: Sì, scusa, sì, hai ragione. No, però ti dicevo, con Palladino ti hai giocato male, ma hai comunque ottenuto risultati. Io la preferisco ovviamente a questa stagione.
2: Ma infatti la media punti del girone di ritorno non è la media punti da piazzamento finale in classifica della Fiorentina. Certo. È campato di rendita per otto partite,
1: brava,
2: più una recuperata nella quale,
1: brava,
2: anche gli episodi
1: ho
2: hanno
1: capito
2: girato a tuo
1: favore,
2: e hai potuto contare su Moise Kean nella sua stagione migliore e su un De Gea che non ti faceva mettere in discussione.
0: Sì. Però il problema secondo me non è stata la stagione, secondo me siete entrambi troppo critici con quella stagione. Il problema è stato arrivare a fine stagione e avere anche un dirigente che diceva ma io ero qui quando abbiamo fatto i 65,
1: ma
0: cioè prendere quei 65
1: bene,
0: punti,
1: sì,
0: questo lo dicevi anche tu Chiara, giustamente
1: sì,
0: tutta l'estate, non è che riparti a 65 punti, te riparti da quello che hai fatto nella stagione.
1: Però
0: il problema è stata la valutazione che
1: Giacomino arrivi ottavo con Italiano esprimendo anche un'idea di gioco, un'identità, e che te ne che ti è servito, fai tre finali,
0: no, io ti ci metto che quell'ottavo ti ha portato
1: in mano.
0: Che noi stiamo facendo una versione di piazzamento in classifica, però ti ci metto anche l'obiettivo, cioè il Bologna è arrivato quinto ma è andato in Champions, quindi arrivare sesto, ottavo, fai comunque la Conference League, poi a fare ciccia e stringi è la stessa cosa.
1: Bisogna alzare il livello, e Paratici, che non va giustamente caricato di troppe responsabilità, però ha le spalle larghe, ve lo posso garantire, deve alzare questa benedetta asticella. Dobbiamo tornare a essere protagonisti, ma prima di tutti noi tifosi, che ci stiamo assuefando a questa dimensione.
0: Cioè,
1: assuefare si può dire?
0: Cioè, guarda, stai veramente declinando il verbo assuefare in tutte le sue forme verbali corrette, infatti è bello perché forse in mezz'ora vedi riesci a oddio, con adulcorare comunque ti ho riconosciuto, mi sto cominciando a preoccupare, e invece non c'è da chiamare le forze dell'ordine o i sanitari. Allora, Filippo da Bari mi ha scritto anche in privato il paraculo al Costa, ha detto bischerate dai
1: sempre
0: Costa.
1: Sempre lo sai,
0: come
1: la
0: sempre
1: mia peculiarità,
0: no.
1: Non
0: poi,
1: fake news
0: Lore, che è l'amico dalla pizzeria Time Out, dice grande anche
1: sera
0: di persona numero
1: lo
0: uno
1: so,
0: in discusso,
1: ma lo, te questo ha avuto questo
0: guarda, dobbiamo vincere la Chiara,
1: andate che ho mangiato, non lo faccio per dire, andate che vi tratta bene, se ho mangiato divinamente, puoi spaziare dal pesce alla carne alla pizza strepitosa che fa Lorenzo in persona, l'impasto top e si sta al fresco bello, vedi due colpi di tennis se ti piace, c'era la
2: bisognerebbe
1: la
2: organizzare
1: capoeira,
2: la cena di Garrisca al Vento con
1: fatta
2: tutti gli opinionisti,
1: bravo.
0: Bene,
1: bravo, Garisca Alberto si farà da Lorenzo.
0: Io pensavo di andare alle pendici del locale di Fiesole anche
1: no, lì,
0: però io
1: lì i soci mi buttano fuori.
0: Sì, ti buttano fuori, va bene. Li conosci te i gemelli Ruggeri?
1: No, quelli sono, sì, ricordo, erano quelli delle camicie uguali a quelle della Chiara.
0: Ah sì?
1: Avevano le camicie uguali
0: a quelle, le camicie uguali a quelle della Chiara, molto bello.
1: Cercate una foto, Marco, dei gioielli
0: di comunque Chiara, non capisco perché non lo sopporti Costantino, sì, è simpaticissimo. È simpaticissimo.
1: Stupendo,
2: è il numero, è vero, uno. Che non lo sopporto.
1: In 3D siete più belli che ascoltarmi. No.
0: Voi gli mando la, il meme, la l'emoji, come si chiama, la GIF, e mi hai mandato quando gli ho detto
2: che Giacomo ha fatto sapere che
0: me ne vado. Me ne vado.
2: Io ho messo questo come commento live all'interno della chat.
0: Sì.
2: E nonno Simpson che entra e poi esce subito.
0: E poi se ne va.
1: Ragazzi, io non sono da 0-0, lo sapete.
0: Questo
1: volete,
0: lo concedo.
1: No,
0: sì.
1: Se, non c'è nulla in questi giorni. La Fiorentina mi ha anche ringraziato. Cioè, meno male che questo ha distratto un po' l'attenzione da sto viaggio a New York, dai mercato alle
0: ferie. È vero, comunque.
1: Non sono da 0-0.
0: Luca
1: De
0: Castelli Romani dice: numero uno indiscusso, fa accenno a un Frank Ribéry. Qualità assoluta, svela qualche aneddoto, tanto non tiene neanche un cencio in bocca.
1: Dico mercoledì, fate la
0: e poi dice Levis può entrare come socio di minoranza oppure a questo punto come sponsor tecnico Levis, no, no. Facciamo però, le maglie in jeans,
1: però non mi sorprende, lei
2: la fece il Napoli tra l'altro qualche anno fa, Levis. Un modello no, tipo
1: camuflaggio
2: tremenda, no, anche con l'effetto
1: denim.
2: Jeans
1: non so. Però potrebbe essere una soluzione, magari no, commisso magari può rimanere con una quota minoritaria 80-20, 70-30, potrebbe essere una soluzione anche quella, ma vi ripeto, a me non mi appassiona come appassiona a molti il passaggio di quote. Io ora do fiducia allo
0: stabilimento
2: maglia del Napoli 2014-2015,
0: guarda, ci fidavamo, no,
1: c'era di te, sì, poi
2: io no.
0: Ti saluto con quello che sarà lo striscione quando ci sarà la contestazione nei confronti di Levi, sì. Ma che ti levi di culo,
1: quello sarà.
0: Bene, detto questo, Costantino Nicoletti, ci vediamo alle 19. Ah, grazie,
1: vi ascolto. Sono un vostro grande fan, sappiate.
0: Fans, va bene. Carisca il vento, torna dopo la pausa. Restate con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Allora, Chiara Andrea Bevilacqua, siamo noi per l'ultima parte di Carrisca al Vento, sempre con i vostri messaggi al 348-7513-933, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, niente più incursioni dopo che il Costa, però lo ringraziamo, perché comunque viene, vi fa un po' di show mezz'ora e poi se ne va, ma tornerà alle 19 per Ganzamenti in Viola. Ti do due immagini molto belle dal Mondiale, una risale ieri sera perché girano sui social delle immagini bellissime, un video di un'oca che gira per le strade di Città del Messico vestita da, con la maglietta messicana, e io solo all'idea del momento in cui loro hanno infilato una maglietta addosso all'oca, insomma, un po' mi dispiace per l'animale, però la vediamo girare per le strade molto tranquilla.
2: Io sono stata aggredita da un'oca, quindi non è che abbia tutta
0: sono
2: questa empatia.
0: Sono pericolosissime le oche.
2: Ma mi è rimasto un livido sulla coscia.
0: Età?
2: Età io?
0: Sì.
2: Ma non tanti anni
0: non
2: fa.
0: Ah no? Cioè eri adulta, non da bambina. Molto bene. No, la seconda immagine te l'ho fatta vedere prima perché la Repubblica Democratica del Congo ha deciso di atterrare a Houston con completi neri ma dei dettagli molto visibili leopardati.
2: Animalier,
0: scusa, e quindi clamorosi per chi può recuperare la foto.
2: È un
0: insomma,
2: tipo di macchia molto bella.
0: Molto bella, vero?
2: Io
0: cioè,
2: sono
0: ho apprezzato,
2: amante
0: cioè, hai apprezzato.
2: Sì, io sono amante dell'animalier, ma un po' come le ciabatte da te prima citate, credo
0: deve
2: che
0: saper portare.
2: Sì, si debba saper portare, ma soprattutto che a partire dalla stampa un capo d'abbigliamento o un accessorio possa risultare volgare o no, proprio a seconda anche del bilanciamento dei colori, del tipo di macchia. Non farò nomi, ma c'è uno stilista che a mio avviso lo usa molto molto bene, è infatti iconico, un altro che l'ha reso iconico ma declinandolo anche con colorazioni particolari e stampe particolari non incontra il mio gusto.
0: È pazzesco perché è diventato Radio Firenze Moda invece di Radio Firenze Viola, però io sono qui che ascolto perché insomma abbiamo la fortuna di avere un microfono, non ci sono particolari notizie calde riguardo la Fiorentina e quindi perché non ampliare le nostre conoscenze anche nel mondo dell'animalier, no? Chiunque di voi stasera va alla cena con gli amici potrà sfoggiare quello che vi ha appena detto Chiara anche su il valore dell'animalier. Poi buonasera, ci scrive Gabriele D'Ammestre, fra due mesi il 16 agosto scendiamo in campo per la Coppa Italia. Italia. È un tempo necessario per pararti, c'è grosso con Rosa tutta da fare e da testare per non incappare in una prima figuraccia con preparazione da impostare. Caro Gabriele, mi verrebbe da risponderti e io che diavolo ne so, nel senso che siamo al 12 giugno, ci sono 2 mesi e mezzo, secondo me c'è tutto il tempo per organizzare benissimo la Rosa, però non ho neanche la certezza su quando farà i colpi la Fiorentina, quindi bisogna dircelo, sì. Il rischio c'è di arrivare a metà agosto, però dico anche che sarà una squadra presumibilmente di Serie C, e se non di Serie D addirittura, che arriverà al Franchi, quindi tendo a pensare che anche una squadra senza preparazione, voglio dire, sia in grado di vincere. Però ecco, poi bello del calcio è che di risultati scritti ce ne sono pochi. Ricordo ancora un Fiorentina-Monza in cui io ero al Franchi e in cui il Monza, che allora allenato da Cristian Brocchi, secondo me era in Serie D, terrorizzò la Fiorentina perché andò 1-0 e poi Montiel e Vlahovic risolsero la partita con, credo, doppio assist di Montiel e doppio gol di Vlahovic, però altrimenti c'era da, insomma, rischiare di essere eliminati dal Monza. Però sì, c'è tutto il tempo, ecco, questo mi sento di dirlo, però che poi la Fiorentina non si possa prendere, insomma, se aspettare il 20 agosto, questo è sempre il discorso, ci porta poi a un calciatore più forte di uno del preso il 1 luglio, prendiamolo il 20 agosto. Poi va bene, c'era Federico che chiedeva a Costa se oggi non fosse martedì, cioè dice, ma non è venerdì oggi che ci fai in diretta. E poi Lorenzo da Coverciano che diceva che la cena andrebbe fatta con tutti gli ascoltatori, se fatta al locale alle Pendici sarebbe top, perché è in zona Coverciano. Lorenzo, ora sarebbe sicuramente bello, però incrociare tutti gli impegni non è semplice, ma io a una cena che arrisca al vento è da mo' che ci penso, ma non esco più di casa dopo le 19:30 da 9 mesi, anzi forse anche di più, quindi c'è un piccolo problema poi per restare a cena fuori. Detto questo, torniamo a sentirci anche 2 WhatsApp audio fatti bene, come sa fare solo Marco Tonelli di là dal vivo.
7: Poi verrà fuori che non c'entra niente, che non si è fatto nemmeno l'offerta, ma solo il pensiero di puntare a un giocatore come Ruggeri ti fa pensare ancora di più che ci possa essere un passaggio di mano o l'entrata ad un socio, visto c'era anche quella qualche tempo fa, ma la bloccò Barone. Correggimi se sbaglio, Costa. Ciao e forza Sankat.
8: They are Joseph commisso. My English are very very better today. Noi volevamo savoir. I need to work. Can I work for Fiorentina?
0: Fiorentina, Flavio della Svezia, gli è uscito un po' di calabrese, che forse gli ci può stare, anche considerando insomma le origini della proprietà. Però ecco il messaggio per chi si fosse collegato solo ora e possa pensare che siamo tutti impazziti, è perché Costantino ci diceva che oggi per lavorare in Fiorentina devi sapere l'inglese. Su Ruggeri, che faccia pensare a un passaggio di proprietà, ti voglio sentire, Chiara.
2: Però l'ho detto anche prima, io ricordo tanti nomi alti accostati alla Fiorentina, perché mi ricordo benissimo insieme a te qui in radio, Giacomo, di aver tante volte sollevato il dubbio dell'utilità e soprattutto dell'interesse da parte del club di farci fare la bocca con determinati profili per poi portarci il mestierante di turno.
0: Non vuoi sognare, Chiara.
2: No, ma ben venga.
0: Sei più realista del re.
2: Però un conto è il messaggio che manda l'ascoltatore, che ha tutto il diritto di sognare e di lasciare spalancate anche le porte a queste possibilità. Un conto è la responsabilità che ho io, che ho il privilegio di parlare comunque davanti a un microfono, nell'indirizzare anche le aspettative di chi ci premia ascoltandoci con un qualcosa che ad oggi, per quella che è la mia percezione, è distante dalla realtà. Non lo farei mai. Poi magari lo trovo al bar questo ascoltatore, sono d'accordo con lui e i ragionamenti che facciamo sono quelli. Quando mi siedo qui non voglio assolutamente essere complice di chi secondo me ha inciso comunque su il mutamento di una piazza che a volte fatico a riconoscere nel bene e nel male.
0: E sulla questione invece possibile passaggio di proprietà, Chiara, perché poi prima con Costantino naturalmente non
2: per quanto
0: tempo
2: si
0: di...
2: sia banali, noi tante volte invitiamo le persone a tornare alla cessione da parte della famiglia della Valle alla famiglia commisso, e in quel caso se
0: non
2: si è saputo un po' all'ultimo e si è scoperto a posteriori che addirittura non lo sapevano persone all'interno della Fiorentina. Voglio pensare che possa essere comunque un qualcosa che generalmente accade dappertutto, perché è talmente alto l'interesse di tenere nascoste determinate trattative che diventa inevitabile che poi ci sia un segreto attorno. Però non lo escludo, nel senso, ogni società che arriverà o che è arrivata a Firenze arriva con un obiettivo, e non è detto che poi questo obiettivo possa essere portato avanti per tanto tempo. Nella Fiorentina di Commisso sono venute meno per delle tragedie comunque due figure di riferimento, e quindi noi non abbiamo la minima idea anche di quelle che possono essere le intenzioni della vedova di Commisso e dell'erede di Commisso. Magari loro non hanno alcun tipo di necessità di portare avanti per tanti anni una realtà sportiva come una squadra di calcio in Serie A.
0: Sì, però ti devo dire che sebbene le parole lasciano un po' il tempo che trovano, le prime dichiarazioni di Joseph Commisso da presidente in realtà, come parole, no, dimostrava la volontà di portare avanti la Fiorentina nel segno e nel solco della memoria del padre.
2: Eravamo in lotta per non retrocedere. Cosa pensi che ti dica Commisso? Arriviamo a fine anno,
0: ora...
2: poi ognuno va per la sua strada.
0: No, però anche ora nel discorso di fine stagione, voglio dire, ha fatto 15

0: stesso in prima persona a gestire le trattative o i contatti vari che ci potevano essere? Per come ci viene raccontata e per come raccogliamo che è costruita oggi la Fiorentina, in cui Joseph Commisso è sì il presidente proprietario, però è affiancato da manager che poi controllano il portafogli e che prendono le decisioni anche in sua vece, non posso escluderlo a priori, ecco, cioè secondo me ci sta che possano essere anche più persone saperlo, proprio perché non può essere solo una persona a decidere. E tra l'altro il racconto che ci ha fatto Massimo Basile anche di Joseph Commisso mi fa immaginare che comunque Joseph Commisso lo dovrebbe sapere, no, della cessione del club, e siccome ci ha raccontato che anche solo a una signora che gli diceva io amo Firenze e la Fiorentina gli ha lasciato il numero, ecco, chissà che non possa emergere, non lo so, una conversazione a New York. Ti vedo poco
1: io preferisco
0: convinta,
1: che mi compri giocatori buoni, non che mi dia il numero di telefono.
0: Sì, poi io vengo lì, io lo dico, e tra l'altro prendendomi le infamate di chi,
1: giustamente,
0: di chi, sì, già non sai per che cosa, ma dici giustamente. Secondo me la soluzione migliore per la Fiorentina è che i Commisso capiscano come investire nella maniera corretta i loro soldi, perché chiunque venga, cioè Costantino prima ci raccontava di questo Levi che al Tottenham ha reso il Tottenham quello che è in Premier League, anche il Burnley il Burnley in Serie B perché c'ha Coleoscio in Championship, però diciamo anche Wolverhampton è anche andato, il Southampton ecco ha in questo momento una struttura economica più importante della Fiorentina, ma questa è anche perché in Premier Tottenham è comunque un club di tutto rispetto. Insomma, quello che voglio dire io è che non è che se arriva Levi improvvisamente la Fiorentina lotta per le posizioni di testa. Poi viene lo sceicco e fa come il Manchester City, non lo so, gli sceicchi hanno preso il Palermo per esempio, no? E non mi sembra che il Palermo, che ha fatto degli investimenti importanti per la Serie B, però non è che va a comprare calciatori da 20-30 milioni di euro, quindi mi metterei anche un po' l'anima in pace sul fatto che a Firenze non potrà mai venire appunto lo sceicco che compra il Manchester City e lo rende uno dei top club mondiali, anche perché è successo lì, è successo al Paris Saint Germain e poi poco.
1: Sì.
0: Io conservo la speranza che i Commisso, che qualche segnale in questo senso me l'hanno dato, possano riuscire a capire gli errori che hanno fatto, perché i soldi che ha speso la Fiorentina in questi anni, se li spendeva nella maniera corretta, potevano davvero portare la Fiorentina a essere, o non si dice mica essere a livello dell'Inter, però voglio dire fare quello che ha fatto l'Atalanta, quello che ha fatto guarda anche più del Bologna, sì, fare quello che ha fatto la Roma, secondo me ci potevi arrivare.
1: Sì, che ci poi fosse il potenziale per scrivere una storia completamente diversa, sono assolutamente d'accordo.
0: E secondo me c'è ancora questo capito, dico. Sentiamoci altri due WhatsApp audio, 348-7513-933.
2: Oh, Costa, io già quattro volte può mangiare allo sto giraco, ma se non ti trovo, un posto mi aspetta 2000 euro in mese per incontrare, per conoscere Costa.
3: Galassi ha detto una verità sacrosantissima. I 65 punti di un anno non fanno la classifica dell'anno dopo, il che vuol dire che i 40 poi punti di quest'anno non fanno la classifica del prossimo anno.
0: Vero.
3: Ciò vuol dire che Paratici, venuto come il salvatore della patria, può fare benissimo come il primo Pradè o il primo Corvino, quindi la prima Fiorentina di Montella o quella di Prandelli, rifondate e ripartiti da un anno disastroso ad arrivare in Europa. Questo va fatto con idee giuste e competenza, quindi basta parlare di ottavo posto, decimo posto, perché quest'anno si è fatto pena. Ambizione e idee, e possiamo puntare all'Europa se c'è la giusta competenza. Francesco Viola Club Midlands.
0: In effetti io non sono un grande fan dei paragoni, perché secondo me ogni annata e ogni singola situazione ha le sue caratteristiche, sì. Quindi non è che se è successo due anni fa allora risuccede, anche oggi l'abbiamo visto con le tante minestre riscaldate che abbiamo vissuto a Firenze, però effettivamente l'anno di Montella tu venivi da una stagione molto simile a questa, forse avevi rischiato un po' meno di andare in Serie B perché non eri mai stato davvero ultimo, però insomma avevamo veramente sofferto fino alla fine potendo pensare anche al peggio, e soprattutto hai fatto un'estate in cui non è che hai messo sul piatto fior di milioni facendo acquisti faraonici, hai lavorato bene, hai fatto 3-4 colpi decisivi, Gonzalo, Borca, Aquilani, Mati Fernandez come sostituto, però ecco, nel senso, non è che hai fatto grossi investimenti e ce l'hai fatta, quindi perché non ce la può fare la Fiorentina quest'anno?
1: Ma io sono d'accordo.
0: Sono d'accordo.
1: E l'abbiamo detto, però, idee, competenze, anche l'importanza di capire quelle che sono le esigenze dell'allenatore per poter comunque arrivare a fine stagione, magari

0: raccogliendo anche più punti di quelli che sulla carta ti verrebbe da pensare possano appartenere al gruppo squadra.
1: Sì, che poi, ecco, va bene, lì si va su un altro discorso, sui nomi. Io spesso guardo le Fiorentine di Prandelli e c'erano, è vero, 3-4 giocatori, alcuni tipo Mutu, Gilardino, che hanno fatto la storia della Fiorentina, però c'erano anche tanti giocatori gregari, che se leggevi il nome di Natali, per esempio, di Kroldrup, non è che dicevi, oh mio Dio, è un giocatore del Real Madrid, Comotto, Gobbi, però era un gruppo che lavorava bene, era una società che lavorava bene e siamo riusciti a toglierci delle soddisfazioni. Volevo dire anche un'altra cosa, e poi facendo sempre il paragone con quello che successe nell'estate di Montella, la cosa particolare è che si lavorò in ritardissimo, perché si lavorò, si iniziò a davvero vedere i primi colpi a fine luglio e addirittura agosto, oppure anche l'ultima Fiorentina di Palladino, che fu costruita negli ultimi tre giorni di agosto. La stagione scorsa invece d'estate fu tutto quasi definito già a inizio luglio e poi alla fine non è andata come sperato, quindi davvero non ci sono regole nel mondo del calcio. Va bene, allora qualche minuto ancora prima di salutarci con gli ultimi messaggi dei nostri ascoltatori. Moreno, ieri ne avevamo parlato un po' con Angelo Giorgetti, anche gli innamoramenti mondiali ed europei rivelatesi bidoni o comunque non come sembravano, quanti soldi ha buttato la Fiorentina nei vari anni, di molti, sempre sul discorso dei mondiali. Ieri citavamo Socrates, a me veniva in mente Nuno Gomez, è un altro che prendemmo dicendo cacchio, questo è il Portogallo, sta facendo fuoco e fiamme, poi fece male, e Angelo ne aveva citati altri due o tre, però come detto prima c'ho l'arteriosclerosi che alla soglia dei 33 anni mi sta veramente prendendo. Poi Filippo da Bari ci chiede chi trasmetterà il calcio storico. Fiorentini fuori di città di Firenze non so, perché Toscana TV li trasmetterà, e tra l'altro avremo anche dei nostri collaboratori, insomma ci sarà Fabio Ferri, ci sarà tutta la squadra Toscana TV a raccontarle. Poi naturalmente Radio Firenze Viola, ora dalle semifinali vi daremo il punteggio e vi racconteremo con dei collegamenti, però credo che poi per la finale ci organizzeremo anche per raccontarvela. Vi dico questo perché ho scoperto a Chiara Andrea Bevilacqua e le ultime finali del calcio storico le hai seguite su Radio Firenze Viola, il che mi sembra veramente incredibile, perché cioè, alla radio il calcio storico non so che cosa ti possa dare, però te mi hai detto che ti sei anche un po' divertita a sentirle. Ora
0: io ho molto rispetto per una tradizione che però non appartiene al mio DNA e che quindi probabilmente ho scoperto anche in maniera un po' parziale rispetto a quella che è la sua essenza. Le persone che conosco di Firenze, che sono appassionate al calcio in costume, tra l'altro, perché ci tengono che venga chiamato così e non calcio storico, mi hanno sempre fatto percepire la portata emotiva, e quindi nel mio piccolo ho provato a comprenderlo, ad appassionarmici, senza poi la necessità di rientrare in uno dei quattro quartieri. Io ho un problema con la violenza, e quindi fatico a guardarlo.
1: Capisco
0: in TV, perché non è il mio, mi viene da girare lo sguardo, da volgerlo altrove, magari da mettermi a fare qualcos'altro e tenerla in sottofondo. Radio Firenze Viola mi permette di viverla anche con un pizzico di emozione, proprio perché non sono obbligata a vedere la gente in terra, i pugni, il sangue e tutta l'apprensione che mi genera questo tipo di dinamica.
1: Lo capisco, io devo dire che negli ultimi anni comunque mi ha dato soddisfazione anche dal punto di vista del gioco, non solo delle botte, però va bene, tratto da milanese, capisco effettivamente. Qual è la tradizione di Milano? Perché non mi viene in mente, cioè non ci sono, cioè non, in Toscana anche se vai nel paesino più
0: noi
1: sconosciuto,
0: fatturiamo.
1: Voi fatturate, non avete tempo da perdere, mi sembra un'ottima, però ecco, quando un paesino di campagna, di una casa dove va spesso mio padre in Umbria, ho scoperto, io ti dico 600 anime, ho scoperto che aveva il palio che si divideva in
0: che
1: quattro contra.
0: Ma che bellezza,
1: cioè c'è da dividersi anche se sei in 600.
0: Vabbè, ma è una tradizione, probabilmente ogni città, ogni centro abitato ha una storia legata anche a tutte le vicissitudini che ci sono state nel corso del tempo e che condizionano anche le tradizioni. Milano è un po' sui generis forse.
1: Prima, tra l'altro, dico ai nostri ascoltatori, volevo usare un termine ora milanese, non me ne è venuto nessuno, però ti avevo proposto di rifare il giochino e ti avevo fatto mercoledì sui termini fiorentini e toscani.
0: Dobbiamo
1: con i termini
0: pensare
1: milanesi.
0: Come strutturare.
1: Non avete tempo neanche per quello. Fatturate anche sui termini, perché al di là di cadrega, pirla, poi sono più che altro espressioni così che si usa. Leggevo su internet anche fare il cioccolataio, è un'espressione che si usa a Milano? Per dire.
0: Io non l'ho mai usata.
1: No?
0: Mai. Non ho avuto occasione.
1: A parte faccia pairat. Fare la brutta figura o sfigurare in un contesto e fare la figura del cioccolataio.
0: Ma questo l'ho sentito dire anche al di fuori dei confini cittadini, pur non capendone poi le ragioni.
1: Poveri cioccolati, cioè, mi sembra un lavoro.
0: Porca miseria.
1: Ma sì, pagherei. Willy Wonka, insomma, è stato l'idolo di molti, mio soprattutto.
0: Bacia Pairat è bella.
1: Bacia Pairat è bella. E allora, scusa, perché fa
0: bella luce.
1: Ah, così si pronuncia. E che vuol dire?
0: Far ballare l'occhio.
1: Cioè
0: letteralmente quello intende. E poi dipende un pochino.
1: Fa ballare l'occhio.
0: Sì. L'occhio è l'occhio. O gli occhi, dipende.
1: Fa ballare l'occhio. Plurale è sempre l'occhio?
0: Credo di sì. Io l'ho sempre detta così. Non credo ci siano altre.
1: Se la Cassazione quanto riguarda i milanesi. Va bene, ultimi due messaggi, poi ci salutiamo. Noi tifosi fiorentini non saremmo contenti neanche se venisse Elon Musk, dice Simone.
0: Non mi sembra la persona più virtuosa da citare.
1: Confermiamo.
0: Confermo, Simone.
1: Confermiamo.
0: Sì.
1: Non siamo. Va bene, Giubello si è aggiunto alla scighera. Che
0: la nebbia.
1: Ah, è la nebbia,
0: sì.
1: Nebbia. Ma solo a Milano?
0: Credo di sì.
1: Ok, cioè a Pavia non è la scighera?
0: Probabilmente anche a Pavia.
1: Ok. Va bene, poi
0: ce l'abbiamo Paolo da Voghera come ascoltatore. Voghera è provincia di Pavia, ci faccia sapere.
1: Non era da Voghera, ma era da Varese. Paolo Vanoli.
0: No, c'è anche. Ah, scusa.
1: Te lo dico. Cosa vuoi?
0: No, pensavo. No.
1: Perché non so perché Federico, e direi che è un ottimo modo di salutarci, dice Valoni in nazionale, Vanoli in nazionale, sarei contento. Io non so perché non mi risulta che ci siano idee, anzi, Roberto Mancini sarà con tutta probabilità il prossimo CT dell'Italia, tanto per aggiungere, insomma, ulteriore affetto e amore nei confronti della FIGC e della Nazionale Azzurra, però sarei contento anch'io per Vanoli in nazionale, più di Roberto Mancini sinceramente, però non credo che sia il profilo che sta cercando in questo momento Malagò, che ancora deve essere eletto presidente federale. Detto questo, noi Chiara Andrea Bevilacqua ci salutiamo.
0: Sì.
1: Ci vediamo settimana prossima, non
0: con
1: so
0: te
1: quando.
0: Sì, però gli ascoltatori mi ritrovano anche domani con Ludovico Mauro, Luca Calamai, direttamente dal Valdarno.
1: Oh, bello. Quindi, in Valdarno per la festa del Viola,
0: sì.
1: Club, e naturalmente anche con una diretta speciale su Radio Firenze Viola. Ringrazio anche Marco Tonelli per la cura della parte tecnica. Da Giacomo Galassi è tutto, buon weekend, ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Dicevo, io questi mondiali, come negli ultimi 30 anni, tifo Brasile e per gli europei l'Olanda.
4: Chi cerca vienta gobbo. Gobbo. Vai, vai. Losanna, Losanna, e benve tu sei gobbo.
5: Qualcuno ha dato di gobbo ai benve?
6: È passato un sordino una cosa. Sono giorni e giorni che nessuno chiede ai benve se gli è gobbo.
7: Chi si compra? Nessuno.
8: Ci stana! Forza ci stana! Forza Viola! Dai, dai!
9: Buongiorno Pietrone, buongiornissimo Fabio, e i benve che non c'è.
10: Io da tutte le parti, non spaccai tutti, abbiamo combattuto, e vivi di te con quella faccia di...
11: Cioè ragazzi, cerchiamo di guardare le cose con equilibrio nelle situazioni.
12: Se tutti ci mettiamo a esprimere il nostro giudizio, mi fa un casino.
13: Allora, la parola del giorno per me è calma.
11: Chi si compra? Eccoci, buongiorno, chi si compra? La parola del giorno è... calma. No, però calma. No. Se si inizia la puntata dicendo che la parola è calma, vado a letto.
13: No, la parola del giorno è calma dopo quello che è successo 10 secondi prima della copertina. Cioè, alla luce, diciamo, di momenti particolarmente frizzanti, la parola del giorno
14: caldo,
13: è calma.
14: È caldo.
13: Dici, sono i primi caldi e basta.
14: Sono i primi caldi.
13: Però sono i primi, vai, cioè, 20 giorni che è caldo, quindi uno, più che i primi mi sembrano i secondi,
11: cioè,
13: terzi.
11: Più che altro, che cosa c'è da aspettarsi settimana prossima? Ho visto che giovedì danno 38 gradi.
13: Quindi
11: bisogna
13: forse
11: prepararsi.
13: Forse servirebbe un'opera di ulteriore responsabilizzazione per la nostra regia, che dovrà anche avere, diciamo, il potere di filtrare con ancor più capacità, ecco, gli interventi dei nostri favolosi ascoltatori.
11: Intanto iniziamo a fare come fa Mediaset quando arriva il primo caldo. Allora, mi raccomando, uscite nelle ore più fresche, state in casa, tanta frutta.
13: Telefonate anche da casa, per favore, cioè non dall'esterno, perché il rischio poi è di andare...
11: prendere un colpo di sole,
13: Sì.
11: Bisogna stare attenti, ragazzi. Mediaset regolarmente, studio aperto, ci fa praticamente le aperture da giugno fino a settembre, quindi mi raccomando, ascoltate i consigli dei valenti colleghi di studio aperto, perché sicuramente vi torneranno utili. Mangiate tanta frutta, bevete e non uscite nelle ore più calde, e almeno magari si evita di prendere un attimo, no, quando si chiama Radio Firenze Viola, di prendere la tangente. Va bene, allora intanto è iniziato il mondiale, non frego un cazzo a nessuno, mi sembra perché
13: a due terzi dello studio sì.
11: Ma noi siamo fuori media, siamo fuori media?
13: Sì, diciamo, è stato anche un inizio in sordina, perché oggettivamente Messico, Sudafrica e poi a notte fonda Corea del Sud.
11: Io mi sono svegliato stamattina, ho visto Corea del Sud in rimonta. Ma quando hanno giocato? Alle 4.
15: Alle 4.
11: Bene, a posto.
15: Vabbè, giocato in America.
11: Capito.
15: Si era detto, no? Anni e anni di NBA ci hanno aiutato.
11: Quindi ti sei svegliato stanotte a vedere Corea del Sud?
13: Cechia?
15: Tra l'altro, ragazzi, allora,
11: Cechia, ma
15: ce ne sono diverse, così, se ci pensate. Che un tempo, quando andavamo a scuola, si chiamavano in un modo. Poi non è che ci sono state modifiche a livello di confini o l'altro, si chiamano un altro. La Repubblica Ceca ora si chiama Cechia.
11: Però è la stessa di tanti anni ormai, la Repubblica Ceca.
15: La Moldavia diventata Moldova. Moldova.
11: Moldova, credo.
15: Moldova.
11: E quindi?
15: No, e a me
11: cosa volevi?
15: Che mi sento vecchio, perché io mi ricordo quando andavo alle elementari
11: c'era ancora l'URSS.
15: C'era la mappa con la Cecoslovacchia, cioè la cartina geografica con la Cecoslovacchia. Io dicevo, ma che è sta Cecoslovacchia? Ma cos'è sta Cecoslovacchia?
13: Comunque la più bella di tutte per me è lo Swaziland, piccolo paese africano.
15: Sì.
13: Il cui, non so se presidente a un certo punto ha detto basta, per il turismo tutti ci confondono con la Svizzera.
15: Esatto.
13: Quindi con la Switzerland.
11: E si è chiamato in Spagna.
13: No, ci chiamiamo Eswatini, con la E piccola.
15: Sì, sì. E la S maiuscola.
13: Quindi, così all'improvviso, è perché ha deciso che Eswatini avrebbe meritato un turismo.
11: Ma quindi chi aveva il biglietto per lo Swaziland nel frattempo è diventato Eswatili?
13: È andato in Svizzera. Come i famosi avventori di quelli che ogni annualmente sbuca quello che voleva andare a Bali e si è ritrovato a Bari. Vabbè, tutte le volte ragazzi, su Repubblica o Corriere appaiono queste notizie del turista che ha sbagliato Budapest con Bucarest.
11: Sì, d'estate soprattutto.
13: È sempre quello.
11: Colpi di sole.
13: Sempre. La mattina sempre. Non bisogna né telefonare né prenotare i viaggi. Dunque, queste sono le regole.
11: Né bere, per dire cose che siano alcoliche.
13: Assolutamente.
15: A me è capitato di sbagliare a prenotare un viaggio, devo dire.
11: Vabbè, ma cioè, è tutto, secondo me, guarda, è tutto in linea con quello che stavamo dicendo.
13: Per un errore di consonanti, di vocali?
15: No, è perché stavo cazzeggiando, no, amabilmente mentre stavo fissando la meta.
11: Qual era la meta?
15: Era il Portogallo, nello specifico.
11: E dove
15: porto.
11: Sei andato?
15: No, poi alla fine siamo riusciti ad andare a Porto
11: Gruaro,
15: però,
11: dove però sei andato?
15: Ho fatto un errore perché stavo prendendo in giro questo compagno di viaggio che era con me a fare la prenotazione per poi venire in viaggio con me. Gli cantavo sta canzone un po' cazzeggiando e ho sbagliato.
11: Ma che cosa hai prenotato?
15: Ma ora non mi ricordo, ma era una roba tipo lato Balcani.
11: Beh, se dovevi andare a Oporto.
15: No, ma erano vicine, capito? Ho cliccato e erano più
13: erano
15: o meno
13: vicine
15: stessa...
13: nell'elenco.
15: Sì, nell'elenco.
11: Ah, comunque, se qualcuno ci vuole raccontare al 348-7593-93 i suoi errori clamorosi dettati da un momento di sonno, di troppo caldo,
15: poi tutto risolto.
11: Di altri motivi, insomma, che avete fatto gli errori di prenotazione o simili, ce li potete raccontare. A me non è mai capitato, ma sarà perché avevo mia moglie lì con il guinzaglio e mi faceva: sei sbagliato. Capito? Si trasformava in Hulk, allora non ho mai sbagliato. Te infatti eri da solo con un amico in quel momento.
15: Ero con un amico,
11: che nessuno ti stava dando
15: una
11: mano.
15: Detto metal.
11: Va bene. Allora sì, ragazzi, oggi abbiamo dato anche un stiamo cercando, perché ci cervelliamo, perché questa è una trasmissione di flusso, no? Che va dove ci porta il vento, e soprattutto il vostro interesse. Però oggi abbiamo dedicato la puntata, che va anche su YouTube, a un mercato a stelle e strisce, che può voler dire tutto e assolutamente
13: forse
11: niente.
13: Forse anche troppe cose. Perché
11: no,
13: comunque,
11: perché tra l'altro mi fa ridere che in questi giorni stiano uscendo anche un certo numero di nomi di mercato, proprio nel mentre paratici Ferrari e Pilar sono a fare gli incontri con il presidente, con
15: anche Pilar proprio lì a fare l'incontro,
11: non lo so, però Pilar è negli Stati Uniti, magari a cena sono andate anche con lei, non lo so, era per citare. Comunque ormai è una presenza talmente fissa, cioè è quasi dirigenziale, cioè nel senso comunque è più presente Pilar di tanti altri dirigenti degli ultimi anni. Cioè io credo che i tifosi della Fiorentina abbiano visto più Pilar in questi mesi che Burdisso, forse, cioè che è stato comunque più di un anno a fare il dirigente della Fiorentina. Comunque, detto questo, mi dicevo, mi suona un po' strano, perché insomma loro ora non credo che lì da lì stiano facendo troppo mercato, cioè immagino si stiano cervellando su quello che sarà il destino dell'estate di mercato della Fiorentina, e non solo, perché mi sembra che comunque Paratici, la famosa autonomia di cui si parlava, insomma credo che se la stia abbastanza prendendo, perché l'inserimento di Morandi, se non sbaglio, l'idea di cambiare qualcosa nella comunicazione, si parla abbastanza anche della possibilità che venga cambiato qualcosa anche sullo staff medico, l'arrivo di Grosso. Cioè mi sembra che quello che 20 giorni fa era il grande dubbio, no? Paratici se ne va perché non ha autonomia, Paratici se ne va perché Ferrari gli fa gli scherzi, Paratici se ne va perché vuole avvicinarsi a Roma. Ecco, mi sembra che almeno questo si sia superato. Non so se
15: è meno male. Meno male.
13: Sì, anche perché stiamo veramente parlando dell'ABC,
11: cioè, se non poteva fare queste cose una volta
13: dirigente che ha autonomia, cioè stiamo parlando dell'ABC, è un po' come dire un allenatore è libero di fare il 3-4-3, così, cioè è un dirigente
11: cosa
13: che ha
11: insomma, ogni tanto.
13: No, certo, poi ci sono stati dei presidenti che si professavano più competenti degli allenatori e quindi imponevano anche determinati sistemi di gioco. No, più che altro è anche un mercato a stelle e strisce, perché magari dal mondiale potrebbero anche arrivare delle indicazioni interessanti. Ora, siccome si fa un gran parlare anche di Santi Jiménez, spoileriamo che ieri per il buon attaccante del Milan, minuti zero in Messico, Sudafrica,
11: perché non ha giocato nella Fiorentina. Se giocava nella Fiorentina non era al mondiale.
15: Però sì, sono d'accordo. A me Gutierrez del Messico non è dispiaciuto.
13: Attenzione,
15: ho visto anche un po' l'aria.
13: Idee di mercato powered
11: già
13: by
11: così,
13: Fabio Ferri.
11: Già.
15: Ma
11: così si parte,
15: no,
11: così.
15: Io, ragazzi, lo dico, a me il 26 del Messico Gutierrez è sembrato uno dei giocatori più convincenti della partita, non certo
13: più convincente
15: e impegnativa per il Messico contro il Sudafrica. Però ecco, se ieri al parte l'esordio del giovane Mora, il più giovane di questo mondiale,
13: 17 con il Messi, anni, 16 ma
15: 17 perché
13: 17 virgola sì.
15: 17 virgola sì, che però penso sia già una roba che viaggia su altre latitudini calcistiche rispetto a quella della Fiorentina, perché se a 17 anni sei convocato per un mondiale vuol dire che comunque hai un valore di mercato piuttosto alto. Sto Gutierrez a me,
13: fra l'altro, idea di mercato,
15: mi piace anche questa cosa che è statunitense, perché è nato nell'Illinois, ha giocato anche con gli Stati Uniti, poi a un certo punto ha detto vi do i bona, ho già con Messi,
11: welcome to Tijuana. No, non possiamo dire più. Va bene, comunque va bene. Però ecco, effettivamente lui ha fatto così.
15: Illinois.
11: Esatto. Però sono tanti quelli che ora stanno nascendo, diciamo, calcisticamente negli Stati Uniti e poi a un certo punto decidono di abbandonare.
15: Il grande melting pot, gli Stati Uniti.
11: Beh, sì, insomma, ora lo stanno un po' rifuggendo questo melting pot.
15: Un po' meno melting pot.
11: È un po' meno melting pot. No, no, resta melting pot, ma mi sembra che non siano quantomeno interessati a portare avanti questo grande melting pot. Ma insomma, lasciamo perdere la geopolitica che non ci interessa. Detto questo, beh, sicuramente il mondiale potrà essere preso come spunto, ma io ti dico che vorrei che la Fiorentina non comprasse neanche un giocatore del mondiale.
15: Perché hai paura dell'effetto fascinazione?
11: A parte che ho paura del mondiale, fa rima con fallimento o inciupada, chiamala come vuoi.
15: La grande inciupada,
11: nel senso che tutto sommato, tante volte, no? Come Gutierrez,
15: Gutierrez è
11: 26,
15: Messico,
11: è veramente fortissimo. Poi lo paghi.
13: Però Fabio Ferri lo conosceva già prima del mondiale.
15: Sinceramente, no, anche perché giocava nel Chicago Fire.
11: Ma non dire niente, dillo, avevi visto Chicago Fire con contro
13: Austin
11: York,
13: FC, Austin contro FC, i Galaxy,
11: e avevi visto che Gutierrez era un buon giocatore. Detto questo, vorrei veramente che non acquistasse neanche uno, non perché voglio tanti italiani in rosa, perché questa cosa non l'abbiamo già detto, non me ne frega nulla, però siccome tra l'altro vorrebbe dire aspettare il 20 luglio fondamentalmente per iniziare il proprio mercato, aspettare di vedere cosa succede al mondiale stesso, io mi auguro che la Fiorentina sappia già dove vuole andare e mi auguro soprattutto che tanti dei nomi che stanno nascendo, che ripeto non sono bufale, sono anche parte di un meccanismo, quello del giornalismo di mercato, che comprende gli agenti stessi. E vi faccio un esempio: a me il fatto che Nicolò Ceccarini mi riporti il nome di Kostic non mi fa dire Nicolò Ceccarini è un cretino, per niente, mi fa però pensare,
13: ci sono altri elementi che potrebbero
11: magari altri elementi, ma non è questo il caso, soprattutto quando parla di mercato è tutt'altro che cretino. Però ecco, io mi auguro che questi nomi, i Kostic, gli El Shaarawy,
13: che però ricordiamo non fanno il mondiale, quindi forse mondiale, sarebbe quindi meglio allora prenderne qualcuno dal mondiale.
11: Sì, però ecco, mi auguro che siano veramente fumo negli occhi. Cioè, io mi aspetto che quello che arriverà sia spesso una sorpresa.
13: No,
11: detto che vorrei anche che si iniziasse a avere coscienza che accostare Ruggeri dell'Atletico Madrid alla Fiorentina in questo momento sia quantomeno fuorviante. Cioè, Ruggeri, che è stato uno delle sorprese dell'Atletico Madrid,
13: semifinalista
11: di Champions, il prossimo anno immagino che giochi la Champions se resta l'Atletico Madrid. Quindi non ha un motivo valido, perché non è che la Fiorentina gli dice sai, vuoi la Fiorentina perché mi danno 6 milioni di euro l'anno, un po' come quando quelli andavano in Arabia apposta o in mercati tipo come si chiamava la squadra stranissima russa dove
13: Angi,
11: è andato,
13: dove c'era
11: tu
13: e Roberto Carlos,
11: vado all'Angi perché mi danno 10 milioni di euro. Cioè, Ruggeri, io ve lo dico, vi farò incazzare, ma Ruggeri non ha un motivo, uno, valido per lasciare l'Atletico Madrid per approdare alla Fiorentina. Questo cosa significa? Significa che anche noi, quando poi, che la Fiorentina possa aver fatto una telefonata alla gente dicendo io, ma Ruggeri che fa quest'estate? Può sicuramente essere vero, e Di Marzio non è un imbecille, anzi è un grande giornalista di calciomercato, è stato quello che l'ha reinventato, quindi io mi fido che ci sia stato magari un approccio, però ci fa del male questo. Se si parla di Ruggeri e poi ti arriva Maxi Oliveira, ci si fa del male,
13: soprattutto perché poi Maxi Oliveira, che già di per sé magari non è un fenomeno alla Di Nardo,
11: se non lo conoscete è un problema vostro,
13: se arriva dopo il nome di Ruggeri è chiaro che sembra ancora meno di quello che già non è. Che è la stessa cosa un po' successa con Grosso, cioè Grosso che arriva dopo
11: che
13: Mourinho,
11: qualcuno aveva detto era Mourinho.
13: Cioè, se pensi, sono tutti gli allenatori, lo dicevamo anche settimana scorsa, cioè Grosso arriva dopo, l'allenatore ufficializzato ieri del Real Madrid,
11: Liverpool,
13: del Liverpool,
11: Milan,
13: del Manchester City, Maresca. È ovvio che Grosso, e magari già di per sé non è un nome che infiamma la piazza, sembra ancor meno, quindi in generale servirebbe sempre, ma anche da parte di chi ci segue, magari una cernita.
11: Chi ci segue?
13: Esatto. Chi ci segue, ma anche chi segue la Fiorentina, servirebbe ogni tanto, diciamo, una cernita. E quindi l'invito è sempre il solito: infervoratevi con i conduttori sempre o comunque, ma poi ricordate che avete un potere immenso che è scegliere chi leggere, chi ascoltare,
11: no, anche
13: chi
11: perché
13: comprare.
11: Io sono assolutamente pronto a promettervi una cosa: in queste due ore, nelle due ore di chi si compra, le diciamo intemerate di mercato verranno lasciate da parte. Cioè, se noi non abbiamo, se io oggi
13: accolte con un sorriso,
11: se io oggi avessi la sensazione che Ruggeri potesse essere davvero un obiettivo della Fiorentina da portare in fondo, farei una trasmissione su Ruggeri. Siccome credo che bisogna anche distinguere quelle che sono delle idee di giugno o magari anche d'aprile, cioè questa telefonata potrebbe risalire ad aprile,
13: certo,
11: no?
13: Certo.
11: Prima addirittura della semifinale della Champions, per dire. Se oggi pensassi che Ruggeri possa essere davvero un nome, faccio una trasmissione. Se invece abbiamo una lettura critica anche dei colleghi, ma che vuol dire, ripeto, non che ci raccontano fandonie, ma che riportano delle voci di mercato che sono voci di mercato sicuramente con un fondo di verità, di contatto, eccetera, ma poco credibili per la conclusione stessa dell'affare. Cioè, perché altrimenti oggi ci si mette qui e si inizia a dire: ah, la Fiorentina pensa a Mbappé perché ha detto, sai, c'è il Duomo, c'è Piazzale Michelangelo, comunque Giuseppe è un misto, ride sempre, quindi perché non prendere Mbappé? Ecco, allora, siccome noi cercheremo sempre di essere non solo più credibili, ma di avere alle spalle dei nomi che facciamo un lavoro di redazione che parte da Niccolò Ceccarini, passa da Niccolò Santi, da noi, insomma da tutta la redazione, mi raccomando, sappiate che se volete sentire delle bufale ci sono tante altre trasmissioni che sono brave a infilarsi dentro alle bufale e non è questo il caso. No, scusami, ma
13: no, doveroso. Tra l'altro vedo che c'è Leonardo in linea.
11: Ciao Leonardo, buongiorno. Che bufala vuoi oggi?
14: Ciao, buongiorno. Senti, no, io ho chiamato più che altro per il discorso degli esori sulla prenotazione.
11: Ecco, molto bene, molto bene, molto bene.
14: In questo momento la Fiorentina, dai,
11: non ti interessa, va bene Leonardo, ok.
13: Comprensibile.
14: No, ma è successo qualche giorno fa, no? Ho fatto una prenotazione per un'auto a noleggio all'aeroporto di Firenze,
11: sì,
14: perché serviva l'auto, e l'ho fatta online, diciamo, da un portale online, e c'era, tra l'altro, vedevo dei prezzi molto buoni rispetto, che giugno comunque è alta stagione a Firenze. Ho detto, ah, perfetto, io la prenoto anche per un periodo un po' lungo perché mi serviva per una decina di giorni. Finisco la prenotazione, carta di credito, tutto, vado al bancone lì e gli faccio vedere. E mi dicono, però guarda, a tuo nome non c'è niente, mi dice. Dico, come l'ho fatta ora? Ho detto, ah. Praticamente io ho prenotato per Florence, una cittadina in Sud Carolina.
11: E sono un grande.
14: Questa macchina a 20 euro al giorno, ma là, quindi un casino.
11: Quindi hai preso l'aereo e sei andato a prenderla a questo punto? Era giusto.
14: Esattamente. C'era il fuso orario, quindi avevo tipo delle ore di comporto, perché chiaramente là era per le 11, appunto, era nel pomeriggio, là, quindi ho perso 100 euro, diciamo, però ho recuperato gli altri 700.
13: Diciamo lieto fine, dai,
11: lietino finino.
13: Una bella storia da raccontare. Pensa tra qualche anno quanto sarà bella, ancora a distanza di un po' di tempo.
11: Quella macchina a Florence. Ecco Leonardo, scusa, perché voglio fare un sondaggio tra i nostri ascoltatori. C'è un motivo perché ti scalda della Fiorentina in questi giorni? Uno, un nome di mercato, un'idea, un'incazzatura. C'è qualcosa che ti scalda quando pensi alla Fiorentina?
14: No, in questo momento mi sto disintossicando.
11: Giusto. Sei in rehab, ho capito, va bene, ok, bene.
14: Va bene.
11: Quindi grandi cocktail di carote miste a sedano e giù così per andare avanti. Va bene, Leonardo, grazie. Buon viaggio, Leonardo. Verso Florence. Buon viaggio.
15: Bella storia.
11: Che comunque io avevo capito che si stava andando in quella direzione, perché c'è questo, ce n'è più di una di Florence negli Stati Uniti, quindi non dico che sia facile sbagliare.
15: Anche New Jersey, come vicino a New York.
11: New Jersey è Stati Uniti, eh?
13: Però lui voleva dire oltre a quella suggerita dall'amico,
11: ma io ho detto ce ne sono tante di Florence negli Stati Uniti.
15: New York e New Jersey non mi sembrano stato a caso,
11: volevi dire
13: troppo
11: avanti, perché è mercata a stelle strisce,
15: è chiaro,
11: ricordiamo che siamo anche su YouTube.
13: Sì, esatto.
11: Va bene, che cosa,
13: saluta gli amici di YouTube.
11: Ciao amici di YouTube, che bello,
13: poi a quelli bravi attivate la campanellina,
11: seguiteci, ma questo fatelo perché comunque il nostro canale di YouTube sta crescendo, stiamo facendo davvero un pochino più di, ci stiamo mettendo le mani fra virgolette. Continuate a seguire finanziavola.it perché è un periodo dove il mondo di internet ha deciso di fare scomparire i siti, e siccome noi crediamo di aver fatto un buon lavoro negli anni e vorremmo continuare a esistere non solo come Radio Firenze Viola, che è un successo, quindi questo grazie a voi possiamo andare avanti abbastanza serenamente, i siti, ecco, siamo un attimino più a cercare di capire, quindi dateci una mano a mantenere alto anche il nome di Firenze Viola, perché poi è la casa madre di Radio Firenze Viola e cerchiamo di mantenerla attiva e assolutamente credibile tutti i giorni con i nostri pezzi, gli approfondimenti e tutto il resto. Allora, di Ken volevi dire qualcosa?
13: Niente, che siamo a un mese e sei giorni dalla cessione.
11: Secondo loro no, eh?
13: Lo so.
11: Hai visto? Ken ha detto...
13: Visto.
11: Diteci che non deve essere ceduto, fondamentalmente.
13: Io sarei ovviamente entusiasta di un Ken Ter.
11: Ma Ken Grosso?
13: Allora, numero uno.
11: Tra l'altro si conoscono di già.
13: Si sono conosciuti ai tempi della primavera. Ora, questo non vuol dire assolutamente nulla.
11: È così, è un modo.
13: Sono passati 12
11: anni. Parte della storia.
13: Come ci insegna il dottor Ferri quando ci ricorda gli anni dall'ultima Champions. Ecco, la Fiorentina era reduce da poco tempo dalla sua ultima Champions quando il dottor Ken e il dottor Grosso si sono conosciuti ai tempi della primavera.
11: Era già dottore Ken?
13: Ma sì, sicuramente era dottore il dottor Ferri, forse anche Ken e sicuramente anche Grosso. Detto tutto questo, io li vedrei molto bene insieme, ovviamente, diciamo, rispetto agli attaccanti che Grosso ha avuto recentemente al Sassuolo, molto diversi. Anche Ken ha delle qualità spalle alla porta come Pinamonti. Diciamo, una delle capacità che ha Pinamonti è anche quella di creare lo spazio per chi poi ai suoi lati attacca la profondità, il che non vuol dire immaginarsi Ken sulla corsia, però magari immaginarsi una Fiorentina un po' diversa rispetto al Sassuolo, il che è anche un auspicio, perché voglio dire, non penso
11: certo
13: la Fiorentina abbia in testa di fare
11: il campionato
13: da undicesimo posto, questo ce lo auguriamo tutti, però a me ovviamente piacerebbe tantissimo con un allenatore che comunque ha visto anche nella fase proprio di espansione quello che è in grado di fare questo giocatore, e se ci pensiamo un attimo comunque potrebbe anche avere una logica, perché da un punto di vista così razionale sarebbe stato dopo il primo anno l'estate giusta in cui andar via, cioè sfruttare al massimo e capitalizzare al massimo quello che aveva fatto che nel primo anno, poi il secondo anno,
11: Ferri
13: poi il mondiale.
11: No, non stavo sbuffando.
13: No, ma è giusto che sbuffi il dottor Ferri, e questo è importante,
15: ancora necessario respirare.
13: Ricordiamolo a tutti gli ascoltatori, a maggior ragione col caldo, idratiamoci e respiriamo tutti insieme. Alla fine di quest'anno magari c'è un po' meno mercato potenzialmente, ecco, perché poi bisogna capire lui che cosa vuol fare della sua carriera, e questo però che Moise parli con Moise, mi viene da dire, ecco.
11: Feb?
15: No, io in realtà ero d'accordo al netto del sospirone di sottofondo, ma come ti avevo detto anche l'altro giorno,
11: cioè ieri,
15: ma anche forse martedì, può darsi, io sono dell'idea che Ken, se è motivato a restare, se ha voglia di restare a Firenze, se si sente, come dice, qua nella dimensione ideale, non penso la Fiorentina abbia la forza e l'abilità di trovare un attaccante migliore di lui, quindi bene andare avanti con Ken. Sono anche d'accordo con Benve, cioè dopo il primo anno forse avevi veramente la possibilità di massimizzare il tuo investimento.
11: Ovo,
15: le offerte ne sono arrivate poche. Mi verrebbe da dire, se erano arrivate poche offerte dopo 19 gol in campionato, quante ne arrivano quest'anno? Che insomma il bilancio è stato sicuramente meno positivo?
11: È un'ottima domanda. È un'ottima domanda.
15: È un'ottima domanda.
11: Alla quale cercheremo di dare una risposta. Ma prima abbiamo Walter da Lisbona in linea. Ciao,
16: ottimo.
11: Walter.
16: Ciao ragazzi. Ciao, tutto bene?
13: Benissimo. Dai, Walter. Come si fa a Lisbona? Che si dice in Portogallo?
16: In Portogallo si dice che vogliono vincere il mondiale.
13: Vorrei vedere con la Spagna.
11: Anche io voglio vincere lo scudetto, però insomma.
16: Insomma, è più facile che il Portogallo vinca il mondiale.
11: Sì, quello è più facile, sì, tante cose, assolutamente.
16: Io volevo solo dire due cose. Una sul discorso dell'errore delle prenotazioni, perché io prima di svernare qui a Lisbona ho lavorato 32 anni in Brasile a Porto Alegre e chiaramente avendo la famiglia da queste parti, figli, io ritornavo abbastanza spesso. Uno di questi viaggi io parto e la mia figliola mi porta all'aeroporto di Firenze. Io arrivo a Firenze e dovevo andare a Porto Alegre, lì a Parigi mi sembra, e do il passaporto, do il biglietto e chiedo se con l'aereo è puntuale. Dice sì, l'aereo è puntuale, ma da Pisa.
11: No.
16: Siccome quando metti Firenze ti mette sia Firenze che Pisa. E io sbagliai e persi tutto, mi toccò di farlo di nuovo. Comunque su tanti viaggi una volta ci sta.
15: Sì, ma certo. Poi ad anni di distanza penso tu lo possa ricordare anche con un minimo di simpatia, dai.
16: Sì, sono stati un paio di giorni più a casa. L'altra cosa che diceva Pietro, dice cos'è che ti intriga, cos'è che ti fa
11: incazzare. Sì, se c'è qualcosa, no, perché fortunatamente c'è tanto ascolto e questa per me è una cosa che mi fa assolutamente piacerissimo, però mi chiedo cosa spinga ogni giorno, a parte questi tre imbecilli, di ascoltare la trasmissione sulla Fiorentina oggi, perché veramente siamo qui appesi a delle grandi speranze, ma diciamo in un periodo di difficoltà oggettivamente.
16: Sì, no, è difficile portare avanti una trasmissione su quello che potrebbe succedere, ma non si sa. Però io ho una speranza sola e non lo so se secondo me la Fiorentina, quando hanno preso Paratici, io credo che gli abbiano detto che la Fiorentina sarà venduta, perché non lo so. E la mia speranza è questa, che possa apparire un compratore che chiaramente abbia dei mezzi da poter portare avanti un certo discorso, e allora con Paratici, perché io, per l'amor di Dio, il massimo rispetto per la famiglia Commisso, perché ci ha lasciato il Viola Park che sarà della Fiorentina, però credo che sia difficile quando siamo lontani e la materia del calcio non è la nostra competenza portare avanti un certo discorso. Quindi la mia speranza è che la possano vendere e Paratici veramente possa fare da direttore generale su tutto. Allora forse fra un paio d'anni potremmo sognare di andare in qualche posto che conta. Ragazzi, vi saluto.
11: Ciao, grazie Walter. Ciao. Continuate a chiamarci per raccontarci le vostre vicissitudini. È interessante questo tema di spalla di oggi, nato per un errore di Fabio Ferri, e noi ce lo godiamo. Nato per caso, come sempre succede da questi lidi. Però ecco,
15: io Colombo ci andava in America per sbaglio.
11: E lui continuava a pensare di essere nelle Indie, lo sa, è vero. Lui è morto credendo di essere arrivato in India.
15: Vi dico che voi siete indiani.
11: Siete indiani,
15: esatto.
11: Infatti però fino ad ora li continuiamo a chiamare indiani d'America, quindi incredibile stavolta.
15: Indiani
11: però
15: d'America.
11: Detto questo, dicevo che mi interessa anche sapere davvero che cosa all'ascoltatore in questo momento porta ad avere, no, del sentimento verso questo momento che sta attraversando la Fiorentina. Diciamo che la settimana prossima dovrebbe esserci questa conferenza stampa di Paratici, Ferrari, che credo anche abbiano una strategia di comunicazione per quello che è successo negli Stati Uniti, no? Ci aspettiamo anche questo, perché in tanti ci scrivete: ah, indagate, dovete sapere tutto. Ragazzi, sapere quello che sta succedendo negli Stati Uniti, tra l'altro in colloqui veramente, non dico top secret, ma comunque coperti a grande privacy, su temi anche che spostano interessi milionari, non è così semplice, e soprattutto sarà comunque veicolato da due persone, perché al di là di Giuseppe Commisso o di Ketrin o di Mark Stephen, Joe Appio, chi sarà stato presente a questi colloqui, cioè, gli unici interlocutori che erano presenti e possono riportarci una versione che è assolutamente la loro versione, saranno loro. Quindi dovete avere pazienza e sicuramente nel momento in cui cercheremo, avremo delle informazioni in tal senso, ve le forniremo. Però ecco, sono veramente incuriosito. Con i vostri audio, le vostre telefonate, continuate anche con gli errori che avete commesso. Te non ne hai mai commesso uno?
13: Guarda, siccome è una delle cose che mi diverte di più dei viaggi, la parte del pre, cioè il
11: sei troppo attento.
13: Io non sopporto le agenzie di viaggio, che saluto ovviamente tutti.
11: Ma che discorsi, è un lavoro come un altro.
13: Non mi toglie il divertimento l'idea di andare ad un'agenzia viaggio e far fare tutto a loro. Quindi cerco sempre di fare tutto da me. E quindi, siccome è un divertimento, una passione, ci metto un'attenzione. No, un'attenzione talmente maniacale, perché mi diverte da matti. Che non purtroppo
15: potrei sbagliare.
13: Non ho storie da raccontare. Cioè, al massimo, tutt'al più, ci sono alcune città che hanno questo. Ma qui è più colpa, secondo me, dei siti, per come sono strutturate delle compagnie aeree. In alcuni casi non si specifica se, per esempio, a Glasgow ci sono due aeroporti. Su alcuni siti non si specifica se è Glasgow Dottor Ferri o Glasgow Dottor Lazzarini. Quindi il rischio, ma voglio dire, è un errore alla fine facilmente di con la soluzione a portata di mano. Per esempio, mi è successo di atterrare a Glasgow pensando di atterrare a Glasgow B e invece atterri a Glasgow A, però prendi un treno e hai risolto in 20 minuti. Una storia a livelli di quelli dei nostri ascoltatori o del dottor Ferri, anche come prenotazione sbagliata, purtroppo non ce l'ho.
11: Per ora...
13: mi sentirei male ad averla, proprio perché, ti ripeto, è una parte per me imprescindibile del
11: comunque a fine puntata decreteremo il migliore errore di tutti. Per ora Florence per me vince, quindi
15: sì,
11: dovete impegnarvi
15: basso.
11: Perché Florence è stata veramente una bella chiamata, quella di Leonardo. Vogliamo leggere dei messaggi?
13: No, vogliamo e dobbiamo, si può e si deve, direbbe qualcuno. Allora, Andrea da Bologna, visto che su WhatsApp vi avevamo chiesto Gosens in bilico, quale futuro per lui? Ovviamente in bilico è una metafora, non immaginatevelo su un filo a camminare tra due grattacieli. Per lui c'era anche una serie, credo, su Netflix, su uno di quelli che faceva queste cose. Cessione, suggerisce lui. Gianni, il vice sindaco dell'Isolotto, senza messaggi, predice: scusate, ho sbagliato la radio, comunque vi ascolto sempre.
11: Bene.
13: Sono uno degli effetti del caldo, anche
11: tra
13: questo.
11: L'altro, Gianni, ma te lo conosci il sindaco dell'Isolotto? Per essere vice sindaco spero ci siano dei gabinetti
13: sì,
11: importanti,
13: però siamo della stessa giunta, che non ci siano due
11: fazioni differenti
13: a gestire entrambi l'Isolotto.
11: Interessante, comunque, tra l'altro è molto popoloso, quindi è anche complicato essere sindaco dell'Isolotto.
13: Poi ho sbagliato, questo è il Merovingio Viola, la data in hotel a Arnhem in Olanda, invece del 10 settembre prenotai per il 10 ottobre.
11: Beh,
13: il gestore ci guardò malissimo.
11: Guarda, secondo me chi è al telefono adesso ci può raccontare una bella storia.
13: Chi c'è al telefono?
11: Vedi, guarda, leggi, perché voglio che tu lo...
13: No!
11: Quindi...
13: Lo so, andrà a finire benissimo con Flavione dalla Svezia.
11: Ciao Flavione!
15: Ciao Flavio.
17: Buongiorno, sono il sindaco di Stoccolma.
13: Ottimo, ottimo! Che grande.
17: Ciao Trio, come state?
13: No, ora la grandissima, cioè dopo aver visto il tuo intervento, il tuo nome sulla lista, al top. Mai stati meglio, Flavione.
17: Ok, bello, mi piace il nuovo format con voi tre, grandissimi.
13: Ora ci prenderemo tutta la radio, tra un po' saranno
11: 24 ore.
13: 16-17 ore consecutive di diretta, soprattutto con il dottor Ferri
11: dopo,
13: sugli scudi.
11: Alla fine ci portano in manicomio e siamo tutti a posto.
17: No, qui gli svedesi stanno aspettando tutti quanti il flop della Svezia.
11: Ah, loro non credono di vincere il mondiale.
17: No, di solito fanno il tifo perché sono molto patriottici, però mi piace quest'anno perché i tifosi come sempre sperano, però nello stesso tempo ci aspettano il flop, mentre i commentatori sportivi dicono sì, vinciamo sicuramente il mondiale.
11: Addirittura,
17: quindi
11: certo.
17: C'è un contrasto di sentimenti incredibile.
15: Flavio, ma non sono un po' gelosi che lì vicino c'è la Norvegia, che insomma forse li ha anche un po' superati a livello di qualità?
17: Sì, sono molto invidiosi, però fanno finta che la Norvegia non esista.
15: Di là c'è il mare.
13: Poi Flavione, a essere onesti, voglio dire, va bene, sono regole che conoscevamo tutti anche prima, però ricordiamo, la Svezia è stata la protagonista della qualificazione più beffa nella storia del mondo, 2 pareggi e 4 sconfitte nel girone, poi si qualifica perché aveva ottenuto i risultati giusti nella Nations League. No, io invece faccio
11: la verità, è la verità.
13: Perché, insomma, poi complimenti per quello che hanno fatto al playoff, assolutamente, però voglio dire, io fossi svedese, cioè vivrei questo mondiale un po' a testa bassa, rannicchiato in un angolino, confidando in Graham Potter e si salvi chi può, no?
17: Bravissima, giustissima.
13: Cioè, giusto.
17: Se volevo raccontarvi qui l'errore, fanno di solito due errori qui quando si prenotano i viaggi, cioè vai, cambiano Torino con Toronto.
13: Bello!
17: E il bellissimo, secondo me, il più bello di tutti è Calgary con Cagliari.
13: Bello anche
17: quindi
13: questo.
17: Finiscono a Calgary e ti dicono: ma come, in Sardegna c'è la neve, io.
11: Bello, bello, bello, bello. Dunque, bello.
15: Begli errori, eh.
11: Begli errori.
15: Di continente.
17: Begli errori, è proprio.
13: Voglio dire, alla fine è tutta una questione di vocali, consonanti. Ora non.
15: Posso dire una cazzata. Dai, gli svedesi sono in continenti. Esatto. Sbagliano sempre continente.
13: Bello, bello.
15: No, poi... l'ho annunciato.
11: Mi ha fatto ridere, ma insomma.
15: Beh, ma è chiaro, è meno a me.
13: Flavione, ti mandiamo un grande abbraccio.
17: Altrettanto, ciao grandissimo.
11: Ciao grande Flavio.
13: Poi Manuel dice Gutierrez, tornando alla scelta di Fabio Ferri. Gutierrez il più convincente, sì, certo, ma in campo c'erano una ventina di scappati di casa.
11: Bene. Beh, no, ho visto uno schema del Sudafrica molto bello,
15: 5-3-2 per il Sudafrica di. Ma poi è bello anche il nome dell'allenatore del staff, Ugo Broz, che
11: è sembra di Brosio?
15: No, sembra più un super po' le marche Ugo dei calzini Abibas, e invece c'ho gli Ugo Broz. Comunque no, ora parte tutto, ma la difesa del Sudafrica, ragazzi.
11: Ma non so se hai visto quello schema su punizione volevano fare, che hanno preso contropiede,
15: che poi facevano tirare un centrale di difesa in quell'occasione, perché se non sbaglio
11: ha fatto il Sudafrica,
15: doveva tirare, allora il Sudafrica doveva tirare in Bocasi, che è un bel tiro, mi ha ricordato un po' Roncaglia, cioè uno fa falle a diritto e tira a centro campo.
13: Beh, allora uno di quelli che poi a un certo punto fa innamorare Firenze,
15: non si sa come.
13: No,
15: mai,
13: il Sudafrica si è qualificato nel girone con il Benin e con la Nigeria, costringendo la Nigeria a fare tutto il percorso di qualificazione tramite i playoff, eccetera eccetera, quindi onore e merito al lavoro dell'ottimo Ugo Broz,
11: che però è arrivato al mondiale,
13: beh, ovviamente emergono tutti, diciamo non è più il Sudafrica per chi se lo ricorda del 98, quando c'era un giocatore come Benny McCarthy,
15: grande nazionale, ve lo ricordate, Pinar, che giocava nell'Everton, ha giocato anche nell'Ajax se non sbaglio.
11: Sì, pochi si contano, ce li ricordiamo perché sono 3 o 4.
13: Ora diciamo la nazionale del Sudafrica è composta da, su 26 giocatori, la metà sono degli Orlando Pirates, ovviamente,
11: e l'altra metà dei Kaiser Chiefs.
13: No, se ne dividono, il Kaiser Chiefs e un'altra, ora non ricordo il nome, ma giocatori giovani in Europa, c'è l'attaccante Foster che gioca nel Burnley, che è un attaccante, non fa gol,
15: sì,
13: esatto, proprio non fa gol, nel senso negli ultimi 3-4 anni al Burnley
15: tre
13: fa
15: gol,
13: 2-3 tipo, gol a stagione, sì. Quindi potrebbe essere un'idea per la Fiorentina. No, visto
11: dai, dal Burnley prendiamo con Leoscio.
13: No, guarda,
15: sì,
13: cioè,
15: è vero,
13: dire. Benissimo, molto meglio,
11: ci basta con Leoscio.
13: Però voglio dire, siccome c'è uno storico di andare a prendere da certe squadre i giocatori sbagliati, ecco, magari per i giocatori che hanno il Burnley nella loro storia, nel loro presente, non consigliamo di prendere l'ottimo Foster, che per il Sudafrica sarà sicuramente un riferimento, per la Fiorentina meglio andare altrove.
11: Comunque ricordiamo che Orlando Pirates e Kaiser Chiefs,
15: Orlando Pirates,
11: ma se lo vincano spesso.
15: No, invece era tanto, non lo vincevano,
11: e chi,
15: sono
11: chi li vinceva sempre?
15: Ha vinto i Kaiser Chiefs,
11: comunque
15: so,
11: sono le squadre principali più tifate del campionato.
13: L'altra
11: sudafricano
13: è Mamelodi, quindi sono tipo 12 degli Orlando Pirates, 12 del Mamelodi.
11: Mamelodi non è,
13: lo so,
11: cioè nel senso, ti immagini, cioè te c'hai Kaiser Chiefs, gli Orlando Pirates e poi
15: Mamelodi,
11: cioè nel senso rovini tutto.
13: Però
11: c'è
13: Mamelodi Sundowns Football Club, con un logo anche un po'
11: triste,
13: sì, un po' discutibile.
11: Vai a vedere quello dei Kaiser Chiefs, che logo
13: no,
11: è
13: Kaiser Chiefs, ecco, non c'è dubbio, ecco, anche ecco, per quello che poi sono diventati anche i Kaiser Chiefs, tutta la storia dietro il gruppo.
11: Insomma, sono molto orgoglioso di avere quella maglia, guarda, la maglia dei Kaiser Chiefs ce l'ho, è riposta nel mio armadio delle maglie, un grande, lo tengo.
13: Ma io
11: proprio...
13: comunque uno speciale calcio sudafricano lo aprirei, eh?
11: C'hanno degli stadi straordinari, sì, delle cattedrali nel, vabbè, deserto, chiaro, ma insomma vabbè,
15: il mondiale.
13: Poi, ricordiamo il gol di Tshabalala nel 2010.
15: Tshabalala, Bafana, Bafana.
11: Che tristezza per il mondiale, ragazzi.
15: La ragione di Stato, sintetizzando bene, come fa sempre, dice costruzione dal basso, livello palafitte. Insomma, è bellissimo.
11: Abbiamo parlato per niente. Ho visto la foto di un caso di mercato che ci coinvolge direttamente.
15: Chi?
11: Cioè, Carnevale alla Juve.
13: Allora, guarda, c'era un altro messaggio. C'era un altro messaggio di riferito ovviamente al direttore della struttura Ceccarini.
11: Ex obiettivi.
13: Andrea 57, come farà il Cecca se Carnevale va dai Gobbi? Ragazzi, con lo stesso mood con cui Cecca ha gestito Giuntoli alla Juventus. Quindi, cioè, non è la prima volta.
15: Niente di nuovo.
13: No, oltretutto, Sarri alla Juventus. Quindi, secondo me, Nick ha nella sua scuderia tanti profili che sono passati dalla Juve.
11: Perché
13: quindi,
11: questo vuol dire che ha profili di alto livello.
13: Assolutamente.
11: Cioè, nel senso,
13: assolutamente.
11: Purtroppo per noi la Juve resta la squadra più importante d'Italia, almeno più tifata d'Italia. Quindi,
13: per gestire il fallimento di Comolli, sono andati a scegliere tra i migliori in piazza. E sono quasi tutti
11: io
13: i migliori in piazza.
11: Non me l'aspettavo, te lo dico.
13: Beh, molto improvviso, c'è dubbio. Poi ovviamente viene anche da pensare che per come poi il Sassuolo ha gestito questi giorni, magari in realtà per come è uscita è stato un qualcosa di improvviso, ma mi viene da pensare che in realtà
11: ci fosse già qualche giorno,
13: cioè, voglio
11: di
13: dire,
11: anticipo.
13: Carnevale intanto ha sistemato questione allenatore out, questione allenatore in.
11: Sì.
13: Pare. Così si può
11: così
13: parlare.
11: Dicono.
13: Perché, però, peraltro, ribadisco, si può parlare del Sassuolo. Perché comunque l'ex allenatore del Sassuolo ora allena la Fiorentina. L'ex
11: certo
13: allenatore della primavera del Sassuolo allena la Fiorentina.
11: Perché c'era un niet?
13: No, un ban misterioso, fantasmagorico.
11: Ma comunque ora è più facile andare a coprire il Sassuolo, forse.
13: Magari ora vediamo come il Sassuolo andrà a riorganizzarsi. Però, insomma, tipo un mese fa ha rinnovato l'Orientè, quindi lascia, ecco, una bella situazione.
11: Cioè, ora con la con Carnevale alla Juve, con E costerà 10 milioni meno. No, sto scherzando, era per dire questo è il pensiero che comunemente viene fatto.
13: Mentre
11: ma
13: ora
11: non è
13: per
11: così,
13: esempio,
11: cioè,
13: che ne so,
11: non
13: uno
11: so
13: della
11: chi verrà preso come direttore sportivo, non so nemmeno che nomi siano già stati fatti, evidentemente, perché Carnevale non era il direttore sportivo, era il direttore.
15: Era tutto.
11: Cioè, soprattutto dopo la scomparsa del patron Squinzi. Quindi io sono curioso di vedere, perché un conto è perdere il patron, ma avere un dirigente che ti tira le fila di tutto, come era Carnevale e come è Carnevale. Un conto è perdere Carnevale dopo pochi anni aver perso il presidente e il proprietario. Il Sassuolo credo che insomma o sceglie bene o per loro insomma qualche problemino ci sta anche di incontrarlo. E perché
15: guarda,
11: no, andare a comprare giocatori buoni, però buoni, quelli
13: sì,
11: buoni
13: sì, occhio, perché
11: non fare i Dunk che non erano degli scazzabubole, ma purtroppo per la storia della Fiorentina insomma gli ultimi giocatori arrivati al Sassuolo hanno fatto un grande successo. Duncan, Lirola, Boateng, ce n'è altri? No, forse no.
13: Duncan, Lirola, Boateng,
11: mi sembra che basta, però ecco bastano e avanzano,
13: sì,
11: direi
13: sì.
11: Tutti i attrini gli si è dato, ecco.
13: Allora leggo una domanda da YouTube.
11: Molto bene.
13: Maurizio dice: si parla anche di Gustavo Sá del Famalicão Portogallo, quando Goretti andò appunto lì. A me piacerebbe, aggiungere altro che Torsvet, che è un doppione, io semmai prenderei Koné. Riguardo Ken, via. E poi dice e cita Poyampalo.
11: Ma Poyampalo quanti anni c'ha?
13: Allora, Poyampalo è un 90
15: anni,
13: Secondo me è un 91.
11: 91.
13: Secondo me è un 91.
11: Allora, ragazi, cioè,
13: prova la memoria,
11: cioè,
13: deve essere anche un
15: 91 anni, c'ha
13: Poyampalo. No, 94.
11: Ah, meno male.
13: Quindi fa 32
11: meno male
13: anni
11: per lui, cioè, perché poi a noi ci porta poco.
13: Fa 32 anni.
11: No, però con tutto il rispetto che ho per Maurizio che ci segue via YouTube, ma ragazzi, cioè qui si dice Ken via Poyampalo. Beh, ragazzi, allora vale tutto. Che già ieri io ho fatto una fatica bestia a dover commentare, diciamo, l'interessamento per Pellegrino. Non perché Pellegrino per me sia uno scappato di casa, però se devo pensare di dare via l'attaccante titolare della nazionale italiana, con tutto quello che ne consegue, la tibia, il perone, i capelli, le treccine, il colore rosso, le canzoni, i permessi, i trap, tutto quello, per prendere però Pellegrino, che negli ultimi due anni e mezzo ha segnato meno di Piccoli, è una domanda me la devo fare.
13: Cioè, Pellegrino secondo me ci sta, non ci sta, ma ci sta se non hai, se non avessi avuto Piccoli in rosa.
11: Cioè, sai, sì, sì, è vero, se Piccoli viene ceduto in prestito con diritto barra obbligo di riscatto, sì, e resta Ken, Pellegrino lo piglio volentieri. Non ora, so quanto si riesca a poterla fare un'operazione del genere, ma
13: sicuramente è un diamante grezzo molto intrigante.
11: Ma è anche molto
13: più
11: grezzo.
13: Molto grezzo, anche molto più intrigante di Piccoli.
11: Però 2001 tutte e due, eh.
13: E poi soprattutto ti porti dietro una zavorra clamorosa che è quanto pesa ancora a bilancio Piccoli.
11: Poi se vi divertite, perché vi piace dire pesce grino.
13: Questo fa molto meno. Però devo dire, con tutto il rispetto per Maurizio, è curioso perché ma è giusto così, è giusto che un pubblico sia sempre molto variegato. Si passa da avere sogni per Mourinho, Maresca, Iraola, a magari sognare anche al posto di Ken un giocatore che ha fatto 25 gol in Premier League, a proporre poi Ampalo che ha 32 anni e gioca in Serie B. Però allo stesso modo si vuole una Fiorentina ambiziosa. È tutto molto variegato.
11: Molto bello, molto, molto bello.
13: Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti si ricorda che chiaramente nel 98 nel Sudafrica c'era anche il compianto Phil Mazinga.
15: Grande Mazinga.
13: Il giocatore del Bari, se non ricordo male.
15: Grande bomber del Bari.
13: Manuel da Grosseto ci ricorda anche Maxime Lopez nell'asse Sassuolo.
15: Ah, vero.
13: Devo dire, uno dei grandi cuori franti per il sottoscritto, Maxime Lopez. Però devo dire, alla fine a Parigi, voglio dire, si sono tutti ritrovati lì, no? Maxime Lopez, Iconé, speriamo ci sia qualche altro pupillo sbiadito.
11: Tornando un attimo a Carnevali, leggo diciamo sui social, che poi sono ormai diventati un po' il bar sport nazionale, che i tifosi della Juve prevedono Carnevali un po' come noi vediamo Paratici, cioè come il salvatore della patria. Addirittura leggo che grazie a Carnevali che torna, cioè che arriva, Vlahovic potrebbe restare. Dopo ciò che è successo settimana scorsa,
13: sì, anche perché alla fine il contratto non è stato rinnovato dalla vecchia guardia. Però è chiaro, se ci pensi, alla fine la Juve vive una fase di
11: mancanza di risultati,
13: sì, ma soprattutto di continuità dirigenziale e tecnica, che porta ora Paratici ad essere visto come quello in grado di
11: Carnevali
13: di assestare tutto. Cioè ora con Carnevali tutto si blocca, tutto si ferma, tutto si cristallizza, e non ci sarà 9 dirigenti l'anno e 47 giocatori al mese.
11: Ti preoccupa Carnevali della Juve?
15: Mi preoccupa perché penso possa fare bene.
11: Ecco, è quello
15: molto
11: che
15: bene.
13: Però ti preoccupa in quanto,
15: secondo me, è un dirigente illuminato.
13: Posso dire un po' cattiva, ti preoccupa in quanto appassionato del Como?
15: No, in quanto oppositore della Juve,
13: sì,
15: ecco.
13: Sì.
15: Beh, una forma di tifo all'incontrario.
13: Ti sembra poco? È il tifo più tifo.
15: Conoscete anche
13: voi. È la squadra più tifata d'Italia,
15: sì,
13: l'anti-Juve.
15: Però da giornalista, dai, insomma, bisogna avere anche un minimo.
11: Io non c'ho problemi a dire.
13: Carnevalissimo.
11: Spero che veramente falliscano in tutte le lingue. Guarda, veramente.
13: Comunque, guarda, però i fallimenti mi piace, perché l'ottimo Fede, il patron, dice mondiale uguale Nuno Gomes. Quindi, no, grazie.
11: Non era l'europeo?
13: Anche secondo me era l'europeo. Quindi a questo punto si può prendere principale.
11: Io credo che però effettivamente Nuno Gomes è l'esempio più fiorentino della fascinazione verso un giocatore che poi non ha reso per quello che...
13: Però voglio dire, ora comunque fa gol primo turno contro l'Inghilterra all'Euro 2000, doppietta ai quarti contro la Turchia, gol in semifinale contro la Francia. Sfido chiunque a non dire dopo gli europei del 2000
11: sto nullo,
13: io quasi forse sarebbe stato meglio non prenderlo. Poi
11: però il rischio è quello, cioè come si dice, no,
13: dai, però aveva fatto 22, 34 e 20 gol col Benfica, aveva fatto un anno 7 gol in Champions,
11: quindi dici che non si è ambientato perfettamente.
13: Secondo me non si può dire il problema è prendere il Nuno Gomes della situazione. Il problema è
11: 13 gol la prima stagione.
13: Ma voglio dire, certo, non ai livelli del Benfica. Secondo me il problema è più che altro prendere, che so, mettiamo quello dell'Australia, Nestori Irankunda, questo ragazzino che aveva preso il Bayern a 16 anni, che ora è al Watford. Se prendi un giocatore del genere e dopo, che ne so, 3 partite al mondiale dici oddio, questo è un crack, lo pago 15 milioni. E poi emerge come, non lo so, scegliete voi un giocatore della Fiorentina, non si è mai visto, come

0: Matt, ci sei?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Puoi Eccolo. Andare?
1: Avevo un errore di prenotazione legato alla Fiorentina.
2: Oh, splendido!
1: Partita in Norvegia contro il Rosenborg. Prenotazione da Bergamo a 0,99, peraltro Ryanair per Oslo, e poi volo della SAS da Oslo a Trondheim. Piccolo problema che a Oslo siamo atterrati a Sandefjord, che è quasi in Svezia.
2: Bello!
1: Aeroporto completamente.
3: Come,
1: e quindi poi ci siamo dovuti trovare una macchina a noleggio, fare 100 km e prendere l'aereo al volo.
2: Ma chi è stato il colpevole in tutto questo? Fatto.
1: Io.
0: Ecco. Si spiegano tante cose.
1: E mi hanno fatto pagare anche la macchina a noleggio a me.
0: Hanno fatto bene.
1: La cena la sera. E meno male che c'era Luis La Serpe sul volo con noi. No. Che ci ha aiutato a bloccare l'aereo di ritorno.
4: Grande Luis. Cioè, io immagino Luis La Serpe davanti all'aereo che lo firma.
0: Don, non ti preoccupare, è arrivato Luis La Serpe. Un po' così è successo,
1: è stato
0: si è messo in piedi sull'aereo e ha fatto: fermi, sta arrivando Matt. Bellissimo. Io, questa è una storia.
1: No, eravamo in quattro noi, però vabbè.
0: Vabbè, ma te sei stato il protagonista perché eri quello che capitani. Ti stava tra zuppe e pagamenti di tutto quello che c'era da pagare.
1: In Norvegia all'epoca costava anche abbastanza.
0: Me l'immagino. Oia, però questa versione di Luis La Serpe in versione medium.
2: Ci mancava l'inserimento a gamba tesa di Luis La Serpe.
0: Splendido.
2: Grazie, Matt.
1: Grazie, ciao.
2: Un abbraccio.
0: Forte, grazie.
2: Mi stava venendo in mente la scena.
0: Fermi. Tipo mamma ho perso aereo.
2: Io guarda, stavo cercando.
0: Perché ci penso io.
2: Come si chiamava il personaggio del film The Terminal di quel
0: Tom Hanks?
2: Sì,
4: cioè il protagonista Gupta,
2: se ve lo ricordate, quello che pulisce l'aeroporto, che si getta letteralmente sulla pista per fermare l'aereo per impedire che Tom Hanks e, se non ricordo male, Catherine Zeta-Jones si separino definitivamente e lui poi possa tornare a casa.
4: Sempre verosimili queste storie d'amore, comunque.
2: Quando
4: mai nella vita una come
2: Catherine Zeta-Jones, soprattutto ricordando che Tom Hanks vive per un mese, due mesi in un aeroporto, però sai, comunque
4: non c'è una intera.
2: Lo so, però gli aeroporti sono dei non luoghi dove tutto può succedere.
4: Sì, ho capito, sono dei non luoghi, ma non è che c'è la non vista nei non luoghi.
2: Hai ragione.
4: Uno si guarda e dice: ma tu sei Tom Hanks?
2: Però uno, diciamo, a quel punto io manderei una lamentela a Steven Spielberg.
4: Va bene. Tra l'altro, regista, diciamo.
2: Sopravvalutato? No.
4: Un po'
2: spacca Spielberg.
4: Un po' melassa.
2: Un po' anche meno.
4: Spielberg un po' melassa.
2: No, ci
4: dai.
2: Sta, Duccio da Firenze invece dice: io.
0: Ma è di sgarbato il film, però.
4: Critica Spielberg così, no? Sì. Kubrick, Spielberg.
0: Tra l'altro, io sto guardando una serie prodotta da Spielberg che è vecchissima, è Falling Skies.
4: Bellina. Benvenuto, cioè.
0: Ha detto vecchissima, però bellina. Io non l'avevo mai vista, l'ho messa ora su Netflix. Che devo fare io?
2: Comunque, dicevo, Duccio ha comprato il biglietto per il giorno dopo per andare a vedere Fiorentina Crystal Palace. Non avevo capito nulla della tabella di EasyJet preso dalla fuga. Quindi tu dovevi andare a Londra a vedere Crystal Palace Fiorentina, ma hai prenotato per il giorno dopo la partita. Bellissimo.
0: Molto bene.
2: E qua hai risolto.
4: Comunque, a Londra.
2: Cioè, sei andato il giorno dopo e ti sei goduto Londra o hai rifatto una prenotazione
0: col giramento dall'altro giramento di Fiorentina per penso 3-0.
4: Io l'ho fatto per un esame universitario. Ho fatto anche questo, mi sono presentato il giorno dopo.
0: Vabbè, questo è successo a tanti, dai. Poi bisogna sapere se l'hai fatto con o senza dolo, perché io delle volte facevo la mia mamma: mamma, sono andato il giorno sbagliato.
4: No, senza dolo. Fra l'altro mi viene ancora rinfacciata oggi alla tenera età di 40 anni. Cioè,
0: dalla mamma?
4: No, più dal babbo.
0: Ah, va bene, ok. Però poi sei diventato dottore, quindi tutto
4: del
0: a posto.
4: Buco del culo.
0: Ora!
4: Vabbè, dai, ormai.
2: Valerio dice: ho acceso l'app della radio adesso, quindi è fatta per Mbappé alla Fiorentina.
0: Sì, fatta. Allora, ricordiamo per cosa ha scelto la Fiorentina: per il piazzale Michelangelo, per Pontevecchio e perché Giuseppe Omisso ride sempre. Sì.
4: Comunque, in realtà, più facile è Rodrigo, visto che pare sia stato tagliato dal Real Madrid e che Mbappé invece.
2: Poi, vengono. Perfetto per il 4-3
0: no,
2: di Grosso.
0: Non hai capito, questo noi lo stiamo tenendo nascosto.
4: Ah sì, Mbappé,
0: Ora noi l'abbiamo detto alla perché siamo in pochi e lo possiamo dire, ma lo stiamo tenendo nascosto, ma prossimamente ce la faremo.
4: Ma a voi vi piace tantissimo Mbappé? Cioè, ora detto che
2: non

0: diciamo, non discutiamo. No, no, no, prima Spielberg, poi Mbappé, poi cosa ci dirai? Indiana Jones fa schifo. Cosa ci devi dire? Bud Spencer ci sta su coglioni. Cosa devi dire?
1: Che tutto sommato si
0: distruggici tutti gli eroi.
1: Cioè Michael Jackson sì, nel pop ha dato un contributo, però
2: ora su Michael Jackson si potrebbero aprire tanti capitoli.
3: Vedi, stai andando in tutte le direzioni.
2: No, ma volevo dire, Mbappé è sicuramente un giocatore fortissimo, figuriamoci. È un sogno, è nemmeno è una roba, no, ma nemmeno è psilocibe.
1: Però tu dici già con piccoli in rosa sei coperto.
2: Però no, vi chiedevo se a voi sembra, cioè nel senso, un campione di questi livelli così narrati, no? Cioè nel senso, secondo
1: fammi
2: me
1: un paragone
2: tra i Ronaldo Messi. Ronaldo Prime,
1: no.
2: Ma secondo me mai nella vita,
1: no,
2: cioè, secondo me mai ci arriveremo.
1: Ora questo non lo so, però
2: cioè Ronaldo il fenomeno, Mbappé meglio Ronaldo il
0: fenomeno, ragazzi,
1: se li metti
0: dicendo
1: tipo nella griglia di partenza, Ronaldo il fenomeno, Messi, Ronaldo prima fila, Mbappé seconda fila.
2: Sì,
3: non so nemmeno, sono d'accordo, cioè veramente
1: sono d'accordo.
2: Più Lewandowski o più Mbappé?
1: Sono no, più Mbappé messo, dai.
2: Più Zlatan o più Mbappé?
1: Più Mbappé.
3: Io di Zlatan,
2: sì, io su Lewandowski e su Zlatan ad esempio ho più preferenza per i primi due,
0: ma quello però è anche una cosa di gusto personale.
2: Sì, cioè, assolutamente. Vabbè, Mbappé.
1: Comunque non verrà la Fiorentina,
0: non lo vuoi Mbappé. Allora Mbappé. Fabio non vuole Mbappé alla Fiorentina. Sappiate che se questa trattativa che noi abbiamo intavolato salta è perché Mbappé ha sentito Fabio, certo, e ha detto sì, Mbappé bravino, però
2: facciamo anche un virgolettato sul Corriere domani.
1: Ma va bene, io ci sto, guarda.
2: Mbappé sopravvalutato.
1: Io metterei proprio Mbappé punto da virgola.
0: Però potremmo
2: sopravvalutato
0: dare, in questi giorni così un pochino lenti, e ci divertiamo anche a andare un po' di unpopular opinion. Te sei re. Lui è il re.
1: Fabio Ferri non ha avuto bisogno del via.
2: Senso, è 30 anni che faccio le unpopular opinion.
0: Guarda, oggi è veramente la giornata delle grandi telefonate.
1: Che chiusura di prima ora.
2: C'era una col direttore, fra l'altro, di unpopular opinion. Dopo ve la dici.
0: Dopo me la dici. Prima, Chris da Campi.
2: Grande Chris.
4: Ecco, ma infatti, ho detto, chiamano tutti i grandi. Chiamano anch'io, no?
0: Certo, hai fatto benissimo.
4: No, siccome ora voi parlavate degli errori, ora io errori non l'ho mai fatti, però vi voglio raccontare.
2: Ma in generale nella vita te errori non l'hai mai fatti?
4: No, di viaggio, insomma, un capodanno tipo di una ventina di 15 anni fa, dicendo si va e si andò a Riga, no?
0: Bene, in Lettonia, certo.
4: Tra l'altro bellissima Riga,
0: sì, un po' spopolata. Io ci sono stato per vedere la Fiorentina, non c'era nessun cane per strada, però
4: secondo me stanno meglio di noi,
0: dai. Beh, quello può anche dare,
1: sì,
0: può
1: Riga dare. Anche Tallinn, Chris, merita, mi raccomando.
4: E si vuole a spendere di volo il meno possibile, cioè, perché si fa allora andata a Pisa, Francoforte, una notte a Francoforte e poi Riga. Al ritorno si fa Riga, Nottingham e poi una notte a Nottingham con hotel.
0: Per vedere la foresta?
4: No, ma no, sono solo hotel. Hotel, una pessima pizza e poi ripartenza la mattina presto.
0: Per Pisa.
1: Cosa è andato storto in questo piano?
4: Ma è andato storto che uno dei quattro che c'era lì si presenta per tre giorni con, a parte un bagaglio enorme, ma anche uno stereo portatile, ma di quelli, ora forse ragazzi,
0: sì, di quelli da hip hop,
1: no, certo, quello da Principe di Bel Air come mood.
4: Al ritorno lui e un altro noi gli volevamo in tutti i modi far ritornare, capito? Con le valigie scocciate perché non c'entra nulla. E si è dovuto fregare all'aeroporto, mi pare, di Nottingham, di far rimandare questi due disgraziati a Firenze.
0: E sono tornati o hanno fatto famiglia a Nottingham?
4: Sì, sì. Uno gli aveva un mal di denti, questo ragazzo, una cosa allucinante, insomma, un viaggio...
0: Della canto, speranza, viene da dire.
4: Però per ritornare se dovevo patire, perché c'era verso, essi un po' conoscevano, no? Insomma, insomma, via, niente.
0: Bello, però no, bello,
1: fatto bene a chiamare Chris.
0: Molto bello, molto bello. È uno spaccato di vita che ci ha interessato, ci ha intrigato.
1: Ah, un abbraccio!
0: Ciao Chris, grande.
1: Ah, guarda, leggo tre messaggi al volissimo. Sì. Perché diciamo questo attacco frontale del dottor Ferri
0: ha mosso gli animi.
1: Sì, allora Pelle dice: sì, certo, anche De André avrà scritto due canzoncine.
2: No, non ce la faccio, che De André. No, De André non ce la faccio.
1: Damiano, cioè Mr. Schadenfreude, dice: cose che mi piacciono. Fabio Ferri che parla male di chiunque. E ma Yuri davvero, che aggiunge: Bappé, però certo Santana era
0: Mario Alberto
2: che molto non risponde bene mai al cellulare, però
0: diciamo, Mario rispondi, rispondi.
1: Mentre Kylian invece
0: Kylian risponde sempre,
1: ospite il sabato spesso.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Tra un Guelfi e una
2: un Paolo Bologna
0: ci infiliamo sempre un Kylian. Tra poco, seconda ora insieme.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta, seconda ora di Chi si compra su Radio Firenze Viola. Chiaramente una puntata, come si potrebbe dire, maglie larghe,
1: a stelle strisce.
0: Però ci stiamo divertendo, speriamo che vi divertiate anche voi. Chiaramente potete continuare a chiamarci, tanti protagonisti, tanti, come si può dire, proprio facenti parte della nostra storia di Chi si compra stanno telefonando, quindi per noi è veramente straordinario. 0557711171 348753933. C'è il tema mondiale di cui non frega nulla da nessuno tranne loro due, però poi vedi non se ne parla praticamente niente, un motivo ci sarà, il tema degli io non ti voglio far parlare, ma te puoi parlare di quello che vuoi, la tua trasmissione, ma che vuoi,
1: hai già fatto poi il grande nome per il centrocampo
0: Gutierrez,
1: della Fiorentina,
0: l'abbiamo già acquistato.
1: Ma l'Ira non ti è piaciuto?
2: No, secondo me
0: uno a cui non piace Mbappé ancora gli fai parlare di calcio,
1: però gli faccio parlare di Eric Lira che è il mediano avanti alla difesa,
2: no? Il mezzo Europa, che dicevano ieri Bizzotto e, okay, e Stramaccioni, anche se mi verrebbero a dire non sono proprio belli da copiare visto che avevano scambiato un 4-11, ma vabbè.
1: Ma
2: no, a me Lira
1: è piaciuto, sai, o no?
2: Lira a me non è piaciuto, vabbè, ma perché in generale Messi è andato piuttosto piano, lui si è ritrovato sempre con questo pallone in mezzo ai piedi,
0: invece l'Euro
2: non sapeva chi darlo, l'Euro molto meglio, più forte, no, la Neuro invece sta arrivando per noi, no, lo sai, ne hanno parlato tanto durante tutta la partita, io devo dire non ho visto niente di così significativo, però
0: hai sentito un po' un adanismo in questa lettura di Lira, cioè una fissazione alla Adani,
2: sì poi tanto qualche cosa si deve trovare. Quanti anni c'ha questo Lira?
1: 2000.
2: Eric
1: classe 2000.
2: Sembra, ne parlavano come se fosse un 22enne,
1: sono d'accordo,
2: cioè, comunque si parla di uno che gioca nel Cruz Azul, che ha giocato nei Pumas, che non ha esperienze fuori dal Messico, quindi insomma
0: va bene. Comunque
1: guardiamo altre partite per avere idee di mercato.
0: Ricapitoliamo,
2: Gutierrez
0: abbiamo già comprato,
1: è già finito il mondiale,
0: abbiamo già comprato Gutierrez. Allora, temi di oggi: gli errori nelle prenotazioni o nei viaggi in generale, perché l'abbiamo allargata, perché dopo il racconto di Chris si può allargare un po' gli errori di...
1: Se poi si deve.
0: Poi ci sarebbe il mondiale, che se qualcuno ha visto Corea del Sud, Repubblica Ceca, ci vuole indicare un Gutierrez della Corea del Sud, non ci interessa.
2: Vabbè, una buona squadra Corea del Sud.
0: Buona squadra.
2: Da, insomma, comunque con delle buone individualità.
0: Tipo?
2: Kim, Son, insomma,
0: che comunque uno si dice Kim e Son del Corea del Sud, praticamente sono tutti Kim e Son.
2: Vabbè, Kim, metà popolazione si chiama Napoli, Son, bandiera del Tottenham per tanti anni, cioè giusto per farsi intendere, dai.
0: E poi il terzo tema è: che cosa state seguendo della Fiorentina in questi giorni? Cioè, che cosa vi dà un po' di attenzione? Cioè, perché comunque sul sito c'è 1000 persone, qui alla radio non ne conto, e quindi evidentemente qualcosa che vi spinge ad ascoltare c'è. Se qualcuno risponde Francesco benvenuti, lo capisco. Se qualcun altro risponde Fabio Ferri, lo capisco. Se dite Pietro, no.
1: No, Simone, dai, Romano, guarda, è uno di quelli invece ancora argomenti sul piatto, dice,
0: ecco,
1: anche una domanda: in caso di addio di De Gea,
0: bella,
1: sarebbe un errore secondo me, voi puntereste subito su Martinelli o prendereste un portiere più esperto per un solo anno?
0: Io prenderei subito Martinelli.
1: Anch'io.
0: Perfetto.
3: Allora,
2: Ale. Se no Williams del Sudafrica.
1: Ma sì, sì, buon portiere effettivamente.
0: No,
1: eh?
0: Però ecco, io non lo dico oggi che siamo al 12,
1: 12 giugno,
0: 12 giugno.
1: 11 e 11.
0: Se la Fiorentina cede De Gea per prendere Falcone in prestito o per acquistare Mandas, Mandas.
1: Comunque Falcone pupillo del Bembe.
0: No, attenzione. Va bene, abbiamo
1: ex Gavorrano, attenzione.
0: Non dovevo parlare.
1: Filippo Vetrini,
0: potevo parlare di Falcone, però va bene, avete capito, cioè se devo dare via De Gea per ripartire da un portiere c'ha 30 anni, io non trovo
1: no,
0: il senso. Se si dà via De Gea perché si decide, la Fiorentina decide e Martinelli è pronto per fare il titolare, ovviamente un pianto, un lamento, avanti tutta e il campo darà la sua versione.
1: Sì.
0: Bravo però, bravo Simone,
2: sì, sì,
0: che ci hai riportato sui binari giusti. Bravo, si è meritato l'applauso di Stefanino Cherubini.
1: Poi, momento anche complimenti. Jack77 dice: io vi ascolto per voi, perché avete un approccio amichevole ma allo stesso modo professionale, quindi mi fate compagnia mentre lavoro. Sulla viola però, lui dice, stendiamo un velo pietoso. Quindi noi siamo più forti del velo pietoso di qui sopra.
0: Beh, in questo momento posso dire che non mi stupisco se uno ci scrive siete più forti dei temi che può darci la Fiorentina.
1: Cioè, in tutto questo, nel vuoto cosmico dei temi della Fiorentina, uno dice: vabbè, c'è Pongra, ci
0: oggi gioca all'Iraq.
1: Almeno gioca il 17.
0: No.
1: Dico almeno.
2: Giorno dell'esordio dell'Inghilterra.
1: Bravo Fabione! E giorno dell'esordio di Pongracic. Cioè, oltretutto, per aspettare anche l'unico giorno della Fiorentina, mancano 5 giorni. Sono 5 giorni, come direbbe Fabio Ferri.
0: Quindi vi si fa subito il culo noi della Croazia.
2: Bravo la maglina per il figliolo, eh?
0: Della Croazia, bravo, hai fatto bene. È una delle più belle del mondiale.
2: Con la rosa dell'Inghilterra.
0: Ma smettila.
2: Guarda, te la faccio vedere.
0: Guarda, io oggi te lo dico, ce l'ho veramente sui gozzi gli inglesi in questo periodo.
2: Perché, scusa?
0: Beh, poi te lo dico, sono
1: allora, Canada, Bosnia alle 21. Quindi c'è Ismael Koné, imperdibile, giocatore più forte.
0: Oggi gioca, scusami,
1: Canada-Bosnia. Alle 21, imperdibile, con Ismael Koné, c'è Jonathan David, quindi tantissimi pupilli.
0: C'è Dzeko.
1: C'è assolutamente il buon c'è il buon Edin
0: Dzeko, e tra l'altro
1: c'è Fabio Ferri che giorni, dica qualcosa,
0: che ha detto che i tifosi dello Schalke sono meglio di la Fiorentina.
1: C'è anche l'ottimo Alaj Begovic, perché se lo ricorda fece a fettine la difesa azzurra contro la Bosnia. Pupillo, non so perché qualche giorno fa era venuto anche per la Fiorentina.
2: Dai, facciamo pronostici di
0: buono,
2: oggi
0: finalmente un giocatore buono.
2: Dai, facciamo i pronostici, ragazzi.
1: Vai, fai quello.
2: Vabbè, allora Canada-Bosnia,
0: sì, però non sono 160 partite.
2: Di quelle di oggi, diciamo, oggi poi
0: stanotte,
2: è difficile.
0: Oggi
2: esatto.
0: Stanotte.
2: Allora
0: io ti dico che la Corea del Sud vince contro la Repubblica Ceca 2-1.
2: Ma lo sai che secondo me la Repubblica Ceca fa anche un gol, ma glielo annulla.
0: Sì.
2: No?
0: E tra l'altro passa in vantaggio la Repubblica Ceca.
1: Occhio alle rimesse laterali della Repubblica Ceca.
2: Sì.
1: Vai.
0: Poi
2: allora, Canada-Bosnia
1: 1.
2: No, voglio il risultato.
0: 2-0.
2: Buono.
0: La Bosnia non fa guardare con le mani.
2: 1-0.
1: Beh, mamma mia, plebiscito preoccupante.
0: C'è un 2 secco.
2: Vai, forza Bosnia.
1: Vai a quella delle 3 di notte.
2: Stati Uniti, Paraguay.
1: 0-0.
0: Ma speriamo veramente il Paraguay ne faccia una sacchetta. Però no, purtroppo penso che vinceranno 1-0. I tuoi amici degli Stati Uniti.
2: Io 0-0.
0: Tra l'altro credo che si possa andare a vedere al Villa Park questa grande partita. Quindi se volete.
2: Mai alle 3 di notte.
0: Hanno deciso. Ma io penso. Avevo letto qualcosa sul fatto che gli Stati Uniti li facevano vedere al Villa Park. Insomma, per me è una scelta abbastanza
2: incomprensibile. Gli Stati Uniti vincono facile.
0: Anche quella di stanotte? Che... Sì, ma mi devi dire che Rubini nella cuffia mi ha detto: per gli abbonati è arrivata un'email. L'informazione non è che la danno, perché questa la so. Mi devi dire se la partita di stanotte si giocherà alle 3, hai detto?
2: Sì, alle 3.
0: Alle 3 il Villa Park apre per far vedere USA Paraguay, perché sarebbe veramente straordinario, no? Quella dopo, vedi? Non l'apre alle 3 di notte.
1: Ah,
0: che
1: quindi quella alle 21 allora.
2: Stati Uniti e Australia.
0: Stati Uniti
2: e
0: Australia fanno vedere, quindi chi vuole andare può andare.
2: Comunque, secondo me gli Stati Uniti vincono e vincono anche discretamente.
1: Vincono e convincono.
2: 2-0, dai. Quindi
1: basta.
2: Non so se vi volete buttare anche su quella di domani tra Qatar e Svizzera.
1: Due secco,
2: anche secondo
0: secco.
2: Me. Anche secondo me.
0: Qatar, ragazzi, state attenti, eh.
1: Sì, ma io sto più attento alla Svizzera.
2: Insomma, ragazzi.
0: Sì, ma anche la Svizzera è una squadra veramente.
2: Io
0: vi stupirò. Vi dirò che finirà in X.
2: No,
0: X.
2: Qatar l'ha fatto un punto al mondiale.
0: Se ne frega.
1: No,
0: X.
1: Non credo.
0: X.
1: Quello del 22.
0: No. Per questo che ti stupirà.
1: Secondo me no. Poi ha avuto un una discreta crescita, ha fatto anche la Coppa d'Asia. No,
2: no. Tre sconfitte,
0: dunque,
2: sette
0: è proprio
2: gol
0: un mondiale simpatia. C'è tante squadre veramente che, ecco, non so per chi ti fare, ma so sicuramente
1: per
0: contro chi,
1: non.
0: Chi ti fare. No, no, per ti fare contro.
1: Qatar,
0: la Svizzera è un'altra squadra per cui ti farò contro.
1: Zero punti, sì, e sì, un gol segnato nel 2022. Sì, sì.
0: Molto con, con saluti a Emanuele dalla Svizzera tedesca, e se no poi ora dice anche, ah no, io tifo,
2: ma scusatemi, è la squadra più forte, fine, quindi è normale fare un pronostico.
0: Cioè la Svizzera è la squadra più forte mondiale?
2: No, rispetto al Qatar, alle due, è normale fare un pronostico, simpatia o meno.
1: Comunque Andrea del Viola Club di Castel Fiorentino dice: con il nulla cosmico della Fiorentina siete fenomenali a mandare avanti una trasmissione.
0: Bene, pensa che ne mandiamo 12-13 ore al giorno.
1: Però magari
0: figurati,
1: non tutti sono fenomenali come noi, qualcuno questo, arranca
3: questo,
1: in vista.
3: Sarà eccezionale, lo diciamo in diretta.
1: Filippo dice: okay, il nome che mi scalda è Pellegrino del Parma, più che Jimenez del Milan. Pellegrino sembra la classica punta che lavora tanto per la squadra, ha aumentato il numero di gol, ricordiamo che gioca in una squadra che non gioca proprio bene, il povero Piccoli lo manderei a giocare, il problema è trovare qualcuno che possa accoglierlo a quelle condizioni, più che altro economiche,
0: esatto,
1: poi magari anche tecniche, ma insomma.
0: Poi io Santiago Jimenez, secondo me in tanti non hanno mai visto giocare, anche a parte nell'anno tragico del Milan.
2: Santiago Jimenez è un buon giocatore,
0: è un buon giocatore, sì, ti ho detto lo prenderei ieri, figurati.
3: Il Bebote.
1: Poi non conosco il sindaco dell'Isolotto, scrive Gianni. Però non potevo usurparne la carica, quindi siccome mi piaceva il nickname ho optato per il vice sindaco.
0: Però allora ti metteremo in contatto con il sindaco, perché ora se no veramente
1: E allora andiamo con due WhatsApp audio. Stefanino fa sì con la testa, quindi evidentemente c'è roba interessante, eh?
7: Una fresca buona giornata, la mia trilogia del dollaro preferita. Allora, a me non mi è mai successo di sbagliare, però io ho un amico che praticamente voleva prenotare un biglietto per la tribuna coperta, no? Allo stadio. E ha prenotato la doppia seduta in terapia, non so dove, a mezzogiorno e mezzo.
8: Buongiorno ragazzi, allora la mia, il mio errore riguarda non una prenotazione di un viaggio, ma una prenotazione per il ristorante a Capodanno. Velocemente vado su uno di quei siti dove si possono prenotare i ristoranti, erano un paio di giorni prima del Capodanno, e dico: oh, beh, guarda che bello, questo ristorante è libero, prenotiamo, che solitamente è difficile un paio di giorni prima trovare libero. Quindi prenotiamo, benissimo, prenoto e ci presentiamo il 31 sera a questo ristorante tutti in gingheri, entriamo e dico: guardi, abbiamo prenotato per 4, e mi dice: no, ma guardi, a noi la prenotazione non risulta. Gli dico: guardi, mi è anche arrivata la mail, conferma, e mi dice: ah, ma lei è quello che ha prenotato per il Capodanno del prossimo anno?
2: No, no.
0: Stupendo.
1: Ragazzi, comunque siete straordinari.
2: Mai ne è arrivata la prenotazione, Antano Riso.
3: Ma quello che
0: sono questi.
2: Ma poi dice, ecco, ma lo chiamiamo per dirgli: no!
0: Però esatto, lo chiamiamo per dirgli:
3: no!
0: Che ha prenotato il prossimo anno. Però vorrei chiedere all'ascoltatore se alla fine hanno fatto mangiare, se ti hanno trovato un tavolino. Perché
1: l'anno
0: secondo me
1: l'anno dopo, stupendo.
0: L'anno dopo ce l'avevano, sono dovuti tornare per forza. Però quell'anno lì come sono rimasti? Perché a quel punto, cioè, te pensa a Capodanno, no? Arrivi all'8, 8 e mezzo. Vai al ristorante, quindi non c'è niente di aperto se non i ristoranti, e quelli ti fanno: ciccio, hai prenotato per il prossimo anno, e te come ti ritrovi a mangiare? Devi andare a casa,
2: c'è il McDonald's,
0: esatto,
2: King,
0: proprio
2: spizio.
0: Però diccelo, perché è una storia che mi sta appassionando.
1: Poi anche Sandor ci informa che ovviamente succede spesso, è successo a un suo amico americano che ha comprato un biglietto per Bucarest invece di Budapest,
0: giustamente lo dice spesso,
1: questo è un classico. Poi Jack: viaggio fatto coi miei in modalità Benve, si fa tutto da noi, primi anni 2000, quindi senza il mondo online come oggi. Guatemala. Arrivati in piena notte, due famiglie con tre figlioli di 12-13 anni, arriviamo all'albergo alle 2 di notte. Scopriamo che non accettano minorenni. Lasciati fuori a passare la notte coi babbi che hanno rischiato la vita a rompere le palle in piena notte alla gente con un ottimo inglese maccheronico e tipici gesti italici. Molto bene,
2: cioè. Questa dei minorenni però mi è successa anche a me. Quando ero minorenne io andai a Barcellona prenotando un appartamento, solo quando si arrivò lì. Ovviamente ho organizzato tutto io, anche
1: Beh, amici dei coglioni,
2: gli amici dei coglioni che si fanno organizzare le vacanze da me, si arrivò lì e ci fa: ma siete tutti minorenni?
1: Pazzesco. E invece sì,
0: invece sì. Comunque mi è capitato anche a me per i campeggi, cioè per l'area di sosta, sì, perché in Inghilterra ci sono l'area di sosta come anziani. Si dice children free, no, nel senso senza figli. E noi si è detto: no, i figlioli ci sanno, almeno non si nascondano un bagno, bisogna andare da un'altra parte, e quindi niente da fare.
1: Invece
0: Costantino, cos'è questo?
1: Allora sì, vorrei che Stefanino ci proponesse per tutti gli amici il 92 in visual la svolta ciccaritana. Questo ovviamente al netto di carnevali, voglio dire, Ceccarini nero verde con cravatta nero verde, camicia nero verde, con questa patch del Sassuolo sul cuore, discutibile direi, però sono scelte.
0: Ora va fatta la versione carcerato, perché
2: esatto, carnevale va là.
1: Per il Sassuolo c'è libero Pradè, dice Niccolò, per il futuro.
2: Bene. Sassuolo prende Aquilani, ragazzi.
0: Pare.
2: Sassuolo prende Aquilani. Non si sa chi lo prenderà, chi sarà il direttore sportivo.
0: Direttore sportivo c'è, sì, Giovanni Rossi è il direttore sportivo, quindi credo lo prenderà lui, però il direttore generale chissà.
1: Allora, Duccio.
0: Pradè può andare a fare il direttore generale, tra l'altro.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Grande ritorno.
1: Sì. Io e Fabio, dice Duccio, siamo cresciuti sotto la scritta Quagliarella torna, apparsa a Liti. Non è mai tornato, così come la mia fiducia per il mercato.
2: Grande Duccione, mamma mia, che bei ricordi.
0: Quagliarella torna, c'era scritta a Liti?
2: Ma a Liti ce l'erano tante scritte, alcune le abbiamo fatte anche noi.
0: Che sembra un po' Puccio Sterza di Livorno. Cosa presente? Puccio Sterza?
2: Certo che ce l'ho presente. Ma c'è un'altra bellissima ad Ancona, che però non so.
1: Si può dire?
0: Certo, te vai sempre a pescare a cosa non si può dire.
2: Vabbè, lo dico uguale, perché tanto ormai sono speriolato. Dice la scritta, diceva Ancona: meglio un culo gelato che un gelato in culo.
0: Bene, bene, c'è della poesia in queste scritte. Ora io ero rimasto a Puccio Sterza, però te sei riuscito ad andare molto oltre.
2: Comunque saluto Duccio e gli ricordo il Grementieri, il grande Grementieri.
0: Allora, Duccio Grementieri a Puccio di Sterzare.
2: Assolutamente.
0: Beh, perché se no.
1: Mentre Andrea, cioè anzi Super Calva, pardon, dice: darei via Kane e rilancerei Santiago Jimenez del Milan, perché ha fatto comunque tanti gol in Eredivisie, Europa League e Champions League.
0: Siamo in due, Andrea. Ho detto l'altro giorno, dopo il grande conciliabolo di chi si compra alle 10, ho scritto il mirabolante editoriale per Firenze Viola, che stasera ritroverete puntualmente alle 23:30, a mezzanotte e poi durante la giornata di domani. Ho preso in dote quelle che erano state le idee che ci eravamo un po' dette tra di noi, perché credo che siano idee con un fondamento di possibilità e di qualità, ed erano proprio Santiago Jimenez e Dovbyk, che secondo me sono due idee percorribili, non a prezzo di saldo, però comunque in prestito. Beh, si possono fare. Il problema secondo me resta sempre convincere i giocatori, che comunque dovrà essere una grande qualità dei direttori della Fiorentina.
2: Sono due buone idee secondo me.
1: Vai con altri due WhatsApp audio, Stefanino.
9: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
9: Questa però non è successa a me, ma a mia cugina.
0: È sempre così.
9: Siccome lei va spesso a Saint-Marie-de-la-Mer,
0: bello.
9: In Francia, sì, a una festa gitana.
0: Bello.
9: E una volta arrivata si è accorta che aveva prenotato l'hotel a Saint-Marie-de-la-Mer in Portogallo.
0: Bello.
10: Rieccomi, allora, per completare l'informazione, non ci hanno fatto mangiare perché non c'era posto neanche da mettere due sgabelli, e quindi abbiamo girato nell'area, io sono di Genova, abbiamo girato nell'area del Porto Antico e alla fine ci siamo andati a mangiare da un kebabaro.
1: Bella cosa,
10: a brindare dal kebabaro, che credo che quattro persone vestite come noi non le abbia viste se non in qualche film di Hollywood.
0: Qualità. Però che bello. Cuore, che
2: bello,
0: cuore,
2: bello,
0: e che cuore, il kebabaro era giustamente aperto mezzanotte. Ho capito, però hai visto, ha preso dei clienti di altissimo livello, vedi? E a quel punto gli ha fatto pagare un kebab e 40 euro, perché ha detto: visto che sei vestiti così, non è capito.
2: Completo, ovviamente.
0: Completo, certo.
1: Domanda di Eriberto. Domanda molto pertinente, sì, con la strettissimissima attualità.
0: Questo cambia nome spesso, comunque.
1: Molto, forse troppo. Parlavamo prima di Determinal.
0: Si chiamava Luciano, e poi in realtà è Eriberto.
1: Ha passato più tempo in aeroporto aeroporto, Tom Hanks in The Terminal o Tommaso Loreto? E si può sperare in un remake col codino più famoso della redazione? Questa è la considerazione di Eriberto, che potrebbe anche rimanere senza risposta, cioè la domanda vale il biglietto, vale il viaggio.
0: Il direttore nelle vesti di Tom Hanks,
1: The Terminal 2, con Tommaso Loreto bloccato in aeroporto, che trova ovviamente non Catherine Zeta-Jones, ma
0: come?
1: Che, no, se,
2: no, al massimo Catherine commisso.
1: Vabbè, ok.
11: Perché ragazzi si sta partendo.
2: No, se deve essere una Catherine, Catherine commisso.
0: Bene.
1: Per quindi
0: al JFK,
1: e
2: non Tommaso,
1: magari non con Steven Spielberg,
0: che
1: ma
0: inglese,
1: con
0: non parla inglese.
2: What
0: Catherine.
2: Are you doing?
0: Poi Catherine è italiana, parla italiano normalmente.
2: Vabbè, ma con Loreto meglio tenere le distanze, meglio parlare in inglese.
1: Giusto. Comunque non con Steven Spielberg, considerando il basso budget, potrebbe essere un'idea Steven Spielberg, quello dei Simpson.
0: Bello, quello i baffi, esatto. È vero, il messicano,
1: quello messicano.
0: Tra l'altro,
2: 30 Chuck, questo è quello venuto meglio.
0: Ascolta, ma prima avevi una popular opinion sul direttore. Qual era?
2: Ah no, col direttore io c'avevo questo discorso e mi porto dietro da tanti anni. No, però no, me la sento.
0: Dai, vabbè, no, allora andiamo
2: questa
0: avanti.
2: Questa è veramente folle.
0: Va bene. Dopo ce la racconti.
2: Ve la dico dopo, sì. Ma microfono in spesa.
0: Esatto.
1: Poi Alpha tutto questo, Fragos. Samuele da Firenze, complimenti per il coraggio, se ne esce con tenere Beltran come seconda punta, cioè in tutto questo delirio, a Samuele è venuto in mente Beltran come seconda punta e puntare su Moreno al posto di Comuzzo.
2: Moreno non
0: però
2: so,
0: è una
2: non
0: discussione
2: so
0: che si può aprire.
1: Mi ha colpito perché alle 11:23, cioè 5 minuti fa, in tutto questo delirio sui viaggi eccetera eccetera, lui è venuto in mente.
0: Ma perché noi abbiamo chiesto un barlume di speranza viola ai nostri ascoltatori.
1: Beh, allora,
0: quindi
1: se tutto
0: gli eroi
1: passa
0: che fanno
1: di Beltran,
0: no, non hai capito, però gli eroi riescono a fare una domanda sulla Fiorentina in una trasmissione come quella di oggi, sono degli
2: eroi.
0: Hanno bisogno della medaglia, bisogna trovare una medaglina da
1: rispondiamo.
0: Allora...
2: vai.
1: Che Beltran quest'anno ha fatto un gol, cioè, un gol in Liga in 27 presenze.
0: Però Beltran è un investimento che la Fiorentina ha fatto, lo valuteranno, cioè valuteranno cosa fare, perché non è che possano regalarlo. Su Moreno io, a quanto ho capito, c'è del mercato su Moreno, non
1: bene,
0: solo spagnolo ma anche internazionale. Poi questa voce dello Strasburgo, io non ho conferme sullo Strasburgo, però è un giocatore che secondo me per cifre umane ci saranno dei club che proveranno a prenderlo. Cifre umane vuol dire anche un decino,
1: Girone di ritorno, pagato 5, bel girone di ritorno di Moreno. Luca dall'isolotto, riferendosi a Nuno Gomez, dice: la vera notizia è che a quei tempi potevamo andare a trattare e prendere il capocannoniere degli europei, oggi nemmeno la sua riserva. Infatti Luca, la Fiorentina negli ultimi anni ha sempre guardato al capocannoniere della Conference. Salutiamo Cabral.
0: Viva.
1: Poi non offendete Nuno Gomez, uno degli ultimi che mi ha fatto godere veramente ormai 25 anni fa.
0: Vabbè, come ti ha fatto a fare godere? Cioè, per la Coppa Italia,
1: Poi c'è chi cita l'Akatuš preso dopo i mondiali del 90. Poi saluto Stefano 69 che
0: ci ha mandato una lista.
1: Le
0: pagine gialle.
1: Io, Stefano, il consiglio che ti do in questo momento, cioè per questo genere di messaggi, è l'audio, perché leggere tra maiuscole e minuscole non è facile, quindi aiutami ad aiutarti e viceversa. Un bel WhatsApp audio in cui ci dici la rosa Fiorentina 26-27. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino, poi vi leggo perché siete tanti.
12: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele. Io vi devo raccontare cosa ha fatto la mia moglie. Qua in Svizzera ha comprato un biglietto per un comico tedesco famoso, bla bla bla, e ha invitato l'amica come regalo di compleanno. Vanno la sera, vanno a mangiare fuori, poi perdono un po' di tempo, c'è una manifestazione a Zurigo, arrivano di corsa al teatro, entrano, si siedono, vedono un ambiente un po' strano, tutta gente impellicciata che parla tendenzialmente russo, e parte il balletto dei cigni.
0: No.
12: Queste due, la mia moglie e la sua amica, hanno dovuto ridere tutto il primo tempo e poi sono andate via, perché la mia moglie aveva preso il biglietto per l'anno dopo. Era 2026,
0: però non ha fatto entrare e sedere.
12: Roba da matto.
0: Però non ha fatto entrare e sedere. Perché la storia è quella. Cioè.
1: Comunque va tantissimo di moda. Non pensavo la prenotazione per l'anno successivo.
0: Sto molto attento sui ristoranti, soprattutto perché se sbaglio perdo la testa. Cioè, se arrivo al ristorante e non c'è il posto per me che ho prenotato, perdi il capo. Quindi sto molto attento.
1: E il Puma dice che l'Orientè e Volpato sono molto meglio di Solomon e Harrison. Lo pone come domanda, ma poi si risponde da solo: per me sì, quindi è un'affermazione.
0: Lorientè per me è un giocatore che prenderei alla Fiorentina, più degli altri due che erano già alla Fiorentina.
2: Ma Solomon comunque, ragazzi,
0: sai, per fortuna ho saltato il periodo in cui lo stavano prendendo, perché sennò sarebbe stato un casino. Ma,
2: ma al netto di quello,
0: è un giocatore che ha fatto discretamente, ma io i dubbi sul suo atletismo me li tengo, ragazzi, perché non è che può giocare una partita ogni tre.
2: C'è
0: quindi
2: dubbio.
0: Se devo ripartire da un giocatore che non garantisce una continuità di rendimento atletico di un certo tipo, preferisco voltare pagina. Su Volpato io purtroppo sono un po' bloccato, perché non mi fa impazzire.
1: Ricordiamo, ora vi dico anche quando c'è l'esordio dell'Australia.
0: Però forse Volpato meglio di Harrison per fare il 4-3-3, sì.
1: Sì. Domenica 14 alle 6 di mattina, Australia-Turchia.
0: Domenica, tra l'altro? Quindi sì. dice una mattina e posso svegliarmi più tardi? No.
1: E invece no.
0: C'è l'Australia.
1: Perché c'è da vedere Volpato contro Montella.
0: No, perché sai, uno dice la sveglia, ne so, alle 7. Cioè, quasi, no. Mi sveglio un'ora prima e guardo la partita. No, invece domenica t'hanno messo Australia. Vabbè.
1: Comunque, siccome la domanda su Gosens era quale futuro per lui, Luca da Puntala decide che il futuro di Gosens è un casale ristrutturato con piscina nel Chianti.
0: Vabbè, va a fare di vicino di casa di cosa mi si chiama? Sting.
1: Ah, bello, un bel quartiere, devo dire. Sting e Gosens.
0: Un quartiere, cioè di peggio, quartierone, perché.
1: Allora, Cristiano a Sarajevo, tornando in Italia dalla Bosnia con un amico che mi lasciò a Padova, dovevo prendere il treno per Firenze. Andai tranquillamente a comprare il biglietto, scoprendo di non avere soldi sulla carta di debito che avevo a quei tempi. Preso dal panico, ho chiesto spicci come un tossico, spiegando che i soldi mi servivano veramente per comprare il biglietto. Poi ho fatto un tentativo e sono riuscito con il telefono bosniaco a chiamare casa, e mio padre è dovuto correre a farmi una ricarica alle poste. Ho passato una notte in un albergo e sono partito il giorno successivo. La cosa bella è che ho ricercato le persone che mi avevano dato fiducia e spiccioli, restituendo loro i soldi ricevuti. Questa però è una
2: bella storia.
1: Cioè, questa
0: è una bella storia.
1: L'unico errore è stato non accorgersi di non avere soldi sulla carta di debito, ma poi
0: che può succedere, tra l'altro, anche
1: Gabriele D'Assaminato. Benve, quanti anni grosso ha allenato Ken? Uno. In quale posizione lo impiegava e con che modulo? Attaccante, segnava un gol a partita, a volte anche due. Però, ripeto, Ken aveva 16 anni, quindi ora ne ha 26.
0: Qualcosa nel mezzo è passato, dai.
1: Dobbiamo dircelo chiaramente, io non prenderei come riferimento quell'annata lì per troppe connessioni con il Ken di oggi.
0: Sì.
1: Però giusto anche informarsi sull'argomento.
0: Daniele, buongiorno.
1: Ciao.
13: Buongiorno a tutti. Io chiamo da Bergamo.
0: Bene,
13: ciao. Ottimo. Quella è una cosa, no, ogni tanto vi scrivo da Bergamo, mi leggete. Comunque volevo solo avere il piacere di sentirvi prima di tutto.
0: Bene.
13: Perché comunque da Bergamo mi tenete veramente tanta compagnia. Già il fatto che io vi ascolti da Bergamo anche in queste giornate può sembrare strano, però mi fate molta compagnia.
0: Grazie, mi fa piacere, Daniele.
13: Volevo solo raccontare un aneddoto che mi era successo in viaggio di notte, dove stavamo perdendo il volo di ritorno dal Sudafrica. E in 20 minuti siamo arrivati in aeroporto e siamo saliti sull'aereo, dove eravamo 50 persone, tutti in viaggio di notte, dove ci ha scaricato il pullman, e di corsa abbiamo attraversato, trovando tutte porte aperte, con le valigie, con i trolley, con tutto, abbiamo lanciato le valigie sull'aereo e ci siamo imbarcati. In 20 minuti abbiamo fatto, ci è successo quella storia qua, quell'evento qua, insomma. È stato carino, dai.
0: Straordinario che tu ce l'abbia fatta a prendere il volo, in effetti. Perché...
13: No, ma eravamo rimasti a piedi col pullman che ci doveva portare in aeroporto, avevamo saltato la giornata di visita dove dovevamo andare, però va bene. E poi avevo un'altra curiosità, io volevo sapere come mai il nome Duccio da voi è molto usato, cioè nel senso sento spesso alla radio Duccio da Firenze.
0: Pensa che mio figlio si chiama Duccio, quindi
13: esatto, volevo solo sapere se c'era qualche motivo in particolare.
0: Sì. Te lo racconto subito. Allora, praticamente in Toscana, che siamo dei come si dice, un po' dei bischeroni, fin dalla storia dei tempi utilizzavamo dei vezzeggiativi, quindi per esempio Duccio deriva da Leonarduccio,
2: Daviduccio,
0: da Armanduccio, Daviduccio,
2: Balduccio.
0: Balduccio, esatto. E quindi praticamente nel tempo quello che era diventato un vezzeggiativo per nomi molto utilizzati, quali Ubaldo, Leonardo, eccetera eccetera, è diventato un nome di uso comune che poi abbiamo tramandato nel tempo. È molto, era molto utilizzato nella zona del senese, poi quindi comunque anche in quella del fiorentino, ed è arrivata ai giorni nostri. Questo è diciamo l'origine del nome Duccio.
1: Evviva!
2: Ciao Pietro.
0: Grazie. Mille. Niente, grazie.
1: Alla
0: a te.
1: Prossima.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Almeno abbiamo fatto anche
2: bello,
0: un attimo.
2: Bello. E Vieri come mai Vieri?
0: E Vieri non lo so perché non l'ho chiamato mio figlio.
2: E Dante?
0: Vieri.
2: Ah, sì.
0: Dante. Lo so. Neri soprattutto.
2: Neri
0: era una famiglia.
2: Dante.
0: Sì,
2: vabbè, sei trito dei nomi.
0: Dante mia tanto.
2: Ma insomma ce ne sono tanti.
0: Lapo.
2: Dante in giro. Ah, anche Lapo è vero, molto fiorentino.
0: Niccolò con doppia C.
2: E con una C sola?
0: È molto nord, più del nord. Niccolò è del nord, noi si dice, perché viene da Nicola, no? È una storpiato il Nicola, diventava Nicolò. E Niccolò con la doppia C è molto fiorentino. Vabbè, basta.
1: Bene, scusate, no, bello però questo intervento, anche con la domanda.
2: No, mi è piaciuto molto.
1: Sì. La storia dei nomi, bello. A proposito di nomi, invece, Fabio aggiunge.
0: Aspetta,
1: Damiano.
0: Io, Duccio, infatti, dico: decidi da quale vezzeggiativo vuoi derivare.
2: Certo.
0: E gli dico: Duccio, puoi essere Ubaldo, Baldo, Leonardo,
2: Guiduccio,
0: Armando. Guido.
1: E lui ha deciso?
0: No. Vabbè, io mi chiamo Duccio, hai ragione, c'è dubbio.
1: Fabio odia la geopolitica e chiama Rhodesia lo Zimbabwe.
2: Beh, anche qua nomi che cambiano.
0: La Rhodesia. Vabbè, anche sì. La capitale dell'India ha cambiato 47.000 volte il nome, io non so attualmente se è Mumbai,
1: no,
0: Bombay.
1: No, ora siamo a New Delhi, però... Occhio, perché su un podcast le sentivo novità all'orizzonte, quindi stay tuned.
0: No, però non è New Delhi, non è Bombay.
1: No, assolutamente no.
0: Io dicevo Bombay, che quando ero ragazzo io era Bombay.
1: Ora
0: tant'è che la canzone degli After Hours era Bye Bye Bombay. Invece ora penso si ami Mumbai.
1: Mumbai. Ne parleremo nello speciale, no, geografia,
2: cioè,
1: che
2: la
1: muta.
2: La Birmania. Che è il Myanmar.
1: Assolutamente.
2: O il Myanmar, che è la Birmania. Ne sono varie.
0: Da quelle parti ancora non hanno deciso.
2: Secondo me c'è anche quell'aspetto, no? Che il colonialismo ha imposto dei nomi.
0: Chiaro.
2: Che ci siamo inventati noi europei, poi giustamente questi popoli decidono di riappropriarsi della loro storia e scelgano magari nomi che avevano al suo tempo. Ma anche i famosi eschimesi, no? Che noi abbiamo chiamato eschimesi nella vita, a un certo punto hanno detto eschimesi sarete voi, ecco.
1: Noi siamo gli Inuit.
2: Inuit, anche se tra un po' saranno 56esimo stato americano, perché quello ne può prendere tutti.
0: Anche loro vuole.
1: No, ma ora è passata.
2: Ora è passata, sì, è passata.
0: No, ora si diverte più a costruire roba dentro la Casa Bianca, questa roba qui.
1: Comunque Marco aggiunge: mia moglie prese su un'app un biglietto per me e mia figlia, andata e ritorno per il 15 marzo invece che per il 15 febbraio. All'andata, quando il controllore se ne accorse, mi disse che avrei pagato al collega, che sarebbe arrivato a breve, 80 euro, ho preso la mia figliola e mi sono chiuso in bagno 20 minuti. Però non... La storia finisce qui. Io ho il sospetto che dopo questi 20 minuti comunque Marco abbia dovuto...
0: I soldi li hai dovuti pagare.
1: Sì, perché
0: lo
1: altrimenti
0: stesso.
1: Ci sarebbe stata anche la fine. Invece si ferma lì dove tutto era epico.
2: No,
1: e poi
2: invece ce l'ha fatta.
1: Andiamo con un altro WhatsApp audio. Poi fammi sapere come
14: buongiorno.
1: Siamo messi.
14: Parlasi di oltre i 15 anni fa.
2: Oh.
14: Partenza per la Sardegna con traghetto da Milano. Moglie, due figlioli dietro e anche il cane. Arriviamo a Genova per prendere il traghetto. Mi tira fuori il biglietto la mia ex moglie e udite il traghetto era per il giorno dopo. A quel punto lì, con tutta la sarabanda di bagagli, figlioli e cane, ho dovuto rifare marcia indietro per Milano e ripartire il giorno dopo.
2: No.
14: Una goduria. Buona giornata, Andrea 61.
0: A quel punto bene, Andrea, ti non veniva a dormire in macchina.
2: Questa vi ricorda una me l'ha fatto mia madre invece, che
0: ce l'ha detto ogni giorno.
2: Potrei star qua a raccontarvi le mie minchiate, ma questa l'ha fatta mia madre. Facevo il servizio civile, mi ricordo, all'epoca, e stetti tutta la giornata a programmare una grande festa in casa perché i miei erano partiti. Quindi, stasera a Casa Ferri succederanno le peggiose. mentre sto lavorando sento e mi dicono è arrivata tua madre, è arrivata tua madre. Fa, no ragazzi, è impossibile, mia madre è in Egitto, in Algeria, non mi ricordo dove cavolo erano andati. Cavolo, non c'era per davvero. Perché aveva la... si era dimenticato il documento per partire, quindi era tornata a casa. E quella sera ricordo che con mestizia ho fatto un giro di chiamate per annullare tutto. Fermi tutti, non venite a casa mia, c'è mia madre. E ricordo che abbiamo guardato Hostel insieme. Io ho un terrore per i film dell'horror. Mia madre invece è un'appassionatissima, quindi mi disse dai fammi compagnia. Tipo
0: una serata andava malissimo.
2: Guardiamo insieme questo film. Chi ha visto Hostel, bellissimo, insomma, con quell'occhio penzolone della povera asiatica, sì, a fine film. Il giorno dopo, beh, però ci siamo rifatti.
1: Ma hai visto anche il 2 di Hostel?
2: No,
1: il
2: ovviamente 3? Dopo aver visto il primo.
0: Te li hai visti tutti?
1: Tutti,
0: eh?
1: Anche a più riprese.
2: Ecco, più beccato.
1: Saga clamorosa, direi, per gli amanti dello splatter, eh? Bisogna essere un po'. Cioè, di horror. Dunque,
0: pensa,
1: sì,
0: che serata. Come sei andata male sta serata?
2: Ma malissimo.
0: C'è qualcun altro?
2: Malissimo.
1: Sì, bella, fammi leggere prima due messaggi, perché sennò arriviamo lunghi anche sui testuali. Quando ero all'università, il professore organizza una gita turistica. Tutti belli all'aeroporto in orario. Poi ci siamo fermati a mangiare e tutta la classe ha perso l'aereo. Abbiamo dovuto ricomprare i biglietti per il volo successivo.
0: Maestra, ho perso l'aereo.
2: Esatto. Questa io la metto sul podio.
1: Mentre Duccio, che aveva sbagliato a prenotare rispetto alla data di Crystal Palace Fiorentina, si è fatto fare il rimborso parziale e poi dice mi sono autoflagellato senza però andare a Londra.
0: Ecco, è andata malissimo.
1: Beh, guarda, voglio dire, col senno del poi
0: meglio che, insomma.
1: Ma non lo so, tra le due meglio spendere cifra piena e vedere dal vivo un 3-0?
0: Sì, sempre.
1: Sempre?
0: Sempre.
1: C'è Stefanino Nostro Cherubini che ha pagato il prezzo pieno,
0: sì,
1: per andare a Londra.
0: Sì, ma lui è andato e è un'esperienza e comunque...
1: ti è rimasta, no? Positiva.
0: Certo, dai.
1: Ok, tanto tutte le ferite poi si cicatrizzano.
2: Città notoriamente brutta, ragazzi.
0: Sì, esatto. Quindi comunque si sta...
1: Sì, però bisogna saperla anche apprezzare.
2: Sì, io l'apprezzo, però è una città brutta e quindi...
0: Ma è un'altra unpopular opinion questa?
2: No, ma non è che è unpopular opinion, è la verità. Londra è una città brutta.
0: Una città brutta.
2: Ma sì, ma dai, ma come si fa a dire una città bella? Una città belle sono altre, tipo Firenze, tipo Roma, tipo Palermo.
1: Però allora questo discorso
0: però perché?
1: No, scusami, poi lui dice, il dottor Ferri dice, ora dissing totale, lui dice che Guardiola vi ha fatto male. Poi però utilizza questo parametro per cui Firenze è bella, Londra è brutta.
2: No, ma Londra
1: lo so, però
2: Londra è perfetta tutti i giorni, cioè c'è tutto tutti i giorni.
1: Bene.
2: Ma non si può dire che è una città bella, eh.
1: Vabbè, basta, lo so, però basta, bella dai. Per un tuo parametro
0: è una
1: di
0: città
1: bellezza.
0: Bella, Londra, dai, smettiamola, via. Dai. Non ti voglio sentire questo.
2: Londra,
0: sono...
2: Londra, sì, ce l'hai presente Londra.
0: Londra bella, ma Londra
2: è molto più bella.
1: È passato ieri da Londra.
0: Vedi?
2: Guarda, è Londra con il ponte, no. il fiume scorre, placido.
1: Sai che c'è una varietà di pesca, no, tipica di Londra. Lo sai, io non l'ho mai assaggiata.
0: Allora vai, ci puoi andare.
1: Lo so, ma non si trovano, secondo me c'è solo
2: tutto
1: il cartello.
2: Se tu vuoi, andiamo a Berlino, a tornare si fa Londra.
0: Se no sentiamo se Luca
1: larga.
0: Ci porta una pesca di Londra, così almeno
1: essere un'idea. Nel frattempo
0: c'è Massimo. Molto ciao bene. Massimo.
15: Oh giovanotti, che piacere. A proposito di aneddoti con figure di Liguano, 1981 eravamo 8 sciagurati in vacanza a Courmayeur,
1: sì.
15: Decidiamo di andare a sciare in Francia, da lì che poi il mio poco apprezzamento per i francesi. Vabbè, a Chamonix, arriviamo a Chamonix, noi italiani abituati all'italiana, c'è questo enorme piazzale davanti alla funivia, che con un sacco di gente, ma tutti sparsi per questo piazzale, nessuno davanti alle porte a vetri, quelle che si aprono, per cui ci guardiamo in faccia e ci schiantiamo davanti alle porte a vetri, primi. Ci guardavano strani gli indigeni, gli italiani, perché in realtà bisognava prendere un numerino e c'era un altoparlante che chiamava il numerino, per cui era inutile stare appiattiti davanti alle porte della funivia. Figura veramente da viaggiatori proprio
2: da salumieri, mi verrebbe da dire, col numerino.
15: Porca vacca! Ma in Italia non era così, no? Allora, cioè in Italia le funivie, i ganci, eccetera, chi arrivava sgomitava, si buttava davanti. E noi eravamo così e ci hanno veramente guardato come dei miserabili.
1: Però vedi, anche questa a distanza ormai di 45 anni, bella storia da raccontare. Un abbraccio.
15: Porca
1: Massimo
15: vacca. A voi, ciao.
2: Ciao.
1: Presto. Londra è bella, poche storie, poi si beve da Dio, scrive Pierluigi.
0: Vabbè, questo ragazzi anche a casa mia, sì, però non so a Londra.
2: Londra c'è tutto, non ho detto e manca.
0: Però a me, per esempio, io guarda, ora l'hai detta, a me Londra è una città che nel tempo, crescendo, mi è piaciuta sempre di più. Cioè dalla prima all'ultima volta che ci sono stato, ha acquistato valore di vabbè, ho capito, ma cosa devo fare? Dico la verità.
2: Quelle cose uno si autoinfligge, alla fine ne prova un po' piacere, no? E te è uguale.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Adrian, mi avete spoilerato il finale di Hostel, che prima o poi un giorno forse potrei anche
0: ma no, domani no, te lo sei già ascoltato. No, no, no.
2: Ma poi non c'è plot, non c'è niente.
1: No, infatti è per gli amanti dello splatter.
0: Plot.
1: The Blair Witch Project, me la sono fatta addosso per giorni. Questo è Jack.
0: Bene.
1: Bellissimo messaggio di Gab. Dice: io sono stato in Swaziland.
2: Oh.
1: Che ora ricordiamo sì, sì, sì, sì. Dice: è appena arrivato, mi fu subito chiaro che non ero in Svizzera. No, ma su questo
2: non sembrava Zurigo, eh? Non sembrava proprio Zurigo.
1: Questo nessun dubbio, caro Gab. Comunque molto bene. No. Ce l'ho fatta, dice Marco. Quindi
2: lo sapevo.
1: Mi ero dimenticato di scrivere la destinazione, che era Bologna. Quindi lui ce l'ha fatta comunque a farla franca, ecco, diciamo.
2: Bene. Così. Allora io non vorrei suggerire di non fare biglietto, però per Bologna la distanza è talmente breve.
0: Dice in bagno.
2: No, ma non lo sto suggerendo, io
1: intanto
2: lo faccio sempre.
1: Ufficiale il cambio di casacca di
0: Madonna,
1: Niccolò Ceccarini.
0: Quindi era un mese che stavano sì. Tramando.
1: Carnevali, nuovo AD e direttore generale della Juventus.
0: Non è che in 24 ore succede tutto.
2: Bombazza,
0: ma soprattutto cambia, secondo me, ripeto, l'inerzia del Sassuolo. Perché un conto è la Juve che va a scegliere un direttore.
2: Certo.
0: È un conto è per il Sassuolo perdere quello che è stato negli ultimi 20 anni, fondamentalmente, il Deus Ex Machina di un successo inatteso. Perché il Sassuolo fino a Carnevali era il Grassina e poi è diventato quello che è attualmente.
1: Comunque c'è un messaggio molto aggressivo di Gianni.
0: Aggressivo passivo?
1: No, sempre per Cicca, che dice: come ora voglio vedere come fa la canzoncina nero verde, nero verde, nero verde. Scrive, e leggo testuale: sono curioso di vedere se ha le palle di cambiarla con gli aggiornamenti che ci sono stati.
0: Aia.
1: Ok ragazzi,
0: comunque vi rimando, cioè, per creare un po' di hype, vi rimando alla puntata di oggi delle 16 di Nick e Nick, dove Niccolò Ceccarini dovrà entrare in diretta certo. Annunciando il passaggio del suo amico Giovanni Carnevali dal Sassuolo alla Juve, e lì potrete fargli domande, chiamarlo,
2: mettergli la melodia di sottofondo, lui canta.
0: Esatto, quello che volete, però lui alle 4 tutte le verità del Cecca sul passaggio di Carnevali alla Juve.
1: Poi David spera che il mercato si infiammi, perché tra chi parla di fagioli, due nick di qui sopra, e voi di incontro in aeroporto si va di nulla. Però David, questo ribadiamo, cioè, non dipende da noi siamo conseguenza del nulla cosmico che attanaglia la Fiorentina.
0: Se vuoi il prossimo anno giugno si chiude,
1: sì, cioè piuttosto che nulla,
0: essere...
1: infatti, perché il modo di dire piuttosto che nulla, meglio piuttosto, quindi forse è meglio il piuttosto, caro Davide.
0: No,
1: che...
0: forse se facciamo un sondaggio scopriamo che la gente è contenta che siamo in diretta lo stesso.
1: Anche perché, voglio dire, il prossimo anno non ci sono mondiali, quindi giugno è ancora più facile se uno vuole proprio chiudere, non rinuncia niente. Poi, per tenere Loreto un mese in aeroporto provate a contattare Rui Costa. Però allora dobbiamo chiudere anche Rui Costa in aeroporto.
0: Povero Rui Costa, ci avrà da fare.
1: Ora che ha scelto Marco Silva, poi come
0: esatto,
1: no,
0: mi
1: Benfica,
0: sembrerebbe strano poi Romo che si chiuda in aeroporto con Tommaso Loreto, cioè non perché non sia una piacevole compagnia,
2: no,
0: ma insomma, dopo
2: no,
0: un po'
2: non lo è,
0: non lo è,
2: altre cose.
0: Non lo è.
1: Poi Marco dalle cure: ho girato tutta Europa col camper fino ai 18 anni, di scene epiche ne avrei per un paio di trasmissioni, Pietro capirà, senza contare i viaggi di ora sempre con il camper. Però se, caro Marco, hai spazio per un paio di trasmissioni e le vuoi registrare,
0: sì,
1: cioè noi siamo disponibili.
0: Così,
1: anche a lasciarti
0: un po' di spazio,
1: spazio
0: lo abbiamo,
2: un po' di per agosto sappiamo cosa mettere.
0: Esatto, esatto.
1: Ciocco clandestino: nel 2008 volevo sfruttare il visto turistico per gli States e fissai il volo di ritorno dopo 3 mesi. La regola però dice 90 giorni, uno dei 3 mesi ne aveva 31.
0: No.
1: Allo scalo di Francoforte mi bloccarono, sono sempre in Germania. Ciocco clandestino. Bello, mi piace come
0: è rimasto.
1: E da lì tutto, e da lì ebbe inizio la tua vita teutonica da ciocco
0: comunque
1: clandestino.
0: Comunque in effetti è un errore che si può commettere, 3 mesi, 90 giorni. Sì. Insomma, non ci sono 3 mesi consecutivi,
2: ecco,
0: 30 giorni.
2: Non so quando è successo.
1: 2008.
2: Non lo farei oggi.
1: Vero?
2: Ecco, perché mi sa che va a finire ancora peggio.
1: Domanda, delle domande. Andrea da Sesto dice: ma con la mortadella è meglio la rosetta o la schiacciata all'olio?
0: Io
1: questo
0: non c'ho
1: è il
0: dubbio.
1: Sondaggio.
0: Io non c'ho dubbio.
1: Allora, con la mortadella io voto comunque schiacciata all'olio.
0: Io non c'ho dubbio. Anche per me. Cioè la schiacciata è la sposa, dai, migliore per qualsiasi salume. Dai,
2: questo primo piano, perché ora te aspetti che io dia Rosetta in modo da essere ucciso. No, comunque la Rosetta è il panino classico,
0: ma
2: no?
0: Ti si attacca, sì, tutta ai palato.
2: Ho capito, ma è fatta in quel modo.
0: Ma l'amichetta, come la chiamano a Milano, lasciala a Milano. Noi ci sa la schiacciata, la schiacciata, usiamo la schiacciata. Tanto.
1: Quindi
0: dai,
1: voti la Rosetta?
2: Sì.
0: A te non ti piace la schiacciata?
2: No, la
1: ci stava il primo piano.
2: Mi piace. No, no, no,
0: però, ma, poi, ma non è vero, ma fa per stesse contro.
2: No, no, no.
0: Ora guarda, lo porto giù nel primo fornaio, gli dico: a lui ha detto che vuole l'amichetta la con la mortadella. Io voglio un chilo di schiacciata alla mortadella. Voglio vedere come va a finire.
2: Ottime schiacciate.
0: Sì, va bene. Questo così. Ti arrestiamo subito. Gian Attasio, sappi, devi prendere galera.
2: Perché ho fatto pubblicità. Però è pubblicità della radio.
0: Ho capito, ma non lo puoi fare lo stesso.
2: Ah, vabbè. Facciamo tutti i giorni pubblicità. Tutti i giorni faccio altro che dire brand, marche, abbigliamento, prodotti per la pulizia della casa. Tutti i giorni non faccio altro che parlare di brand. Tra l'altro non prendo un soldo da nessuno.
0: Non prendo un soldo.
2: Non prendo un soldo.
1: E comunque sei continuamente tirato in ballo dagli ascoltatori, perché Simone 099 dice: comunque Londra è una città piena di vita, non ti annoi mai.
0: No,
1: hai,
0: ma
1: tutto,
0: lui è divisivo. Anch'io. Ma questo Fabio è divisivo. Anch'io. Fabio è divisivo, e per quello lo teniamo. Io, perché è divisivo.
2: Il mio penultimo giorno a Londra, un giorno ve lo racconto. Poi dopo.
0: No, non ci può raccontare nulla. No, si lancia tutti questi sassi. E va bene.
1: Io sono nato con la schiacciata. Una volta arrivato a Bologna, Rosetta tutta la vita. Questa è Andrea da Bologna.
2: Ragazzi, manda roba, ragazzi, la tradizione,
0: ma perché per, sai perché Andrea da Bologna non mangia più la schiacciata e prende la
2: perché, sta
0: perché
2: a, Bologna.
0: A Bologna non c'è la schiacciata buona, scusami Andrea, però dai via, se vai in un fornaio di Firenze no, scommetto e non scegli la Rosetta,
2: è comunque buona, dai.
1: Comunque tra poco, se Stefania è d'accordo, ci sarebbe un'altra immagine da proporvi.
0: C'è un'immagine
1: in sovrimpressione.
0: C'è Di Nardo?
1: No, c'è Di Nardo un fenomeno. No, c'è sempre, diciamo, una presa di posizione forte sull'attualità di Niccolò Ceccarini.
0: No, povero Nick.
1: Che salutiamo calorosamente. Tosco Sardo dice: questa mattina entra negli annali come la più bella puntata di Chi si compra in assoluto. Quindi questo che cosa vuol dire?
0: Che noi non dobbiamo parlare di Fiorentina.
1: E che la Fiorentina non deve far nulla. Cioè se la Fiorentina non fa nulla, la
2: trasmissione.
1: Quindi siccome noi dipendiamo anche dalla Fiorentina, perché se compra Mbappé o non fa niente cambiano le
0: Mbappé già presa, a meno che non salti perché ha ascoltato.
1: L'importante insomma, è che il video di presentazione di Mbappé non lo giri Steven Spielberg, perché sennò
2: casino
1: bassissimo. Comunque ce l'abbiamo l'immagine esclusiva di Niccolò Ceccarini,
0: faccela vedere, faccia forza vedere. Che ti aspetti
1: di una delle ultime stagioni?
2: No. È la cosa più brutta che si sia vista, cioè bella ma nella sua bruttezza.
0: Oh,
1: tutto
0: per favore,
1: vero però,
0: mandatemela in privato,
1: tutto
0: perché
1: vero,
0: questo diventa
1: tutto
0: proprio
2: per chi non ci sta seguendo in visual, c'è un Cecca capo ultra della curva sud del Sassuolo
0: con un tatuato e con una serpetta al collo.
2: Bello, bello.
1: Grazie Nick, la schiacciata è buonissima ma la Rosetta con la mortadella mena forte. Ti aiuto io, Fabio Fieri.
0: Fabio, vieni. Fiabio. Siccome siamo divorzissima, Marco dalle cure.
1: Oh,
0: Marco,
16: ogni promessa è debito.
0: Dai, dimmene una, dai, dimmi un casino che è combinato.
16: Te ne dico una in volo rapido, recente, quella diciamo con la mia famiglia attuale, quindi non di quando ero pischello. Si era dalle parti Costa Toscana, si doveva andare a Settola, navigatore sia normale macchina che quello da camion, perché sta benissimo Pietro,
0: certo,
16: con transatlantico da 8 metri,
0: certo,
16: bene, sicuri.
0: O che mezzo tu c'hai? Vabbè, me lo dici in privato, vai.
16: E mi fa vedere questa bella strada, 3 ore per fare 80 chilometri.
0: Mm.
16: E vabbè, buttiamoci dentro. Per fartelo breve, sono finito sul passo delle radici. Specchietto, specchietto agli alberi, doppio senso.
0: No.
16: Io vedevo cartelli della SITA, quindi vai tranquillo e libero. A metà strada, ero in tachicardia, non mi era mai entrato il panico più totale.
0: E si prende,
16: la mia compagna a metà strada mi fa: se non te la senti, fermati e torna indietro. Tirai il freno a mano, tanti un moccolone anche con i figlioni in campo e porini.
0: Ti ho detto: ma come fa a girarmi? Dove la giro?
16: E il bello è che quando sono arrivato in fondo alla strada, dove c'è il classico, sai, ritrovo dei motociclisti,
0: sì,
16: estivo, c'era un paio di gente lì, un paio di persone a fumare sigaretta a macchina e mi guardava con due occhi sgranati. L'ho raccontato a un amico di zona, mi fa: te sei una fava, non la faccio nemmeno in macchina.
0: Bene, no, pensavo che quei due personaggi ti avessero fatto un applauso a quel punto, perché
16: no, erano abbastanza sbigottiti vedermi arrivare quel transatlantico da là sopra, però
0: ottimo.
16: Poi ci sono quelle in Sicilia, nelle stradine siciliane, con i mi babbo a fa manovre a 5 campi uno dietro dell'altro in riva in mare, ma quella è un'altra storia molto lunga.
1: Teniamocela per le prossime puntate,
16: sì,
1: Marco.
16: Sente, ma più che
0: dove vai, Marco, questo weekend?
16: Questo weekend poi parti perché c'ho da sistemare il camper per partire.
0: Lo sapevo, okay. Però sei in preparazione.
16: Poi mi cagno durante la settimana, non ho tempo per farlo. Il mio mi tocca farlo il fine settimana.
0: Certo,
16: quindi
0: capisco.
16: Ti sistema per partire. Se... E una cosa, visto ci siamo, ti ripeto, da camperista dovresti farti promotore di una raccolta firme per far tornare il ritiro estivo in montagna.
0: Sì.
16: Almeno c'è la scusa, almeno io che d'estate ho la donna, vuole andare per forza in mare o mi riesce di convincere, c'ho la scusa per farmi una settimana in vacanza con gli amici in montagna e fresco.
0: Mi sembra una buona raccolta firme, la faremo. Marco, abbraccio.
1: Ciao.
0: Mi raccomando,
1: ciao,
0: la di scorta.
1: Chiudo prima della raffica finale di Stefanino, la schiacciata è top. Qui hanno la crescenta che è morbida, ma non è la stessa cosa. La rosetta è versatile, si abbina a tutto, anche con la salsiccia cruda e la rosetta appena sfornata.
0: Perché la schiacciata no, invece.
1: Dai, Simone, ragazzi, dice: ma perché il panaccio con salame o mortadella?
0: Sì, va bene, buonissimo. La schiacciata è meglio. Dai, via, raffica.
1: Gran finale.
17: Comunque, Fabio, che fa l'imitazione del noto conduttore youtuber. Cioè è veramente una cosa che rimarrà nella storia della radio.
0: Senza penso. Saperlo l'ha fatta.
18: Ben,
1: eccoci.
18: E venga piatta a casa, sia a frescheggiare sulla fusa o si a fa una sgranatina e la sera santo sia a donne, sia a sette stelle. Come butta
2: i
18: sette stelle.
1: No, c'è.
2: Ma non siamo a me a sette stelle. No, non ci credo.
19: Che me la trovate che due stelle piccini non precisi. Fare andare destra, sinistra, destra, pieno invertito, tium, piccini.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, la trasmissione di calciomercato dalle 16 alle 17. Niccolò Santi è con me in conduzione, forse per l'ultima volta, Alessandro Di Nardo.
3: Niccolò Di Nardo,
2: che tristezza,
3: ciao,
2: mamma
3: che
2: mia.
3: Tristezza che ci sono, che tristezza.
2: No, non
3: ti la
2: è prendere,
3: un po' l'ultimo giorno di scuola, quando ti separi dal compagno di banco, no?
2: Sì.
3: Che ritrovi magari tutti i giochi che hai fatto, il tris.
2: Sì, c'è vari, la lacrimuccia.
3: Vari preferiresti, il gioco di dire, fare baciare, lettere a testamento, lo facevi?
2: No, assolutamente no.
3: No, vabbè.
2: No. Vabbè, comunque,
3: male, male.
2: Insomma, siamo anche sul nostro canale YouTube. Tra pochissimo il vero protagonista della trasmissione, che è Niccolò Ceccarini, per le ultime di mercato. Direi di farti fare le cose formali, insomma.
3: Facciamo,
2: no?
3: Le cose formali come Mirabelli e Fassone. Canale 92 del digitale terrestre per seguirci, modalità DAB, firenzeviola.it per tenervi aggiornati minuto per minuto su quello che succede nel mercato della Fiorentina. E poi anche ovviamente il nostro canale YouTube. Poi ci sono i numeri che non sono cambiati: 348 75 13 933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Oggi ho una difficoltà perché è un triumvirato in regia, però
2: sono,
3: penso,
2: tanti,
3: che
2: sì.
3: Le redini del comando ce le abbia Stefano Carlesi, che mai come oggi per me è il mio Napoleone Bonaparte.
2: Perché proprio oggi?
3: Perché devi sapere, Niccolò, vado a memoria, che il 12 giugno del 1812,
2: sì,
3: l'anniversario,
2: sì,
3: al comando di oltre 600.000 uomini, Napoleone Bonaparte dà inizio a quella che fu la celebre e infausta per lui campagna di Russia. La inizia a giugno, poi sappiamo che non riesce a finalizzarla entro l'inverno e poi si impantana, insomma.
2: Certo.
3: Nell'inverno non sarà l'unico, poi succede la stessa cosa nella seconda guerra mondiale con la Germania nazista, e quindi possiamo dire che il 12 giugno 1812 è l'inizio della fine del regno di Napoleone Bonaparte, quindi credo che non sia questo l'inizio della fine del regno di Stefano Carlesi.
2: No, però è senz'altro l'inizio del regno di Niccolò Ceccarini, visto che la trasmissione è sua. Ciao Cecca.
3: Ciao.
4: Buon pomeriggio. No, in condivisione, via. Io non ho,
2: sì,
4: nessuna proprietà. Ecco, sinceramente questo non ci terrei a precisarlo, perché poi qualcuno poi crede che io mi sia impossessato di questa ora, ecco. Non
2: no,
4: l'ho
2: no,
4: neanche
2: no,
4: comprata, ecco, non l'ho neanche comprata né subaffittata.
2: Ma no, con partecipazione, dai, tra l'altro con anche con gli ascoltatori, visto gli
3: come,
2: ascoltatori.
3: Come le vecchie con proprietà, te le ricordi, Nico?
4: Le sane vecchie con proprietà, bella.
3: Quando
4: sono
3: finite? Quando
4: sono finite? Secondo me sono finite una decina d'anni fa, sai?
3: Sì, mi ricordo forse una delle ultime fu Berardi Sassuolo Juventus, ma forse posso sbagliarmi. Mi ricordo una celebre che fu quella tra Fiorentina e Udinese con le famose buste, no? Si rilanciava come se fossimo al gioco dei pacchi, senza aprire la busta, con Jorgensen. Te la ricordi la cifra per cui Jorgensen passò alla Fiorentina?
4: Mi sembra fosse qualcosa come 500 euro,
3: sì?
4: Giù di lì.
3: Sì, sì, sì, sì. Un contratto part-time, diciamo, un contratto part-time dei,
4: sì,
3: giorni d'oggi.
4: Sì, sì.
2: Bene. Allora, abbiamo il tema portante della nostra giornata e quindi anche della nostra trasmissione, a maggior ragione visto che parliamo fondamentalmente di mercato con te, Niccolò Ceccarini, e Matteo Ruggeri. La Fiorentina sembra aver messo nel mirino questo calciatore, che però, insomma, secondo quello che ci risulta è un profilo particolarmente alto e costoso. Io non lo so che cosa risulti a te, se effettivamente si può concretizzare o comunque si può accendere questa pista di mercato da qui a breve.
4: Ma loro, mi sembra, loro intesa come Atalanta, l'abbiano venduta a 18 milioni di euro all'Atletico Madrid, quindi Ruggeri ha giocato molto nel parto di capire e di vedere in questa stagione anche, quindi per l'Atletico non è che è proprio una seconda scelta,
3: no.
4: Se poi l'Atletico vuole vendere un giocatore lo vede sempre a prezzi molto alti, ecco, quindi è una caratteristica, sicuramente è un giocatore importante, un giocatore bravo. Io credo che alle cifre che chiede l'Atletico Madrid sia molto difficile che la Fiorentina possa fare questo tipo di operazione, e poi ci sarebbe anche da domandarsi se Ruggeri è interessato a lasciare un club che ormai lotta per la Liga, lotta per un posto in Champions tutti gli anni, per venire in una società, in una squadra che comunque si è salvata tre giornate alla fine, ecco, quindi ci sarebbe anche da pensare a questo aspetto qua. Però sicuramente voglio dire, è importante che si parli di un nome di livello,
2: ecco,
4: perché
2: per chiarezza più o meno come sono le cifre, cioè quali sono le cifre di Ruggeri?
4: Ma secondo me chiederanno non meno dei soldi che

0: hanno speso.
1: Ma secondo me, guarda, anche di più, do un brevissimo contesto.
0: Sto cercando di aiutare la Fiorentina.
1: No, certo, do un brevissimo contesto per chi non avesse acceso la televisione nell'ultimo anno. Rugani è titolare dell'Atletico Madrid, del Ciolo Simeone, semifinalista in Champions League, e tra l'altro ai quarti è stato probabilmente l'MVP della gara d'andata, quando ha messo il guinzaglio alla Minghia Mal. Tra l'altro Atletico e Barcellona si sono incontrati parecchie volte anche in Coppa del Re e in Liga, quindi dovrebbero essere 6 confronti diretti nell'ultima stagione. Ruggeri ha giocato sempre titolare e è stato uno dei pochissimi a tenere proprio un giocatore che è infermabile come Lamine Yamal. Quindi mi chiedo, ma credo sia la domanda su cui poi può fermare questa trattativa. Poi non è che voglio impedirvi di sognare, assolutamente, siamo al 12 giugno, ma Matteo Ruggeri, classe 2001, 18 milioni,
2: credo 2002 addirittura,
1: secondo me 2001, ma vado a memoria, 18 milioni con
2: 2002,
1: ok, ancora più giovane, 18 milioni in questa stagione, si è valorizzato. Perché deve venire alla Fiorentina? Ora so che è una roba brutta da dire a Radio Firenze,
2: no, però è anche un ragionamento obiettivo. È il quinto calciatore più impiegato da Simeone, costa più o meno 30 milioni, mi viene da pensare, perché se, come Cecca diceva, vogliono molto di più di quanto l'hanno pagato, e quindi 12 più 2 di bonus, e soprattutto ha un contratto fino al 2030, non penso che le cifre siano così contenute. E poi titolarissimo,
1: Mettici anche 25 milioni, ma perché Ruggeri in questo momento si dovrebbe mettere a tavola davanti alla Fiorentina? Lui è proprio un fedelissimo, in Spagna lo chiamano un perro, cioè è proprio un cagnaccio di Simeone, proprio si è imbevuto della cultura dell'Atletico del Ciolo, è un giocatore fondamentale, quindi vabbè, magari ci casca, io lo dico sempre, ma magari ci casca.
2: Ora chiedo a Niccolò Ceccherini, in base alla tua esperienza, secondo te un tipo di operazione del genere come la puoi intavolare, cioè se può esistere anche
0: soldi, non lo so, e basta.
2: Ma non, ecco, quindi non basta. Un prestito con obbligo, che è un po' la cosa anche degli ultimi anni.
0: Ho capito, ma prestito con obbligo, però vorranno sempre soldi, eh. Cioè non è che in parte questi ti fa il posticipo del pagamento,
2: no, certo,
0: paga, voglio dire, una cifra inferiore rispetto a quello che è il valore del giocatore. Per me vorranno gli stessi soldi. Poi se uno può fare anche un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, non è quello, lo puoi posticipare come pagamento anche, voglio dire, tra 18 mesi. Sono formule che ormai si fanno nel calcio mercato, però sinceramente il problema vero è il prezzo, credo, e poi capire se Ruggeri vuole lasciare l'Atletico Madrid, perché anche questo è importante. Per esempio, faccio un'altra ipotesi: Palestra vuole giocare nell'Inter, c'è il Manchester City che può offrire anche di più rispetto all'Inter stessa, però lui vuole andare all'Inter, quindi ci sono anche le volontà poi dei calciatori. Bisogna vedere se Ruggeri viene considerato ormai un giocatore che non può più stare all'Atletico Madrid, o gli hanno detto guarda, se non ci devi rimanere. Però mi sembra strano, perché l'hanno fatto giocare tutto l'anno, quindi evidentemente che abbiano cambiato idea sarebbe altamente curioso. Però io credo che almeno la cosa buona di tutta questa storia è che si va su un profilo particolarmente alto.
2: Sì.
0: È un bluff? È una strategia? È una strada che la Fiorentina vuole buttare lì per coprire un'altra operazione? Non lo so, però comunque sì, ecco, non si sta parlando certo dell'ultima ruota del carro.
2: Poi stavo pensando in realtà anche allo stipendio, visto che l'input della proprietà è di alleggerire il monte ingaggi. Allora, udite udite, Ruggeri guadagna 2,3 milioni a stagione, cioè se c'è di Gosens, perché questa è la linea, sembra che vogliano cedere Gosens, come ci raccontava appunto Niccolò Ceccherini, anche perché è il primo indiziato per riuscire un po' a scremare, no? Guadagna 2 milioni netti a stagione, e che vai a immettere un giocatore che guadagna più di lui.
1: Poi basta dire, perché infatti essendo un 2002, mi insegna Niccolò Ceccherini che gli stipendi vanno a salire per quelli che sono ancora under 25.
2: Cecca?
0: Io ragazzi, che vi devo dire, sinceramente mi sembra si stia parlando di una cosa abbastanza difficile da realizzare, gli abbiamo già dedicato 10 minuti e si può continuare anche mezz'ora a parlarne, ma stiamo dicendo ormai dall'inizio la stessa identica cosa a tutti, cioè che non è facilmente realizzabile, ci vuole un grande investimento, la volontà del giocatore, e poi naturalmente vedere se si può anche pensare a un budget che la Fiorentina ha. Io non riesco nemmeno a immaginare quanti soldi adesso ha a disposizione la Fiorentina, e quindi magari spendere così tanti per un esterno basso a destra quando devi anche un po' rientrare, cioè non la vedo un'operazione molto logica dal punto di vista economico, la vedo logica dal punto di vista tattico-tecnico, però dal punto di vista finanziario, cioè vendere Dodò e spendere più soldi per prendere Ruggeri, oh.
2: Sì, sì.
1: Guarda Nick,
0: guarda,
1: visto
0: chiara,
1: che il nome l'ha fatto Gianluca Di Marzio, possiamo dire,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Lo ha anche insomma ribadito come ci sia l'interesse della Fiorentina. No, no, no, ma ti chiedo,
0: ma
1: appunto,
0: io credo
1: tu che
0: questo nome sia altamente credibile, cioè il problema è che cosa hanno in testa loro, cioè francamente ce lo spiegheranno giovedì prossimo quando ci sarà questa fantastica conferenza stampa.
1: Ci sarai?
0: Racconteranno. Ma io se posso evito. Però
2: no, più che altro ci sarà la conferenza, perché ora non è ancora ufficiale nulla, pare insomma.
0: Pare che ci sia questa conferenza, insomma dovrebbe essere giovedì. Francamente io vorrei esserci per sentire cose concrete, ecco, quindi magari quello sì. Spero non sia come le ultime, che si è parlato molto e che si è detto poco, ecco, di concreto.
2: Allora, ti leggo qualche messaggio che sta arrivando alla casella 348-75-13933. Poi siamo anche su YouTube, ti lascio i messaggi dal canale YouTube.
1: Volentieri.
2: Allora, Luca De Castelli Romani ci ricorda una cosa in effetti interessante. Dice: Ruggeri disse che il calciatore più scarso con cui aveva giocato insieme è nella Fiorentina.
1: È vero.
2: Non è il miglior modo per presentarsi.
1: Allora, abbiamo fatto anche delle ricerche incrociate.
2: L'identikit qual è?
1: Secondo me, ma abbiamo un po' incrociato l'ex cap. Secondo me potrebbe essere l'ex capitano Luca Ranieri.
2: Ah, io pensavo Piccoli, figurati.
1: Perché ha giocato anche con Piccoli quando si affacciava.
2: Il più sopravvalutato.
1: Prima
2: quindi.
1: Squadra con l'Atalanta. Però lui a Salerno ha giocato anche contro. Con Luca Ranieri. Non lo so, eh. Poi c'è chi può dire anche Zaniolo, perché ha giocato per 6 mesi a Bergamo con Zaniolo. Secondo me è uno di questi tre. Perché ha giocato insieme a questo personaggio, quindi non lo so. Detto questo, l'Atletico Madrid ha anche un attaccante bravino, Julian Alvarez, ha rifiutato 150 milioni dal Real Madrid, quindi forse può essere anche aggredibile da Fiorentina questo nome.
2: Poi Cecca ci scrive, Leo da Maastricht, dice: ma cosa c'entra Ruggeri con Dodò, visto che non giocano nemmeno nella stessa fascia? Però in realtà noi parlavamo eventualmente di una sostituzione di Gosens più che di Dodò, no?
1: Eh sì.
0: Certo, io dicevo semplicemente, vai a vendere un terzino, no? Io sto parlando di questo, cioè vendi Dodò a 15 e poi vai a prendere Ruggeri a 25 per la fascia finita. Boh, non lo so, io.
1: No, ma guarda, stiamo cercando di trovare il senso.
0: Non la capisco, però ti ripeto. La capisco se ci sono tanti soldi a disposizione. Allora, se ci sono tanti soldi a disposizione, ci fa una grande Fiorentina, mi fa piacere, perché si spende 25 per Ruggeri, poi si va a prendere magari un grande centrocampista altri 30 milioni, poi si prende una punta e magari si vende qualcun altro, allora vuol dire che la Fiorentina è veramente forte.
2: Sì.
0: Ripeto, secondo me spendere tutti questi soldi per Ruggeri vuol dire averli, e allora se naturalmente ce li hanno è un buon segnale.
1: Guarda, ti faccio un pacchettino. Allora, all'Atletico va Moise Kean e la Fiorentina si prende Ruggeri e Thiago Almada.
0: Non penso si farà.
1: No, ma così, ma è tanto per sognare. Titolare della nazionale argentina, giocherà titolare questi mondiali, però.
2: Cioè, se si fanno questi nomi, se sono piste concrete, vere, che poi si scaldano e la Fiorentina tratta davvero Ruggeri per 30 milioni, non lo so. E allora però a me non può che tornare in mente che ci sia in atto un cambio di proprietà, che vogliano investire, che ci siano cose che però noi non sappiamo. Cioè, sono tutte pulce che ti mettono nell'orecchio. Se è vero, se prendono davvero un giocatore come Ruggeri, se pronti via per un difensore spendono 30 milioni avendo tantissime altre cose da fare. Altrimenti mi sembra tutto molto difficile, inverosimile, no? Come spiegavamo, ragazzi, in questo inizio di trasmissione.
0: Qui ce ne sentite mille, no? Io ho sentito anche quello che diceva Costantino Nicoletti ieri, no? Sul viaggio di Paratici e di Ferrari, che sarebbe stato anche un modo conoscitivo per andare a intraprendere un discorso con il presidente, con la proprietà del Tottenham, cioè, o quantomeno con l'ex presidente del Tottenham. Io non lo so francamente che cosa ci sia in testa alla Fiorentina. Forse il dubbio se lo possiamo togliere quando ci sarà questa conferenza stampa, una conferenza stampa nella quale si spiegheranno un po' anche, gli chiederemo se avremo modo del budget a disposizione, qual è l'idea, che per me è abbastanza evidente, quella di fare una Fiorentina più giovane, con il monte ingaggio un po' più basso, con l'idea anche di trasformare questa squadra in un complesso magari più organico rispetto a quello disorganico che è stato quest'anno, cioè pieno di individualità. Questo potrebbe essere, però finché non ce lo dicono può essere tutto il contrario di tutto. Di sicuro si stanno muovendo in tante direzioni e questo mi sembra una buona cosa.
2: Paolino da Campi in nostra compagnia. Oh, ciao, benvenuto.
1: Bello. Ciao.
3: Sì, io sono un cliente già da Taso, ma ammiro molto anche i Ceccarini. Io, se Parati ci fa questa operazione, non lo riconosco. Io vorrei, come fa Sartorio, come fa dall'Atalanta, sei ragazzi sconosciuti, aspetta quella cifra. Se ne sbaglia uno, pazienza. Per andare a spendere i tuoi soldi con i giocatori non è da paratici, io preferirei dato di dire a tutti c'ha 60-70 osservatori, non è possibile tutto il mondo trovare i giocatori giovani, roba fresca. Io la penso, forse sbaglio, dico, ma io la penso sì. Per me spendere 30 milioni di euro per un giocatore come nella Fiorentina è sbagliato. Vorrei un tuo consiglio, vado alla televisione, c'ho 30 secondi.
1: Allora temporeggiamo un po', vi do l'ufficialità di qualche ora fa. Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo, così accontenta anche Niccolò Ceccarini. Contestualmente a questo, così facciamo arrivare Paolino alla televisione. In un flash,
2: ci siamo indifferita, ecco.
1: Ci scrive Samantha su YouTube: ma Goretti andrà al Sassuolo?
4: Ma guarda, allora, intanto rispondo alla domanda di Paolino.
1: Sarà arrivato Paolino, al televisore,
4: che ti devo dire,
2: speriamo.
4: Io come te, nel senso che la Fiorentina ha delle necessità in cui, cioè io piuttosto che per un esterno basso a sinistra tanti soldi li spenderei per un esterno alto a sinistra o a destra, uno di quelli mi fa gol, cioè proprio devo spendere 30 milioni, prendo un giocatore che mi fa la differenza davanti e che magari mi porta in dote anche una serie di gol o di assist che poi alla fine sono punti in classifica, ma questo è il mio pensiero. Poi ribadisco, se loro si mettono all'anima a spendere 20 milioni per un esterno basso a sinistra, allora vuol dire che hanno tanti soldi a spendere, perché qui c'è da fare un sacco di roba, c'è da cambiare il portiere, da cambiare l'esterno basso a destra, da eventualmente mettere un centrocampista con caratteristiche un po' diverse, da prendere Forsberg, da magari valutare un centravanti alternativo a Ken. Io non lo so, ripeto, io dico non lo so, qualcuno mi dice sempre te dici non lo so, perché è una questione di sincerità e di rispetto nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Ragazzi, io non so cosa ci abbiano in testa, gli ho dato delle linee guida sull'abbattimento del monte ingaggi, sul fatto che sarà una Fiorentina più giovane di respiro internazionale, vi ho raccontato di grosso, accontentatevi di questo, perché se vi raccontassi altro vi prenderei per il culo, diciamo le cose
1: come cantava Risa, sincerità.
2: Sì, no, vi prenderei per il culo.
1: Sincerità, se fosse tutto così semplice, se avessi sempre un complice, vabbè.
2: No, cantala tutto.
1: No,
2: dai.
1: Guarda, a proposito di questo, visto che lo anticipo.
4: E Goretti, dai. Ecco, dovevamo rispondere.
1: Vero, scusami.
2: Sì, ah, sì, giusto.
4: Dovevamo rispondere su Goretti. Allora, su Goretti, guarda, io non ti nascondo che ho dei contatti con Roberto, perché comunque è un direttore sportivo che a me ha sempre dimostrato stima, e quindi se c'è qualcosa cerco anche di capire direttamente da lui. La risposta secondo me è questa: Goretti è un Palmieri, Palmieri è un Goretti, Goretti non è un Carnevale.
1: Guarda, dicevo, anticipo quello che succederà da prossima settimana. Ci sarà un cambio di palinsesto e soprattutto ci sarà una mezz'ora, 20 minuti dedicati a palla al centro dalle 15.35 circa a un evento abbastanza importante che è iniziato ieri con il 2-0 del Messico contro il Sudafrica, ovvero appunto i mondiali di calcio.
2: E che ci vedrà protagonista, non no, il mondiale,
1: no,
2: ma
1: però
2: là.
1: Guarda, ieri è stato protagonista un giocatore che secondo me può essere interessante, non so se per la Fiorentina o altro. Si chiama Brian Gutierrez, ha 22 anni, costo del cartellino secondo FootMob secondo me è aumentato visto la partita di ieri, visto che il mondiale è una vetrina esponenziale, no? Se fai bene a un mondiale, una partita di un mondiale magari vale quasi il doppio, anche se
2: questo
1: poi
2: è un bel rischio, eh?
1: Esatto, è un bel rischio. Costo del cartellino secondo il FootMob 7.6 milioni, si è conquistato il rigore, non il rigore, pardon, il fallo che poi ha procurato l'espulsione, la prima espulsione del Sudafrica. Brian Gutierrez, centrocampista, 22 anni, 168 centimetri, gioca nel Chivas. Lui ha giocato anche in MLS recentemente, è un bel frullino, una mezzala da spinta, un Torsved, però ecco, io lo butto lì, magari c'è Goretti che ci ascolta per il Sassuolo o per la Fiorentina, c'è Paratici che insomma fuso orario permettendoci può ascoltare, in tanti se lo saranno appuntato ieri. Non ha segnato, ripeto, ma ha fatto una grande partita Brian Gutierrez.
2: Bene, poi occhio alle cifre, perché appunto dicevamo che il mondiale può far schizzare,
1: già vale 10-11 milioni,
2: sì, il che è incredibile perché tanti giocatori magari fanno benissimo una due partite del mondiale, poi li compri e tornano a essere insomma anonimi, perché magari si trovavano bene in quel contesto e perché avevano il morale a mille, eccetera, eccetera. Comunque, allora, leggiamo un po' di messaggi. Intanto andiamo con un vocale, vai, sentiamo, così lo commentiamo insieme.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Potrebbe essere Ken una pedina di scambio per arrivare a Ruggeri, cioè pedina prima. Di scambio. Potrebbe essere Ruggeri una pedina di scambio per arrivare a Ken da parte dell'Atletico?
2: Vabbè, ripetiamoci, cecca, va?
4: No, non ho capito la seconda domanda che ha fatto lui.
1: No, no, è sempre la stessa.
4: Ah, è sempre la stessa.
1: Ken come moneta di scambio per Ruggeri, immagino Ken più Ruggeri più altri milioni da parte dell'Atletico Madrid, detto che poi...
2: Oddio.
1: Anticipo quello che probabilmente dirà Nicolò Ceccarini, Atletico davanti farà qualcosa.
4: Chiedere all'Atletico Madrid se pensano sì. Che Ken sia bravo quanto Sorloth.
1: Esatto, perché Sorloth è in uscita, Julian Alvarez vediamo, Griezmann ha dato l'addio ai colchoneros, quindi qualcosa davanti farà l'Atletico.
4: Sì, però ecco, ribadisco, Sorloth i suoi gol li ha sempre segnati, hanno Julian Alvarez, comunque hanno una squadra che deve fare delle coppe internazionali come la Champions League, deve lottare per le primissime posizioni nella Liga. Ragazzi, prendersi Ken come titolare oggi è un rischio per qualsiasi club, eh.
1: Sono d'accordo con lui.
2: Ma penso che lo sappiano, ma tanto è vero che nessuno spende i soldi della clausola, è un valore troppo alto, però insomma, questo si vedrà ovviamente, però la previsione è quella. Però insomma, dicevamo anche ieri con te in trasmissione, è che nel momento in cui dovesse presentarsi un club con un'offerta magari anche della metà, 30-35 milioni più bonus, la Fiorentina ci pensa come a fronte di quello stipendio lì.
1: Guarda Nick, facciamo fantamercato, proprio giudizio da operatore di mercato, anche insomma da chi si occupa di cose di Fiorentina. Secondo te, detto che poi è un'idea che è venuta dall'ascoltatore, lo dicevamo anche prima, Ruggeri più 20 milioni per Ken sarebbe un'operazione buona per la Fiorentina?
4: Ma io sinceramente vorrei capire, cioè vorrei capire, a me non è che interessa questo tipo di operazione, a me interessa che prendano di centravanti, però, perché secondo me bisogna capire anche chi arriva poi di centravanti, perché questo non è un aspetto secondario, perché l'Atletico Madrid potrebbe anche impostarla su queste basi l'operazione, ma poi bisogna vedere la Fiorentina chi prende come centravanti, perché io francamente vorrei magari avere una certezza di un giocatore che segna i gol di Ken, non di quest'anno ma dell'anno scorso. Dopodiché vendo Ken all'Atletico Madrid, cioè Pellegrino o Pellegrino come piace chiamarlo a te, siamo sicuri che garantisca 10, 12, 13, 14, 15 gol in Serie A con la Fiorentina?
1: Però guarda Nick, ti faccio un'altra domanda, la Fiorentina può comprare una certezza davanti? Secondo me no, perché penso anche alla Serie A di quest'anno, cioè l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, capocannoniere Lautaro Martinez 17 gol, quindi se fai 12 gol non dico che arrivi tra i primi 4-5 cannonieri dello scorso anno, però quasi. Secondo me, cioè, potenzialmente non c'è nessuna certezza, ma non penso solo alla Fiorentina, penso in generale per il mercato degli attaccanti, cioè la certezza quale può essere?
4: Però se noi Holland, non abbiamo poi... una certezza davanti, non si sa se ci sa una certezza dietro col portiere, non è che si parte benissimo.
1: No, ma io dico che secondo me è impossibile prendere una certezza davanti per squadre come la Fiorentina, ma anche un po' più in su, cioè certezze, cioè un giocatore che matematicamente al di là degli infortuni metti in Serie A e ti fa 12, 13, 14, 15 gol, chi può essere? Haaland, Julian Alvarez.
2: Sì, loro anche un po' di più magari. Oddio,
1: che ti posso dire,
2: un calcio tattico forse no,
1: ma non mi viene in mente un altro centravanti di un livello che la Fiorentina non si può permettere che può garantire questo, perché abbiamo visto tanti attaccanti,
2: magari Roberto Piccoli in un contesto più virtuoso,
1: non lo so, non mi sembra che equivalga al concetto di certezza che stava esprimendo Nick.
2: Zirkzee
1: lo prenderei ieri l'altro. E lo amo alla follia, perché è proprio l'attaccante che mi piace a me, che io metterei
2: sì, anche
1: davanti
2: a me, anche
1: nelle
2: a me.
1: Mie squadre.
2: Siamo d'accordo.
1: Mi piace più la bellezza che il risultato, e lo so, sono un edonista. Però Zirkzee secondo me nella sua migliore stagione al Bologna ha fatto 14 gol in Serie A. Poi controllo la sua migliore stagione al Bologna.
2: Beh, comunque guarda, poi volevo anche che Nicolò Ceccarini rispondesse al messaggio di Gabriele, proprio per come conosce il modo di lavorare di Paratici, no? E Gabriele dice: si dice che Paratici sia bravo a scegliere giocatori bravi. Ruggeri è un giocatore bravo, quindi di cosa vi stupite? Dovrebbe cercare uno scarso? Cioè, lo giro a te, anche se dal mio punto di vista, cioè,
4: sì,
2: si intende
4: però...
2: trovare giocatori bravi sconosciuti.
1: Sì.
4: Queste sono operazioni più da Juventus che da Fiorentina. forse bisognerebbe capire se Paratici ha capito che siamo alla Fiorentina e non alla Juve, cioè nel senso che forse alla Juve hanno più soldi da spendere alla Fiorentina, o magari siamo alla svolta, la Fiorentina si scopre che ha più possibilità economiche da spendere su questo mercato di quelle che noi pensavamo, e allora cambia tutto, a meno che poi, come si è detto, cioè qui però ecco che Paratici sia bravo a capire che è bravo Ruggeri, beh, credo che
1: ci siamo arrivati anche noi.
4: E questo poi alla fine sembra quasi sminuire il valore di Paratici, perché voglio dire, cioè è certo che va a cercare Ruggeri, però il valore di un direttore sportivo si vede anche nella potenzialità di un giocatore che ancora magari non totalmente inespresso, no? Quindi cioè Ruggeri è come dire, ma che ne pensi, diciamo, di Nesta? Cioè io voglio cercare Nesta
1: ora, ora non lo so, però va bene.
4: Nesta non ora, sì, giocava, dice sai, vuoi prendere Nesta, ma Nesta è bravo, ho capito, ah. Che vuol dire? Ma vai a prendere magari non lo... per esempio un'operazione, voglio fare questo esempio che secondo me è stata ottima, De Vrij. Cioè quando la Lazio ha pescato De Vrij in Olanda, De Vrij non era conosciuto e non era quello che poi è anche diventato nel corso della sua esperienza prima in biancoceleste e in nerazzurro, e l'hanno pagato mi sembra 7-8 milioni di euro. Queste secondo me sono le operazioni da prendere ad esempio.
1: 12 gol nella miglior stagione in Serie A per Zirkzee, che io insomma amo alla follia, lo ripeto, però io insisto su questo concetto, poi sono ripetitivo. Secondo me la Fiorentina non si può permettere una certezza davanti, cioè se per certezza dici un giocatore forte, sì, secondo me Pellegrini è un giocatore forte ad esempio, se per certezza mi dici che matematicamente lo metti in campo e ti deve arrivare agilmente in doppia cifra, secondo me non c'è questa certezza.
2: Sai, ora noi abbiamo fatto il nome di Zirkzee perché ci piace
1: qualcuno, cioè giocatore però, aggredibile dalla Fiorentina che può garantirti quei gol di default, non c'è.
2: A cose normali, cioè adesso sì, perché devi anche garantirgli un progetto, se non puoi, se il senso è la prossima stagione ripartiamo, però con calma, probabilmente uno Zirkzee ti dice ma ok, allora ci vediamo con calma.
1: Guarda, un'altra società che sta avendo difficoltà molte di più rispetto alla Fiorentina ora, il Milan in questo momento non ha niente a livello di organigramma, è una società fantasma, deve probabilmente prenderà un centravanti. Anche il Milan, che ha un blasone diverso rispetto alla Fiorentina, che ha una patch con 7 Champions League sulla maglietta, non può prendere un attaccante certezza, cioè penso alla Juventus, David, Openda, sono giocatori più, purtroppo il contesto della Serie A è talmente diverso dagli altri campionati che anche un usato sicuro da altre parti lo metti qui e ti può far male. Viceversa un giocatore che fa fatica magari in Premier League, penso a Malen, arriva in Italia e fa veramente i bimbi coi baffi, come dicono a Roma.
2: Allora, piccola pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo sempre a Nick e Nick, Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo e Niccolò Ceccarini.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo, Niccolò Ceccarini collegato per tutte le vostre domande di mercato fino alle 17, 348 7513933, messaggi scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta è il nostro graditissimo ospite allo 055 77 111 71. Siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube, quindi sbizzarritevi con le domande, con le riflessioni di mercato, poi tenendo presente che i nomi che si stanno facendo adesso sono tanti e non è che su ogni nome c'è una certezza o no. Comunque non notizia da darvi, un aggiornamento, però le riflessioni sono
1: sempre il 12 giugno
2: a maggior ragione, esatto, ben attese, insomma, ben
1: accette,
2: come si, bravo, accette, bravissimo, era proprio quello il termine che volevo dire,
1: bravo.
2: Ascoltiamo un messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, sentiamo. Vai,
8: spiegatemi perché l'Atletico Madrid dovrebbe riprendere Ken dopo che un 2024 fu scartato alle visite mediche dall'Atletico Madrid, non c'è ragione al mondo, Guido.
2: Tra l'altro Cecca, insomma, ci ricorderemo cos'era il gennaio del 2024,
1: sì, 6 mesi prima dell'arrivo a Firenze.
4: Sai, io francamente la penso come l'ascoltatore, però d'altra parte noi si faceva un po' di fantacalcio, mi sembra, stavamo un po' raccontando, romanzando quella che potrebbe essere una trattativa di mercato fatta da noi a vantaggio nostro, diciamoci le cose come stanno, come se avessero all'Atletico Madrid l'anello al naso, esatto, e fossero portati dalla piena, con la differenza che i risultati sportivi dell'Atletico Madrid negli ultimi 10 anni, da quando c'è Simeone, sono di un certo livello, quelli della
1: anche 15, sì.
4: un pelino sotto.
1: Sì. C'era solo Vasco che cantava "Voglio trovare un senso a questa storia", anche se un senso non ce l'ha. Secondo me questa operazione di mercato per ora un senso non ce l'ha. Registriamo insomma l'interesse della Fiorentina per Ruggeri.
2: Poi ci scrive Lore: ragazzi, Paratici prese Icardi alla Sampdoria, ricordiamolo. Questo per dire che è in grado di fare il colpo sul nome affermato, ma anche sullo sconosciuto.
4: Sì, le persone cambiano, nel senso, all'epoca era un giovane Paratici e comunque sia forse aveva anche una voglia enorme di mettersi in luce e tutto quanto eccetera. Oggi non è più lui che può fare magari questa operazione, però i suoi collaboratori che fanno parte dello scouting fanno parte di questo gruppo di lavoro proprio per arrivare a giocatori del genere. Cioè ora lui ha fatto così, cioè è chiaro che lui i giocatori li vede ancora, ma non paragoniamo quello che è successo, voglio dire, 20 anni fa a quello che naturalmente succede oggi, perché è un Paratici un po' diverso. Paratici è un po' modificato, pur avendo sempre l'istinto sul giocatore. Prima era più scout, poi è diventato direttore sportivo, poi è diventato general manager e ora è ritornato a fare il direttore sportivo, quindi
2: sì,
4: sicuramente ha avuto un po' un'evoluzione. Oggi il fiuto ce l'avrà sempre, ma ha uno staff che prima non aveva e quindi a maggior ragione sarà aiutato anche dal suo staff.
1: Diciamo che è in Paratici col tempo.
2: Bravo.
4: Bravo.
2: Sì.
1: Possiamo chiudere? Andiamo alla sigla?
2: Però mi viene da dire bravo.
4: La sigla bisognerebbe avere una trasmissione con la sigla.
1: Vero,
4: cioè, è inutile mandare la sigla.
1: Sì. Si basa sul fatto che c'è un'omonimia di nomi. Quindi
2: ora me la faccio. Quasi.
1: La sto cucinando. Tra l'altro, Stefano Cherubini.
2: Ah, la tua sigla?
1: Potrei avere bisogno dei tuoi servizi.
2: Che tresciata. Vabbè.
1: No, che tresciata.
2: Allora, no. Volevo dire, comunque, dicevamo direttore sportivo Paratici ufficialmente. Poi, nei fatti, più che direttore sportivo, mi sembra abbia già preso un po' in mano la situazione al Viola Park, tra cambi dirigenziali, il nuovo responsabile del Viola Park che ha scelto lui, insomma mi sembra che abbia parecchia voce in capitolo, forse anche più di quella che avrebbe un semplice direttore sportivo. Non so il tuo punto di vista.
4: Se devi prendere una società e la devi guidare per mano e devi cominciare a raccogliere un po' di cocci, e quindi se raccogli i cocci non li puoi far raccogliere agli altri, bisogna che li raccolga lui, perché così almeno sa poi dopo come metterli insieme, se c'è possibilità di metterli insieme, oppure se c'è necessità di prendere e metterli via e quindi rinnovare un po' tutto, no, l'ambaradan della tua situazione. Io credo che la Fiorentina oggi sia un po' una società in costruzione nuovamente, è in buona compagnia, perché anche il Milan mi sembra sia messo molto male. Credo che il colpo vero l'abbia fatto la Juventus prendendo Giovanni Carnevali, perché comunque loro avevano bisogno, secondo me, di un general manager stile Beppe Marotta, però poi alla fine la Lazio come è gestita? Non è che anche la Lazio sia messa benissimo, no? Se andiamo a vedere tanti club, hanno tutta una serie di problematiche, quindi ecco, il fatto stesso che Paratici stia riorganizzando è un buon segnale e può servire per costruire progressivamente, perché ci vuole un po' di tempo, una Fiorentina migliore.
1: Sì, mentre vi dico che è quasi è ufficiosamente chiuso il valzer delle panchine, perché Aquilani al Sassuolo, Ignazio Abate al Torino, ma anche il Monza che è un po' incerto. C'è stato prima la sicurezza, sembrava essere Paolo Bianco l'uomo che ha riportato i Brianzoli in Serie A. In questo momento invece c'è Gilardino come nome buono per la panchina, appunto, della squadra neopromossa. Ve lo ricordate di Dzeko, però un gancio stupidissimo.
2: Abbastanza bene, sì.
1: L'attaccante quarantenne che stasera giocherà il suo secondo mondiale, Canada-Bosnia, secondo me è una delle gare più interessanti di questa prima parte, almeno di questa prima giornata di mondiale. Ve lo dico perché ha scritto una bellissima lettera ai bambini bosniaci. Lui, che è nato durante la guerra a Sarajevo nel 1986, ha detto: cari bambini della Bosnia, ho un messaggio per voi, niente è impossibile, siete fortunati a essere bosniaci, non mi piace parlare dell'assedio di Sarajevo, ma è importante che voi capiate cos'era. Avevo 6 anni quando iniziò, ne avevo quasi 10 quando finì, questo vi insegna insomma a credere sempre nei vostri sogni. C'è una bellissima lettera che parla proprio della difficoltà del giovane Edin a Sarajevo in quegli anni, e in cui chiede sostanzialmente il supporto di tutta la Bosnia. Posso dirlo, io un po' tifo anche per Edin Džeko la Bosnia. Lo so che ci dovrebbe essere l'Italia al posto della Bosnia, tra l'altro in un girone molto facile: Canada, Bosnia, Svizzera e Qatar. Però questa storia di Edin Džeko alla Last Dance, poi ci sono dei giocatori che secondo me tornano buoni anche per il mercato italiano, uno su tutti è Libegovic, Bajaktarevic, insomma la Bosnia, Muaremovic ovviamente, è una squadra molto interessante.
2: Ma mi dite una cosa, tanto alla fine ancora non ce lo siamo detti, mi sembra, il mondiale è iniziato ieri sera. Qual è la squadra che tifate? Ma non quella che secondo voi è più forte, quindi tifo quella. Io per esempio, dopo il viaggio che ho fatto a marzo, beh sì, sono rimasto con il cuore a Osaka.
1: No, no, anche Uzbekistan. Scalo Uzbekistan, no,
2: no, Shanghai, no. Okay. No, no, no. E quindi io tifo il Giappone alla fine.
1: Guarda, una dei Giapponi più forti della storia recente, insomma.
2: Ha maggior ragione, infatti, ma te l'ho detto, non è tanto per la forza della squadra.
1: Maglia bellissima, insomma.
2: È per il contorno, insomma.
1: Cioè, sai che c'è un legame tra Giappone e Niccolò Ceccarini?
2: Cioè?
1: Che penso
2: disse lui di Honda al Milan?
1: No, ah, no, non lo so, non lo so se hai detto tu la notizia di Honda al Milan, Nick, però c'è una cantante che piace molto a Niccolò Ceccarini che ha posato qualche settimana fa con la maglia del Giappone, Annalisa.
2: E invece sì. Bah sì, ora io non me la ricordavo.
1: La maglia
2: sta
1: del
2: cosa.
1: Giappone sta molto bene anche Annalisa, un po' meno a Nagatomo però, che sarà anche a questo mondiale.
2: Ma poi perché con la maglia del Giappone?
1: Perché Adidas credo anche lei sia sponsorizzata un po'. Bellissima la maglia del Giappone.
2: Ce ne sono altre di maglie dell'Adidas, no?
1: Sono tutte belle quelle dell'Adidas. Io, sai, sono mezzo di Brozzi e mezzo di Rosario, quindi
2: sì, sì,
1: sai,
2: certo, e poi anche delle piagge.
1: Che tifo Argentina, per appunto anche lì la Last Dance di Leo Messi e tutto il resto. A me piace l'arancione, quindi tifo anche un po' Olanda.
2: Poi per il discorso della moglie del CT, certo.
1: E poi il discorso ovviamente della moglie di Van Gaal, di Koeman, scusate. Però boh, poi un'altra squadra simpatica la troviamo, dai.
2: E invece Niccolò Ceccarini, per chi fa il tifo a questo mondiale?
4: Grazie.
1: Lo so, sì, io ci ho pensato a questa domanda.
4: Che partecipa al mondiale e siamo nel girone con l'Antella, il Bagno a Ripoli, no. E
1: Nick, devi dire il nome di una nazionale.
2: Dopo il Grassina, dai.
4: Vabbè, dopo il Grassina. Allora con l'Italia.
2: No,
1: una qualificata. Ce ne sono 48, Nick.
2: Proviamo la terza, dai, quella buona.
4: San Marino?
1: No, nemmeno.
2: No, vabbè.
1: Poi
2: no,
1: un microstato.
4: Vabbè, dai. Allora vado sul facile. La Spagna.
1: Ah,
2: però la Spagna perché ti piace o perché pensi che lo vincerà?
4: No, perché so che al mondiale è l'unica squadra che so che è certa al mondiale, che non lo guarderò nemmeno per un minuto.
2: Ho capito. No, vabbè, ci sono comunque anche, se vuoi, squadre più esotiche. Sai dove puoi saperlo?
1: Dove?
2: Ci sono dei canali.
1: Dimmi di più.
2: Su Radio Firenze Bar, a parte che da lunedì, a quanto ho capito, inizierò un pregevole format a cura di Alessandro Di Nardo a Palla Centro.
1: Il nome, ve lo do in anteprima, originalissimo, Mundialito. Mai sentito questo nome collegato a una rubrica mondiale. Mundialito, ebbene sì.
2: Hai capito.
1: Stefano Cherubini c'è da cucinare una sigla.
2: Per confondere un po' le acque, sì.
1: Sì.
2: E poi vabbè, tutti gli speciali, i TikToker, tutto il mercato web, no?
1: Sono diventato un TikToker. La gente mi ferma, mi fa 6-7, presente, vabbè, il balletto.
2: Sì, certo.
1: Guarda,
2: certo.
1: Un giorno spiegherò a Niccolò Ceccarini, fuori onda, perché ci vorrà un'ora e mezzo, poi con lui che si distrae, cos'è il fenomeno del 6-7, però non è oggi il giorno.
2: Vabbè.
4: No, non me lo spiegare nemmeno, mi è già venuto il mal di testa.
1: Magari la Giulina lo sa, guarda, prova a chiedere quando la vedi alla Giulina,
4: sì,
1: cos'è.
4: Sì, con calma, vabbè. Dai, adesso con calma.
2: Vabbè, quindi allora, Argentina, Spagna e Giappone, sono queste le nostre tre nazioni favorite. Allora, altro messaggio vocale, vai per Niccolò Ceccarini.
9: Buon pomeriggio, una domanda per tutti, rispondetemi, ma voi siete così contenti che la Fiorentina sia stata accostata a Ruggeri, un giocatore, un terzino che l'Atletico Madrid giustamente valuta intorno a 28 milioni, 30 milioni? Io sinceramente mi ha tanto, perché avrei preferito che la notizia fosse che la Fiorentina si era accostata a un attaccante esterno forte che portasse in dote gol, assist, ma ripeto, io ho un po' paura che rivenga preso un Dodò a 18 milioni e poi italiano deve far con Saponara, con Brecalo, con Iconè. È quello, secondo me, le scelte primarie in un 4-3-3 sono gli attaccanti esterni.
2: Ora non ci va bene nemmeno Ruggeri? Non lo so.
4: No, però Iconè mi ha aperto veramente un bellissimo ricordo.
1: Il cugino di Iconè, se non sbaglio, c'era anche nello spot.
4: Cioè, 15
1: no?
4: milioni di euro.
2: Sì, incredibile.
4: Bell'acquisto, direi, no?
1: Posso spezzare un'arancia, come faccio sempre, nei confronti di giocatori considerati bluff.
2: Spezza.
1: Iconè a Firenze ha fatto male, per non dire malissimo. Vado a rivedere gli acquisti capestri fatti, non mi viene in mente come primo Iconè. cioè per un giocatore del valore assoluto di Koné, che poi ha fatto male, 15 milioni ci possono stare. Quanto ha pagato la Fiorentina a Duncan?
2: È la stessa cifra.
1: E comunque ha fatto meglio Duncan, però non puoi pagare un giocatore come Duncan quella cifra. Un giocatore come Koné, un esterno driblomane, lo puoi sbagliare a 15 milioni. Un giocatore che hai visto è in casa tua, Duncan gioca da una vita in Italia, Livorno, Inter, Sassuolo, non puoi dargli 15 milioni al Sassuolo, secondo me.
2: Talmente driblomane che ha dribblato anche i dribbling, eh?
1: Sì, poi te l'ho detto, in un calcio senza forte secondo me Koné sarebbe un buon giocatore.
2: Poi c'è Dario che su YouTube ci scrive: se il target dei giocatori di questo mercato sono tutti come quello di Ruggeri, dovremmo solo essere contenti e non pensare al budget, che sicuramente Paratici ha in mano. Ora, questa certezza, ecco, io cieca, credo, Dario, noi non le abbiamo, se tu ce le hai.
4: No, no, nemmeno io, per cui aspetto la conferenza stampa, tanto non c'è tanto, voglio dire, tra un po' rientreranno, no? Quindi voglio dire
2: domani, no? Dovrebbe essere domani il ritorno.
4: Dovrebbero essere, poi ci vorrà due giorni per smaltire un po' le fatiche, e dopodiché, da martedì, mercoledì, giovedì in poi, cioè, ci racconteranno un po' la storia di questa nuova Fiorentina. Ci vuole pazienza, ragazzi, non ha aspettato tanto, voglio dire, ora si può aspettare, facciamo dopo 30, facciamo 31, non 32, ma perché il 31 più 1 non lo prendo mai. Ecco.
1: Certo. Cosa diceva Luca Di Risio? Ci vuole calma e sangue freddo.
2: E secondo me, tra l'altro, ha una simpatia per la Fiorentina Di Risio,
1: ci segue su Instagram. Volte perché Lorenzo Marucci spunta a casa di Di Risio con un microfono di Radio Firenze.
2: No, ci aveva messo un like su Instagram, vabbè, alla sbaglio, pagina di Firenze, sai, Viola.
1: Anche il Papa, l'ex Papa,
2: no, il Papa non ci ha messo like.
1: Mise dei like un po' strani una volta.
2: Ma non a noi, quindi.
1: No, no, mi sembra di no. Mi sembra non a un mio reel, però insomma, sì, poi la trovate su internet anche la storia dei like del Papa.
2: 348-7513-933, vai con un altro messaggio vocale, sentiamo.
10: Ciao ragazzi, sono Andrea. Ma qua, quando si fa la conta degli esterni, bassi, alti, sinistra, destra, ma voi uno come Parisi, come lo dobbiamo contare? Un esterno basso a sinistra o un esterno alto a destra? Perché se cambierebbe poi le logiche del mercato. Ciao ragazzi, buon lavoro.
2: Ecco, giro a Niccolò Ceccarini. È ma considerato io, esterno alto?
4: Capito, o? Se non ho capito male, Parisi esterno basso a sinistra, Grosso lo vede come esterno basso a sinistra. Poi è ovvio che se poi facciamo finta di arrivare Ruggeri, quindi fa la panca Parisi.
2: Infatti.
1: Allora, intanto c'è da dire che fino a ottobre-novembre Parisi per l'infortunio al ginocchio non ci sarà. Secondo me non
4: questo
1: ci sarà
4: nemmeno. Però in prospettiva, sì, vista la stagione che ha fatto e tutto quanto eccetera, paradossalmente potrebbe, no, senza paradossalmente, dovrebbe, potrebbe anche essere diciamo nella seconda parte della stagione un titolare della Fiorentina.
1: Certo,
4: invece se poi andiamo a prendere Ruggeri e poi magari lo vendono a Parigi, perché
1: sì, secondo me questo problema non ci sarà, però
4: no non ci sarà, però nel caso, però ripeto, noi si sta parlando da 40 minuti senza sapere precisamente quello
1: si può
4: che
1: chiamare
4: è
1: la puntata il nulla su
4: no, non è il nulla, il nulla, problema è che è di essere sinceri con chi ci ascolta, c'è poco da fare,
2: e che sono anche tanti.
4: D'altra parte, ragazzi, parlare di mercato è la cosa più semplice del mondo per tanti, per quelli che lo fanno di lavoro è la cosa più difficile, ma è una battaglia persa spiegarlo a certe persone, perché non parlo ovviamente di quelle che ci ascoltano, ma c'è altra gente che non riesce a capire cosa vuol dire fare giornalista di calcio mercato, ma quante ore si sta al telefono, quanto tempo ci vuole per essere credibili, ma è tutto fiato perso, è tutto fiato sprecato, per cui lasciamo questa considerazione al vento e torniamo alle nostre cose.
1: Guarda, tra l'altro io che sono un grande amante anche dell'Instagram dei calciatori, seguo ovviamente Matteo Ruggeri.
2: Dove vuoi arrivare?
1: Come segnala anche Lorenzo della Giovanpaola sul nostro portale, su firenzevero.it.
2: Certo.
1: Lui è proprio un colcionero frascico, cioè lui è uno l'idolo della torcida dell'Atletico Madrid, anche per insomma alcuni meme che sono diventati virali in Spagna. Due, è uno che non perde occasione per dire questo è il mio posto. Durante un allenamento individuale in questi giorni, mentre è in vacanza, ha scritto: mi manchi il mio Atletico. Ora non vuol dire nulla assolutamente, ma in questa discussione un po' nebulosa ci metto anche questo, che insomma la facciata non fa vedere un giocatore che sembra pronto ad andare via. Poi la facciata vuol dire tutto e nulla,
2: Poi ci scrive Massi: Parise esterno alto, a destra sta Maxim Lopez portiere. Esiste anche il badminton. Mamma mia, Massi, sei
4: sì, cattivissimo. Vero, col volanino.
1: Ci hai mai giocato, Nick?
4: Guarda, ci ho giocato, ho perso il volano subito. Buttato, finito, non si sa dove è finito.
2: Finita la partita.
4: Il primo colpo, ho perso tutto. Un po' come quando giochi a calcio e dici: oh, ci pensi te a tirare? Sì, tiro io. Boom, dentro davanzale della vicina. E quindi lì, mette subito dopo 5 minuti.
1: E lì ve lo buco. Io vi suggerisco anche un gioco, molto toscano e molto italiano, che si pratica a Firenze davanti al CS, al centro, al club sportivo delle Cascine, che è il tamburello. Non so se ci avete mai giocato. Un gioco. Tra l'altro è anche molto sentito. Io avevo una cara amica che praticava il tamburello a livello nazionale, anche perché poi quanti ne praticano il tamburello, non per sminuire lei.
2: No, mai sentito, infatti.
1: Quindi se inizi a giocare, probabilmente arrivi anche nella nazionale italiana di tamburello. Non ho mai capito come funziona, ma se volete qualcosa di più, il tamburello si chiama proprio così, secondo me, il locale, quello davanti al centro, al club sportivo. È un gioco simile a tennis, ma magari qualche ascoltatore ce lo spiega. 348 75 3933.
2: Bene, bene. La famosa nazionale del tamburello.
1: Tamburello, il tamburello.
2: Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, eccolo qua.
11: Buongiorno, ma due cose. Una, Aquilani va al Sassuolo, sì, è grosso da noi. Ma fare invece questo giro di allenatori, poteva venire direttamente Aquilani da noi? Che è un Viola, che ha allenato da noi, che ha giocato da noi, ma perché prendere grosso? Potevo prendere Aquilani? Vabbè. Poi l'altra cosa, sul fatto dei soldi, dei 30 milioni del difensore, ma si è commesso sei soldi che ha promesso a Aquilani, sì, Aquilani, a Paratici di una squadra forte, che Paratici ha detto: guarda, ho bisogno di almeno 150-200 milioni. Gioca fatto, dai, è nato da Cattolica, forse Viola.
2: Secondo te, Cecca, c'è mai stata la possibilità di prendere Aquilani?
4: No, però c'è qualcosa che non torna, perché ora poi rispondo su Aquilani. C'è qualcosa che non torna, perché si deve abbassare il monte ingaggi? Sono i soldi.
2: Ah, se ci sono i soldi, dici. Certo.
4: Se ci sono tanti soldi, perché dovremmo abbassare il monte ingaggi? Perché dovremmo mandare via anche giocatori? Sì, capisco una rivoluzione, ma giocatori che magari potrebbero anche rimanere. Mi sembra un po' una contraddizione questo fatto: gli ha promesso i soldi e poi loro decidono di cambiare, di vendere tutti, perché poi c'è una scelta tecnica che posso capire: mandiamo via tutti quelli che naturalmente non sono stati all'altezza l'anno scorso, facciamo un po' di pulizia, però guarda caso sono quelli che hanno più stipendi alti rispetto agli altri. E allora poi Ruggeri, cioè, voglio dire, Ruggeri finirebbe per diventare il secondo o terzo ingaggio della Fiorentina,
2: Sì, sì.
4: Cioè, ma quindi, infatti, non lo so, io per quanto riguarda Aquilani, secondo me ci hanno anche pensato a un certo momento. Poi però, sai, Aquilani si è scontrato poi sull'arrivo di Italiano, perché mi sembra che poi quando è arrivato Italiano è ovvio la Fiorentina ha preso una piega diversa rispetto alle Fiorentine precedenti, che si erano messe un po' in salvezza solamente alle ultime giornate di campionato. Però Aquilani probabilmente potrebbe diventare un allenatore importante con questo passaggio del Sassuolo. Cioè, io penso che passare dal Sassuolo sia oggi qualcosa di fondamentale, perché ti formi nel migliore dei modi, non avendo la pressione, avendo la società organizzata. Ora è chiaro, cioè, lui è arrivato proprio nel momento in cui va via Carnevali, e che forse è un peccato per Aquilani, perché sicuramente ne avrebbe tratto giovamento anche dalla sua presenza. Però per me chi passa poi dal Sassuolo può spiccare il salto definitivo.
2: Ma guarda, sul discorso del monte ingaggio, giusto che ne stiamo parlando, ne stanno arrivando diversi di messaggi, ma ti leggo quello di Lore, che dice: la domanda è: chi lo ha detto che dobbiamo abbassare il monte ingaggi? Perché nessuno della Fiorentina lo ha detto. Poi se avete notizie sotto banco, ok, ma fino ad oggi nessuno ha detto niente sul monte ingaggi.
4: Sì, avevano anche detto che l'allenatore della Fiorentina sarebbe stato Vanoli, ricordo a coloro che ci fanno presente questo. Infatti sì, abbiamo visto, no, come è rimasto Vanoli.
2: Diciamo che non hanno Lore, non lo hanno detto a te, però sono cose che fa.
1: Insomma,
2: no, nel senso, però sembra che uno dica cose campate per aria.
1: Filtra quest'idea e poi vedremo se sarà confermata da questa fantomatica conferenza
2: filtra
1: stampa.
2: Filtra questo dalla società. Poi lo dice Niccolò Ceccarini, ripeto, non è che lo dice uno.
4: No, vabbè, ma
2: qualunque.
4: Che vuol dire?
1: Come chiama Paolino Paperino.
4: Ma che c'entra? Esatto. Ma che posso dire? Ma che io dico le cose sbagliate, ci mancherebbe altro.
2: No, ma no? Se lo dice perché ne hai contezza, non è che te lo sei inventato, questo intendo. No, sennò
4: io
2: sempre...
4: penso che loro abbiano anche questa intenzione, e quindi a maggior ragione c'è un conflitto, secondo me, tra ci saranno tanti soldi da spendere e abbassare il monte ingaggio, che però non è una contraddizione in senso assoluto, perché poi uno può spendere i soldi su giovani magari che guadagnano meno e puoi fare una squadra altamente competitiva lo stesso, no? Quindi non è scritto da nessuna parte, però evidentemente questi giocatori pesano non solo per il futuro ma anche per il loro ingaggio.
1: Tanto Sky ci propina un'Italia Ghana di cui avevamo sicuramente il bisogno alle 16.51 del venerdì 12 giugno 2026. Dicevo, visto che prima Renato da Cattolica diceva, è per Renato, giusto? Era
2: sì,
1: amico
2: sì.
1: Che ci diceva di Aquilani, cuore viola e tutto. Io mi ero sinceramente perso il passaggio da calciatore di Aquilani al Sassuolo, ma lui è un ex Sassuolo.
2: Sì, certo.
1: Lui ha fatto, vabbè, Roma, Triestina, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina dal 2012 al 15, poi Sporting Lisbona per una stagione, Pescara, Sassuolo nel 2017 per 6 mesi e poi ha chiuso alla Spalmas, quindi è un cuore nero verde. Lui diceva, sì. Perché non un cuore viola? Ma lui è anche un cuore nero verde.
2: Lo ricordo bene, mi sa che si tagliò i capelli proprio in quel periodo.
1: Sì.
2: Questo fu un grande colpo al cuore. Ci ascoltiamo una carrellata finale di messaggi vocali, visto che siamo a pochi minuti dal termine della trasmissione, così li sentiamo tutti. Vai!
12: Buonasera, Federico Dai Camino. Ho sentito Fedullà, è stato fatto un sondaggio per un esterno, dice molto forte, del 2003, del Sirius. Ora non mi ricordo il nome, ma dice è veramente forte. Sicuramente è un sondaggio, non è una proposta né interessamento, è solo un sondaggio.
13: Buonasera, Andrea da Firenze. Allora, quando vanno su giocatori sconosciuti, ma chi li conosce? Ma basta, sono incognite, vedremo, ma io non sono tanto fiducioso. Paratici, ma cosa fa? Va su giocatori conosciuti, ma allora potevo fare io il direttore sportivo, perché Ruggeri e altri sono giocatori, ragazzi. Ma facciamola, lo so che un cuccicuccio vede a perdere un po' di tempo,
1: sì.
13: A ora che non c'è più le partite, però parliamo ora, aspettiamo l'esito di questo colloquio in America, diamo fiducia a Paratici e poi si starà a vedere. Ancora la lezione di quest'anno non vi è servita.
14: Quando sento dire che l'interesse per Ruggeri comunque è un buon segnale, perché significa che la Fiorentina è interessata a giocatori forti, vorrei ricordare Thiago Silva, vorrei ricordare Berardi, vorrei ricordare che sì, la Fiorentina anche all'epoca di Pradè era molto interessata a giocatori forti, peccato che poi non arrivavano mai. Non vorrei che fosse l'epoca Pradeatici, Cristiano.
1: Uè, bello sto neologismo.
15: Lo vedi, perché a me veramente sto periodo io lo odio. Non so come fate a occuparvi tutto l'anno di mercato, perché per me sono parecchie cazzate, sai.
1: C'era un altro?
2: No, in realtà è cieca questo. Senti,
1: posso dire
2: fondo.
1: Che scalando di qualche marcia, comunque è un po', possiamo edulcorare, è un periodo in cui è tutto molto più astratto.
2: È una lettura che ci sta.
1: Sì, guarda, non si dovrebbe fare, ma insomma,
2: ci sta.
1: Gli do un high five all'ultimo sì. Messaggio.
2: Vabbè, Cecca, non so se volevi chiusare ascoltando un po' i messaggi con noi, perché insomma, poi chiudiamo la trasmissione. Ma
4: no, se beh, non ci siano grosse cose da aggiungere, insomma, voglio dire, periodo chiaramente per chi ama il calcio giocato è terribile, lo capisco.
1: Ci sono i mondiali, ragazzi, lo ripetiamo, stasera c'è Canada contro
4: sì.
1: Bosnia, alle ore 21, partita interessante, c'è anche Balogun, calciatore di culto del Monaco, anzi no, Balogun ho fatto, no, cioè c'è Jonathan David, ci sarà. Stasera.
2: Ah, tra l'altro, sì.
1: Balogun
2: sì.
1: Gioca stanotte, scusate, con gli Stati Uniti, che gioca contro il Paraguay, che torna a un mondiale a diversi anni, ha fatto Sudafrica 2010, quindi ce lo ricordiamo perché giocò contro l'Italia in quel girone. Ci sono un sacco di partite, un sacco di storie. Ieri ha segnato Raul Jiménez, un giocatore che stava rischiando la vita, l'ha rischiata 6 anni fa per un contrasto aereo contro Lavin Luiz. Un sacco di belle cose, un sacco di brutte cose anche legate al mondiale, quindi secondo me di calcio giocato ce n'è ora, se sì, qualcuno sì, vuole distrarsi dal mercato. E poi certo ci sono anche spunti di mercato dal mondiale, li seguiremo ovviamente.
2: Certo, se la Fiorentina deciderà insomma di prendere spunto dal mondiale, noi saremo sicuramente
1: occhio
2: sul
1: alle
2: pezzo
1: sole,
2: certo.
1: Occhio alle sole.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini.
4: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Cecca, ci sentiamo lunedì come sempre a questo punto con Nick e Nick dalle 16 per gli aggiornamenti sul calciomercato. Che dire, grazie anche ad Alessandro Di Nardo, questa è una rivederci.
1: No, io non ti guardo perché sennò scoppiamo a piangere. A parte gli scherzi, ovviamente, cioè nel melting pot del palinsesto estivo, che ovviamente sarà rivalutato, ricapiteremo insieme, quindi non è,
2: speriamo,
1: non è un addio, è un arrivederci. Sembra proprio la scena, no, non voglio dirla, dell'orso qua e della luna alla Casa Blu.
2: No, non guardiamoci
1: addio,
2: in faccia.
1: Addio, amici, addio. No, guarda, io tornerò in edizione speciale domenica dalle 16 alle 18 con Lorenzo della Giovanpaola.
2: Giusto.
1: Edizione speciale del Viola Weekend, ve lo anticipo in infradito, perché apriamo ufficialmente l'estate, anche se l'estate inizia il 21 e quindi fra una settimana, però parleremo un sacco anche delle mete estive toscane. Cioè, c'è una tua meta estiva preferita, qual è, in Toscana?
2: Ma la Versilia
1: è un posto preciso?
2: No, c'ho vissuto Montignoso, sono di quelle, non è che sono di quelle zone, ma ho vissuto anche quelle zone lì.
1: Savonarola non l'hanno spostato lì.
2: Vabbè, però,
1: questo,
2: che dire,
1: power ranking delle località toscane estive, preparati?
2: Sì, trattamelo bene il Viola Weekend, perché è un tuo ritorno, se vuoi.
1: Entrerò con le pattine,
2: sì,
1: con i guanti.
2: Non ti emozionare,
1: No, mi emozionerò. Dalle 16 alle 18 ovviamente ci sarà anche spazio per il mondiale, spazio per il mercato della Fiorentina, spazio per il ritorno di Paratici dal viaggio in America, quindi potete staccare tutto e ricollegare. No, scherzo,
2: allora siamo in ritardissimo, in bocca al lupo per il tuo nuovo percorso la prossima settimana, sempre sul palinsesto di Radio Firenze Viola in veste diversa. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh, quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12.45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

0: questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa Italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei 2 anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia. Forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Allora, bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani e il 75.

0: di pesticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio, diciamo, dei giovani, che chiaramente a partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare professioni di lavoro e professioni e posti di lavoro importanti.
1: Quindi Bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tanti, tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030. Ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso Bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di Bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. Ha ristrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. Insomma, ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che, a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi, insomma, la Serie A, anche da quelle parti, non è più il campionato di riferimento. Si guarda alla Premier, alla Liga.

0: e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
1: Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno in numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica. E allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato, rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
1: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile. Basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'elite del campionato arabo. Hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente a peso d'oro. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme. Loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi la scorsa estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no. No? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte di stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata. Poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A, e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto la corsa all'Expo 2030 e ancor di più al Mondiale 2034, ci sono quindi ancora tanti punti di domanda. Quelli più ingombranti poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa: nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne, che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh, ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
1: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale quando va in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed Bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti: come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? Ne abbiamo parlato con Nicola Sbitti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
1: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto fa, quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma la federazione turca, e in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
1: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci è consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e diciamo tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo. Se non vorrà farlo, è anche legittimo.
0: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire e imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la ripresa.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
2: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

ancora a distanza ormai di anni dal suo ritiro su ogni social. Oggi si parla di Antonio Cassano, Fantantonio, Peter Pan, il talento di Barivecchia, insomma proprio lui, un giocatore che ha fatto e fa ancora parlare di sé e che si è trasformato in opinionista. Queste sue parole sono di qualche mese fa, datate

Ed in tutte queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

si avvia alla fine del suo primo ciclo in viola. In campo invece ha talenti del calibro di Frey, Vargas, Mutu, Jovetic e Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui mi cheto perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito di un controllo antidoping nel post partita del match contro il Bari, Adrian Mutu risulta positivo alla sibutramina, che è uno stimolante

0: stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro, Fantantonio fa di fatto terra bruciata intorno a lui, litigando con l'allenatore che era del Neri, col DS Marotta e ancor di più col presidente Riccardo Garrone. Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio, sbattendo la porta di Marassi, e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale De Fani. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva Lelli, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli, perché Napoli e Firenze mi piacciono tanto, perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid, che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia

quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni, come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma torniamo a noi e leggiamo una notizia

0: contratto fino a giugno. Per il buon esito della trattativa si attende solo il benestare del Real Madrid, che vanta ancora i diritti sul cartellino ma che sembra non abbia nessun problema a concedere il nulla osta per il prestito. A differenza di altri casi presi in considerazione in questo podcast, a vedere Cassano con la maglia della Fiorentina siamo andati davvero davvero vicini. Tanto che lo stesso Cassano, come abbiamo sentito in apertura, sottolinea come in quel gennaio 2010 fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi, a far saltare il banco, una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia.
2: Ma eccoci una...
1: Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono cosa sarebbe

Door, come ci piace definirle a noi, con i se e con i ma non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa, così come abbiamo detto, con un'inversione a U al casello.

0: Paola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-7513-933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate,

0: Umati. Questo è forse uno di quelli che è andato più lontano dalla sua realizzazione. Una voce di mercato catalogabile nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da Nababbo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli States, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni. In quei giorni però la notizia, per così dire, sta in piedi e a Firenze osserviamo le classiche avvisaglie del colpaccio di mercato. Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Pretola al centro sportivo. Si parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Pretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry, pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera, Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano, lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il 10° ed 11° gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: L'amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Tanto mercato anche oggi, in attesa del ritorno dei dirigenti Viola dal loro viaggio negli Stati Uniti, e poi a quel punto dal lunedì a tutti gli effetti partiranno le operazioni in entrata e in uscita per la Fiorentina. Vi ricordo subito i numeri per intervenire in diretta: 348 75 13 933, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, mentre potete telefonare per entrare in diretta, il numero è lo 055 77 11 171. Luciana Magistrato,
4: ciao,
3: buongiorno, ben ritrovata.
4: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
3: Sono tanti nomi ancora, però è chiaro che adesso c'è curiosità anche di capire come
4: cosa
3: effettivamente
4: sta accadendo in America,
3: come è andato questo viaggio. Ecco, questo viaggio è abbastanza lungo,
4: è
3: durato
4: riservo,
3: quasi una settimana,
4: riservo totale, assoluto. Tra l'altro un viaggio annunciato, insomma, dallo stesso direttore generale, non c'è una foto, non c'è nulla, neanche fosse un incontro appunto carbonaro. Un po' mi dispiace questo, ecco, avrei voluto insomma viverlo questo incontro, avrei voluto appunto anche attraverso foto, magari sui social, lo stesso presidente commisso che mette tante foto, no? Magari avrei voluto vedere loro alla Mediacom, loro che si riunivano e si ritrovavano, però vabbè, è stato lasciato come un incontro privato e vedremo, cioè, quindi molta curiosità di sentire poi che cosa dirà la dirigenza stessa al rientro.
3: Eh sì, insomma, nel frattempo
4: fine settimana dovrebbe rientrare, la prossima aspettiamo questa conferenza stampa, insomma ci dovranno dire anche quando parte la stagione, le date. Ormai tutte le squadre si stanno organizzando, stanno rendendo noti, no? Le loro date, le loro amichevoli, il ritiro, sì, quant'altro. È vero che c'è tempo, però insomma c'è un mese, ecco, meno di un mese, perché se si parte i primi di luglio,
3: sarà un mercato,
4: il 10 al massimo,
3: sarà un mercato molto movimentato in entrata e in uscita, un mercato che ci farà parlare. Ecco, se fino a questo momento abbiamo discusso di ipotesi, di idee, di giocatori che potrebbero arrivare, ecco, poi nel momento in cui partiranno davvero le operazioni da parte della Fiorentina, ci sarà da lavorare parecchio. Siamo pronti anche loro, ecco, soprattutto.
4: Spero che lo siano soprattutto loro, sai, noi cerchiamo
3: di raccontare
4: il mercato come tutte le cose che riguardano la Fiorentina, un po' a fatica, perché la comunicazione, se mi permettete, è peggiorata, se no e non migliorata come ci aspettavamo tutti e come ci era stato promesso, però insomma cercheremo di farlo al meglio come lo abbiamo sempre fatto, soprattutto i nostri uomini di mercato, Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, certo, insomma un po' tutti ci lavoriamo, però ecco, cerchiamo di fare del nostro meglio e di tenervi sempre aggiornati sul mercato e sulle altre vicende.
3: Ovviamente ci concentreremo sulle varie questioni più impellenti per la Fiorentina in questo mercato. Nel frattempo vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta: 348 75 13 933, per invece le vostre chiamate in diretta 055 77 11 171. Si riparte ovviamente da Ken, perché è una questione che credo che possa influenzare totalmente il mercato della Fiorentina, questa, con Ken che avrebbe dato questa apertura alla Fiorentina per poter rimanere.
4: Ma io credo che evidentemente lui mi sembra il tipo che, se non ha l'offerta che vuole lui, l'offerta intesa come squadra che lo cerchi, non scalpita per andarsene. A Firenze è stato bene, certo questo è stato un anno difficile per lui e si è un po' allentato anche quel feeling, no, che aveva con la città. Ha sempre detto che lui qua era felice, quest'anno di sicuro non lo è stato per tutte le vicissitudini, la gente che inizia anche a stufarsi di questi permessi, ripeto, permessi familiari, vanno accordati per forza, però ecco, se tutti i giocatori prendessero e partissero, no, un po' alla Edmundo, insomma poi ti trovi nei guai, come si trovò poi male quella fiorentina. L'importante è avere delle alternative, ecco, queste le deve studiare bene la società, perché quello che è mancato in questo anno, nonostante la generosità di Piccoli, di Dzeko all'inizio, è stata l'alternativa a Ken. A me è mancata l'alternativa, perché altrimenti non staremmo qui a parlare di tutti i problemi che ha avuto la Fiorentina, perché al di là della difesa, e anzi ti do un aggiornamento, ieri sera Gianluca Di Marzio, sì, di Sky, sì, sì. Ha parlato di un sondaggio per Ruggeri che l'Atletico al momento non ha intenzione di cedere, ma neanche il giocatore, credo.
3: Beh, insomma, è un giocatore, Ruggeri, che quest'anno ha giocato da protagonista alla Champions. Sarei sorpreso nel vederlo alla Fiorentina facendo un passo indietro, perché dobbiamo dircelo chiaramente, oltretutto in questi giorni si è parlato molto di Ruggeri come di un possibile rinforzo per la Roma, anche per la Juventus, ecco,
4: questa vedendo... mattina, ripeto, ti ho interrotto proprio per questo aggiornamento, che Gianluca Di Marzio continua a dire che la Fiorentina insiste perché è la prima scelta di Paratici, insiste per Ruggeri perché è la prima scelta di Paratici. Allora qui già inizi a pensare che la campagna acquisti comunque.
3: Se la Fiorentina riuscisse a strappare alla concorrenza e a convincere con gli argomenti giusti il giocatore e anche l'Atletico Madrid a cederlo, insomma, sarebbe un bel punto di partenza, Ruggeri, perché comunque è un giocatore ancora giovane, un giocatore interessante, ripeto, un giocatore che ha giocato da protagonista la Champions con l'Atletico. Però andiamo anche a salutare il nostro ospite, la nostra ospite in collegamento con noi. Tra l'altro sarei curioso, per citare il titolo del suo pezzo di oggi la Gazzetta dello Sport, sarei curioso francamente da un punto di vista personale di scalare il K2. Benvenuta a Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport.
5: Ciao Lorenzo, ciao Luciano.
4: Ciao, ciao.
3: Tu non saresti curiosa di scalare il K2?
5: No,
4: io un po' anche io Ilaria.
5: Ti lascio la curiosità agli altri, io sono per il mare.
3: Quindi... Sì, anch'io sono per il mare, però magari come diversivo, ecco, proverei a scalare.
4: Spieghiamo agli ascoltatori da cosa nasce questo K2.
5: Ognuno deve conoscere i propri limiti e io non sarei in grado.
3: Però la Fiorentina può decidere di scalarlo questo K2, può decidere soprattutto di puntare sul K2, ci riferiamo a Coleoscio e a Kostic, il titolo del pezzo della Gazzetta dello Sport oggi firmato della Ramasini, che ci racconta appunto di questo interesse.
5: Sono le due iniziali, aver creato un po' di parole, ovviamente, però sono due dei nomi, dei quattro, perché è ovvio che la priorità sono gli attaccanti esterni, hai bisogno di quattro e ce n'hai zero, a quel punto la priorità numerica è andare a coprirli, e questi sono due giocatori che magari non arriveranno, però che sono stati sondati, sono due nomi molto diversi tra loro. Perché uno è giovane, però anche questo ci sta, cioè tu devi unire l'esperienza. Kostic ovviamente sarebbe un'occasione perché è svincolato, con Coleoscio invece è completamente un'altra situazione perché è un ragazzo, perché è molto giovane, quindi siamo quasi a due opposti, che però in una squadra, quando vai a comporre una rosa, fa comodo l'uno e l'altro.
3: Coleoscio sarebbe un nome intrigante perché oltre ad essere giovane, comunque per quello che abbiamo visto anche in nazionale, un giocatore che cerca di saltare l'uomo, è un giocatore che ha nel dribbling una delle sue caratteristiche migliori. Dall'altra
5: è molto interessante Lorenzo, ma non piace solo alla Fiorentina, vedo anche la Luciana che è una grande stimatrice di Coleoscio, se non ti ricordo.
4: Addirittura.
5: È vero?
4: Sì, sì, no,
5: no, stavamo vedendo la partita dell'Under 21 dell'Italia.
4: Sì, è vero. È un giocatore che mi intriga. Sì,
5: ha attirato le attenzioni di molti. Ti dico
4: poi lo vedo non sempre concreto, sotto rete, però ho visto che ha segnato, insomma, chi ce lo ha descritto.
5: A me è un nome che piacerebbe.
4: Esatto.
3: Sì, ne parlavamo con Antonio Bongiorni e lui paragonava ad un Politano. Con qualche gol in più nelle corde. Sì. Nelle corde, chiaramente deve migliorare sotto il punto di vista della concretezza.
5: Io quello che ho capito finora in modo molto chiaro è che stanno buttando molte esche e poi anche di
4: come è normale, no?
5: Da loro, sì, esatto. Noi ovviamente, dico come giornalisti che seguono principalmente il calciomercato italiano, andiamo molto su giocatori che o sono stati o provengono dal campionato italiano, ma è evidente anche da quello che è successo a gennaio che la Fiorentina guarderà a livello mondiale, cioè certo. Semplicemente cioè abbiamo più rapporti con procuratori che lavorano in Italia, meno con quelli che lavorano all'estero, e quindi viene più facile anche fare dei nomi che già conosciamo, che già sono in orbita o sono stati in orbita della Serie A. Poi a gennaio sono arrivati con Lady Harrison e Solomon, che nessuno aveva mai messo in preventivo, però io aspetto anche un mercato fatto dalla Premier.
3: Ecco, per quanto riguarda scusami.
5: No, per la conoscenza anche che ha Paratici, internazionale, ma in modo particolare sulla Premier.
3: No, volevo soffermarmi per un attimo anche su Kostic. Dicevi che può essere un'occasione per
4: Kostic
3: la Fiorentina.
4: Kostic l'abbiamo
3: visto
4: proprio,
3: che, No, potrebbe essere un'occasione, visto che arriverebbe a parametro zero. Magari bisogna fare una riflessione sull'ingaggio, perché è una Fiorentina che cerca, almeno da quello che abbiamo capito, di abbassare molti stipendi, e invece Kostic potrebbe avere un ingaggio abbastanza pesante.
5: Sì, sai, anche lì le pretese dipendono da quante corteggiatrici e da quanti pretendenti avrà, perché se la Fiorentina sarà l'unica, lui può trattare. Sì. Ovviamente dipenderà solo ed esclusivamente da cosa vuole fare il giocatore. Per ora è stato registrato un interesse, non è esplosa una trattativa, però è uno.
4: Beh, al Franchi ha anche segnato, no? Al Franchi era o a Torino, dove ci ha segnato Kostic?
3: Al Franchi,
4: vero? Al quindi Franchi. Sì, è stimolato, diciamo così. Beh, almeno
5: dovrebbe fare uno sconto per chiedere scusa.
4: No, dicevo che se non altro Firenze lo stimola, ecco, l'ambiente, quindi se dovesse arrivare, io non, se sono estimatrici di Goleoscio di sicuro non di Kostic, ecco, però se dovesse arrivare prendiamo il lato positivo che al Franchi riesce a segnare, quindi prende bene le misure, diciamo così.
5: Sì, poi allo stesso procuratore di Kennedy Piccoli, cioè Lucci, e quindi al momento che tanto dovrai parlare la prossima settimana di Ken, devi parlare di Piccoli, e magari un discorso viene fatto anche su Kostic, ma sono tutti discorsi buttati lì per vedere poi alla fine di agosto chi sei riuscito a vendere e chi sei riuscito a prendere. Cioè in questo momento i nomi sono tanti, perché tanti sono le proposte e tante sono le ricerche. Non c'è da stupirsi, secondo me, in questo momento, se anche dei profili completamente diversi vengono accostati alla
4: Sì, certo, perché finché non si mettono tutti
5: un po' di tasselli,
4: un po' in fila le cose, non si riesce bene a capire che mercato sarà.
3: Ruggeri
5: ora l'ha rilanciata anche in questo momento, di marzo, sarebbe un nome non interessantissimo.
3: Certo.
5: Però io sono rimasta a quello che diceva Di Marzio ieri sera, cioè che però il club non lo vuole dare e lui non si vuole muovere, e quindi comincia un po' in salita.
4: Sì, lo avevano detto i suoi agenti intervistati proprio dai media, tra cui Sky, all'uscita dalla sede dell'Inter per altri motivi, e c'era proprio avevano appunto detto che il giocatore comunque si trovava bene, non aveva, che però aveva tanti estimatori, aveva parlato di big, quindi mi conforta.
3: Lui ha fatto il titolare in Champions, ripeto, poi se arriva la Fiorentina lo accogliamo a braccia aperte, però mi sembrerebbe difficile un suo sì alla Fiorentina, sarebbe un passo indietro notevole, ecco, al di là di quello che gli può essere prospettato dalla Fiorentina.
4: Però nel novero dei nomi che piacciono a Paratici, ai quali aspira Paratici, magari con un progetto, magari lo convince, magari il giocatore non mi è dato, cioè noi non lo sappiamo poi come stanno le cose, ma magari vuole rientrare in Italia, anche se lì sta bene e tutto. Cioè, io non vorrei rientrare, ecco. Sì. Però sai, nessuno conosce, no, le volontà dei singoli giocatori.
3: C'è una domanda curiosa nel frattempo da parte di Yuri che ci riporta una voce che sta evidentemente circolando sui social, secondo la quale il Sassuolo sarebbe forte su Goretti per il dopo Carnevali, però mi sembra difficile, ecco, anche perché Goretti fa un altro mestiere rispetto a Carnevali. Cioè, Carnevali fino a questo momento è stato l'amministratore delegato, colui che ha tenuto a posto i conti. Insomma, Goretti fa le veci del direttore sportivo, quindi ecco, credo che potrebbe difficilmente sostituire Carnevali per quello.
4: Probabilmente
3: che
4: Carnevali. Probabilmente è piaciuto quella conferenza stampa post Sassuolo da cui poi in cui si toccò il fondo e comunque Goretti ci mise la faccia e disse che bisognava arrivare a decisioni drastiche, no?
3: Sì. Quindi comunque ci sono tanti messaggi a proposito di questa voce che evidentemente è molto molto in voga in questo momento sui social. E invece volevo tornare,
5: bisogna capire cosa fa il Sassuolo, perché se tiene Palmieri come direttore sportivo e mette un uomo Mapei
3: discorso è chiuso, sì.
5: Il discorso è chiuso, cioè non parte nemmeno. Però anche qui quest'anno fra allenatori, direttori sportivi e dirigenti sta succedendo di tutto,
4: sì,
5: quindi
4: esatto,
5: ormai non
4: esatto.
5: Si può dare veramente niente per scontato.
3: Per quanto riguarda la questione Ken, ti aspetti davvero, come diceva Luciana, che possa essere discussa con i suoi agenti la vicenda nei prossimi giorni, nella prossima settimana?
5: Sì. Beh sì, sì, assolutamente. Allora, dal lunedì Viola Park si rianima, cioè torneranno i dirigenti e hanno messo in agenda incontri con tantissimi procuratori, e credo che Ken possa essere uno dei primi. Ma fra tutti la situazione Ken mi sembra una delle più limpide, nel senso che se arrivano i soldi va e se non arrivano i soldi resta, cioè non vedo una soluzione molto diversa. Però se è la prima a essere messa sul tavolo, secondo me è l'ultima che verrà essere risolta, che troverà una soluzione,
3: sì,
5: perché
3: sì.
5: Con la clausola comunque tu devi aspettare, perché c'è questa clausola, quindi dall'1 al 15 te, anche soltanto, voglio dire, per curiosità o per speranza, o aspetti il 16 di luglio.
3: Sì, sì, no, ma infatti, ma poi c'è anche un mondiale di mezzo.
5: Cioè, io se mi dovessi immaginare l'incontro fra Lucci e Paratici Goretti, loro dicono minimo 40 milioni, se c'è l'offerta a 40 va e se no resta. Dopodiché, se trovano la soluzione, si daranno una data limite, no? Come sempre, non so, 30 luglio, per non trovarsi impreparati. Se non è arrivato niente, la Fiorentina riparte da Ken, che comunque ad ora io non vedo chi la Fiorentina potrebbe prendere,
3: ecco, come sostituto.
5: Sì.
3: Sì, perché girano vari nomi, ma non mi sembra che siano quei nomi che possono offrire delle garanzie in questo momento come sostituto.
5: Non del livello del centravanti della nazionale italiana, che ha dimostrato di fare 25 gol in una stagione appena un anno fa. Ha fatto male quest'anno, ha fatto bene la scorsa stagione, però i 52 milioni non sono arrivati nemmeno dopo i 25 gol. Quindi
4: no, ma poi
5: prenderne 40 dopo 9, secondo me potrebbe essere, e poi hai soldi per reinvestirlo. Ecco, mi sembra una situazione abbastanza chiara così.
4: Ma l'importante è che sia una scelta ponderata, nel senso che poi anche economicamente, no, è vero, tu ora gli paghi 4 milioni, Ilaria, aiutami,
5: 4 e mezzo,
4: sì,
5: no, sì,
4: poi genere.
5: I bonus che non si capisce
4: però
5: bene.
4: Ecco, non magari quest'anno i bonus non li ha presi neanche mezzo, perché
5: dipende,
4: giocatore li ha presi, dai, anche, cioè, come presenze non
5: semplici, per esempio, non so, 200.000 euro in più se fai 10 presenze entro il 30 dicembre, cioè faccio degli esempi, ovviamente ci sono dei bonus che scattano facilmente, come dire, almeno che tu non giochi proprio mai ti scattano.
4: Sì, ma chi non può fare un bonus dopo 10 presenze sarebbe come dargli, no? Darglieli già, ecco.
5: Esatto,
4: ma
5: però per esempio il primo anno lui aveva, ti ricordi, 13 più 5, di quei 5 ne sono scattati 2 e gli altri 3 non sono scattati, benché abbia fatto 25 gol, perché quei 2 erano legati alla sua prestazione personale, gli altri 3 erano legati via la Champions per la squadra.
4: Certo, sì,
5: quindi
4: sì,
5: ecco, dipende, quindi diciamo che dai 4 ai 5 va tutto bene, quindi per stare nel mezzo diciamo 4 e mezzo.
4: Sì, sì, che però dicevo che comunque
5: la, ma non è altissimo per altri, cioè già
4: sì, sì, no, però quello che ti stavo dicendo, se poi arriva uno che deve essere all'altezza di Ken, del Ken dell'anno scorso ovviamente, e prende 1 milione in meno, però poi ne spendi più di tasse, perché poi c'è sempre questa cosa del decreto crescita che ti aiuta, esatto, con lui, ecco, sì, a quel punto le spese si pareggiano, io quello intendevo, quindi va valutata bene, ecco, a meno che non arriva qualcuno e ti paga la clausola o che lui voglia andare via, allora va bene, altrimenti sì, devi avere
5: dicevi bene, non diventano nuovi, ecco, questo
4: certo,
5: è da chiarire, è stato fatto anche un ingaggio così alto proprio per questo, perché aumenta ma non raddoppia. È stessa cosa di Gudmundsson,
4: sì, sì,
5: cioè lui prende 2-2 ma non va a 4-4, andrà a pesare sui 3 qualcosa,
4: sì sì, infatti anche Dodò e anche altri, poi molti erano già andati via, mi sembra Som, insomma, che ora rientrerà, però sì, quindi sì, staremo a vedere, ecco, però a volte dire è un ingaggio pesante, cioè bisogna fare anche questi conti sulle tasse, che magari sono quelli che poi ti pesano
3: e
4: molto.
3: Poi ne rientrano tanti di giocatori alla base, tanti prestiti che dovranno essere gestiti poi dal duo Zebi e Rubino. C'è Roberto Abbagnaripoli che dice: qui tutti pensano agli acquisti, ma vi rendete conto di che rosa abbiamo? Va bene che al Dola Park ci sono tante camere a disposizione, però
4: tutti gli anni rientrano ragazzi, tutti gli anni, poi c'è chi è più bravo, tant'è che l'anno scorso alcuni ragazzi sono stati lasciati andare, sì, lo stesso Favasuli, no? È stato fatto un discorso perché ce n'hai troppi, non è pronto, a volte anche Mancini a suo tempo, no? Che poi fece tanto discutere, e, cioè,

0: volontariamente, cioè la Fiorentina non ha nessun obbligo di vendere per forza o di abbassare il monte ingaggi per forza, perché i limiti sono rispettati, cioè la Fiorentina è una società solida, quindi cioè, una cosa è aver l'obbligo di non poter comprare, una cosa è avere l'idea magari di rientrare, cioè c'è una differenza enorme. Quindi quando ci immaginiamo questo incontro negli Stati Uniti, cioè la prima cosa che viene detta non è che dovete vendere per forza perché siamo fuori dai parametri, viene detto, non so, io mi immagino la prima questione sul tavolo, il disavanzo lasciato dalla gestione precedente lo copre la proprietà, oppure bisogna rientrare. Secondo aspetto, tutti i giocatori da vendere, quelli da comprare, deve essere fatta in regime di autosostentamento, autofinanziamento, oppure la società dà un budget in più. E per il monte ingaggio, per esempio, è stato spiegato che abbassarlo è una opportunità, cioè senza andare a depauperare completamente la rosa. Se De Gea rimane perché non ci sono offerte, perché lui non vuole quei 3 milioni, la Fiorentina li può pagare. Cioè, non so se mi sono spiegata, però sono tutte valutazioni che vengono fatte non per obbligo ma per scelta.
1: Volevo soffermarmi però per un attimo anche sul centrocampo, perché si è parlato in questi giorni di Ndur, della possibile offerta del Napoli, il Napoli che ci starebbe pensando, la Fiorentina che potrebbe chiedere una cifra intorno ai 30 milioni anche in virtù del fatto che c'è il 50% della futura rivendita per il Paris Saint Germain, e quindi la Fiorentina incasserebbe in questo caso soltanto tra virgolette 15 milioni. Però ecco, è davvero realistico pensare che la Fiorentina possa ricavare e possa chiedere 30 milioni per Ndur e che il Napoli possa spendere?
0: Ma io credo che se c'è proprio un incedibile nella Fiorentina, incedibile non c'è nessuno, però il più, il meno vendibile, cioè in questo momento, perché non vogliono, è proprio Ndur. Perché cioè, è ovvio che io non credo che qualcuno arrivi a spendere 30 milioni per Ndur, onestamente, cioè non arriverà una proposta del genere, e inferiore la Fiorentina non ne prende in considerazione, perché te sai già che quando ti danno 30 te ne prendi 15, quindi se te ne danno 15 te ne prendi 7,5, e nell'idea della Fiorentina invece Ndur è un giocatore che può esplodere per il bene della Fiorentina, perché ovviamente può far la differenza nel centrocampo della Fiorentina, oppure a livello di mercato, perché esplodendo arrivi anche a 40 milioni, quindi non vedo un tour in partenza, sinceramente. Mi sembra,
2: a meno che il giocatore che ha anche assaporato la nazionale maggiore, aiuto, in Europa ha sempre fatto bene, e magari non voglia lui, cioè che si senta tra virgolette sprecato, ma attenzione, non a stare nella Fiorentina, sprecato a un campionato in cui non puoi aspirare a una vetrina europea, non hai vetrine.
0: Secondo me sbaglierebbe, perché è vero che in turno ci vediamo un prospetto e la Fiorentina ci vede un prospetto incredibile, però in questo campionato non è che ha illuminato il centrocampo, certamente no, quindi chi lo consiglia, chi lo gestisce, almeno un altro anno se non due, secondo me Ndur deve stare in un centrocampo come quello della Fiorentina, poi lui ha già girato tantissimo, cioè la sua esperienza internazionale, non c'ha nemmeno la curiosità, è stato ovunque, ora se trova una base fissa, secondo me per la sua crescita è meglio, ecco, però ti ripeto il mio pensiero, ma non vedo come qualcuno possa offrire 30 milioni.
1: No, infatti, insomma, oltretutto il Napoli lo prenderebbe per fargli fare l'alternativa ai titolari, e quindi ecco, spendere 30 milioni per un'alternativa sembra un po' tanto, ecco. E Torsved, te lo aspetti alla Fiorentina?
0: Beh sì, è un nome, sì, ora vediamo cosa cambia con Carnevali. Sinceramente non cioè con Carnevale e la Juventus, sì. Però sì, non credo che cambi molto. Lui è un fedelissimo di Grosso, quindi cioè non sono quei nomi anche che fanno impazzire, no. Ma lo sai perché? Perché quant'è che parliamo di Torres?
1: Da anni.
0: Almeno due. Quindi non è quello che ti esce di nome e dici oh incredibile, il nome a sorpresa. Quindi non può entusiasmare, però secondo me sarebbe un giocatore molto funzionale, ecco, diciamo così, molto funzionale, che sa già cosa chiede Grosso, che avrà tutta una sua metodo di allenamento, avrà delle richieste per i centrocampisti, avrà delle richieste per gli inserimenti, lui magari non va molto al tiro, però si inserisce.

0: ha caratteristiche diverse da mandragora, e quindi può essere, secondo me, è uno dei più vicini, ecco, diciamo così.
1: Luciana, ti devo scrivere prima, non è che ci sono altre notizie.
2: Non ho la pinna.
1: No, sul telefono, cosa... sul telefono.
2: No, era proprio, si stava commentando con la redazione proprio la notizia di Ruggeri.
1: Insomma, Ruggeri, sì, l'abbiamo detto che sarebbe, secondo quanto riportato da Luca Di Marzio, un giocatore che Paratici in particolare avrebbe messo nel mirino, e quindi la Fiorentina vorrebbe insistere, vorrebbe provare a verificare fino in fondo la possibilità di portarla a Firenze.
2: Senti, Ilaria, ma è questo silenzio...
1: Aspetta, se so, così volevi aggiungere qualcosa?
0: No, questo deve inorgoglire, perché ti fa capire anche che c'è un target che vuole essere tenuto alto.
2: Sì, infatti. L'ho citato anche per quello, Ruggeri. Ma ti stavo chiedendo, questo silenzio un po' dall'America ti incuriosisce o ti preoccupa?
0: Ma io la prima cosa che mi aspettavo era una foto di Paratici insieme a Giuseppe Conti.
1: Sì, una stretta di mano, certo.
0: Sì, onestamente sì.
2: Non ci sono piaciuti?
0: Cioè, che ci fosse in tempo reale una comunicazione su cosa si dicevano, no, perché poi tornano e racconteranno quello che ci racconteranno, insomma, quali sono le linee guida che arrivano da questo incontro. Secondo me comunque è importante, però ecco, io avrei visto, cioè, almeno tutti e tre al tavolo insieme, nei tre ci metto Ferrari, direttore generale, certo. Non mi sarebbe dispiaciuto, ecco, anche solo nella sede Mediacom, o se voleva allargare anche a Max Stefan, a Appio, cioè a me sarebbe piaciuto lì, però non, cioè, se non l'hanno fatto un motivo ci sarà. Cioè, io il primo giorno subito che ero lì, la prima cosa che ho chiesto era una foto.
2: Esatto, infatti. E invece niente.
0: No, io non la posso fare, no. Ecco, te nemmeno, Luciana.
2: No, altrimenti guarda, ero già lì sotto la sede o sotto casa o non lo so, insomma.
0: Sì. Però mi sembra una cosa carina,
2: certo, proprio perché non è un incontro carbonaro, voglio dire, no?
0: No, vabbè, quello è di sicuro, però
2: è un incontro annunciato dal direttore generale, per cui sappiamo che c'è anche la compagna di
1: Fabio Paratici.
2: Se non sono andati in vacanza, cioè non lo so, comunque ci saranno anche incontri di lavoro, spero.
1: Insomma, certo, dovrebbe essere quello il motivo principale, no?
2: Appunto, quindi per quello mi aspettavo anche delle foto a sottolineare gli incontri.
1: João Mario, per chiudere, è un nome che può decollare?
0: Sì, cioè no, non lo so se può decollare, però sì, è un nome seguito, e questo si ritorna allo stesso caso degli esterni d'attacco, cioè gli esterni bassi, perché anche lì, secondo i piani della Fiorentina, siamo quasi a zero, perché vorrebbero piazzare tutti, cioè compreso Balbo, compreso Fortini, Dodò, Gosens, quindi anche lì c'è una ricerca sfrenata, cioè qui si va da João Mario al Revivo. Sì. Cioè, i nomi sono tanti, e si aspetta che qualcuno decolli, però sinceramente io prima di due settimane credo che a concretizzare la Fiorentina non arriverà, perché il viaggio negli Stati Uniti ha dato le linee generali, poi devono tornare e cominciare a vedere chi riescono a vendere, perché anche Gosens, se non vuole andare, tu hai su l'esterno sinistro basso già un nome. Balbo, se non trovano una soluzione, cioè non ti puoi affollare, ecco, tu hai già tanti giocatori da sistemare che rientrano, non ti puoi affollare di nomi se prima non riesci a sistemare quelli che magari tu hai pensato in uscita. Guarda, è un mercato molto complicato, onestamente ci vorrà molta pazienza e cominciare a vedere se le pedine se ne mettono alcune a posto, cioè qui dal portiere all'attaccante non si sa, non hai dei punti fermi.
1: È una pagina bianca in questo momento la Fiorentina.
0: Esatto, bravo, sì, e poi cambia il modulo, cioè in un anno è cambiato talmente tutto, cioè te pensa alla voglia che avevano di sbarazzarti sbarazzarsi degli esterni d'attacco. E ora la ricerca che devi fare sugli esterni d'attacco, quindi te devi ricominciare praticamente da zero e poi devi sistemare dei giocatori che per esempio Gudmundsson e Fabian dentro un 4-3-3. Dove li metti? E poi non hai nemmeno l'Europa. E quindi tutti questi, diciamo così, numericamente tanti giocatori, quando li fai giocare, se già hai un modulo in cui non sai dove metterli.
1: No, certo, se poi li lasci in dote all'allenatore gli crei un problema, perché insomma già l'allenatore va sostenuto, già devi aiutarlo in avvio di stagione, se poi gli lasci anche tanti giocatori che magari poi mugugnano, creano problemi e insomma vabbè, diventa difficile.
2: Se poi la coperta è corta la coperta, se è lunga e mugugnano.
1: Devi metterlo nelle condizioni ideali, grosso, per partire e per affrontare.
0: Ma 30-35 giocatori dentro così alla parte quando cominci a fare gli allenamenti, insomma è ovvio che non ci possono stare.
2: Comunque grosso non è un bambino, grosso è a personalità, no, appunto non è un bambino, ma soprattutto ha la personalità giusta, nel senso non è proprio così malleabile, noi lo descriviamo come un pezzo di pane,
1: ora lo vedremo all'opera a Firenze,
2: ma è uno che ha personalità comunque, sa imporsi, non è che non ha il senso delle proprie idee.
0: Però Klopp vuole 30-35 giocatori,
2: no, questo no, anche perché poi c'è una come si dice, c'è la lista, comunque la devi rispettare anche in campionato, non
1: sì
2: è che...
1: ma anche quando vai a fare gli allenamenti e devi lasciare fuori qualcuno anche nelle partitelle diventa un problema per l'allenatore, lasciare fuori certi giocatori e poi insomma questi giocatori nello spogliatoio e diventa pesante il loro atteggiamento, il loro stato d'animo.
2: Comunque di quelli che rientrano, gli esterni, a parte rientra Sottili sicuro, non ricordo se ne rientrano altri, forse tra i
1: giovani, forse Chirubino,
2: può essere utilizzato
1: Sottili?
0: Scusami,
2: di questi che rientrano, dicevo.
0: Allora, io la linea generale che so e che conosco è che dei rientri potenzialmente non vorrebbero provare neanche nessuno, cioè è stato dato mandato di cercare di risistemarli tutti, però è un discorso ovviamente generico, anche in questo caso se Moreno lo sistemi, Valentini lo sistemi, Sottil lo sistemi e insomma non riesce a sistemarlo, ti rimane, però la volontà è quella di risistemarli tutti.
1: Di ripiazzarli tutti, certo.
0: Sì, di ripiazzarli su, cioè neanche, cioè farli rientrare ovviamente perché devono rientrare per forza alla base per allenarsi, però la volontà sarebbe di risistemarli tutti. Quindi quelli praticamente dovremmo considerare come non presenti. Ecco.
1: Sì, quindi insomma bisogna ulteriormente augurare buon lavoro a Zebi e a Rubino che dovranno occuparsi.
0: Sì, esatto. Sì. Ma ci sono nomi importanti,
2: Certo,
1: c'è anche Beltran,
0: Beltran, Richard, no, cioè Valentino, ci sono nomi importanti che hanno anche degli ingaggi.
2: Ma ecco, Manzola ad esempio, visto che Grosso lo conosce perché ce l'ha avuto 6 mesi. Ovviamente prima era il Pisa cacciato come giocatore.
1: Non credo che Grosso si batterà per
2: ma nessuno si batte per nessuno, però può tornare utile?
0: No, onestamente no. Non può tornare utile perché già non si sa Ken, cioè lui deve essere risistemato prima,
2: prima
0: che parta il domino degli attaccanti, tanto lui non rientrerà nel domino del post mondiale, no? Cioè, devono essere risistemati prima.
1: E allora grazie Elena Masini, buon lavoro.
2: Ci sentiamo stasera per il commento partite mondiali. Ieri sera deludente. Deludente, però altro che grande Messico, Sudafrica.
0: Vabbè, sempre in Messico, insomma, diciamo che abbiamo fatto anche altro durante questo Messico Sudafrica. Io per esempio ho avuto l'onore di ascoltare per la prima volta colpevolmente forse l'inno del Sassuolo su sollecitazione Ceccarini, ho anche sbobinato alcune parti e poi abbiamo cantato.
1: Lo canta Neck l'inno?
2: Sì,
0: lo canta Neck, esatto. E poi con Ceccarini al telefono telefono, abbiamo fatto questo duetto
2: che non me ne vorrà neanche, almeno per quanto mi riguarda, ma non gli è riuscito proprio
1: è
2: bene.
1: È sorpreso il nostro regista Stefano,
2: soprattutto soprattutto non è coinvolgente, non è da stadio, ecco, secondo me. Poi può essere un buon disco per Neck, ma sì, non sì, da
0: io
2: stadio.
0: L'ho combinato tutto,
1: sì, sì, ma non lo cambiamo assolutamente mai con l'inno di Narciso Parisi.
0: No.
1: Qua ce lo tocca l'inno di Narciso Parisi, eh. Va bene, grazie, buon lavoro.
2: Ciao Ilaria.
1: Grazie. Andiamo un po' con i messaggi adesso al 348-7513-933 per quanto riguarda i tanti giocatori che in questo momento sarebbero a disposizione di Grosso, dice Yuri, dovrebbero fare un triangolare con tre squadre. E poi ancora Luca dice, scusate, ma se non possiamo permetterci nemmeno un paio di ingaggi medio-alti, ma non enormi, come possiamo parlare di ambizioni? Ken e De Gea sono il minimo sindacale per accampare almeno dei sogni di piazzamento nei primi otto. Continuare a far partire i migliori sarebbe la conferma di un totale disinteresse per i risultati di campo. Ulteriore motivo per augurarsi una cessione della società ad altri. Insomma, non fa una piega al discorso del nostro amico ascoltatore.
2: Il Napoli ha iniziato a vincere,
1: il ritorno dei dirigenti, e poi ecco, nel momento in cui ci faranno capire le linee guida, le loro possibilità di azione sul mercato,
2: sì,
1: ci faremo un'idea ancora più precisa.
2: Ecco. Il Napoli ha iniziato a vincere scudetti quando si è liberato dei tre tenori che con loro non aveva poi vinto granché, no? Qualche trofeo, ma non
1: lo scudetto.
2: Nel senso che dipende poi, sì, ma dipende da chi poi hai portato. Uno che ora gioca nel Paris Saint-Germain, ma quando è arrivato da noi, insomma, non è che poi avesse il credito Kvara, Schelia.
1: Sì, e ha fatto vincere lo scudetto, però. L'hanno preso, preso a 10 milioni, certo.
2: Sì,
1: certo.
2: Ma ecco, appunto.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì, certo, la capacità di andare a scovare.
2: La capacità di portarne altri funzionali, sì, sì, e ancora più utili, più forti potenzialmente. Certo che poi possono esplodere velocemente, altrimenti si fa il solito discorso e si fanno crescere, e poi quando sono pronti a volare si vendono.
1: E poi c'è Gabriele D'Amestri che ci chiede: che paratici vi aspettate dal rientro dall'America? Beh, innanzitutto mi aspetto che possa essere chiaro sugli obiettivi e sul modo di operare della Fiorentina. Sì. Questo mi aspetto, la chiarezza.
2: Sì, sì, ma speriamo che lo sia chiaro, perché sì, io mi ripeto, ma insomma, tutto questo miglioramento nella comunicazione non c'è. Poi un conto a parole, ma poi conteranno anche i fatti, perché se poi... Cioè, quando è arrivato le sue parole mi sono piaciute tantissimo, poi c'era un obiettivo terra terra da inseguire, da conquistare, quello è accaduto, quindi lì non è che puoi fare voli pindarici. E ora vanno fatti i fatti, appunto, e mi aspetto soprattutto quelli, e molta chiarezza però su dove si vuole andare e come ci si vuole andare, ecco. Beh, sì, perché se tu mi fai una squadra giovane io la posso anche accettare, ma fissando gli obiettivi, altrimenti lo vedo come un ridimensionamento, per esempio, ecco.
1: Andiamo a sentire un po' di vocali arrivati al 348-753-933, eccoli.
3: Ciao Luciano, ciao Lorenzo. Riguardo al discorso che c'è su Ruggeri, se fosse vero che Paratici prova a convincere questo giocatore a venire a Firenze, cioè in una piazza che non ha nemmeno una coppa quest'anno, a parte la Coppa Italia, e un giocatore fa la Champions abitualmente, cosa vuol dire? Che c'è un cambio di proprietà? C'è una nuova proprietà che intende investire soldi freschi? Cioè, si va a sforare il budget? Perché io con la famiglia commisso non credo che questo sia possibile. Saluto a tutti, Alessandro da Pistoia.
4: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Aspettiamo il rientro dei nostri valorosi manager, che dall'America li aspetteremo come Cristoforo Colombo quando riportò una varietà di prodotti alimentari che hanno letteralmente, diciamo, ribaltato la nostra vita, la nostra storia culinaria, che erano patate, mais, pomodori. Ok, speriamo che ci portino dei frutti che poi sbocciano nell'essenza fiorentina e che ci diano prodotti buoni.
5: Sì, salve, sono Guido, sono d'accordo con il vostro, con la vostra ospite, con la Maini, per un motivo molto semplice, perché è ipocrita dire però non si sente adeguato al campionato, dovrà affrontare Fiorentina. Anche lui è stato un diretto autore di un campionato schifoso l'anno scorso, quindi dobbiamo anche un po' smettere di dire sono sempre i giocatori che devono, possono scegliere per il loro meglio a dispetto della squadra da cui vengono, in cui magari hanno fatto macelli. Grazie, scusate Guido.
6: Allora, grazie naturalmente ai nostri ascoltatori per queste note vocali. Tornando a Ruggeri, io dico che in questo momento sarei molto sorpreso, poi nel calcio può succedere di tutto ovviamente, se la Fiorentina riuscisse ad acquistarlo sarei ben felice, ma sarei molto sorpreso perché, ripeto, è un giocatore che ha giocato quest'anno abitualmente la Champions, dovesse fare questo passo indietro, perché passo indietro di passo indietro si tratterebbe venendo a giocare la Fiorentina, mi meraviglierebbe, ecco. Però ripeto, sarei molto contento perché sarebbe stato un rinforzo eccezionale.
2: Un pourparlers con gli agenti.
6: Sì, sì, no, ma che ci sia stato un pourparlers,
2: no,
6: non lo metto in dubbio,
2: avrà
6: ecco,
2: magari
6: che
2: detto,
6: però si possa
2: chiesto
6: perfezionare un affare di questo genere, mi sembra molto molto difficile in questo momento. Ripeto, poi nel calcio ci sta tutto, per cui bisogna essere anche pronti a meravigliarsi, e quindi mi meraviglierei volentieri. Poi altri messaggi su Zola, dice perché proprio perché Grosso lo conosce Zola non è utile, dice Mauro. E poi c'è anche chi tornava sulla questione della possibile cessione della società, ne abbiamo già parlato ieri cercando di fare chiarezza, so se vuoi aggiungere qualcos'altro sulla situazione della società, del nome di Levi, che ne pensate, che il nostro ascoltatore abbiamo a più riprese ieri fatto appunto la situazione, sottolineando che dalle verifiche che abbiamo fatto non ci risulta essere in atto un discorso per la vendita della società, però volevo sentire anche la tua posizione, Luciana.
2: No, ho nulla da aggiungere.
6: No, perché ne abbiamo parlato ieri.
2: Sì,
6: abbiamo...
2: no, appunto, non ho nulla da aggiungere a quello che è già stato detto, è stata fatta una verifica, non risulta, ne parlavamo anche stamattina, quindi però sai, questo genere di cose è difficile che risultino,
6: certo,
2: ecco, così.
6: È vero, perché comunque anche quando c'è stato il passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso,
2: ma già era una situazione differente.
6: Sì, ma non se ne sapeva niente,
2: qui si parla di
6: fino all'ultimo non se ne sapeva niente.
2: Sì, ma poi si parla di persone che non abbiamo modo, capito, di con cui interfacciarci. Tanto è tutta una questione di banche, di fondi, di cose, quindi al momento non risultano, poi staremo a vedere. Io non credo che arrivino la prossima settimana e ci dicano che hanno ceduto la società, ecco.
6: No, non credo neanche io assolutamente. Poi, tornando invece a parlare dei singoli, c'è chi ci chiede a proposito di cose se può essere comunque utile per la prossima stagione questo giocatore, che comunque è sul piede di partenza, perché la Fiorentina, se arriva l'offerta giusta, lo fa partire.
2: Gosens, abbiamo sempre detto, io con l'offerta giusta assolutamente sì. Poi,
6: però tu lo vorresti ancora nel gruppo,
2: sì,
6: come
2: ma deve essere chiaro anche a lui che non è più il giocatore, no? Quest'anno anche lui ha avuto tanti limiti, cioè è stato imbarazzante in certe partite.
6: Poi è stato
2: questo
6: bloccato spesso anche dagli infortuni, ecco,
2: però a volte è stato imbarazzante, perché si parla, no, che ne so, di Pongracic lento a rientrare, anche Gosens ha fatto delle figuracce enormi da quel punto di vista, cioè non è più in grado a stare dietro ai giocatori a posto atleticamente e fisicamente, per cui anche lui deve capire quale spazio può avere nella Fiorentina, e magari è uno spazio di cui si accontenta, vuole fare spogliatoio, vuole chiudere la sua carriera magari a Firenze. Questo ci sta, mi farebbe anche piacere, cioè nella rosa io ce lo vedrei bene. Poi stiamo parlando poi di giocatori, ragazzi, che l'anno scorso sono stati tutti deludenti, per cui è anche difficile imporsi, puntare i piedi, no? Ken, cioè tutti hanno fatto male, per cui è anche difficile, se la Fiorentina è finita a salvarsi alla penultima, con due giornate d'anticipo, è colpa di tutti, quindi è difficile anche capire se è stata una stagione fatta male, ma per Gosens c'è anche l'età che rema un pochino contro, no? Quindi dice...
1: Comunque ho notato un certo stupore di fronte a questa possibile partenza di Gosens, probabilmente perché viene ritenuto un importante uomo spogliatoio, però
2: certo,
1: insomma, se ne può trovare un altro, se ne può trovare un altro di uomini spogliatoio,
2: sì,
1: non è che per forza
2: quest'anno poi più di tanto non ha inciso neanche lui, sì, perché lo spogliatoio era una polveriera, cioè fino a quella famosa partita di Reggio Emilia col Sassuolo, appunto, sì, sì, no? Quando poi Vanoli ci ha messo le mani materialmente, non è che avesse avuto voce in capitolo, evidentemente, Gosens, no. E quindi sono un po' tutti colpevoli e tutti devono capire che servono anche giocatori di personalità in grado di però avere un peso anche quando le cose vanno male, ecco.
1: No, no, c'è dubbio. E poi invece tornando a Kostic, c'è Stefano da Roma che dice: Kostic è mezzo bollito, il meglio lo ha già dato dagli strisciati, se fosse buono secondo voi lo darebbero via. Tra l'altro c'è anche da dire che
2: è stato sempre infortunato, no? Poi lui, no? C'era la barzelletta che
1: ha giocato pochissimo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, perché era spesso
2: alla Fiorentina.
1: Sì, sì, sì. Quindi ecco, se devo rinforzarmi vorrei dei giocatori integri, ecco, vorrei dei giocatori che mi danno delle garanzie. La Fiorentina probabilmente la Fiorentina lascerà partire Solomon, non lo riscatterà per un motivo legato anche alle condizioni fisiche, e allora insomma su Kostic bisogna fare le stesse valutazioni, ecco.
2: Certo, poi lì non paghi magari il cartellino, sì, perché è svincolato, però insomma devi anche capire se fa al caso tuo o meno. Poi io tutti questi juventini, cioè, non è che dobbiamo diventare la succursale,
1: no, certo.
2: Perché passi Rugani e cioè, passi lo stesso dirigente che comunque ha un respiro più ampio e non lo leggo solo alla Fiorentina, solo alla Juve. Però insomma ora non stiamo a prendere, e si fa il nome di Miretti e si fanno tanti nomi che riconducono. Abbiamo già preso Ken, Fagioli, basta, cioè, sì, c'è anche altro nella vita. Da Paratici mi aspetto anche che abbia una visione più ampia, ecco.
1: Gosens, dice Stefano Taxi, non ha nemmeno 32 anni, l'età non sarebbe un problema, bisogna vedere quanto è usurato visti i chilometri percorsi con Gasperini, ma l'età è un falso problema. No, ma infatti non abbiamo parlato di età in questo caso, abbiamo sottolineato che comunque,
2: avanti,
1: dal punto di vista fisico è un giocatore in effetti usurato, in effetti un giocatore che non dà quelle garanzie che ci vorrebbero.
2: Eh sì, perché poi insomma, andando avanti con l'età poi non è che migliori e diventi più fresco, certo. Ecco, magari gli infortuni a quel punto pesano ancora di più. Poi insomma, io aspetto anche di vedere se ci saranno dei cambiamenti al di là del nuovo dirigente per il Viola Park,
1: ecco,
2: vorrei capire, sì, che viene dal Catanzaro, vorrei anche vedere, con un passato anche lui nella Juve, sì, tra l'altro, sì. Vorrei anche vedere poi se ci saranno anche altri cambiamenti, ad esempio uno staff medico, si è tanto parlato di questi infortuni,
1: se ne è parlato, vorrei però capire. Poi ecco, in queste ultime settimane è un tema che non è stato poi ripreso, non è stato...
2: No, però magari
1: però,
2: di figure di questo genere,
1: sicuramente ne avevano parlato, sì.
2: Di figure di questo genere legate alla Fiorentina e alla famiglia Omisso, magari l'occasione proprio per parlarne, questo viaggio in America, perché insomma non è che ne parlano con me, ne devono parlare con la famiglia. E devono valutare se è stato fatto tutto o se questi infortuni insomma, sono riconducibili a una gestione propriamente perfetta, ecco, questo devono farlo.
1: Poi c'è il messaggio per te da parte di Luca che dice: Luciana, capisco la tua ben nota venerazione per i Commisso, ma paragonare De Laurentiis ai nostri padroni è davvero imbarazzante anche per una innamorata di questa proprietà.
2: Che c'è? Perché?
1: Perché si parlava prima quando il Napoli...
2: Sì, ma non capisco che c'entra con i Commisso e con De Laurentiis, che c'entra non c'entra niente la famiglia, qui c'entra come rimpiazzi i giocatori che vanno via. Ho fatto l'esempio del Napoli,
1: sì,
2: non c'entra
1: sì.
2: Non c'entra nulla, quindi anzi Magari significa che i commisso devono essere all'altezza, o meglio, non i commisso, perché non è che
6: i dirigenti dovranno essere
2: giocatori, ma i dirigenti in questo caso paratici. Sì. Ecco, ci vuole competenza e lungimiranza, nel senso capire che magari i giocatori che non sono che andò via Insigne, insomma, andarono via Smise Mertens, mi sembra, altri giocatori importanti che avevano fatto la storia del Napoli e che quindi avevano anche un feeling e un legame con la piazza particolare, no? E sarebbe bastato un minimo errore per scatenare la contestazione della piazza, che c'era stata in estate. Io mi ricordo in ritiro fu contestato De Laurentiis, però proprio grazie alla scelta di questi giocatori che non hanno fatto rimpiangere, ma anzi hanno vinto uno scudetto, il Napoli è stato meglio di prima, ha ottenuto risultati migliori di quelli precedenti con questi giocatori così amati dalla piazza. Era questo il mio discorso, non c'entra nulla De Laurentiis o commisso, cioè non è un paragone tra le due società, ma è un paragone nel modo di lavorare. Cioè, se tu prendi le persone che non fanno rimpiangere quelli di prima, possono essere anche meno conosciuti, possono essere giocatori a me magari non dicono nulla, no? Sì, perché sì, non li ho seguiti, perché non avrei puntato su questi giocatori, però se fanno meglio per me va benissimo, cioè l'importante è che ci sia competenza nella scelta di chi viene dopo.
6: Assolutamente. E poi c'è il messaggio di Fede da Scandicci, che probabilmente ironico, dice che dei nomi che rientrano terrei Sottile in panchina, Comodo e Valentini. Quando tornano i dirigenti si saprà qualcosa in più sugli obiettivi di mercato. Certo che si saprà qualcosa in più, insomma, inizierà a trapelare qualcosa. Per quanto riguarda Sottile, come dicevamo con Ilaria Masini, l'impressione che lui, come tutti gli altri che rientrano dai prestiti, verrà ripiazzato altrove. Per quanto riguarda Valentini, mi ha deluso, ti dico la verità, mi aspettavo che potesse imporsi anche al Verona, poi in quest'ultima stagione ha fatto molto fatica.
2: Anche lui ha avuto un infortunio, no? È stato spesso
6: fuori. Sì, però insomma, per come ce lo descrivevano, mi aspettavo un difensore in grado di farsi largo.
2: Ha fatto bene il primo anno, poi quest'anno evidentemente è stata un'annataccia per il Verona, dimostra la retrocessione.
6: Sì. Gosens lo vogliono mandare via perché guadagna 3,7 milioni lordi più 900 mila euro di bonus lordi, scrive Stefano 69, mentre
2: bonus
6: Luca...
2: credo che quest'anno, ripeto, bonus non sono scattati, perché né dal punto di vista personale, visto che non credo che abbiano messo 10 presenze come si ipotizzava prima, no? Sì, anche con l'aria, cioè anzi spesso mettono il 50% delle presenze, almeno per riscattarlo fu quella, no? Il 70%, non ricordo com'era, e quindi mettono delle soglie un po' alte per far scattare i bonus, quindi staremo a vedere.
6: Dobbiamo fermarci adesso, facciamo una piccola pausa, poi riprendiamo anche con i messaggi dei nostri ascoltatori al 348 753 933. Vi ricordo che potete anche intervenire in diretta chiamando lo 055 77 11 171. Ci sentiamo tra poco dopo questa prima ora che è volata via. Tra poco,
2: a dopo.
7: Radio Firenze Viola.
8: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo ricordato il numero per intervenire in diretta, lo 055 77 11 171, ed è stato il numero che ha utilizzato Nicola, che è in linea. Lo salutiamo, ciao, benvenuto.
9: Ciao caro, ciao anche
6: a Luciana.
2: Ciao, buongiorno Luciana.
9: Ciao Luciana. No, niente, io vi seguo sempre. Stavo riflettendo su quello che ora avete detto, se vorrei fare una riflessione insieme a voi. Quando c'è stato il mondiale, il mercato ha sempre avuto, diciamo, degli svolti fine mercato, fino alla fine del mondiale, perché tutte le società, tra le neopromosse ma anche quelle che lottano per le grosse posizioni, volevano pescare in quelli che possono essere i jolly che spuntano durante un mondiale, nuovi calciatori che si affacciano, insomma, che hanno ottenuto, insomma, durante il mondiale dei risultati. Quindi per noi in questo momento il mondiale è un grosso fattore di disturbo, perché poi di nazionali perché ci sono andati ai mondiali, non abbiamo nessuno. Dodò non è stato convocato, Gosens non è stato convocato, De Gea non c'è andato, mi pare che c'è solo Pongracic.
6: Sì.
9: Quindi veramente questo è un ulteriore fattore di disturbo e di danno per noi. E penso che, e qui volevo il vostro parere, Paratici debba assolutamente, appena torna dagli Stati Uniti, impegnarsi al massimo, perché è ovvio che tutte le altre squadre aspetteranno appunto anche la fine del mondiale per vedere di prendere il nome che fa quello che noi diciamo, quello d'aeroporto, no? Sì. Che fa venire i tifosi in aeroporto a inneggiare il nuovo acquisto, e piazzare il più possibile questi calciatori, perché anche la scelta su Ken penso vada fatta in maniera rapida e indolore, perché se dobbiamo ridurre molti ingaggi ma dobbiamo in qualche maniera anche non avere minusvalenze, questa situazione veramente va risolta prima ancora che finisca il mondiale, assolutamente. E poi facevo anche un altro pensiero su Alvarez, quello dell'Atletico Madrid, sì. Che noi si poteva prendere con Burdisso tant'anni fa, sì. A un prezzo veramente stracciato, e lì fu fatta una scelta veramente tragica, sì. Che ci portò invece a Parenzola.
6: No, Beltrán.
9: Beltrán, scusa. Sì. E quindi alla fine lì ci sono dei grossi rimpianti. Un giocatore ora vale 150 milioni, e che l'Atletico Madrid ha detto no all'offerta del Real. Ecco, uno poi oggi Covolli è stato mandato via. Forse all'epoca tutti quelli che hanno fatto quelle scelte tragiche andavano mandati via, perché lì veramente noi abbiamo perso tanti di quei treni importanti, che se venivano fatte delle scelte diverse, a quest'ora stiamo a parlare di tutt'altro scenario. Comunque ci dobbiamo dare una mossa in tempi molto rapidi, perché il mondiale può solo che danneggiare il mercato della Fiorentina. Un caro saluto.
6: Grazie ciao. Nicola, che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Sì, sulle scelte magari legate ai dirigenti per quello che avevano fatto sul mercato, per anche per come avevano utilizzato il denaro messo a disposizione da commisso. Sì, in effetti una riflessione si può fare, però anche quando sono stati confermati a fronte di un lavoro che non era stato giudicato dai più positivo, probabilmente ha influito il fatto che commisso ha sempre ritenuto una famiglia, no? La Fiorentina, certo, e quindi. Poi nel momento in cui magari c'era da prendere anche delle decisioni dolorose, ha preferito dare ulteriore fiducia a chi gli stava intorno, sbagliando, diciamo.
2: Sì,
6: sbagliando.
2: No, ma infatti.
6: Poi tornando al discorso che facevamo in precedenza, ti avevo letto quel messaggio a parte di Luca che torna a scriverci a proposito di questo confronto tra virgolette tra Fiorentina e Napoli. Dice: a Napoli esce Cavani e con quei soldi presero Higuain dal Real, non fece utili di bilancio, quindi paragonarsi a Napoli è avventato parecchio. Dopo 7 anni di gestione scadente, presumere un improvviso cambio di tendenza mi pare difficile. Paratici è comunque un dipendente, non potrà mai decidere se e quanto spendere. Poi mi chiede anche quanti uomini spogliatoio Gosens a parte abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, non mi pare facile trovarne, soprattutto per noi e le nostre tasche molto strette. Sì, in effetti vado a memoria, negli ultimi anni a livello di uomini spogliatoio ci sono stati Gonzalo Rodriguez, poi Astori, direi, volendo anche, pur con tutte le polemiche che ci sono state intorno a lui, anche Biraghi, non so se siete d'accordo. Possiamo definire
2: era un uomo di riferimento di tutti, soprattutto gli italiani, insomma. Quindi, ma è difficile essere uomo o spogliatoio quando le cose poi non vanno bene. Io ho visto ad esempio sul sito ufficiale, c'era Dainelli che raccontava, no, come uscissero e si divertissero quasi a volersi autoresponsabilizzare quando giocavano con le piccole, cioè anche una cosa divertente, no? Lui capitano, allora organizzava quelle scene appositamente perché poi la gente li vedeva in giro, li criticava, e allora loro si dovevano impegnare di più e starci, no, con la testa quando erano in campo contro le squadre più piccole. È difficile oggi fare il capitano, a mio avviso, e l'uomo spogliatoio. Devi avere un carisma innato, non è da tutti, cioè non è il capitano, ad esempio De Gea, che a me piace molto, no? È un giocatore, un giocatore straordinario, un portiere straordinario. Come capitano non so,
6: non ti convince, non per so in effetti, mi... cioè, in effetti si discute tanto lui sul ruolo del portiere come capitano, sì,
2: lui si è responsabilizzato, sì, sì, e però... è migliorato da quel momento, però non so quanto sia stato utile per la squadra averlo come capitano.
6: Luca Cecconi in collegamento con noi, ciao Luca.
10: Ciao,
2: ciao Luca, buongiorno.
10: Ciao Lorenzo.
6: Benvenuto, benvenuto. Tu da giocatore nello spogliatoio hai sempre fatto sentire il tuo peso,
10: Sì, generalmente sì, anche se poi ogni annata, come dire, il peso va un po' modulato, no? Nel senso che a volte c'è come l'annata che sei magari più giovane e chiaramente pesa un po' meno, quando sei titolare la tua parola pesa di più, quando poi le tue cose, i tuoi discorsi, il tuo parlare, diciamo, è convincente e riconosciuto dagli altri, ne aumenta il peso. A volte, cioè, purtroppo nel calcio, ma probabilmente anche in altri sport, ma nel calcio, che è quello che ho fatto e quello di cui parliamo, spesso, ecco, diciamo, il peso della parola, il valore di un giocatore è anche dipendente dalla titolarità, perché a volte un giocatore titolare, magari con talento, che fa, tanto per capirci, dei discorsi a bischero, sì, però gli vanno anche perdonati e gli vanno un po' accettati, perché è titolare e la titolarità è un riconoscimento. Se poi fosse intelligente, maturo e saggio sarebbe l'ideale, sì, però spesso non succede, non faccio nomi, ma ce ne sono diversi che, diciamo, possono somigliare a questa tipologia, o magari non hanno un comportamento, un atteggiamento sempre serio e responsabile, quindi ci sono delle dinamiche che si vanno un pochino a volte a scontrare, quindi l'ideale cioè ora mi viene in mente la Juve degli scudetti vinti quasi, no, consecutivamente, i leader erano Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Pirlo, e possiamo annoverarli fra gente, calciatori molto saggi, maturi ed equilibrati. Così come il Milan delle grandi vittorie, i leader erano Maldini, Baresi, Costa Curta, Albertini, non erano quelli di talento. Però è sempre più difficile poter arrivare a questo tipo di soluzione, anche perché i giocatori la cambiano anche, sì, velocemente, sì, insomma,
6: già averne uno, parlando della Fiorentina, di uomini spogliatoio è tanto, ecco, è difficile da individuare, figuriamoci se poi dobbiamo andare ad individuarne più di uno. Però volevo tornare sull'attualità per chiederti anche cosa pensi di Grosso, se ti piace Grosso nuovo allenatore di Viola.
10: Sì, cioè, ecco, sicuramente è una scelta che condivido, è un profilo, diciamo, giovanile, quindi come non condivisi la scelta di Pioli l'anno scorso, perché secondo me non ha più le motivazioni che aveva una volta, Grosso sicuramente ha motivazioni, ha idee, ha fatto risultati di un certo valore, di una certa importanza, fa un calcio così, diciamo, dove cerca di mettere in pratica la sua personalità, di avere una squadra con la sua identità, cercando di fare un gol più in più degli avversari, quindi è una scelta che condivido in assoluto, anche se dovesse trovare qualche difficoltà, che è quello che poi invece magari, no, le cronache future faranno un po' dipendere il giudizio, però la scelta la condivido assolutamente.
6: Luciana, c'è un magistrato?
2: Sì, nel gioco che farà Grosso sicuramente un 4-3-3, poi ci saranno delle varianti, immagino, però insomma il 4-3-3 è un errore mandare via Solomon per il suo 4-3-3? E se ti piacciono i nomi che vengono fatti, non so, con Leoscio si parla anche di Volpato, ma ora è un po' in ribasso, sì, diciamo, questo nome qua.
10: Allora, i nomi non li leggo nemmeno, no? Voglio dire, non sto neanche a guardarli, perché c'è tempo da qui al 31 d'agosto,
2: sì, infatti.
10: Sapete meglio di me quanto, no? C'è il tentativo di arrivare magari più in là perché possono calare prezzi, poi, certo, la concorrenza e le idee buttate lì, quindi non le seguo le dinamiche di mercato, a meno che non ci sia un'ufficialità. Solomon era un giocatore, diciamo, è un'ala, però credo che nel 4-3 di Grosso lui privilegi un sinistro a destra, tipo Berardi, tipo Volpato come caratteristiche, e un destro a sinistra che abbia una capacità sì di ala, cioè di uomo che punta nell'uno contro, e anche magari un pochino di lettura riferita al gol, no? di capire lo sviluppo dell'azione quando arriva da destra. Insomma, non è semplicissimo, però le caratteristiche sono quelle. Forse Solomon è più ala classica, ecco, non forse poi, come dire, ci si poteva eventualmente provare, però forse hanno già stabilito che, ecco, non ha queste caratteristiche.
6: C'è una domanda curiosa per te da parte di Stefano Taxi al 348 75 3933. Sai che ci saranno tanti giocatori che rientreranno alla base dopo i prestiti dell'ultima stagione, tra questi anche Beltran, e allora il nostro ascoltatore dice: Beltran con un altro allenatore lo riprovereste? Può fare più ruoli, non gli dareste voi un'altra possibilità? Ecco, Cecconi un po' mi ricorda Beltran, dice il nostro ascoltatore. Lui cosa ne pensa di un suo ritorno?
10: Ma lo ringrazio perché intanto si ricorda di me.
6: Sì.
10: Su Beltran così ho qualche dubbio, non lo so, ma non saprei, non ho seguito che tipo di stagione abbia fatto, che caratteristiche. Quando l'ho visto a Firenze, da un lato non mi dispiaceva perché erano molto, come dire, applicato, impegnato, attento a, come dire, a fare anche quello che gli diceva l'allenatore, un lottatore, però ecco, sul piano del gol mi è sembrato che avesse un pochino,
6: sì,
10: così, non lo sentisse troppo.
6: No, è vero, che avesse questo grande feeling con il gol, ci mancherebbe. E poi ti chiedo anche, se ne discute molto naturalmente, di Ken, perché questo giocatore è reduce da questa annata così deludente, così come tutta la Fiorentina, però ci sono state anche tante polemiche sul suo atteggiamento, sul suo attaccamento alla maglia. E allora, ecco, che fare? Secondo te, da dirigente, che faresti? Ecco, aspetteresti qualche offerta veramente significativa, oppure comunque ritieni che possa rilanciarsi, che possa essere l'elemento in ogni caso ideale per questa Fiorentina?
10: Allora, bisognerebbe che lo conoscessi un pochino meglio, che lo vedessi più da vicino, più spesso, e magari ci parlassi per conoscerlo meglio. Ecco, detto questo, è un fatto, quello che stavi così un po' dicendo anche te, che ecco, qualche atteggiamento a volte non è stato proprio quello più adatto. E quindi, se allora personalmente, se ci fosse un'offerta o delle offerte importanti, io lo darei via, perché le offerte importanti non è detto che poi ritornino. E sicuramente, se ci fosse un'offerta importante, vorrebbe dire che ci sarebbe un'offerta anche al giocatore economica in linea con quell'offerta importante, quindi probabilmente avrebbe anche lui stesso qualche, no, come si chiamano ora, mal di pancia, queste cose qua. E poi, come dire, ci si leverebbe un pochino anche questa, cioè, con Ken non si sa mai quale sarà il suo atteggiamento, la sua voglia, il suo futuro, il suo rendimento, perché un po' di alti e bassi l'ha dimostrato a Firenze, sì. Ecco. Certo, bisogna avere anche in mente quale centravanti andare poi a sostituirlo.
6: Sì, sì, con quale centravanti sostituirlo. Sono stati fatti alcuni nomi in queste settimane, anche nei giorni scorsi. Ad esempio, si è parlato di Matteo Pellegrino del Parma, 37 presenze quest'anno, 9 reti con la maglia dei gialloblu. Insomma,
2: stamattina anche di Gimenez.
6: Anche di Gimenez, un nome che ritorna, che è stato proposto anche su Firenzeviola.it. Ecco, ma che ne pensi? Insomma, Pellegrino sì, può essere interessante, può avere margini di miglioramento, però sarebbe comunque una scommessa.
10: Sì, e lì Lorenzo bisogna un po', no? Anche Ken, quando è stato preso,
6: è vero, sì, reduce da una serie di stagioni negative, sì.
10: Soprattutto, insomma, l'anno precedente
6: zero gol, sì,
10: aveva quasi mai
6: zero gol, sì.
10: quindi, come dire, ecco, va anche un po' accettato il rischio scommesse, perché non è che può andare a prendere Lewandowski invece che certo. Holland, cioè, che poi ora certezze nei centravanti che fanno gol ne vedo pochissime in giro, cioè, vedo che poi fanno gol quelli che sono nel Barcellona, nel Bayern Monaco, nel Manchester City. Ecco, io credo che allora che un centravanti, insomma, alla fine Paratici e i suoi uomini sappiano individuarlo eventualmente per sostituire Kane, promettente. Poi bisogna che la squadra giochi bene. Se la squadra gioca bene, allora il centravanti fa anche dei gol.
6: Ma secondo te con Kane la squadra può giocare bene? Per le caratteristiche di Kane, intendo dire.
10: Allora, ci sono altri, a parte il portiere, altri 9 uomini che contribuiscono al gioco.
6: No, perché spesso si dice che il centravanti aiuta a giocare bene la squadra, no?
10: Sì, cioè, sì,
6: può
10: sì,
6: dipendere aiuta, dal tipo di centravanti il gioco di una squadra.
10: Sì, però ora, secondo me, su Kane esageratamente sento dei discorsi a volte sulla sua non grande partecipazione sì. al gioco, perché io mi ricordo tante azioni in cui la squadra cerca Kane davanti, che regge la palla, che spesso i difensori, insomma, usano anche maniere forti, e poi dopo da lì parte lo sviluppo dell'azione. Secondo me è sufficiente il lavoro di Kane nel giocare. Poi, come dire, che lui ami di più smarcarsi in profondità, ma questo, insomma, lo vorrebbero tutti gli allenatori da un centravanti, che quando c'è la possibilità di smarcarsi in profondità, perché spesso molti centravanti quello che gli manca è lo smarcarsi in profondità, perché per smarcarsi in profondità bisogna scattare al 100% della forza e tanti fanno fatica.
6: Luciana?
2: Sì, invece su Gudmundsson, Fazzini, questo genere di calciatori, Fabian, questo genere di calciatori, secondo te possono ancora essere utili alla Fiorentina e al gioco di Grosso? Li vedo un po', non si capisce allora, mai la posizione, sì, il ruolo.
10: È una domanda molto chiara. In teoria, Gudmundsson, che è un giocatore che in ogni caso ha espresso a Genova in continuità, a Firenze in maniera alternata, il talento e le sue qualità, però come caratteristiche non è adatto al calcio di Grosso. Fabian, secondo me, non è un trequartista come lo faceva giocare a Bologna e qualche volta hanno provato anche a Firenze. Per me è una mezzala, e quindi vale la pena, secondo me, provarci, perché giocherà con 2 mezzali Grosso. Poi, ecco, se ha, come dire, la qualità che è sufficiente per, è da vedere, perché è stato un po' sballottato nel ruolo in questi ultimi 2 anni. E anche Fazzini, secondo me, che è una mezzala, secondo me vale la pena provarci. Ecco, poi, ecco, se sarà all'altezza dipenderà da lui.
2: Sono giocatori che insomma hanno bisogno di una fiducia in un ruolo, in una posizione, o hanno dimostrato poca personalità? Però alludo soprattutto agli ultimi 2, non tanto a Gudmundsson, insomma, che era più avanti, diciamo, come giocatore.
10: Ma secondo me tutti e 2, Fazzini e Fabian, sono arrivati in un'annata complicata per un giovane, ma tutti e 2 sono giovani, poi alla fine Fazzini di più, ma anche Fabian, e sono arrivati in una squadra con difficoltà tattiche, di atmosfera, sicuramente anche nella squadra c'erano delle frizioni che non facilitavano
2: certo.
10: l'inserimento certo. di questi 2 giocatori. Quindi, secondo me, fossi nella Fiorentina ci proverei a rivederli, a rivalutarli, e anche con un indirizzo tattico un po' più preciso, che anche per loro, perché sono stati un po' sballottati in questa annata, ecco. E poi da lì capire il loro valore che hanno.
6: Ti chiedo anche di Indur, perché se ne è parlato molto in questi giorni, questo giocatore che rispetto all'inizio della stagione scorsa è migliorato molto, insomma, all'inizio del campionato che si è da poco concluso si diceva, ci si interrogava su questo giocatore, anche sul ruolo, sulle potenzialità, e poi insomma piano piano è venuto fuori bene Indur, e anche in nazionale ha fatto vedere buone cose. Ti chiedo se va ritenuto un punto fermo della Fiorentina del futuro, oppure si può anche valutare di fronte a certe offerte di farlo partire.
10: Ma io, allora, se ci fosse un'offerta buona, io ecco, no, allora, per me è un buon centrocampista sicuramente, non lo vedo come uno che sposta, come dire, sì, nel senso che con lui si arriva in Champions, senza di lui non ci si arriva. Ecco, secondo me è sostituibile. Ecco, però se non c'è una buona offerta lo tengo volentieri.
6: Certo, sì sì. No, anche perché poi comunque delle scelte dovranno essere fatte per quanto riguarda il centrocampo. In questo momento c'è un bel sovraffollamento, dicevamo prima, di Fabian, che è un giocatore difficilmente collocabile, ma comunque c'è Brescianini, altro giocatore che dovrà rilanciarsi, c'è Fazzini appunto, ma c'è anche Mandragora, insomma. Poi probabilmente la Fiorentina dovrà anche, per quanto riguarda i titolari, trovare altri calciatori, quindi poi...
2: rientra Som, insomma, ci sono tanti da sistemare.
6: Som, come l'hai valutato anche nell'esperienza a Bologna?
10: Ma insomma, non ha lasciato
2: l'impronta,
10: un segno importante.
6: Sì. E al Bologna come l'hai giudicato invece João Mário, per quello che hai potuto vedere? João Mário, l'esterno che è stato prestato dalla Juventus al Bologna.
10: Ma lì è stato impiegato come terzino destro, mi sembra che, cioè, alla fine nella fase difensiva ogni tanto abbia fatto alcuni errori un pochino gravi, ma che testimoniano solo che, cioè, non era un difensore. E quindi secondo me va rivisto e impiegato in un ruolo più adatto a lui, ecco, non da terzino.
6: Infatti insomma anche tutti coloro che abbiamo interpellato su João Mário hanno sottolineato il punto debole, quello della fase difensiva.
10: Sì, ma non ci andava fatto giocare. Ora lì, hai visto, hanno fatto un'operazione perché è andato via Olmi, hanno preso lui in cambio, quindi veramente è stato un po' un far andare le cose in una certa maniera. E a quel punto lì, poi in quel modulo, forse era l'unica posizione, però non è il suo ruolo.
6: No, no, assolutamente. Luca, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
10: Grazie a voi.
2: Ciao.
6: Luca
2: Cecconi, ovviamente.
6: Sì, Luca Cecconi, certo. Luca Cecconi, ex attaccante della Fiorentina degli anni Ottanta. Ricordiamo
2: sempre. Allenatore
6: anche del Bologna. Sì. E ricordiamo sempre della sua esperienza in viola, tra le altre cose, il gol segnato contro la Juventus stagione 84-85, quando a Torino la Fiorentina vinse 2-1. A proposito di João Mário, l'ipotesi per la Fiorentina è quella del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni, mentre la Juventus ne vorrebbe 10. Insomma, credo che se queste sono le basi potrebbe anche essere raggiunta un'intesa. Bisogna vedere se la Fiorentina riesce a trovare qualcosa di meglio, ecco, magari.
2: Io credo che in questo momento ci siano più nomi, no? Si diceva anche con Ilaria Masini all'inizio, più nomi appuntati su sui pizzini di Paratici, sì, no? Sì. Lui anche a pranzo, certo, probabilmente, sì, sì, mentre a pranzo con Pilar Fogliati scrive anche i nomi dei giocatori. Non lo voglio prendere in giro, però insomma mi ricordo questa cosa dei pizzini scoperti poi ripresi da un cestino, no? Dal cameriere, che poi li ha passati ai giornalisti. È uno insomma che quindi si segna più nomi, ma è giusto, io credo che un buon dirigente lo faccia. E poi non è detto che quelli che escono, che riusciamo a sapere noi, poi andranno in porto sicuramente, anzi magari qualche nome che noi non sappiamo poi è come un po' il mercato di gennaio, no? Lo abbiamo detto, lui avendo anche questi agganci con la Premier, questa visione un pochino più allargata, quindi è anche difficile capire.
6: Sì, sì, è molto difficile, direi. Per quanto riguarda gli altri obiettivi di cui ancora non abbiamo parlato, sono emersi anche nei giorni scorsi nome di Okoli per la difesa. E poi c'è da capire, Dodò, se il Napoli possa davvero
2: il
6: essere.
2: Certo, perché poi
6: si è parlato anche della Roma, però mi sembra che il Napoli abbia intenzioni un po' più serie.
2: Sì, perché poi insomma Dodò è un giocatore che andrà in scadenza il prossimo anno, quindi per quanto la Fiorentina lo valuti molto alto, però non credo che sia un giocatore dal quale puoi ricavare chissà quanto, perché ripeto, è in scadenza. Il giocatore non ha mai rinnovato, quindi ha anche un ingaggio basso, per cui le altre squadre facilmente superano quello che guadagnava qui o addirittura quello che gli vuole dare, che gli aveva proposto in un primo momento la Fiorentina in rinnovo, per cui è un giocatore che piace. Lui sembrava aver preferenze, no, per la Roma, quando mise quel mi piace,
6: quel like,
2: al
6: sì.
2: discorso di
6: Gasperini,
2: sì, al
6: festa,
2: video di
6: quella di giallorossi per la conquista,
2: sì, per lì, quando si sono salutati in pratica in mattinata, sì. E, però certo anche il Napoli, cioè, è una squadra dove ce lo vedrei bene, ecco.
6: Passare da Dodò a Joao Mario sarebbe un tonfo incredibile, scrive Yuri. Dice invece Bombe Viola, basta prendere la paranza bianconera, ovvero
2: sì,
6: giocatore tipo Joao Mario, giocatore
2: anch'io.
6: Mediocrissimo, mentre per quel che concerne la personalità, dice Luca, è stata uno dei maggiori difetti della Fiorentina, al di là dei limiti tecnici di una rosa mai ben costruita.
2: Sì,
6: insomma, c'è da capire poi a livello di personalità che tipo di giocatori arriveranno, perché si è parlato fino a questo momento della costruzione della Fiorentina relativamente giovane, quindi ecco, questi giovani che arriveranno eventualmente, poi ripeto, aspettiamo le indicazioni da parte dei dirigenti, questi giovani che arriveranno dovranno essercene anche di spiccata personalità per poter emergere, per poter assicurare anche sul piano del carattere un certo tipo di Fiorentina.
2: Sì, secondo me è stato sbagliato a un certo punto prendere tutti i giocatori che avevano bisogno o di rilanciarsi o comunque venivano da campionati in cui erano retrocesse, sì, hanno lottato, sì, per la salvezza.

0: domanda a Luca Cecconi, magari gliela gireremo più avanti.
1: Sì, lo avremo di nuovo.
0: Sì, perché voleva chiedergli perché in Italia pochi direttori sportivi vanno a fare mercato nei mercati nordici, perché secondo te?
1: Beh, non, comunque non è vero, perché poi c'è proprio la mandata della dei norvegesi, no?
0: Torsved.
1: Sì, uno. No, nel senso che comunque si va un po'... a momenti, no? C'è il momento in cui
0: a mode,
1: no, ma neanche a mode, proprio a momenti. Il calcio norvegese quando mai è stato così
0: in auge,
1: ecco, e quindi sono stati bravi chi ha individuato quei giocatori per tempo e li ha portati in Italia. C'era un periodo che anche Corvino, no? Pescava,
0: sì.
1: Corvino, Massià, insomma, c'era quell'osservatore, ora non ricordo il nome, ma spesso lo fotografavo quando faceva i summit.
0: Sì, non ricordo se era norvegese quel centrocampista che arrivò, che è stato soltanto un anno alla Fiorentina, che poi comunque negli anni successivi si è rilanciato, insomma.
1: Norgard. Il nome si pronunciava in maniera.
0: Era norvegese, mi sembra sì, adesso controllo.
1: Non sono sicuro che sia, non mi sembra.
0: Beh, adesso vediamo.
1: Non Christian, so se danese, Norgard. Forse.
0: Danese.
1: Ecco.
0: Di Copenaghen. Sì.
1: Norvegese qualcosa.
0: Che ora gioca nell'Arsenal, è di proprietà dell'Arsenal.
1: Sì, ma infatti ha fatto una. Quella mandata lì, insomma, noi li abbiamo un po' sottovalutati perché non c'era tempo di aspettarli, ma molti hanno fatto un'ottima carriera, compresa appunto Nordgard, che non è che è andato subito all'Arsenal, quindi non c'è stato, sai, a volte non c'è tempo di aspettarli tanti giocatori, magari Corvino era bravo a intravederne le potenzialità, poi quelli che già sono famosi è facile, però poi non c'era volontà ma neanche il tempo di aspettarli, cioè tu avevi bisogno di gente più pronta, purtroppo.
0: Sì, non c'è dubbio, no? Stavo controllando adesso il rendimento di Norgard di quest'anno in Champions, sì, ha giocato anche in Champions, non nella fase finale naturalmente, mentre per quel che riguarda la Premier ha collezionato soltanto poche presenze, circa 5-6 presenze.
1: Ma basta pensare, ora lui mi sembra della Repubblica Ceca, non vorrei sbagliarmi, Hanžko, no? Che
0: sì,
1: è passato
0: Hanžko,
1: da qui,
0: sì,
1: non
0: certo,
1: è stato
0: certo,
1: proprio
0: certo.
1: Preso in considerazione, che erano gli anni di Pioli, no? Mi pare, ha
0: sì.
1: Giocato pochissimo, niente.
0: Sì.
1: Eppure è diventato un giocatore che poi era finito anche sul mercato,
0: sì,
1: lo voleva,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: era diventato, era quasi andato all'asta, lo voleva il
0: sì.
1: Napoli, insomma, era un giocatore, un difensore importante.
0: Insomma,
1: ecco,
0: adesso è
1: all'Atletico, esatto.
0: L'Atletico Madrid è da protagonista, perché comunque gioca con una certa regolarità nella squadra di Simeone.
1: Sì, sì, infatti mi vengono in mente questi due, appunto perché erano giocatori che qui abbiamo snobbato, addirittura abbiamo infamato il buon Pantaleo per averli portati, però ripeto, magari in quel momento non erano pronti, infatti credo che poi Hanžko sia tornato proprio nella sua... credo a giocare nella sua nazione, ora non ricordo bene il cammino che ha fatto, però ecco,
0: lui è
1: prima di esplodere
0: slovacco.
1: Sì,
0: slovacco.
1: Slovacco, no, avevo detto Repubblica Ceca, mi sono sbagliato.
0: Gioca nella Slovacchia, sì, si gioca nella Slovacchia, nella nazionale della Slovacchia. E poi per quanto riguarda Dur, c'è un nostro amico ascoltatore Claudio che dice: non saprei, ma mettere in discussione Dur mi sembrerebbe fuori luogo dal mio punto di vista, mi posso sbagliare, però lo terrei. Dur certamente, forse in questa stagione è quel giocatore che ha mostrato di aver compiuto più progressi di tutti. Per come
1: sì,
0: insomma ce l'aspettavamo all'inizio del campionato, era un po' un oggetto misterioso.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, infatti era quello più sottovalutato a mio avviso, no? Perché però io stessa, ad esempio, che tutta la stagione dovevo fare le pagelle, a volte mi era andavo un po' in difficoltà, perché quel giocatore che non sempre noti,
0: sì.
1: Poi improvvisamente aveva questo, faceva il gol, aveva questi inserimenti pericolosissimi, però era un lavoro quasi oscuro, anche senza palla, a volte le perdeva, quindi insomma qualcosa deve migliorare, perché comunque ne perde diversi palloni, anche pericoloso, in maniera pericolosa, che possono poi diventare letali.

0: lì per la Fiorentina. Però ecco, è quel giocatore che non si faceva notare più di tanto, ma che improvvisamente poi, soprattutto nel finale di stagione, ma anche in conference, insomma, ha segnato diversi gol. Poi è andato in nazionale under 21 e ha segnato un paio di gol fondamentali per la qualificazione. Quindi ora ha avuto questa possibilità, grazie a Baldini che li ha portati un po' tutti, di esordire anche in nazionale maggiore. È ovvio che è stato notato, no? E, è stato notato, e se arriva l'offerta importante, per me però va ascoltata, va valutata, non lo so, anche perché poi un'offerta normale non ci guadagni neanche, perché il PSG al 50%, ricordiamo,
1: sì, 50%, no? Della futura rivendita,
0: ecco,
1: sì.
0: E quindi non prenderebbe molto la Fiorentina, quindi va valutato. Se è un giocatore che può ancora crescere, io lo terrei, ma poi quando c'è un'offerta importante magari il giocatore si ingolosisce, anche si ingolosisce la società, perché per l'offerta, ma anche il giocatore magari vuole fare altre esperienze, perché lo dicevo prima quando parlavo forse proprio con Ilaria Masini, qui non avrà nessuna vetrina se non quella del campionato, e quindi sai, se ti cerca una squadra che fa la Champions, che insomma una squadra importante che lotta per obiettivi importanti, lo scudetto, la Champions, è difficile anche poi dire di no, da parte del giocatore stesso, magari insomma. Lo tieni, però rischi di perderlo perché resta scontento,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi dentro di sé
1: giuste,
0: scatta
1: sì.
0: Quel dubbio, dice ma poteva andare via, ma a quest'ora starei magari il giovedì gli viene, certo. No, il martedì o il mercoledì gli viene il rimpianto di non esserci anche lui, insomma.
1: Tornando invece agli scandinavi, visto che parlavamo prima di giocatori del mercato nordico, gli scandinavi, dice Bombe Viola, di norma sono affidabili sia come rendimento che come comportamento.
0: Sì,
1: vedi, nel passato della Fiorentina, Jorgensen e Schwarz, sì, sono giocatori in effetti più che affidabili, giocatori che hanno dato un apporto eccezionale.
0: Jorgensen veniva definito il maresciallo, mica il sergente, maresciallo.
1: Lo sceriffo,
0: ecco, perché faceva multe a tutti i suoi compagni. Mi ricordo anche quando li trovavamo in giro, che lui a un certo punto faceva così all'orologio, li richiamava tutti
1: all'ordine. Sì, sì. E poi insomma Schwarz, certamente anche lui grandissimo rendimento.
0: Quando i giocatori frequentavano i locali del centro senza che succedessero, insomma, ora li vedi uno in giro, vedi Ken in giro, dice no, deve stare a casa. Invece a volte, secondo me, non certo il giorno prima della partita, questo assolutamente no, certo. Poi la vita da atleta la devi comunque fare, per carità, però vivere di più la città a volte ti responsabilizza anche, perché ti mette a confronto proprio con i tifosi stesso, no? Tu metti la faccia di fronte ai tifosi, ecco, quindi non mi dispiace. Io spero anche Grosso non resti chiuso al Viola Park, come invece ha fatto il povero Vanoli, che tra l'altro abbiamo scoperto anche essere simpaticissimo, no? Al Memorial.
1: Certo.
0: Al Memorial,
1: sì,
0: trattenuto
1: a lungo al Trofeo Maestrelli.
0: Trofeo Maestrelli, ecco, sì. Non mi veniva.
1: Adesso dovremmo essere pronti per collegarci
0: con un campione,
1: un grandissimo pallanuotista e anche un grandissimo tifoso della Fiorentina. Leonardo Sottani, benvenuto.
0: Ciao Leonardo.
2: Ciao, ci sono.
1: Eccoci qua. Adesso sei in Italia, però tu vivi in Brasile, ricordiamolo, però sì. Anche dal Brasile ci segui sempre, almeno così ci avevi detto, hai continuato a seguirci anche in questi mesi?
2: Assolutamente, sì, ma poi ci sono le repliche, per cui guarda, mi accompagno sempre, oggettivamente, quasi tutti i giorni, perché alla fine ormai è diventata un modo per me per
1: rimanere in contatto con la Fiorentina, con il mondo.
2: C'ho la saudade al contrario,
0: certo.
2: C'ho la saudade al contrario, quindi sentire parlare di Fiorentina, di Firenze, la mia città, è meraviglioso.
0: Ecco. Però vedi, non ha perso l'accento,
1: o
0: l'hai ritrovato
1: mai.
0: Subito oppure non l'hai perso mai.
1: Quello non si perde mai, dai.
2: No, quello si perde.
1: Ma come l'hai vissuta questa stagione così complicata, difficile, deludente? A un certo punto hai avuto paura della Serie B?
2: Ma a un certo punto ho avuto paura, sì, sinceramente ho avuto paura, perché la situazione era complicata e non si riusciva a trovare veramente una soluzione. Anche stregata, a me viene in mente anche le due partite contro Milan e Lazio, sono state due belle partite, sembrava la Fiorentina, però alla fine pareggiate all'ultimo, per cui sembrava una
1: stagione stregata,
2: delle partite stregate, alla fine vai a vedere sono due punti, quindi la classifica era sempre sì. deficitaria.
1: Sì.
2: Quindi...
1: Però insomma, ecco, alla fine è arrivata anche la vittoria sulla Juventus, che non... Sì. Certamente non cambia il senso della stagione, però comunque un minimo di soddisfazione l'ha data, ecco, insomma, vincere contro la Juventus è sempre qualcosa di particolare, qualcosa che va ricordato. Adesso però si riparte con Grosso in panchina, cosa ne pensi?
2: Ma guarda, io esprimere giudizi è difficile perché non lo conosco, ho queste immagini lui da giocatore, da quel bel ricordo che è mondiale, non è un allenatore così che ti fa impazzire, perché non ha ancora un curriculum stupefacente, insomma, diciamo è un allenatore, è già qualche anno che allena, però diciamo
0: tra alti e bassi, certo.
2: Esatto, però sento anche, siccome da buon ascoltatore sento anche che ha comunque ne parlano tanto bene, che comunque è una figura che comunque che va molto d'accordo con Paratici, credo alla fine questo sia il punto più importante, quello di creare comunque una simbiosi, un tutt'uno con i dirigenti e con il reparto tecnico, per vedere se si riesce a dare un senso a una squadra di calcio che abbia non solo dei valori tecnici ma anche dei valori umani e che possono sposare il progetto Fiorentina veramente al 100%, perché la Fiorentina è una cosa seria, credo che queste siano le basi, al di là del valore giocatore penso ci vogliano le persone, perché quello che abbiamo visto quest'anno è stato veramente brutto.
1: Luciana.
0: Sì, Ken è già stato allenato da Grosso nella primavera della Juventus, quindi parliamo di un po' di anni fa, proprio all'inizio della carriera di Grosso, e anche di Ken che era ancora un bambino, però ha segnato, quindi speri che Ken possa restare e che possa essere anche valorizzato da un allenatore che comunque lo conosce bene.
2: Ma io me lo auguro, anche perché credo che non sia facile sostituire Ken, perché credo che Ken con tutte le cose che diciamo un po' i fiorentini reclamano, il suo carattere, il suo aspetto, però sicuramente l'anno scorso ha fatto vedere grandi cose, quest'anno meno, però secondo me il potenziale c'è e tutto dipende da lui, se lui ha veramente voglia di rimettersi in gioco, di restare a Firenze, tutto ben venga, nel senso io le porte dal mio punto di vista sono aperte, perché poi alla fine è un ragazzo, è un ragazzo che si è sbagliato, insomma l'opportunità di bisognerebbe ridargliela, anche perché comunque ha fatto male ma ha anche fatto bene, insomma l'anno scorso stava veramente un trascinatore, per cui io un'altra possibilità gliela darei, anche perché poi sono preoccupato dalla sua partenza, più che altro da chi arriva.
1: sì, infatti non è così semplice sostituirlo,
0: anche perché Piccoli, che ci resta in dote, Piccoli non certo, è in grado,
1: è una grande delusione,
0: Roberto Piccoli, no?
1: Pagato 25 milioni.
2: Sì, questo forse è stato un peso per lui, però io credo che bisogna tirare una riga e ripartire da zero, e quindi sperando che la partenza sia decisamente migliore quella di quest'anno rispetto a quell'anno scorso, questo sa, a volte le cose cambiano anche velocemente, sia in meglio che in peggio, speriamo che questa volta possano cambiare in meglio, che magari questi ragazzi riescano a esprimersi veramente più che altro a meglio delle loro possibilità, perché quello che è stato fatto l'anno scorso hanno reso tutti al di sotto del loro potenziale.
1: Ecco, e tu che vivi, prego.
2: No, puoi andare, sì, dimmi.
1: No, dicevo, tu che vivi in Brasile, che idea ti sei fatto anche su Dodò, che ormai sembra aver chiuso la sua esperienza alla Fiorentina, il suo contratto in scadenza del 2027 potrebbe finire al Napoli, c'è anche la Roma interessata, però in questo momento il Napoli sembra essere in vantaggio.
2: Ma sai, io credo che lui volesse andare via già l'anno scorso, Anche perché anche dalle voci che mi erano arrivate anche a me, lui voleva già andare via l'anno scorso, non è andato via, è rimasto, e purtroppo quando poi rimani un po' così in una stagione come quell'anno scorso diventa tutto più difficile. Ma lui mi sembra un bravo ragazzo, sicuramente un ottimo giocatore, però penso che la storia di Toto sia finita a Firenze. Insomma, credo che bisogna voltare pagina sia per lui che per noi e cercare di trovare qualcuno che possa sostituire degnamente, insomma.
1: Ecco, e per quanto riguarda la proprietà commisso, ti dà l'idea, adesso aspettiamo l'esito di questo confronto che c'è stato tra i dirigenti e la proprietà in questi giorni negli Stati Uniti, però ecco, ti dà l'idea che sia desiderosa davvero di rilanciare, oppure è una Fiorentina che purtroppo sarà destinata a rimanere a metà classifica, a puntare sì l'Europa, ma non magari quella che conta davvero?
2: Questa è la grande domanda, perché tra volere e fare c'è di mezzo il mare, nel senso, io credo che loro volere hanno voglia di sicuro, perché non credo che nessuno gli piaccia fare stagioni come quella passata, insomma. Poi di contro bisogna vedere anche l'aspetto economico, insomma, capire come sarà gestito tutto questo parco giocatori, la Fiorentina si ritrova in casa, per cui penso che quello sia la partenza, insomma. Io penso ci saranno tre tipi di scenari: uno dove diciamo pessimista, uno normale, uno ottimista, perché poi alla fine il grosso del budget lo devono fare dalle vendite dei giocatori o comunque cercare di sfottere a rosa, e poi loro sicuramente dovranno mettere qualcosa del loro, però anche lì bisogna capire quanto riusciranno realmente a ottenere dal mercato in uscita, e penso che quello sia fondamentale. È il lavoro di Paratici poi alla fine.
1: Tante incognite ancora. Prima di salutarti, un messaggio del nostro ascoltatore Bombeviola, che dice: approfitto della presenza di Leonardo per chiedergli un parere sulla brutta retrocessione in A2 della Renantes Florentia, dove per i pochi che non lo sapessero ha giocato e pure allenato. Leonardo.
2: No, questo mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto, ormai non è in questi ultimi anni, non è la prima volta che succede. Mi dispiace perché sono legatissima alla Renantes Florentia e insomma la sento proprio personalmente, perché per me la casa dell'Allianz Florentia deve essere la 1 e una 1 competitiva, quindi neanche per lottare per la successione, per cui mi fa male. Capisco ci sono tanti problemi, è un argomento, insomma, bisognerebbe affrontarlo in maniera un pochino più approfondita, certo. Però sicuramente sono molto dispiaciuto e sono vicino alla società, ai tecnici, ai giocatori, e comunque ho sentito anche ultimamente.
1: Allora Leonardo, non so quanto rimarrai a Firenze, però insomma se rimani un po' di giorni noi ti aspettiamo volentieri.
0: Ti aspettiamo
1: anche
0: sempre
1: in studio,
0: qua in studio
2: Leonardo. Io sono qua ancora tutta settimana prossima, per cui vediamo.
1: Allora vediamo se riusciamo a trovare magari un giorno in cui potrai passare qui da noi a trovarci. Grazie per il momento.
0: Grazie,
2: un abbraccio e complimenti ancora.
1: Grazie a Leonardo Sottani che dal Brasile ci segue, insomma anche con le repliche durante la notte si mette lì ad ascoltarci per rimanere
0: ti
1: informati.
0: Farà Brasile insomma,
1: penso di sì.
0: Ai mondiali
1: non ho dubbi.
0: Sì, abitandoci, insomma
1: non ho dubbi che faccia il tifo per il Brasile allenato da Carlo Ancelotti. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio, dunque Luciana grazie
0: a te, è stato un piacere come al solito.
1: E come sempre lasciamo spazio adesso a Palla al Centro per tutte le ulteriori informazioni sulla Fiorentina, gli ulteriori approfondimenti. Dunque, buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
9: Sei viola dentro.
3: altro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi, il tuo progetto è nelle mani giuste.
8: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
11: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, venerdì 12 giugno. Ancora il mercato deve decollare per la Fiorentina. È iniziato il mondiale che ieri sera ci ha proposto due partite di un livello veramente pazzesco. Messico contro Sudafrica, che mi ha dato delle vibes da Conference League. Repubblica Ceca, Corea del Sud, invece alle 3 di notte me la sono persa. Per fortuna Giacomo Galassi che vi parla, ma c'è Chiara Andrea Bevilacqua che ha fatto le ore piccole a vedersi Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ciao Chiara.
12: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
11: Com'è andata?
12: No, non ho sentito la sveglia.
11: Non hai
12: sentito? Messa, ma no.
11: Stanotte farai le ore piccole?
12: No.
11: No, bene, ora ti dico anche chi gioca. Prima e ringrazio
12: e
11: saluto.
12: Purtroppo non è compatibile con la mia sveglia al mattino.
11: Vabbè, però vai alle 6, no? A portare fuori Achille.
12: È finita la scuola, ci si sveglia un po' dopo.
11: Però stasera c'è Canada-Bosnia-Herzegovina con Jonathan David e company che sfidano la squadra che ha eliminato la, l'Italia. E poi durante la nottata, aspetta che te lo riprendo subito perché non ero, ho lanciato questo tema e non ero preparato, questo dimostra anche
12: io
11: il mio
12: sì
11: livello
12: invece. Sì, ne ho vista una.
11: USA Paraguay alle 3 di notte, quindi l'esordio degli Stati Uniti. E poi no, si va direttamente alle partite di domani con un croccante Qatar Svizzera e Brasile Marocco a mezzanotte. Quella sì, forse
12: quella
11: può
12: potremmo
11: avere,
12: farcela,
11: potremmo farcela. Va bene, noi siamo qui a parlare di Fiorentina, il mondiale lo guarderemo. Non Chiara, mi sembra di aver capito, però insomma noi lo guarderemo
12: nei limiti del possibile,
11: non
12: certo
11: per guardare potenziali acquisti da parte della Fiorentina, perché abbiamo già deciso, il mondiale non è una cartella cartolina seria e realistica del valore dei calciatori. 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta. In una giornata, l'ennesima giornata interlocutoria per la Fiorentina, con i dirigenti che insomma dovrebbero tornare in queste ore a Firenze e poi settimana prossima parlare in conferenza stampa, credo che fino a quel momento insomma ci svegliamo ogni giorno come di consueto, come succede d'estate, con un nome diverso, e devo dire che forse quello di oggi è un attimino più croccante. Matteo Ruggeri, ex Atalanta, ora all'Atletico Madrid, diciamo che di concreto c'è molto poco, però Radio Mercato ci racconta, e ne hanno parlato anche prima Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, che un primo contatto effettivamente ci sarebbe stato, anche solo per capire quale potrebbe essere la eventuale trattativa da portare in avanti. Però ecco, si tratta di un calciatore che gioca titolare in una squadra che ha fatto la Champions, sì, arrivando alle semifinali, ha fatto le semifinali Champions l'anno scorso in classe 2002, quindi un calciatore insomma con un cartellino anche da oltre 20 milioni di euro. Però come ad esempio c'è scritto anche su firenzeviola.it, se quello che ne possiamo trarre è che la Fiorentina va su obiettivi come Matteo Ruggeri, allora magari un po' di acquolina in bocca ci può venire. Ti vedo dubbiosa.
12: Mi sembra che ogni calciomercato inizi con nomi di questo calibro, no, e poi ci porti anche a dover scontrarci con la realtà, che non vuol dire che non si possa sognare. Io come te sono contenta che determinati profili possano essere accostati alla Fiorentina, perché sappiamo quanto sia importante lavorare anche sullo status poi di ogni reparto, nell'ottica di creare un'ossatura che ci permetterà poi nelle sessioni successive di poterci muovere in maniera differente. Però poi filtra la volontà di lavorare sul monte ingaggi, perché sicuramente negli ultimi anni ha evidenziato delle criticità, e soprattutto non voglio nemmeno farmi troppo la bocca, perché poi è quello con cui facciamo i conti ogni stagione. L'anno scorso siamo partiti, sì, con Kessié, e poi è arrivato Zom, per dire, e quindi un passo alla volta. Non preferisco restare un pochino cauta, con la speranza che comunque dal punto di vista qualitativo si possa fare un salto di qualità già in un'estate, all'insegna della riduzione del monte ingaggi,
11: della spending review. Su questo pullano le notizie sull'abbassamento del monte ingaggi. Secondo me è anche un'idea non per forza
12: sbagliata. Fabiano 1 e 1 perché?
11: Sì, cioè dici, anche se li paghi poco poi rischi che ti rendano poco, in questo senso. Sì, ti posso mettere anche però Gudmundsson 2-2 e che sì, te ne fai. Sì, va
12: però
11: bene,
12: possiamo
11: dire
12: Gudmundsson titolare inamovibile. Poi tanti ci possono contestare come la Fiorentina a tratti abbia dato la sensazione di giocare in 10 in virtù della presenza in campo di Gudmundsson non nella sua forma migliore, ma Fabiano non è arrivato per fare il titolare, e quel tipo di ingaggio per una seconda linea è comunque un qualcosa che rischia poi di intaccare gli equilibri generali.
11: Tra l'altro non è il tema della trasmissione di oggi che invece vorrei impostare sulle valutazioni su un altro calciatore del quale naturalmente abbiamo già parlato a lungo, però che insomma anche leggendo la rassegna stampa di domani emergono delle novità, uno dei pochi su cui sono emersi piccolissime novità, cioè Dodò. Ok, questo è il calciatore di cui vorrei parlare anche poi con il prossimo ospite che contatteremo tra un po'. Però ecco, sempre legato al monte ingaggi, che tu Chiara giustamente ormai da fine giornalista navigata sei andata subito a cerchiare il rosso, mi fa sorridere l'idea, si guarderà la spending review, però Ken lo mettiamo da parte come discorso, cioè non dipende dal, ora siccome Ken guadagna un ottavo praticamente di tutta la rosa della Fiorentina, se uno vuole decidere la spending review è molto semplice, dai via Moise Ken, risparmi 5 milioni di euro, prendi una punta a 2 milioni e già hai risparmiato tantissimo. Però guarda, invece la valutazione su Dodò, perché lo sai, spesso tra l'altro non ci siamo trovati particolarmente in accordo, ora non è che siamo arrivati alle mani, anche perché secondo me ne buscherei da te Chiara quindi non arriverò mai a un contatto fisico o a fare la lotta o le botte con te, però sai che io non sono mai stato un grande fan di Dodò, e tu invece ci hai visto quello che poi non solo te ci hai visto, cioè uno dei pochi calciatori della Fiorentina che comunque ha una sua logica all'interno della squadra, perché prova a saltare l'uomo, perché prova a portare la palla in avanti, e qualcosa crea. Ecco, tu citavi Fabian, vabbè, non citiamo Fabian, citiamo Gudmundsson. Effettivamente, se il paragone è con Gudmundsson, Dodò qualcosa in più ti dà. Però, ragazzi, cioè sono 4 anni,
12: ecco,
11: che non ci ha mai dato niente di continuo, se non nell'annata di Palladino, ma secondo me nemmeno con troppa continuità.
12: Sono d'accordo nella necessità di sottolineare come forse il miglior Dodò la Fiorentina l'abbia avuto a disposizione per 6-7 mesi, e quindi questo in un certo senso impatta anche sulle valutazioni che poi possiamo dare del calciatore. Io ho sottolineato l'importanza da parte della Fiorentina di sfruttare tutta una serie di situazioni che hanno fatto sì che poi il cartellino di un giocatore che aveva già giocato in Champions ed era stato in grado di farsi ammirare anche da squadre di un valore superiore alla nostra potesse essere all'interno del range con cui di solito la Fiorentina si muove sul mercato e si mette a sedere. Quindi è stata sicuramente un'ottima mossa nel momento in cui si è scelto di investire su di lui. Non ho capito perché dopo l'esplosione di Kayode si sia scelto di vendere Kayode e non Dodò, perché io mi rifaccio anche le parole di Commisso, Rocco Commisso, quando sostanzialmente ci giustificò la scelta di andare a investire su un calciatore come Nico Gonzalez, e lui fece proprio un ragionamento che includeva l'età del calciatore, il valore del calciatore, ma soprattutto la possibilità di rivenderlo all'interno di un lasso temporale che consentisse di considerare il giocatore ancora un giocatore nel pieno di quella che era la sua carriera, e quindi poter aiutare anche le casse del club. E in tal senso avremmo dovuto vendere Dodò nel momento in cui c'era la possibilità di affidarsi a Kayode, con tutti i rischi del caso, perché sappiamo bene come poi i giovani implichino anche un certo tipo di approccio nel momento in cui si valuta il loro operato e le loro prestazioni. Ad oggi, se Dodò dovesse rimanere un giocatore della Fiorentina, probabilmente non capirei tutte le logiche dietro a scelte relative ad altri giocatori, perché dopo 4 anni possiamo sicuramente stabilire quelli che sono i punti di forza di Dodò, quelli che sono i limiti che ormai secondo me è difficile che il ragazzo superi, anche all'interno di un campionato dove magari viene comunque limitato dall'avversario di turno che sa benissimo come annullare la sua pericolosità. Io ci inserisco anche gli atteggiamenti del calciatore, che in alcune situazioni, in alcuni frangenti, ha voluto forzare un po' la mano, ed è logico che sia così, l'abbiamo detto, non è l'unico, non lo fanno solo a Firenze, è un problema all'interno del calcio che vede oggi i giocatori e il proprio entourage in una posizione di forza assoluta quando si tratta di dover contrattare con il club d'appartenenza. Però Dodò ha creato diverse storie negli anni, proprio quando c'era la necessità di mettersi a sedere e trovare un punto d'incontro. Quindi, con tutte queste valutazioni, io devo dire che mi stupirei se si decidesse di andare avanti 2 o 3 anni con Dodò. Questo sì.
11: Va bene, ne ha scritto stamani su Repubblica, ed è uno dei motivi che ci ha portato a contattarli, al di là del fatto che è sempre un piacere. Duccio Mazzoni, buonasera. Ciao Duccio, ben trovato.
13: Ciao Giacomo, ciao Chiara, ciao, e buonasera Duccio. A tutti. Ciao.
11: Allora, sì, poi arriviamo anche sul capitolo Ruggeri, che credo e vedo che stuzzica anche un po' i tifosi della Fiorentina, anche perché tutto ciò che è nuovo magari stuzzica un pochino di più. Invece l'argomento Dodò è trito e ritrito. Però tu, Duccio, oggi su Repubblica, insomma, hai fatto un punto sul calciatore, facendo capire anche attraverso quello che hai raccolto che un po' alle persone attorno a lui il giocatore, insomma, considera finito il suo ciclo alla Fiorentina. È così? Ci dobbiamo aspettare un addio quasi certo, secondo te?
13: Ma io riprendo quello che stava dicendo Chiara, ho sentito la parte finale del suo ragionamento e sono assolutamente d'accordo con lei. Cioè, a oggi mi stupirei se Dodò e la Fiorentina alla fine di questo mercato trovassero la quadra per il rinnovo e di conseguenza il calciatore rimanesse ancora alla Fiorentina, perché non c'è un motivo in questa storia per cui Dodò e la Fiorentina possano andare avanti insieme. Quello che ho scritto e quello che ho raccolto da persone che comunque con Dodò hanno a che fare, anche diciamo in maniera diretta, perché Dodò è un giocatore un po' atipico da questo punto di vista, cioè uno che quando incontra le persone per strada o quando insomma ha un legame con delle persone comunque racconta parecchio della sua vita, e quindi ha fatto capire in queste ultime settimane di essere arrivate arrivato al capolinea con la Fiorentina, di voler cambiare aria. A tutto questo ha manifestato anche un like abbastanza evidente alla storia della Roma che festeggiava la Champions, quindi la sua idea è quella di
11: Duccio, aspetta, la sua idea e abbiamo perso.
13: La sua idea è quella di andare via, Giacomo, da quello che ho capito. Vediamo se riuscirà a fare la quadra anche da un punto di vista ovviamente economico.
11: Sì, anche perché lo era anche l'anno scorso la sua idea, quella di lo era anche l'anno scorso, abbiamo passato tutta l'estate a dire, vero, la Fiorentina non voleva meno di 25 milioni di euro e credo che sia stato questo poi che ha inibito ogni tipo di trattativa, però ecco, non credo sia un mistero, no Duccio, che già l'anno scorso
13: ma questa è una storia che parte da lontano e parte, da quello che ho capito, da novembre 2024, quando c'era Palladino in panchina e quando la Fiorentina offrì a Dodò un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per il rinnovo, quindi un ritocco verso l'alto, e Goretti e Fradetti aspettavano un sì perché avevano accontentato il giocatore tutte le sue richieste, e il giocatore iniziò a tergiversare, l'entourage iniziò a non rispondere, a rinviare quelli che erano i contatti per mettere nero su bianco questo rinnovo, e da lì i dirigenti capirono che c'era un po' di cattivo odore, e questo cattivo odore era stato dettato da alcune chiamate che Dodò aveva ricevuto, che parlava di quella di Flick, ma non è mai stata un'opzione per il Barcellona, e da lì è una storia che poi non si è più recuperata e che nemmeno Paratici, quando è arrivato, è riuscito a sistemare, nonostante sia stata una delle prime cose insieme a Fortini che ha provato a rimediare, a sistemare. Quindi in questo momento la cosa massima che può fare la Fiorentina è cedere Dodò, riuscire comunque a prendere, non lo so, 10 milioni sarebbe tantissimo a un anno dalla scadenza, e iniziare con un nuovo laterale la prossima stagione.
11: Ora, il nome di Ruggeri naturalmente è per l'altra fascia, quindi poi ci arriviamo, però ecco, io devo dire che appunto, avendo iniziato il discorso ricordando anche quello di cui abbiamo discusso spesso con Chiara, cioè che io non sono un grande fan del Dodò calciatore, sebbene riconosca che non era il calciatore che anche solo nella scorsa stagione ha dato meno alla causa, però veramente era il vorrei ma non posso, insomma arrivava sempre sul fondo e regolarmente di assist ne faceva veramente pochi, così come di gol, nonostante Pioli, no, se non sbaglio, arrivò e disse quello che deve fare Dodò è segnare un sacco di gol, poi credo che si sia finito con uno o due in questa stagione. Però ecco, magari mi preoccupo un po', Duccio, quando sento che il possibile sostituto è un João Mario, ecco, oppure un tipo di calciatore di questo tipo, è quello che ti immagini potrà succedere?
13: Ma allora, João Mario è un nome secondo me che viene fuori perché comunque ha un procuratore molto vicino a Paratici, tant'è che di quel procuratore sono già usciti almeno 3 o 4 nomi accostati alla Fiorentina, ed è un procuratore Trimboli con cui Paratici ha fatto delle trattative importanti quando era al Tottenham, penso a Madison, penso a
11: Llorente, secondo me
13: esatto, sì esatto, che sono arrivati al Tottenham, quindi è un po' secondo me un nome indotto da tutto questo. Io credo che intanto bisogna capire che tipo di giocatore si vuole cercare, perché João Mario è un esterno che come caratteristiche può essere simile a Dodò, anche se magari ha un valore inferiore. Se Grosso ama un terzino di spinta, allora deve andare a prendere un certo tipo di giocatore. Se vuole un terzino un pochino più bloccato, l'anno scorso ha giocato tutta la stagione con Valutiewicz, che era un centrale adattato a terzino da Vanoli l'anno prima al Torino, o con Koulibaly, quello che era al Parma e che poi era andato al Sassuolo. Quindi bisogna capire quello, e dopo di quello si andrà sui giocatori. È chiaro che Dodò pronti via lo sostituisci male, perché comunque è un giocatore che ha grande mercato, e cioè che ha grandi caratteristiche e che può aver mercato, però il Dodò fissa a Firenze sicuramente è un potrei ma non voglio, ecco, perché tanto quello che dicevi te già,
11: sì, forse potrei ma non voglio, più corretto,
13: soprattutto quest'anno sono state anche dal punto di vista di atteggiamento assolutamente deficitarie.
11: Va bene, ci aspettiamo una storia di lui vestito da arancia o con le emoji, no, perché è così che annunciò l'operazione all'appendicite, se non ricordo male, e in cui dirà: cari tifosi viola, vi ho voluto bene,
12: e ma poi lo modificherà tre volte.
11: Beh, è vero, perché lo modificò anche diverse volte. Vabbè, lì ci fu anche anche l'ufficio stampa credo della Fiorentina con le mani nei capelli. Venendo invece a Ruggeri, che un amico Chris D'Accampi ci ha detto: Ruggeri sì ma Enrico, apprezzando anche poi l'outfit di Chiara che tu non puoi vedere, Duccio, però insomma apprezza Chris D'Accampi, dice tanta roba la Chiarina oggi e quindi io te lo riporto. Però non ti chiedo commenti sull'outfit della Chiara, su Ruggeri invece sì, perché francamente si parlava di Joao Mario, si parla con tutto il bene se vuoi anche di Torsved, si parla insomma nomi, se ti devo dire io non sono un grandissimo fan di Ruggeri, ma rispetto a tutti questi altri è proprio un tipo di profilo molto diverso, per questo io lo ritengo poco credibile, però dici anche tu Duccio, ne pensi?
13: Ma senti, io sono molto perplesso Giacomo sul nome di Ruggeri, ma non per il valore di Ruggeri, perché penso che abbia fatto una stagione strepitosa all'Atletico Madrid e anche secondo me sopra quelle che erano le aspettative dell'Atletico, ha preso Ruggeri perché di fatto è diventato un titolarissimo, di fatto è diventato un giocatore protagonista di una squadra che è arrivata in semifinale di Champions League facendo la sua figura. Quindi da questo punto di vista la prima domanda è: perché l'Atletico deve privarsi di Ruggeri e come fa l'Atletico a privarsi di Ruggeri dopo che ha pagato quasi 20 milioni, insomma, qualcosa meno forse l'anno scorso dall'Atalanta. Detto questo, se la Fiorentina va a prendere Ruggeri significa che c'è la possibilità di investire sui calzettini in maniera importante, perché si sta parlando di un giocatore da 20 milioni, di che il discorso della fascia sinistra che noi diamo un po' per, come dire, assodato, no? Con il fatto che comunque c'è Gosens, sarà un altro oggetto di rivoluzione, perché se Parisi è infortunato e fino al 2027 non ci sarà Balbo, credo che se sarà tenuto come alternativa. Gosens lo considerano a questo punto, non dico fuori dal progetto ma quasi, e quindi si va a fare un investimento importante. Poi uno può discutere se l'investimento sia giusto farlo su un terzino sinistro, per me in questo momento se c'è da fare non uno ma due investimenti per il gioco di grosso vanno fatti sugli esterni, perché sono veramente vitali per il 4-3-3. Però insomma, che la Fiorentina ci segua un giocatore così fa piacere, almeno si alza un pochino a livello dei nomi.
11: Ma in effetti Chiara, sì, la logica che ci esprime Duccio, guarda, niente a dire a Ruggeri, ma se devi spendere 20 milioni oggi per un calciatore non li spendi sul terzino sinistro, al di là del fatto che tu odi Robin Gosens se lo vuoi mandare via da Firenze.
12: Sì,
11: però
12: sto avviando anche una raccolta firme,
11: a parte, sì, credo potrebbe essere opposta, però al di là
12: è,
11: di questo
12: è la famosa ciliegina in assenza della torta. Noi purtroppo, come giustamente sottolinea Duccio, in questo momento abbiamo delle priorità ed è fondamentale che la dirigenza in primis abbia ben chiare quelle che sono le priorità, poi ben vengano anche dei lussi come ad oggi potrebbe essere Ruggeri, però se poi devo sempre stare a gestire la coperta corta di cui tante volte parliamo, mi preoccupa questo tipo di disequilibrio che si crea in campo.
11: Stavo pensando se oggi preferirei Gosens o Ruggeri. Ruggeri ovviamente corre di più, è più fisica, cioè è comunque un 24enne a confronto di un 30enne, però sinceramente su un campionato non lo so, qualche dubbio lo avrei. È vero che con l'Atletico Madrid insomma ha giocato anche una semifinale di Champions, ecco, cosa che a Gosens in questo momento manca. Prima di salutarti Duccio, domanda da $1 miliardi, che cosa succederà non in America ma con Moise Kean? Dai, perché in America ancora tutto tace, quindi non credo ci siano grosse novità, mentre su Kean in questi giorni ci siamo trovati spesso di nuovo a domandarci: ma è il caso di tenerlo oppure è il caso che la Fiorentina lo ceda e punti su qualcun altro?
13: Ma allora, intanto parto dall'analisi e dalle notizie, cioè nel senso, io credo che su Kean la partita sia molto semplice: la clausola da 62 milioni non la pagherà nessuno, seppur è una clausola accattivante per le casse della Fiorentina, e qui bisognerà rimandare la partita dal 15 di luglio in poi. Se la società avrà voglia di cedere Kean, troverà un acquirente e lo venderà. Se però nel colloquio ci sarà con Grosso, che c'è già stato, perché mi risulta e l'ho scritto che un contatto c'è già stato tra i due, e soprattutto con l'entourage, ci saranno comunque dei margini per ricucire, che gli mostrerà di comunque voler rimanere alla Fiorentina come l'entourage fa sapere, e allora a questo punto io credo che poi Kean possa anche restare, e qui arrivo all'opinione. Io credo che la Fiorentina abbia davanti un centravanti che, se messo in determinate condizioni, come fu con Palladino 2 anni fa, ha dimostrato di poter essere veramente un centravanti devastante, e il mercato per carità è fatto di tanti altri centravanti, però ecco, sostituire Kean io non sono di quelli che lo sostituirebbe a cuore leggero, perché ripeto, questo ragazzo che te devi saper gestire, Grosso lo ha avuto 2 anni, lo ritroverà maturato, e credo che possa possa riannodare i fili di una storia che a oggi tutti noi sentiamo sia scritta con la cessione, ma che invece non mi meraviglierei se poi proseguisse con una conferma di Ken alla Fiorentina.
11: Vedremo che cosa succederà. Noi intanto ti ringraziamo e ti salutiamo anche con un messaggio da Pierluigi da Roma, che dice: un saluto speciale a Duccio. Soprattutto scopro Pierluigi, che invece è un hater di Mario Tenerani, invece adora Duccio Mazzoni. Bella questa.
13: Saluto Pierluigi e lo abbraccio.
11: Bene, grazie, ciao,
12: ciao
11: Duccio Mazzoni.
13: Ciao Giacomo, ciao.
11: Ti abbracciamo. Va bene, Matteo Ruggeri, Chiara, va bene, la ciliegina quando manca la torta, è così l'hai definito. Va bene, grande Matteo, arriverà e dirà.
12: Perché si è parlato di un investimento da 20 milioni per un terzino. E quando 20 milioni non è che si sono tirati fuori così facilmente, soprattutto con successo negli ultimi anni.
11: No,
12: devo
11: dire,
12: in virtù di quello, non certo,
11: non tirarne
12: perché
11: fuori 16, perché a parte Moise Kean per il resto porta male, però effettivamente non lo so, dovresti.
12: Poi anche tra le ciliegie ci sono le categorie.
11: Brava, mi sembra un'ottima osservazione. No, e partendo dal presupposto che al sottoscritto, e questo interesserà il giusto, non risulta niente di più appunto di una richiesta di informazioni, però invece gli esperti di mercato che ne sanno, ma lo dico veramente senza, cioè sicuramente, ma perché lo seguono quotidianamente, Matteo Moretto, Gianluca Di Marzio, che ci sta spingendo fin da ieri, in realtà stanno aprendo non tanto perché che possa essere decisiva la volontà del calciatore, e soprattutto che dipenderà dal fatto che l'Atletico Madrid possa trovare un sostituto oppure no. Ora,
12: la mia speranza è che non si passi un mese e mezzo nel tentativo di sbloccare una trattativa senza poi avere comunque il piano B, il piano C, il piano D, perché poi tante volte abbiamo raccolto anche le notizie di chi, come giustamente sottolinei tu, si occupa di mercato 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per poi ritrovarci con la sensazione che la Fiorentina avesse comunque una sola soluzione davanti, senza mettere in conto delle alternative, arrivando poi al ripiego delle ultime 7 ore di mercato, che difficilmente ti porta il giocatore in grado di spostare gli equilibri.
11: Però secondo me, vista stante la ricostruzione, per la mia breve esperienza, Matteo Ruggeri è un nome che se mai arriverà alla Fiorentina lo farà, se non tra un mese e mezzo, forse tra 2 mesi, nel senso che veramente ci sono troppe pedine che devono andare al loro posto. Va bene, allora, detto questo, io direi di fermarci per la prima pausa. Facciamo un minutino prima rispetto al solito, ma tanto è inutile cominciare a leggere i messaggi se poi ti devo interrompere nel mezzo, oppure ci dobbiamo interrompere nel mezzo. Primo stop di Garrisca al Vento e torniamo in un batter d'occhio.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, rispondiamo subito a chi si era chiesto in precedenza, dopo un messaggio di Resa da Campi, com'è vestita Chiara Andrea Bevilacqua, che ha un look da cresima, come
3: sì,
2: detto.
3: Sì, perché
2: da...
3: non ho fatto il cambio armadi, quindi l'alternativa è venire in tenuta da spiaggia.
2: Sai, metà giugno, vero?
3: Lo so.
2: Detto, l'ho fatto 3 giorni fa
3: lo
2: e
3: so,
2: è stato
3: però
2: solo
3: mi
2: spostare
3: fa fatica.
2: 2 scatole. Vabbè.
3: Lo farò domenica.
2: Comunque sei impeccabile come sempre, però una magliettina
3: sì,
2: con dei
3: una
2: fiori,
3: blusa blu con dei fiori, blusa, pantaloni bianchi, blusa, li vabbè, mettiamo pantaloni. Io, Mario Tenerani e Gigi D'Alessio solitamente in questo periodo dell'anno.
2: Bello,
3: però
2: bello.
3: Sì, l'alternativa era un abitino da spiaggia, non mi sembrava opportuno.
2: Vabbè, vabbè, comunque arriverà a quel punto perché sta
3: anche
2: arrivando
3: perché
2: il caldo.
3: Perché poi dalle 18 alle 19 entriamo nell'ora di gala di Garrisca al Vento del venerdì e quindi
2: per
3: mi sono sentita in dovere.
2: Per l'ospite arriverà, va bene, perché riconvolgeremo Costantino Nicoletti, visto che in questi giorni ci ha costretto di nuovo a parlare di lui per questa voce.
3: E me lo fai sempre sapere quando sono già uscita di casa e non ho modo di ripensarci.
2: Cerco di fartelo sapere il più tardi possibile. Bene. Cara Chiara, e no, perché tra l'altro sulla questione Levi dovrò
3: diciamo, calzapennello
2: fare un
3: oggi
2: po',
3: Costantino.
2: Fare un po' un mea culpa nei confronti di Costantino Nicoletti. Va bene, Adrian dice sei molto carina e quindi niente, la trasmissione ormai mi è sfuggita totalmente di mano, è tutto sul look della Chiara che è più normale, cioè nel senso, non che, cioè è un look normalissimo, non è che sei venuta qui con particolari cose,
3: no.
2: Però va bene, comunque dai, è un venerdì 12 giugno,
3: certo.
2: Fa caldo, nessuno ha commenti il mio di look, soprattutto questo non capisco io, questa mia magliettina
3: perché
2: verde,
3: perché sei coperto,
2: non, sì deve essere questo, deve essere sicuramente questo. 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, partiamo con un po' di messaggi che secondo me sono anche interessanti, è solo che praticamente ogni messaggio su un tema diverso, quindi devo un attimo decidere. Sì, ce n'è un paio sulla questione mondiale, così visto che ce l'avevano scritti subito, soprattutto mi ha fatto sorridere Kit da Udine che dice la prima partita del mondiale sembrava Celibi contro Ammogliati e Forza Canada, soprattutto mi ha colpito questo, lo dice anche David, Forza Canada, però mi piace anche la motivazione di David. Prova a indovinare perché in Canada Bosnia David tifa Canada.
3: No, non lo so.
2: Perché nella Bosnia, per continuare a far sentire affetto all'uomo del megafono, quindi non ce la siamo. Sai che ci pensavo proprio oggi? Quanto è stata brutta la storia di Edin Dzeko a Firenze? Nel senso che è un campione che tra l'altro ha sempre mandato dei messaggi molto belli. Ora non è che sia
3: che
2: Martin Luther
3: certo
2: King,
3: senso,
2: però
3: per diverse stati abbiamo ipotizzato potesse essere il colpo con la C maiuscola per risolvere i problemi della Fiorentina. Quando finalmente è arrivato, anche un po' in sordina, è stato disastroso.
2: Un disastro. Sì, un disastro.
3: Io mi ricordo all'esordio in campo in amichevole, quando poi Pioli decise anche di dargli la fascia proprio per onorare anche quella che era la sua leadership. Eravamo in diretta da Sesto col direttore Tommaso Loreto, con Pietro Lazzarini. Arrivarono un po' di messaggi nei quali veniva definito pachidermico anche in quelle che erano le sue movenze. E Pietro giustamente si arrabbiò anche per l'impazienza che avevamo nel sentenziare, visto il potenziale sulla carta. E qualche mese dopo, purtroppo abbiamo dovuto fare tutti mea culpa.
2: Sì, perché avevano ragione. Io nei pensieri che facevo oggi su Edin Dzeko dico anche che secondo me la gestione che ha avuto di lui Pioli prima e poi Vanoli è stata deleteria, perché ha un calciatore che evidentemente aveva delle caratteristiche di velocità pachidermiche, poi gli sono stati chiesti dei compiti e non vado neanche, guarda, sull'esordio contro il Napoli in cui gli si chiese di inseguire Lobotka per tutto il campo, ma poi in generale è sempre stato messo nelle condizioni di scomparire,
3: sì.
2: Anche perché è vero che lo Schalke 04, nessuno di noi l'ha seguito tutte le partite e soprattutto il livello della Serie B tedesca è inferiore rispetto a quello della Serie A, però anche con la Bosnia ho capito che cosa poteva dare Edin Dzeko. Cioè non gli dovevi dare compiti particolarmente difensivi, sì. E sfruttare le sue doti invece in area di rigore. Poi anche in Italia-Bosnia forse quello l'hai vista, Chiara, non lo so, perché tu rifugi le nazionali, questa cosa la
3: no,
2: rispetto.
3: No, ma in realtà non
2: la
3: è
2: rispetto,
3: vero,
2: ma
3: che non ho così
2: volontà,
3: tanto tempo libero.
2: Esatto, però ecco, anche lì fece una partita in cui la sua giocata migliore tipo essere riuscita a inciampare più o meno nel gol che poi rischiava di decidere la sfida. Va bene, comunque niente, andiamo avanti. Alessio dice: il mio amico Gigi, esperto di calciomercato del Bar sotto casa, ha detto che Ruggeri non arriverà mai a Firenze. Io mi fido molto di lui.
3: Bene.
2: Senti, mai io non me lo sento di dire. mi sbilancio che 80% di possibilità che non possa venire, non credo di dire niente di particolare, però poi posso sempre dire ah ma il 20% l'avevo lasciato come apertura, però ragazzi io non lo so, o i commisso hanno deciso
3: definirlo
2: di...
3: molto difficile, non mi sembra nemmeno voler indirizzare i tifosi e gli ascoltatori al pessimismo, anzi semplicemente è doveroso da parte nostra ricordare, come ha fatto benissimo anche Duccio Mazzoni poco fa in collegamento con noi, quelli che sono i confini all'interno dei quali ci muoviamo, che non escludono la possibilità di colpi come questo, ma che in un certo senso ci fanno intendere che non sia così semplice portarli a termine.
2: Posso darti una curiosità? Yes. Perché Arrisca al vento e tratto tra un po' uscirà su firenzeviola.it e ringrazio Lorenzo e Giovanpaolo, e prima era in redazione se ne sì. parlava. Ti ricordi, 10 giorni fa fecero molto discutere le dichiarazioni di Ruggeri in merito alla Fiorentina, perché in un'intervista a un podcast, faccio davvero non mi ricordo dove, disse giocatore, la domanda, giocatore più sopravvalutato con cui hai mai giocato, e lui disse è uno che attualmente è alla Fiorentina. Ora,
3: ma non
2: nessuno
3: ha fatto il nome?
2: Non,
3: vabbè,
2: fece
3: a parte
2: il nome,
3: che
2: non fece il nome,
3: basta vedere con chi ha giocato,
2: basta vedere con chi ha giocato, e come dire, incrociando i vari nomi veniva da pensare a un attaccante che poteva aver incrociato all'Atalanta, mi viene da pensare, però poi non si è mai capito a chi fosse il riferimento, però sarebbe curioso che poi dopo un mese più o meno condivida lo spogliatoio con
3: spaccato.
2: Il calciatore.
3: Benissimo.
2: Sì, dico semplicemente perché a noi queste curiosità piacciono, ecco,
3: alle 18 vado
2: e
3: a cercare.
2: Non vado, va bene, poi guarda, non vado in questo caso in ordine cronologico, però secondo me si lega anche a quello che dicevi tu. Francesco da Balatro ci pone una riflessione secondo me che merita di essere un attimino affrontata, perché dice: i vostri discorsi sono improntati sulla Fiorentina gestita da Commisso e Pradè. Metti caso siano venute con Ruggeri fuori le piste di Paratici e Mister X, perché non sognare 5-6 colpi alla Ruggeri anche più forti? Speriamo cambi tutti e si esca dalla mediocrità che da 7 anni stiamo subendo. Forza, forza, che come sempre risorgeremo.
3: Sono d'accordo sul fatto che noi, senza fare processi alle intenzioni, dobbiamo valutare anche uno storico che sostanzialmente ci dice in che modo si muove la Fiorentina dal 2019, da quando poi la famiglia Commisso è diventata proprietaria. Sacrosanto ribadire come sia cambiato il protagonista cardine del mercato dal momento che il direttore sportivo è nuovo. Io credo che queste transizioni debbano essere un pochino più graduali, quindi un'estate all'insegna di 5-6 colpi, tutti di grande livello, che implicano anche un certo tipo di investimento, quando nelle ultime settimane abbiamo anche analizzato la spinosa questione relativa a tutti i rientri dai prestiti, il nodo del monte ingaggi, mi sembra un pochino avventato. Poi io mi auguro abbia ragione Francesco, assolutamente, io mi auguro alla chiusura del mercato di dover ripensare al suo messaggio, magari anche con un pizzico di invidia per la sua capacità di anticipare magari i tempi, di leggere meglio la situazione e quindi viverla anche con un'apprensione diversa da quella che magari posso avvertire io, che invece sono rimasta scottata e di conseguenza ho imparato anche a calibrare un po' le mie aspettative. Però sottolinea un aspetto fondamentale: abbiamo concesso per ovvi motivi a Paratici tutte le attenuanti del caso per il mercato invernale, io torno a ribadire che sia importante, ma da questa sessione noi inizieremo a comprendere anche non solo chi è Paratici, ma cosa è venuto a fare a Firenze.
2: Guarda, sottoscrivo in pieno le tue parole, anche se sai mi piace essere in disaccordo con te, però non è semplice e, però farò del mio meglio anche in questa trasmissione. No, volevo in realtà voltare pagina, sono un po' bollito da questo calcio, no? Perché soprattutto 5 volte che penso, ora do anche degli aggiornamenti su quelli che sono stati i movimenti degli altri club, perché comunque è stata una giornata importante per la Serie A. Non ultima, 20 minuti fa, mezz'ora, la Roma ha annunciato il suo direttore sportivo nuovo, cioè Tony D'Amico. Stamani era stata la volta della Juventus, sì, che ha annunciato Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. E poi per quanto riguarda le panchine, ci sono Abate che è andato ufficialmente a sedere su quella del Torino, e il buon Alberto Aquilani che invece vedremo in Serie A e affronteremo quando la Fiorentina affronterà il Sassuolo, visto che è diventato allenatore dei neroverdi. Tra l'altro, anche qui a proposito di cose curiose, immagino che Carnevali sia stato colui che ha contattato e convinto anche Aquilani a sedere sulla panchina del Sassuolo. Arriva ufficializzato e poi dopo 10 minuti di direttori dov'è, e Carnevale intanto ha preso la via di Torino. Bene, continuano gli apprezzamenti di chi è per Chiara, oggi va così, ma a me piace, è pazzesco,
3: sì, perché poi mi imbarazza poco, quindi
2: ti imbarazza tantissimo e questo non può che farmi felice, ma soprattutto sei entrata in relazione proprio dicendo: guarda, non commentare il mio outfit perché non ho fatto il esatto, oggi in trasmissione commentiamo solo il tuo outfit. Bene. Filippo da Bari dice: tanta ma tantissima roba, anche le unghie super, non so, addirittura Filippo
3: ma
2: andava
3: io
2: a vedere,
3: uso sempre colori molto
2: unghie.
3: Neutri, sì. Sulle unghie
2: uno smalto bianco,
3: il rouge noir d'inverno, autunno inverno
2: e poi?
3: E poi tendenzialmente,
2: perché con rouge noir hai attivato la mia attenzione. Rouge noir
3: è una colorazione di una marca, non si fa pubblicità, ma è...
2: Ah, è un colore base, sì. Pensavo o rouge o noir.
3: No, è un colore.
2: È un colore sempre
3: che fa
2: bene.
3: Una sola marca di smalti, sì.
2: Bene.
3: E che in base alla luce passa dal bordeaux alle tonalità del rosso. È proprio color durone, visto per restare in termini
2: di ciliegi.
3: In tema di ciliegi, sì.
2: Bellissimo.
3: D'estate
2: Chiara.
3: No, molto neutro.
2: Faremo uno speciale alle
3: sì.
2: mezzanotte su tutta la beauty routine di Chiara Andrea Bevilacqua. Prima di andare a letto, va bene. Poi
3: che non implica guardare i mondiali,
2: non implica, oppure sai, no, ci sono i live reaction, tipo guarda i mondiali con Chiara che intanto fa la sua beauty routine.
3: Bello.
2: Potrebbe essere un'idea, anche solo per far vedere due partite del mondiale a Chiara.
3: Io
2: questo
3: ci no, però le registro, cioè devo dire la verità, ho già perché
2: del
3: sì.
2: registrare Corea del Sud, Repubblica Ceca, ora se
3: i
2: uno
3: siti.
2: Sì, ma ti guardi degli highlights al massimo,
3: sì,
2: occhio a non
3: ecco.
2: dire lo guardi
3: no.
2: perché hai visto
3: no.
2: ci sono state delle inchieste, hanno beccato tre posti al sud che facevano il pezzotto.
3: Quando alcune partite mi interessano in generale, non parlo dei mondiali, ma so che non sono compatibili con la mia agenda, io tendenzialmente le registro. Mi è capitato di registrare anche qualche partita della Fiorentina, perché comunque guardandole qui non è semplice riuscire a seguire tutto, e quindi poi magari qualche azione, qualche momento vado a rivedermelo. Però non sono ancora focalizzata sui mondiali, magari questo weekend mi metto in pari.
2: Bene, e per la mia arteriosclerosi ogni tanto però ritorna, quello che invece volevo aggiungere sul discorso che faceva Francesco sui
3: sì?
2: commisso paratici oggi, è che comunque ragazzi, chi racconta il mondo della Fiorentina come noi oggi non può raccontare un'estate che sarà fatta di colpi come Ruggeri. Poi tutti ci hanno raccontato che paratici è molto scaltro e ha anche questo modo di affrontare il mercato, per cui depista, no, un po', però poi c'è la realtà con cui fare i conti, e tra l'altro anche un Fabio Paratici che sì, ha sempre speso tanto, questo l'abbiamo detto nelle sue precedenti,
3: sì.
2: no? Quello che ci domandavamo è anche: ma dopo aver avuto il budget della Juventus, il budget del Tottenham, come si muoverà con il budget della Fiorentina?
3: Sì.
2: Però questo non vuol dire che non ci aspettiamo che lui vada a sfruttare lo scout. Non è semplice, perché qui solo da 3-4 mesi,
3: sì.
2: anche se sta rivoluzionando tutto, comunque non è che ha avuto il tempo di visionare o valutare per bene tanti profili, almeno da quando è dirigente della Fiorentina. Però ecco, ci aspettiamo, che ne so, sulla sinistra, Kisminski del Legia Varsavia, piuttosto che Ruggeri, un profilo che ora io dirò una cosa che forse farà arrabbiare Francesco, ma che anche Pradè poteva benissimo aver contattato, ecco, e non
3: è
2: ci voleva Paratici per andare su Ruggeri.
3: Mi porta ad essere un pochino scettica, come giustamente sottolineava anche Duccio prima, lo vai a prendere al termine di una stagione in cui comunque tantissimi club del mondo hanno avuto la possibilità di guardarlo ed eventualmente valutare di provare a portarselo a casa, e tu in questo momento non hai il potere economico. Magari con Paratici hai acquisito potere

0: rendere la trasmissione. Poi Claudio ci dice, sempre molto carino, sì, e di questo ringraziamo, che approva totalmente l'outfit della Chiara. Bene. Lo interpreto io, perché dice: vendevo abbigliamento e il blu con il bianco e i fiori di contorno sono una prerogativa della stagione calda. Io questo non lo sapevo, tu lo sapevi?
1: Certo che sì.
0: Sì, l'hai fatto per questo e ti sei messa, va bene. Poi Max la gente ha anche indovinato il brand dello smalto Rouge Noir a cui facevi riferimento. E
1: sì. Ho visto, sì, non si può
0: la
1: fare.
0: La figlia di Francesco Totti, sì, si chiama come il brand in questione, va bene. Poi, da aspettiamo a speriamo l'evoluzione dei tifosi della Fiorentina nella sua decrescita infelice, ci scrive Cristiano, a cui devo però purtroppo rovinare un po' il messaggio, perché è sempre sta. Io, da quando sono qui a Radio Firenze Viola, credo di aver detto, concluso i discorsi, dicevo, poi speriamo che ci facciano cambiare idea, speriamo che si sbagli almeno 120-130 volte, e lo faccio perché tanti ascoltatori sono degli inguaribili ottimisti e io francamente li invidio un po',
1: sì, cioè,
0: nel senso non li biasimo, anzi, che possano vedere la Fiorentina. Però io sono del partito di Chiara, e cioè se ho basso,
1: è un ottimismo cauto, non vuol dire chiudere la porta a determinate possibilità, ma sì, nemmeno fingere che non esista un contesto che ci invita appunto alla prudenza.
0: Sì, va bene, e soprattutto poi andando a sviluppare questo discorso più su non le speranze ma sul realismo, io voglio sperare, anche se temo di essere disatteso, che non si ostruisca una Fiorentina al decimo posto. Ecco, questo lo spero. Poi non so se lo farai con Ruggeri, io continuo a essere del partito che poi un singolo allenatore, un singolo giocatore, una singola scelta ti incida a un 1% del 100%, che però è fatto di tutte le scelte che prendi sui calciatori, di come gestisci l'anno con l'allenatore, eccetera eccetera. Quindi io non mi esalterò più, o non mi esalterò mai per un singolo calciatore, così come non mi deprimerò mai, a meno che Chiara non mi dica: guarda questo calciatore, perché fin qui sei stata una sentenza tra gli Zaniolo e i Belotti, me gli hai fatti il cappottino a tutti, e regolarmente provavo a convincerti che invece c'era una razio dietro il loro acquisto, e invece di razio c'era forse solo Orazio. Poi premio al masochismo a Chiara per aver registrato le partite della Fiorentina di quest'anno. Questo è Francesco dal Viola Club delle Midlands,
1: un
0: che
1: abbraccio
0: salutiamo.
1: Francesco,
0: e al quale mandiamo, sì, un abbraccio. Poi Claudia dice: basta dare un'occhiata competente al mondiale, con 20 milioni compri almeno due ottimi calciatori. Poi dice anche un'altra cosa su Ken, però io su questo dico: Claudia, purtroppo se un calciatore si mette in mostra al mondiale, 20 milioni li vale anche solo per essersi messo in mostra al mondiale. Poi in Messico, giusto, il Gutierrez,
1: soprattutto rischi anche di vederlo all'interno, secondo me, di un quadro che racconta, sì, parte del giocatore, ma non racconta tutto. Guardiamo Amrabat col Marocco, cosa ha fatto quell'Amrabat lì a Firenze, quante volte si è visto? Due. Perché c'è bisogno di un certo tipo di motivazione, di un certo tipo di compagno di reparto, di un certo tipo di percorso anche stagionale. Quindi per me è assolutamente azzardato pensare di osservare i mondiali con l'intento di costruire la Fiorentina 26-27. Poi non vuol dire che non si possa fare, però va fatto con molto criterio.
0: Posso farti una domanda,
1: sì,
0: sull'outfit maschile, che non c'entra assolutamente niente su quello che hai detto, però ho pensato anche a venerdì, troviamo un attimo,
1: va bene,
0: qualcosa, detto che lo stiamo facendo già da 48 minuti, qualcosa che parli di Fiorentina, ma non solo la Fiorentina. Birkenstock sì o no? Così facciamo una pubblicità subito alle... Va bene, diciamo...
1: Van sapute portare.
0: Ok, perché non vuoi far crollare il titolo della...
1: No, perché secondo me van sapute portare. Mm.
0: Va bene, ok. Stavo pensando a che cosa può caratterizzare l'outfit maschile nell'estate, però a parte quello mi viene in mente Bermuda, sì o no?
1: Si può?
0: Sì, si può.
1: Porca miseria, sì.
0: Anche nelle situazioni di tutti i giorni?
1: Sì.
0: Al lavoro?
1: Sì.
0: Sì, bene, ok, sono d'accordo, però metti, voglio dire, c'è anche chi può non essere d'accordo. Poi Angelo dice: potrei essere suo nonno, ma al di là degli smalti, Chiara è il tesoro di Radio Firenze Viola.
1: Ma che carino, Angelo, no, soprattutto perché mi considera molto, sì, più giovane di quanto io sia, se
0: non
1: pensa,
0: so quanti
1: di
0: anni
1: poter
0: abbia
1: essere
0: Angelo.
1: Mio nonno.
0: Angelo ha 36 anni, tu ne hai 15, quindi a parte 36 anni essere nonno è molto difficile. Va bene, bomber viola, la Chiara col vestito indossato oggi si fa si rifà al movimento New Age anni 70. Questo è il bomber viola.
1: Bene.
0: E poi aggiunge, tra l'altro c'era anche Claudio, aveva aggiunto una cosa interessante su Ken e poi ci torno. Giacomo, ma che pessimismo cosmico che avete? Meno male che gli anni scorsi venivo tacciato di pessimismo io. Mi sembra che mi avete scavalcato a sinistra, al centro e a destra sul pessimismo. Vedrete che faremo un campionato migliore di quest'anno.

0: ovvero ci stabiliremo entro i primi 10 posti. Ora, caro bomber Viola, il
1: però entro i 10 può voler dire tantissimo,
0: anche fare meglio di quest'anno.
1: Cioè, se arrivo decimo, arrivo quarta e cambia tutto.
0: Cambia tutto, ma soprattutto dire si potrà fare meglio del campionato attuale, grazie Graziella, e anche il terzo, insomma, sì, di questo modo di dire. Il punto è
1: Graziano.
0: Che
1: Graziano.
0: Sì, esattamente. E, non mi vengono in mente altre bischerate, quindi andrò avanti. No, dicevo che il punto è che almeno io, ma secondo me anche Chiara, vorremmo una Fiorentina e quantomeno, voglio dire, ci faccia vedere anche dal punto di vista dei risultati. Io non ci sto a solo a ci faccia vedere qualcosa dal punto di vista del gioco. Ma che me ne faccio io che mi faccia vedere qualcosa dal punto di vista del gioco se arrivo dodicesimo? Perché poi tanto il prossimo anno tu rinizi da zero. Non è che il gioco che hai fatto l'anno prima te lo porti dietro. Quindi io vorrei una Fiorentina che arrivi tra le prime otto. Se arrivo ottavo finisco con un po' di amaro in bocca, però almeno dico, almeno questa stagione me la sono goduta. Ci ho provato. Se arrivo settimo non ho né amaro in bocca né sono contento, lo accetto. Se arrivo dal sesto in su, io esulto dal quarto in su, dal sesto al quinto sono felice, sono contento.
1: E poi non credo che ad oggi si possa parlare di pessimismo. Noi l'abbiamo detto, aspettiamo anche la prossima settimana, aspettiamo la conferenza stampa che vedrà la dirigenza poi affrontare le domande dei giornalisti per capire quali indicazioni trarre. In virtù di quelle indicazioni noi possiamo capire anche che tipo di atteggiamento avere nei confronti del mercato. Iniziare oggi a parlare di giocatori da 25, 30, 35 milioni, consapevoli delle necessità della Fiorentina in entrata e in uscita, secondo me rischia poi di creare un malcontento anche ingiustificato e magari ingeneroso nei confronti di quello che poi la dirigenza farà.
0: Poi Chiara è sempre incantevole e dolcissima, forza Curaçao, questo è Mastro Birraio. Continuate
1: Mastro Birraio
0: perché
1: con me, carinissimo,
0: sta raggiungendo un livello di rossore sulle guance veramente.
1: E non è la piscina con
0: unico.
1: Arianna di oggi.
0: Non è la piscina con Arianna, magari non solo la piscina con Arianna, però sentiamoci anche i primi due WhatsApp di questa trasmissione. Vai Tonellone.
2: Ciao, buonasera. Secondo me non avete mai visto, o poco visto, l'Atletico Madrid di Ruggeri. Ruggeri, una partita con il Barcellona, non ha fatto praticamente vedere palla a Yamal. Cioè, Ruggeri venisse a Firenze sarebbe un colpo stratosferico, no? No, ottimo. Andate a rivedervelo per bene chi è Ruggeri. Solamente in una nazionale come la nostra, piena di furfaldini, come dice il buon Baldini, non può giocare. Ruggeri sarebbe un giocatore che a Firenze forse il livello di Faluci. Guarda. Ciao Andrea.
3: L'importante è vedere un percorso, un'idea di crescita che potrebbe essere anche 2-3 anni, che sia chiaro e non sia tutto improvvisato alla giornata.
0: Va bene, posso accettare non improvvisato alla giornata,
1: sì.
0: Mi viene da dire che le prime mosse, vero che siamo solo agli inizi, però non è che mi diano proprio un'idea di una programmazione a lungo termine, però forse non poteva essere altrimenti, ho parati, ci è arrivato a febbraio sul primo ascoltatore.
1: Che partita t'ha visto Galassi?
0: Cioè, a parte Yamal ha anche segnato tra l'altro il ritorno, dire che non gli ha fatto vedere boccia quando ci sono state espulsioni, è successo di tutti e Yamal è comunque stato tra i migliori in campo. Poi che Ruggeri sia riuscito a limitarlo va bene, però io mi ricordo anche un Dodò che annulla completamente Kvaratskhelia,
1: che stava
0: volando con la mano a Napoli. Non vuol dire che Dodò sia un fenomeno generazionale.
1: Poi l'abbiamo quasi definito un lusso che non ci possiamo permettere. Questo mi sembra in assoluta controtendenza con una bocciatura nei confronti delle qualità del giocatore.
0: No, esatto. Però ecco, magari, soprattutto se devi fare un investimento da 20 milioni di euro, Ruggeri sa di poco. Poi guarda Andrea, nel senso, il bello del calciomercato e anche del calcio è che non esiste una verità vera finché non si scende in campo, quindi insomma vediamo se la Fiorentina acquisterà Ruggeri. Nick Ruggeri viene alla Fiorentina, vero?
1: Entra Niccolò Ceccarini.
0: Vero, Niccolò Ceccarini ha detto tutto fatto. Enrico Ruggeri cantante canterà, bello, va bene. Più probabile del giocatore, hai detto? Non ho sentito.
4: No, ho detto, cantante
0: costa meno del giocatore. Bene, mi sembra un'ottima.
1: Ah, ok, meno prospettiva per questione anagrafica.
0: Questione anagrafica, andiamo su Matteo Ruggeri, non Enrico. Zio Bello, direi che ci dice una frase sulla quale possiamo essere tutti d'accordo, cioè che senza Lilleri un si lallera.
1: Sì.
0: Però però io ti ci metto anche l'esempio che facciamo spessissimo, cioè è chiaro che
1: anche senza le competenze e le idee l'allera poco,
0: cioè nel senso che magari i lilleri te li puoi anche fare attraverso degli investimenti. Purtroppo io non so se Paratici l'aveva valutato nel momento in cui ha detto sì alla Fiorentina, però non c'era solo una squadra che era ultima in classifica e che comunque quando Paratici dice sì sapeva che non sarebbe arrivata in Champions League, però c'è una stagione che ti ha lasciato veramente senza, cioè prima parlavamo di Dodò. Ok, Duccio Mazzoni ci diceva addirittura se riesci a raccattare 10 milioni
1: l'unico
0: fai una grande operazione.
1: Bene, si è rotto. Parisi,
0: sì, che comunque non è che avresti venduto.
1: No, però quantomeno un giocatore che dice alla fine dell'anno calcistico
0: appetibile.
1: Non è svalutato e ha fatto vedere anche di poter essere versatile, anzi di poter essere decisamente meglio se è avanzato un pochino.
0: Sì, non esistono calciatori da cui la Fiorentina può monetizzare banalmente, perché appunto può prendere 10 milioni da Dodò, forse ne può prendere altrettanti da Gudmundsson e ce lo voglio vedere in un club di medio-alta fascia che investe su Gudmundsson, che ha un contratto da 2 milioni e 2, quindi non è che può andare al Sassuolo o al Genoa o tornare al Genoa, deve andare in un Inter, in un Milan, in un Atalanta, in una Roma, e ce lo voglio vedere io a investire su Gudmundsson. E quindi insomma purtroppo i lilleri con cui dovrà fare i conti Paratici sono pochi. L'unica speranza che ci resta, ragazzi, è lo scouting, che riesca a pescare 3-4 profili che possano essere giocatori funzionali, così finalmente la Chiana Drabevilacqua mi è soddisfatta e che ci possano far vedere insomma un bel calcio. Poi Giovanni Lascandici dice finalmente abbiamo Paratici per lo scouting, peccato che la visione dei mondiali lo depotenzia. Non so se è una battuta, io non credo sia una battuta, però ecco, va bene, non credo neanche che Paratici avrebbe preso giocatori di Curaçao, ecco, o Giordania. Cioè il mondiale, per come è la Fiorentina oggi, non propone dei giocatori che facciano a caso, perché o ti propone quelli a 60-70 milioni di euro. Penso nell'ultimo mondiale ci fu Sesco, no? Che sì, poi è finito al Manchester United, però che non sono giocatori a Fiorentina, oppure quelli più bassi comunque non farebbero a caso. Claudia su Ken in realtà ha scritto diverse cose interessanti anche su Amrabat e sul resto, però se no si legge troppi messaggi solo di una persona, vabbè, vediamo. Dice Ken: non credo che resti come Gosens e Dodò, a centrocampo ci vuole uno che inventi. Thorsved da un doppione di Brescianini e Fabian. Amrabat non l'ha reso chiara perché non è adatto al compito di regista.
1: Appunto.
0: Per me il centrocampo è fondamentale in una squadra. E poi chiude Gudmundsson, Beltrán, Somme, Fabian, Piccoli, Fortini sono da vendere, Balbo, Martinelli, Croce e Co sono da mandare a giocare in B. Quindi io sono perfettamente d'accordo con Claudia, bisogna vedere, cioè per vendere un calciatore ci vuole anche un club che lo acquisti, e tra l'altro a questa
1: alle
0: lista
1: ci,
0: perché banalmente lei mette nel calderone anche Fortini. Fortini è un non tema per la Fiorentina, perché o riesce a rinnovarlo oppure, cioè, ha un anno di contratto, ha 40.000 euro stagionali, non è un titolare, non può anche neanche fare la riserva perché si tratterebbe di un calciatore, quindi devi prenderci quei 5, 6, 7, 8 milioni di euro oppure arrivare a un rinnovo, altro non è che ci sia molto da discutere. Poi c'è chi fa il nome di Onal 2004 del NEC, lo fa il collega Niccolò Schira e ce lo riporta Luca dai Castelli Romani, esterno sinistro, 9 gol e 9 assist in stagione. Ragazzi, a noi per ora questo nome non era arrivato, però teniamolo lì e vediamo. Ecco, questo risponderebbe un po' all'idea anche di scouting che ci aspettiamo. Poi un 2004 del NEC arriva a Firenze e decide, non so, Kvaratskhelia è andato a Napoli da semisconosciuto, è riuscito a farlo, quindi perché no. Poi ultimi due messaggi che leggo, andiamo in pausa. Ruggeri: più facile venga al Firenze Rocks, questo è il tizio. Molto molto bene, anche se Enrico Ruggeri al Firenze Rocks insomma ce lo voglio vedere. E poi i gemelli Ruggeri, parla Stefano Taxi, due al prezzo di uno. Ma io non
1: oddio, aspetta,
0: c'ha un gemello?
1: Sì. No,
0: vabbè,
1: c'era.
0: Mentre te cerchi, io riporto anche le frasi e ci chiede di commentare Stefano sulle frasi di Infantino, non Gino ma Gianni. Stiamo scherzando, come si permette? Dovrebbe intervenire la Meloni, perché i gemelli Ruggeri erano due comico italiano.
1: Sì.
0: Faccio mea culpa.
1: Formato anche nel 1979 a Bologna.
0: Bene, non lo conoscevo, e se non lo conosco è un problema mio, citando Corvino, però citava le frasi di Gianni Infantino e ha detto, vabbè, ha fatto una battuta, ragazzi, a me mi sembra l'ultimo dei problemi Gianni Infantino, ha detto, vediamo se a fare un mondiale a 208 squadre si riesce a qualificare l'Italia. Ora, detto che Gianni Infantino è italiano, e quindi, cioè, nel senso, credo che supporti la nostra nazionale. L'ultimo, il problema principale mi sembra più che altro Gianni Infantino sta distruggendo completamente il calcio, un mattone alla volta, insieme alle istituzioni italiane ed europee, perché insomma, cioè, il mondiale era un appuntamento che veramente creava un interesse incredibile. Ora tra 12 sedi diverse per il mondiale, squadre che non hanno né arte né parte, che fanno la kermesse, francamente ha tolto tutto il fascino che invece aveva per tutti noi il mondiale. Comunque sono le 18, noi ci dobbiamo fermare, c'è un'altra ora di Carrisca al Vento in vista e quindi restate con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come scende. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Va bene, sembrava un venerdì come gli altri, ma siccome poi alle 19 viene aggazzamento in viola, allora la Chiara me lo chiede ossessivamente. Io gli dico: ma guarda, no, non lo voglio. Stantino Nioletti, lo vedo già il martedì.
9: Non
0: tocca, è così. Costantino Nicoletti, buonasera, grazie per essere con noi.
10: Se no, sapete, mi tocca.
0: Cosa ci tocca?
10: L'ascella commossa.
0: No, sai, non ricominciare, per favore. Già settimana scorsa ci avevi distrutto. Beh, ci aggiunge Tonelli anche la risata. Va bene, seconda ora.
10: Che è successo? Che vuoi da me?
9: Hai detto che io dico le fake news. Cosa sono queste fake?
10: Ci va.
0: Allora, sono andato, ho detto anche prima che devo fare mea culpa, perché a noi in redazione le fonti dirette ci avevano bollato come fake news la frase ha terrorizzato o scosso Firenze, perché era una settimana in cui non stava succedendo niente. Io devo dire, per fortuna c'è Costantino Nicoletti,
1: cioè,
10: meno male che Costa,
0: sì,
10: cioè,
0: meno male c'è Costa, c'è, perché si prende la responsabilità.
10: Tre anni
0: di chi?
10: Della scomparsa di Silvio, il mio amico Silvio.
0: Va bene, ma cosa c'entra? Non mi distrarre, per favore. Perché hai detto a New York, sì, i ragazzi, soprattutto paratici, i dirigenti della Fiorentina, incontreranno anche Levy, sì, che ha appena venduto le sue quote del Tottenham. Sette giorni fa, prendendosi discreti quattrini.
10: Lui ha venduto l'ultimo 25% e gli era rimasta una cifra vicina a un miliardo di dollari.
0: Sì, sei sicuro? Te lo chiedo perché invece a me risultava che una piccola quota, il 5%, l'abbia tenuta.
10: Infatti,
0: no?
10: Il 5% l'ha tenuto, era il 30%, bravo. Okay. Ma allora sei bravo,
0: Ho capito, io cioè, mi rifaccio alle fonti, e che poi se le fonti...
10: Lui doveva vendere l'ultimo 30% di sua proprietà. Si è tenuto un 5 e ha ceduto l'altro 25 a una cifra molto importante.
0: Beh, di, però io ieri l'ho detto a me fake news, perché così le fonti dirette ci avevano detto. Ovvio. Continuano a dirci, e non c'è stato nessun discorso legato alla cessione della società, però effettivamente faccio mea culpa, perché un caffè tra Paratici e Levi ci sarebbe stato. Ora, era il suo anche dirigente, cioè era uno il proprietario, uno dirigente,
10: era logico.
0: Ci sta, Costa, se te vai a lavorare alle Canarie e torni dopo 10 anni, prendiamo un caffè, non
10: te
0: è
10: mi dici di no, te mi dici di no,
0: forse lei ci pensa, ti direi di no, però voglio dire, tra Paratici e Levi c'era anche un tipo rapporto diverso.
10: No, tra l'altro la cosa carina è che una volta che Levi si è dimesso dopo 25 anni presidente del Tottenham.
0: Quanti anni c'ha Levi? Scusa, io ho
10: 62, giovanissimo, 62.
0: Ma esatto, è da 25 anni
10: presidente del Tottenham. Guarda, questo ha inventato l'MLS, questo ha lanciato il progetto Premier League, questo per rispondere purtroppo a tanti amici che non si documentano, capisci cosa voglio dire? Cioè, non è che lui ha un patrimonio di 500 milioni di euro, dove vai? A parte gli 8 miliardi di commesso in questi 7 anni, si sono visti e non si sono visti, francamente.
0: Assolutamente, poi erano 6.
10: Vabbè, con l'inflazione.
0: 10 miliardi più, miliardo meno, quindi, per chi come noi tra
10: diciamo che,
0: tipo di cifre.
10: Caro Giacomo, cara Chiara, il secondo uomo più ricco della Serie A non è che abbia poi espresso ad altissimi livelli questo suo status, me lo sì. passi questo
0: guarda,
10: termine.
0: Prima ragionavamo con Bravo. Chiara sul mercato della ferretina, senza Lilleri non si lavera, non è che è totalmente
10: tanto
0: vero.
10: Di fuori, certo.
0: No, perché soprattutto a volte la competenza vale più dei soldi.
10: Sicuramente.
0: Magari chiaro, lì non c'è stata più soldi è il top.
10: Lì
0: però...
10: c'è stata incompetenza, presunzione, arroganza e voler fare cose improvvisate, perché non chi è che fosse nel campanello, chi è che sono io che quello al campanello.
0: Sì, sono
10: i miei telefoni nel borsello.
0: Sì, i miei telefoni, va bene.
10: Non spieghiamo perché.
0: No, però io dico a tutte le persone, Costantino, che ti conoscono un minimo e che quindi a cui non devo spiegare chi sei, che però io una persona che ha come numero di telefono la sua data di nascita non la dovevo ancora conoscere. Sì. L'unica e spero possa fare una cosa del genere
10: tutti.
0: È la Chiara Andrea Bevilacqua.
10: Sì, la Chiara può
0: però...
10: arrivare a tanto, può arrivare
1: sì,
10: a tanto.
1: Potrei.
10: Se si impegna può arrivare a tanto.
0: Va bene, veniamo a cose un po' più serie. Voto all'outfit di Chiara, visto che è stato l'argomento di discussione della prima ora.
10: A parte sempre elegantissima. Ma oggi che c'è? Una serata di gala?
1: Una cresima. No, non ho fatto il cambio armadi, gliel'ho spiegato.
0: Facendo un commento sulla sua gli ascoltatori scatenati.
10: C'hai la cerimonia d'apertura.
1: È la via di mezzo tra il cashmere e il copricostume. Dovevo presentarmi in un contesto professionale, mi sembrava doveroso.
10: C'hai la cerimonia d'apertura del qualcosa?
1: No, in realtà vado a cena con l'Arianna e con la Debora stasera.
10: Sì. Salutiamo Arianna e Debora.
0: Assolutamente. Torniamo invece alla questione
10: Hai saputo i nuovi personaggi che parteciperanno alla partita del 2 settembre? L'avete già spoilerato?
1: No.
10: È uscito oggi Pepito Rossi, Di Livio e Frey, e il quarto mi sfugge sempre.
0: Ma Frey lo organizzava, ma sono stati diversi giorni.
10: Quattro sono, oggi ne hanno presentati altri due, Pepito Rossi e Di Livio. Tornando alla questione Levi,
0: sì.
10: Ragazzi, è un caffè, magari lui ha fatto 25 anni di calcio, è un uomo che la sua attività, il suo core business è entertainment e sport.
0: Entertainment.
10: Come dico io, anzi, ti do una notizia, cara Chiara. Da oggi in poi, se non parli inglese, non lavori più per la Fiorentina.
0: Dillo all'arbitro ieri di Messico, l'hai visto? No, a un certo punto doveva dare la spiegazione in inglese, non lo sapeva, e c'aveva il giocatore del Messico e lo fissava, e a lui non gli venivano i termini. È stato un momento bellissimo, direi, della partita di ieri.
10: Cena per una pizzata da Frank Ribéry, che mi ha raccontato delle pelle dei primi due anni a Firenze, che anche lì, se non ci fosse stato qualche leader nello spogliatoio, avremmo rischiato seriamente la retrocessione per la inadeguatezza di alcuni dirigenti.
0: Quindi le liti sono quelle che ci hanno salvato?
10: Sì, questo, sì. No, gli atteggiamenti, perché lui la mattina andava alle 7 al centro sportivo Astoria a allenarsi e creava competizione fra i suoi compagni. Quindi, per dirti, lui alle 7, Vlauch arrivava a un quarto alle 7, dimmi un nome di quell'era, arrivava alle 6 e mezza.
0: Caceres,
10: non lo so, non mi ricordo, però diciamo che il suo essere leader, la sua internazionalità, la sua esperienza stimolò un po' tutto il gruppo a uscire da quella brutta situazione, anche grazie a delle scene, alla leggerezza che vuol portare Chiara Fabio Paratici all'interno di Viola Park. Io sostengo il progetto Paratici.
0: Però scusa, non mi sembra che stia portando troppa leggerezza, perché io mi metto nei panni di chi è stato al Viola Park finora. Arriva il nuovo dirigente e quello che dice che non sono io che lavoro a Viola Park non sono formato, che deve cambiarne, che comincia a cambiarne un po' tutti.
10: Ma il problema era
0: comincio un po' a sudare freddo più che leggerezza.
10: Ma il problema era prima i famosi posti fissi che diceva la curva Fiesole, gli yes man che raccontava la curva Fiesole, non lo dicevo io.
0: Vabbè, è Chiara comunque difendeva quello che
10: cosa difendevi
0: fatto.
10: Te Chiara
0: questi 7 anni ha detto
10: Chiara,
0: è soddisfattissima
10: questi
0: 7 anni.
10: Chiara oggi guarda, a parte no, con questo outfit non ti posso dire niente.
1: Ma poi è credibile.
10: È vero Giacomo è cecco toccami, vero?
0: Un po' sì,
10: ti butta il sasso e poi toglie la mano.
0: Un po' sì.
10: Tra l'altro,
1: comunque stavo pensando, se mai visto un attimo distratta a questa leggerezza a cui ti aggrappavi. Capitava anche a scuola di avere magari 2 ore in cui guardavi un film, e quella era l'ora leggera, l'ora in cui ti mandavano il bidello a controllare e lì era il bomba libera tutti.
10: Certo. E poi
1: sono entrambe leggerezze.
10: Bravo.
1: Leggerezze differenti.
10: E infatti lui questo vuole creare armonia.
0: Pensavo che il bidello fosse il momento serio. No, era un altro momento.
10: Un attimo, ho pensato
0: ho detto ma che scuola ha fatto la Iara in quel momento serio, quando il bidello lo guardava. Invece no, dicevi ci sono due modi diversi di fare leggerezze.
10: Mi do pelle di saggezza. Lui cosa vuol fare? Vuol creare un sistema là dentro, un po' portare un metodo di lavoro. Lo sai qual è l'altra novità sta su cui, sai su cosa sta lavorando anche di novità Paratici? Sullo staff tecnico di Fabio Grosso. Lui vuole inserire, a parte i fedeli di Fabio Grosso, vuole inserire quelle 3-4, quelle che riuscirà a individuare, figure internazionali che arrivino dalla Premier o dalla Liga. Si ispira al Como anche lui. anche nella scelta eventualmente del tecnico della primavera, sarà una scelta dettata anche a un ragionamento molto simile ai format che funzionano, che ottengono risultati. Ricordati, Giacomo, e qui voglio il silenzio totale, perché questa è una cosa che io qui tengo da dire: io non tiro la volata a un nuovo proprietario della Fiorentina, state attenti, perché io, da uomo di pallone e dirigente come sono, io rispetto e stimo tutti i presidenti delle squadre di calcio dalla Serie A alla terza categoria, perché chi mette la faccia, chi lo fa per volontariato, chi ci mette i soldi, chi garantisce, merita il totale rispetto. Mi hai mai sentito parlare male di Rocco? A me, sinceramente,
0: non so magari cosa intendi per male,
10: no,
0: ma no,
10: criticarlo, certo, costruttivamente, sì, sì, delle scelte di persone o delle alcune dichiarazioni fuori luogo, ma io ho sempre sostenuto,
0: certo,
10: tutti i presidenti delle squadre di calcio.
0: Chi mette i soldi e mette la faccia, questo l'hai sempre,
10: bravo,
0: detto, tanto, come dire,
10: cioè,
0: senti un po' a ripeterti, quindi
10: sulla bella sclerosi.
0: 650.000 volte.
10: Però ti dico perché. Beh. Perché qualcuno mi ha scritto in privato: Costa, ma che tiri la volata ai Levi? No, io non tiro la volata a nessuno. A me, ora, c'è questa gestione, sostengo Joseph e Katrin. Cioè, sostengo Katrin. Poi,
0: perché che sì, ha fatto Joseph?
10: Nulla, è carinissimo. È
0: forza Viola!
10: Appunto. I believe. Quindi, di conseguenza, sì, sostengo Joseph e Katrin. C'era Diego, sostenevo Diego e Andrea. C'era Vittorio, sostenevo Mario e Vittorio. C'era la buonanima di Baretti. Io non sono tifoso dei presidenti o delle gestioni. Io sostengo chi mi rappresenta. Poi, se mi rappresenti male, perdonami, te lo dico, ma per il mio punto di vista rimane il mio. Come dice Calamai, uno vale uno, giusto?
0: Giusto. Poi c'è da dire che, come dire, i risultati non è che proprio anche gli strenui difensori credo
10: fanno
0: che facciano
10: fatica,
0: molta fatica.
10: Un sesto posto
0: poi,
10: in sette anni,
0: al di là di dire gobbo oppure compra la te,
10: vabbè, quello
0: resta.
10: Un mood continuo come Ascoli, come Pistoia, vabbè, le solite tarantelle.
0: Ma
10: ormai
0: poi parto con i messaggi.
10: Devi
0: e soprattutto ti do l'occasione di prendere il telefono e togliere il silenzioso, se no chiaro andrà più l'acqua. Credo che a un certo punto cominci a, non so, farsi male, come si chiamava il prete di Codice da Vinci, e si prendeva frustate, ecco, secondo me si finisce così. No,
10: ragazzi,
0: volevo dirti, puoi combattere la mia volontà di vedere una Fiorentina che lotti per almeno una delle prime otto posizioni, non rassegnarci al decimo
10: perché
0: posto.
10: Io sono come Cesare Prandelli, io a primo di luglio vinco lo scudetto, quest'anno gioco per vincere lo scudetto. La storia dice questo. La storia dice che avevamo il settimo monte in gaggio e vediamo che scenari si apriranno, perché ti ripeto, non necessariamente i soldi fanno la felicità, come dicono i più banali. Anche le competenze possono sopperire a delle carenze economiche. Dovrai fare un mercato in uscita che ti deve dare risorse, quindi dovrai svendere qualcuno o addirittura, come ti ho sempre raccontato, mettere i soldi per vendere, per mandar via. Però io sono ottimista, perché ora si vede, si respira un'aria di una società di calcio, cioè stanno mettendo i paletti nei posti giusti e stanno rivalutando certe figure e c'è una comunicazione che sarà più chiara anche a livello medico, perché Gudunzo che rientra da un infortunio e poi si rifà male, nessuno ci dice nulla, perché non ce lo dici? Guarda, ha giocato, ha avuto una ricaduta, perché ti vergogna a dircelo? Sbaglio? La comunicazione deve essere trasparente. La gente, non vi nascondete dietro la privacy, ma di che, se non è un problema di salute particolare, che può essere fisico, mentale e quant'altro, ma se sono problemi di gioco, incidenti di lavoro, è come io se non vengo mercoledì prossima settimana perché magari ho avuto un abbassamento di voce e una corda vocale mi si è scordata,
0: verresti lo stesso.
10: Bravo,
0: ti accosta, sei un professionista
10: era chiara che
0: a livelli veramente eccezionali. Sì, io sulla questione privacy aggiungerei una clausola, cioè o il calciatore si rifiuta di far condividere le informazioni oppure vengono,
10: bravo,
0: condivise. Tra l'altro spesso chi ci rimette sono soprattutto i calciatori, perché
10: sì, ma anche gli staff medici,
0: la questione che Ken,
10: vengo entrato nitrita carne e quello è entrato nitrita carne e comunicate, ragazzi, si parla di pallone, questo vuole portare Fabio Paratici all'interno del Viola Park. Quindi trasparenza, onestà. E poi per voi giornalisti, ragazzi, con Paratici le dura, perché lui ti depista, che è una meraviglia, te l'ho già detto questo,
0: sì,
10: ti fa credere che prende i galassi e poi piglia la chiara, farebbe bene secondo me,
0: anche secondo me.
10: Però diciamo che ti depista, che è una meraviglia. Ora c'è questo nome che a me entusiasma tanto, Ruggeri.
0: Ti entusiasma?
10: Sì, a me piace, cazzo, Piterina, volevo sapere un'altra parola, ma sai,
0: entusiasma Ruggeri.
10: A me Ruggeri mi sistema tanti problemi anche dietro, te devi pigliare 4-5 stelle.
0: Se sono te Ruggeri così meglio di Gosens.
10: Io avrei preso Lucumi, che è 2 anni che te lo dico.
0: Sì, è vero, 2 anni costa 30 milioni.
10: Ora scende un po' meno, infatti lo vendono, va alla Juve.
0: Sì, e che comunque secondo me non lo pagherà meno di 20-25 milioni.
10: Scadenza. Aspetta, mi sto portando via il microfono.
0: Sì, va bene.
10: Però diciamo che Ruggeri già sarebbe già una... uno step bellino, un giocatore importante.
0: Sì, però scusa, ne abbiamo parlato nella prima ora, soprattutto con Chiara, e diceva una cosa giustissima. Ma che vai a prendere, lei cita, diceva la ciliegina quando ti manca la to- cioè vai a spendere 20-25 milioni di euro per Ruggeri
10: da qualche quando parte, ti manca, amico mio, da qualche parte di inizia. T'ha speso 15 milioni di media per terzini destri, non ha fatto uno buono. Nemmeno Dodò, che è arrivato con i più grandi clamori, De Zerbi ce lo raccomandava, giocatore da champion da 30 milioni. Poi anche ieri a casa Frank si discuteva del fatto che tanti giocatori hanno reso meno di quello che ci si aspettasse perché hanno trovato un contesto minore che li ha fatti... Come si dice, Chiara, tu sei la laureata qui fra tutti noi.
1: No, in realtà no, è laureato lui. Quindi.
10: Ma lui l'ha comprata la laurea, quindi non vale la sua.
0: Tutte e due.
10: A due ne hai.
0: Il triennale magistrale.
10: Imbarazzo per me. Io faccio un programma con un plurilaureato.
0: Sì. Vabbè, plurilaureato.
10: C'è un pluripregiudicato e un plurilaureato.
0: Ognuno, plurisalia. ognuno
10: però c'è. Diciamo che anche Franco, altri ex calciatori della Fiorentina, Michel Costa, arrivavano qui, trovavano una situazione in un certo modo. È normale che ti...
0: underperformano.
10: Però questa è però più moderna. Ti assuefai. Si dice assuefai. Si dice? L'ho detto bene.
0: Bello e ridi quando dici termini.
10: No, bello, l'ho detto Tone, l'ho detto bella. Sì, oh, sì, mi assuefai.
0: No, quello c'era al mondiale con Vato Ancelotti. Sì,
10: allora, non è assuefau.
0: Sì, assuefau. Va bene, quindi si erano tutti assuefatti. Assolutamente. Bene, però guarda, questa cosa ti esalta Ruggeri, non me l'aspettavo.
10: Sì, a me piace, un bel giocatore.
0: Solo perché lo conosci. No, questo è uno delle caratteristiche fondamentali.
10: Come Volpato. Poi vorrei capire chi era quel giocatore che lui ha detto era il più scarso della Fiorentina.
0: Vero, Chiara si era persa queste dichiarazioni.
10: Questa è la roba tua. A te ci fai tre puntate.
0: Comunque posso dirlo, secondo me, chi è. Cioè, faccio.
10: Ti ha giocato con lui, poi.
0: Ma è piccoli.
10: Dici, ma.
0: C'è
10: giocato
0: all'Atalanta, ora gioca alla Fiorentina. Comunque può starci anche la sopravvalutazione.
10: Sì,
0: magari
10: ovvio,
0: se lui diceva semplicemente come valore di mercato, ha detto più scarso. Sopravvalutato.
10: Qui ho giocato, sopravvalutato.
0: Sopravvalutato.
10: Sopravvalutato, edulcorare il più scarso.
0: Ma si dice edulcorare.
10: A me piace.
0: Dal dizionario Zingaretti, come direbbe
10: Nicoletti.
0: Bello il dizionario Nicoletti. Va bene. Allora, mentre metti il silenzioso ai telefoni, ci puoi far sentire due vocali, Tonellone, e teniamo costa fino alla fine.
11: Le mele marce e investimenti a dare 3 o 4 alla Ruggeri, poi si ragiona. Bravo. Il resto sono chiacchiere.
10: È distinto.
12: Buongiorno ragazzi, sono Alessandro da Firenze. E a me fa morire ora Giacomo in particolare. Quando sento, ma le persone in generale, quando sento dire: ah, ma a me del bel gioco me ne frega nulla, io voglio risultati, eccetera. Ma se a te ti dicessero che alla fine dell'anno prossimo arrivi ottavo, però vedi una squadra come era il Como 3 anni fa, e quindi una società ben strutturata, giovani interessanti, un progetto, chiamiamolo per quello che è, una visione di calcio che ti dia l'idea di gente che sa quello che sta facendo, e che quindi se non è oggi e domani i risultati arriveranno. A te veramente ti vorresti, preferiresti il risultato, o ti andrebbe bene anche ad arrivare ottavo in quella maniera?
10: No, dentro a gamba tesa. Perché quest'anno, stranamente, a dispetto di altre stagioni, le squadre che
0: quest'anno
10: hanno
0: appena passato,
10: questo è finito, ovvio, okay. La stagione è finita. Madonna ragazzi, in mezzo a tutti questi laureati. No, le squadre che hanno giocato bene.
1: La stagione
10: bene.
1: È appena finita, l'abbiamo ridefinita il malessere, sì, con Lorenzo. Sì.
10: E mi piace
0: ci
10: il malessere.
0: Sta.
10: Le squadre che hanno giocato bene al pallone hanno centrato gli obiettivi. Il mio Ascoli ha vinto un campionato di Serie C giocando particolarmente bene. Ha espresso il miglior calcio della Serie C. Il Como, ecco, fra alti e bassi, ha espresso un gran calcio, ha centrato la Champion.
0: Ma perché la
10: Roma di Gasperi?
0: Ma che gran calcio, ha vinto 18 partite 1-0.
10: Vabbè, la Roma lo volevo mettere così
0: che
10: di contorno. Vabbè,
0: no,
10: la Roma
0: poi,
10: no.
0: Se mi parli di
10: la Roma no.
0: Che ha
10: dimmi qualche altra squadra chiara che ha giocato un bel calcio,
0: ma
10: secondo
0: tra
10: te?
0: Tutte. Vabbè, l'Inter, se vogliamo. Vabbè,
10: l'Inter c'ha protagonisti.
0: Però ha giocato un bel calcio perché ha perso quasi tutti i big match. Non so dove sta, ha vinto lo scudetto.
10: È diventato un uomo.
0: Questo
10: invece,
0: no, io rispondo semplicemente, è chiaro che se uno deve arrivare ottavo è meglio arrivarci con un progetto tecnico. Io dico che però
10: basta.
0: No, va bene, credo che, perché se uno arriva a quinto, sesto o quarto siamo tutti soddisfatti,
10: certo,
0: su questo. questo non c'è da discutere. Ma io dicevo che non me ne faccio di nulla di una squadra che gioca bene, che mi arriva a dodicesima.
10: No,
0: io dicevo,
10: quello no.
0: Perché l'anno dopo,
10: no,
0: poi devi ricostruire da
10: tutto,
0: zero.
10: Tutto.
0: Poi
10: siamo
0: mi dici,
10: arrivati sesti grazie alla Lazio che perde con il Lecce. Grazie.
0: E comunque
10: alle,
0: criticavamo la stagione perché proprio per
10: c'era,
0: questo, perché il gioco non c'era.
10: Non c'era un'identità.
0: A parità di risultato, gioco, è chiaro che è meglio giocare bene.
10: Se devo arrivare quarto o quinto e giocare male, dico sempre sì.
0: Questo è il discorso.
10: Se devo arrivare non sotto l'ottavo posto, settimo già è il limite.
0: Ma io ti dico, preferisco arrivare
10: bene,
0: sesto giocando male, che arrivare, cioè magari, sì, che ti garantisca, sì, l'Europa League,
10: bravo,
0: che arrivare ottavo giocando bene.
10: Assolutamente d'accordo. Su questo mi trovi d'accordo.
0: Mi sembrava.
10: Poi se giochi bene,
0: fino a Magnare, d'accordo.
10: Sì, se giochi bene.
0: Sì, anche
1: è
0: se
1: che è difficile che giocando bene non arrivino i risultati,
10: oh,
1: alla lunga.
0: Con Palladino l'hai fatto.
10: Saggia.
0: Cioè, scusa, sono
1: te. Hai fatto il contrario.
10: Hai giocato male, hai fatto il risultato.
0: Sì, scusa, sì, hai ragione. No, però ti dicevo, con Palladino te hai giocato male, ma hai comunque ottenuto risultati. Io la preferisco, ovviamente, a questa stagione.
1: Ma infatti la media punti del girone di ritorno non è la media punti da piazzamento finale in classifica della Fiorentina.
10: Certo.
1: È campato di rendita per otto partite,
10: brava,
1: più una recuperata nella quale,
10: brava,
1: anche gli episodi
10: ho
1: hanno
10: capito,
1: girato a tuo
10: favore,
1: e hai potuto contare su Moise Kean nella sua stagione migliore, e su un De Gea che non ti faceva mettere in discussione.
0: Però il problema, secondo me, non è stata la stagione. Secondo me siete entrambi troppo critici con quella stagione. Il problema è stato arrivare a fine stagione e avere anche un dirigente che diceva: ah, ma io ero qui quando abbiamo fatto i 65,
10: ma
0: cioè prendere quei 65 punti,
10: sì,
0: questo lo dicevi anche tu, Chiara, giustamente,
10: sì,
0: tutta l'estate. Non è che riparti a 65 punti, te riparti da quello che hai fatto nella stagione. Il problema è stata la valutazione.
10: Giacomino, arrivi ottavo con italiano, esprimendo anche un'idea di gioco, un'identità, e che ti è servito. Fai tre finali,
0: no? Io ti ci metto
10: gioco,
0: e quell'ottavo
10: e
0: ti ha portato
10: in mano.
0: Che noi stiamo facendo una questione di piazzamenti in classifica, però ti ci metto anche l'obiettivo. Cioè, il Bologna è arrivato quinto, ma andare in Champions, quindi arrivare sesto, ottavo, fai comunque la Conference League, poi a fare ciccia, stringi è la stessa cosa.
10: Bisogna alzare il livello, e Paratici, che non va giustamente caricato di troppe responsabilità, però ha le spalle larghe, ve lo posso garantire, deve alzare questa benedetta asticella. Dobbiamo tornare a essere protagonisti, ma prima di tutti noi tifosi, che ci stiamo assuefando a questa dimensione.
0: Cioè,
10: assuefare si può dire?
0: Cioè, guarda, stai veramente declinando il verbo assuefare in tutte le sue forme verbali corrette. Infatti è bello, perché forse in mezz'ora vedi riesci a oddio, con adulcorare comunque ti ho riconosciuto, mi stavo cominciando a preoccupare, e invece non c'è da chiamare le forze dell'ordine o i sanitari. Allora, Filippo da Bari mi ha scritto anche in privato il paraculo al Costa, ha detto bischerate dal
10: sempre,
0: Costa
10: sempre, lo sai,
0: come
10: la
0: sempre,
10: mia peculiarità,
0: no.
10: Non
0: poi,
10: fake news.
0: Lore, che è l'amico dalla pizzeria,
10: sì,
0: Time Out, dice grande anche di persona, numero
10: so,
0: uno in discorso.
10: Ma lo, te questo ha avuto questo,
0: guarda, devi convincere la Chiara,
10: andate
0: Chiara,
10: che ho mangiato, non lo faccio per dire, andate che vi tratta bene, se ho mangiato divinamente. Puoi spaziare dal pesce alla carne alla pizza strepitosa che fa Lorenzo in persona, l'impasto top, e si sta al fresco bello, vedi due colpi di tennis, se ti piace c'era la
1: bisognerebbe
10: la
1: organizzare
10: capoeira,
1: la cena di Garrisca al Vento con
10: fatta,
1: tutti gli opinionisti,
10: bravo.
0: Bello,
10: bravo, Garrisca al Vento si farà da Lorenzo.
0: Io pensavo di andare
10: al
0: alle pendici del locale di Fiesole anche
10: no,
0: lì, no, però io
10: lì
0: ci
10: i soci
0: anche,
10: mi buttano fuori.
0: Sì, ti buttano fuori, va bene. Li conosci te i gemelli Ruggeri?
10: No, quindi sì, ricordo, erano quelli delle camicie uguali a quelle della Chiara.
0: Ah sì?
10: Avevano le camicie uguali,
0: uguali a quelle della Chiara, molto bello.
10: C'è caso una foto, Marco, dei gemelli,
0: sì,
10: Ruggeri.
0: Comunque Chiara, non capisco perché non lo sopporti Costantino, te. È simpaticissimo. È simpaticissimo.
10: Stupendo,
0: è il numero,
1: è vero,
0: uno,
1: che non lo sopporto.
10: In 3D siete più,
0: no,
10: belli che ascoltarmi.
0: No, voi gli mando il meme, come si chiama, la GIF, e mi hai mandato quando gli ho detto
1: che sono Giacomo ha fatto, sì, sapere che
0: me ne vado. Era la GIF e me ne vado.
1: Io ho messo questo come commento live all'interno della chat.
0: Sì.
1: E nonno Simpson che entra e poi esce subito.
0: E poi se ne va.
10: Ragazzi, io non sono da 0-0, lo sapete.
0: Questo
10: se volete,
0: lo concedo.
10: No,
0: sì,
10: se, non c'è nulla in questi giorni. La Fiorentina mi ha anche ringraziato. Cioè, meno male che questa ha distratto un po' l'attenzione da sto viaggio,
0: sì,
10: a New York, dai mercato all'Efe.
0: Comunque,
10: tu sai, non sono da 0-0.
0: Luca
10: dai
0: Castelli Romani dice: numero uno in discusso, fa cena a un Frank Ribéry, qualità assoluta, svela qualche aneddoto, tanto non tiene
10: posso,
0: neanche un cencio in bocca.
10: Dico mercoledì, fate,
0: sì,
10: la
0: e poi dice: Levis può entrare come socio di minoranza, oppure a questo punto come sponsor tecnico. Levis,
10: no, no,
0: facciamo
10: però,
0: le maglie in jeans.
10: Però non mi sorprenderei.
1: La fece il Napoli, tra l'altro, qualche,
10: sì,
1: anno fa.
10: Levis,
1: un modello,
0: sì,
1: no, tipo
10: camuflaggio
1: tremenda,
10: fece,
1: no,
10: sì,
1: anche con l'effetto
10: denim,
1: jeans.
0: Ma non so.
10: Però potrebbe essere una soluzione, magari, no, commisso magari può rimanere con una quota minoritaria 80-20, 70-30, potrebbe essere una soluzione anche quella, ma vi ripeto, a me non mi appassiona come appassiona a molti il passaggio di quote. Io ora do fiducia allo lo stabilimento
1: paese per fare maglia del Napoli 2014-2015,
0: cioè, guarda, ci fidavamo, no,
10: fidavamo Chiara. C'era di te, sì, poi
1: io
0: ti saluto con quello che sarà lo striscione quando ci sarà la contestazione nei confronti di Levi, sì, ma che ti levi di culo.
10: Quello sarà bene,
0: detto questo, Costantino Nicoletti, ci vediamo alle 19, grazie,
10: vi ascolto, sono un vostro grande fan, sappiate,
0: fans, va bene. Garisca al vento, torna dopo la pausa, restate con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Allora, Chiara Andrea Bevilacqua, siamo noi per l'ultima parte di Garrisca al Vento, sempre con i vostri messaggi al 348-7513-933, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, niente più incursioni dopo che il Costa, però lo ringraziamo, perché comunque sì, viene, vi fa un po' di show mezz'ora e poi se ne va, ma tornerà alle 19 per Ganzamenti in Viola. Ti do due immagini molto belle dal Mondiale, una risale ieri sera perché girano sui social delle immagini bellissime, un video di un'oca che gira per le strade di Città del Messico vestita da, con la maglietta messicana, e io solo all'idea del momento in cui loro hanno infilato una maglietta addosso all'oca, insomma, un po' mi dispiace per l'animale, però la vediamo girare per le strade molto tranquilla.
1: Io sono stata aggredita da un'oca, quindi non è che abbia tutta
0: sono
1: questa empatia.
0: Sono pericolosissime le oche.
1: Ma mi è rimasto un livido sulla coscia.
0: Età?
1: Età io?
0: Sì.
1: Ma non tanti anni fa.
0: Ah no, cioè eri adulta, non sì, da bambina. Molto bene. No, la seconda immagine te l'ho fatta a vedere prima perché la Repubblica Democratica del Congo ha deciso di atterrare a Houston con completi neri ma dei dettagli molto visibili leopardati.
1: Animalier,
0: scusa, e quindi clamorosi per chi può recuperare la foto.
1: È un
0: insomma,
1: tipo di macchia molto bella.
0: Molto bella, vero?
1: Io
0: cioè,
1: sono
0: ho apprezzato,
1: amante dell'animalier.
0: Cioè, hai apprezzato.
1: Sì, io sono amante dell'animalier, ma un po' come le ciabatte da te prima citate, credo che sì, si debba saper portare, ma soprattutto che a partire dalla stampa un capo d'abbigliamento o un accessorio possa risultare volgare o no, proprio a seconda anche del bilanciamento dei colori, del tipo di macchia. Non farò nomi, ma c'è uno stilista che a mio avviso lo usa molto molto bene, è infatti iconico, un altro che l'ha reso iconico ma declinandolo anche con colorazioni particolari e stampe particolari, non incontra il mio gusto.
0: È pazzesco perché è diventato Radio Firenze Moda invece di Radio Firenze Viola, però io sono qui che ascolto perché insomma abbiamo la fortuna di avere un microfono, non ci sono particolari notizie calde riguardo la Fiorentina, e quindi perché non ampliare le nostre conoscenze anche nel mondo dell'animalier, no? E chiunque di voi stasera va alla cena con gli amici potrà sfoggiare quello che vi ha appena detto Chiara anche su il valore dell'animalier. Poi buonasera, ci scrive Gabriele D'Ammestre. Fra due mesi, il 16 agosto, scendiamo in campo per la Coppa Italia. È un tempo necessario per Paratici e Grosso, con rosa tutta da fare e da testare per non incappare in una prima figuraccia con preparazione da impostare. Caro Gabriele, mi verrebbe da risponderti, e io che diavolo ne so, nel senso che siamo al 12 giugno, ci sono due mesi e mezzo, secondo me c'è tutto il tempo per organizzare benissimo la rosa, però non ho neanche la certezza su quando farà i colpi la Fiorentina, quindi bisogna dircelo, sì, il rischio c'è di arrivare a metà agosto, però dico anche che sarà una squadra presumibilmente di Serie C, e se non di Serie D addirittura, che arriverà al Franchi, quindi tendo a pensare che anche una squadra senza preparazione, voglio dire, sia in grado di vincere, però ecco, poi bello del calcio è che di risultati scritti ce ne sono pochi. Ricordo ancora un Fiorentina-Monza in cui io ero al Franchi e in cui il Monza, che allora allenato da Cristian Brocchi, secondo me era in Serie D, terrorizzò la Fiorentina perché andò 1-0 e poi Montiel e Vlahovic risolsero la partita con, credo, doppio assist di Montiel e doppio gol di Vlahovic, però altrimenti c'era da insomma rischiare di essere eliminati dal Monza, però sì, c'è tutto il tempo, ecco, questo mi sento di dirlo, però che poi la Fiorentina non si possa prendere, insomma, se aspettare il 20 agosto, questo è sempre il discorso, ci porta poi a un calciatore più forte di uno del preso il 1 luglio, prendiamolo il 20 agosto. Poi va bene, c'era Federico che chiedeva a Costa se oggi non fosse martedì, cioè dice ma non è venerdì oggi che ci fai in diretta. E poi Lorenzo da Coverciano che diceva che la cena andrebbe fatta con tutti gli ascoltatori, se fatta al locale alle Pendici sarebbe top, perché è in zona Coverciano. Lorenzo, ora sarebbe sicuramente bello, però incrociare tutti gli impegni non è semplice, ma io a una cena che arrisca al vento è da mo' che ci penso, ma non esco più di casa dopo le 19:30 da 9 mesi, anzi forse anche di più, quindi c'è un piccolo problema poi per restare a cena fuori. Detto questo, torniamo a sentirci anche due WhatsApp audio fatti bene, come sa fare solo Marco Tonelli di là dal vivo.
13: Poi verrà fuori che non c'entra niente, che non si è fatto nemmeno l'offerta, ma solo il pensiero di puntare un giocatore come Ruggeri ti fa pensare ancora di più che ci possa essere un passaggio di mano o l'entrata ad un socio, visto c'era anche quella qualche tempo fa, ma la bloccò Barone. Correggimi se sbaglio, Costa. Ciao e forza Sanca.
14: They are Joseph commisso. My English are very, very better today. Noi volevamo savoir. I need to work. Can I work for Fiorentina?
0: Fiorentina, Flavio della Svezia, gli è uscito un po' di calabrese, che forse gli ci può stare, anche considerando insomma le origini della proprietà. Però ecco il messaggio per chi si fosse collegato solo ora e possa pensare che siamo tutti impazziti, è perché Costantino ci diceva che oggi per lavorare in Fiorentina devi sapere l'inglese. Su Ruggeri, che faccia pensare a un passaggio di proprietà, ti voglio sentire, Chiara.
1: Però l'ho detto anche prima, io ricordo tanti nomi altisonanti accostati alla Fiorentina, perché mi ricordo benissimo insieme a te qui in radio, Giacomo, di aver tante volte sollevato il dubbio dell'utilità e soprattutto dell'interesse da parte del club di farci fare la bocca con determinati profili per poi portarci il mestierante di turno.
0: Non vuoi sognare, te, Chiara.
1: No, ma ben venga.
0: Sei il realista del re.
1: Però un conto è il messaggio che manda l'ascoltatore, che ha tutto il diritto di sognare e di lasciare spalancate anche le porte a queste possibilità. Un conto è la responsabilità che ho io, che ho il privilegio di parlare comunque davanti a un microfono, nell'indirizzare anche le aspettative di chi ci premia ascoltandoci con un qualcosa che ad oggi, per quella che è la mia percezione, è distante dalla realtà. Non lo farei mai. Poi magari lo trovo al bar questo ascoltatore, sono d'accordo con lui e i ragionamenti che facciamo sono quelli. Quando mi siedo qui non voglio assolutamente essere complice di chi secondo me ha inciso comunque su il mutamento di una piazza che a volte fatico a riconoscere nel bene e nel male.
0: E sulla questione invece possibile passaggio di proprietà, Chiara, perché poi prima con Costantino naturalmente non
1: per quanto
0: tempo
1: si
0: di...
1: sia banali, noi tante volte invitiamo le persone a tornare alla cessione da parte della famiglia della Valle alla famiglia commisso, e in quel caso se è saputo un po' all'ultimo e si è scoperto a posteriori che addirittura non lo sapevano persone all'interno della Fiorentina, voglio pensare che possa essere comunque un qualcosa che generalmente accade dappertutto, perché è talmente alto l'interesse di tenere nascoste determinate trattative che diventa inevitabile che poi ci sia un segreto attorno. Però non lo escludo, nel senso, ogni società che arriverà o che è arrivata a Firenze arriva con un obiettivo, e non è detto che poi questo obiettivo possa essere portato avanti per tanto tempo. Nella Fiorentina di commisso sono venute meno per delle tragedie comunque due figure di riferimento, e quindi noi non abbiamo la minima idea anche di quelle che possono essere le intenzioni della vedova di commisso e dell'erede di commisso. Magari loro non hanno alcun tipo di necessità di portare avanti per tanti anni una realtà sportiva come una squadra di calcio in Serie A.
0: Sì, e però ti devo dire che sebbene le parole lasciano un po' il tempo che trovano, le prime dichiarazioni di Joseph Commisso da presidente in realtà come parole, no, dimostrava la volontà di portare avanti la Fiorentina nel segno e nel solco della
1: eravamo
0: memoria
1: in lotta
0: del padre
1: per non retrocedere. Cosa pensi che ti dica Commisso? Arriviamo a fine anno,
0: ora...
1: poi ognuno va
0: no,
1: per la
0: però
1: sua
0: anche
1: strada.
0: Ora nel discorso di fine stagione, voglio dire, ha fatto 15 minuti solo per dire questo, di fatto, perché poi di ciccia ce n'era poca, però che credono ancora nella Fiorentina e che vogliono ancora investire nella Fiorentina. Poi cosa possa voler dire il voler investire, ecco, sono
1: infatti
0: sono
1: non fa fa notizia, qualsiasi cosa in dissonanza dal concetto che noi abbiamo raccolto da parte del presidente avrebbe fatto parlare di un probabile o possibile cambio di proprietà. Io non contesto le sue parole, dico solo che non mi aspetto di scoprirlo da un messaggio presidenziale come quello che abbiamo commentato settimana scorsa.
0: No, assolutamente, però ti ci metto, ecco, lo dicevo già l'altro giorno, nell'immaginare, no, anche una possibile fuga di notizie ci dovesse essere una cessione del club, che però secondo me il paragone con i Della Valle regge fino a un certo punto, cioè poteva reggere nel momento in cui c'era Rocco Commisso in vita, che era padre padrone dei Mediacom e della Fiorentina, e che quindi era lui stesso in prima persona a gestire le trattative o i contatti vari che ci potevano essere. Per come ci viene raccontata e per come raccogliamo che è costruita oggi la Fiorentina, in cui Joseph Commisso è sì il presidente e proprietario, però è affiancato da manager che poi controllano il portafogli e che prendono le decisioni anche in sua vece, non posso escluderlo a priori, ecco. Cioè, secondo me ci sta che possano essere anche più persone saperlo, proprio perché non può essere solo una persona a decidere. E tra l'altro il racconto che ci ha fatto Massimo Basile anche di Joseph Commisso mi fa immaginare che comunque Joseph Commisso lo dovrebbe sapere, no, della cessione del club. E siccome ci ha raccontato che anche solo a una signora che gli diceva io amo Firenze e la Fiorentina gli ha lasciato il numero, ecco, chissà che non possa emergere, non lo so, una conversazione a New York. Ti vedo poco
1: io preferisco convinta. Che mi compri giocatori buoni, non che mi dia il numero di telefono.
0: Sì, poi io vengo lì, io lo dico, e tra l'altro prendendomi le infamate di chi,
1: giustamente,
0: di chi già non sai per che cosa, ma dici giustamente, secondo me la soluzione migliore per la Fiorentina è che i Commisso capiscano come investire nella maniera corretta i loro soldi, perché chiunque venga, cioè Costantino prima ci raccontava di questo Levi che al Tottenham ha reso il Tottenham quello che è in Premier League, anche il Burnley il Burnley in Serie B perché c'ha Coleoscio in Championship, però diciamo anche Wolverhampton è anche andato, il Southampton ecco ha in questo momento una struttura economica più importante della Fiorentina, ma questa è anche perché in Premier Tottenham è comunque un club di tutto rispetto. Insomma, quello che voglio dire io è che non è che se arriva Levi improvvisamente la Fiorentina lotta per le posizioni di testa. Poi viene lo sheikh e fa come il Manchester City, non lo so, gli sheikh hanno preso il Palermo per esempio, no? E non mi sembra che il Palermo, che ha fatto degli investimenti importanti per la Serie B, però non è che va a comprare calciatori da 20-30 milioni di euro. Quindi mi metterei anche un po' l'anima in pace sul fatto che a Firenze non potrà mai venire appunto lo sceicco che compra il Manchester City e lo rende uno dei top club mondiali, anche perché è successo lì, è successo al Paris Saint Germain e poi poco. Io conservo la speranza che i Commisso, che qualche segnale in questo senso me l'hanno dato, possano riuscire a capire gli errori che hanno fatto, perché i soldi che ha speso la Fiorentina in questi anni, se li spendeva nella maniera corretta, potevano davvero portare la Fiorentina a essere, non si dice mica a essere a livello dell'Inter, però voglio dire, fare quello che ha fatto l'Atalanta, quello che ha fatto anche più del Bologna, fare quello che ha fatto la Roma, secondo me ci potevi arrivare.
1: Sì, che ci fosse il potenziale per scrivere una storia completamente diversa, sono assolutamente d'accordo.
0: Secondo me c'è ancora questo capito, dico. Sentiamoci altri due WhatsApp audio, 348-7513-933.
15: Oh, sta! Io già quattro volte può mangiare all'arrosto giraco, ma se non ti trovo, un posto mi aspetta 2000 euro in mese per incontrare, per conoscere il Costa.
16: Galassi ha detto una verità sacrosantissima. I 65 punti di un anno non fanno la classifica dell'anno dopo, il che vuol dire che i 40 poi punti di quest'anno non fanno la classifica del prossimo anno. Ciò vuol dire che Paratici, venuto come il salvatore della patria, può fare benissimo come il primo Pradè o il primo Corvino, quindi la prima Fiorentina di Montella o quella di Prandelli, rifondate e ripartiti da un anno disastroso ad arrivare in Europa. Questo va fatto con idee giuste e competenza, quindi basta parlare di ottavo posto, decimo posto, perché quest'anno si è fatto pena. Ambizione e idee, e possiamo puntare all'Europa se c'è la giusta competenza. Francesco Viola Club Midlands.
0: In effetti io non sono un grande fan dei paragoni, perché secondo me ogni annata e ogni singola situazione ha le sue caratteristiche, quindi non è che se è successo due anni fa allora risuccede, anche oggi l'abbiamo visto con le tante minestre riscaldate che abbiamo vissuto a Firenze, però effettivamente l'anno di Montella tu venivi da una stagione molto simile a questa, forse avevi rischiato un po' meno di andare in Serie B, perché non eri mai stato davvero ultimo, però insomma avevamo veramente sofferto fino alla fine, pensando, potendo pensare anche al peggio, e soprattutto hai fatto un'estate in cui non è che hai messo sul piatto fior di milioni facendo acquisti faraonici, hai lavorato bene, hai fatto 3-4 colpi decisivi, Gonzalo, Borca, Aquilani, Mati Fernandez come sostituto, però ecco, nel senso, non è che hai fatto grossi investimenti e ce l'hai fatta, quindi perché non ce la può fare la Fiorentina quest'anno?
1: Ma io sono d'accordo.
0: Sono d'accordo.
1: E l'abbiamo detto, però idee, competenze e anche l'importanza di capire quelle che sono le esigenze dell'allenatore, no, per poter comunque arrivare a fine stagione magari raccogliendo anche più punti di quelli che sulla carta ti verrebbe da pensare possano appartenere al gruppo squadra.
0: Sì, che poi, ecco, va bene, lì si va su un altro discorso, sui nomi. Io spesso guardo le Fiorentine di Prandelli e c'erano, è vero, 3-4 giocatori, alcuni tipo Mutu, Gilardino, che hanno fatto la storia della Fiorentina, però c'erano anche tanti giocatori gregari, che se leggevi il nome di Natali, per esempio, di Kroldrup, non è che dicevi, oh mio Dio, è un giocatore del Real Madrid, Comotto, Gobbi, però era un gruppo che lavorava, sì, bene, era una società che lavorava bene e siamo riusciti a toglierci delle soddisfazioni. Volevo dire anche un'altra cosa, ah sì, ecco, e poi facendo sempre il paragone con quello che successe nell'estate di Montella, la cosa particolare è che si lavorò in ritardissimo, perché si lavorò, si iniziò a davvero vedere i primi colpi a fine luglio e addirittura agosto, oppure anche l'ultima Fiorentina di Palladino, che fu costruita negli ultimi, sì, 3 giorni di agosto. La stagione scorsa invece d'estate fu tutto quasi definito già a inizio luglio e poi alla fine non è andata come sperato, quindi davvero non ci sono regole nel mondo del calcio. Va bene, allora qualche minuto ancora prima di salutarci con gli ultimi messaggi dei nostri ascoltatori. Moreno, ieri ne avevamo parlato un po' con Angelo Giorgetti, anche gli innamoramenti mondiali ed europei rivelatesi bidoni o comunque non come sembravano, quanti soldi ha buttato la Fiorentina nei vari anni, di molti, sempre sul discorso dei mondiali. Ieri citavamo Socrates, a me veniva in mente Nuno Gomez, è un altro che prendemmo dicendo cacchio, questo è il Portogallo, sta facendo fuoco e fiamme, poi fece male, e Angelo ne aveva citati altri 2 o 3, però come detto prima c'ho l'arteriosclerosi che alla soglia dei 33 anni mi sta veramente prendendo. Poi Filippo da Bari ci chiede chi trasmetterà il calcio storico. Fiorentini fuori di città di Firenze, non so, perché Toscana TV li trasmetterà, e tra l'altro avremo anche dei nostri collaboratori, insomma ci sarà Fabio Ferri, ci sarà tutta la squadra Toscana TV a raccontarle. Poi naturalmente Radio Firenze Viola, ora dalle semifinali vi daremo il punteggio e vi racconteremo con dei collegamenti, però credo che poi per la finale ci organizzeremo anche per raccontarvela. Vi dico questo perché ho scoperto a Chiara Andrea Bevilacqua e le ultime finali del calcio storico, sì, le hai seguite, sì, su Radio Firenze, sì, Viola, il che mi sembra veramente incredibile, perché cioè, alla radio il calcio storico non so che cosa ti possa dare, però te mi hai detto che ti sei anche un po' appassionata, cioè divertita a sentirle. Ora
1: io ho molto rispetto per una tradizione che però non appartiene al mio DNA e che quindi probabilmente ho scoperto anche in maniera un po' parziale rispetto a quella che è la sua essenza. Le persone che conosco di Firenze, che sono appassionate al calcio in costume, tra l'altro, perché ci tengono che venga chiamato così e non calcio storico, ma hanno sempre fatto percepire la portata emotiva, e quindi nel mio piccolo ho provato a comprenderlo, ad appassionarmici, senza poi la necessità di rientrare in uno dei 4 quartieri. Io ho un problema con la violenza, e quindi fatico a guardarlo.
0: Capisco
1: in TV, perché non è il mio, mi viene da girare lo sguardo, da volgerlo altrove, magari da mettermi a fare qualcos'altro e tenerla in sottofondo. Radio Firenze Viola mi permette di viverla anche con un pizzico di emozione, proprio perché non sono obbligata a vedere la gente in terra, i pugni, il sangue e tutta l'apprensione che mi genera questo tipo di dinamica.
0: Lo capisco, io devo dire che negli ultimi anni comunque mi ha dato soddisfazione anche dal punto di vista del gioco, non solo delle botte, però va bene, tratto da milanese, capisco effettivamente. Qual è la tradizione di Milano? Perché non mi viene in mente, cioè, non ci sono, cioè, non, in Toscana, anche se vai nel paesino più
1: noi
0: sconosciuto,
1: fatturiamo.
0: Voi fatturate, non avete tempo da perdere, mi sembra un'ottima, però ecco, quando un paesino di campagna campagna di una casa dove va spesso mio padre in Umbria, ho scoperto, io ti dico 600 anime, ho scoperto che aveva il palio che si divideva in
1: che
0: quattro contra.
1: Ma
0: che bellezza, ma cioè c'è da dividersi anche se sei in 600.
1: Vabbè, ma è una tradizione, probabilmente ogni città, ogni centro abitato ha una storia legata anche a tutte le vicissitudini che ci sono state nel corso del tempo e che condizionano anche le tradizioni. Milano è un po' sui generis, forse.
0: Prima, tra l'altro, dico ai nostri ascoltatori, volevo usare un termine ora milanese, non me ne è venuto nessuno, però ti avevo proposto di rifare il giochino e ti avevo fatto mercoledì sui termini fiorentini e toscani.
1: Dobbiamo
0: con i termini
1: pensare
0: milanesi.
1: Come strutturare.
0: Non avete tempo neanche per quello. Fatturate anche sui termini, perché al di là di cadrega, pirla, poi sono più che altro espressioni così che si usa. Leggevo su internet anche fare il cioccolataio, è un'espressione che si usa a Milano? Per dire.
1: Io non l'ho mai usata.
0: No?
1: Si vede
0: mai.
1: Che non ho avuto occasione.
0: A parte faccia pairat.
1: Faccia pairat.
0: Fare la brutta figura o sfigurare in un contesto e fare la figura del cioccolataio.
1: Ma questo l'ho sentito dire anche al di fuori dei confini cittadini, pur non capendone poi le ragioni.
0: Poveri cioccolatini, mi sembra un lavoro.
1: Che miseria.
0: Ma sì, pagherei Willy Wonka, insomma, è stato l'idolo di molti, mio soprattutto.
1: Bacia Pairat è bella.
0: Bacia Pairat è bella. E allora, scusa, perché fa
1: la luce.
0: Ah, così si pronuncia? E che vuol dire?
1: Far ballare l'occhio.
0: Cioè
1: letteralmente quello intende. E poi dipende un pochino.
0: Fa ballare l'occhio.
1: Sì. L'occhio è l'occhio. O gli occhi, dipende.
0: Fa ballare l'occhio. Il plurale è sempre l'occhio?
1: Credo di sì. L'ho sempre detta così. Non credo ci siano altre.
0: Se la

0: Ci siano idee, anzi Roberto Mancini sarà con tutta probabilità il prossimo CT dell'Italia, tanto per aggiungere insomma ulteriore affetto e amore nei confronti della FIGC e della Nazionale Azzurra, però sarei contento anch'io per Vanoli in Nazionale, più di Roberto Mancini sinceramente, però non credo che sia il profilo che sta cercando in questo momento Malagò, che ancora deve essere eletto presidente federale. Detto questo, noi Chiara Andrea Bevilacqua ci salutiamo,
1: sì,
0: ci vediamo settimana prossima, non
1: con
0: so
1: te
0: quando.
1: Sì, però gli ascoltatori mi ritrovano anche domani con Ludovico Mauro, Luca Calamai direttamente dal Valdarno.
0: Oh bello, bello, quindi sì, in Valdarno per la festa del Viola,
1: sì,
0: Club, e naturalmente anche con una diretta speciale su Radio Firenze Viola. Ringrazio anche Marco Tonelli per la cura della parte tecnica. Da Giacomo Galassi è tutto, buon weekend, ciao.

0: Zazza.
1: Eccoci qua, Alberto di Chiara.
0: Venerdì sera senza occhiali incendo una mazza,
2: che meglio,
0: sai.
2: Che venerdì poi devi sera anche i messaggi.
0: Certo, perché ci scrivono gli amici e noi chiaramente diamo spazio alla voce di tutti gli amici di Radio Firenze Viola. Okay. Sono le 19 e dov'è un orologio?
2: Eccolo qua.
0: 04
2: per chi chiama.
0: In diretta, ultimo appuntamento di questa lunga stagione pesante.
2: Saturn, pesante di,
0: no. C'è un microfono, Alberto, lo sai,
2: sì,
0: che è una radio,
2: no,
0: questa.
2: Non volevo impallare.
0: C'è una radio, quindi un microfono, si parla dentro il microfono.
2: Un po' sulla destra.
0: No, guardate, è un tracollo quest'uomo dopo questa lunga stagione.
2: No, vengo da Parma, sono
0: lo so,
2: stanco.
0: Lo so, hai mangiato pure bene, ma hai detto è tanto.
2: Ho mangiato pure bene.
0: Siamo su Radio Firenze Viola, l'appuntamento ormai iconico del venerdì, dove il protagonista in discorso è lui, il
2: è
0: G.
2: Lui, non è lui, il G.
0: Potete scriverci al 348-75-3933 oppure allo 055.
2: Per chi chiama da fuori Firenze.
0: Da fuori Roma, 771171. Domenica ci siamo incrociati anche ad Ascoli.
2: Yes, nell'Ascoli dove i tuoi trascorsi.
0: Certo, assolutamente. Visto grandi
2: e
0: feste,
2: nello stesso tempo e nello stesso tempo abbiamo visto anche una bella partita dove l'Ascoli ha meritato di salire in Serie B, grande festa per la città, eccetera eccetera eccetera eccetera.
0: Vero,
2: insomma,
0: vero,
2: una
0: vero,
2: bella
0: vero.
2: Rincorsa, l'allenatore Tomei molto sopportato in trionfo, insomma, bene.
0: No, bene, bella squadra, ha giocato molto bene, è stato divertente.
2: Forte, sì, certo, devo dire che in questo caso mi pare abbia agito in maniera una bella partita anche da vedere, 3-0 netta, insomma,
0: certo.
2: pochi lampi da parte del Brescia, ma insomma parliamo di noi.
0: Parliamo di noi, che c'è poco da dire, che vuoi parlare di noi.
2: Sì, cioè, infatti in effetti non è che sia successo,
0: ecco.
2: A parte c'è una visita.
0: Bodonet giustamente dice che c'ho le visioni e già ci picchia questa, ti ho visto anche nella trasmissione precedente,
2: sì.
0: Non è che ti affaticherai troppo e tu sei abituato a lavorare così. Guarda, Bodonet ha perfettamente ragione, uno meno vuole fare e più gli fanno fare, capisci?
2: Certo,
0: io meno cerco
2: più
0: beghe,
2: trovi.
0: Cose, impegni, Lazio, insomma, sono Lazi e invece più ti trovano da fare, capisci? Questa è una... Non ci sono partite oggi dei mondiali, non c'è nulla.
2: Sì,
0: questo
2: non lo so mica.
0: Orari strani, stasera.
2: Non ci capisco più nulla, guarda, non ci capisco più nulla. Le prime due sono state due
0: ieri,
2: vittorie.
0: Sì, ieri stanotte.
2: Messico e Corea, no?
0: Messico è nuvole. Corea che ha battuto, è stata la Corea della Repubblica Ceca.
2: Esatto,
0: è un calcio che sta
2: trasformando,
0: sta
2: sempre di più, o evolvendo o in,
0: sì,
2: oppure
0: sì.
2: C'è
0: io
2: anche, di,
0: anche le origini italiane, ma la battuta infelice di Infantino, francamente
2: può fare la cosa a 228
0: sì,
2: squadre
0: per vedere se l'Italia si qualifica, ha detto, vediamo se almeno a 64 squadre.
2: No,
0: ci siamo ridotti
2: di
0: a questi livelli, ragazzi,
2: ci prendono per i fondelli,
0: ci vereggiano, ma noi reagiremo, l'orgoglio italiano,
2: esatto.
0: Come l'orgoglio viola, perché io credo nelle parole dell'amico Cesare Prandelli, ogni anno io sogno lo scudetto ogni primo di luglio, quest'anno giocheremo per il tricolore.
2: Mi pare esagerato.
0: E poi dopo i mondiali c'è sempre qualche cosa di anomalo nel campionato.
2: Sì, diciamo che di anomalo c'è stato

0: Precedendo anche in senza mondiali a noi,
1: sì, vabbè, quello sì,
0: ovvio. Già la anomalia di per sé il fatto di non esserci,
1: sì,
0: ma al di là
1: però
0: di questo,
1: io parlo di campionato.
0: No, cioè, no, ci sono.
1: Quando dopo il mondiale succede, c'è sempre qualche outsider, mi passa.
0: Sì, che
1: termine.
0: Potrebbe essere, adesso non so se la Fiorentina spera.
1: La Fiorentina è un outsider, sì, sicura, garantito, lo potete già giocare ora, scommettete ora che la quota è alta.
0: Yes, it is, ti potrei dire.
1: Mi piace di Chiara perché mi asseconda in tutte le fesserie che dico, ma ci credo.
0: Ci credi?
1: Da tifoso viola ci credo. Credo e confido nel riassetto di organizzativo di questa azienda.
0: Carnevali
1: per 7 anni. Hai visto? Complimenti per Giovanni. Sono contento.
0: No, sì, sì, una bella persona. Bella presenza, sempre.
1: Ma c'è esperienza, 20 anni con Squizza.
0: Devo dire, non avevo capito le scelte della Juventus fino adesso.
1: No, ora
0: hanno
1: più logica.
0: Ah, quella Modestò. Ma chi che.
1: Vabbè, ora, no, Modestò è bravo. Ora è più logica. Siccome direttore sportivo è molto bravo. Ottolini è molto bravo. Però ora hai messo una figura.
0: No, poi non è neanche uno che se.
1: È modesto.
0: Modesto.
1: Va bene, ora dopo questo io manderei già la sigla, se voi siete d'accordo, amici da casa, ditemi cosa ne pensate.
0: Vai,
1: sei anche abbronzato, caro Di Chiara,
0: sì, ma che girando, perché sono in giro, devo dire, da tutta Italia, per un motivo o per l'altro.
1: Ah, okay,
0: per
1: okay.
0: Il Parma Legend.
1: Hai ritirato un premio.
0: Ho ritirato un premio alla carriera, ma non hai tu premi alla carriera. Non so se
1: quale
0: è
1: carriera?
0: È un brutto segno, nel senso, quando cominci a darti i premi alla carriera.
1: Ma quale carriera? Televisiva, radiofonica, d'opinionista,
0: calciofila.
1: Pensa, quindi hai giocato te a
0: qualche
1: calcio,
0: partita, qualche bellino. Partitella, qualche partita, no, poi Roma capitale, me
1: sì,
0: dato,
1: bello, penso, bel riconoscimento della tua città,
0: sì, poi natia, anche, natia, diciamo,
1: dovremmo avere qualche problema tecnico, perché stranamente non squilla il campanello, cioè l'ultima puntata veramente, in G non abbiamo notizie del G, il regista è sparito, è scomparso, Alberto, ma dove vivi, ma non ti accorgi veramente di niente,
0: tutto dietro,
1: ecco ritornato il regista, ci deve essere stato un problema, un bisogno tecnico, perché suoni il campanello, il G non arriva,
0: e
1: noi siamo
0: in
1: pensiero,
0: e noi
1: c'è
0: cioè,
1: Di Chiara e noi parliamo, e non
0: noi
1: sappiamo
0: parliamo
1: di che, quindi aiutateci da casa per un argomento
0: quindi,
1: o per di raccontare qualcosa, capito?
0: Eccolo lì, siamo.
1: Che ti aspetti dal ritorno da New York?
0: Ma
1: dopo
0: ecco,
1: tanto lavoro,
0: tanto
1: ecco,
0: delle buone ho sentito, prima cosa ho sentito dire da parte tua che forse ne sai più qualcosa di me.
1: Ehi, ma allora mi provochi.
0: Ma io no,
1: sei un provocone.
0: Non ti provoco, però visto che io leggo, leggo e sfoglio i
1: Io guardo solo le figure.
0: I social, io i social.
1: Ah, bravo, bravo.
0: Sfoglio.
1: Sì, sì, è vero, sei molto attivo. Sì, ti
0: e di
1: social.
0: Conseguenza, sai che sa, dimmi tu qualcosa. Anzi, te lo dico.
1: Ma è stata allora di sicuro una settimana. E ha voglia di ragionare una settimana, se vuoi ragionare di sicuro hanno avuto il tempo anche per affrontare altre questioni, no?
0: Ma io credo che
1: la settimana è lunga,
0: dunque,
1: cioè,
0: io
1: in un pomeriggio puoi definire tante cose, capisci?
0: Sì, sì, anche quello che è un progetto futuro
1: organizzativo
0: futuro.
1: Oh Costantino, ti do uno scoop sulla vendita della CF Fiorentina. Appassiona questo tema, è quello
0: insomma,
1: che io
0: si vocifera, diciamo che
1: no,
0: si
1: appassiona gli amici, dico, se io fossi un dirigente della Fiorentina io questa è la domanda che mi porrei. Ma perché all'inizio dell'ottava stagione la gente è così appassionata a un ipotetico passaggio di quote? Rispondetemi da casa, a me non appassiona, ve lo dico, perché io non tifo per i presidenti e sostengo chi garantisce nel calcio, chi ci mette la faccia o chi investe nel calcio, dalla Serie A, l'ho detto anche prima, alla terza categoria. Il Bomber Viola infatti ci dice, la leggo senza filtri: oh Costantino, ti do uno scoop sulla vendita della CF Fiorentina. La Fiorentina sta per essere ceduta a una cordata composta da Tutunci, ex venditore di tappeti persiani, Alessio Sundas, che è sparito un po' da radar. A me divertiva tanto, aveva l'agenzia di moda.
0: Ah, ecco,
1: Alessio
0: un altro
1: Sundas,
0: venditore.
1: Che poi si era buttato anche nel calcio, assistendo dei giocatori, un po' tipo Facchinetti, sai? Fa anche lui il procuratore. Tutti però finanziati dall'Emiro Bill Salman, che è l'essere amico di Renzi, quello famoso.
0: Ah, quello che aveva
1: il Salabim. No, Sil Salabim, ha detto il Bomber Viola. Accordo in poche ore, il Bomber Viola.
0: Aspetta, che qui è qui. È all'ultimo
2: punto. Cari amici, sono in ritardo, ma non perché sono arrivato in ritardo.
0: Perché allora?
2: È arrivato in ritardo e questo, il microfono, non mi si sentiva.
1: Eri con noi fuori fino a 5 minuti.
0: Stai a guardare.
2: E adesso finalmente.
0: Stai a guardare a capello per il microfono spento.
1: Il microfono non funziona. Potevi fare il pesce nell'acquario, per esempio.
2: Io stavo a guardare il capello di Costantino.
1: Non c'è,
2: ne hai uno,
1: uno solo. no, soletto, vabbè, poverino messo lì.
2: Solo, si sente
1: che ancora
2: solo.
1: Tiene,
2: ha bisogno
1: tiene
2: di una capella, sì, di una capella per fare un po' di cose. Per fare un po' di
0: che
2: di
0: ci capellini. Racconti, che allora, ci racconti?
1: Dici un po'.
2: Ma che racconto? Sono arrivato tardi, cioè l'audio. Ma ecco, una cosa, dato che siamo all'ultima puntata, no? Parliamo male di qualcuno, dai, parliamo. Ma
1: abbiamo
2: non
1: fatto
2: male
1: intero.
2: No, non è vero.
1: Scherzo, Gino, ma sai che io scherzo.
2: Volevo chiedere a tu, a voi due, ma soprattutto a Di Chiara, no? A Di Chiara.
0: Che
2: bazzica gli ambienti della RAI. Ma quella signora, quella signora bionda, sì, come si chiama, Ferrari?
1: Ferrari, quella che fa il 90° minuto il lunedì.
2: Sì, siccome l'ho vista prima della prima partita dei mondiali, era in TV su Rai 1, no? Poi la partita non l'ho vista, ho visto questa donna, ma ce l'avete presente?
1: Sì,
2: cioè, fanno anche dei bei primi piani, no?
1: Purtroppo, aggiungo io.
2: Perché? Mi dite perché questa povera donna non riesce a chiudere gli occhi? Non riesce a chiudere gli occhi? Perché?
0: Perché credo che ci siano dei problemi plastici.
1: Plastici, bravo. Si è uscita elegantemente.
2: Ma come? Pensavo fosse una malattia.
1: No,
2: ragazzi?
0: Credo che
2: è una cosa inguardabile.
1: Ma lo sai, caro G, prendo spunto dalla tua affermazione. Io ho tante amiche che conoscevo prima in una versione, ora in un'altra. E io le apprezzavo molto di più nella prima versione.
2: Così hai più amiche, le hai raddoppiate, no? Quelle
1: sì,
2: di prima e quelle di
1: questa
2: dopo.
1: Chirurgia poi per me non ha portato poi tutti
0: benefici. In molti casi.
2: Insomma, ma torniamo a questa, a questa persona che sembra finta, sembra una bambola gonfiabile, anche perché poi è bella gonfia, fa vedere anche tutte le
1: prosperosa.
2: Cioè, come se per il calcio ci fosse bisogno delle poppe. Ma io dico, come fa? Perché noi battiamo gli occhi, le palpebre le battiamo perché la pupilla ha bisogno di essere umidificata, no? Ecco, come fa questa poveretta? Arriva a metà la palpebra, arriva a metà e torna su, a metà e torna su, come fa? Io non lo so, mi dispiace per lei perché ci soffro a vedere una persona ridotta a cioè, ma le donne,
1: si chiama libero arbitrio, il gusto personale, caro Gile, lei si vede bella, che dobbiamo fare noi?
2: Ma non vogliono invecchiare,
1: no, è ovvio.
2: Invecchiamo tutti. Guardate me, guardate. Io
1: sei sempre uguale.
2: Non mi sono fatto niente. Se poi mi tiro la pelle, mi scappa di legge.
0: Eppure, se ti facessi le labbra, non saresti.
1: Guarda, guardandoti bene, bene col filler, vero?
2: Mi tagliassi la barba, vero? In ogni caso, ragazzi, è una cosa che io non capisco. Un paio di anni fa mi sembra si sentiva dire che se ne andava in pensione, ma come fa anche la RAI a tenere un personaggio così che non ha, cioè è cattiveria, è solo cattiveria.
0: Non so, c'erano dei contratti da rispettare, non ho idea.
2: Io non parlo di professionalità, non ho niente, so che è da tanti anni,
0: certo,
2: è proprio perché la donna, no, la donna bella vuole rimanere bella, non è possibile, nessuno, tutti invecchiano e bisogna accettarlo.
1: C'era un film che bevevano una pozione che poi dopo si sfasciavano tutte, ve lo ricordate? C'è un messaggio dalla Sabri, caro G, che ti dice un grande saluto al mitico G. E vorrei ricordare ad un certo Guglielmo Passeri che su camion e su pulmini stanno affollando il piazzale di Perini e pregato di venire a ritirarli.
2: Il Perini è il mio mito, il più grande mito, lei Perini. Madonna buona è Perini, cami, furmi, tutti mezzi grossi, mezzi o grossi? No, sono grossi. I mezzi, ma grossi. Cioè, no, davvero, ce ne sono tanti che fanno il suo lavoro.
1: Devo
2: dire che il Perini è
1: un leader, è leader nel suo
2: settore.
1: Sono d'accordo.
2: Bene, quindi sembra abbiamo detto anche dei Perini, anche che è l'ultima puntata.
1: Fermo Gianni, perché comunque avremo due appuntamenti imperdibili i prossimi due venerdì con quelli bravi dicono best off, io dico
2: meglio di, va bene, ma non è la diretta, no, vabbè, se cose ovvio, sentite,
1: noi,
2: andiamo. diciamo. E in ogni caso, io credo che sia stata una stagione interessante.
1: Come no, intrigante, curiosa.
2: Molto televisiva, perché io ho pensato di apparire, certo, e la prima era questa vociaccia,
1: la novità fuori, di quest'anno, fuori, certo,
2: onda.
1: Questa è stata la grande novità di questa stagione, ovviamente.
2: Certo. E magari di novità potremmo sì, eventualmente, certo, tirarne anche altri
1: chissà,
2: fuori.
1: Chissà cosa ci riserverà.
2: Quando c'è da tirare
1: futuro
2: fuori, non c'è problema. Bravo, non c'è problema. Ecco. Dunque, ora vorrei dire che per la prima parte ho previsto un soldazzino. Facciamo uno nella prima e uno nella seconda, come l'altra volta. L'altra volta non c'era Dichiara non c'è.
0: Se mi permettete, poi vi faccio un quiz e vediamo chi ci arriva.
1: Ci piace questo. Bravo, Dichiara. Mi piace quando prendi iniziativa. Mi piace quando prendi.
0: Poi vi faccio un quiz a tutte le.
1: Però ricordati che se vuoi
2: posso dirti
1: microfono.
2: Posso dirti una cosa, sì, Dichiara?
0: Mi dica.
2: Yes it is.
0: Ecco, bravo. Che so, yes it is.
1: Ormai è diventato.
0: Me lo registro e me lo infilo negli social.
1: È diventato il tormentone.
2: È il suo allora. Cioè, il suo tormentone è diventato yes it is. Ecco, e tutti nell'ambiente calcistico dicono yes it is. L'ha lanciato lui.
0: Come lo faccio nel pizza? Che vai. Voglio di chi ci arriva, non è facile.
1: No, immagino.
2: Allora, che facciamo? Facciamo il quiz o facciamo partire il sondazzo?
1: No, è sondazzo, prima sondazzo.
2: Quindi nella seconda parte facciamo il quiz. Facciamo partire il sondazzo numero uno, dove c'è scritto uno.
1: Uno.
3: Pronto?
4: Pronto, signora?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno. Lì a casa è signora Ennio, l'architetto?
3: Sì.
4: Ecco, io sono l'architetto di Milano, signora. Sono... L'architetto Culi Rossi di Milano?
3: Sì.
4: Ecco, c'è il signor Ennio?
3: Non c'è.
4: Lei chi è? La moglie, la madre?
3: Ma io sono solo la mamma.
4: La mamma?
3: Sì.
4: Solo la mamma?
3: Solo la mamma, sì.
4: Dico poco, signora, la mamma è importante.
3: No? Penso di sì.
4: E mi dice solo la mamma, vero?
3: Solo la mamma.
4: E mi dice, lei è niente proprio di meno che la mamma, vero?
3: Siccome, sì,
4: allora, io posso lasciare un detto a lei, signora?
3: Lasciarmi detto a me e sì, io scrivo quello che mi dice.
4: Brava signora, in quanto noi siamo colleghi, io sono architetto, no?
3: Sì.
4: Allora, mi è stato detto di intervenire su alcune sue opere, alcuni suoi lavori che ha fatto,
3: sì,
4: che sono stati veramente deleteri, cioè praticamente lui ha fatto dei lavori che sono tutte cose storte, tutte cose, sembra la Torre di Pisa, insomma, e mi hanno detto di rimediare gli errori che ha fatto lui.
3: Ma in che posto?
4: In che posto? Dovunque lui abbia lavorato, ha fatto delle magagne.
3: Sì.
4: Ah sì, sì, purtroppo ci sono case che pendono tutto da una parte, ci sono edifici, tutto quello che ha fatto è tutto pendente, signora.
3: Vuol dire?
4: Vuol dire che pende, che non è diritto, che insomma c'è pericolo che poi crolli.
3: Ma in che posto ha fatto queste cose?
4: Dovunque, signora, dovunque lui abbia lavorato.
3: E lei chi gliel'ha riferito?
4: Beh, naturalmente il comune, nel senso del pudore, che mi ha incaricato di rimediare io devo venire a Milano apposta, vero? Per rimediare alle magagne di suo figlio architetto, vero? Di cui lei è solo la madre, vero? Anzi, io le consiglio di prendere le distanze quando le dicono chi è lei, deve dire la donna di servizio, guardi, che le conviene di più, guardi, perché quello di là ne ha combinate più di Carlo in Francia, guardi.
3: Non capisco.
4: Ma suo figlio è un architetto o no?
3: E certo.
4: E che cosa fa un architetto?
3: Beh, sì.
4: Cosa fa?
3: Ma lui fa i progetti.
4: Sì, i progetti tutti storti, tutti sbagliati.
3: Come, lui fa il progetto storto?
4: Storti. Ma... Stortissimi, signora.
3: Mi scusi lei.
4: Sì. Sa che se si mette una pallina in un pavimento di un progetto che ha fatto lui, la pallina va tutta da una parte?
3: Che sappia, io è la prima che ho sentito che si lamenti.
4: La prima e l'ultima, signora, perché lui va cancellato dall'albo.
3: Cos'è fatto?
4: Verrà cancellato dall'albo.
3: Viene cancellato dall'albo?
4: Dall'album delle figurine degli architetti, signora. Questo non è possibile andare avanti così con architetti che sputtanano il buon nome di ogni architetto italiano, quelli che lavorano bene come me.
3: Ma che cosa cavolo, signora, scusi, mi sta...
4: Non sono una signora, io sono un signore. Cosa mi dice signora? Perché mi dice signora?
3: Perché il parlare mi sembra...
4: Io poi, no, io sono milanese, va bene?
3: Sì, ma mi sembra una donna, non un uomo.
4: Ma un uomo sarà lei, anzi una donna sarà lei, io sono un uomo.
3: Ma la voce è da... da
4: ma cosa gliene frega della mia voce?
3: È che gliene frega di quello che fa mio figlio.
4: Ma come? Io sono stato incaricato di rimediare tutte le malefatte di suo figlio.
3: Ma... se è stata incaricata, lei faccia il suo dovere, che gliene frega.
4: Sì, ma io devo parlare con lui per dirglielo, no?
3: Per dirgli che cosa? Per offenderlo? Io so che ha fatto parecchi lavori qua, che nessuno...
4: Ha fatto parecchi lavori, tutti storti, storti, storti.
3: Addirittura sono venuti a Milano da lei.
4: No, sì, da me, perché va tutto raso al suolo, tutto quello che ha fatto lui va raso al suolo, raso, raso, raso, devo rifare tutto
3: signora,
4: io.
3: Che...
4: Ma non sono una signora!
3: Signora,
4: sono un signore, scusi, un signore!
3: Scusi signore, mi dica, tutto quello che hanno fatto qua vedo che...
4: Perché se fossi una signora sei un'architetta, non un architetto!
3: Sì, bene,
4: e allora se fossi una donna invece di architetta sarei architette, signora, perché ne avrai due!
3: Sì signora, guardi che...
4: No, sono un signore! Ma le dico, sono un signore!
3: Lei è una mezza donna, non è...
4: Ma
3: una
4: come una mezza donna? Ma come si permette? Lei mi offende!
3: Ma si permette lei?
4: Lo sa che io sono una persona,
3: cioè,
4: sposata!
3: Che dire a mio figlio?
4: Io sono sposato, sa?
3: Deve fuori mangiare,
4: con
3: perché
4: un maschio.
3: Non è lui che va a cercarsi il lavoro, è il lavoro che vanno a cercarlo lui. Cioè, lei signora, a me non me ne frega niente!
4: Dove in poi non lo cercherà più nessuno, perché tutto quello che ha fatto è storto! È tutto storto, signora!
3: Non sono cavoli suoi!
4: Sono cazzi miei, invece, signora!
3: Sono cazzi
4: perché sono stato incaricato di raddrizzare la situazione!
3: Ha capito, cara signora, non signore!
4: Sono un signore!
3: Se ha un signore, i suoi cazzi se li leva!
4: I cazzi se li levi lei, signora, se ce li ha!
3: Ha capito? A lei non gliene deve fregare niente, non sono i cosi che vengono a cercare.
4: Allora vedo che lei lo sapeva che lui faceva le cose storte. Lo
3: che
4: sapeva!
3: So che è un
4: lo sapeva!
3: Io so che è un bravissimo ragazzo.
4: Ha un bacino come ragazzo, non metto in
3: sempre,
4: dubbio.
3: È stato sempre promesso.
4: Sì, ma come architetto?
3: Ma come architetto è solo quello che lui ha studiato. Ed è bravissimo, signora.
4: Non sono una signora!
3: Sì,
4: non sono una signora! Sono architetto Culi Rossi!
3: Lei sa cos'è?
4: Io so... cosa? Cosa?
3: Quello che non gli vorrei dire. Lo ringrazio.
4: Me lo dica.
3: E arrivederla.
4: Me lo dica.
3: E arrivederla, signora.
4: Me lo dica. Non sono una signora.
3: Io non sono una stronza così. Perché lei, anche se è un signore, è un finocchio. Mi dispiace. La ringrazio, arrivederla, signora.
4: Ma come si può un signore?
3: Sì, e non si permetta di essere così scema.
4: Ma sono un signore!
3: Se è un signore...
4: Sono un uomo!
3: Si metta i suoi cavoli, perché non ce li ha. Pronto?
5: Pronto, sì, sono la moglie dell'architetto Culi Rossi.
3: Chi sarebbe questo architetto Culi Rossi?
5: Culi Rossi, quello che le ha telefonato prima, signora.
3: Ecco, almeno
5: io
3: lui
5: sono
3: è...
5: la moglie.
3: Cos'è lei?
5: La moglie.
3: Se lei è la moglie, io sono il marito, mi scusi, arrivederci.
5: Marito di suo figliolo.
1: Ah, non sono una signora.
6: Culi Rossi.
1: Culi Rossi, Culi
6: Rossi. Capito,
2: Culi Rossi. Culi Rossi, Culi Rossi. Nello studio Culi Rossi, Culi Rossi, Culi Rossi, Culi Rossi e Culi Rossi.
1: Una mezza donna, una mezza donna, dice Simone.
0: Poverina, poverina.
2: Avete visto che a Milano ci sono gli edifici storti, ce n'è uno nel tutto pendente dalla parte. Dice è bello, ma sarà.
0: No, c'è un bel po' di casino a Milano.
1: Dai. Comunque il film che dicevamo prima, dice Simone 099, era Cocoon,
0: che
1: si buttò a fare
2: Cocoon, bastava buttarsi nella piscina, yes.
1: Bravo,
2: c'era la piscina
1: della giovinezza, eterna giovinezza.
2: Sì, io voglio andare a vedere il film di Spielberg.
0: Cos'è? No, voglio andarla a vedere.
2: Disclosure Day.
0: Se la fa una pubblicità enorme.
1: Ma di che cosa parla?
0: Pare che ci siano tra noi gli extraterrestri.
1: Ah sì?
0: Lui
1: attenzione, lo potremmo avere le nostre spalle.
0: Io vorrei andare a vedere.
1: extraterrestre. Per me è un extraterrestre. Per me lui è un extraterrestre.
0: No? È nativo su Marte.
1: Lui è nativo su Marte, anche secondo, anche su Urano. Uranio.
2: Costantino, telefono casa.
1: Sì, vedi.
0: Molto,
1: sì.
0: È molto intrigante.
1: Sì. Spielberg. Yes. Steven.
2: Andrò a vederlo, ma non avrò possibilità di recensirlo qui perché questo è l'ultimo punto.
1: A settembre, Francesco ci dice invece che la Ferrari è chiaramente la moglie di, aspetta che ho perso il messaggio,
0: De Benedetti.
1: Bravo De Francesco. Ciao Francesco.
2: Allora si spiega tutto.
1: Natio. Yes, citizen.
2: Figlio, padre, che
1: no,
2: vuol dire?
1: Abbiamo perso la bussola.
2: Si spiega tutto.
1: Gianni, abbiamo perso la bussola.
2: Che c'è?
1: Abbiamo perso la bussola, dico. Abbiamo perso la bussola.
0: Così.
2: Oddio.
1: Punto. Abbiamo perso
2: andiamo alla deriva.
1: Sì.
2: Andiamo alla deriva.
1: Un tracollo.
0: Allora vi faccio questa domanda. No.
1: Vai, sentiamo.
0: Posso?
1: Sì. Dai.
0: Posso?
1: Dai.
0: Posso?
1: Vai.
0: Allora.
2: Quanto tempo abbiamo?
1: Un minuto.
0: Vediamo chi ci arriva. Se alle 10 meno un quarto, nemmeno 3.
1: 10 meno un quarto. Hai detto alle 10 meno un quarto?
0: No.
1: Allora, 10 meno 4.
0: Se alle 10 meno un quarto nemmeno 3.
1: Sì.
0: Alle 10 meno un quarto.
2: È carino, non è un quiz, è una battuta.
0: No, hai capito?
2: Lui nemmeno 3. Cioè, alle 10 nemmeno un altro che è il quarto.
1: Guardate. Sono sconsolato, ragazzi, mi vedete dalle espressioni.
0: Però bellina. Però se alle 10 meno un quarto nemmeno 3. Sì. Alle 10 meno un quarto.
1: Nemmeno un quarto.
2: No, sì.
1: No.
2: Sei manesco, diciamo la verità, sei un po' manesco.
0: Però
2: è di Roma, sai come sono i romani. I romani sono
1: siamo
2: i romani.
1: Siamo alle
2: Meneno.
0: Semena.
1: Gianni, ti aspettiamo nelle tue eruzioni nella seconda parte. Dichiara non prendere iniziative, dice giustamente la Sabri. Vuoi ridere la Sabri?
2: Irromperò.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausina con gli amici di Ganzamente in Viola su Radio Firenze Viola.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ultima mezz'ora insieme di Cangiamenti in Viola.
1: Questa stagione è
0: questa stagione ringrazio Bodonet della famiglia dei nostri, che dice grazie ragazzi, grazie Costa, grazie Di Chiara, ovviamente il mitico G, tutto lo staff del Perini, di Perini che andremo a trovare, sappilo, sì. Si andrà a prendere un caffè dagli amici del Perini. Poi io sai nasco coi veicoli industriali perché mio zio vendeva camion, riparava e vendeva veicoli industriali nel Salento, sì, quindi è un mondo che a me piace tanto e affascina tanto, sì, a Signa,
1: le origini,
0: mi raccomando, confidiamo da settembre nella prossima stagione, stay tuned, dicono quelli bravi, c'è anche delle cosine intriganti. Grazie chiaramente a voi amici da casa, che
1: progetti.
0: Il nostro scopo è farvi compagnia, magari anche affrontando questioni e tematiche anche un pochino più complicate,
1: certo,
0: non parlando
1: introducendole
0: solo,
1: magari cercando di alleviarle,
0: bravo, non parliamo con leggerezza, non parliamo solo ovviamente di Fiorentina, non parliamo solo di calcio, perché col G si può spaziare a 360 gradi,
1: assolutamente,
0: quindi diciamo che è quello dove a fine settimana uno rientra a casa, fa nella coda, si intriga in qualche argomento piccante, piccoso, qualche polemicuzza, ma tendenzialmente con estrema e assoluta ironia e divertimento.
1: Assolutamente, la leggerezza che non
0: bravo,
1: è superficialità è fondamentale per affrontare qualsiasi
0: leggerezza,
1: cosa.
0: Bravo, da non confondere con superficialità,
1: yes,
0: insomma. Abbiamo tanti pensieri ognuno di noi, che la radio deve essere di compagnia per dire due fesserie, per dire yes it is.
1: Yes it is, yes it is invece sei positivo.
0: Ah, come si chiama? Spiega la differenza.
1: Yes it is. Yes it is, yes it isn't. Non farebbe nulla, è
0: questo
1: una,
0: sarà il tuo momento dell'estate.
1: È un positivo.
0: Ragazzi,
1: negativo.
0: Quando si arriva a una certa età si chiama demenza senile, giusto? O deficienza.
1: Sta contagiando, quello è il problema.
0: Tutto, ho visto i video di Lena Dani,
1: chi più ne ha più ne metta.
0: Ex calciatori, Di Chiara è contagioso. Alberto Di Chiara,
1: come il morbillo, vai.
0: Noi approfittiamo anche per ringraziare la struttura di Radio Firenze Viola.
1: Assolutamente, che ci permette, che ci
0: bravo,
1: permette di
0: il nostro editore, il mitico Andrea Pasquinucci, la sua figlia Bianca.
1: Certo.
0: Tutto il team, da Marco Tonelli che è qui con noi questa sera, bravo, grandi, sono tutti carini, educati, altamente professionali. Poi c'è Stefano Carlesi, Stefano Cherubini, la Sarina, la Sara Mastronardi, Mastro Simone o Mastronardi, io mi confondo sempre, com'è la prima, vero? Mastro Simone? Mastro Simone, vero?
1: Mastro Simone.
0: Perché Mastronardi chi era?
1: Non so chi era.
0: È un'attrice, sai?
1: Mastronardi deve essere un nome.
0: Un'attrice.
1: Un nome conosciuto.
0: Mastronardi. È vero? Vero? Io la confondo fra come l'attrice. Attenzione!
1: A proposito di personaggi.
0: Potrebbe essere l'ultima scamparellata di questa stagione. Io la riproporrei, Tonelli, se te sei d'accordo. Scamparella un po' a raffica. Vai!
2: Questa
3: ci va.
2: Dai, insomma, la Mastronardi. Mastronardi. Quella dei Cesaroni.
0: Vedi,
2: i primi Cesaroni.
0: Bravo, no? E la nostra, che
2: infatti
0: è stata tra l'altro in Lega Pro, lei vicepresidente della Serie C di calcio.
1: Che
0: è appassionata di pallone.
1: E a suo posto l'ha presa.
2: È carina,
0: molto
2: è particolare.
0: Carina,
2: anche è una che, insomma, nello schermo.
0: Buca.
2: Che non tiri fuori le poppe.
0: Ma parla sempre a cercare, guarda, c'ha la fissa lui,
1: non parliamo di calcio, mi parla di nausea.
0: Come si chiamava quella che io stravedevo per lei? C'ho le poppe ma sono uomo. Come si era lei? Esiste, vero?
2: C'ho le poppe ma sono uomo, sei stato con questa persona.
0: Sì,
2: molto intimo.
0: Mi avvinghiò
2: nella prima stagione.
0: Finte, ti ricordo. Sembrava lo zerbino che si mette fuori di casa.
1: Sì, sciocce.
2: Ma dicevo che la Mastronardi, la vita. Cioè, l'ho vista sempre vestita, no? Una volta l'ho vista nuda in una cosa storica, no? Cos'era? Su Leonardo, no? I medici, Leonardo da Vinci, qualcosa del genere, insomma. No, sì, vabbè. E c'è due cine, due
0: perché
2: sono piccole, perché quelle piccole sono, vanno anche bene, ma proprio
0: vabbè,
1: ma dove l'hai vista?
0: Dove l'hai vista?
2: questa cosa storica, insomma, che andava a letto con chi andava a letto? Con il fratello di Leonardo. Leonardo, no, Leonardo Vinci. No, con Leonardo da Vinci ci andava quell'altra, la, sì, no, tutto hanno fatto le cose storiche che non reggono, che non, come le poppine non reggono. Ecco, per dire, parlando ancora male di qualcuno e qualcosa, ma questa nuova versione dei Cesaroni è stata una debacle completa, sì. No? Proprio, sì.
0: Ti devo confessare, caro Gigi, ti devo confessare. Addirittura, ti devo confessare che io non ho visto nemmeno le vecchie edizioni dei Cesaroni.
2: No, guarda, io i vecchi Cesaroni li guardavo sempre perché era un mondo romano.
3: La Garbatella.
2: Che era molto ben fatto, molto ben. Poi c'era quell'attore che poi è morto. Vabbè, la seconda, cercai di vedere la prima puntata, smisi e dissi: questo fa cagare. Ecco, effettivamente l'hanno chiuso prima perché non andava bene. Mi spiace perché non c'era la Mastronardi.
0: Ma Canale 5 non è stato.
2: La Mastronardi era una colonna,
0: un punto fermo.
2: Hanno raccattato un paio di quelli che c'erano prima, che non hanno mai lavorato da nessuna parte, hanno lavorato solamente nei Cesaroni e che non sapevano dove andare. Dice: vieni qui, sei Branciamore. Come si chiama? Sì, Branciamore. Dov'è Branciamore? Ma non parliamo male delle persone.
0: Siete
2: sempre a parlare male delle persone.
0: Noi.
2: Delle conduttrici.
0: Noi.
2: Che sono la moglie di...
0: Noi no.
2: Vorrei parlare
0: male.
2: No, mi è venuto bene, ma volevo dire male. Della Rai. Ora, la Rai, che figura ha fatto quando c'è stata la cerimonia? Perché insomma, la cerimonia d'inizio dei grandi giochi,
0: giochi olimpici.
2: Il campionato mondiale di calcio,
0: ieri sera, cioè, è fresca.
2: C'è stata. È stata un'apertura grandiosa, sì, no? Io non l'ho vista, ma ho letto degli articoli che dicevano che quando alla fine arrivava insomma l'inno di quest'anno dei campionati, che dice dai
0: Shakira,
2: arrivava Shakira, che ha fatto la Rai?
0: Perché?
2: Mancava poco, un minuto, due,
0: qualche, troncato?
2: Che finisse, che troncato per mettere i telegiornali, ti giuro.
0: No,
2: questo
0: è l'errore che dice madonnale, dei palinsesti.
1: Li fai aspettare il telegiornale,
0: mandi non detto.
2: Tra l'altro può aspettare.
0: Tra l'altro Gianni, il direttore artistico, è un italiano molto in gamba, famoso, che è, tra l'altro ha fatto anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali che si sono svolte a Milano.
1: Sono andate molto bene in quel caso.
0: Sì, non mi ricordo il nome, però
2: è stato una debacle tremenda per quest'uomo.
0: Davvero?
2: Che ha voluto fare la telecronaca.
0: No, non l'ho vista, perdonami, ieri ero a un pizza party.
2: No, ma io parlo delle Olimpiadi.
0: Olimpiadi.
2: Adesso parlavo di questo troncamento incredibile della Rai, che poi la Rai ha anche un bel, insomma, Rai Sport, no?
0: Certo.
2: È un canale dedicato.
0: Ovviamente, allo sport, potevano trasmetterla lì.
2: Ma l'avessero messa anche lì questa cerimonia, no? Lì ci mettono le cose registrate, roba vecchia. Come fanno? Hanno dei problemi politici? Non lo so. Perché la Rai è solo
1: un problema
2: politica.
1: Di incapacità o incapacità
0: della direzione. Ecco. Perché,
2: ma queste persone.
0: Scusami, Gianni, che ti interrompo. Scusami, Gianni, ma dobbiamo mandare il TG, vero Marco?
2: Shakira!
1: Shakira,
2: siamo io e te soli, vieni Shakira!
0: C'è il TG del
2: Radio Firenze Viola. Perché poi dico Shakira, la buttate via voi?
0: No, che butti via. Allora, sincero Gianni, io sono più un estimatore, un grande ammiratore di Jennifer Lopez.
1: Ma a me Shakira intriga.
0: Ma a me no, meno di Jennifer. Jennifer ha delle forme più sinuose e più burrosa.
2: Sembra il cupolone. Sei mai stato te a Firenze?
0: No.
2: Ma lascia perdere,
0: Gianni. Jennifer Lopez è tanta roba, cinquantenne.
2: Tu non hai visto certe fotografie di Jennifer Lopez, che una volta stava montando su un palco, era tutta scosciata ovviamente,
0: che
2: la cellulite che le ombre mettevano in mostra,
0: ma fanno parte della bellezza delle donne, certe imperfezioni,
2: sì,
0: però fra Shakira e Jennifer io preferisco Jennifer
1: Lopez,
2: carissimo. Allora ti daremo Jennifer Lopez.
0: 56 anni, caro Gia.
2: Anche la sua età, caro.
0: Per avere 56 anni è un bel pezzo di donna, di femminazza, no?
2: Però è ancora vergine. Sì, è ancora vergine, perché non ha mai avuto un uomo, lei mai ha avuto un uomo.
0: Se proprio qualcuno si deve sacrificare.
2: No, guarda che la Shakira ha un modo di muoversi, di parlare, specialmente in questo Dai Dai. Ho visto un video che insomma, come si muove, come lo muove, shake it baby.
1: Molto
2: sensuale. Shake parecchio.
0: Gianni Vladimiro dice che noi tutte e tre insieme sembriamo i figli impazziti di Vanna Marchi.
2: No, veramente noi non si venderebbe nulla.
0: Fondamentalmente quello è anche vero.
2: Ma però anche Vanna Marchi non vendeva nulla.
0: Poi c'è un amico, perdonami Gianni, se ti entro a gamba tesa, lo devo ricordare. Aspettiamo Alberto Di Chiara, ospita l'ippodromo del Cesana. Lo vedrei bene come, scusate, driver di cavalli al trotto. Il bomber viola ti vede bene come trottatore,
1: non so, no, io non sono mano una,
2: ma ci vogliono piccini. Devono pensare
0: Simone
2: poco.
0: Dice Simone infatti. 099 dice: Cesaroni mi hanno fatto ricordare una barzelletta vecchissima, forse non da ultima puntata. Allora vediamo prima di leggere. Ave Cesare, il popolo chiede se
2: leggi,
0: scherzi. Ah no, sì, leggo. Ave Cesare, il popolo chiede se sterzi. No, vado dritto.
2: È un po' come quella di prima.
0: Ai tempi, sempre Simone dice, ai tempi di Sabrina Salerno andava forte, vabbè, che pure mo. Ah, Sabrina Salerno, vabbè.
2: Sabrina Salerno, c'ho una cosa da dire su Sabrina Salerno.
0: Sentiamo.
2: Sì, ecco, no, non ho cose brutte da dire, no, perché lei insomma ai suoi tempi, Dio mio, era Sabrina Salerno.
0: Era un po', c'aveva quello strabismo di Venere che era intrigante.
1: Sì, anche, però pure adesso.
2: Ma guarda, lo strabismo è anche carino. Anche
0: molto carino, ti ho detto. A volte proprio,
2: ci sta. Sì. Lei andò, per faceva tutte le serate in discoteca, no? Perché faceva questi pezzi di grande successo.
0: Boys,
2: appunto, all'epoca di Boys andò in Sardegna a fare un insomma, ho dei testimoni che me l'hanno raccontato. Gente che era lì, c'è una grande discoteca che si chiama Biggest, cioè il più grande, Biggest. Cioè lì lei faceva il suo numero. Il problema, si presentò durante il numero, lei ballava e cantava, no? Perché si muoveva parecchio, era tutta scosciata ovviamente, le gambe, belle gambe tutte fuori, il bel petto che aveva, insomma era una donna notevole. Le vennero le mestruazioni.
0: No, che disse. Vabbè, è una cosa naturale.
2: La gente che era lì vedeva colare.
0: Mamma, diamo spazio ai messaggi. Che allora, per Genoa
2: continuò.
0: Vladimiro, per Genoa e Shakira.
2: Continuò.
0: Ah, che aveva? Genoa e Shakira, ci vuole la patente.
2: Lei lavorava. Per dire, sono quelle cose che. Sì, poverina.
0: Succedono, sono cose naturali.
1: Mamma mia.
0: Al Gigli garbava come a tutti le tettone della Samantha Fox, dice Bomber Viola.
2: Oh yes, Samantha Fox, una delle più belle donne che siano mai esistite sulla faccia della terra. Oggi non so come sia. Sai cosa aveva la Samantha Fox?
0: Però? No, cosa aveva?
2: No, non parliamo male, aveva le mani brutte. Ecco, tutto bello.
1: Voglio andarla a vedere.
2: Un viso meraviglioso, no? Un corpo bellissimo, le poppine, tutto
0: Gianni,
2: bello,
0: ma
2: queste mani brutte.
0: Saremmo ore a parlare di non male di altre persone, ma il tempo, come sai, è tiranno. Che pensi? Firenze.
2: E c'è un altro.
0: Oh,
2: e c'è
0: un altro. Perché siamo già a
2: 49. Vai. Stasera sto parlando, cioè supero il sondazzo come pesantezza. E quindi lui, che naturalmente dice: mettiamo un freno a questo qui che sta parlando male di tutti.
0: No, il tempo mettiamo è il sondazzo.
2: È il male minore. È il male minore. E allora sondazzo sia.
0: Che sondazzo sia.
2: Ehi.
4: Pronto?
5: Sì.
4: Parlo personalmente col signor Ivano?
5: Sì, chi è?
4: Ecco, bene. Allora, lei guardi, signor Ivano, glielo dico subito, io non voglio fare parafrasi, non userò nemmeno parole, diciamo, che sinonimi, no? Dirò le cose come stanno, va bene? Allora, lei va in giro a pisciare nelle case e questo non è giusto, lei deve smetterla, altrimenti verranno presi provvedimenti...
5: Mi pare che lei sia uno scemo!
4: Lei entra nelle case, nei portoni e ci piscia!
5: O salame nero segame, sorte da coglioni, scemo!
4: Lei ci pissa nei portoni! Pronto, signora?
6: Sì?
4: Sì, guardi, lei non mi tratti come mi ha trattato suo marito, perché è una cosa che io non posso assolutamente concepire. Ora, suo marito, gli ho detto una cosa vera e lui mi ha detto delle cose bruttissime.
6: Scusi, lei che cosa gli ha detto?
4: Io gli ho detto che lui piscia nei portoni, va nelle case e piscia nei portoni, e quando gli capita anche negli appartamenti.
6: Mio marito?
4: Suo marito, lui ha pisciato una volta in una pianta mentre era in una sala d'aspetto di un medico. Ha pisciato dentro una pianta.
6: Allora ascolti.
4: Ha pisciato dentro una pianta, poi è arrivata una persona e dice: sto annaffiandola. Ascolti. Ma cosa annaffiandola?
6: Ascolti, io non so come rintracciare il suo numero. Se mi può dare il suo numero, mi
4: certo.
6: fa il favore.
4: Ma certo che glielo do. Lei è una persona tranquilla, lei non mi offende.
6: Sì,
4: come mi ha offeso lui, mi ha detto tegame.
6: Sono anche coerente di quello che lei mi sta dicendo.
4: Cosa vuol dire?
6: Però...
4: Sono anche... Non ho capito, scusi, questa frase mi sfugge. Sono anche coerente di quello che lei mi sta dicendo. Signora, la lingua italiana ha dei limiti anch'essa, non si può sbamberlare
6: allora,
4: così.
6: Lei mi dà il suo numero.
4: Certo. E lei cosa
6: le dispiace?
4: Sì, no.
6: Mi dica come si chiama?
4: Sì.
6: Ecco.
4: Allora
6: per
4: lei
6: favore,
4: scrive?
6: Me lo dica.
4: Scriva pure.
6: Sta dica scrivendo. Come si chiama?
4: Giallo corrente per scrivere, signora?
6: Dica.
4: Ecco, io mi chiamo Piracca Laccattini.
6: Come?
4: Piracca Laccattini.
6: Mi scuso un momentino, mi prende gli occhiali.
4: Ecco,
6: Piracca?
4: Sì. Piracca Laccattini.
6: Piracca, come Pisa?
4: Come Pisa, bravo. Piracca come P.
6: Piracca.
4: Piracca Laccattini, due L. Piracca Laccattini, tutte doppie.
6: Lacca.
4: Tranne l'ultima. Tini.
6: E poi di nome?
4: Arracca Tumballacca.
6: Mi dica, io non capisco come.
4: Ma signora, io sono di origini straniere.
6: Abbia pazienza.
4: Io sono di origini straniere.
6: No,
4: io sono italianissimo, ma di origini straniere, quindi ho un nome e un cognome.
6: Scusi,
4: sono un po'
6: non
4: così.
6: Non capisco bene perché non ho gli occhiali.
4: Non capisce bene perché non ha gli occhiali. Sono capitato a
6: Daniele.
4: Dove sto telefonando?
6: Piralla.
4: No, Piracca Laccattini. Se sei messo gli occhiali così mi sente meglio. Piracca Laccattini.
6: Laccattini.
4: Tini, ecco. Guarda che non abbia quegli occhiali con...
6: Come Pisa?
4: Pisa all'inizio, Piracca Laccattini. E poi cambia. Signora, cambia
6: il
4: molto.
6: Nome?
4: L'ha scritto il cognome intanto, sennò poi ci si deve tornare sopra. L'ha
6: va
4: scritto
6: bene, mi dia il numero del suo telefono.
4: Mi ripete il suo cognome, il mio cognome, per favore, il mio.
6: Piracca.
4: Sì?
6: Il nome non me l'ha detto.
4: Ma come no? Piracca Laccattini, signora.
6: Tutto Laccattini?
4: Laccattini, Piracca Laccattini,
6: nome?
4: Questo è il cognome, signora. Ma insomma, signora, non ho capito, finisce i nini.
6: Sì.
4: Piracca
6: allora,
4: Laccattini.
6: Mi dica il suo numero telefonico.
4: Ma il nome non le interessa più, signora?
6: No, Piracca Laccattini.
4: Piracca Laccattini, tutto attaccato, signora, tutto
6: sì?
4: attaccato.
6: Va bene.
4: Il nome è Arracca Tumballacca.
6: No, mi dia il suo numero telefonico.
4: Va bene, lei preferisce perché forse ha dei problemi a scrivere,
6: sì?
4: problemi di occhiali, non so.
6: No.
4: Forse sì. Monca. Allora,
6: mi dica
4: dunque,
6: il suo numero telefonico.
4: Sì, d'accordo. Allora, 111.
6: 111.
4: 111.
6: Tre uni?
4: Più tre uni. Poi c'è un prefisso, signora. previsto è 1-1. Mi raccomando, lo metta prima.
6: Allora, faccia prima, le ripeta con tranquillità.
4: Ecco, mi ripeta lei. Mi ripeta lei che avrà scritto.
6: Allora, 1-1.
4: Sì.
6: Poi?
4: Questo è previsto. Brava, l'ha messo prima. Poi?
6: Sì, poi che vuole?
4: No, come che voglio?
6: No, mi dica lei.
4: 1-1-1-1-1-1.
6: Eh no, sono tre numeri, questi.
4: No, sono sei.
6: No, lei mi ha fatto 1-1-1.
4: 1-1-1.
6: Va bene.
4: Allora, me lo può ripetere tutto col prefisso?
6: Allora, trilacca la Cattoni.
4: Ma a Cattoni sarete voi, scusate, abbiamo la pazienza, ma questo non l'accetto, Tiracca la Cattini.
6: La Cattini, sì,
4: non lo so,
6: va
4: ma...
6: bene.
4: Sì, avanti.
6: Ma lei che cosa fa di lavoro?
4: Ma come cosa faccio di lavoro?
6: Sì.
4: Io lavoro all'ufficio anagrafe.
6: Allora, all'ufficio anagrafe.
4: Anagrafe, anagrafe, mi raccomando, non sbagli sempre, signora. Anagrafe.
6: Che cosa sarebbe?
4: Perché lei cosa, come pensa che si dica?
6: No, signore.
4: Lei come pensa che si dica?
6: No,
4: lei è una professoressa.
6: Una persona
4: istruita.
6: Dica?
4: È istruita?
6: No.
4: E allora vedi.
6: Una persona inferiore a lei.
4: Sì, questo.
6: Allora
4: questo,
6: lei mi deve dire.
4: Questo è chiaro, io. Abbiamo sbagliato personaggio, devo fare il marchese Stefano Corogna Merda, ma comunque va bene lo stesso.
6: No, allora, lei mi deve dare il suo numero telefonico.
4: Gliel'ho dato, gliel'ho testé dato,
6: no,
4: signora, testé.
6: 1-1. Poi?
4: 1-1-1-1-1-1. Questo è il numero.
6: 4-1.
4: Di più, signora, di più. Aumenti, non badi a spese, è tutto gratis. Scusi.
6: Ascolti, sa che cos'è lei?
4: Sentiamo.
6: È una persona talmente inferiore.
4: Ma come? È davvero superiore.
6: Non ha un personaggio.
4: Ma come non ha? Ne ho tanti, più di 300, signora. Come?
6: Dica.
4: Ne ho più di 300 di personaggi.
6: No,
4: ma come non,
6: signore,
4: ho un personaggio?
6: Mi dispiace.
4: Ma prima
6: tanto
4: ero superiore, poi ero inferiore. Mi chiamo Arracatumballacca,
6: no,
4: Piracallacca.
6: Ma che cos'è?
4: Sì.
6: È talmente una persona che si dovrebbe fare curare. Io sono un medico.
4: Ah, un medico di che?
6: Lei non si blocca.
4: Spero che non sia un medico degli occhi, perché ci vede poco.
6: Lei però si dovrebbe curare.
4: Sì, signora, mi dica lei. Allora, guardi, visto che lei è un medico, approfittiamone.
6: E allora lei non faccia più questo.
4: Approfittiamone, certe volte sento delle grandi fitte alla testa, signora. Sento delle fitte alla testa certe volte. Che cosa sarà?
6: Senta.
4: Lei è un medico, me lo dica, ha il dovere civico.
6: Questo numero lei lo deve dimenticare.
4: È il dovere civile di aiutare un uomo che è preso, c'ha un cerchio alla testa, signora, c'ha un cerchio alla testa.
6: A chi?
4: Io. Come a chi? Signora, io
6: lei c'ha un cerchio.
4: Io le dico la verità, non mi farei mai curare da lei, guardi, mai, mai, mai. Questo capisce. Questo scambia, che so.
6: No, signore.
4: No, mi scambia le malattie.
6: Scusi.
4: Sì.
6: Lei perfettamente è un inferiore, talmente inferiore che si dovrebbe vergognare di andare per le strade.
4: Ma infatti
6: e
4: io
6: di telefonare.
4: Signora, io sono un negro. Lo sapeva?
6: Ho capito bene.
4: Lo capisce dal nome? Arracatumba all'acca.
6: Ma non cose, perché io chiamo la polizia.
4: Ma signora, ma cosa è sotto controllo il suo numero?
6: Sì.
4: Sì? Chi lo controlla?
6: La ringrazio, la polizia.
4: Ah, la ringrazio o la polizia? In che senso?
6: Lei chiama la polizia.
4: Signora, mi fa male una palla destra, che cosa sarà?
0: Arracca tumballacca.
1: 1-1-1. Ma poverina, poverina, però dai.
2: Signora, che dottoressa, era proprio la dottoressa.
0: Bene, ragazzi, caro Gianni.
2: Io vedo sgocciolare.
0: Sì, non possiamo che augurarti una buona estate. Di sicuro te non ti riposerai mai. Immagino sa cosa starà partorendo.
1: Ma
0: per la
1: chissà che cosa c'ha nella testa.
2: Io partorisco continuamente. Cioè, io lavoro molto qui dentro questa testa inferiore, capito? Beh, insomma, ragazzi, è stato bello. Se ci rincontreremo,
0: sicuro.
2: Yes, allora, yes. Ora manchi te, no, ci vuole un detto anche tuo, caro.
0: Lo
2: posto.
0: sì, lo svilupperò nell'estate, poi vedremo.
2: Inventati
0: stagione,
2: qualcosa che ti porti su, insomma, riconoscibile.
0: Questo già mi conosco. Se mi conoscono.
1: Chi ti conosce?
2: Ti conosco bene.
0: Bravo,
2: sì,
0: bravo.
2: Beh, ragazzi, io vi ringrazio di tutta questa compagnia che mi avete fatto.
0: Grazie a te, Gianni. Grazie a te.
2: Avrei lavorato molto meglio da solo, però è uguale. Va bene.
0: È un one man show lui, è un one man show, lo sai, un one man show.
2: Scherzo, no, è che io ero abituato tutto solo, so, però con voi mi sono sempre trovato molto bene, il bello e bravo e meraviglioso di Chiara. Insomma,
0: è lui, è lui.
2: Costantino, Costantino, non c'è altro da dire.
0: È lui, è lui.
2: Elgi, va bene?
0: Grazie Gianni, Gianni Greco, Elgi, un applauso per Gianni.
7: Ci rivediamo presto.
0: Buona estate,
7: allora yes it is.
0: Io ringrazio anche Alberto Di Chiara, che è stato un ottimo compagno di viaggi,
1: certo,
0: un po' distratto, un po' assente, un po' a ritirare premi, un po' a fare partite. Ringrazio la regia di Marco Torelli, ringrazio il Costa che ha avuto la pazienza di sopportare te e quell'altro pazzo scatenato là dietro.
1: Io che ho sopportato te e quell'altra.
0: I nostri appuntamenti settimanali comunque proseguono. Tu il mercoledì con Petto d'Anatra.
1: Petto d'Anatra, un colpi d'ala che dirsi voglia.
0: E io il martedì, eccezionalmente questa settimana, il mercoledì col buon Giacomo Galassi in Gardisca al Vento. Grazie a tutti, ciao da Ganzamenti Viola, rimanete con Radio Firenze Viola.

0: Carina che ri-
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air. La trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
2: Un lungo fiume di inchiostro è cominciato a scorrere il 3 ottobre del 2023 fino ad oggi. 9 giugno 2026, giorno della puntata numero 100 di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più in onda su Radio Firenze Viola. E allora siamo qui a celebrarla, peraltro in quella che è l'ultima puntata di questa terza stagione di Calcio Più On Air. Buonasera allora da Giulio Dispensieri, buonasera a Sara in regia e con me i miei due compagni di viaggio ormai da 3 anni a questa parte. Benedetta Ghelli, ciao Bene.
3: Ciao Giulio, buonasera a tutti, un po' emozionati.
2: Sì, stasera sì. E Samuele Tofani, ciao Samu.
4: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Siamo diventati vecchi insieme a questo punto, noi e quelli che ci ascoltano o ci guardano in televisione.
2: Posso meglio dire
4: di
2: che siamo
4: sempre presente,
2: però.
4: Benedetta.
3: Esatto, volevo vantarmi proprio di questo, che sono l'unica di tutta la banda, diciamo così, averle fatte tutte.
4: Tutte 100.
2: Perché a volte è mancato Samu, a volte sono mancato io, allora
3: c'era
2: anche un'occasione per ricordare. Ovviamente
3: Martinelli.
2: È stata la mia citazione d'apertura, questo lungo fiume d'inchiostro fu il modo in cui quella prima puntata di quasi 3 anni fa Lorenzo Martinelli aprì ufficialmente le danze in quella che era la primissima puntata di Calcio Più On Air, per l'appunto. Non so
3: che
2: se
3: arriverà allora, poi
2: lo sentiremo nel corso della puntata. Io non so se ci saremmo mai immaginati di arrivare a condurre 100 puntate, però
3: no.
2: Così è, e siamo felici ovviamente di esserci riusciti. Ci ringraziamo ovviamente, soprattutto ringraziamo Radio Firenze Viola che ci ha dato l'opportunità di essere qui fino ad oggi, speriamo ancora a lungo. Non perdiamo però le nostre abitudini, perché come ogni puntata anche questa ultima comincia con i nostri numeri. Benedetta, oltre alla 100ª puntata ricordiamo quello di telefono WhatsApp.
3: Esatto.

0: facente di Montelupo. Il calcio nel segno dei valori, il torneo organizzato a Montelupo da Calcio Più e Calcio Fair Play serve per applicarli sul campo, e ne parleremo poi a breve con un altro dei protagonisti, ma non solo, ovviamente ci sono fasi finali, ultimi promozioni e titoli in palio. Traguardo promozione, l'altro titolo di copertina, la foto in questo caso di Antonio Badalucca, un'esultanza dell'audace Galluzzo, perché i gialloblu hanno superato anche il Molsummano nell'ultima partita di questa lunga fase playoff, e quindi vince il Galluzzo, ha vinto 1-0 e sale di categoria. Torneo regionale Under 17, il Venturina si arrende ai rigori, la Cattolica torna a vincere dopo 11 anni, questo è uno dei titoli che accompagna la prima pagina. Un'altra finale è stata, che si è giocata giovedì, è quella del torneo regionale Under 15, Campani, Culla e La Grotta decidono la finale, al Bozzi trionfa la Sestese 3-1. Contro il Grosseto. Finale scudetto, un'altra notizia importante di cui parleremo ovviamente nel corso della trasmissione. La Sestese ha vinto anche la gara di ritorno, e quindi domenica si gioca lo scudetto. A Guidonia troverà la Vigor Perconti. Torneo regionale Under 19, in questo caso si deve ancora giocare l'ultimo atto, che sarà d'Elite. Giovedì, questo giovedì, Sporting Cecina e Africo si sfidano per la Coppa. Eccellenza, Sant'Egidiese sconfitta 2-1, il Grassina vede la Serie D a soli 90 minuti, anche di questo parleremo. Ovviamente resta la gara di ritorno con un buon vantaggio per il Grassina. Chiudiamo con l'Under 15 di Serie A e B, Fiorentina ed Empoli, ok il primo round, ipotesi derby per il tricolore.
1: Sarebbe bellissimo vedere una finale scudetto tutta toscana, in questo caso nell'Under 15. Ci siamo lasciati alle spalle il torneo di Montelupo, uno dei grandi eventi organizzati anche da Calcio Più in questa stagione. Ce n'è subito un altro alle porte, lo avevamo già annunciato un po' nelle scorse settimane, ma adesso lo facciamo in maniera ufficiale perché abbiamo anche la location che restava da definire. Sto parlando di Giovani d'Oro 2026, la serata di premiazione organizzata da Calcio Più ai protagonisti del calcio giovanile della Toscana. Appuntamento martedì prossimo 16 giugno a partire dalle ore 19 presso il campo sportivo Romanelli di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze. Chiaramente parliamo dell'impianto sportivo della Fortis Juventus, che è teatro ormai tradizionalmente da anni di una sagra molto importante, quella del tortello dei prodotti tipici mugellani, che ci ospiterà, ci riserverà una zona esclusiva e riservata per il nostro evento. Ci sarà la possibilità di cenare in loco proprio con i prodotti tipici, quindi si mangerà anche molto bene, oserei dire, e sarà una serata molto molto bella, molto lunga anche, quindi ci sarà da tenere un po' di pazienza, ma ne varrà la pena. Un bel ricordo per tutti i premiati che abbiamo invitato e che abbiamo deciso. Non è stato facile perché ci sono tanti ragazzi, società, squadre che si sono distinte nel corso della stagione, un lavoro difficile ma che andava fatto. Speriamo di averlo fatto bene e quindi aspettiamo tutti davvero i protagonisti, che non sono solo i calciatori ma anche allenatori, dirigenti, società, squadre, che verranno a ritirare il loro premio. E sarà anche l'occasione, la nostra serata, caro Samu, per presentare, per far conoscere, anche se ormai è un prodotto anche questo di tradizione, alle persone l'annuario di Calcio Più e Campionando del calcio giovanile toscano, chiaramente stagione 2025-2026. Dentro c'è davvero tante cose.
2: Tu mi chiami in causa e so perché, nel senso, c'è parte del mio lavoro negli ultimi giorni.
1: Certo, mi sembrava
2: dietro
1: giusto.
2: Abbiamo tentato di riprendere la struttura dell'ultima edizione, erano poi in realtà tanto piaciute, poi c'erano stati due scudetti, poi in realtà tre perché c'era anche lo scudetto dell'Africa, però è arrivato dopo la chiusura della prima edizione. Comunque due scudetti in copertina, l'Astrigiana e se stessa, e quest'anno sperando che ci possa essere comunque da festeggiare qualcosa, non ci sarà lo scudetto per i tempi di chiusura, quindi qualsiasi nuova vittoria non sarà celebrata sulla copertina. Ci serve anche un po' per cambiare, no? La copertina, questa che vedete sul canale 92, è la copertina provvisoria, certo. Cioè per far vedere che comunque ci siamo, che siamo pronti, che sta arrivando,
0: e la sveleremo a breve, nel senso nei prossimi giorni, sui nostri canali,
2: perché poi da stampare. E siamo contenti, siamo soddisfatti, è stata una grande fatica come sempre, perché non ci piace fare le cose in periodi lunghi a noi che lavoriamo in questo giornale, in questa testata, però ci piace farle,
0: che rendiamo sotto pressione, dai,
2: sotto pressione. Volevo citare tre persone, poi ci sarà modo per dire tutto quello che hanno fatto tutti, però Lorenzo Martinelli credo che anche in questi minuti stia dietro a questa pubblicazione, ha bisogno di un lavoro costante, quotidiano, in tutte le ore. Riccardo Belli, perché le statistiche sono

0: frutto del lavoro, della collaborazione con Campionando, quindi Riccardo Belli di Campionando è l'ideatore, l'artefice, la lavorate, estratte, e Niccolò Masini, che ha forse sentito anche oggi, ha fatto un gran lavoro sulla correzione delle bozze di questo prodotto, che non è semplice. Dice, nessuno lo fa un annuario in calcio
1: giovanile, chissà perché.
0: chissà perché dice, no, non solo perché non c'hanno tutte queste informazioni, infatti certo, ce l'abbiamo solo noi, ma anche perché non è semplicissimo.
2: E magari dopo ci torniamo nell'ultima parte della missione anche per spiegare un po' com'è composto, e anche sulla serata ovviamente.
1: Certo, certo, assolutamente torneremo a parlarne. Ora però è il momento di tornare a parlare dell'evento a cui abbiamo dedicato la copertina e la giornata di domenica in prima persona. Lo facciamo con uno dei protagonisti, dicevi Benedetta, lo abbiamo sentito anche per il torneo di Grosseto, è tornato a darci una grossa mano, anche perché in questo caso era protagonista davvero in prima persona, perché parliamo del torneo Calcio Fair Play. Lui è il vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play, e quindi il ben ritrovato qui a Calcio Pionera ad Andrea Vaglini. Ciao Andrea, buonasera.
3: Ciao, buonasera Benedetta.
2: Ciao Andrea.
3: Buonasera Samuele, buonasera Giulio, buonasera a tutti.
1: Allora, un'altra giornata bella e impegnativa, Andrea, chiaramente molto diversa rispetto alla due giorni di Grosseto, dove si sono affrontate squadre juniores, allievi e giovanissimi, quindi un altro range di età. Qui invece parlavamo di un torneo di esordienti B 2014, calcio a 9, e soprattutto un torneo che, al di là dei risultati, che ovviamente ci sono stati, ci sono state delle vincitrici, però metteva al centro appunto il fair play, i valori del fair play. Si è giocato a Montelupo, c'è stato spazio anche per la partita applaudita, tra l'altro uno dei vostri progetti di punta, che identifica al meglio appunto quella che è la vostra filosofia. Quindi che bilancio possiamo fare? Io penso positivo alla fine, no, di questa lunga giornata.
3: Sì, sì, assolutamente positivo, nonostante appunto alcuni momenti di criticità, che chiaramente quando si organizza un evento di tale portata, perché mi piacerebbe ricordare anche i numeri di questo evento, insomma sono stati 36 squadre da tutta la Toscana, circa 1000 persone tra calciatori, genitori, spettatori, quindi insomma quando si organizza un evento di tale portata è logico che possano esserci dei momenti di criticità, ma il bilancio è assolutamente positivo, e è assolutamente positiva la collaborazione che ormai da 5 anni Calcio Fair Play ha instaurato con Calcio Più in quello che, come giustamente ha definito Benedetta, è il nostro torneo. Ecco, il discorso della partita applaudita è un discorso che abbiamo inserito quest'anno, avendo la possibilità appunto di sfruttare un campo proprio dedicato, perché gli impianti di Montelupo ci consentivano questo, nell'impianto a 9, che tra l'altro ha la tribuna senza recinzione, quindi si prestava proprio a questo tipo di manifestazione, e devo dire, visto che l'ho curato in prima persona, i riscontri sono stati da parte dei genitori estremamente positivi su questa iniziativa, e quindi questo insomma lascia ben sperare anche per il futuro, insomma, si possa riuscire un po' a trasmettere questo messaggio, e lo vogliamo ripetere, non è un messaggio di silenzio e di imposizione, ma è un momento di riflessione su certi tipi di comportamenti che appunto a volte i genitori hanno in tribuna, e che secondo noi non sono proprio correttissimi, ecco, soprattutto nei confronti dei loro figli, ecco.
1: Ecco, da parte dei ragazzi c'è stato veramente un bel comportamento, devo dire, perché poi è vero, sono piccoli in un certo senso, però è anche un'età in cui si comincia a sentire anche un pochino la competizione, no? Invece sì, comportamento esemplare da parte dei ragazzi, e parlavi di alcune criticità, ci sono state, Andrea, ovviamente inevitabilmente anche qualche problema, no? Magari con alcuni genitori e sostenitori dei ragazzi, però poi tutto è rientrato, e credo che alla fine quello che era il senso della manifestazione sia stato afferrato da tutti, penso che da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti.
3: Devo dire veramente che i feedback che abbiamo avuto sia dalle società, sia dai genitori, insomma da chi era presente, ma anche dagli stessi, diciamo, collaboratori esterni delle strutture ricettive, della ristorazione, anche per dire dell'amministrazione comunale di Montelupo, che ricordiamo ha dato il patrocinio, quindi ringraziamo anche per questo, insomma sono stati estremamente positivi. È stata una giornata bellissima, veramente un arcobaleno di colori bellissimo, meraviglioso. Poi chiaramente quando si vanno a giocare delle finali è giusto che ci sia la sana competizione che deve animare chiunque faccia sport, particolarmente il calcio, perché è chiaro che poi a tutti, noi compresi, piace vincere, però ovviamente nella maniera corretta, ecco, quindi questo è un po' il messaggio, è stato bello, e il feedback e i riscontri sono stati assolutamente positivi.
2: Ecco Andrea, io più che una domanda, insomma, ti lascio una riflessione, più che altro volevo insomma un po' esternare quello che è rimasto a me, no? È stata una giornata, l'abbiamo detto, ovviamente veramente molto un concentrato di partite, quindi per noi dello staff anche faticosa passare dai vari campi, perché l'abbiamo detto, insomma, si giocava su più campi. Però credo che quello che può aver lasciato il torneo non solo alle squadre che hanno partecipato ma anche a noi è stata vedere, insomma, le emozioni, i sorrisi dei bambini, al di là poi di come sono andate le partite, di chi è arrivato, insomma, di chi ha preso la coppa più grande, di chi ha preso la coppa più piccola. Però insomma tutti erano contenti per loro, ovviamente, insomma, si parla di bambini del 2014, quindi si parla di prime esperienze anche su confrontandosi con squadre provenienti da altre province. Quindi ecco, credo che quello che ci ha lasciato anche a noi e quello che abbiamo provato a raccontare su Calcio Più, lo sottolineo, non ricordo se l'abbiamo detto, insomma, sul nuovo numero ci sono 6 pagine dedicate al torneo, ovviamente con il resoconto della giornata e con le foto. Però ecco, questi sorrisi dei bambini mi sono rimasti particolarmente impressi, ecco.
3: Io credo, Benedetta, che tu abbia centrato esattamente proprio il vero punto da evidenziare, perché è proprio così, insomma, quello che è emerso era la soddisfazione di questi bambini nel giocare in impianti, tra l'altro, veramente, io non lo dico perché sono un motivo, che sono in un contesto bellissimo, ma soprattutto con tantissime squadre, tantissimi coetanei, perché il bello era anche vederli giocare nei momenti, diciamo, di pausa del torneo, dopo pranzo, ma anche tra una partita e l'altra, giocavano fra di loro negli spazi attivi, hanno veramente fatto, come si suol dire, comune. E appunto anche vedere squadre, cioè affrontare squadre che generalmente, perché è veramente forse il primo torneo che fanno di un certo tipo, dove appunto ci si affronta a realtà che non trovano settimanalmente nei campi delle province da dove provengono. È stato definito bene, cioè un discorso di accenti e colori diversi che però poi si sono mischiati in un unico arcobaleno di partite, che è stato bellissimo, veramente, dai.
1: E allora siamo davvero soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare. Era la quinta edizione, speriamo ce ne siano ancora tante altre, ma ne sono sicuro. E proiettandoci al futuro, Andrea, prima di salutarti ti chiedo cosa bolle in pentola per quanto riguarda invece Calcio Fair Play. Insomma, ora bisogna riprenderci un po' da queste due grosse organizzazioni, poi insomma, però in prospettiva futura che cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Intanto vivremo insieme anche la serata del 16 e questo mi farà molto piacere, perché io, insomma, quando devo dire, a livello personale, consentitemelo, che ho trovato un gruppo di lavoro esagerato, insomma, siete veramente fantastici, non lo dico per piaggeria, ma siete un gruppo di lavoro, si vede che siete animati da una grande passione per quello che fate e sentite veramente quello che fate. Per quanto riguarda Calcio Fair Play, ci sarà l'annuale poi cena di chiusura. I progetti che stiamo portando avanti sono progetti importanti, ovviamente ci sarà l'edizione 2027 della partita applaudita, con la quale stiamo già lavorando con la federazione, con l'ANCI, che quest'anno dovrebbe ampliare ancora di più il ventaglio di regioni partecipanti. E poi il nuovo progetto Valore in Campo, che è stato, diciamo, lanciato praticamente, cioè dobbiamo ancora ufficialmente lanciarlo, però stiamo completando il novero delle società che parteciperanno poi a questo progetto, che è un progetto appunto che dovrà prevedere vari step durante l'anno da parte delle società che aderiranno, insomma, step improntati sempre a discorsi legati al fair play, alla tematica, insomma, che ormai noi promuoviamo da tempo. E quindi ecco, diciamo che saranno questi due i progetti più importanti, insieme al fare calcio giovanile oggi sul tema scouting nella scuola calcio, che è quello che poi promuoveremo nell'evento che abbiamo fatto a Montelupo proprio in sede di apertura giovedì scorso, parlando appunto dello scouting in questa scuola calcio a parte delle professionistiche, che poi vorremmo ripetere in tutte le province della Toscana. Ecco, questi sono un po' i tre progetti cardine della stagione che arriverà, insomma, a settembre.
1: Bene, noi li vivremo insieme e li racconteremo ovviamente anche sulle colonne di Calcio Più e Campionando. Andrea, grazie per essere stato con noi la scorsa volta oggi e a presto, una buona serata.
2: Ci vediamo il 16,
1: ovviamente. Ah sì, ci vediamo
2: alla
1: il 16.
2: Serata.
1: Perché c'è anche il premio Fair Play, ricordiamo.
3: Abbiamo il premio Fair Play, ci vediamo il 16 e vi ringrazio ancora per avermi fatto partecipe della vostra, tra l'altro nell'ultima puntata della stagione, quindi una degna chiusura anche per me. E ci vediamo poi martedì.
1: Grazie ad Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Parlavamo prima, guardando anche la prima pagina, Samu, e ne parlavi tu raccontando dell'annuario, non saranno in copertina per motivi di tempo, speriamo lo possano essere per motivi di campo invece. Sto parlando degli Juniores Elite della Sestese che andranno a difendersi sul campo lo scudetto vinto l'anno scorso.
0: Doppio ostacolo rispetto all'anno scorso. Allora, l'anno scorso la Sestese vinse la finale al Bozzi, alle due strade, 5-0 contro Renato Curi angolana. Se lo ricorderanno tutti quest'anno, la partita di fatto è in trasferta perché si giocherà a Guidonia e contro una squadra non solo di lì ma anche con un certo una certa tradizione, non che la Renato Curi Angolana non l'avesse, perché veniva dalla finale dell'anno precedente contro la Stregiana, persa di misura, però la Vigor per Conti, che sarà l'avversaria della Sestese in questa finale, è una società, peraltro espressione della capitale, dal grande prestigio, dalla grande tradizione, dalla grande storia. La Sestese ci arriva con un percorso pulitissimo in questa fase, 6 vittorie tra ottavio, primo turno, quarti e semifinale. L'anno scorso ci mise 2 pareggi in queste 6 partite, che comunque questi 2 pareggi non condizionarono il percorso verso la finale. Quest'anno la Sestese le partite le ha vinte tutte, ha vinto anche l'ultima semifinale di ritorno contro il, abbiamo imparato tutti a pronunciarlo, Legino. È una squadra ligure, 1-0 ha deciso Patrignani. Di fatto la qualificazione si era già decisa all'andata con il 4-1 interno della Sestese, nessuna sorpresa, non era di fatto possibile, non era pronosticabile un risultato diverso, e quindi la Sestese giocherà contro la Vigor per Conti. La finale la Vigor per Conti ha vinto sia l'andata 4-0 sia il ritorno 4-2, l'altra semifinale contro la Lycos, che è una squadra che è intitolata, una parola greca che vuol dire lupo, in questo caso non lupo di Montelupo ma lupo di Potenza. È una squadra della Basilicata, e quindi la Sestese è in finale.
2: Perché non si dice Lycos, che è più
0: lì simile? È perché quella sarebbe una greca, è la traslitterazione di una Y, e quindi sarebbe la Lycos, che poi qualcuno pronuncia Lycos, se no anche Lycos,
1: e però quella è, quindi con l'H al posto della K
0: la ritroviamo più avanti. Non c'è, sappiamo, nessuna toscana nelle finali scudetto under 17. Tau è uscito dal turno precedente, il Piacenza, che è la squadra che ha eliminato il Tau, ha pareggiato 3-3 contro, mi piace chiamarli così, i nostri amici del Charlie Smuzzani, okay, che sono i campioni del Friuli. 3-3 il secondo turno, la seconda giornata di questo turno triangolare di semifinale. Alla fine di questo doppio triangolare c'è la finale, si sta in campo neutro, in programma la partita contro la Ferrini, tra Ferrini e Charlie Smuzzani, già va in casa, quindi in caso di pareggio gioca subito. Ferrini, squadra campione di Sardegna, l'altro triangolare il Grifone, squadra campione del Lazio, ha battuto 8-0 il Nardò. A noi interessa l'under 15 e le finali scudetto di questa categoria. Non giocava il Tau, lo sapevamo, perché avrebbe riposato alla prima giornata. Il Tau giocherà la seconda giornata e giocherà in casa, notizia non domenica pomeriggio, perlomeno a quanto si sa, che è l'indicazione della Federcalcio già sul comunicato di ieri, ma domenica mattina alle 11 l'ha chiesto l'avversario, che è il Donatello maschile, campione del Friuli, che viene in Toscana il giorno precedente, il sabato, e quindi non ha senso che stia, chiesto di poter giocare la mattina per non stare tutta la domenica a aspettare la partita, e poi ripartire verso l'ora di pranzo. Giocherà il Donatello perché ha perso in casa contro la Virtus Ciserano Bergamo, squadra per l'appunto di Bergamo, 1-3 vinceva il Donatello in rimonta, ha perso, quindi di fatto il Tau giocherà la partita decisiva in trasferta, verosimilmente si giocherà tutto sul campo della Virtus Ciserano, quindi a Bergamo, il 21 giugno. Vediamo quanto finirà la partita di domenica. Il Tau deve provare non soltanto a vincere, ma anche a vincere con più di 2 reti di scarto. Intanto questa partita giochiamocela e vediamo come arriveremo poi alla partita decisiva. È importante, mentre vedo un grande sviaggio di messaggi sotto, ma sto attento a non distrarmi, sono messaggi evidentemente importanti su quello che sta succedendo in questo giornale, in queste ore, la serata. E l'annuario di cui parlavamo prima, il Tau tra le prime 6 d'Italia in questa categoria ci è arrivato per il secondo anno consecutivo, e l'anno scorso poi arrivò in finale, perse la finale. Non è da sottovalutare, non è scontato, perché una toscana di certo arriva alle fasi nazionali, vince il campionato, però poi non è detto superare il primo turno. L'abbiamo visto nell'Under 17, l'abbiamo visto quando l'Africo vinse il campionato giovanissimi, però uscì contro il Juventus Club di Parma al primo turno, quindi non è scontato arrivare superare il primo turno, anche se si dice che con Liguria e Emilia Romagna la Toscana ha un certo vantaggio per struttura, per storia, per come è configurato il territorio. Benedetta mi sta guardando perché sono andato lungo.
2: No,
0: ho detto facciamo veloce su queste fasi scudetto, ma
2: no, ma certo,
0: si
2: ovviamente
0: potrebbe parlare ore sulle fasi scudetto.
1: Beh, una certezza è che la finale della Sestese e il cammino del Tao giovanissimi
0: d'ora in poi
1: grande protagonista, e ve li racconteremo non più in radio, direi, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, ma sui nostri canali un po' ovunque, perché
0: diciamo che sono stato molto contento della telefonata che ho ricevuto ieri, che mi ha annunciato che Donatella aveva chiesto di anticipare la partita domenica mattina, perché in questo modo c'è possibilità di vedere il Tao al campo. Ci tengo molto a questa partita, i bambini del Tao sono importanti a vedere il campo sportivo, c'è molto colore al topascio in queste fasi. E poi la finale in televisione della Sestese, si giocava a Guidonia, quindi niente trasferta a Guidonia, ma la dà la partita il canale ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, già ufficializzato sull'ultimo comunicato, quindi c'è modo di vedere l'una e l'altra. Poi per scrivere si starà a vedere, magari mi dà mano qualcuno di quelli che ci sono a questo tavolo.
1: Mi sa che è rimasta solo Benedetta, perché
2: va bene. Resto io, ma volentieri, speriamo
1: non tornerei sul mio impegno di domenica,
2: altri risultati positivi,
0: quell'impegno di domenica.
1: Un impegno musicale, se no la gente
2: ora
1: pensa male.
0: No, perché l'hai già annunciato,
1: l'ho già detto. Va bene, allora
0: c'è Tiziano Ferro,
1: sì, a
0: che
1: Bologna
0: canta,
1: perché qui non abbiamo uno stadio, eccetera eccetera. Molto bene, allora
2: torneo regionale,
1: sì,
2: junior,
1: perché sì, poi c'è una finale, un'altra finale da giocare, si giocherà giovedì sera allo stadio Bozzi, della finale del torneo regionale juniores, che ovviamente è iniziato più tardi, complici di gironi in sovrannumero, l'abbiamo detto mille volte. Chi è arrivato in finale, Benedetta?
2: Esatto, allora te lo dico, cioè in realtà l'abbiamo già detto in apertura. Perché leggendo i titoli, sarà una finale d'élite, ho detto appunto in apertura, perché giovedì alle 20:30 allo stadio Bozzi di Firenze si affrontano Africo e Sporting Cecina. L'Africo di Filippo Gori arriva alla finale dopo aver superato i rigori la Pro Livorno Sorgenti, il totale è di 9-8 dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Erano andati in gol Morelli e Tinelli per l'Africo, mentre Soc e D'Angelo per la Pro Livorno. È stata una partita combattuta, e altrettanto combattuta e direi scoppiettante è stata anche l'altra semifinale, quella che vedeva contrapposti Atletico Lucca e Sporting Cecina. Io quando ho visto arrivare il risultato, che è di 4-6,
0: detto
2: ho pensato
0: rigori,
2: esatto, che la partita, che anche questa semifinale fosse terminata ai rigori. Invece no, la partita, che se non sbaglio è finita 1-0 al termine del primo tempo,
0: si
2: quindi
0: confermo.
2: Esatto, 9 dei 10 gol sono arrivati tutti nel secondo, è finita 4-6 per lo Sporting Cecina di Alessandro Magri. Hanno segnato Londi, protagonista di una doppietta, Castelli, Tei, Vallini e Magozzi per i rossoblù. E noi ovviamente, come sempre, saremo presenti alla finale, ci sarà il nostro Lorenzo Martinelli, che è ormai speaker ufficiale.
0: Poi vediamo con quale formazione siamo presenti, perché ce ne sono
2: esatto, vediamo, ma comunque
0: ballo,
2: qualcuno di noi ci sarà, sì, ovviamente, la racconteremo sul prossimo numero di Calcio Più, così come racconteremo anche la finale di Coppa Toscana Allievi, che si giocherà nel pomeriggio, quindi qualche ora prima di questa finale, e ovviamente sui nostri canali social, sull'app Campionando, come sempre, insomma, ne parleremo un po' dappertutto. Appunto, la finale, il torneo regionale juniores è alle finali, dovremo scoprire chi tra Sporting Cecina e Africo si prenderà la coppa. Le altri,
0: lo Sporting Cecina vinse il torneo regionale
2: allievi
0: l'anno scorso con questo allenatore,
2: okay,
0: quindi.
2: E appunto dicevo, gli altri due tornei invece sono gli altri due tornei regionali, che sono invece allievi e giovanissimi, hanno già emesso il loro verdetto. La finale allievi è stata, l'ho vista, c'era anche Samu, l'abbiamo vista in diretta dal Bozzi. È stata una partita pazzesca per intensità, per tecnica, insomma lottatissima fino alla fine, tra due squadre che sono state grandi protagoniste del campionato elite quest'anno, sono la Cattolica Virtus e il Venturina. La partita era terminata 2-2 tempi regolamentari, riacciuffata dalla Cattolica nel finale dopo che era passata in vantaggio subito in avvio. Sono serviti i rigori sono terminati 4-2, quindi la partita è terminata con un complessivo di 6-4 per i giallorossi contro un ottimo Venturina, ma su Calcio Più in edicola oggi la partita la racconta Samu, quindi io gli lascio volentieri la parola per approfondire, diciamo, questa
0: credo di aver
2: gara.
0: Fatto il record di battute sono 15.000, quindi credo ci sia tutto. Quello che succede, no, 15.000 battute non avrei mai fatte, proprio nemmeno per uno scudetto, perché vabbè, però era una partita che si è prestata e ci sono stati 1.000 spunti, forse anche di più. Io spero di averli toccati tutti, comprese le tante persone, e mi piace citarne una in particolare, che è Giancarlo Scampati, che è un dirigente della Floria, un amico nostro di Calcio Più, che al fischio finale, l'ultimo rigore segnato da Chirino Scalderon, altro grande protagonista della finale, è entrato solo per battere il rigore decisivo, e poi si potrebbe parlarne per ore anche dei rigori con i quali Chirino Scalderon ha rotto la maledizione, sembrava gravare sulla categoria. Visto, dicevo, Scampati, salutandomi, passando, ha detto: sono queste le partite, perché c'è davvero stato queste sono le partite, c'è stato tutto in questa partita, c'è stato il vantaggio subito, la rimonta, un grande pubblico, perché c'erano tantissimi spettatori da Venturina, e non è banale venire da Venturina alle due strade e di un giorno infrasettimanale di sera e tornare alle due o alle tre di notte. Peraltro poi abbiamo perso la partita, loro speravano evidentemente uno stato diverso. C'erano tanti anche della Cattolica Virtus in forze, i bambini della scuola calcio vestiti con la divisa della Cattolica Virtus bianca, fa sempre un certo effetto, no? La divisa della Cattolica, quella da passeggio bianca
1: di rappresentanza,
0: quella di rappresentanza, sì, così. Io sono un vecchio, insomma, da passeggio, però sì, di rappresentanza. C'è stato tutto, e sono quelle partite nelle quali viene da dire che dispiace che qualcuno debba perdere, no? Viene sempre in mente i giochi olimpici, quelli di Tamberi, che poi può dividere il primo posto con l'amico rivale e avversario, possiamo davvero vincere, prenderci un oro a testa. In questo caso non è possibile, è stato possibile, il calcio non lo prevede. Si è felici per quelli che l'hanno vinto, perché la Cattolica era tanto, erano 11 anni che non vinceva questo torneo regionale qui, poi aveva vinto altre cose nel mezzo, il campionato, c'era stato uno scudetto in un'altra categoria, però questa coppa, che poi è una coppa dalle quali le società, le squadre tengono, per la Cattolica è anche la fine di un percorso, perché poi è vero, ci sono gli juniores, alcuni ragazzi resteranno gli juniores provinciali, però tradizionalmente i ragazzi alla Cattolica giocano da quando sono bambini, o da quando poi arrivano e sono poco più che bambini, fino agli allievi regionali. Questa era l'ultima partita agli allievi regionali, quindi per tanti l'ultima partita in questa squadra, era l'ultima partita anche per il preside della Cattolica Virtus, che è Don Francesco Vermigli. Si fa un po' di mercato anche di preti, è arrivata la notizia che Don Gerardo, che è il vescovo Gambelli, l'ha spostato in un incarico prestigioso, perché è rettore del seminario, e al suo posto a fare il copresidente e assistente spirituale della San Michele arriverà Don Francesco Scutella, un prete che conosco perché era vicario parrocchiale a Legnaia, quindi si sposta di poco. Possono venire delle cose interessanti, non è un dettaglio di colore, dice Samuele, ad riempire tempo per dire qualcosa. Il sacerdote, il prete della Cattolica Virtus, figura fondamentale, era in campo il prete della Cattolica Virtus a festeggiare insieme a tutta la dirigenza, la nuova dirigenza, Vallini, Mollica, tutti i dirigenti di questa stagione. Chiaramente l'allenatore Fraccone è uno dei grandi protagonisti, poi Benedetta l'ha intervistato, lo sentiamo tra pochissimo. C'è anche uno dei grandi protagonisti che mi è dispiaciuto tanto vedere affranto, gli ascoltatori di questa radio, lettori di questo giornale, dell'app, lo conoscono bene, che è Fabio Bucciantini, che ha perso una finale che aveva portato in fondo con la sua squadra fino all'88esimo. C'è l'amarezza per aver perso una finale ai rigori, e peraltro al 2-2 di Fossi si è capito che quella finale l'avrebbe vinta la Cattolica Virtus. Sono le tendenze, no? Nel calcio Venturina aveva rimontato, aveva retto fino a quel punto, nonostante un paio di pericoli. Essere raggiunti in quel momento lì vuol dire perdere, anche perché dall'altra parte si sa che c'è un pararigori come Braccio, era stato già protagonista nel quarto di finale contro la Sestese, ha parato due rigori, peraltro i primi due, e se si parano i primi due rigori, i compagni segnano i primi due rigori, si va 0-2 dopo i primi due rigori, vuol dire che la partita è finita, ma se l'ha già capito sul 2-2. Poi c'è stata l'espulsione di Angeli, che si è giocato l'espulsione, l'inferiorità numerica, per evitare il 3-2 nel lunghissimo recupero, che doveva essere, poi i minuti sono diventati 8, poi 10. Bucciantini dispiace che abbia perso questa partita, così come dispiace Venturina, che fa un gran lavoro in una zona che è geograficamente svantaggiata, perché poi non porta a far finta che non sia così. A Firenze c'è un bacino che è enorme, smisurato, si possono trovare calciatori di tutti i livelli, quindi anche per giocare in categorie di rilievo, categorie elite, vincere le coppe, e a Venturina è più difficile. A Venturina c'è la concorrenza dello Sporting Cecina, e poi c'è un territorio nel quale è più difficile fare calcio a certi livelli. Venturina è bravo perché è il secondo anno che riesce a raggiungere la finale di un torneo regionale, l'anno scorso con i giovanissimi, peraltro non arrivati dall'Elite, lo persero in finale contro l'Aquila Montevarchi di Pugliese, ma soltanto negli ultimi minuti di quella finale. Di nuovo il Venturina è tornato alle due strade con un'altra categoria, gli allievi, e l'ha persa in un modo forse ancora più straziante. C'era tanto dispiacere, c'era tanta amarezza, il pubblico, calciatori, un paio molto dispiaciuti vicino alle lacrime. L'allenatore l'ho sentito la mattina dopo, dopo era dispiaciuto, comprensibilmente, e perché ci è mancato davvero poco per regalare questo trofeo che sarebbe stato storico per il Venturina. Io però mi sento di dire quello che ho sentito dire, peraltro in questa radio, a Luca Calamai, quando dice che ha parlato spesso con Marcello Lippi, dice: come si fa a vincere una Champions League? Intanto per vincere una Champions League devi qualificare tutti gli anni, poi cominci a passare sempre il girone, poi cominci a giocare tutta un'eliminazione diretta, ottavi, quarti, semifinale, quarti, e poi cominci ad arrivare in finale, poi a forza di giocare le finali prima o poi le vinci. E questo è lo stesso che succede in queste categorie qui, perché succede a tutti i livelli. E il Venturina, se lavora così, prima o poi una coppa la vince, ma forse vince anche di meglio. E lavora così il Venturina, e si vede, perché due grandi protagonisti, e finisco su questa partita, sono stati 2010, che sono stati Monaci, che è già stato grande protagonista in campionato, un calciatore sotto età, e Tosi, che ha preso in mano il centrocampo. Se ne sono accorti anche gli avversari, dirigenti da squadra avversaria, tifosi da squadra avversaria. Tosi 2010, grande protagonista. La Sestese, sì, la Sestese, addio. Il Venturina, pensavo già,
2: perché eri già al prossimo,
0: nella prossima stagione in questa categoria potrà contare su due calciatori come Tosi e come Monaci, che hanno già esperienza e grande attitudine a gestire certi palcoscenici. Si è vista dalla freddezza, Monaci ha segnato la rete l'1-1, si vede da come si muove. Ci sono grandi calciatori, si sono visti grandi calciatori, si sono visti grandi calciatori anche chiaramente della Cattolica Virtus, due su tutto, oltre al portiere sono i due attaccanti, Fossi e Andres. Andres ha segnato, guardavo le statistiche sull'annuario per motivi evidenti, stavo montando più di una rete a partita giocata da titolare quest'anno, perché poi ha avuto un paio di acciacchi, l'hanno tenuto fuori, segna con una frequenza impressionante. Fossi gran sinistro, hanno segnato loro, hanno segnato i primi due rigori. È stata una bella serata, siamo tornati tardi ma ne è valsa la pena.
2: Mai dire a Samuele che ha tempo per parlare,
0: è arrivato un cartello prima,
2: anticipo,
0: di vai libero, perché
2: dai, in anticipo torniamo in ritardo,
0: siamo
2: in ritardo, perché dobbiamo appunto, restiamo un altro minutino su questa partita, perché appunto come diceva prima Samuele, al termine della gara ho sentito il mister della Cattolica Virtus Marco Fraccone, un emozionato Marco Fraccone nel dopogara. Andiamo ad ascoltarlo.
4: L'emozione è vedere questi ragazzi felici, contenti, col sorriso a testa alta, come dico sempre io, perché hanno lavorato tanto in questi due anni, sono cresciuti tanto sia calcisticamente ma soprattutto da un punto di vista umano, di gruppo, di squadra, di impegno, di disciplina. È il giusto coronamento per quello che abbiamo fatto in questi anni. Tanti di loro sono pronti per andare a giocare con i grandi, come dico sempre io, e se lo meritano, perché sono stati eccezionali. È stato tutto momenti, e poi in una finale sono decisivi, sono sensazioni che uno può avere anche dentro. Si era partiti troppo forte noi forse, poi dopo giustamente è venuto fuori Venturina, che è un'ottima squadra, e gli faccio i complimenti, perché essere arrivati qui non è da poco, e tra l'altro sono anche dei cari amici, quindi proprio è la finale perfetta. Detto questo, sotto 2-1 ho detto bisogna cambiare, siamo andati davanti e poi forse ha trovato questo gran gol, ma la squadra, il gruppo, ha vinto la squadra. E pensare che a dicembre eravamo noni, senza purtroppo Chirinos e Andres, che sono mancati per 9-10 partite, e a gennaio ci siamo fatti un patto lì dentro, nello spogliatoio, e siamo andati tutti in una direzione. E questo poi merito è loro, perché sono stati unici, tutti venerdì eravamo sempre a dire le stesse cose che sanno loro, sappiamo noi, e la coppa è là.
2: E questo era Marco Fraccone, un emozionato tecnico della Cattolica Virtus. Cattolica, lo ricordiamo, insomma, vincitrice del torneo regionale allievi. Sempre giovedì si è giocata un'altra finale, che è stata quella del torneo regionale giovanissimi. Ha vinto la Sestese battendo 3-1 in finale il Grosseto. E noi ne parliamo adesso, però prima presentando un ospite, non è un ospite.
1: Direi di no.
2: Però noi l'abbiamo tanto corteggiato, ma non aveva mai risposto
1: quest'anno
2: positivamente.
1: Non avevo programmi televisivi dove fallire miseramente, quindi non c'è stata occasione di prendere il mio posto qui al centro del tavolo, però
2: e
1: oggi
2: quindi,
1: è con noi, non
2: esatto,
1: poteva non esserlo in
2: esatto,
1: questa ultima puntata.
2: In questa ultima puntata, tra l'altro centesima puntata, quindi puntata doppiamente speciale, ovviamente parliamo del nostro Lorenzo Martinelli. Ciao Lore.
1: Ciao Lore.
5: Ciao ragazzi, ben ritrovati, queste voci le conosco bene, come state?
2: Sei in forma?
1: Bene.
5: Sì, sì, in forma, in forma. Grazie per esservi ricordati di me all'ultima puntata.
2: Cioè, vabbè.
1: Abbiamo aperto citandosi, voglio dire, quel lungo fiume d'inchiostro con cui apristi ormai tre anni fa.
2: Devi recuperare.
1: È tornato oggi.
2: Lore, devi recuperare l'inizio di trasmissione. Ma lo sai, vero, che se non facevi una piccola apparizione in trasmissione oggi, noi ce la saremmo molto presa? Lo sai,
5: sì,
2: vero?
5: Sì, sì, sì, diciamo, ecco, dovrai rimanere fra noi, ma sono stato letteralmente obbligato. Ecco, quindi sono qua molto volentieri e ho aderito con entusiasmo a questo. Finiamola qua, come dai, stavate parlando di...
2: Appunto, della finale, ci riporta lui all'ordine, vedi? E stiamo parlando, sì, della finale del torneo regionale giovanissimi. Hai curato tu l'articolo su Calcio Più, uscito oggi in edicola, e quindi niente, chi meglio di te, insomma, ci può raccontare un po' di questa partita. Lo abbiamo detto, guardando la partita, l'abbiamo detto anche nel titolo della pagina, appunto, che è uscita oggi su Calcio Più, si chiude un cerchio perfetto per la Sestese.
5: Sì, è vero, perché è una di quelle possibilità che dà a noi cronisti di trovare una narrazione un po' più profonda in caso della Sestese, ecco, mi riferisco a quello, perché è la storia di una squadra che in questi due anni ha prima saputo rialzarsi davanti a degli ostacoli che si erano rivelati insormontabili. Un anno fa sognò la finale del Bozzi per il titolo regionale giovanissimi B, che poi è sfumata. In campionato quest'anno ha visto sfumare il titolo regionale sul più bello, e poi questo percorso di Coppa, è qui che viene, no? Tutti gli spunti che ci ha offerto questa squadra di Jacopo Corti, che rispetto ad altre magari, ecco, ha avuto quel pizzico di profondità in più di narrazione, anche perché poi in Coppa ha affrontato queste due squadre che erano state le sue due bestie nere, lo Scandicci e il San Miniato, quindi una sorta di destino, no? Che ti presenta davanti una seconda opportunità, e stavolta ce l'ha fatta. E poi in finale era una finale in cui aveva tutto da perdere, nonostante di là il blasone del Grosseto, che è una società professionista scesa temporaneamente, poi speriamo che sia davvero così e che questo ritorno nei professionisti si completi con l'ultimo passaggio per il Grosseto. Comunque, ecco, il Grosseto è una sfida comunque affascinante, però in cui la Sestese aveva i favori del pronostico, inutile nasconderlo, e quindi di nuovo un'altra sfida così particolare, mai sfide banali, superata anche quest'ultima, giusto vedere il trionfo. E poi era una riflessione che facevo proprio un poche ore fa, perché sapevo che sarei intervenuto su questo argomento, questa finale che poi abbiamo vissuto insieme, no, Benedetta?
2: Certo.
5: Eravamo proprio in tribuna al Bozzi, credo anche Fraccone dopo, nonostante il post partita degli allievi me lo sia visto un po' meno, però le lacrime di Jacopo Corti, io le vedo tutte le finali del Bozzi, e insomma vediamo tanti epiloghi di campionati, di competizioni, e non è così raro, non è così frequente che poi alla fine arrivino le lacrime. Io non voglio sembrare retorico, però delle volte sono proprio lacrime non solo che sciolgono la tensione, ma che probabilmente chiudono un cerchio, perché in questi due anni hanno costruito davvero una storia importante insieme questi ragazzi, tutti i percorsi biennali specialmente, o comunque anche una stagione calcistica lascia dei ricordi, però forse qualcuno più di altri, e se poi arriva il trionfo finale, ecco, questo è stato veramente delle emozioni intense, nonostante il pomeriggio un po' caldo, no? Mentre la cornice della gara successiva era sicuramente più suggestiva, però tante emozioni che noi proviamo come sempre a raccontare.
2: Sono contento che tu ti sia soffermato sull'emozione degli allenatori, perché non ci eravamo messi d'accordo, ma era una delle cose che mi ero appuntata da chiederti. Te che hai vissuto, insomma, in questi anni vivi tutte le finali del Bozzi, in quanto appunto hai anche il ruolo di speaker, a me mi ha colpito che entrambi gli allenatori abbiano, insomma, si siano emozionati. Poi intervistati io, quindi l'ho visti proprio in diretta, e l'emozione di entrambi, quindi ti avrei voluto proprio chiedere questo, però
5: insomma, ma infatti già... la mia riflessione nasceva proprio da quella che mi avevi fatto te, perché te me l'avevi riportato, e io ci ho ripensato, non è così frequente vedere questo tipo di reazione qua, perché spesso sono un po' più appiattite le emozioni, no? Ci sono i festeggiamenti, grande gioia, però le lacrime forse veramente rappresentano quel pizzico di profondità in più che che provavo a descrivere io prima, no? Ci sono, anche Fraccone faceva riferimento a delle cose che si dicevano loro nello spogliatoio,
2: certo.
5: Ogni squadra ce l'ha, però probabilmente qualcuna colpisce più al cuore i ragazzi e gli allenatori stessi, ed è lì forse bisognerebbe provare a capire che formula chimica è, perché quella è la formula chimica vincente.
2: Certo, son d'accordo, e quando siamo d'accordo direi
0: no,
2: che...
0: rarissimo.
2: Esatto.
5: Mamma mia, le campane in sottofondo, te le sento,
2: esatto. Bravo. Allora, Lore, noi ovviamente ti ringraziamo, grazie per questo blitz in quest'ultima puntata, e ovviamente tanto noi ci vediamo presto, però ci faceva piacere, te lo ribadiamo.
1: Ci doveva essere anche la tua voce stasera, assolutamente, a coronamento di questo percorso lungo che ci auguriamo continui ovviamente, però oggi è la 100ª puntata, non può essere una puntata come le altre.
5: Ma scherzi a parte, il piacere e l'onore è mio, grazie a voi ragazzi e per voi tre, Samuele, Benedetta, Giulio e Riccardo, il quarto
2: che arriverà dopo,
5: di questa squadra, che arriverà dopo, infatti non credo non ci sia ancora, però no. Per voi quattro tutti gli aggettivi migliori al grado superlativo. Ciao ragazzi,
2: grazie,
5: buon
2: Lore.
5: Proseguimento
2: Ciao.
5: Di serata.
1: Ciao Lore, grazie.
2: Grazie al nostro Lorenzo Martinelli. Ovviamente.
1: Ascoltiamo questa emozione.
2: Esatto, le ascoltiamo questa emozione, anche se poi viverla lì di persona è ovviamente un'altra cosa, però proviamo a portarla anche ai nostri radioascoltatori, e quindi andiamo ad ascoltare Jacopo Corti, tecnico della Sestese, al termine della finale.
6: Una bella sensazione, perché ho detto ai ragazzi prima della gara, oggi si vede un cerchio, è cominciato 2 anni fa e oggi deve essere la loro partita, il loro coronamento. Ci sono riusciti, poi le finali si giocano, e a volte si vincono, a volte si perdono. Forse nel primo tempo si poteva essere più cinici e chiuderla subito, però penso che i valori si siano visti in campo e sia una vittoria meritata per tutto il percorso del campionato. Quindi onore ai ragazzi e allo staff che mi ha dato una mano. Diciamo che arrivare secondi in campionato non è stato agevole, perché a parte Venturina che veniva dal regionale, ma che comunque è una squadra preparata, abbiamo giocato a San Miniato fuori casa e a Scandicci la settimana scorsa, quindi penso siano arrivate le squadre più preparate in fondo. Onore anche al Grosseto, che ha fatto una grande partita, però penso sugli episodi siamo stati più cinici noi a sfruttarli, anche se ripeto il primo tempo forse potevamo fare qualcosina di più. Non sapevo sinceramente, arrivando a una partita dalla fine in lotta col Tau, non sapevo come avrebbero potuto reagire poi ad affrontare la Coppa. Quello che gli ho chiesto e gli ho detto è stato di fare il loro massimo, perché comunque dovevano coronare un sogno, che era quello di portare un trofeo a Sesto, e l'hanno fatto, bravi loro. E si può sempre fare meglio, però diciamo si chiude il mio biennio con il 2011 oggi e si è chiuso bene, dai.
1: E queste erano le emozioni anche di Jacopo Corti, il tecnico dei giovanissimi regionali, elite in questo caso della Sestese, che hanno vinto la loro Coppa, dal torneo regionale alla Coppa Toscana, perché ci avviamo anche alla conclusione dei 3 tornei dedicati invece ai campionati provinciali, giocati dalle seconde e terze classificate nella regular season, lo ricordiamo sempre. Nel fine settimana si sono giocati i quarti di finale della Coppa Toscana Juniores, la Lucchese ha espugnato per 3-0 il campo del Cortona Camucia e se la vedrà in semifinale con l'Atletico Levane Leona, che ha travolto 5-0 in casa la Virtus Comeana, quindi diciamo 2 quarti molto netti dal punto di vista del punteggio. L'altra semifinale invece sarà tra il Signa, che ha dovuto ricorrere ai rigori per battere il Casalguidi, 8-7 il finale dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, e l'Invicta Sauro, che è uscito vincitore per 3-1 dalla sfida con l'Antella. Quindi Lucchese, Atletico Levane, Signa, Invicta Sauro, le semifinali della Coppa Toscana Juniores. Per quanto riguarda la Coppa Toscana Allievi, non si è giocato perché sappiamo già quelle che sono le 2 finaliste, come diceva Benedetta si sfideranno giovedì prima della finale invece del torneo regionale Juniores. Siamo invece allo stesso punto degli Juniores per quanto riguarda la Coppa Toscana Giovanissimi, quindi nel weekend si sono giocati anche qui i quarti di finale con le semifinali che metteranno davanti da una parte la Pro Soccer Lab e il Rosignano Solvay. Pro Soccer Lab che ha battuto 2-0 il Lucignano, Rosignano che invece è espugnato per per 2-0 il campo del Migliarino. L'altra semifinale invece sarà tra Atletico Piombino, vittorioso 7-6 ai rigori sul Roselle dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, e Montignoso, che ha regolato 2-1 a domicilio il Dicomano. Martedì prossimo, oltre alla nostra serata come vi raccontavamo, ci saranno altre finali, perché sono le finali del torneo Primavera, allievi B e giovanissimi B, le categorie a cui è dedicato. Per quanto riguarda gli allievi B, la finale sarà tra Lucca 7 e Rinascita Doccia, che in semifinale hanno battuto rispettivamente 3-1 la Querce e 3-0 il Soccer Ponsacco, entrambe in trasferta. Mentre per quanto riguarda la finale del trofeo Primavera giovanissimi B, ci sarà da una parte la Galcianese, vittoriosa 1-0 contro il Grosseto Barbanella in semifinale, dall'altra lo Sporting Casini, che ha piegato 4-1 l'Atletico Etruria. Quindi questo è il quadro anche delle ultime finali, o comunque semifinali, che ci mancano da guardare, da raccontare e da scoprire. Ci avviamo verso le fasi finali, benedetta, anche dei campionati giovanili nazionali. Leggendo la prima pagina, dicevamo, di Fiorentina e Empoli Under 15, che sperano e sono veramente vicine a incontrarsi in finale, sarebbe fantastico. Non solo loro però, perché insomma le nostre squadre toscane, viola e azzurre in particolare, sono protagoniste in varie categorie.
2: Esatto, infatti hai fatto bene a parlare dell'Under 15, perché a differenza delle scorse puntate volevo partire proprio questa volta proprio dai più piccoli, ossia dall'Under 15, perché appunto dove sono protagoniste sia la Fiorentina sia l'Empoli. Nel weekend entrambe si sono aggiudicate, entrambe di misura, la sfida d'andata delle semifinali Scudetto. La Fiorentina di Mattia Balestracci ha battuto 3-2 il Milan grazie ai gol di Picardi, Carpita e Pistone, mentre l'Empoli è passato 1-0 a Milano in casa dell'Inter grazie al gol di Merlin. Non so se si dice Merlin o Merlin,
1: forse lo sa.
2: Anche perché no, è andata così questa scena. Ieri gliel'ho chiesto in redazione e mi ha risposto ma non mi ricordo.
1: Quindi
2: lo sa sicuramente. Quindi restano 70 minuti ovviamente, con l'obiettivo per entrambe di conservare questo vantaggio. Questi 70 minuti separano adesso Fiorentina ed Empoli da un possibile derby ancora più speciale, perché sarebbe un derby che mette in palio, come dicevamo in apertura di trasmissione, il tricolore. Le sfide di ritorno, lo ricordiamo, si giocheranno nel weekend. Sempre Fiorentina ed Empoli sono ancora in corsa anche nella fase finale del campionato Under 17, che invece riparte domani, è stato fermo qualche settimana, riparte con l'andata dei quarti di finale, perché negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, lo sappiamo tutti, si è giocato l'Europeo, e l'Europeo vinto dall'Italia, e quindi giustamente spostate le fasi finali di questo campionato. Protagonisti all'Europeo, lo ricordiamo, diversi viola e azzurri, tra cui uno dei gioiellini della Fiorentina, del settore giovanile della Fiorentina, che è Federico Croci, che lo ricordiamo protagonista con l'Under 17 ma sotto età, perché lui sarebbe un Under 16, esatto. diciamo così. E domani appunto si gioca l'andata dei quarti di finale. La Fiorentina sarà di scena in casa del Genoa alle ore 11, stesso orario per la partita dell'Empoli, che invece è impegnato a Roma sul campo della Lazio. Le altre sfide dei quarti sono Roma-Juventus e Verona-Inter. Verona-Inter chiude domani pomeriggio il programma dell'andata di quarti. Domenica si giocheranno poi le gare di ritorno. Questo per quanto riguarda Fiorentina ed Empoli. C'era un'altra toscana protagonista nella fase finale dei campionati nazionali, era lo Scandicci, purtroppo era, perché si è fermato a un passo dalle semifinali il Cammino dei Blues alla fase scudetto del campionato juniores nazionali. Lo Scandicci infatti è uscito sconfitto 2-1 con un gol incassato proprio all'ultimo secondo nella decisiva gara 3 del triangolare 2 contro il Piacenza. Lo Scandicci era sotto all'intervallo 1-0, aveva segnato Guidone al minuto 35. I Blues erano poi riusciti a pareggiare in avvio di ripresa al 50esimo grazie a Tellini. La beffa purtroppo è arrivata nel finale al 93esimo per mano di Pizzi, che ha segnato appunto il gol che ha deciso la partita e che spalanca al Piacenza la porta, la strada delle semifinali scudetto. È stato anche sfortunatissimo lo Scandicci, perché ha chiuso in 10 questa partita per l'infortunio occorso a Pepe, e i cambi erano già esauriti. Ovviamente facciamo un in bocca al lupo a Alberto Roberto Pepe, che conosciamo bene, insomma l'abbiamo raccontato in questi anni sulle pagine di Calcio Più, e allo stesso tempo, come ci racconta il nostro Lorenzo Martinelli, che era la partita, oggi lo citiamo troppo Lore, però l'ha seguita lui questa partita al Bartolozzi, anche Chiaverini non era in perfetta forma, insomma è rimasto in campo nonostante stoicamente in campo, nonostante non fosse al meglio. Ovviamente lo diciamo, la semifinale vicina ma sfumata nel finale non cancella la grandissima stagione dello Scandicci, che lo ricordiamo aveva vinto il girone F, quindi grande protagonista poi anche in questa fase finale.
1: Esatto, così come l'Aquila Montevarchi, che è l'altra eliminata di questo triangolare, purtroppo
2: l'avevamo detto la scorsa puntata,
1: le due toscane erano insieme in questo triangolare ed è passata l'altra, che appunto è il Piacenza, ma ci sta, è il calcio, e davvero complimenti perché hanno tenuto alta la bandiera della nostra regione in queste fasi nazionali. Per noi è arrivato il momento di fermarci un attimo, ma rimanete qui perché tra pochissimo arriverà il nostro Riccardo Palchetti, c'è tanto da raccontare sui dilettanti oggi, e allora a tra poco con Calcio Più On Air.

0: Guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 87 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola, Calcio più on air, ultima puntata di questa terza stagione, centesima puntata della nostra storia. La celebriamo anche con Riccardo Palchetti. Ciao Riccardo.
6: Ciao a tutti, buonasera a tutti, un piacere come sempre essere qui.
5: Nostro compagno di viaggio di questa nuova stagione, grazie a lui abbiamo allargato il campo sui campionati dilettanti, in particolare sull'eccellenza, ma poi un po' su tutti, dai Riccardo, diciamo la verità, li abbiamo raccontati veramente nei dettagli.
7: E ancora ci sopporta.
5: E ancora ci sopporta, chiaramente, il che è già di per sé qualcosa di rilevante, ma siamo arrivati alle ultime battute e sono quelle, a proposito di cose rilevanti, davvero più importanti, Riccardo, perché si decidono promozioni, vittorie, insomma raccontaci un po' quello che è successo. Direi di partire dalla promozione che offriva l'ultima gara delle finali playoff. Sapevamo che era un triangolare, quindi abbiamo la squadra che ha trionfato e che quindi festeggia il salto di categoria,
6: che peraltro è un doppio salto consecutivo, perché si tratta del Barberino Tavarnelle che si è aggiudicato questo triangolare con vista sulla categoria regina, perfezionando per l'appunto questo strepitoso doppio salto, e lo ha fatto peraltro in entrambe le circostanze in occasione dei playoff. Infatti al crepuscolo della scorsa stagione gli arancioblu, che allora erano allenati da Maurizio Temperini, persero ai rigori la finale del quadrangolare disputato in coda alla regular season di prima categoria, dopo una sfida pirotecnica con lo Iolo che finì 3-3 al 120esimo. Però dal momento che la Lunigiana Pontremolese aveva già fatto prima di allora sapere che non si sarebbe iscritta alla successiva promozione, sia i chiantigiani che i pratesi si approcciarono di fatto al match con la garanzia di un posto in categoria superiore. Quest'anno si è insediato invece sulla panchina del Barberino Tavarnelle Stefano Lacchi, che poi ha portato avanti questo strepitoso lavoro e domenica lo ha coronato nel migliore dei modi. Ultimo atto del triangolare, partita decisiva Barberino Tavarnelle Pietrasanta, con entrambe le squadre appaiate a 3 punti. Peraltro se la partita fosse finita in parità si sarebbe giocato lo spareggio in campo neutro questa domenica. Non servirà, perché gli arancioblu hanno superato per 2-1 i biancoazzurri. Apre le danze Bellosi al quarto d'ora, pareggia Cicerini all'85esimo, poi Sarti in pieno recupero al 94esimo regala al Barberino Tavarnelle il pass per l'eccellenza.
5: E allora noi approfondiamo il discorso su questo grande trionfo, Riccardo, perché abbiamo in collegamento uno dei protagonisti, il protagonista se vogliamo, di questo grande risultato del Barberino.
6: Esatto, è il principale artefice di questa splendida cavalcata culminata con la promozione in eccellenza. Stiamo parlando del tecnico arancioblu che ho citato anche qualche secondo fa, Stefano Lacchi. Buonasera mister e ben trovato.
8: Buonasera a tutti.
6: Ciao mister, buonasera di nuovo, grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito ed essere qui in collegamento con noi. Dunque, nel farti e nel farvi complimenti per questo splendido traguardo raggiunto, vorremmo partire proprio da quanto più recentemente successo. Come hai vissuto infatti questa sfida decisiva, con l'emozione legata al fatto che il gol decisivo lo abbiate segnato addirittura al 94esimo?
8: Ma sì, è stata per noi, ecco, una straordinaria avventura tra virgolette, perché all'inizio dell'anno appunto eravamo partiti con altri intenti, con altri obiettivi, poi ci siamo ritrovati qui e diciamo domenica scorsa, ecco, siamo passati da una delusione un po' cocente perché ci hanno fatto il pareggio al 90esimo a una gioia incredibile sul gol del 2-1 nostro a tempo scaduto. Quindi diciamo sono state delle emozioni incredibili, indescrivibili. Io ho tanti anni che faccio calcio, però emozioni di quel tipo ne ho viste veramente poche volte.
5: Ecco mister, in questa bagarre playoff peraltro avete mietuto quattro vittime illustri a cavallo tra il vostro girone e poi il successivo triangolare di cui parlavamo, le chiedo qual è stata in generale la chiave che, insomma, considerando anche che siete una neopromossa, quindi magari un po' meno di esperienza rispetto alle altre da questo punto di vista, vi ha permesso di arrivare in fondo a questa lunga post season dove immagino conti la tecnica, il campo, però anche una tenuta mentale non indifferente, perché la stagione è stata veramente molto molto lunga.
8: Sì, per assurdo i momenti più difficili sono stati proprio all'inizio, perché noi non eravamo partiti benissimo, sia in Coppa che le prime partite di campionato. Però poi, diciamo, stava facendo, questa squadra ha preso sempre più consapevolezza della propria forza. E poi, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, è una squadra che mentalmente è molto forte, nell'avversità si esalta, e infatti questi incontri, insomma, pareggi, diciamo, devono avere proprio la forza mentale del gruppo, perché poi è un gruppo di amici che dal primo giorno sta bene insieme, e in più poi, ecco, diciamo, prevalsa anche perché questa è una squadra del territorio, per cui ci sono molti ragazzi appunto del paese, e quindi è prevalsa proprio questa voglia di andare oltre l'ostacolo, e quindi ci ha portato e ci ha permesso di appunto raggiungere un risultato, ripeto, che all'inizio dell'anno era proprio irraggiungibile, non nemmeno nei nostri sogni, ecco, non potevamo ipotizzare una cosa del genere. Però ora è diventato realtà, per cui siamo estremamente contenti, naturalmente. Siamo consapevoli che si è fatto un passo abbastanza lungo, però insomma ora ci vogliamo godere il momento, ecco, praticamente.
0: Ecco mister, la volevo proprio portare sul discorso obiettivo, riavvolgiamo il nastro. Il Barberino, l'abbiamo detto, il Barberino Savarnelle si è presentato a Nassi di partenza, reduce dalla prima categoria 2024-2025, quindi a Nassi di partenza di questo campionato di promozione, conscio del fatto che avrebbe dovuto affrontare un girone molto competitivo. Ha detto poco fa, insomma, non vi aspettavate un epilogo così, è cresciuta comunque quindi col passare delle giornate questa ambizione, immagino non vi sareste aspettati, insomma, una stagione di questo tipo in crescendo.
8: No, assolutamente, io diciamo che è il primo anno che sono a Barberino, e le prime chiacchierate, diciamo, che ho fatto col presidente, col direttore, insomma, si parlava sempre di una, appunto, una salvezza, ecco, raggiungibile addirittura anche attraverso le auto, per cui il nostro obiettivo era proprio primario, era quello della salvezza. Però poi ci siamo resi conto che potevamo recitare un ruolo importante, perché poi, insomma, indubbiamente ci sono dei valori, sia tecnici, io ho parlato di gruppo, però all'interno di questo gruppo ci sono dei valori tecnici, atletici, non indifferenti. E quindi, ecco, diciamo che stavamo facendo, ci siamo resi conto che potevamo recitare un ruolo da protagonista, ecco. Naturalmente a protagonista sì, a un certo punto ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere i playoff. Una volta raggiunto i playoff, però, insomma, credere o sperare o di vincere, di fare quel che abbiamo fatto, era impensabile. Era impensabile, l'abbiamo raggiunto, siamo enormemente contenti. Ieri dicevo ad alcuni colleghi vostri che la più grande gioia è stata quella di vedere dei ragazzini di 10 anni che festeggiavano, però nello stesso tempo c'erano anche signori anziani che ci applaudivano, erano contenti, quindi una gioia incredibile, perché ripeto, questa squadra appartiene al paese, Barberino, quindi al territorio. Siamo doppiamente felici a tutti questi.
7: E lei ha detto che le difficoltà principali sono state all'inizio. Come siete riusciti ad adattarvi a un girone così complicato, anche alla luce dei tanti cambiamenti che si erano registrati nel corso dell'estate?
8: Sì, diciamo che appunto durante il direttore stava molto bravo in questo senso, conosceva la squadra, io l'avevo vista giocare 2 o 3 volte l'anno scorso, avevo visto che c'erano dei valori, però poi il direttore è stato capace, insomma, di apportare delle modifiche, di portare gente che la categoria l'aveva fatta. Sì, in un primo momento abbiamo avuto un po' di difficoltà, però ecco, abbiamo avuto delle difficoltà a livello di risultati, perché

0: già stiamo pensando e programmando la prossima stagione.
1: Ecco mister, effettivamente è sacrosanto che ora vi godiate i meritati festeggiamenti, ma avendo pur sempre terminato questa stagione molto più tardi rispetto agli altri, dovrete subito iniziare a programmare la prossima eccellenza. Quindi ti chiedo, puoi già dirci se resterai sulla panchina del Barberino Tavarnelle e poi anche se puoi specificare maggiormente quelle che potranno essere le vostre ambizioni per il prossimo anno in categoria regina?
0: Certo, ma io la razionalità mi direbbe di andare via male. Però diciamo veramente ho vissuto un anno straordinario, ho conosciuto delle persone fantastiche, delle persone vere, ecco. E quindi il cuore mi dice di rimanere, ecco. Diciamo che ne abbiamo già parlato, quindi vorrei rimanere al 99%. E normale, ci siamo messi già a tavolino un po' a vedere, a delineare, ma butta giù, ecco, qualche idea, perché naturalmente il prossimo anno ci saranno due quote, quindi noi un 97 e un 2008, quindi il nostro primo obiettivo è quello di individuare qualche quota che ci possa fare, che possa fare il caso nostro. E in più, ecco, sicuramente l'obiettivo sarebbe quello di mettere 1-2/3, ecco, giocatori un po' di esperienza che magari in ogni reparto che ci possono fare, ecco, alzare quelle, non dico il livello tecnico, ma un livello di personalità oppure di insomma di esperienza, perché la categoria all'eccellenza insomma è una categoria, intanto è grande, ecco, la promozione all'eccellenza. Quindi, insomma, però vogliamo recitare, ecco, non un ruolo di agnello sacrificale, ecco, quello no, ovviamente vogliamo insomma potercela giocare sul campo tutte le domeniche, questo sì. Quindi diciamo il nostro obiettivo è quello proprio di allestire una rosa competitiva, quindi poi normale, siamo un po' in ritardo perché insomma siamo un po' in ritardo, è negabile, però il nostro obiettivo è quello di allestire una rosa più adeguata possibile alla categoria, ecco.
1: Ecco mister, ti faccio un'ultima domanda a carattere personale prima di salutarci. Mi ricordo anche che all'inizio di questa stagione ci siamo incontrati a pranzo presso il ristorante di un caro amico e mi avevi detto, ricordo, in quella circostanza che per diversi anni eri stato un po' assente dalle categorie dilettantistiche. L'ultima tua esperienza era stata sulla panchina degli juniores nazionali del San Donato Tavarnelle, per cui ti chiedo anche a posteriori che cosa ti abbia spinto la scorsa estate a rimetterti in gioco in arancione blu per affrontare poi una stagione che sapevate sarebbe stata particolarmente impegnativa.
0: Certo, no, io ho vissuto due anni straordinari per quanto riguarda l'esperienza al Dinamo Juniors Nazionale del San Donato, però mi mancava qualcosina a livello di emozioni, ecco, e quindi ho avuto poi appunto questa possibilità e l'ho colta al volo, sinceramente. Io e il direttore ci conoscevamo, Fabio Ercolino, e sono grato perché mi ha portato in un ambiente, ripeto, straordinario. Poi insomma è stato coronato da questo fantastico risultato la stagione, per cui la scelta che ho fatto è stata molto giusta all'inizio, ecco. Però la motivazione che mi ha portato è proprio il fatto di tornare a vivere emozioni un po'. Mi mancava, ecco, la domenica, il pathos della domenica, l'eccitazione della domenica, ecco, tutte quelle sane emozioni che solo questo giochino ci consente di vivere, ecco. Che è un giochino, però ci sono delle emozioni forti.
1: E questa era l'ultima domanda, grazie infinite a mister Stefano Lacchi, tecnico del Barberino Tavarnelle, complimenti a te e a voi per questa splendida cavalcata per la promozione, in bocca al lupo se del caso per il prossimo anno, qualora tu rimanessi sulla panchina arancio-blu poi effettivamente.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: E allora abbiamo celebrato un grande trionfo con mister Lacchi, di altri trionfi parleremo tra poco, ce n'è uno però, Riccardo, che potrebbe arrivare domenica prossima, è quello del Grassina, parliamo quindi della fase nazionale d'eccellenza, 90 minuti dal sogno.
1: Esatto, anche il Grassina di fatto sta proseguendo la sua splendida stagione, siamo arrivati alla finale, al doppio confronto finale degli spareggi nazionali con vista sulla Serie D, gara 1 si è giocata stavolta a differenza di quanto accaduto nelle due settimane precedenti precedenti al Pazzagli di Grassina. Grassina batte Sant'Egidiese con il risultato di 2-1, apre le danze Frezza, raddoppia Borghesi, poi in piena zona Cesarini il direttore di gara ravvisa un intervento falloso di Arca di Pane all'interno dell'area rossa.

0: Rossoverde accorda un penalty agli abruzzesi, lo trasforma dal Casone, che lascia a maggior ragione l'esito finale ancora del tutto in discussione. Quindi domenica 14 a Sant'Egidio alla Vibrata, stavolta non a Giulianova, si giocherà la decisiva sfida di ritorno con in palio un posto in Serie D. E giunto a questo punto, anche perché poi non avrei più possibilità di farlo, mi preme sottolineare lo stemma della Sant'Egidiese, che
1: perché ci segue in video può vederlo.
2: Allora,
1: grazie Sara,
2: lo dobbiamo raccontare. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo lo stemma, di fatto la base dello stemma della Roma,
0: esatto,
2: con sopra,
1: con i colori giallorossi,
2: con i colori giallorossi, e con sopra una sorta di alce.
0: Esatto, io penso che potrebbe essere il risultato perfetto per un'eventuale collaborazione tra la Roma e la Abercrombie.
2: Perfetto, quindi benissimo. Quindi suggeriamo alla proprietà americana dei Friedkin di non so, realizzare una linea per i fan, ecco. Benissimo, si poteva dire Abercrombie qua? Non lo so, boh, forse sì, penso di sì. Dai, alla fine, comunque, in ogni caso, buttate uno stemma, vabbè, fa parte degli stemmi copiati, rubrica internos, che ci piace molto ogni tanto ritirare fuori. Benissimo,
0: può essere un'idea per l'anno prossimo.
2: Può essere bella.
0: Quindi ci estendiamo anche di più alle altre regioni, non solo in occasione di coppe e playoff.
2: Mi piace. Secondo me anche Cristiano Militello l'apprezzerebbe questa rubrica, magari ci ruba l'idea. Allora, tornando seri, dicevo dei trionfi, abbiamo raccontato quello del Barberino Tavarnelle, ce n'è un altro che riguarda invece la prima categoria. Riccardo, insomma, sapevamo che qui il meccanismo di promozioni dipendeva fino a un certo punto dai risultati delle finali, però se si doveva avere una certezza, ecco, quella certezza oggi ce l'ha sicuramente il Galluzzo.
0: Esatto, prima però di arrivare un attimo al Galluzzo, volevo fare una piccola chiosa sul Grassina.
2: Sì,
0: sempre,
2: scusami, prego.
0: Perché
2: prego,
0: adesso di fatto ha due tifose in particolare, lo diceva già Samuele
2: giusto.
0: Qualche settimana fa, una è il Calenzano, ma questo per quel che riguarda la griglia dei prossimi juniores regionali d'élite. In caso di promozione in Serie D del Grassina, questo attirerebbe relativi juniores nei nazionali, libererebbe un posto nell'élite per il Calenzano, ma non ci sarebbero ulteriori ripescaggi a fronte di un organico complessivo in sovrannumero. La seconda tifosa di fatto si è delineata da domenica, è il Pietrasanta, che ha perso appunto l'ultima sfida, ha perso gara 3 del triangolare contro il Barberino Tavarnelle, quindi per l'appunto il Grassina, salendo in Serie D, libererebbe un posto anche in Eccellenza. Il Pietrasanta sarebbe la prima indiziata per il ripescaggio.
2: Esatto.
0: Per quanto riguarda invece la prima categoria, come giustamente osservavi, è l'Audace Galluzzo che si è aggiudicato il posto in promozione vincendo la lunghissima bagarre, grazie per l'appunto alla rete di Rosi sul campo neutro di Ayana. Stacca il pass per la categoria superiore, di fatto si redime in maniera totale dopo che in precedenza si era portato già a tanto così dal sogno, salvo poi perdere lo spareggio col Calenzano che era decisivo per la vetta del girone C. La vittima è stata l'intercomunale Monsummano, poi ai fini del ripescaggio tradizionalmente viene disputata anche quella che sarebbe la finale per il terzo e per il quarto posto, per delineare una sorta di graduatoria, ecco, quindi meritocratica qualora ci fosse il bisogno di ulteriori ripescaggi. E in questa circostanza l'Atletico Lucca ha travolto per 4-1 il Tegoleto, anche se in prima categoria restava un'ultima situazione da definire, curiosamente non legata ai playoff quanto piuttosto ai playout, perché c'è stata una lunga vicenda che si è trascinata più che sul campo nelle aule giudiziarie. Si parla del girone D, originariamente l'Audace Isola d'Elba si era vista inflitta una penalizzazione di 3 punti, era scesa a 28 ex aequo col Vada, ma avevano conquistato i biancorossi più punti degli Amaranto negli scontri diretti, quindi la sfida per i playout avrebbe dovuto essere Vada Forcoli. La vicenda non è terminata in quella circostanza, perché i punti di penalizzazione sono diventati 4, l'Audace Isola d'Elba quindi è scesa al quart'ultimo posto a quota 27, ha dovuto domenica scorsa affrontare questo decisivo spareggio, l'ha vinto di misura per 1-0, quindi il Forcoli di fatto è l'ultima retrocessa in seconda categoria.
2: Esatto, particolare ovviamente un playout di questo periodo, però ci ha spiegato Riccardo il perché siamo arrivati a giocarlo la prima settimana di giugno. Chiudiamo direi, Riccardo, con la seconda categoria, perché anche qui c'è una promozione da registrare, diciamo non ufficiale ma ufficiosa, possiamo dire così.
1: Esatto. Completa, diciamo, la graduatoria.
2: Esatto,
1: esatto.
0: Possiamo dire in questo caso per l'appunto sostanzialmente ufficiale, anche se formalmente ancora no, per una squadra che scende in seconda c'è un'altra che sale in prima, l'impronta Tavarnuzze, perché le vincitrici dei playoff dei gironi, che sono 11, sono altrettante, numero dispari, 4 accoppiamenti, un triangolare. L'impronta ha dovuto giocarsela con Molazzana e San Vincenzo, in gara 3 è riuscita a fare un qualcosa di clamoroso, perché sotto di un uomo e di una rete ha vinto per 3-1 contro la formazione labronica e quindi ha festeggiato per il salto in prima categoria.
2: Esattamente. Bene, abbiamo chiuso il quadro anche con quest'ultima puntata su quelli che sono stati i verdetti dei dilettanti. Stagione dei dilettanti veramente lunghissima, di fatto manca solo il Grassen e poi la possiamo considerare completata, ecco, in un certo senso. Riccardo, grazie per avercela raccontata durante tutto l'anno, insomma, perché questo format è nuovo di questa stagione e siamo felici di averlo portato, perché insomma ci ha allargato lo sguardo non solo alle categorie giovanili ma anche su tutto quello che le circonda, in particolare in questo caso i dilettanti, che è comunque un argomento che su Calcio Più è ben presente con le cronache delle gare dalla Serie D fino poi insomma alla terza categoria, anche se in maniera diversa chiaramente, un panorama molto vasto, ma ci piace coprire tutto e quindi siamo riusciti anche in questo intento. Ma non è l'ultimo argomento di questa fascia, perché ovviamente da tradizione anche questa ultima puntata vuole la sua scheda d'eccellenza.
0: L'ultima scheda d'eccellenza la lancio ovviamente nel ringraziare io che devo ringraziare voi per la fiducia e l'opportunità. È stato un piacere vivere questo viaggio, questa avventura al vostro fianco. Parliamo di un centrocampista classe 1993 con tante esperienze soprattutto in Serie D, che quest'anno si è diviso a metà tra il Sansovino e la Massese, quindi purtroppo l'epilogo della sua stagione non è stato fortunato per la sconfitta e playout contro la Larcenese. Stiamo parlando di Francesco Cantatore.
3: Francesco Cantatore, nato a Carrara il 6 dicembre 1993, è un centrocampista centrale all'occorrenza impiegabile anche come mediano trequartista, che in questa stagione ha vestito le maglie di Sansovino prima e Massese poi nei due gironi della nostra categoria regina. Pedina di grande esperienza, egli si è presentato ai nastri di partenza dell'ancora attuale annata con un bagaglio consistente in 263 presenze in Serie D, 3 in Lega Pro e 2 in Coppa Italia di Serie C, e che in questi frangenti lo ha visto mettere insieme 37 gol e 4 assist. Nella stagione 2012-13, anzitutto, Francesco passa dal Savona al Sestri Levante, tra le cui file conquista dapprima un ottavo posto in Serie D per poi centrarvi la permanenza anche al termine dell'anno successivo, sia pur passando dal decisivo spareggio playout vinto ai tempi supplementari contro l'Albese. Nel 2014, in seguito, egli si trasferisce alla Novese, che dopo un tredicesimo posto in quarta serie chiude la seguente annata in fondo al girone A di Serie D, trovandosi perciò costretta alla retrocessione in eccellenza. L'equipe di Nove Ligure, però, continua a vivere vicende travagliate a livello societario e una volta trasferitasi ad Alessandria a fronte del mancato rinnovo della concessione d'uso dello stadio Costante Girardengo, va incontro alla propria dissoluzione. Nell'estate del 2016, infatti, a continuarne la tradizione calcistica è soltanto un apposito settore giovanile, mentre la prima squadra, non allestita, una volta fisiologicamente non presentatasi alle prime quattro gare di campionato, viene dapprima estromessa dall'eccellenza, in seguito radiata dai ruoli federali e infine dichiarata fallita, per poi ripartire dalla terza categoria nel 2017. Francesco, nel frattempo, si trasferisce dapprima a Rapallo e poi, nel dicembre del 2016, a un Viareggio che a fine stagione si salverà in Serie D imponendosi ai playout contro la Fezzanese. Egli, peraltro, resterà ancora in Serie D l'anno dopo, vestendo la maglia del Ligurna prima di sposare, in vista della stagione 2018-2019, il progetto della suddetta Fezzanese. In biancoverde, Francesco continua a militare in quarta serie, ma a fronte del congelamento delle classifiche registratosi nella primavera del 2020 a causa dell'avvento del Covid, i Liguri retrocedono successivamente in eccellenza. Già nel dicembre del 2019, però, egli cambia ancora aria, iniziando a militare tra i ranghi della Lavagnese e prolungando in questa maniera ulteriormente il proprio percorso in Serie D. Dopo circa un anno e mezzo in bianconero, nel 2021 Francesco passa al Varese, che strappa uno splendido quarto posto nel girone A di Serie D, per poi vincere i playoff dopo aver sconfitto Casale e Sanremese, salvo infine non risultare ripescato in categoria superiore. Nel settembre successivo egli torna invece in forza alla Fezzanese per vivere la propria seconda avventura in biancoverde e disputare altri tre campionati in quarta serie, l'ultimo dei quali però vede la squadra dell'Interland Spezzino retrocedere lo scorso anno in eccellenza. All'alba dell'attuale annata, così, Francesco fa rientro in Toscana, rispondendo positivamente alla chiamata della tanto neopromossa quanto ambiziosa Sansovino, impegnata nel girone B della nostra eccellenza, ma dopo non aver raccolto un elevato numero di gettoni in arancio blu, nel corso del mercato di riparazione approda in ultima battuta alla Massese nel girone A, facendo tuttavia i conti al termine della stagione con un'amara retrocessione play-out a fronte della sconfitta interna patita contro la Larcianese.
2: E questa era la scheda di Francesco Cantatore, centrocampista della Massese, grazie al nostro Riccardo Palchetti. Noi in questa ultima puntata della terza stagione, centesima puntata di Calcio Più On Air, vogliamo insomma avere con noi tutte le voci che ci hanno accompagnato in questo ce ne manca una che ci accompagna in realtà dalla prima edizione, è una voce storica di Calcio Più On Air, è una firma storica di Calcio Più ed è la voce che ci ha raccontato il calcio femminile e lo farà oggi in diretta qui con noi. Saluto e ringrazio la nostra Sonia Nuzzi. Ciao Sonia.
4: Ciao Sonia. Giulio, ciao Benedetta. Si può dire dulcis in fundo? È troppo pretenzioso.
2: No, si può dire, si può dire assolutamente.
1: Abbiamo lasciato il meglio in fondo, dai, diciamo.
4: Me la sono un po' cercata, va bene.
2: Allora Sonia,
4: buonasera a tutti di nuovo.
2: Buonasera a te, il calcio femminile trova sempre spazio qui con noi. Quest'anno peraltro, insomma, la grande novità è che una volta al mese sei stata tu qui in studio al comando della trasmissione per uno spazio ancora più allargato sul calcio femminile, con tanti ospiti che hai portato sia qui in studio che in collegamento, quindi anche in questo caso siamo riusciti ad allargare ulteriormente il campo su un tema a cui Calcio Più tiene molto. Due pagine sul nostro giornale in questa stagione, due pagine anche nel giornale di oggi, poi ieri insomma l'abbiamo curate insieme in fase di impaginazione. C'è tanto di cui parlare, Sonia, a partire direi da un risultato storico e il meglio potrebbe ancora venire, mi sento di dire. Sto parlando delle fasi finali della Coppa Italia d'Eccellenza e c'è un Rinascita Doccia grande protagonista.
4: Beh sì, Rinascita Doccia che ricordiamolo ha già ottenuto sul campo attraverso il campionato la promozione alla prossima Serie C, quindi ha già raggiunto un grandissimo obiettivo. Se riuscisse ad agguantare anche la Coppa sarebbe la classica ciliegina su una torta già molto gustosa, e le possibilità se le giocherà tutte venerdì, questo venerdì, quando giocherà la finale nazionale contro la Sampdoria sul campo di Guidonia, appunto nell'ultimo atto di questa Coppa Italia, che significa poco dal punto di vista pratico, ma sicuramente metterla in bacheca sarebbe un altro grande onore per la società di Sesto Fiorentino.
1: Ecco Sonia, a proposito di Coppa, scendiamo adesso di una categoria, cioè in promozione, è arrivato un verdetto. Domenica il San Vitale Candia ha vinto appunto la Coppa Toscana di promozione, battendo 2-0 il Tegoleto nella finale, ovviamente nella storica location del Bozzi di Firenze.
4: Eh sì, San Vitale Candia, che era il suo primo anno di promozione quest'anno, ha sfiorato sul campo durante il campionato le posizioni valide per salire di categoria, che ricordiamo sono state tre in totale, due dirette, una da playoff da spareggio finale. Il San Vitale è arrivato alle spalle delle primissime, quindi ha già fatto un'ottima stagione e poi ha conquistato questa Coppa che veramente è un onore, un grande onore, e lo si è capito anche dall'atteggiamento della squadra in campo, non perché fosse importanti per impegni di lavoro, insomma per impossibilità di essere presenti, ma il Tegoleto forse è leggermente più appagato dall'aver già raggiunto l'eccellenza attraverso appunto il secondo posto in campionato, e invece aveva di fronte un San Vitale Candia veramente indiavolato, se mi passate il termine, perché ce l'ha messa veramente tutta e con un secondo tempo con un bello sprint è riuscito a vincere 2-0 e quindi si è aggiudicato la Coppa che rimane purtroppo un trofeo fino a se stesso, non dà modo di salire di categoria, ma comunque è un bel modo per iniziare un cammino per una società, diciamo, che si è presentata quest'anno nel campionato di promozione, quindi un bel inizio sicuramente, che speriamo sia foriero di belle imprese in futuro.
2: Ecco, e rimanendo a parlare di coppe, Sonia, c'è stata anche la finale della Coppa Toscana Juniores, in questo caso era un derby toscano, no? Poi quello tra Livorno e Pisa, raccontaci un po' com'è andata.
4: Beh, è stata una partita corretta, al di là di quello che si poteva pensare, ma nel finale forse c'è ancora un po' più di correttezza, vuol dire così, di rispetto in campo, insomma c'è un atteggiamento e un ambiente ancora un pochino diverso, e derby è stato, ma molto all'insegna del fair play. Il Livorno ha avuto la meglio abbastanza agevolmente, 3-1 il risultato finale lo testimonia abbastanza bene. Del resto le ragazze del Livorno, pensate, non hanno fatto il campionato juniores come avrebbero potuto fare vista l'età molto giovane, ma hanno già fatto un campionato di eccellenza, quindi sono presentate direttamente alla fase di Coppa Toscana ed era possibile farlo con le iscrizioni aperte, e hanno hanno sbaragliato tutte le concorrenti, perché seppure per età siano ancora molto giovani, ma un campionato di eccellenza alle spalle si è fatto sentire in campo, e quindi il Livorno ha ottenuto questa coppa da riconoscimento a un ambiente, a una società che sta facendo molto bene, soprattutto con le più giovani, con le squadre giovanissime.
1: E c'è anche un po' di Fiorentina, quindi almeno citiamo anche un po' di Viola in queste fasi finali nazionali, insomma, dei vari campionati femminili, e in particolare appunto stiamo parlando dell'Under 15. La Fiorentina ha vinto la doppia sfida col Napoli e quindi ha raggiunto le semifinali nazionali. Sulla strada della Fiorentina adesso c'è il Milan.
4: Sì, infatti, un bel traguardo. La Fiorentina del resto è un campionato, aveva marciato in maniera veramente perentoria, senza trovare praticamente ostacoli, quindi c'era da immaginarsi un bel cammino nelle finali nazionali, però quando si arriva in fondo agli ottavi o così sono tutte squadre di alto livello, quindi lì si rimette un po' tutto in gioco. Invece la Fiorentina ha superato alla grande la prima fase di finali nazionali, ovvero i quarti, e ora si appresta a disputare la semifinale doppia, anche in questo caso con la prima gara a Milano, e vediamo un altro bel banco di prova. Il Milan ha eliminato la Juventus, quindi che queste squadre, insomma, anche a livello giovanile e femminile sono comunque forti, quindi è un bel biglietto di presentazione anche per la squadra rossonera. Staremo a vedere. Io credo che molto fiducia questa sentita, che veramente ha fatto bene, le giocatrici che segnano la ripetizione, sono veramente una squadra forte. Staremo a vedere.
2: Ecco Sonia, prima di parlare anche della nostra serata, dove il calcio femminile sarà protagonista, ti porto anche su un altro dei temi che abbiamo avuto, insomma, che abbiamo trattato nelle due pagine dedicate al calcio femminile su Calcio Più di oggi, perché la stagione sta finendo, abbiamo raccontato di questi ultimi atti svolti in un corso di svolgimento, ci proiettiamo però anche all'anno prossimo. Ecco, c'è una notizia, no, che abbiamo riportato, perché c'è un nuovo direttore sportivo all'Atletico Levante, Laura Paddeo, quindi questa è anche una notizia.
4: Ecco,
2: mi
4: porge un assist subito, se ti interrompo Giulio, perché io per mio errore, lo ammetto, è Laura Paddeo con la U finale.
2: Ah, ok, sbagliato. va bene, allora c'è l'occasione per correggerlo qui live. Ecco, bene. Ok, ma non è un problema, insomma, la notizia è importante, no Sonia?
4: Sì, perché è una persona molto preparata, molto investente, molto aperta, quindi questi personaggi che fanno sicuramente bene al calcio femminile ce ne fossero di Laura Paddeu, perché veramente ha un entusiasmo da vendere, contagioso, e ha grandi progetti, perché sta addirittura progettando un'accademia per le ragazze del settore giovanile dell'Atletico Levano, cioè un modo per tenerle, per concentrarle insieme da fine scuola fino a fine allenamento, quindi per tutto il pomeriggio, consentendogli di pranzare insieme, di fare compiti, quindi veramente una bella idea, un bel modo per coinvolgere le ragazze, in quanto Laura, essendo madre, sa benissimo cosa vuol dire poi avere figli da gestire, scuola dopo scuola, compiti, allenamenti, diventa veramente caotico, quindi mi sembra veramente che si sia presentata bene. Se ho ancora un minuto però, Giulio, non so se
2: sì assolutamente, no assolutamente, vai pure. Sonia,
4: perché c'è una cosa che mi preme molto mettere al centro dell'attenzione, perché io in tutto questo anno, come avete detto voi, ho cercato di dare luce al calcio femminile, perché è quello che gli manca, sinceramente, proprio il parlarne sempre di più, con più convinzione, spingendo sempre più ragazzine ad avvicinarsi al movimento. Però purtroppo, non mi nascondo dietro un dito, ci sono ancora dei momenti, degli episodi che fanno un po' vacillare questa fiducia che abbiamo nel movimento, ed è quello che è successo alla Baldaccio Bruni, società che da 2 anni si era affacciata al calcio femminile dilettantistico, cioè loro si erano presentati con la squadra di eccellenza, poi salita in di promozione, poi salita in eccellenza, e quest'anno purtroppo sono state tagliate tutte le risorse per il femminile, preferendo il giovanile, potenziare il giovanile maschile. Niente, legittimo, per carità, chi mette i soldi ha ben diritto di farlo, però questo dimostra quanto ancora il calcio femminile sia tenuto in certi posti almeno in secondo piano. Per fortuna la società e la dirigenza della Baldaccio è riuscita a trovare un piano B, un'alternativa valida, e ha trovato un modo troverà, insomma, quando sarà possibile possibile farlo per iscriversi con un altro nome e ripartire. Per fortuna la Baldaccio Bruni gli ha concesso il titolo, ripartire comunque all'eccellenza, ma è stato solo grazie alla grande volontà dei dirigenti che operano nel settore femminile, perché altrimenti sarebbe morto il calcio femminile, e lo è ad Anghiari, ecco perché a questo punto la Val Tiberina si sposta a Palazzo del Pero, però insomma rimane la squadra e questo è quello che è importante.
2: Noi l'abbiamo raccontato su Calcio Più. Per chiudere, Sonia, dicevo prima della nostra serata, ci sarà una parte della serata dedicata al calcio femminile, ci sarai anche tu sul palco ovviamente insieme a me, insieme a tante ragazze premiate, quindi insomma raccontaci un po' cosa dobbiamo aspettarci, e se vuoi puoi anche svelare magari qualche premio, non so se tutti, però insomma qualche nome lo possiamo anticipare, dai, tanto ormai manca veramente molto poco.
4: Infatti poi non ci sono segreti, io mi sono attenuta sono stata molto fiscale nell'assegnare questi premi, non ho voluto fare né favoritismi né simpatie, ho preso proprio i numeri e, come si dice, carta canta, quindi verranno premiate le ragazze che hanno vinto le due classifiche di calciatrice più dell'eccellenza di promozione, diciamo le stazioni settimanali. Se vuole gli do il mio quadernino dove sono segnate è tutto alla luce del sole, certo. Così come gli altri premi che vanno alle goleador dei vari campionati, anche lì ho chiesto conferma, ho fatto tutte le verifiche possibili per non sbagliare, e saranno premiate le goleador a partire dall'eccellenza fino al campionato under 15, quindi non svelo niente di nuovo, le interessate ovviamente lo sanno già, ma anche le non interessate sanno già chi vanno i premi, perché basta scorrere le nostre classifiche settimanali delle goleador, delle marcatrici dei vari campionati e quelle. Poi se c'è qualche società a cui è ritenuto di dare un riconoscimento perché hanno fatto veramente un'annata speciale sia in eccellenza, in promozione, e anche una simbolica per il settore giovanile che mi sono sentita di assegnare alla M Aglianese, che ha fatto veramente una stagione esaltante.
2: Esatto.
4: Quindi, più o meno l'ho dette tutte.
2: Esatto. Sì, esatto. Sarà un bel momento insomma in cui parleremo anche di calcio femminile martedì prossimo a Borgo San Lorenzo, quindi Sonia ci vediamo lì, e però insomma è doveroso ringraziarti non solo per questo collegamento ma per la tua presenza, per le storie che ci hai raccontato dalla prima edizione, in particolare quest'anno anche qui in studio a Calcio Più On Air, quindi grazie davvero.
4: È stato un piacere anche per me, vi ringrazio, saluto tutti e un abbraccio, a presto.
2: Ciao Sonia, grazie ancora, grazie alla nostra Sonia Nuzzi, la nostra voce del calcio femminile. Sono davvero contento di aver avuto tutte le voci, esatto, della nostra squadra oggi qui in questa ultima puntata, anche a testimonianza insomma del lavoro che c'è dietro questa trasmissione. Non siamo solo noi tre che siamo qui un po' dall'inizio, ma anche al di là di chi poi viene qui, Riccardo, Sonia, ma anche chi c'è dietro e che ci aiuta anche solo per un'idea, uno spunto sugli argomenti da trattare ogni settimana. Non diciamo che abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché c'è veramente tanto di cui parlare dall'inizio alla fine, però poi il rovescio della medaglia è che bisogna fare le scelte a volte, no, non è facile, perché noi vorremmo parlare di tutto, non si può, perché
1: dobbiamo sempre correre, siamo sempre in ritardo.
2: Un'ora e 40 è decisamente tanto, è il tempo che ci viene messo a disposizione da Radio Firenze Viola, quindi noi possiamo essere solo felici e grati di questo. Speriamo di aver toccato il panorama più ampio possibile di argomenti durante questa stagione. Abbiamo dato voce a tantissimi allenatori, dirigenti, presidenti, tantissimi ragazzi con le nostre interviste agli juniores, che insomma sono veramente molto molto apprezzate, e ci sarà anche il premio per la migliore intervista alla nostra serata, sì. Il premio Radio Firenze Viola, per l'appunto, ci teniamo a darlo, la migliore intervista juniores di quest'anno. E allora, nel chiudere questa puntata, vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento per martedì 16 giugno, il campo sportivo Romanelli della Fortis Juventus a Borgo San Lorenzo, Giovani d'Oro 2026, sono i premi di Calcio Più ai protagonisti del calcio giovanile della Toscana. Diciamo qualche premio, non i nomi, esatto, ma le categorie.
1: Vabbè,
2: Benedetta,
1: ovviamente, secondo, non lo so, è idea mia, secondo me un po' quelle più attese sono le top 11.
2: Eh beh sì, ci saranno
1: dei campionati elite,
2: sì,
1: riproporremo
2: sì.
1: Anche il video con...
2: ci sarà il video con i nomi okay. E i cognomi dei ragazzi che passano, che piace molto,
1: esatto.
2: Sono i famosi team of the season delle quattro categorie.
1: Juniores, allievi B e giovanissimi. Ci saranno dei premi anche per appunto per le protagoniste dei campionati regionali, in questo caso premiati miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore,
2: esatto, le top 5 di fatto di questi campionati. Ci saranno dei premi per le categorie B, chiamiamole così, quindi allievi B regionali. regionali, giovanissimi regionali, si aggiunge l'under 18 esatto. regionale quest'anno, perché insomma è stata una stagione lunga anche per quella categoria, e quindi ci saranno i premi sia di squadra che individuali anche per quanto riguarda l'under 18. Ci saranno dei premi provinciali, premieremo le tre vincitrici della nostra Supercoppa Toscana, trofeo Alessio Facchini, quindi Academy Livorno Juniores, Camaiore Allievi, Audace Isola d'Elba Giovanissimi,
1: le società ovviamente,
2: e ovviamente ci saranno i premi più importanti, diciamo, che arriveranno a fine serata, quelle per la miglior società giovanile, la miglior società dell'anno, insomma la società dell'anno, la miglior squadra dell'anno, questo lo possiamo già dire, anche quest'anno sarà la Sestese Juniores Elite che insomma è arrivata in finale, chissà cosa succederà poi domenica, e poi ci sarà il miglior direttore sportivo, ci sarà un premio a cui teniamo molto, che è il premio Alessio Facchini, storia del calcio toscano, che andrà, non voglio anticiparlo, ma a un personaggio veramente storico
1: sì.
2: del calcio toscano, assolutamente storico, e non aggiungo altro.
1: Il premio anche campionando best goal,
2: assolutamente campionando best goal, ci sarà il video di un gol fantastico, ve lo dico già ora, una rovesciata pazzesca, quindi insomma davvero tanti premi. Ci tengo solo a specificare una cosa, perché ovviamente annunciamo
1: poi
2: l'evento,
1: devo dire una cosa anch'io,
2: certo, ti restituisco
1: la
2: parola,
1: è la stessa cosa che dico tutti gli anni, però dai, è giusto,
2: ok, no, solo per dire che ovviamente questi non sono premi federali, quindi non sono premi che vanno in automatico a chi ha vinto i campionati, perché ci stanno già arrivando nei messaggi, noi abbiamo vinto il campionato provinciale di quella provincia, ovviamente
1: per premiare non, tutti servono due giorni,
2: esatto,
1: forse.
2: Quindi questi sono premi scelti dalla redazione, quindi noi ce ne assumiamo la piena responsabilità, per cui questo è il criterio di scelta secondo quello che abbiamo visto, che abbiamo raccontato durante l'anno, e che nella nostra opinione totalmente personale, ma è comunque il frutto di un lavoro di redazione, abbiamo ritenuto giusto insomma riconoscere, ecco. Prego Benedetto.
1: E come tutti gli anni io dovrò annunciare chi è il presentatore
2: ah, già,
1: di
2: certo,
1: questa serata.
2: Ah già, certo, dobbiamo ricordarlo, sempre
1: è
2: io.
1: È il nostro Giulio Di Spezia.
2: Bene, anche quest'anno avrò il piacere di condurre la serata, una cosa che mi fa molto felice. Sul palco ci sarà anche Samu alla parte tecnica, e ci sarete voi insomma anche a tenerci compagnia, Benedetta, Riccardo, insomma Niccolò Masini e tutti i membri della nostra redazione. Ora poi ci mettiamo d'accordo, però insomma ci saremo tutti, perché è una grande serata di festa di Calcio Più. Noi però siamo arrivati al momento dei saluti, allora io ringrazio Sara che ha curato la regia oggi e per tante puntate, ed è veramente la numero uno, quindi grazie davvero Sara,
1: grazie per averci sopportato,
2: sì sì, direi, e grazie ovviamente anche a tutti gli altri registi, insomma Stefano Carlesi, Lorenzo Tonelli e poi anche Alessandro Di Nardo, dimentico qualcuno, Marco Tonelli, sì vabbè sapevo avrei sbagliato, manca qualcuno, Niccolò anche stato con noi delle volte, sì esatto, insomma tutta la squadra di Radio Firenze Viola che ci ha tenuto compagnia, grazie a Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini che anche oggi mi ha mandato un messaggio di complimenti, di ringraziamenti, ci fa davvero tanto piacere, siamo noi che ringraziamo Radio Firenze Viola, e allora per l'ultima volta grazie Benedetta, grazie Riccardo, grazie Samu, a presto,
1: a presto,
2: speriamo,
1: sì, ovviamente
2: anche su queste frequenze.
1: Abbiamo un po' citato tutti, ringraziamo anche la nostra parte, diciamo Calcio Più, quindi
2: certo,
1: Andrea Galasti e tutta la redazione, comunque non stiamo a citare tutti i nomi, ma dietro di noi, che lo diciamo tutti gli anni, siamo i frontman di questa trasmissione, però insomma c'è una redazione che lavora tutti i giorni, che permette anche a noi di essere qui, quindi e grazie ovviamente a Radio Firenze Viola, sono contenta delle 100 puntate, non pensavo mai di poter riuscire a farle, però insomma anche a livello personale è una bella soddisfazione,
2: assolutamente. Allora per l'ultima volta per questa terza stagione speriamo di rivederci e di risentirci presto, una buona serata da Giulio Dispensieri, ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
14: Tutto ciò che fa Fiorentina
13: è su Radio Firenze Viola.
15: Un minuto dopo le 14, palla al centro, un'altra giornata di duro lavoro, di summit e riunioni lontane da occhi indiscreti. Nel riservo più assoluto, caro Luca, quello di oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della mission americana per la Fiorentina. Il silenzio più totale intorno al futuro che si costruisce in queste ultime ore, lontano da occhi indiscreti, perché c'è una montagna di lavoro da programmare.
2: Certo.
15: E quindi prosegue.
2: E poi fine
15: l'attesa.
2: Settimana si va al mare.
15: Poi si rientra, c'è cioè il fuso rientra. Orario da smaltire.
2: Perché tornano.
15: Tornano nel weekend. In questo momento dovrebbero essere le 8 del mattino.
2: Una settimana
15: York.
2: A New York.
15: Sta per sorgere nuovamente il sole.
2: Anche su Central Park.
15: Credo in incognito, quindi con impermeabile, occhiali da sole, cappello.
2: Strano, si può dire.
15: Grande ora, silenzio, ora. Grande riservo, battute a parte.
2: Esatto.
15: Sono giorni di lavoro, per cui per quel che abbiamo capito, abbiamo raccolto in mattinata, insomma, abbiamo lavorato, perché noi ogni giorno vorremmo riferirvi quello che filtra, ma è così ampio e importante in questo momento il lavoro che stanno portando avanti.
2: No, infatti,
15: Paratici,
2: vorrei...
15: Ferrari e Commisso. Ci sarà tempo e modo. Giovedì ce lo diranno. Giovedì.
2: No.
15: Credo, prossima settimana, diciamo.
2: A te lo devono dire?
15: No, credo che si vada verso questa conferenza stampa, a meno di cambiamenti, se poi non è giovedì, magari è mercoledì o venerdì. Diciamo,
2: non si sa.
15: Prossima
2: non
15: settimana.
2: Si sa.
15: Maybe they will tell us.
2: Sì.
15: Ce lo diranno. Comunque sceglieranno loro la formula per riportare quello che è il frutto di questi 5 giorni di summit. Io, lo sapete, a me un po' mi piace scherzarci, nel senso che rispetto ad altre volte, stavolta la Fiorentina gioca veramente a carte molto coperte, quindi nemmeno che so un'immagine del gruppo di lavoro prima della riunione o abbiamo visto, no, Joseph Commisso partecipare a un evento prima che arrivassero, sì, i dirigenti, sì, nell'ottica, no, del mondiale,
16: della FIFA, del mondiale.
15: Però ecco, no, non si vuole pubblicizzare molto di quello che ci si dice giustamente nelle segrete stanze sul futuro viola, sul quale c'è ovviamente da intervenire in termini di mercato ampio, ci vorrà pazienza per vendere, ci sono tanti cambiamenti nella struttura societaria, una valanga di lavoro che deve affrontare, certo, certo, Paratici ma anche Ferrari, e quindi è un po' come se avessero in questo momento il telefono silenzioso, quindi questo è il momento delle decisioni,
16: con la vibrazione.
15: Il telefono è lì, vibra tutto, vibra. Il mondo viola, chiama chiedendo che dicono, che fa. Giovedì, Thursday.
16: Of
15: next week.
16: E non, guarda, mi ribello a chi, qualche amico velenoso mi parla di vacanza a New York, di viaggi da Tiffany. No!
15: Mi raccontano di un Paratici che più o meno lavora intorno alle 30 ore su 24.
16: Esatto.
15: Non so come fa.
16: Non c'è problema di fuso orario.
15: Però anche per questo non ci sarebbe in questo momento troppo spazio per la comunicazione, cioè ora bisogna decidere, sì, da farsi, poi ve lo diciamo.
16: Lo so, infatti poverina, anche Pilare è sempre da sola, ho visto andare ai musei, cioè non è nemmeno bello.
15: Dopodiché la cronaca, ma la semplice osservazione, no, ci dice che se poi uno va sui social e su Instagram trova le storie di Pilar Fogliati, che ha seguito il direttore sportivo insieme, quello filtra, ma no, filtra
16: molto da sola,
15: il mondo
16: molto da
15: Instagram.
16: Sola, perché ripeto, lui lavora 24 ore,
15: esatto,
16: al giorno, quindi sono proprio belle, sei a New York ma c'è tante cose da fare. Però c'è anche qualche voce di mercato, diciamolo chiaramente, no? Perché insomma l'amico Di Marzio ha acceso i riflettori su Ruggeri, no?
15: Tanta roba.
16: Questo è dato importante, perché Di Marzio, che è uno che insomma è uno dei numeri uno assoluto sul mercato, se ti dice Ruggeri, occhio, stiamo parlando di un giocatore che è stato protagonista con l'Atletico Madrid fino a ieri, quindi vuol dire che la Fiorentina punta su livelli altissimi, su altro che seconde linee.
15: No, questo è semifinale Champions, certo, non Atletico.
16: Ma questo è un giocatore fondamentale.
15: Tra l'altro l'abbiamo vista, credo tutti, sembra abbia fatto delle signore prestazioni.
16: Altro che Harrison. Ecco, qui siamo su dei livelli diversi, quindi questo è importante, vuol dire che da New York arriva il messaggio che non c'è la necessità di stravendere prima, si può anche cominciare a comprare, e quindi queste sono tutte ce lo diranno giovedì.
15: Non voglio comunicare certezze. Il concetto è la prossima settimana. Quando devi decidere, quando vuoi.
16: No, poi ci ho 48 ore per riprendersi a fuso orario.
15: Se vi dico,
16: no, non è automatico,
15: esatto.
16: Perché sono 6 ore.
15: Noi immaginiamo, perché anche su questo certezze non ne arrivano. Però immaginiamo, ora sono le 8. No, è venerdì.
16: Esatto.
15: Io, grazie al cielo, ho avuto la fortuna un po' di vivere la corrispondenza anche lavorativa da lì. Ora ti alzi, sono le 8, c'è tutta la giornata fino a stanotte.
16: Bella
15: domani
16: colazione,
15: immaginiamo,
16: non
15: mi stuzzi i calamari, che rientro da poco un altro viaggio, se non le potrei dire. Domani invece c'è da lasciare i trolley,
16: però si fa una giratina
15: e chiedere se li potete tenere,
16: i
15: souvenir
16: strada, certo.
15: In genere quelle sono le ore in cui facciamo l'ultimo salto sulla Quinta Avenue,
16: la Statua Libertà.
15: Io devo pigliare la calamitina per il frigorifero. Sono pieno.
16: Ma scusa, scrivi a Paratici.
15: Mi portassero una calamitina, la prenderei volentieri. Ce n'ho tante di
16: New York. Chiedi a Pilar calamitina per Loreto, dai.
15: Quindi tra domani e domenica, cioè poi rientro, smaltisci un po' il fuso orario, metà della prossima settimana conferenza stampa, oltre a tutta la valanga di cose che ci
16: va
15: sono
16: bene
15: da fare.
16: Noi ragazzi scherziamo anche un po', perché
15: un po' coloriamo,
16: la vogliamo anche un po' smitizzare, no? Perché sembra che questo viaggio a New York sia la conquista dell'America, non è così. Chiaramente immagino si siano fatti diversi ragionamenti. Se vuoi il mio parere, non sono state proposte immagini del summit, anche perché magari lì all'interno di quel summit ci potrebbero essere figure tipo Gio Appio, tipo, cioè figure che allora potresti avere un'idea più chiara.
15: Lo stesso Stefan non è mai storicamente
16: ponte di comando, chi sono, è una roba loro, e anche è anche giusta. È tanto, 5 giorni sono tanti, però sì, visto che non dorme mai, Paratici, non dorme mai, quindi lui ha le 12 ore americane e poi le 12 ore nella notte americana lui lavora sul mercato italiano. Quindi mi ricordo che Barone ci raccontava,
17: sì,
16: che praticamente
17: che chiamava alle, a qualsiasi ora,
16: lui alle 6 di mattina italiane era già operativo, perché là probabilmente erano
17: mezzanotte,
16: ecco,
17: cioè chiamava, cioè, prima di andare a letto, quindi qui erano già alle 6-7 e poi appena in piedi
16: Noi siamo ottimisti, siamo speranzosi,
17: aspettiamo,
16: cercheremo. Guardate, questo è uno di quei casi che voler anticipare le cose senza saperle, e io non le so, sarebbe il più grosso peccato di arroganza. Noi aspettiamo, io sono molto felice che la Fiorentina pensi a Ruggeri, quindi vuol dire che il livello delle trattative sarà molto più alto di quello che sono i nomi usciti recentemente, e quindi aspettiamo che ci raccontino il loro obiettivo. Allora, 348, ma non sono in vacanza, ecco, no, lo dico perché sai, c'è quello ha portato la fidanzata. Non sono in vacanza, sono a lavorare.
17: No,
16: sono a lavorare.
17: Devo
16: probabilmente
17: dire
16: anche
17: qualche riflesso comunque c'è, cioè, no? C'è un nuovo responsabile del Viola Park.
16: Certo, e poi qua loro ci sono là, voci. Ma si ritroveranno.
17: No, però dico anche un po' di primi movimenti, no. Però qualche movimento c'è. A dimostrazione.
16: Ma poi c'è anche il mondiale. Guarda, giustamente diceva Tommaso prima, faceva una riflessione, che poi si gioca il mondiale anche negli Stati Uniti, vorrei dire quasi soprattutto, ma anche, è chiaro che New York è il centro del mondo anche del calcio.
17: Ci sono a Las Vegas, che c'entra, però, no?
16: Però
17: personaggi che sono passati,
16: la FIFA, tutti lì, quindi che noi siamo lì in questo momento è importante. Allora, 348 753 933 per messaggi audio e scritti. Saremo 2 ore in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Noi ora in questa prima parte non andiamo a New York, ma andiamo in Val d'Arno mentalmente, con
17: ma
16: il cuore.
17: Ma c'è un flash prima.
16: Ah, giusto.
17: Stai sfuggendo, incredibile.
16: No, sono distratto.
17: T'ho portato a giro,
16: no,
17: io
16: portato
17: a immaginare la quinta.
16: Io sono stato qualche volta a New York, è fantastico.
17: Sì, Doesn't Sleep.
16: Sì, stai scherzando. Poi Fish and Chips, cioè ti...
17: Quello no, quello
16: anche
17: più inglese.
16: La pranzo,
17: sì,
16: pranzo,
17: più inglese. Hamburger.
16: Poi una bella pizza.
17: No, terribile la pizza di New York.
16: Vabbè.
17: L'hamburger.
16: Chi si compra? Flash.
17: Flash.
18: Chi si compra?
19: Flash.
18: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash, oggi dedicato a un nome che da ieri circola in ambito fiorentino, un nome rilasciato da Sky Sport, da Gianluca Di Marzio, che è quello di Matteo Ruggeri, esterno difensivo di proprietà dell'Atletico Madrid, scuola Atalanta, un giocatore che l'Atletico ha voluto fortemente, ha pagato fior di milioni per portarlo in Spagna, attualmente praticamente titolare dei Colchoneros, addirittura 47 presenze la passata stagione proprio con l'Atletico Madrid, un valore di mercato che per Transfermarkt rasenta i 30 milioni di euro, quindi per tutti questi motivi molto complicato l'idea che la Fiorentina possa riuscire a convincerlo a tornare in Italia, soprattutto in una squadra che non fa le coppe, quando l'Atletico Madrid il prossimo anno confermerà ovviamente la sua presenza in Champions League. E poi una questione economica, ma appunto anche una questione calcistica, si rende veramente quasi impossibile, nonostante Paratici possa essere davvero attratto da questo calciatore, l'idea di convincerlo ad andare in una squadra che non farà le coppe, che comunque dovrà ripartire dopo un anno veramente complesso come quello passato dalla Fiorentina. Per questo occhio a quello che potrebbe succedere intorno al nome di Gosens, che chiaramente è attualmente di proprietà della Fiorentina. Lui vorrebbe fortemente restare in viola, la Fiorentina di fatto però lo ha già messo sul mercato, però è evidente che se non riuscirà a trovare un'alternativa di livello come il sogno Ruggeri, potrebbe anche poi alla fine decidere di trattenere lo stesso Gosens, magari mettendo alle spalle di Gosens, in attesa che Parisi possa tornare all'infortunio, un giocatore di livello magari un po' inferiore o comunque molto più giovane, e non una prima scelta come potrebbe essere il 2002 dell'Atletico Madrid. Per questo Chi si compra Flash è tutto.
17: Grazie Pietro Lazzarini. Aggiornamenti importanti in arrivo dalle 4, sì, quando avremo Niccolò Ceccarini, che ovviamente sta lavorando sulla vicenda. Noi ci teniamo per intanto la linea riferita da Pietro.
16: è ovviamente piacevole sentire che la Fiorentina piace Ruggeri,
19: ma scherzi,
16: è inevitabile scontrarsi con la realtà che dice che è un obiettivo molto molto molto difficile,
19: no, ma
16: probabilmente
19: dire...
16: irraggiungibile,
19: no, ma vuol dire anche
16: però
19: ci sono,
16: intanto
19: ci sono i soldi,
16: esatto.
19: Perché dice non è che vendo Gosens a 30 e compro Ruggeri a 27, no, Gosens se prendi 3-4 milioni,
16: dopodiché per quello che vedo stanno raccogliendo e anche insomma Niccolò ve lo riferirà a partire dalle 4, è una mission impossible, ecco, questi sono i
19: Paratici, sono... ci ha abituato a colpi, certo, straordinari, no? Ma è l'idea, cioè l'idea che vendi Gosens per 3-4 milioni o 5, ma ti puoi permettere di trattare un giocatore da 25-26 milioni, e questo, ragazzi, questo sarebbe, se così fosse, sarebbe un segnale straordinario, capito? Sarebbe un modo fondamentale, cioè ti darebbe proprio un percorso diverso. Poi se spendi 25 milioni per un 25-27 per un terzino basso, e poi devi comprare anche gli attaccanti esterni di quel livello, no? O comunque vicini. E quindi si può andare veramente da...
17: Guarda, devo dirti che poi fra l'altro
19: 20 milioni.
16: Te rendi conto?
17: No, fra l'altro oggi tra le voci in arrivo da fuori, e quindi in questo caso da un portale che si occupa di calcio internazionale, aggiungiamo anche il nome di Kanté del West Ham, che è una squadra retrocessa, però è pur sempre una squadra di Premier League.
19: No, Kanté te lo ricordi, Kanté?
17: Francamente questo West Ham ho interrotto
19: la Fiorentina, c'era i tempi
17: da guardare,
19: abbiamo sfidato in finale,
17: è da guardare, valutazione intorno ai 20 milioni, contratto in scadenza nel 2021,
19: sia uno fisico, no? Come giocatore.
17: Mediano, classe 2005
19: quindi 31 anni,
17: reduce da una retrocessione in Championship, però reduce da un'annata in Premier League con la maglia del West Ham,
19: sì, e poi
17: finiamo lì.
19: Poi e lui era
17: detto
19: un
17: che poi, ragazzi, ve l'ho detto, l'avete capito, e dall'America non fit assolutamente niente. Paratici
19: ora
17: è uno stratega.
19: Cosa
17: sono le 8:16,
19: quindi allora è la colazione,
17: e che lì vale la pena,
19: che vale la pena,
17: se c'hanno i buffet a
19: vale
17: colazione,
19: vale la pena, anche se non fa
17: scramble eggs,
19: no, ma te
17: scramble eggs,
19: no, ma
17: buonissime,
19: te stai scherzando un po',
17: il succo d'arancia
19: po'.
17: Quello buono, sì, buonissimo, piattata di uova strapazzate, e lì viene dai secchi di bacon, quello croccante, poi un bel donuts al cioccolato, caffeone quello lungo, ti alzi da tavola a un quarto alle 9, c'hai due occhi così come una civetta e sei pronto a girare.
19: Io mangio solo budino di riso. Vale sicuramente la pena sentire Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
20: Colazioni, colazioni sì, lo fate, vengo a sentirmi.
17: All'americana.
19: All'americana.
20: No, sì, ma nemmeno per l'idea, nemmeno all'inglese.
17: Ma come, Alberto, non ci credo.
20: Ma
17: te che hai girato il mondo, non ci credo che non apprezzi la colazione all'americana.
20: Il mondo, guarda, posso dirti solo una cosa, che nel mondiale 2002,
17: ecco,
20: siamo andati in Corea, alla fine, purtroppo, per l'Italia, e in Corea sono riuscito a mangiare, siamo stati 10 giorni a un posto che si chiamava Chonan, non so nemmeno da che parte, lontanissimo da Seul, e per 10 giorni ho mangiato gamberi.
17: Che bellezza!
20: Ah, non riuscivo a mangiare altro.
19: Solo gamberi!
20: Mi faceva gamberi, gamberi, ma tutti i giorni, cioè il cameriere diceva gamberi, avevano imparato la parola in italiano, vabbè, quindi figurati. Tu mi parli di uova strapazzate, bacon, ma stai scherzando.
19: Senti Alberto,
17: è nel 94 eri in USA, ora mai incuriosito.
20: 94, sì, ma tutti i ristoranti italiani, in USA era diverso.
17: Sempre?
20: Sì.
19: Perché noi lavoravamo su un ottimo fuso orario.
17: Ma una volta un hamburger, una colazione americana, mai, no.
20: Lasciamo stare il mondiale in USA.
19: Petto di pollo. Petto di pollo.
20: E le lacrime agli occhi. Vabbè.
19: Allora, ti ha spiegato Paratici cosa fanno in tutti questi giorni a New York? Ti ha detto.
20: A me?
19: Sì, se fanno passeggio nella quinta strada, visto meglio.
20: Ma hai parlato con Paratici?
19: No.
20: Faranno una strategia, mi pare che qualcosa faranno, sennò...
19: 5 giorni sarà un piano complesso,
20: sarà con Minso Junior, lo metteranno sotto la mamma, e sarà, dirigerà, io mi immagino, la vicenda, gli incontri, è come dire, e mi ricorda un po' quando Spalletti tornò alla Roma e dovette andare in America da pallotta. Mi pare fosse pallotta il presidente.
19: Sì, sì, sì.
20: E insomma, io dico sempre che dove gioca la Roma? In quale città gioca la Roma? A Roma.
19: Esatto.
20: E allora se tu sei il presidente, vieni te a Roma a parlare con Spalletti. Ma mi fai scomodare Spalletti, perché così tu c'hai l'idea precisa. Ecco, io credo in certi casi indicativo anche il posto dove lo fai a casa tua, lo fai dove è la casa della Fiorentina. Certo. Secondo me, però questi sono.
19: Ecco, ma ti sorprende il fatto? Ma ora stiamo parlando di dettagli, non di cose importanti.
17: Vertice a Miami fu nel 2016, sì, tra Spalletti e Pallotti.
19: Ti sorprende il fatto di questo totale silenzio comunicativo? Cioè, io potevo immaginarti Paratici e Ferrari dentro Mediacom che passeggiano per questa azienda, che qua, oppure non so, a cena con una signora Catherine,
0: esatto,
19: e con qualcosa, o con Trump, certo, a decidere quando bombardano. Cioè, la scelta è: non facciamo nessun tipo di immagine a corredo di questo lungo viaggio a New York.
20: La domanda era: sei sorpreso, giusto?
19: Sì.
20: No. Per niente. Cioè, rientra pienamente nel loro stile, pienamente. Cioè, quello che esce fuori che sta fuori Mediacom e sta fuori il Parco Viola non è roba che li riguarda, non li ha mai riguardati, non hanno mai avuto interesse per quello che circonda la Fiorentina, che poi è l'essenza della Fiorentina, ma qui si aprirebbe un discorso. Io non mi ricordo casi in cui loro chiariscono, mi ricordo casi in cui la Fiorentina fa confusione sulla comunicazione. Ti ricordi la vicenda di Kean, fuori, che smentirono poi Kean. Ecco, ricordo questo. Non ricordo un momento di chiarezza, non lo ricordo. Anzi, guarda, sono stato sorpreso invece, anche se non mi piacciono i monologhi, quello che parla senza un contraddittorio non ha proprio senso, però sono rimasto sorpreso dalla lunga dichiarazione del giovane presidente. Quello mi ha quasi sorpreso, perché aveva già parlato, non in maniera adeguata ai tempi, alla situazione, ma aveva già parlato. Invece è tornato e ha detto un sacco diverse cose. Quindi lì mi ha sorpreso, lì francamente mi ha sorpreso. Quando invece stanno zitti e creano confusione, non mi sorprendono, perché sono loro, questa è la Fiorentina, devo dire. Guardiamoci intorno,
17: ecco, bravo Alberto.
20: La Lazio è ancora peggio, il Napoli non se ne parla, per cui
17: il Milan
20: Milan sembra le comiche. Quindi noi si parla della Fiorentina, tu mi chiedi la Fiorentina, ti do la Fiorentina, ma è così ormai.
19: No, ma io la mia curiosità nasceva dal fatto che qui non è che chiedi notizie, no? Però dà il senso che vieni a vedere casa loro, no? Casa loro è un'azienda importante. Vabbè, fanno quello che vogliono. Te che vedi tante cose, vedi tanto calcio anche internazionale, oggi è uscito da Sky, anzi ieri da Sky, il nome di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid italiano. Te l'hai mai visto questo ragazzo in azione?
20: Matteo Ruggeri tu l'hai visto anche lì tante volte.
19: Sì.
20: Ruggeri sarebbe veramente uno da tanta roba, francamente, molto più difensore di Rodò, ma quando attacca bene, c'ha la scuola di Gasperini alle spalle, è giovane, insomma, ha fatto già la Champions League, mi pare, non vorrei sbagliare, all'andata lui marcò la semifinale, marcò Paraschelia, non vorrei sbagliare, Atletico,
17: può darsi,
20: e non gli fece vedere palla, il ritorno invece poi qualche problema lo ha avuto, si parla di Paraschelia, un candidato al pallone d'oro, quindi no, sarebbe un ottimo acquisto, un ottimo, ma io non so, ma quanto costa?
19: Sui 30 milioni. Però sarebbe anche un segno di una volontà
17: che dobbiamo anche dire che la stessa Sky fa intendere che comunque l'Atletico non ha intenzione di cedere Ruggeri,
20: Appunto, Ruggero è un titolare.
16: Se mi guardi così, Luca, però.
20: Un titolare che
16: esatto.
20: Gioca prossimo anno, rigioca in Champions League.
16: Sì.
20: Viene qui e gli dice: che fai? Che bella la Coppa Italia agosto, fine agosto. Ah, ecco. Insomma,
16: è dura.
20: Un po' diversa.
16: No, io vorrei prendere.
20: Se prendono Ruggeri, prendono un bel giocatore, ma veramente. Veramente. È di quelli di garanzia, solidi, tosti. C'ha una gran corsa, c'ha una bella gran resistenza. A me piace.
16: No, io dico io
20: nazionale, lui deve rientrare nazionale subito, appena fanno il CT.
16: Io ripeto, quello che al di là di Ruggeri, che comunque viene indicato da Di Marzio come un obiettivo primario di Paratici, a me piace il segnale.
19: L'idea,
16: se è vero, perché se aggredisci questi profili.
20: Esatto, se per un terzino
16: prendi,
20: paghi 30 milioni, Io dubito, vedendo tutta la situazione, lo sai, non è che seguo il mercato, però mi sembrerebbe stranissimo, cioè che lo devono riempire. Di solito io non so quanto che ingaggio può avere all'Atletico Madrid,
16: ma certo non caramelle, perché comunque
20: avrà 3-4, ecco, dovevano convincere al Santa ancora, perché lì ogni anno gioca, non dico per la Liga, ma insomma la terza forza sono l'Atletico,
16: 2-3 a stagione,
20: un allenatore come Simeone, la Champions League. Viva Madrid, l'esperienza è bella, sì, e Madrid com'è? Quindi non so.
16: L'altro nome è quello di Kanté, che è retrocesso con il
19: West Ham.
16: Con West Ham.
20: Allora Kanté, quando era con Ranieri, è stato l'uomo decisivo della Premier, dell'Ester, senza

0: Nazionalità franco-senegalese.
1: Anch'io avevo quell'immagine, l'avevo immagine alla testa. Va bene. Allora, parliamo di una gran bella cosa.
0: Sì,
1: una bella. Che vedrà Alberto Polverosi, ma non solo lui, ovviamente, tutti gli amici di Ciccio Rialti. Fatemi dire una cosa straordinaria, che ci sarà domani sera nel Valdarno, col Viola Club Valdarno, 700 persone che contribuiranno con una cena a quella che è un'iniziativa di ogni anno, cioè fare beneficenza per un qualcosa di bello, di importante. Stavolta l'obiettivo è aiutare un ragazzo che deve sottoporsi a una delicatissima operazione chirurgica, a loro. Alberto, terrai la scena per un'oretta abbondante con un talk sulla Fiorentina.
2: Allora si svolge così almeno diamo un'idea anche
1: perché noi la potrete poi, se volete, vedere sul 92
0: dalle 18, siamo
1: in diretta
0: live,
1: e sentirla su Radio Firenze Viola.
0: Certo.
1: Daremo in diretta dalle 16 alle 20 tutte le due ore, dalle 18 alle 20,
0: certo,
1: tutte le due ore di questo evento. Adesso, vai.
2: Guarda, le 18 è un po' presto, te lo dico.
1: 18 e 30,
2: perché cominceremo un po' più tardi, almeno secondo l'organizzazione, e si tratta di questo: verso un po' prima delle 7, diciamo, cominceremo perché questa grande iniziativa, come ha detto Luca, è una cosa spettacolare secondo me, perché mettere 700 persone a tavola per uno scopo benefico, ma io ce ne sono poche francamente iniziative del genere, non me ne ricordo, insomma ci saranno di sicuro, ma io non me ne ricordo. E prima della cena si svolgerà, i tavoli saranno praticamente un lungo serpente che gira per le stradine medievali di Loro Ciuffreno, un paese bellino da morire, e ci sarà su un palco, parleremo di Sandro Rialti. Perché? Perché loro, i ragazzi che organizzano, quelli del club dei Valdarno Viola e altre società, associazioni, erano molto molto legati a Sandro, e alcuni di loro frequentavano la redazione di via Arnesecchi, quando c'era, insomma, quando c'era Ciccio, quando c'era la redazione, vabbè. E i colleghi, gli amici di Sandro racconteranno che cosa ha rappresentato Sandro per i tifosi. No, il paese sarà tappezzato con le foto grandi di Ciccio. Manderemo un video di Claudio Ranieri, che era legatissimo a Sandro. Faremo ora lo chiamano le call, però questo sarà un video proprio con Prandelli, con Beppe Iachini, e poi noi racconteremo, noi che praticamente abbiamo vissuto accanto a lui, io, Luca Lamai, Angelo Giorgetti, Francesca Bandinelli, eccetera eccetera, racconteremo che cos'è stato Ciccio per noi. Ecco, io credo sia una serata
0: bellissima.
1: Tra l'altro
0: siamo contenti di esserci anche noi, assolutamente.
1: Fammi dire, perché le cose belle vanno ricordate, perché non niente è tutto dovuto, fatemi dire che l'ultimo vincitore del premio Rialti, che è Federico Sartoni, stavolta il premio aveva anche una parte, diciamo, in soldi, che lo ha devoluti per questa iniziativa.
0: È stato molto bello.
1: Cose belle le ricordiamo. Beh, ciao. Alberto,
0: grazie.
1: Noi
0: Alberto, a domani.
1: Allora,
2: ragazzi,
1: ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Chiedo scusa a Sara, vai subito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Il summit in America. chissà che novità porterà, grazie al vostro messia Paratici, che ormai avete quasi portato al livello di un dio.

0: anche grazie alla sua compagna Maria Maddalena, in arte Pilar. Sono loro il fulcro del futuro della Fiorentina. Che spettacolo, mamma mia, come ci hanno ridotto.
1: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, dice Francesco, fa sempre polemica. Ah sì, voglio fare sempre polemica, perché ci sono tante cose che dite voi, giornalisti locali, che a me non mi tornano. Poi voglio dire, se non eri manager di Loreto, che lei per eccellenza, sì, Laizzino e il polemico di turno.
2: Funerali al sud.
1: Bucchioni se ne esce con la Fiorentina, avrà in rosa 40 giocatori. Voi ripartiti due o tre settimane fa che se ne aveva 50. Poi a una certa le uscì con l'articolo della Gazzetta, mi sembra, sono 36. Il Santi l'altra volta mi disse 27, ora se ne esce Bucchioni con 40. Ma che fonti va avere, ragazzi? E bisogna che me la spieghi questa cosa, perché su numeri oggettivi e non c'è fonte che tenga.
3: Luca, sono Guido, ora puoi sindacare anche sul tipo di rapporto e impostazione delle vacanze che c'è tra Paratici e Pilar Fogliati.
4: No.
3: Probabilmente l'avrà saputo Pilar Fogliati che per Paratici era una vacanza di lavoro, quindi era un viaggio di lavoro, non una vacanza, ma comunque sono fatti nostri, abbi pazienza, Guido. Anche per battuta, ma non sono fatti nostri.
4: Hai ragione, Guido.
5: Buon pomeriggio, ragazzi. No, Luca, non ce lo devono dire. Lunedì, no? Giovedì. Comunque,
4: forse.
5: A me fa ridere a volte, cioè, sento parlare di João Mario sulla destra e poi di Ruggeri sulla sinistra. A me sembrano due mondi completamente opposti. João Mario.
6: Buongiorno signori, allora con i che piglia Paratici può lavorare anche 56 ore al giorno, non credo sia il problema. E poi Tolo, si dice summit, è latino,
4: hai
6: non
4: ragione,
6: summit.
4: Hai ragione.
6: Media,
4: hai ragione.
6: Non media. Lasciali dire a Trump, vai.
7: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, io per quanto riguarda la notizia di Ruggeri, se è vera, è verificata e tutto, sono contento. Perché comunque lì si andrebbe a migliorare tanto. Però mettere 30 milioni su un terzino sinistro con tutti i problemi che ha questa squadra, mi piace, perché si va a cercare magari questo tipo di profili. Però sarei più contento se sentissi parlare magari di un centravanti da 40 milioni più che di un terzino sinistro, che comunque non è che mi cambia la squadra, mi migliora un reparto. Metto un centravanti da 40, probabilmente mi cambia di parecchio. Magari li fanno tutti e due, partano solo così e poi dopo faranno un mercato faraonico. Quindi è più la notizia che mi fa essere felice che il fatto che si voglia spendere 30 milioni per un terzino sinistro.
2: 348-7593-933, siamo in diretta sull'Edi Radio fino alle 16, 3925-727775, se no chiamateci 055-7711-171, ricordo ovviamente lo 0039 per chi chiamasse da fuori Italia, da altri paesi. Battute a parte, rispondo al volo, summit in latino, mi bacchetta Giannattasio, poi bello il latino, purtroppo l'ho studiato, ma è giusto dire summit. Media si può scegliere, sì, o il latino, ma è scappato l'inglese. A Francesco dico, secondo me dipende solo uno come si regola, dice parlo di 27 perché intendo tutta la prima squadra, inclusi i rientri di certi prestiti, Richardson, Som di una certa età. Invece dice Santi aveva detto 36 perché lui include anche i giovani Amatucci, Harder, Bianco che rientrano in questo conteggio, però dice allora quell'altro ha detto 40 perché lì magari ci sono anche altri giovani.
4: Sì,
2: quello guarda, fa la differenza.
4: Francesco, guarda, è impossibile. Allora, partiamo da una premessa.
2: Diciamo che ognuno dovrebbe specificare.
4: Quando abbiamo parlato con i colleghi di tutto Napoli, ti ricordi?
2: Sì.
4: Che parlavamo di Dodò a Napoli, cosa ti dissero? In Napoli ci avrà in questo momento più di 50 giocatori. Il problema è di tutti i grandi club, tutti grandi e medio club, tutti hanno questa percentuale.
2: Chi elenca e fa il numero, dire, secondo me,
4: se metti dentro anche Rubino che torna, bravissimo, quell'altro torna, bravo, quell'altro, quello. Torneranno 16 ragazzi da fuori, 16, ma tutti e 16, se non sono 16 saranno 14 o 15 che ripartono, quindi li puoi considerare o non considerare, sì, nel senso che sono giocatori che hanno un loro percorso che è già previsto, ma se li calcoli arrivi a 45, ma anche te forse a 50.
8: Una cosa per Infantino, tagliare la testa al
4: Infantino
8: toro,
4: torna a dicembre, lo calcoliamo o non lo calcoliamo? Cioè, facciamo dire di Francesco, è impossibile, cioè, ma nemmeno la Fiorentina secondo me può essere in grado di darti per certezza assoluta uno scenario oggi, se non con mille specifiche, come ti diceva prima.
8: Uno lo dice prima, nel nostro sono tanti come tutti. La prima squadra, quelli che erano in prestito, ex prima squadra, e i giovani, che ne so, fino a 18 anni. Esatto. E allora lì ci risultano 36.
4: Esatto. Sono tanti come tutte. Quindi cercare un numero preciso, questo non è uno più uno che fa due, ecco, te lo dico, ma questo non per la Fiorentina, per qualsiasi tipo di realtà. Dopodiché, io penso che l'aspetto positivo è che qualcuno dei più giovani, penso per esempio a Matucci, Bianco, potrebbero avere anche delle offerte da parte dei club, perché dove sono andati a Matucci in Spagna e Bianco al Paco San Ricco hanno fatto una buona stagione e quindi potrebbero essere interessati a riscattarli. Il problema è che diciamo che non abbiamo tratto benefici in questo momento da questa stagione. Per faccio qualche nome, Beltran esce svalorizzato dalla stagione del Valencia, dove non ha fatto male ma non ha fatto niente che possa farci dire è tornato adesso un giocatore da 18-20 milioni, recuperiamo la parte economica. No, Zola no, Barak no, che ne so, quegli altri, Richardson addirittura non ha mai giocato o quasi mai,
8: Moreno,
4: Moreno
8: se
4: no,
8: non riscatterà o meno,
4: ecco, il problema è che te hai questi 8-9 giocatori che ti tornano e difficilmente questi, che hanno anche ingaggi di un certo profilo, di questi non riesci a fare cassa.
8: Chiedo a Stefano, che è in linea, un minuto di pazienza, perché ti volevo girare una domanda di Chiara. Luca, interessante, è giusto una curiosità, dice: ma voi preferireste che in questo momento la Fiorentina, parlando, dicesse una valanga di bischeranze o il momentaneo silenzio e magari la conferenza stampa quando tornano per spiegare le strategie in un confronto diretto?
4: Chiara
8: da Scandicci.
4: No, Chiara, non è che ora, vabbè che sono vecchio, un po' rincoglionito, ma non siamo così da ingenui da pensare che ti chiamano e ti dicono: allora ci hanno detto, esatto, si spende 250 milioni, anzi bisogna recuperarne 90. No, io quello che trovo curioso è che non è consueto per la realtà fiorentina che dirigenti così importanti come direttore generale e direttore sportivo siano ospiti di casa commisso. Quando dico casa commisso dico tutto il mondo Mediacom, che a me tra l'altro mi incuriosirebbe conoscere come è strutturato, certo, in che aree lavora, hanno migliaia e migliaia di dipendenti, quindi, oppure il mondo del più personale, più familiare di casa commisso, magari ci sarà, immagino, una stanza di Rocco bellissima con mille ricordi. Non ti chiedo, ragazzi, non pensate sempre, non ti chiedo cose di mercato, però se andiamo là in un momento in cui voglio dire c'è curiosità di tante cose, ecco, se alcune immagini di,
8: se
4: di
8: un
4: questo
8: parere,
4: mondo
8: secondo me un paio di input
4: mi
8: non
4: sarebbe
8: bastavano.
4: Piaciuto, ma se non lo vogliamo fare non è un problema, così,
8: esatto,
4: come sì, scherziamo su Pilar, ragazzi, ma è Pilar stessa e scherza, perché ovviamente lei che è una donna di spettacolo lo sa benissimo, non vogliamo essere offensivi con nessuno, vogliamo anche giocare un attimo, ragazzi, perché qui se no ogni cosa viene presa troppo sul serio. Noi cerchiamo di essere lineari, coerenti, è solo questa strategia. Ma ti devo dire che non ricordo immagini del mondo Fredkin, per esempio,
8: no,
4: che abbiano fatto vedere la loro azienda, non ricordo immagini del mondo di questi paperoni del Como, non ricordo, probabilmente poi la loro realtà preferiscono tenersela riservata.
8: Stefano in diretta con noi,
4: scusaci per l'attesa, Stefano.
9: No, non è un problema, sì. No, io volevo intervenire però su questo, già diversi giorni ci penso. Io penso che Paratici mi stimoli a voi giornalisti la passione ancora maggiore per fare questo lavoro, perché mi sa che sia per quello che, per cui posso, che sia un direttore sportivo che è un direttore sportivo che faccia quel po'.
2: Niente.
9: Ma tanta
2: no, è uno stratega.
9: E quindi per voi sarà uno stimolo maggiore per trovare il minimo delle notizie. E questo volevo.
2: Hai ragione. Io sono d'accordo.
4: Sì, sì, ma è divertente. Ma guarda, poi credimi, ci sono due categorie nel nostro mondo, quelli dei giornalisti sportivi. C'è chi fa il mercato e lo fa divertendosi, e direi che Niccolò Ceccarini è un po' il prototipo, e chi lo odia. Io da capo della Gazzetta avevo uno dei più grandi giornalisti italiani in assoluto, è Paolo Codò, che quando iniziavamo un riunione dice che c'è di mercato, lui quasi si alzava e se ne andava via perché non lo sopportava, perché dice ma parlai tutta di fuffa e roba, non ce ne frega niente, cioè. Allora è uno stimolo sicuramente, Paracci, però vedi Stefano, io mi auguro una cosa però, che non ho, lo ripeto, l'ingenuità di capire, Paracci viene a dire voglio Loreto, voglio Stefano, voglio Calamai, ma che quando parleranno spiegheranno non a noi ma a tutti i tifosi della Fiorentina, molti dei quali sono un po' confusi, qual è il percorso. A me se la Fiorentina tratta Ruggeri, e ti chiedo, te forse l'hai anche conosciuto, non so, io sono contento se tratta Ruggeri.
9: No, perché... no, guarda, per te detto proprio una cosa giusta. Io ho conosciuto Ruggeri, ma non ora, tantissimi anni
4: fa. È ovvio, perché... ovvio.
9: Per 30 anni lavoravo alla Atalanta, quindi e ti dirò che io mi auguro che riesca a prendere Ruggeri, perché oltre ad essere un gran bel giocatore, è anche un ragazzo straordinario.
4: Quindi.
9: Ragazzo di un'umiltà fuori normale, mi ricordo quando andava a vedere il lavoro del settore giovanile con Stefano Buonaccorso, con Giancarlo Finardi, tra l'altro ora fuori è morto recentemente, ex giocatore della Cremonese e della 40, e mi ricordo che si fermava sempre a vedere bambini, a vedere pulcini esordienti, a vedere il lavoro della scuola calcio, ma anche soprattutto il settore giovanile, e chiedeva sempre cosa facevano, perché e quindi era un ragazzo meraviglioso, nel senso molto modesto, e questo mi fa pensare, insomma, ecco, se si va a trovare quella gente lì,
4: ecco, e questo vuol dire, se questo trovasse una conferma, ci fa ben sperare, perché vuol dire sì, il livello diventa un livello importante, ecco, questo è un ragionamento.
9: Sì, però io penso che non sia uno dei tanti, poi aiuto, dei tanti direttori sportivi, come ce ne sono stati tanti. Io non ho molto simpatia per lo dire ai direttori sportivi, una visione totalmente diversa, forse oggi non accessibile al calcio italiano, una visione più inglese, perché per me ci sarebbero, però mi sembra che sia un direttore sportivo che ha una visione ben diversa. Lui farà e dirà quando ci sarà veramente qualcosa, ma non dirà mai.
4: No, io ti voglio dire, Stefano, io sono già passato anche con altri. Ti ricordo che un mio carissimo amico, a cui mando un grandissimo abbraccio perché sta lottando con tutta la sua grinta, che è Claudio Nassi si era fatto mettere nella stanza un tritacarta, perché lui aveva paura gli leggessero nel cestino gli appunti appallottolati di carta, no? E ricordo come fosse ora che io tornavo un mese da Roma, perché lavoravo a Roma, la prima volta mi chiamò il giornale e disse senti il Nassi, perché pare la Fiorentina tratti Van Basten. E io chiamai Claudio e Claudio, allora, ma è vero che state seguendo Van Basten? E calò un silenzio, lui dopo 10 secondi disse ma è saltata la linea, Claudio, ma ci sei? E lui mi disse allora non lo pigliamo più, perché se lo sapete voi non si sa più, cioè questo non vuol dire, ognuno fa quello che vuole. Stefano, io vorrei che questo fosse chiaro, i direttori sportivi fanno quello che vogliono.
2: Grazie Stefano.
4: Bene. Grazie a te. No.
2: L'unica cosa che mi viene da dire, e poi salutiamo l'amico in diretta con noi, il nostro prossimo ospite, è che una cosa è vera, cioè era il primo messaggio, era un po' ironico. Comunque in questi 4 mesi le aspettative su Paratici stanno toccando dei livelli clamorosi, che veramente noi tra un po' ci aspettiamo che abbia la bacchetta magica, per quanto cambierà, per quanto speriamo che cambi, per quanto ci aspettiamo possa incidere bene.
4: E
2: questo va detto, cioè le aspettative sono altissime su
4: Paratici. Esatto, non so se abbiamo già Daniele. Ciao Daniele
2: Carnasciali. Ciao Daniele.
10: Ciao a tutti.
4: Guarda, gli rubiamo qualche minuto perché poveromo lavora dalla mattina alla sera, guarda, c'è questo stabilimento
2: straordinario. Fa tutto lui,
4: Daniele.
2: Lui,
4: guarda, guarda, l'ho visto in cucina, l'ho visto portato a mangiare, rifare la spiaggia, mettere a posto gli ombrelloni, cioè fa tutto lui, povero. No, detto tutto questo, io penso che il lavoro di un direttore importante sia gestire il mercato come vuole lui, ma indirizzare il percorso in una maniera sincera. Cioè, giovedì io non mi aspetto che mi dica compriamo carnasciali, e se era il vecchio carnasciali sarei stato felicissimo, ma mi aspetto che dica l'obiettivo della Fiorentina è riprendersi subito l'Europa in qualunque delle sue declinazioni, oppure dire no, guardate, lavoriamo sui giovani, può darsi che abbiamo bisogno di 2 o 3 anni di tempo, oppure vogliamo andare in Champions. Cioè, che sia posto, perché è questo che è importante come messaggio, lo ribadisco, non per i giornalisti, ma per quello che è poi il suo mondo, che ha anche il diritto di sapere qual è l'idea della Fiorentina, l'idea della società. Non so se sei d'accordo, Daniele.
10: Sì, sono d'accordo. Io mi ricordo il mercato dell'anno scorso, dopo l'annuncio dell'arrivo di Pioli, e poi il mercato è stato fatto, Europa sicura e tutto il resto. No, poi si è visto il campionato e è stato tutto il contrario. Quindi è vero che ci saranno dei discorsi, le parole, dobbiamo ritornare in Europa e tutto. Io invece penso che sia più giusto fare un discorso a lungo termine, cioè fare io Paratici lo reputo una persona di capace, e quindi mi aspetto che faccia un mercato giusto, che sia bravo sia lui ma soprattutto l'allenatore a entrare nella testa dei calciatori, che quelli che rimarranno, di far cancellare il più velocemente possibile la stagione scorsa, che non sarà semplice, e poi prendere giocatori utili per quello che vorrà fare grosso. Poi dire si tornerà subito in Europa, la Champions, l'Europa League, secondo me questi sono discorsi che lascia il tempo che trovano. Cioè, ripartiamo tranquilli, facciamo un mercato giusto e poi dopo lavoriamo magari anno dopo anno. Mi aspetto poi una crescita tutte le volte. Quindi io penso che questo sia l'anno zero, ripartiamo dalla brutta stagione, però poi non facciamo proclami si ritornerà in Europa e tutto, perché secondo me non ha senso. Devono dimostrare che sanno lavorare bene, che lavoreranno bene, che faranno degli acquisti mirati, anche importanti, perché poi mi aspetto anche degli acquisti importanti. I giocatori che vorranno rimanere, perché ci sono 3 o 4 giocatori che dovrai parlarci in maniera concreta, il primo è Ken, da capire cosa vuoi fare, sei contento di rimanere oppure c'è ancora il dolore alla tibia, e questo dolore alla tibia nessuno ha capito cos'è, perché Ken quest'anno non l'abbiamo mai avuto, quindi capire un po' anche le sensazioni dei giocatori, perché è inutile tenere qualcuno che magari non è contento di rimanergli. Ecco, quindi non sarà, secondo me non sarà un lavoro semplice, è inutile fare proclami e dire si tornerà subito in Europa, non è un discorso o iniziare nelle...
4: No, però ecco, io su questo... qui il tuo discorso è corretto, io ribadisco il mio pensiero, cioè il mio pensiero è che la Fiorentina, questa proprietà è all'ottavo anno,
8: questo è inizio all'ottavo,
4: ha messo al centro del suo ragionamento negli ultimi 2 anni, Daniele, la parola ambizione, va bene? E il concetto di ambizione è ambizione, cioè se si prende il Devoto Oli e lo Zingarelli, ambizione è ambizione. Dopodiché, non 10 anni fa, Daniele, 11 mesi fa ci hanno detto l'obiettivo della prossima stagione è migliorare l'ultima posizione, la precedente posizione, quindi il sesto posto e 65 punti. Dopodiché danno 92 milioni da spendere sul mercato, non hanno funzionato, ma l'ambizione e la volontà, Daniele, deve essere la stessa, perché se dopo 7 anni non hai l'ambizione immediata, cioè io i progetti a lunga scadenza a me non mi hanno mai convinto nel calcio. Calcio, progetti durano 10 mesi e sono anche tanti, perché poi cambiano gli scenari. Io ho vissuto i tempi della penalizzazione, quando Della Valle volevano andare via, e dissero a Toni: se resti, sì, ci si salva, poi a giugno si avvia tutti.
8: Sì, me lo ricordo.
4: Fece un campionato straordinario la Fiorentina, che poi va in Europa, e la Valle rimasero, anzi tornarono a investire. Quindi i progetti, io farò il calcio oggi è così e un minuto dopo in un'altra maniera. O hai la voglia come proprietà non di, di promettere e garantire l'Europa, ma di costruire una squadra per arrivare nei primi sette? Se non hai questo desiderio, perché stai a presidente della Fiorentina?
10: No, ma l'ambizione è il costruire una squadra con una piazza come Firenze per lottare per l'Europa tutti gli anni, questo sì, ma poi dopo, dopo le chiacchiere poi c'è il campo.
4: Ecco.
10: Quindi è questo, ecco perché io dico, non è inutile fare programmi, l'abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo visto quello che è. Quindi ambizione certo, però poi me lo fai vedere attraverso gli acquisti di giocatori secondo me giusti, e spendere, perché poi è vero, hanno speso tanto, ma hanno speso male, ha fallito la Juventus, ha fallito il Milan, quindi
4: certo.
10: non è semplice la cosa. Quindi ecco perché dico, perché i programmi? Lavoriamo sulla testa, ma poi dopo, io ho letto stamane, mi sembra di Paratici su Ruggeri, no?
4: Ti piace Ruggeri?
10: Sì, no, ma allora a me mi piace molto, però è un giocatore che a Madrid ha fatto benissimo, è in Champions League, quindi cioè, è anche difficile.
4: Certo.
10: Non so se è uscita, se è stata.
4: L'ha detta Di Marzio, ha detto che Paratici ha messo al centro uno degli obiettivi primari, è Ruggeri. Ma vivi Dio! Cioè, è bella questa cosa.
8: Sì, il livello è questo.
10: A me mi sarebbe piaciuto che non fosse uscita la notizia e che domani Paratici, per dire, domani Paratici, abbiamo preso Ruggeri. Cioè, questo perché poi dopo metti nella testa delle persone, dei tifosi, e allora cercano di fare un mercato importante. No, lo devi fare, lo fai zitto, e poi dopo, cioè, lavorare in questo senso qui, perché tanto i proclami, come si è detto, sì, è vero, vogliamo tornare in Europa, come dicevi te. E certo, l'ambizione ci deve essere,
4: ma l'ambizione
10: ragazzi dentro devono parlare loro, non deve, cioè, poi è agosto quando inizierà il campionato, perlomeno quando è finito il mercato, perché tanto il mercato non finisce mai, e vediamo la squadra che avranno fatto, e da lì poi capiremo meglio. Ecco, ma fa uscire certe notizie, poi magari non prende Ruggeri, poi esce un altro nome e poi non lo prendi, cioè, capito? Noi non possiamo permetterci di avere notizie che poi dopo non si avverano, perché poi metti nella testa
4: però così. capisci Daniel, che qui è un circolo vizioso, no?
10: Lo so,
4: allora Paratici e ne ha pieno titolo, ci mancherebbe altro. Paratici non dice nulla, d'accordo? Ma il mercato va avanti, anche perché quelli bravi parlano con i procuratori, parlano con gli agenti, parlano con i giocatori, parlano con le società. Cioè non è che si dice, oh, guarda, a Daniele Carnasciale non vuole che si parli, si deve parlare solo, ci sono gli annunci ufficiali. E il mercato non è così. Il mercato è che tutti i giorni, e questo vale per Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Lecce e compagnia. Allora, ecco perché io torno al ragionamento che facevo prima, Daniele, che senza entrare nello specifico dei giocatori, quello lo capisco perché non sono stupido, e se te fai il nome di un giocatore magari te lo porta via o costa di più, ma oggi se te mi dici, guardate, l'obiettivo è arrivare
8: provo a fare,
4: allora
8: l'avvocato.
4: Io non lo scrivo Ruggeri, perché so che Ruggeri non ha senso per questo progetto, capito?
8: Provo a fare l'avvocato del diavolo, ma il fatto che Joseph Commisso ci abbia detto non penseremo in piccolo non può essere quella l'indicazione, che quindi pensando in grande vanno su Ruggeri?
4: Daniele?
10: Ma ripeto, a me le chiacchiere non me ne frega nulla.
4: Certo.
10: Sinceramente, io posso dire che prendo Messi, cioè, non so se bisogna, noi perlomeno la Fiorentina oggi non si può permettere di sbagliare, ragazzi, perché dopo l'annata dell'anno scorso non ci possiamo permettere di sbagliare. Quindi già il fatto di che escono determinati nomi, che noi siamo una società, ti dimostra, ma a me quando vuoi me l'hai dimostrato, io vengo lì, ti stringo la mano. Adesso secondo me è controproducente dire, fare determinati nomi altisonanti, o dire certo che commessa l'ambizione di migliorare la squadra, ci mancherebbe, se no che sta lì a fare,
4: se no che tiene a farlo,
10: ma certo,
4: se devi tenere una squadra per arrivare decima, nona, undicesima,
10: a me mi devi dimostrare. L'anno scorso, scusate, la società quando le cose andavano male non si è mai vista, mai sentito, mai, cioè, quindi è stata gestita male sia, ci mancherebbe, dai giocatori ma anche dalla società, quindi che inizino magari a gestire anche delle determinate situazioni in maniera giusta, cosa che non è stata fatta. Quando poi avverrà questa cosa qui, bene.
11: Senti, sei già in piena stagione? So che c'è anche un grande evento lì da voi, giusto?
8: Dovrebbe essere una settimana impegnativa la prossima, non sbaglio?
10: Sì. Domani sera c'è il karaoke, può venire?
8: Se lo vedo, Luca cosa canti?
11: No, lascia perdere, lascia perdere.
8: Cremonini, ti piace?
11: No, lascia perdere, ma so che poi arriveranno anche lì gli
8: poi
11: amici.
8: Poi si parla di mercato, non sbaglio.
10: Luca, scusa, ma ora iniziano funghi e tutto, a me mi rompa le scatole per andare a lavorare, rendi?
11: No, un torna nulla. Ora però sono diversi giorni che un piove, quindi ora è ancora un fanno, dai.
10: È piovuto, dai. È insomma, piovuto. Io l'ho già accolti, mia, dai, sì, almeno c'è.
11: Allora, fai un grande saluto a tutta la tua famiglia che stanno, immagino sia già impegnatissimi, figli e compagnia.
10: Sì.
11: E quindi un grande abbraccio, a presto. Ciao, dai, Daniele.
10: Alla prossima, speriamo con qualche acquisto giusto, dai.
11: Vabbè, ciao.
8: Grazie, Daniele. Ciao,
11: allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi al 3925-727775. Telefonateci allo 055-7711-171. Torniamo subito.
12: Radio Firenze Viola.
13: È come scendere in campo. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamenti a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800.

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ciao amici di Palla al Centro, Simone. Allora, è iniziata ufficialmente l'era Paratici. Qui da qui cambia tutto. Cambia l'organizzazione della società, cambia il modo di fare mercato, scouting. Ora sembra addirittura ci sia la possibilità di un cambio di proprietà con questo Levi, che comunque non lo so, è un'ipotesi, però già si comincia a dire di origine ebraica, dividila. Per favore, puntiamo alla Fiorentina, non ci interessa da dove viene l'eventuale nuovo proprietario.
4: Ciao, sono Nicola da Prato. Ma per me nell'affare Ruggeri c'è di mezzo Ken, nel senso che, se vi ricordate, un po' di tempo fa il Barcellona lo voleva Ken. Potrebbe pure essere il fatto che, se vendono Alvarez a Real Madrid, loro vogliono ripiegare su Ken e ci danno in cambio Ruggeri. Tutto sta a vedere se Ruggeri ci vuol venire alla Fiorentina, però per me uno scambio del genere può avvenire soltanto se gli diamo in cambio un giocatore.
5: Signori, e si può per favore smettere di parlare di Pilar Fogliati, che io non so neanche chi sia perché televisione ne guardo poca, e parlare di Fiorentina, di calcio, eccetera eccetera?
6: Io vi capisco perché fate giornalisti, ma non lo devono dire a voi, loro devono lavorare. Loro, anche se esce una notizia di mercato, quanti soldi hanno, vuol dire che stanno sbagliando.
7: Buonasera, ma io, ragazzi, la notizia, la trattativa per Ruggeri, prima di tutto su quelle trattative secondo me rimanere riservate per un bel pezzo, poi non sarebbe mai venuta fuori. Ragazzi, bisogna fare parecchia tara a tutti i nomi che c'è scritto sui giornali, tutte le cose vengono dette dagli esperti di calcio mercato, perché poi questo è anche un direttore sportivo che le tira fuori proprio all'ultimo, il numicino, le notizie. Che ne pensate di Goretti ai Sassuolo? Lo lascereste andare voi?
8: Ma quello di Velieri entra, le ha ragione Luca, è uguale per tutti, perché ve ne dico una, a sentire come gli ha detto ieri Gian Attasio, un altro anno è peggio di quest'anno, perché noi si è vinto un campionato con dei giocatori che quest'anno della primavera, che quest'anno più di 10 devono andare via, non tutti gli vendano e gli daranno un prestito a una squadra, un'altra, perché qui non ci possono più stare. Un altro anno si tornano tutti, sicché questo il è una cosa, tutti gli anni sarà uguale.
9: È la linea del 2006, per intendersi, l'età della sì. Primavera, che quindi, come giustamente diceva Andrea, dovrebbe riproporre questa situazione anche nel corso del prossimo anno.
10: Io Goretti lo terrei, tanto sì, per essere chiaro, certo, Goretti lo terrei, anche perché ha già fatto il giro d'Italia, il giro d'Europa, credo che poi andrà anche in altre realtà, anche all'estero, anche fuori Europa, e quindi
9: poi
10: è
9: per quel che abbiamo capito, bravo, piace perché molto a Paratici, me lo terrei. Su Levi abbiamo già detto ieri, non ci tornerei sopra, e che abbiamo parlato così tanto di Pilar.
10: No, comunque
9: Fogliati,
10: la serie televisiva Cuori, sto parlando, è bellissima, sì, no, quindi chi chiedo, non l'ha vista,
9: non è che ne
10: va su RaiPlay e la guarda, è bellissima.
9: Inevitabilmente abbiamo fatto presente che
10: lei è una bravissima attrice,
9: che è una figura presente, l'avevamo vista alla finale del scudetto primavera, abbiamo visto che è andata a New York, punto, ve l'abbiamo riferito.
10: Sanremo
9: non è farvi, ma accontentarvi, come diceva, detta bravissima a Sanremo, e te parli di serie, l'hai vista quella sui Messico?
10: Ancora l'ho fatta a te.
9: Guardatela, Messico 70, il che mi permette di dire anche che è cominciato il mondiale. Cominciato bene, si è visto subito del calcio di grande livello, del grande livello di eccellenza mondiale. Il primo gol del mondiale, ma ne vogliamo parlare?
10: 10
9: con
10: minuti.
9: Tutto il bene, il rispetto, bello, il calcio globale, Sudafrica, mi fai una costruzione dal basso, prendi un gol così, perché poi sui tiro c'è il portiere che ci è andato di piede. Questo è il mondiale. E allora guardiamo tutti insieme Messico 70 con Tostao, Jairzinho, e per non citare Pelé, ma figuriamoci. Ciao, se abbiamo un ascoltatore in diretta.
10: Sì.
9: Ah, ok, l'ospite da qualche minuto. Allora, siccome dicono e non li leggo mai,
10: no, volevo fare,
9: ne approfitto anche per qualche messaggio.
10: Mentre te scegli qualche messaggio, la riflessione che faceva l'amico, che ci potrebbe essere un ragionamento con l'Atletico Madrid su Ken.
9: Sì.
10: Perché Alvarez, hanno chiesto 500 milioni per Alvarez. Tra l'altro ho letto
9: ferita aperta,
10: chi ci ha raccontato come grazie a Burdisso avevamo in mano Alvarez, c'era solo da firmare il contratto.
9: Tanti, fammi dire, ai tempi tanti questa ricostruzione la discutevano.
10: E i dirigenti rimasero indecisi, e lui avrebbe dovuto sostituire nell'idea di Burdisso Vlahovic, sarebbe stato azzeccato. E vi ricordate che 5 mesi prima che la Fiorentina ingaggiasse e comprasse Ken, in quel gennaio Ken andò a fare le visite mediche a Madrid per l'Atletico Madrid, e pare che lì ci furono dei problemi per cui preferivo lasciar fare. Per cui che Ken possa essere un profilo che possa interessare l'Atletico Madrid, che possa interessare Simeone, lo trovo assolutamente credibile.
9: Mancano pezzi, qualcosa che ancora non si sa nel puzzle di costruzione del futuro. È evidente, però non abbiamo alternativa se non attendere quelle che saranno le indicazioni che vorranno riferire giovedì. Ti risulta, qualcuno chiede, lo giro a te Luca, perché so che qualcosa avevi cercato di raccogliere, cambiamenti nello staff medico?
10: No. Non mi risulta, c'è una rivisitazione, sono tutti sotto esame, è chiaro che Paratici per il momento ha lavorato ovviamente più alla parte tecnica. Trovo normale, Tommaso, che ieri Andrea Giannattasio ci abbia spiegato che anche l'allenatore della primavera lo sta scegliendo sostanzialmente Paratici, e lì Parolo mi sembra in netto vantaggio. Quindi sta lavorando a questo, poi interverrà su tutto chiaramente, anche la nuova figura che arriverà come responsabile del Viola Park è di Paratici. È normale, sta nascendo il suo gruppo di lavoro, magari non potrà cambiare tutto in un anno, ci vorrà un po' più di tempo, calcola, ci sono anche dei contratti che magari devi, non è che puoi dire a uno arrivederci e grazie fuori di torno, no? Magari ci possono essere dei contratti a sistemare, ma piano piano tutte queste cose si sistemano. Io sono rimasto un po' stupito del fatto che la Fiorentina non è intenzionata a fare una tournée lunga, perché la tournée lunga in realtà serviva per fare una preparazione in un clima migliore. Ti ricordi come l'anno scorso in Inghilterra,
9: scelta di Pioli,
10: in Inghilterra, tutti quelli che intervistavano, poi mi ha detto Andrea Giannattasio, sono fioccate decine di multe a tutti quelli che dicevano finalmente qui si lavora bene, eccetera eccetera, perché non, la società era irritata che tutto questo sembrasse una critica nei confronti del Viola Park. Ma io, ragazzi, speriamo che sia un'estate non bollente, se no fare tutta la preparazione al Viola Park muovendosi, spostandosi soltanto in un momento.
9: Vecchia diatriba quella lì, sulla quale ci siamo un po' scornati in fase iniziale, perché poi tanto è vero.
10: Allora, una comunicazione per la regia: se è possibile contattare l'ospite successivo,
9: ora, è vero, si scambia,
10: magari proviamo a invertire
9: la scaletta,
10: se è possibile. Dopodiché, lo ripeto, i nomi appaiono e scompaiono. Torfe, scomparso. Dodò è fatta, Dodò alla Roma, poi no, Dodò al Napoli, scomparso.
9: Però capisco,
10: ci vuole tempo.
9: C'è chi ci ha scritto,
10: tempo.
9: Dice però un giorno devono abbassare monte ingaggi e magari bisogna servire qualcuno sul mercato, il giorno dopo seguiamo un titolare dell'Atletico di Madrid che è come valutazione intorno ai 30 milioni. Devo dirti che l'ingaggio, qualcuno me l'ha anche scritto, era andato a vedere, sono 2-3 l'anno, non è quei 4-5
10: che fuori dal budget da fare.
9: No, sono 2-3. È inevitabilmente chiaro che probabilmente Ruggeri sta benissimo a Madrid a fare la Champions League con l'Atletico.
10: Lo so, però sarebbe un segnale, lo chiedo anche all'amico, grande imprenditore, ma soprattutto grande tifoso della Fiorentina, Sandro Fratini. Ciao Sandro.
11: Ciao Luca.
10: Cioè, sarebbe ciao, bello ciao. Se veramente trovasse conferma questa voglia di portare questo Ruggeri a Firenze, giocatore che pochi mesi fa è stato protagonista in semifinale di Champions con l'Atletico Madrid. Cioè, sarebbe un segnale di che qualcosa forse sta cambiando?
11: Sai, è un giocatore di spessore, quindi sicuramente non sono scommesse, ma sono già giocatori collaudati, quindi per noi tifosi sarebbe un segnale molto forte, non c'è dubbio.
10: Perché io credo che serve, no, per riaccendere. Ecco, dal tuo osservatorio, che è un osservatorio importante perché Sandro Frattini vive la città, cioè non è il manager che vive dentro il suo ufficio barricato, vive la città nella sua giornata. Qual è l'umore che percepisci del tifoso della Fiorentina, Sandro?
11: Ma senti, attesa di verificare che la squadra, diciamo, la strada intrapresa sia quella giusta, no? Quindi c'è un'attesa con una grande fiducia in Paratici da parte di tutti, che è la garanzia della bontà del progetto. Quindi un'attesa che ha bisogno ovviamente di fatti, e una cosa come questa sarebbe sicuramente un fatto concreto accolto secondo me dai tifosi in maniera molto positiva.
10: Senti, che ti aspetti da questo lunghissimo vertice newyorkese?
9: Quanto sei curioso di capire che si sono detti?
10: Perché è un te hai mai fatto vertici di 5 giorni? Sono lunghissimi, sono vertici.
11: No, così tanti no, sempre molto più brevi. Però questo
10: è lungo.
11: È la sostanza, non la lunghezza. No? Quindi alla fine noi vedremo subito dalle prime mosse che l'aria è cambiata, no? E quindi la volontà veramente di costruire un qualcosa di importante. Ovviamente gli avranno dato un budget a cui ovviamente è legato anche alle cessioni dei giocatori che abbiamo in rosa e a dalle indicazioni date ovviamente dal grosso, capito? Quindi tra poco vedremo esattamente che aria tira, ecco.
10: Sì, no, ma io penso che questo sia. Io poi mi aspetto anche qualcosa sullo stadio, perché sullo stadio, ragazzi,
9: Sandro,
10: ci avviciniamo a un passaggio importante, perché entro il 31 di luglio Firenze deve dare all'UEFA non solo la parte dei tempi di lavoro per la realizzazione dello stadio, e qui siamo totalmente all'interno dei parametri corretti, anzi gli altri stati italiani sono molto più in ritardo, ma anche quella che sarà i finanziamenti di questi lavori, no? Anche per magari poter accedere a quelli che possono essere finanziamenti dell'Europa, dell'UEFA. Io credo che la Fiorentina lì avrà dato a Alessandro Ferrari un input, no? La proprietà, su cosa andare, perché la Fiorentina ha fatto la prima proposta, ma siamo alla prima proposta, tutta da sviluppare per quanto riguarda la durata della convenzione, le termini per ottenere, insomma, c'è tanti passaggi, no, da fare.
11: Certo, dovranno essere articolati in un certo modo, dove chiaramente stabiliranno i vari step come procedere, ovviamente.
10: Che non è, e questo diventa un altro elemento importantissimo. Senti, non lo hanno ancora presentato, ma lo hanno annunciato grosso. Non so se te hai avuto il piacere di conoscerlo, tra i tanti personaggi del calcio che conosci. Comunque, qual è la tua riflessione? Cosa ti convince di grosso e cosa magari ti lascia un minimo di dubbio?
11: Allora, io ti dico questo, io grosso non lo conosco, quindi ti direi personalmente no, non è una persona che io ho avuto la fortuna di conoscere, però l'ho ascoltato più volte all'intervista e soprattutto ho visto diverse partite del Sassuolo.
10: Ah, ecco, questo è importante.
11: Che chiaramente da quando si parlava di lui, e poi mi è capitato al di là di questo di vedere come il Sassuolo stava in campo, e le cose che ha detto anche dopo le ho trovate tutte molto misurate, sensate, e mi convinceva, diciamo, come persona, no? Quindi come tecnico l'impostazione del gioco, poi sai, io amo le squadre che giocano sui laterali, no? Quindi ovviamente dove che sviluppano anche un certo tipo di gioco, e vedere giocare il Sassuolo, devo dirti, è stato molto piacevole, ecco.
10: Allora qui, allora invece vengo a sfruttare la tua riconosciuta competenza calcistica. Te mi hai detto che hai dato un'occhiata anche al Sassuolo, ora io ti faccio nome per nome i giocatori che in questo periodo sono stati abbinati alla Fiorentina, fammi capire quale ti convince e quale meno. Torsveld.
11: Torsveld è un buon giocatore, ho visto che nell'economia della squadra è un giocatore che si sente, capito? Cioè quei giocatori magari meno appariscenti ma molto utili nell'economia del gioco.
10: Però esatto. Quindi, il termine buono, come lo devo tradurre buono? Cioè è un giocatore che, qui viene, voglio anche il tifoso, cioè lo prendi perché qualcosina ti sposta, oppure siamo su un buono giocatore?
11: Sai, come tu mi insegni, no, Luca, la squadra è fatta di vari puzzle fatti insieme, che da tutti creano un gioco, ovviamente. Quindi un giocatore messo accanto a altri dove ti accendi
10: può rendere di più, certo, lui, certo.
11: La fantasia può essere funzionale di un gioco tale da consentirci degli equilibri all'interno della squadra che ti portano anche oltre al bel gioco i risultati.
10: Certo.
11: Quindi ogni pedina, sia quella che ti accende più la fantasia sia quella che ti accende meno la fantasia, è funzionale di un gioco e di un equilibrio interno, ecco. Quindi il mio giudizio su di lui è assolutamente positivo,
10: ecco,
11: ma affiancato, certo, ovviamente, certo, anche altri giocatori magari più muscolari oppure più di fantasia per certi versi, ecco.
10: Pinamonti.
11: Pinamonti, non ripeto, l'ho visto giocare poco, però quello che parlano i numeri per lui è un centravanti vecchio stampo che vede la porta, perché il suo l'ha sempre fatto in un modo o in un altro, no? Non ha fatto magari cose eclatanti come ha fatto il nostro Ken l'anno precedente a questo, ma ha fatto cose sempre costanti, quindi è un centravanti dal rendimento affidabile, ecco, per dirti.
10: Ho capito.
9: Sandro, ma te per caso ce l'hai? No, c'avevo una tua. Te non ce l'hai TikTok? Sandro,
11: no,
9: ce l'hai?
11: No, non ce l'ho.
10: Sandro è uno giovane,
9: no, perché figlio. Su TikTok vedevo da qualche ora c'è un balletto di Ken. Proprio ha messo il telefono, ha fatto il balletto,
10: sì, fa i balletti con la musica.
9: E quindi che si fa con Ken, al di là dei balletti su TikTok?
11: Ma ascolta,
10: sì, l'avevo visto.
11: Allora io ti posso dire questo:
9: metti
11: il Ken dell'ultimo anno, francamente, ho da molte remore, perché premesso che ovviamente ognuno non può mai sapere l'effettivo dolore alla tibia che avesse, mi sembra tutto così strano, però onestamente non mi sembra, tra balletti o non balletti,
10: sì.
9: Non vi dico i messaggi sotto questo balletto, i vari commenti.
10: Lo so,
11: ma me li immagino perfettamente.
10: Però i giocatori, ragazzi, mia, ragazzi. Come diceva Boscov, testa di giocatore buona per portare
9: capo. Fra l'altro, ieri è cominciato il mondiale. Ve le immaginate quale può essere il tenore dei primi commenti?
10: Lo so.
9: C'è balla, perché tanti in mondiale.
10: Comunque, tanto per essere chiari, tra Ken e Pinamonti, io piglio sempre Ken.
11: Certo, anche per se quello fa che balletto, ha dimostrato, certo. Se te vedi il Ken dell'anno precedente, dell'anno scorso, insomma, è un giocatore di peso che, insomma, tutta un'altra cosa. Se vedi il Ken di quest'anno, sembra suo fratello.
10: E cioè, chiudo tornando ai giocatori del Sassuolo, con gli esterni, che un ruolo che a te piace molto, Volpato, Laurentè, che ne dici?
11: Allora, Laurentè è un giocatore più diciamo collaudato, nel senso che bene o male il suo l'ha sempre fatto, ed è un giocatore secondo me di spessore. Mi sembra che la Fiorentina l'abbia sempre seguito anche negli anni precedenti,
10: sì,
11: a quello
10: sì.
11: Che, quindi era sempre nel mirino o nel taccuino dei vari direttori sportivi, quindi indubbiamente Laurentè è l'usato sicuro, ecco.
10: Certo.
11: Volpato è un attimino più una scommessa, però se mi chiedi se a me piace, io ti dico di sì. Perché vedo un giocatore con i numeri e di cui tutti ne parlano un gran bene, però lo deve dimostrare, cosa che invece Laurenté bene o male ha già dimostrato nella sua carriera, visto che ha anche un'età diversa, che è un giocatore affidabile e di spessore.
10: Hai visto altri giocatori interessanti nel Sassuolo? C'è il difensore centrale, ma credo quello possa addirittura andare all'Inter, non lo so.
11: Guaremovic. Sì, ho sentito quello, sì, esatto, che gli dicono tutti un gran bene, e francamente sì, insieme anche a me uno, però non è accostabile a noi perché penso sia già
10: nelle
11: di società.
10: Tra l'altro ricordiamo che è ufficiale il Carnevali, il direttore Sassuolo, che è diventato direttore generale, operativo, amministratore, tutto dell'Inter, della Juventus. Questo lo dico perché, caro Sandro, ci sono pochi grandi dirigenti calcistici in Italia. E
12: questo
10: quei
12: è
10: pochi,
12: uno.
10: Ecco, io Carnevali l'avrei visto molto volentieri alla Fiorentina, tanto per fare un esempio, senza voler nulla togliere a chi c'è ora.
12: Si poteva formare una coppia Paratici Carnevali, Carnevali più.
10: Carnevali più Marotta, più calcio
12: di struttura.
10: Ragazzi, sono questi, cioè quando ce n'è uno buono andrebbe preso, perché ce n'è pochi, Sandro.
11: Guarda, Carnevali è senz'altro uno dei migliori che abbiamo nel nostro palcoscenico. È amico molto di un mio carissimo amico fraterno, che è Paolo Campinotti, che mi dice un gran bene. E posso dirti l'impressione che ho avuto, insomma, è sempre stata ottima, e quelli che diciamo ne parlano eccetera hanno sempre riconosciuto il suo spessore, che di calcio se ne intende, ecco.
10: Non c'è dubbio.
11: Quindi la Juve ha sicuramente pescato bene, anche perché prima, insomma, non mi sembrava
10: ma facevano il calcio con gli algoritmi, i numeri, le figurine. Il calcio, ragazzi, è ancora fatto di occhi, di sguardi,
12: di gente che va a vedere
10: il calciatore, di direttori che poi mettono insieme tutto. Ecco perché credo che sia, non so se condividi, prima di salutarti Sandro, io credo che questo nuovo ruolo, perché per Paratici, ragazzi, questo è quasi un nuovo ruolo, tutta questa responsabilità sportiva è una grande sfida per lui, cioè riuscire a dimostrare che può essere decisivo e formidabile anche senza quel riferimento di uomo di calcio come è stato Marotta nei primi tempi. Poi comunque c'era Andrea Agnelli quando era la Juve, che era un presidente assolutamente presente. È una bella sfida, no, per Paratici questa.
11: Sicuramente, ed ha un background. Sai, i tifosi della Fiorentina si aspettano grandi cose da lui, ovviamente.
10: Speriamo non troppo, perché ti ripeto, fra poco gli chiediamo di camminare sulle acque, perché insomma c'è un'aspettativa.
12: Però è così, Sandro. Io per questo mi sarei aspettato, come dire, un suo ingresso più mediatico. Cioè, anche solo per dire, ragazzi, datemi tempo, ne devo fa tante. Invece, se ci pensi, lui, per esempio, ha fatto questa intervista con Condò sul Corriere, quindi a Respiro Nazionale, qualche dichiarazione prima delle partite, poi è molto lontano dai riflettori.
10: Ma è una sua scelta.
11: Sai, io penso quello che conta poi alla fine sono i fatti,
10: esatto,
11: no? Quindi ora c'è giusto tutto e il contrario di tutto, poi dopo chiaramente uno lo potrà anche chiaramente giudicare in base anche al suo operato, ovviamente, quindi lui penso sia consapevole della difficoltà dell'impresa che deve fare, però partendo da zero è anche forse il modo migliore per potere, dandogli ovviamente tutte le responsabilità, non solo carta bianca, per poter agire, per fare veramente un gran lavoro, ecco.
10: Non c'è dubbio.
12: Grazie Sandro Fratino.
11: Grazie a voi.
10: Ti auguriamo un bellissimo fine settimana.
11: Grazie.
10: Noi ci
12: ufficiale
10: lanciamo.
12: Carnevali alla Juve, ufficiale Aquilani tecnico del Sassuolo.
10: Sono curioso, è ufficiale anche di Cannevali,
12: un comunicato del Torino: D'Aversa non sarà il tecnico del prossimo
10: anno. E questo l'avevamo capito. Sono curioso di capire, perché guarda, anche per la famiglia Squinzi cercare l'erede dei Cannevali,
12: vediamo di approfondire questa voce, vorrebbe Goretti.
10: Ma Goretti non fa quel lavoro.
12: Beh, sai, magari a livello di
10: direttore sportivo lì c'è già Palmieri. Non lo so, vediamo, dai.
12: Tra poco ne riparliamo, nel senso che ovviamente vi ricordo la nostra ora di mercato dalle 4 alle 5,
10: ma Infantino ci prende in giro, hai visto?
12: Sì.
10: Fiorello dice: la prossima faremo
12: è un bel coraggio. Evidentemente lo stesso che ha avuto nel dire chill out, rilassati nel guardare questo meraviglioso mondiale, e grazie al cielo c'è qualche esponente della categoria che ancora prova a fare questo mestiere, e gli ha ricordato la lista, la valanga di robe che non tornano in quel paese particolare che sono gli Stati Uniti, nell'ottica di questo
10: dice
12: mondiale.
10: Dice: metterà 208 squadre in mondiale per vedere se l'Italia si qualifica.
12: Dopodiché ha ragione.
10: Sì, ma se stasse anche sì.
12: È vero, però è anche vero che noi non facciamo niente per fare in modo che la gente non ci prenda in giro, perché è la terza volta. Io ieri sera francamente sputavo veleno, perché è la terza volta e comincia il mondiale e noi si
10: al
12: guarda.
10: Volo 348 751 3933 per gli ultimi messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di radio che saranno ancora 30 minuti con noi. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171.
2: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
13: Ciao, sono Davide da Firenze. Paratici è talmente tanto stratega, le da febbraio si sapeva ben grosso, ci sapeva ancora il cappotto. Membia ragazzi, non tiriamo a caso, tanto siamo destinati a subire. Ciao, buon lavoro.
14: Io non voglio da torta a Carnasciali, sicuramente se ne intende più di me, però da quando della Valle dissero o si fa lo stadio o si vivacchia, che noi ogni poino si riparte, passano i presidenti, passano le proprietà, passano i direttori, passano i giocatori, però noi bisogna stare sempre calmi, aspettare, costruire il progetto e di qui e di là. Ora, se ci siamo un po' stancati, tutto questo è comprensibile, comunque si starà calmi e si aspetterà, che sarà a fare.
15: Buonasera, ma in questa cosa si è bella vissuta altre volte di sparare il nome del giocatore, la Fiorentina su questo giocatore, poi che da 40 soffre 10 e dice no, non ce l'hanno dato, non ci ha toccato, cioè voglio dire, eppure non è la prima volta che succede, e che si fa, si ricasca tutte le volte in questo giochino. Ruggeri si sa, l'Atletico è uno da via prima, meno di 30

0: di avermi accolto nella trasmissione. Sandro Frasini, a proposito, che voi lo saprete meglio di me, è stato vicino a diventare proprietario della Fiorentina.
1: Sì, a suo tempo, sì.
0: A suo tempo, perché io mi ricordo una volta andai in quell'estate lì, in anticamera, andai nella sua azienda per raccogliere alcune firme. E la segretaria mi disse: guardi, ci accomodi in anticamera, ci sono di là due signori prima di lei, e i due signori erano Claudio Nassi e Innocenzo Mazzini.
1: Esatto.
0: E sicché io chiesi a Nassi, ma e lui e Nassi mi dice: vediamo che si potrà fare.
1: Poi c'è stato, ma devo dire che la famiglia, il suo babbo era un tifosissimo, tutta la famiglia. Lì poi Sandro si è scontrato anche con degli input che aveva ricevuto da suo padre a suo tempo, ricordiamo questa cosa.
0: Sì, io di questo non sono a corrente.
1: Aveva detto insomma lasciar perdere di non continuare ad andare allo stadio, ma non entrare in prima persona, perché ragazzi.
0: Io questa aneddoto posso dire un paio di cose sui mondiali, perché io da 64enne quali sono? Sento proprio la tristezza per questo mondiale, no? Perché a me non mi sembra neanche per la prima volta che ci sia il mondiale, e allora ne ricordo due che invece,
1: sì.
0: Uno, il primo che mi avvicinò al calcio, che era Messico 70, avevo 8 anni, ricordo le serate, le nottate, perché le partite cominciavano a mezzanotte, alcune partite, quella con l'Uruguay mi ricordo, e le 4 per la Germania, insieme a mio babbo e a mio fratello. Io a 8 anni scoprì quel calcio meraviglioso, e quanto piansi la sera che si perse 4-1 col Brasile. E secondo, e poi dopo vi saluto, il secondo l'82. Chi non c'era nell'82, De Luca, che tu sicuramente hai qualche anno più di me, non ha niente a che vedere col 2006, perché quello non fu solo una, è vero no Luca, non fu,
1: sì,
0: solo una vittoria sportiva. Quello lì, come lo chiamano adesso i giovani di adesso, che ti mettono il booster, no, che te passi, quello lì fu un booster per l'Italia, perché ci mise agli italiani, ma nel lavoro, mise un tale entusiasmo che fece esplodere l'Italia proprio nei mesi e negli anni successivi. Quello fu un volano incredibile, non solo per il calcio, ma proprio per tutta l'Italia. Non so se sei d'accordo.
1: È vero.
2: Grazie anche per non aver chiesto a me che ricordi ho, perché io comunque il mio primo ricordo, i caroselli dell'82 me li ricordo. 6 anni mi ricordo un discreto delirio, non altro, un po' le partite le vedevamo tutti insieme, però 6 anni capivo il giusto.
1: Io mi ricordo del 70, guarda, racconto una piccola cosa. Nel 70 io avevo 12 anni e mezzo, e ero al mare a Viareggio e andavamo a vedere la partita al bar, perché non avevamo la televisione in casa, in affitto eravamo, e andavo a vedere la partita al bar con mio nonno. E eravamo andati a vedere tutte lì le partite dell'Italia. Al gol di Schnellinger, l'1-1,
2: quindi siamo alla partita del secolo,
1: ci rimasi così male e malsai andai via, e costrinse mio nonno a venire dietro a me, perché ho detto: tanto si è perso, ci ha segnato, si è perso. E la mattina dopo invece scoprì
2: che
1: mi ero perso uno dei momenti storici del calcio mondiale. Quindi questa è la situazione. Il fatto che noi non ci siamo, ragazzi, è terribile, è inutile, non ci pigliamo in giro, cioè noi non partecipiamo, siamo
2: c'è
1: fuori
2: da
1: qualcosa.
2: C'è una cosa ancora più terribile, che anche su questo c'è una sorta d'abitudine, perché è il terzo mondiale, cioè abbiamo già avuto il 18 in Russia, dice: fammi vedere, perché per la prima volta siamo fuori dal mondiale, che effetto che fa. Poi hai avuto il 22, fammi vedere che effetto. Ieri sera, cioè, come è il solito, comincia il mondiale, ci sono tutti, perché poi quest'anno ci sono tutti. Ci sono delle nazionali.
1: Ora, io ho detto di Infantino, perché Infantino secondo me se sta zitto è meglio, però lo capisco,
2: cioè,
1: no? Non partecipiamo, siamo in questo momento calcisticamente siamo veramente fuori dal mondo, siamo un terzo mondo, siamo alla periferia di tutto, no? E quindi questo è, devo dire la verità, Tommaso, questo si somma al fatto che vieni anche da un anno triste con la Fiorentina, cioè non è che, no, è tu, sai, hai goduto e ora stai a pensare.

0: Allora, fra un po' c'è il sorteggio, si fa l'Europa League, si fa qualcosa, si fa. Madonna, siamo arrivati quinti, proviamo a fare. Cioè, vieni da un anno di depressione totale, non fai nemmeno il mondiale, poi apri la televisione, vedi Messico, Bafana Bafana, ma che ce ne frega. Poi ho visto che la Corea ha battuto la Repubblica Ceca.
1: Sì, e rimonta.
0: Di che si parla? Cioè, è tutto un mondo che. Noi siamo fuori da questo, ma soprattutto sono passati quanto ormai? Quasi 2 mesi dal momento. Non abbiamo il presidente della federazione, i candidati non hanno presentato nessun tipo di progetto che possa far pensare che ripartiremo.
1: Guarda, Andrea ci ha appena scritto e no a Mancini, fate una battaglia su questo.
0: No, allora io posso dire ad Andrea che come vedete Malagò, che è legato a Mancini da tutto quel mondo dei circoli romani, ora sta un po' più vago, no? Parla, dice non abbiamo deciso niente, non abbiamo fatto niente. Ti posso garantire che l'altro candidato Abete, nel caso, allora intanto c'è la possibilità che Malagò sia bloccato, che non possa candidarsi per tutte quelle motivazioni che riguardano aspetti politici anche, ma se fosse eletto Abete non sarebbe Mancini. Ecco, questo te lo dico perché Abete, secondo me, che viene dal calcio, che ha fatto il presidente della federazione, sa che chi tradisce i colori della nazionale non c'è scuse, per chi tradisce per soldi
1: lì è andò, proprio il tradimento fu più proprio brutto, ma poi fu proprio smaccata, no, la rabbia.
0: Allora,
1: eccetera,
0: da
1: eccetera.
0: Tutto mercato web leggo la notizia che Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Comunicato del club granata, ti devo dire che Abate ha fatto molto bene. Ha fatto molto bene da alle giovanili del Milan, poi ha fatto bene a Terni, ha fatto molto bene con la Jugoslavia, era in corsa anche per la panchina del Sassuolo. Oggi mi diceva, mi hanno fatto una domanda a una radio, anzi TV Radio, mi hanno detto: certo, voi vi lamentate a Firenze che dovrebbero dire i tifosi della Lazio e quelli del Torino. E in effetti, Tommaso, questo non è, c'è chi sta peggio di noi, se vogliamo trovare. No?
1: No, io poi Alberto avevo citato il Milan, che è ancora più indietro. A Napoli sono bloccati sull'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi poi la situazione è inevitabilmente di stand by per tanti, e sono poche squadre che ripartono da una base, forse la Roma che può essere forte, no? Sì. Di questa scelta su Gasperini, però per il resto l'Inter,
0: della Juventus abbiamo parlato,
1: la Juventus ha avuto una rivoluzione totale, l'Inter viene dai successi in campionato, quindi lì c'è poco da cambiare.
0: Tra l'altro, guarda, la storia della Juventus mi fa fare una riflessione. Se ci pensi, a Roma ha vinto l'allenatore, no? Perché Gasperini ha fatto fuori Ranieri. Alla Juve ha vinto l'allenatore perché Spalletti ha vinto la sfida con Comolli, perché sostanzialmente era lui e io. Tra l'altro, fammi dire che stasera incrocerò Spalletti, perché come sempre a giugno sarò sopra Castel Fiorentino nel ricordo della tragedia di quei due ragazzi che persero la vita nel laghetto di Vinovo,
1: Neri,
0: e quindi con la sua splendida famiglia che nel ricordo del figlio è riuscita a dare oltre un dolore che da babbo e da nonno mi sembra inaccettabile, insopportabile. Sono riusciti ad andare oltre prendendo prendendo la battaglia di iniziative anche qui a scopo benefico. Quindi stasera saremo lì a ricordare, magari non credo Spalletti parlerà, ma insomma, guarda, se fosse rimasto come lì, io non escludo, e poi sarebbe stato Spalletti a dimettersi e andarsene.
1: E il fatto che oggi gli allenatori agli occhi delle proprietà possano essere più importanti,
0: possono diventare riferimenti,
1: è sicuramente
0: anche generali,
1: un'indicazione,
0: no? Allora,
1: ne approfitto per messaggi, ragazzi, io non so se questo è provocatorio, ma te la faccio a te la domanda, ma visto che avremo bisogno di esterni, lo prenderesti Iconè, lo riprenderesti Giorco? Non ridere, ho detto la faccio a te la domanda.
0: Allora, guarda, poiché voglio andare anche un pochino oltre, perché questa mi sembra veramente una provocazione nuda e cruda, mai Iconè. ma mai anche Chiesa, perché c'è questa operazione anche mediatica che, insomma, essendo il mio mestiere un po' percepito, che c'è, cioè, questa operazione di recupero di Chiesa, no? Ha fatto un'intervista, ha parlato anche delle differenze della Fiorentina, no?
1: Sembrava un po' un mi metto
0: ricordatevi di me,
2: io ci sono,
0: ecco. Il ragionamento che ho fatto con Mancini e la Nazionale, sinceramente mi viene da farlo anche per Chiesa e la Fiorentina,
1: troppo facile ora.
0: Lui firmò mesi prima per la Juventus e poi tenne un atteggiamento che era sportivamente ricattatorio nei confronti dei dirigenti della Fiorentina. È stata una delle cose che Commisso e Barone subirono in maniera violenta, perché capirono che nel calcio ci sono anche questi giochetti. E allora, no, caro Chiesa, Firenze è dato. Sono tutti, se ci pensi, sì, avranno guadagnato di più certamente, ma Chiesa che ha fatto dopo Firenze?
1: Qualcosina,
0: Vlahovic ha fatto dopo Firenze.
1: Hanno vinto una Coppa Italia,
0: sì,
1: appunto.
0: Siete andati, sembrava che cosa, cioè che non so, aveste il mondo, andaste a cercare il paradiso terrestre, siete stati respinti da quel calcio, no? E avete perso anche l'amore, invece l'amore di una città che, nel caso direi in particolare di Chiesa, visto che era un figlio del settore giovanile, era un qualcosa di importante. No, bisogna proprio voltare pagina, basta con il passato, bisogna andare oltre. Lo ripeto, la notizia di oggi, lo ridico perché ci tengo a chiudere con questo messaggio, che lo ribadisco, Radio Firenze Viola è il mercato della Fiorentina. È 12 ore in cui vi raccontiamo, vi diamo notizie, voci, anteprime, giuste analisi e valutazioni. Quindi noi non vi diciamo che arriva
1: Ruggeri,
0: anzi vi diciamo che almeno per quelle che possono essere le nostre indicazioni, quello che cogliamo, ci sembra un'operazione, quasi una missione impossibile.
1: Quello che ci hanno detto chi
0: quasi
1: telefona e che tra poco sentirete.
0: Quindi questa è la realtà. Però il solo fatto che oggi un profilo di questo livello, parliamo di un giocatore ancora nel pieno della carriera, giocatore che con l'Atletico Madrid ha fatto la semifinale di Champions, Alberto Polverosi ci ha raccontato che ha quasi annullato Kvaratskhelia, che probabilmente che è uno dei seri candidati alla conquista del pallone d'oro. Ecco, questo tipo di profilo si è avvicinato alla Fiorentina, per me è un segnale importantissimo. Spero sia vero il segnale. Non so dire se sarà possibile chiudere o no questa trattativa, ma spero sia vero il segnale, perché se aggredisci questo tipo di profili da 26-27 milioni,
1: vuol dire che
0: c'hai l'ambizione e la voglia di fare un qualcosa di importante. Quindi questa è una notizia importante, ci staremo addosso. L'altra notizia di oggi è che entro domani dovrebbero tornare, domani e massimo domenica mattina torneranno in Italia i due dirigenti, quindi dal lunedì con le indicazioni, con i confronti avuti con la proprietà, e mi auguro che il presidente Commisso e la signora Catherine abbiano ribadito a Paratici l'ambizione di questo club, nel ricordo anche di Rocco Commisso, si comincia a lavorare per vendere, sì, fare cassa, sì, togliere gli esuberi, tutto bene, ma come giustamente, non so chi l'ha detto, chi l'ha scritto, si parla tanto di chi deve andare via, si parla poco di chi deve arrivare. Ecco, cominciamo ad andare a cercare profili di giocatori importanti.
1: Chi si compra, dice, non, cioè, non ci si sta domandando più chi si vende che non chi si compra.
0: Dire, e chi lo prende?
1: L'amico e collega Matteo Magrini. Pellegrini che ha titolato il suo pezzo su Viola News, e sono d'accordo. Anche perché avevo letto chi si compra e quindi aspettavo l'immediata risposta. Flash! Ho un po' di promemoria finale e poi siamo ai saluti. Giustamente qualcuno l'ha scritto, lo ribadisco, è anche ovviamente un grande appuntamento per tutta Firenze. Domani parte il torneo di calcio storico, verdi rossi alle 18, bianchi azzurri domenica l'altra semifinale, e poi si va ovviamente al 24 di giugno per la finalissima, che domani dalle 18 saremo all'Oro Ciuffenna insieme al Viola Club Valdarno per raccontarvi questo bel evento che abbiamo anche anticipato con Alberto Polverosi. Quindi domani teneteci assolutamente d'occhio anche sul canale 92 del digitale terrestre, perché insomma saremo lì anche per farvi vedere, non solo ascoltare la situazione. Ma domani, anzi da domani, vi invito anche a seguire con grande attenzione le nuove puntate in arrivo su Radio Firenze Viola, ovviamente, di Passione Viola, che è l'ora settimanale curata dal Museo Viola, perché domani, oltre a Massimo Cervelli, cominciano tutta una serie di puntate nei quali il racconto della storia viola sarà arricchito anche dalla presenza degli Ultras Viola.
0: Sì.
1: 1973, Marzio Brazzini, Michelangelo Comanducci, Luca Consigli e Piero Papini. Quindi poi è un modo per raccontare la storia fiorentina anche con il racconto di quella che è quella storia meravigliosa, mi permetto di dire mitologica, che io ho avuto il privilegio e l'onore di poter raccontare in quello speciale che abbiamo diviso sulle tre ere della curva Fiesole. Loro sono stati i primi, quindi hanno almeno ai miei occhi questa sorta di alone di mito di chi ha creato la Fiesole. Quindi seguiteci domani dalle 15 alle 16, ci sarà Passione Viola e sarà arricchita proprio dall'intervento di questi Ultras Viola. Noi saremo già in diretta dalle 14 anche con tutti in campo, perché poi il sabato abbiamo anche questo sguardo sul sociale, che poi martedì vivrà una giornata importante al Viola Park. Mentre per i più malati di pallone che vogliono farsi del male, stasera sarebbe toccato a noi, perché c'è Canada-Bosnia e quindi ci godremo lo spettacolo e l'eccellenza di Canada-Bosnia. Ora, battute a parte, io mi sono arrabbiato perché io non ci sono, guarda il Sudafrica e il gol che prende dopo 10 minuti, però il Canada qualche profilo interessante ce l'ha.
0: Giuberossi.
1: E poi nella Bosnia c'è Dzeko, che deve riprendersi dalla mancanza di affetto che ha avuto a Firenze, è ancora arrabbiato perché non giocava, e quindi stasera darà il massimo Dzeko, e poi magari a fine partita dirà di nuovo che a Firenze non sentiva
0: col megafono
1: affetto,
0: lo credo. Allora vi ricordo ancora, prima di salutarvi e ricordarvi che fra poco arriva Nicolò Ceccarini, quindi tutto il mercato top, vi ricordo che mi risentirete domani alle 18 dall'oro per questa grande festa, grande momento.
1: Saranno anche Ludovico Mauro, Chiara Andrea Bevilacqua.
0: Esatto, vi terremo compagnia 2 ore, tanta fiorentina, 700 tifosi a tavola per beneficenza, ricorderemo Ciccio Rialti. Insomma, vi do appuntamento a domani alle 18 con me, ma domani prima di me ci sarà sempre tanta fiorentina.
1: Musica, informazione e di nuovo fiorentina dalle 18 anche sul Lady Radio con gli ascoltatori, che ritroveremo pronti e puntuali come sempre il lunedì di nuovo alle 14 con Palla al Centro. Buon weekend, ma tanto anche col sottoscritto. Ci sentiamo nelle prossime 48 ore. Ciao. Ciao. Radio Firenze
2: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
5: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
11: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Voce a tutti quanti, perché ogni storia conta. Siamo tutti titolari, insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
16: Eccoci qua, buongiorno, siamo ritornati.
17: Buongiorno,
16: siamo...
17: buonasera, buon pomeriggio.
16: Facciamo, non mi ricordo.
18: Per non sbagliare.
17: Per non sbagliare.
16: Non mi ricordo che il numero di puntata è, boh, qui.
17: No,
16: 18, 19, 30.
17: È l'annennesima, no, non so,
16: alla centesima bisogna pigliare palloncini o 1-0-0.
17: Si sboccerà.
16: Siamo su Radio Firenze Viola, che noi ringraziamo veramente di con tanto cuore perché ci dà la possibilità di avere questo spazio di parlare di calcio, il calcio inclusivo, ovviamente essendo una radio che parla di Fiorentina, anche noi abbiamo bisogno, dopo questa salvezza miracolosa, dobbiamo parlare un pochino di Fiorentina e poi parleremo ovviamente della motivazione per cui è stata creata questa trasmissione, quindi calcio inclusivo e il presidente Mori qui del ritrovo.
17: E oggi parleremo anche, tanto per cambiare, di calcio storico, di tutto quello che c'è dietro, i valori sportivi, umani, eccetera, eccetera. Quindi oggi giornata ricca, insomma, dai.
16: Sì, anche perché poi il calcio storico viene sempre visto come una rissa, no? Perché alla fine purtroppo. È l'etichettatura che è stata fatta, però ci sono delle persone come Davide Reati, che ci sarà oggi come ospite, ci sono delle persone che fanno veramente tanto tanto del bene. La gente viene focalizzata in queste tre partite dove ci sta la rissa. Ora poi è cambiato tanto, è migliorato tanto, perché sennò sarebbe stato un massacro. È migliorato tanto e ci sono delle persone che, oltre a fare i calcianti, fanno tantissimo del bene, quindi portarli qui in questa trasmissione a parlare del sociale, di quello che fanno, ti fa aprire il cuore, perché noi che li stiamo conoscendo, te poi li conosci molto meglio perché tuo padre ci ha giocato a calcio storico, io sono stato solo uno spettatore, sono spettatore di calcio storico, persone che veramente stanno facendo e fanno del bene, quindi è bellissima questa cosa qui, no?
17: Sì, ecco, diciamo che fa male, ecco, ora poi oggi appunto ne parlerà Davide Recati di Parti Verde, insomma, però ecco, quello che viene fuori fondamentalmente è che fa male a volte, fanno male certi pregiudizi e certe tette pesano, insomma, no? Dato che almeno anche come associazione, viene da dire in generale, quello si porta avanti anche con questa trasmissione vogliamo toglierle queste tete per andare oltre, no? Perché solo così si vede veramente come stanno le cose e si fanno emergere quelle cose che sono vere, che sono autentiche. In questo caso l'autenticità sta nel fatto che ci sono valori sportivi, valori umani, certo. Il fatto che dietro c'è tanto mazzo per far crescere le persone, aiutare chi è più in difficoltà, fare gruppo, fare comunità. Tutte queste cose vengono fuori attraverso cosa? Attraverso uno strumento, tra virgolette, che può essere una palestra di pugilato, può essere andare a prepararsi per fare delle partite di calcio storico, entrare nel gruppo del calcio storico, piuttosto che altro, ok? Quindi sono strumenti che si utilizzano per creare tutto questo e deve venire fuori, se no appunto viene fuori soltanto le solite cose dove magari ci può essere ogni tanto qualcuno che sbaglia, come capita di sbagliare a 360 gradi e in tutti gli sport, esatto, e bastano quelli, vengono enfatizzati quelli, e invece non è così, perché c'è tutto il resto che invece è bellissimo e che in tanti non conoscono. Io ora vado a memoria su quello che sono stati e i due sono venuti ultimamente, ovvero i Vieri dei Bianchi piuttosto che Ciara dei Rossi, cioè che hanno tirato fuori quello che portano avanti anche nel quartiere, insomma, no? Ora è Ciara, ma ha colpito tanto che le fanno col Parkinson, il pugilato, piuttosto che i Bianchi, sono stato anche a trovarli, tra l'altro le Galluzzo, è un ambiente meraviglioso, mi sono tornati alcuni brividi, insomma, e sul fatto che fanno appunto comunità, il fatto che possono venire dai bambini piccolini, certo. Ho visto una bambina, sarà stata la bambina di qualcuno che si allenava, era lì a giocare, mi sono rivisto io ai tempi di quando giocava mio padre, ora io ho dei flash ovviamente perché ero piccolo, certo. E mi portavo, ora lui giocava nei Rossi e quindi mi ricordo qualche flash grande nei portali, cioè è tutto questo, ecco, non la voglio fare troppo lunga, ma è bene che si venga qua per portare fuori tutti questi aspetti, se no restano schiacciati da un'etichetta che pesa ed è grossa così.
16: Beh, tanto poi ne parliamo dopo con Davide, quindi parliamo un po' di Fiorentina, no?
17: Sì, assolutamente. Le etichette invece vanno bene.
16: Lì vanno etichettati tutti, una massa
17: tutti,
16: di debosciati.
17: Tutti col bollino proprio.
16: Debosciati maletti, ci hanno fatto soffrire fino alla partita, secondo me, la partita con la Lazio, la vittoria alla Lazio ha dato aperto un po' la quasi sicurezza di una salvezza che poi è arrivata. C'è stato questo cambio d'allenatore, è stato deciso di prendere Fabio Grosso, sì, ufficialissimo, è stato deciso di prendere Fabio Grosso, gobbo nell'anima anche lui, perché insomma, bisogna dare a Cesare ciò che
17: pupettino, sì.
16: Anche perché è un'etichettatura importante quella. Però insomma, secondo te, secondo me la Fiorentina si è trovata a fare una scelta, no? Non ha mai dato segnali di calcio a champagne, Vanoli, non ha, è stato, ha fatto un miracolo, perché come si diceva è entrato nella storia del calcio aver preso una squadra che dopo 10 partite aveva 4 punti con 0 vittorie, ci davano già tutti per spacciati, invece è riuscito a tirare fuori quello che è servito per la salvezza 3 giornate alla fine, tra l'altro, cose prima, sì, di Dante. La Fiorentina probabilmente era a un bivio e avrà detto: o se si tiene lui, se questo perde le prime 3 partite, parte una bambola a Firenze. Quindi per loro è stato molto più semplice non confermarlo, secondo me, Sì. Prendere un altro allenatore in modo che se dovesse partire male ti possano dire: no, ma sapete ragazzi, è un nuovo progetto, bisogna avere pazienza, un nuovo allenatore. Cosa ne pensi, Andrea? Secondo te è stata fatta una scelta giusta, al di là delle considerazioni personali su Fabio, certo, Grosso, che rimane un gobbo?
17: No, beh, io ora Fabio Grosso, sono sincero, non so molto, no, sul.
16: Io ho visto Fiorentina Sassuolo, ecco, Sassuolo Fiorentina,
17: esatto,
16: cioè,
17: quindi non
16: mi sono messo
17: so
16: la domenica a vedere Sassuolo.
17: Giudicare più di tanto, ha fatto un campionato sicuramente buono col Sassuolo, però ecco, non è un nome che mi scalda l'anima, ecco, certo, se proprio devo essere sincero. Per come la vedevo io, tanto valeva tenere Vanoli, ecco, non ben venga a essere smentito, speriamo di arrivare primi, cioè tutto quanto, per carità, io sono più che contento, però ecco, non è quel nome che mi fa la differenza. Quello che, ecco, io torno a dire sempre una cosa sola, premesso che su Vanoli io forse una chance l'avrei data, laddove però, ecco, questo è il mio pensiero, ci sia un progetto sportivo importante, perché si torna sempre sui calciatori, sui giocatori, su loro e poi scendono in campo, insomma, no? E quindi alla fine quello che fa la differenza secondo me è questo. Panoli mi piaceva perché ha avuto le palline, non so se si può dire, ma insomma, le sferine, insomma, per prendere per l'orecchina quei giocatorini e allungarli e farli diventare tipo Dumbo. E alla fine si sono un po' svegliatini, ho capito, oppure sono fatti da parte, ha messo altri, erano veramente persone, uomini veri, insomma, ok? Quindi ecco, questo mi è piaciuto tanto. Torno a dire, dipende dai calciatori e dal progetto sportivo. Ora vediamo cosa vogliono fare, vedremo, penso anche dall'inizio, dalle cessioni, se non vedremo tanto importante. Da lì, quella ci sarà un segnale.
16: 16 giocatori in prestito che rientrano alla Fiorentina, esatto. Più 10 sono, quindi siamo a 20, quasi 40 giocatori sotto contratto.
17: Insomma, siamo un buon sono due squadre.
16: Ne gioca 11, quindi
17: abbiamo due squadre. Quindi insomma, ecco, secondo me i segnali importanti saranno inizialmente sulle cessioni e capire su chi vogliono puntare, perché ora io sono uno di quelli, per esempio, che punto sempre molto di più su persone, uomini che hanno dato risposte importanti quest'anno. Magari tecnicamente non saranno i, non lo so, i Lionel Messi di turno o non lo so, i Gullet di turno, però sicuramente a livello di uomini e di persone sono persone affidabili, e quando c'è da fare gruppo e se c'è da fare la guerra si va in guerra, ecco, certo. È un po' questa, quindi ben vengano,
16: non come quelli che hanno dolore alla tibia e che stanno fuori due mesi, ecco. Per la nazionale corrono, segnano e poi ritornano dolore alla tibia. Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale,
17: esatto, cioè ecco, persone come loro sicuramente, anche se potenzialmente potrebbero essere anche valide, però ecco, io li scarto proprio a piepare, quindi ecco, per me già lì si capisce un po' da che parte vogliamo andare, quindi senza fare nomi, Ken va via, ok?
16: Io sboccio, veramente l'annuncio, piglio una bottiglia di spumante e si sboccio.
17: Non mi sono piaciute tante cose, ma penso alla maggior parte dei tifosi non siano piaciute, così come magari altri, dare fiducia magari ad alcuni giovani, visto che si parla tanto dopo la nazionale, è bello, no? Anche lì fa quasi moda, no? Per la terza volta non si va ai mondiali, ok, bene, poi però si continua una modalità vecchia quanto il cucco e sbagliata, no? Quindi cominciamo da ora.
16: Si parla di Roberto Mancini che torna alla nazionale.
17: Perfetto, insomma, la grande. Quindi, capito, anche lì magari ricominciare a dare fiducia a alcuni giovani, per esempio, ora era venuto fuori a gran voce il nome di Braschi, no? Sì. Per esempio, che ha fatto benissimo in primavera, ma sicuramente non siamo addetti ai lavori, quindi sicuramente vuoi che non ce ne siano altri di ragazzi bravi.
16: Torna Matucci, torna Bianco,
17: Matucci, tra l'altro non ne piaceva tanto a Matucci, cioè ce n'è tanti, capito, secondo me, che possono, va fatta una scelta anche su loro e dare fiducia, secondo me, ecco, sarà questa, le cessioni saranno un primo segnale, primo, sì. Per capire anche su chi vogliono puntare, anche Gudmundsson, ecco, lì è un po' divisiva la questione. Io sono tra quelli che dopo tot tempo non starei tanto a puntarci se poi abbiamo altre soluzioni, però
16: io ti metto il però con Gudmundsson, che secondo me è un problema tattico, perché Gudmundsson è un giocatore che deve essere libero di muoversi negli ultimi 20 metri e non essere uno vincolato nei movimenti e negli schemi, quindi non bisognerebbe giocare 10 più Gudmundsson, quindi lui deve avere la possibilità non di fare copertura, di partire dietro, perché poi dopo è un giocatore un po' strano, in senso, è un giocatore che si sfava, no? Invece l'allenatore della sua Islanda lo fa giocare libero negli ultimi 20-25 metri, quindi quando gli arrivi il pallone lui fa la giocata, calcia, la passa, non è egoista, perché non lo è diventato strano egoista, perché giocando con quello davanti che non gliene dava mai, dopo il problema è che, essendo un po' una testa matta, stavolta un tu me la dati e la prossima volta il cavolo te la do io. Però secondo me lui è, secondo me è il più forte della rosa a livello di Fiorentina ora, e se Grosso riuscisse a trovare il modo di farlo giocare in libertà, secondo me è un giocatore che potrebbe tornare ora, perché poi il primo, appena arrivato, non andava male. Non andava male, dopo si è trasformato, perché quando poi un giocatore estroso lo metti in un sistema tattico
17: è molto estroso
16: in un sistema tattico restrittivo, lui diventa uno che si sfava, insomma, basta pensare che Carlo Ancelotti mandò via Baggio perché non, Baggio è un giocatore che anche lui doveva essere libero di fare i suoi cavoli suoi davanti, e lo mandò via perché cioè, sennò è uno che
17: non, tra Baggio e Goodman
16: sono no no, se come mangiare stare a guardare sono pienamente d'accordo,
17: però ho capito, no, però il concetto è chiaro, il concetto è chiaro sicuramente, no, ma ripeto è divisivo, quindi io non sono così categorico da essere lui fuori. Diciamolo di quelli che, ecco, il va costruito però tutto
16: sì, sì,
17: una
16: un
17: cosa intorno perché
16: suo,
17: c'ha bisogno di persone che se si sfava la prima volta, ecco, alla seconda non si sfava più. Ecco, no, nel senso io credo molto nel gruppo, quindi mi piacciono molto giocatori come Mandragora, che ripeto non sarà un fenomeno, tanto è capannone della Fiorentina. E quindi
16: è uno dei giocatori
17: parliamone.
16: Che quando vedi giocare dice adesso, però quando un cielo vedi, ma no, vedi, no, manca, ma perché no, il gol che ha fatto alla Juve. E dovrebbero far vedere il DVD alla scuola calcio, e gli danno, dice guardate ai bambini come si deve fare, e ti dirà fuori
17: all'incrocio di pali così.
16: Perché io che sono allenatore ero, ora ho smesso, però che frequento il calcio dilettantissimo, che ho sempre sostenuto che tra la terza categoria e la Serie A cambiano solo i parametri economici, ma il calcio è uguale per tutti, è difficile trovare i giocatori che tirano fuori da fuori area perché sembra ci abbiano paura, no? Diciano paura di... Invece Rolandone ogni tanto tira fuori queste chicche, perché al di là che l'ha fatto la sua a Torino 2-0, ne aveva fatti diversi di cosa fuori calciare, quindi è uno di quelli che quando gli arrivi il pallone, se hanno un centrocampista che non si inserisce in area ma sta al limite dell'area, appena arriva il pallone fuori area un ci pensa due volte e caccia.
17: No, poi, no, sono morto. Più delle volte, insomma, anche se un segno ci va vicino. Che, insomma,
16: fatto un grego.
17: E quindi, e poi a livello umano, a livello di leadership anche all'interno del gruppo, è uno di quelli positivi e che tira su, insomma. Quindi ci vogliono persone così. Quindi con un Goodmanson che magari è un pochino più. Come dire, penso un pochino più a se stesso, ecco, non è una persona sicuramente un leader, no, uno
16: certo,
17: gioca per la
16: sì,
17: squadra,
16: sì, sì, certo.
17: Anche se non è egoista. Però ecco, ci vogliono persone di un certo tipo. Quindi ecco, secondo me lo vedremo da, appunto dalle cessioni, da su chi punteranno, spero nei giovani anche, e poi anche quelli che verranno. Ora parlavano, reggimi se sbaglio, di quello del Sassuolo, di non mi riesco a pronunciarlo, Torres Vez.
16: Sì,
17: più o meno.
16: E il problema è che io spero che dal Sassuolo non arrivi il Rola e i Duncan, perché io e questo qui
17: no,
16: te hai ragione, però quando parli di
17: no,
16: quando parli di cessioni e quindi eventualmente dopo le cessioni e le acquisizioni, uno pensa e spera sempre che comincino ad arrivare giocatori di una caratura diversa, perché se si deve prendere giocatori da Sassuolo, e quest'anno si è preso dal Parma, si è preso dai retrocessi Empoli, e insomma, cioè,
17: no,
16: ora ti devo andare a pigliare al Real Madrid o al Manchester City, anche se secondo me qualche giocatore che fa il trentesimo al City, se tu gli chiedi di venire a giocare, tanto lo stipendio gliene paga al City, ci sta che venga, no?
17: Sì,
16: però
17: sì.
16: Secondo me qualche giocatore andrebbe preso anche da queste squadre, quelle che non giocano, ma tanto i giocatori a quei livelli, quando sono City, Real Madrid, Barcellona, non è che gli interessi giocare, far parte della rosa, e gli interessa prendere 15 milioni a stagione, quindi ok, facciamo la panchina al City con 15 milioni e vengono a giocare titolare alla Fiorentina con gli stessi 15 milioni, ci sta che vengano,
17: forse.
16: No, capito? Quindi
17: è vero.
16: Prendere sempre da Parma, quest'anno Dazzi si è preso giocatori dalle retrocesse, cioè ragazzi,
17: quello. E poi spesso venivano anche dalle squadre dove veniva l'allenatore, insomma, anche dalle conoscenze, che per carità per alcune cose lo capisco, va bene, però ecco, ci deve essere, se ci sono persone pagate anche profumatamente per fare mercato, a cominciare da un Paratici in giù, insomma, ecco, magari sfruttiamolo un secondino, se no è facile, se no veramente lì a quel punto non cambia nulla tra terza categoria e Serie A, se lo fanno gli allenatori, cioè è un'autogestione, manca poco, nel senso siamo sempre noi nel dilettantismo, insomma, no, con dei ruoli diversi ovviamente, però è un pochino più easy e allora, cioè, insomma, diventa dilettantistico, appunto, non professionista. Quindi speriamo, ecco, si vedrà un po' da questa cosa qui, sicuramente. Ma invece sulla nazionale, ecco, cosa ne pensi di questo? Forse papabile, allora, possibile, allora, probabile ritorno di Mancini.
16: Io sono un grande estimatore della nazionale di Baldini, che è l'allenatore della prima squadra della nazionale, ha fatto delle interviste in questi giorni pazzesche, ma sono interviste, ho visto alcune, sono andato a rivedere su TikTok alcune spezzoni di quando era a Palermo, che diceva le stesse cose di quelle che dice adesso.
17: Coerente,
16: assolutamente. Mi fa ridere l'idea che possano prendere Mancini, e come un eventuale Pioli, perché si era parlato anche di Pioli. Mancini, che non mi ricordo, al di là, per l'amor di Dio, ci ha fatto vincere un europeo, ha vinto un europeo di, sul campo delle partite fra qualificazione fino alla finale. Sul campo ne ha vinta una sola, poi ha vinto tutte sul rigore, no? Perché sì, poi l'ha vinto l'europeo, lungi da me. Sì. Però
17: l'europeo è un po' anomalo.
16: No, ma però... hai vinto sul campo solo una partita, non mi ricordo se col Belgio o con la Spagna. Non mi ricordo, la Spagna, ma c'era un grande Federico Chiesa, stava fatto un europeo bellissimo. Però io avrei preferito. Io può sembra strano, però si meriterebbe anche Mandini di rimanere, a fare il commissario tecnico, perché il commissario tecnico non deve avere. Deve essere un selezionatore, non con lui non ci sarebbero tutte queste imposizioni da parte dei procuratori e dagli sponsor, perché vedere la nazionale nelle due amichevoli con la Grecia e con Lussemburgo, mi ricordo,
17: mi sembra Lussemburgo,
16: e queste due amichevoli, te vedi questi ragazzi giovani che veramente lottano, cioè hanno una garra pazzesca, sembra quasi veramente siano ancora onorati di portare la maglia della nazionale, che l'ultima nazionale vera è stata quella di Marcello Lippi del 2006, perché già la stessa del 2010, che si andò in Sudafrica, mi pare, era un portare giocatori over 30 che è stato
17: era
16: sbagliato.
17: La fine di un ciclo, e vabbè.
16: Però si vedeva, a parte i giocatori, perché far giocare sotto e tenere in panchina Del Piero era una cosa, aveva una scelta importante, no?
17: Sicuramente.
16: Però secondo me Bagnini si meriterebbe la conferma, perché sarebbe un rinnovamento, e lui sarebbe un selezionatore, lui me porterebbe, perché non si farebbe condizionare dai poteri. Ora parte bisogna vedere il presidente della Lega,
17: perché ci sarà un motivo per cui vengono scelti alcuni,
16: capito,
17: forse.
16: Perché poi alla fine, se arriva Malagò e rimane tutti quelli che l'erano sotto, quell'altro che è stato mandato via, mi ricordo, ma cambia il vertice il numero uno, ma dal 2 fino al 50 sono sempre gli stessi, cambierà poco. Invece un allenatore, un selezionatore come lui, secondo me non sarebbe condizionato nelle scelte, e quindi porterebbe la gente quella che lui ritiene giusta e che abbia la cattiveria e l'amore per la maglia la maglia azzurra, cosa che secondo me, poi mi sbaglierò, ovviamente, quelli degli ultimi anni, quindi quelli che per gli ultimi 12 anni hanno fatto sì che noi non si vada al mondiale, ed è allucinante, perché mio figliolo nel 2006 non era nemmeno nato, Niccolò, lui ancora non ha visto la nazionale, non ha visto ancora la nazionale mondiale, quindi è una cosa veramente triste, e secondo me gli dessero la possibilità, tanto figure di merda, cioè alla fine
17: sicuro, secondo te Gattuso, ecco, invece c'aveva questo problema?
16: Sì, assolutamente, è rinnovato. Quando Maldini dice che il calcio è gestito dalle stofanti, è la verità, perché secondo me non portare Mandragora nelle qualificazioni per far giocare non mi ricordo se Locatelli, forse c'era un giocatore che non ha giocato tutto l'anno e lo hai portato, non hai portato Fagioli, ora parlo di giocatore Fiorentina, è vero, però Fagioli sì. Che ultimamente era, secondo me, centrocampista,
17: si estendono anche altre squadre, perché si parla dei nostri, ma capito, si estende anche altri.
16: Però Mandragora, secondo me, dopo la stagione ha fatto la Fiorentina, doveva essere nel gruppo, invece non l'hanno portato, si sono portati i soliti 3-4 giocatori di Gobbi, perché gli è stato detto di portare, come per dirti Donnarumma. È un grande portiere? Sì, ma secondo me ce n'è qualcheduno che secondo me è meglio.
17: Magari sono un po' adagiato, forse, con la Roma.
16: Si adagiano tutti, perché te quando giochi nelle squadroni grossi, poi lui veniva dalla vittoria con la Champions, con Paris Saint Germain e tutto il resto, se un po' si appiattiscono, no?
17: Esatto.
16: E invece ci vuole gente che, quando la chiami nella nazionale, si emoziona e piange, perché vedere le... Io ho visto le convocazioni di Carletto Ancelotti, no?
17: Sì.
16: E con il Brasile, che i giocatori, è bellino, perché poi con noi questo problema non ci sa, perché non si va ai mondiali, quindi c'era telecamera in casa dei giocatori, quando vedeva che Ancelotti chiamava il suo nome, vedevi alcuni giocatori si sono messi a piangere, perché per loro vestire la maglia della nazionale è una cosa incredibile. Qui no, perché parlavano addirittura, poi si dice sì o no, non è vero, parlavano di premi qualificati nazionale mondiale, che avevano chiesto soldi se si qualificavano ai mondiali.
18: Mamma mia. Ma rimane pestata, ma Donnarumma guadagna, guadagnava 15 milioni l'anno.
17: Miliardi di milioni.
18: Capito? Cioè, 15 vabbè. Milioni l'anno al Paris Saint Germain e andai sì, non è che andava alla, all'Antellesa a pigliare 500. Eppure, no, cioè, il premio per la qualificazione. Secondo me la nazionale, al di là dei eventuali rischi di infortunio, quindi un'eventuale copertura di ingaggio a livello assicurativo, la nazionale dovrebbe essere una cosa che te ambisce ad andarci, non deve essere un motivo per pigliare 500-600 mila euro in più all'anno, già che tu ne prendi tanti nel tuo club privato, no? E invece no, la nazionale è diventato un codice, io vengo però voglio questo, voglio quello, voglio quell'altro. Ma e quindi è una, diventato, no, no, diventato no. Una tristezza.
17: È molto triste, no? Sono, su Baldini sono d'accordo, anch'io, a me piacerebbe vedere persone così, però io parto dal presupposto che dipende da chi ci sta dietro barra sopra, no? Perché certo. Ovviamente dipende da quello.
18: Tanto, se ti chiama o devi convocare a quello, cioè, lui li manda a quel paese. Gattuso non li manda a quel paese.
17: Esatto. E diciamo che dipende un po' da lì, anche perché da, si torna sempre lì, dalle persone che scegli. Capisci anche chi certo. Sei, insomma, o chi sono in questo caso. Ed è un messaggio forte, perché se metti Baldini è un messaggio di rivoluzione, di cambiamento, no? Se però dietro ci sono altri tipi di persone.
18: Assolutamente.
17: Vedi un Maldini, ma venisse lui, ma non ma ci sarà
18: io,
17: mai.
18: Guarda, a me quello che dispiace è anche quello. Vabbè. Che non sono uomini di calcio, perché quando te sai che c'è Paolo Maldini che l'è libero perché in Milan hanno avuto la grande idea dopo lo scudetto di mandarlo via, perché sono gestione americana, veramente veramente presi dalla piena. Baggio, il famoso saggio di Baggio dove gli aveva detto che avrebbe fatto questo manuale per cambiare tutta la nazionale del settore giovanile fino alla prima squadra, preso, messo in un cassetto. Quindi Albertini, ma lo stesso Del Piero, io non ti dico Totti o Cassano, però ci sono dei giocatori, ex giocatori,
17: Damiano Tommasi,
18: ex giocatori che si vede che sono persone in gamba, oltre ad essere ex giocatori, che hanno giocato a calcio e quindi sono persone che potrebbero dare tanto alla nazionale perché ce l'hanno vissuta, hanno vinto i mondiali, ragazzi. E invece no, qui vengono presi, probabilmente verrà preso Malagò, che le ha fatto bene con le Olimpiadi invernali, tutto quello che tu vuoi. Però ci vorrebbe uno che sa che cosa vuol dire palleggiare. Ecco.
17: Sono figure istituzionali, nel senso sì, le mettono ecco. Per.
18: Non ci si deve lamentare perché no, per i mondiali infatti, non si va.
17: Infatti è quello, il problema è solo quello. Insomma, quando vengono messe figure che possono, diciamo, fare comodo, detta male, ma è d'altronde la verità. Purtroppo certi tipi di messaggi e di scelte poi è difficile vengano fatte, insomma non è facile, non è no, veramente no. Facile, però insomma dai, speriamo. Te perché no. Ti per questo mondiale? Non so, hai qualche simpatia?
18: Ma io dormo la notte, io mi sarei svegliato per vederle eventualmente la nazionale italiana, ma non è che me ne frega. Il Curaçao forse
17: il
18: Curaçao,
17: c'è
18: il Curaçao, ma tu vai a vedere le squadre di estate, non lo so nemmeno dove sia, però c'è delle no. Squadre, ma che scherzi, è vero. C'è delle squadre che sono, te pensi, Cura Hall è arrivato al ritiro e è venuto uno scuolabus per farti capire. Cioè. Questi chiedevano il premio per andare a mondiale. Ma ragazzi,
17: bene. Ma ragazzi, allora trasmissione tutti in campo. Andrea, quest'anno i mondiali ti faranno Curaçao. Quindi bene. Facciamo.
18: Sì, ora figlierò la bandiera. Se guardo se c'è su Amazon, la faccio sventolare.
17: La prossima trasmissione andiamo dalla bandiera di Curaçao. Forza Curaçao quest'anno.
18: Beh, comunque, dai, vediamo. Manca poco. Ci siamo. Manca un minuto e mezzo. E poi c'è il discorso dei ragazzi giovani della nazionale. Ma anche delle cose, degli errori che fanno, il solito discorso di avere tanti stranieri che non fa sì che i nostri giocatori non ci siano in Italia, e quando arriva a essere dice bravo, sì, però è giovane, no? È giovane, essere vecchi deve essere un problema, non giovane. Quando un giocatore è bravo, pigliate e fatelo giocare, accidente a voi.
17: Quello è un problema, ma.
18: Ci rinvia tutti gli itch finali da tutte le parti.
17: È stato un bel periodo quello, l'ha presi tutti gli itch c'era, Giovanni li ha presi quello, però vabbè. Insomma, diciamo uno o due sono stati non male, a parte gli AI ci ha preso da Delio Rossi una serie di schiappi.
18: Ha detto ultimamente Delio Rossi è scivolato le scarpe da ginnastica. Allora dai, adesso andiamo in pubblicità per la fine della prima pausa, dopo ci vediamo, ci abbiamo l'ospite a Verecati e parleremo di calcio storico.
17: Assolutamente, a dopo. Tardi.
19: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo. scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
16: Eccoci qua, siamo tornati alla pubblicità. Abbiamo parlato di Fiorentina, del nuovo allenatore, abbiamo parlato un po' di tutto quanto.
17: E quindi
16: ora abbiamo l'ospite, quindi presentiamo il nostro ospite. Presentalo
17: come,
16: te.
17: Che come di consueto, insomma, vista la vicinanza, molto vicina, perché ormai ci siamo, è questione di niente. Insomma, oggi c'è la prima partita e quindi abbiamo con noi, come è consuetudine in questo periodo, tocca ai verdi oggi. Quindi abbiamo Davide Recati a parlare della parte verde. Benvenuto Davide, grazie per essere qui con noi oggi.
21: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
17: E ecco, ciao. Ti lascerei la palla a te, appunto presentati, di cosa rappresenti, cosa porti avanti, ecco.
21: Allora, io sono Davide Recati, sono tecnico della pugilistica San Giovanni, che ha proprio sede dentro il campo dei Verdi di San Giovanni. Attualmente sono anche tecnico della nazionale elite di pugilato italiana e niente, ho iniziato questo percorso grazie, diciamo, più che altro al presidente Roberto Torrini, perché io facevo tutt'altro nella vita, avevo un'impresa di famiglia, poi ho lasciato tutto per inseguire, diciamo, la mia vocazione, che era quella di fare il maestro del pugilato.
17: Ok, tanta roba, sì. E senti, ecco, ci puoi dire, perché come si è detto, no, come quando ci siamo sentiti, quello che ci interessa in questa trasmissione, oltre a fare il battuto ovviamente sulla parte, diciamo, più agonistica, sul sabbione, eccetera, la parte sociale, insomma, no, tutto in campo, tradotto vuol dire quello, insomma, quindi ecco, i valori sportivi, i valori umani e sociali che ci sono dietro a tutte le realtà e alle persone che come te si adoperano quotidianamente, insomma, ecco, quindi certo. Cosa porti avanti te ovviamente come persona, ma appunto per estensione a tutta la parte verde di San Giovanni di conseguenza, insomma.
21: Ecco, partiamo dal presupposto che fare il maestro di pugilato o dei ragazzi che non hanno problemi particolarmente fisici, comunque sia, abbraccia tutta una sorta di personaggi un pochino particolari, sia per comportamento sia per situazioni familiari. Quindi è una costante, diciamo, fare dare un aiuto a questi ragazzi. In più noi abbiamo dei corsi, diciamo, totalmente gratuiti per i malati di Parkinson, per i ragazzi in sedia a rotelle, per i ragazzi con la 104, e specialmente i bambini. Noi abbiamo molti bambini con piccole problematiche, anche proprio sia a scuola. Abbiamo fatto una propaganda girando un film, chiamiamolo così, un cortometraggio con i bambini della nostra palestra contro il bullismo. Infatti ha vinto le chiavi della città del Comune di Firenze e, diciamo, andrà in Federazione Pugilistica a Roma.
17: Bellissimo.
16: Bello, tanta roba.
21: Sì, si chiama, ecco. È molto molto bello, perché è stato fatto, diciamo che questa è un po' la mia storia, perché io purtroppo ho sofferto molto bullismo nei miei anni, e questo bullismo mi ha portato ad andare a fare il pugilato, e il pugilato mi ha fatto vincere sia i bulli che le mie debolezze. Quindi quello che voglio riportare, diciamo, ai ragazzi di oggi è questo: il pugilato è propedeutico e fa bene per l'autostima, per il coraggio, per il rispetto e tutto il resto.
17: Bellissimo. Come si chiama questo film? Ti ricordi?
21: Questo è un cortometraggio che si trova su YouTube, si chiama Né bulli né bullizzati.
17: Ecco, okay,
21: perché quindi partiamo dal presupposto che sia il bullizzato che il bullo hanno dei problemi, quindi sì, non va messo in croce il bullo proprio, magari lui ha delle situazioni in casa e poi faccio un esempio in casa, come possono essere altre, che poi le riscarica contro i ragazzi più deboli, ma comunque anche lui ha delle problematiche abbastanza gravi da risolvere, ecco.
17: Certo, ha un percorso da affrontare, da fare, insomma, ecco,
21: diciamo che la box riequilibra, perché magari poi con delle regole, con un arbitro, con della tecnica, il bullo viene messo sotto dal bullizzato, ma sotto a livello proprio sportivo, quindi magari riequilibra un pochino le situazioni, ecco. Certo. Il bullo si rimette un attimo in sesto, il bullizzato diciamo riprende un pochino di autostima e poi può servire più che altro nella vita. Non è che ci interessa il campione del mondo, ci interessa che esca un uomo di palestra comunque forte, ecco.
16: No, tra le altre cose mio figliolo Jacopo che era ora bullizzato, no, perché sarebbe una parola un po' troppo forte nel suo caso, aveva questo, era molto dentro di sé, ora mi viene l'aggettivo
17: introverso,
16: giusto,
17: introverso.
16: E l'ho mandato all'Accademia Pugilistica Fiorentina 4-5 anni fa e devo dire lui ha fatto un anno di pugilato e ora l'è cambiato caratterialmente, perché ora fa palestra, diventa una montagna e devo dire che il pugilato effettivamente l'ha aiutato tantissimo a tirare fuori questa sua personalità che era chiusa dentro e ora non ha più problemi. Devo dire che tra le cose ora sono concorrenti, però hanno fatto veramente un bel lavoro, perché insomma c'era Giano, tutta questa gente qui che lo ha aiutato a crescere mentalmente. Ora poi con la scuola, l'università è cambiato veramente ha fatto un anno, perché poi ha smesso, perché l'accademia prima era lì al palazzetto, ora era giù in Via Catedada, era diventato logisticamente più difficile, però devo dire che è veramente stata una scuola di vita che gli ha fatto venire fuori questa sua personalità che ora gli ha aperto tutte le porte. Voglio fare complimenti a te ovviamente nel caso della tua realtà, ma anche a quelle altre realtà che aiutano tanto. Bella storia, sì.
21: Io sono cresciuto come pugile all'Accademia Pugilistica Fiorentina dal maestro Boncinelli, saluto,
16: grande,
21: e ci si sente costantemente tutti i giorni, perché comunque mi ha dato tanto, quindi cerco di restituirli tanto a livello di tecnico, perché comunque porto anche il suo nome, lui che mi ha insegnato. Ovviamente faccio una premessa che è importante, che comunque avere una palestra e insegnare il pugilato è un po' come avere un piccolo pitbull da crescere, che se sbagli qualche cosa fai un danno più che un piacere, quindi bisogna fare veramente attenzione soprattutto nella gestione dei ragazzi, a non incrementare la violenza. Molte palestre purtroppo fanno questo, quindi voi genitori o comunque sia state sempre informati. Io voglio che i genitori dei miei ragazzi siano presenti ai corsi, parlo con i genitori, parlo con i ragazzi, quindi l'affiancamento è veramente importante.
17: Ecco, hai detto una cosa giustissima, ecco, qui parlo anche, mi sento di dire da educatore, insomma, che quello è il mio lavoro, l'avere sempre questo rapporto, questo dialogo costante con i ragazzi in modo tale da non, come dire, da non sfociare, no, nell'eccesso di agonismo o di aggressività, insomma, no, perché resti sempre un agonismo sportivo, e avere sempre un rapporto costante anche con i familiari, questo è importante proprio per permettere sempre una crescita giusta, adeguata, insomma, dei ragazzi che abbiamo, perché questo vale assolutamente, forse a maggior ragione nel pugilato, ma mi viene da dire un po' in tutti gli sport, perché alla fine l'eccesso di agonismo magari in questo caso porta alcune cose nel pugilato, però anche negli altri può portare altre conseguenze, quindi ecco, questo aspetto è veramente molto importante, hai fatto bene a sottolinearlo, è fondamentale.
21: Dicevo, il cambio della narrativa da parte dei giornalisti, perché ci dovrebbe essere più, come dire, nel pugilato viene detto, è come il calciante, no? Succede che magari un calciante fa una marachella, no? Allora, o magari si è allenato e basta, ex calciante danneggia, però tutte le cose belle che il calcio storico, che comunque portavamo la spesa ai ragazzi, alle persone anziane del nostro quartiere, facciamo diciamo tutti i corsi per i ragazzi con le difficoltà, questo non viene mai detto. È lo stesso nel pugilato, è uno sport povero ma che ha bisogno, violento, ma che ha bisogno di tanto amore, veramente tanto amore, che tutti pensano al calcio, con tutto il rispetto per il calcio e per gli altri sport, però l'insegnamento che ti dà la box non te lo dà nessun tipo di sport. Fra l'altro, se su internet mettete qual è lo sport più difficile del mondo, esce la box. Quindi ci dovrebbe essere un cambio di narrativa su quello che viene raccontato.
16: Sì, ma poi tra le altre cose è proprio tutto un discorso di tutti i calcianti, no? Che quando viene associato calciante, calcio storico, violenza, e quindi è brutto. E il fatto che Vi stiamo portando un po' tutti e quattro.
17: Esatto, lo stavo per dire io. Cioè, nel senso, questo è uno dei motivi per cui venite qua. Nel senso, io, Andrea, vogliamo che veniate qua. Ripeto, due battute sul sabbione. Ah, cioè, si parla, è ovvio, ci mancherebbe. Ma la cosa che io tengo particolarmente, Andrea, ovviamente anche, è quello di far venire fuori i valori sportivi, i valori umani che c'è dietro, in questo caso alla pugilato, ma al calcio storico tutto. Perché ora mi parlavi di questa cosa, mi parlavi prima del fatto di avvicinare persone che possono essere per vari motivi un po' ai margini della società, per motivi X. Mi parlavi di una cosa bellissima, è quella dei malati di Alzheimer, se non ho capito male. Tra l'altro questa cosa è già venuta fuori.
21: Parkinson,
17: scusami, ho detto una sciocchezza. Il Parkinson, tra l'altro questa è una cosa che era già venuta fuori quando è venuto qui come ospite il Ciara dei Russi, anche loro fanno una cosa similare e mi ha colpito molto e mi piace veramente tanto anche questo aspetto, e sono convinto che in tanti non conoscono, cioè tutte queste cose non sono conosciute e devono venire fuori. Questo cambio di narrativa cambia se nella quotidianità cominciamo a parlare in maniera diversa, già nel piccolo noi. Ecco, ora scusate, sono andato un po' lungo, ma è essenziale.
21: Io penso che un giornalista sportivo dovrebbe sapere un po' di tutti gli sport, perché sennò diventa un giornalista monosportivo, cioè lo sport nazionale è il calcio, ora magari il tennis perché abbiamo Sinner che ha vinto, e comunque fino a Sinner non è che ci fosse chissà che cosa.
17: Certo.
21: E invece dovrebbe

0: momento, non pay. La gente si avvicinava molto negli sport e li faceva vedere in televisione. Quando c'era Rino Tommasi che faceva il pugilato, quindi faceva su Italia 1 gli incontri ai tempi di Tyson e tutto il resto, la gente si appassionava e guardava anche quello. Purtroppo ora sistematicamente c'è solo il calcio, come hai detto bene te, ora perché Sinner sta vincendo nel tennis, te lo fanno vedere in 50 pubblicità, appena fa anche un amichevole agli assi fanno vedere Sinner che gioca, e la gente si sta riavvicinando, okay, si sta riavvicinando al tennis perché c'è Jannik. Il problema è quello che la box adesso non la vedi da nessuna parte, a meno che non ci sia l'incontro del titolo mondiale, e allora a quel punto uno che è appassionato va a vedere alle 4 di mattino. Io quando c'era lei, diciamo, quando c'era lei un arbundo, io andai al palazzetto alle 2 di notte a vederlo che sarà 3000 persone.
1: Las Vegas,
0: sì,
1: quindi,
0: infatti stavo dicendo, bravo,
1: quando c'era lei, nel senso. È quello il discorso. Ora la TAF sta facendo un buon lavoro con Mediaset, sta iniziando un attimino a dare un pochino più di pugilato, ma il pugilato che interessa secondo me non è il match in se stesso, sì, perché comunque sì, è bello vedere il match, però dovrebbe essere più focalizzarsi nelle storie delle palestre, in quello che facciamo con i ragazzi, non con i campioni.
0: Certo.
1: I campioni è una cosa, io dico i ragazzi, e comunque anche se non diventano campioni, ma comunque gli dai una formazione caratteriale, è quella la cosa importante. In palestra di pugilato sono tutti ben accetti, non c'è scuola di pugilato come la scuola calcio, ipotesi, anche se non sei buono continua a venire in palestra, ti daremo l'opportunità di combattere, ovviamente cercando avversari giusti, ma ognuno lì ha un'opportunità.
2: No, no, è vero, mi sento di dire.
1: Nessuno viene escluso o emarginato.
2: Certo, certo, diciamo che in certi sport, tra cui il calcio, insomma, che è un pochino mi appartiene anche di più, a volte è veramente tanto selettivo. Io dico sempre, per esempio, per quanto riguarda me, noi, insomma, io parlo da presidente dell'associazione Ritrovo. Noi facciamo calcio inclusivo, io dico sempre che lo sport in questo caso non è l'obiettivo principale, non è vincere, non è quello, è lo strumento, non è il cosa fai, perché magari possiamo fare la stessa cosa, magari facciamo la scuola calcio tutte e due, magari facciamo, come dicevi te, la palestra di pugilato tutte e due, ma è il come. Ci sono alcuni che lo fanno con un altro piglio e una modalità sbagliata, insomma, no, con eccesso di agonismo eccetera eccetera, selezione via, altri invece come dici te, dove c'è un percorso di crescita, stai molto attento a quello, ci metti tanto amore e tanto sostegno e tanto mazzo, mi sento di dire, perché sarebbe più semplice fare quell'altra maniera, ma non è quello che vogliamo, però ecco quello che poi riesce ad ottenere veramente tanto tanto tanto di più, insomma, sotto tutti i punti di vista. Ecco, su questo mi hai dato un'idea, te la butto lì, te la buttiamo lì, visto che appunto quando ci siamo sentiti mi hai detto appunto anche di questa palestra, sicuramente ora verrò, se andremo, certo, andremo anche insieme, insomma, a vederla magari con calma la prossima volta, se ti fa piacere, se vi fa piacere venire di nuovo in trasmissione, potremmo estendere anche proprio questa, focalizzare più che estendere questa questa trasmissione, questo momento qui da noi, per parlare della palestra, magari parlando anche, portando anche qualcuno dei ragazzi, magari facendo vedere qualche foto, qualche video, ecco, parlare, raccontare quello che avviene lì dentro, come nello dicevi specifico, te, nello specifico. Ecco, questo secondo me potrebbe essere una cosa molto interessante.
1: Io per il bene dello sport, del quartiere, della box, del colore verde sono sempre disponibile, sempre bene. E comunque bene, per capire quello che noi, comunque c'è persone intelligenti, non c'è solo inetti o stupidini che stanno lì a darsi le botte, no, ci sono persone intelligenti che prendono questo lavoro, ormai per me è diventato un lavoro veramente come una devozione, è un po' come fare l'infermiere al Maier, o ci sei fatto o non lo puoi fare.
0: Certo.
1: Lo stesso è il pugilato e gli sport di una certa sensibilità.
0: Certo. No, fa veramente è questo lato dei calcianti che la gente non conosce, perché il lato dei calcianti che la gente conosce e che vuole conoscere è solo piane, si tirano, è tutta una battaglia, botte, e invece c'è queste sfumature che secondo me, e di questa cosa io e te dovremmo parlare, finire così.
2: Sai perché io ne sono, ci sono un po' cresciuto dentro, ora io non ho mai fatto il calciante, però diciamo ci sono un po' cresciuto, perché essendo figlio appunto di mio padre Marco Mori ha giocato nei Rossi e quindi ecco, ho vissuto questo aspetto, diciamo, in diretta Salvatore Risafulli con un altro mio zio che Gino Fanfani giocava negli Azzurri, insomma li ho vissuti.

0: di tutti, con tutte le amicizie che c'erano, e vedevo c'era veramente tanta umanità, tanto cuore, tanto e a me per primo, avendo, come dire, mi toccava anche in primis perché erano parenti miei, anche certo, stretti, sentire certi discorsi, come dicevi te, come dicevi anche te Andrea, mi danno parecchio fastidio, perché ripeto, non ho mai giocato, quindi non mi ha mai toccato nella diretta, ma in diretta, per modo di dire, sì, e quindi so che c'è molto molto altro, quindi è bene che venga fuori tutto, ripeto, sia sul pugilato ma sul calcio storico a 360 gradi, insomma, ecco. Davide, un'ultima domanda e poi ti lasciamo andare, ecco, certo, sulla partita di oggi, tanto per concludere, insomma, con un po' di verde, insomma, un po' di partita giocata, ecco, diciamo, come la vedi la partita di oggi, come ci arrivano i verdi di San Giovanni, ecco, ci puoi dire qualcosa?
1: E diciamo che i verdi stanno ricostruendo un colore, e non è stato facile negli anni, grazie poi al presidente Roberto Torrini, all'attuale allenatore Gerardo Burchi, il capitano Sasha Sciacchi, insomma tutti hanno fatto un contributo e dato un contributo per il bene di questo colore, per Guido Borgosano, insomma tanti sono i nomi che potrei fare per questo colore. Adesso diciamo affrontiamo i rossi, che sono sulla carta i più forti, e quindi tanto rispetto per i rossi, io ci ho giocato diverse volte contro, e una squadra dura, ostica, più che altro una squadra unita, e che diciamo gioca da talmente tanto tempo che hanno una memoria
2: incredibile
1: di gioco che nessun'altra squadra ha adesso in questo momento. I verdi hanno riformato una bella squadra, l'anno scorso abbiamo fatto una finale, quest'anno ce li incontriamo alla prima, quindi senza infortunati e senza niente. Ho tanta fiducia in questi verdi, ho veramente tanta fiducia. E non mi sbilancio mai sui pronostici, non ho la palla di vetro e quindi non lo so, spero solo di poter fare un'altra finale, il 24, anche perché poi porterò in piazza il 24 Clemente Russo, Giovanni De Carolis, proprio lì nella tribuna, diciamo, VIP, come ospiti, diciamo, i tecnici della nazionale italiana, quindi spero che loro possano vedere i miei verdi. Però qualsiasi colore ci sia è sempre un grande spettacolo, perché bisogna non voler bene solo il nostro colore, ma a Firenze,
2: assolutamente.
1: Allora è lì che diciamo cogli veramente il senso, l'appartenenza della città. Esatto. Poi ovviamente ognuno ha il suo colore, ognuno combatte per il suo colore. Io ho giocato tanti anni, non ho mai fatto una birbonata a nessuno, non ho mai tirato un cazzotto da dietro, quindi ne sono uscito penso a testa alta, quindi questo per me è il senso di tutta storia.
0: Tanto onore a te per questo, e concordo pienamente con quello che hai detto, quindi viva Firenze, tanto per restare in tema. E niente, Davide, in bocca al lupo ovviamente per oggi, grazie per la tua presenza.
1: Grazie.
0: E ovviamente ti richiameremo a questo punto per approfondire quest'altro aspetto sulla palestra e sul pugilato, che almeno a me, ma penso anche a te Andrea, insomma,
2: certo,
0: ci ha colpito veramente tanto, e insomma siamo veramente in linea su questo, se sei d'accordo.
1: Sono a disposizione in qualsiasi momento.
2: Grazie davvero, e vai, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Ciao.
2: Una cosa che mi ha impressionato nelle ultime partite dei rossi, specialmente negli ultimi 3, 4, 5 anni,
0: sì,
2: è stato il tatticismo.
0: Sì,
2: perché parecchio. Io nella prima partita di 4, 5 anni fa, telefonava a fine partita, telefonava a Jerry Addito, no? Gli dissi: Jerry, ma. E lui mi disse: guarda, è che abbiamo trovato un allenatore che fa i movimenti, quindi non c'è più. Mentre prima si vedeva queste botte, ora a parte le battute, questa cosa del calcio storico. Nei rossi c'è proprio il tatticismo, quindi tu vedi che c'è un movimento di quello con la palla che va a destra e parte della sinistra. Ora, per dirti la banalità, parte della sinistra, ed è incredibile, per quello che poi alla fine vincano, le ultime volte hanno vinto loro, proprio perché non c'è solo la fisicità, ma c'è l'intelligenza tattica impostata da un allenatore che si sta vedendo veramente una cosa allucinante. Veramente, tanta roba.
0: No, tanta roba, sì, ora appunto sono d'accordo, diciamo, i rossi sono un po', rappresentano quelle che sono la squadra da battere sulla carta, appunto,
2: certo.
0: Come diceva giustamente Davide, poi ovviamente il Sabbione,
2: no, quindi, per l'amore, quando entri là dentro
0: lo vedremo, insomma, però ecco, sicuramente ha una impostazione, una memoria in campo importante, una squadra insomma collaudata, e quindi sicuramente è una squadra importante. E vediamo, insomma, anche questi, come diceva Davide, ecco, ma invece a me mi ha colpito molto, oltre alla partita di oggi, che sicuramente sarà un inizio di spettacolo meraviglioso, poi domani ci sarà l'altra semifinale, poi la finale.
2: Mi ha colpito... Poi sono bravi, partecipano sempre alle arrivano sempre alle semifinali, sì, incredibile,
0: sì.
2: Eh?
0: È vero.
2: Bastante, i titoli sono sempre in semifinale.
0: Magari facesse anche la Fiorentina, vediamo il prossimo anno la Fiorentina e il calcio storico. Sì, proponiamo sta cosa.
2: Così a consomme.
0: No, vabbè. E, che volevo dire? No, ecco, la cosa bella, e questo segniamoci prima di chiudere, la trasmissione. Ricordiamoci poi veramente di fare quest'altra cosa con anche le palestre, perché per ora abbiamo fatto con le varie, i vari colori, diciamo, la parte sì sociale, cioè, però è vero anche che ci hanno anche degli altri aspetti, come appunto la pugilistica, nel caso dei verdi è questa, ma non solo loro, e sicuramente, ecco, raccontare proprio dei percorsi di crescita arriva meglio quei messaggi.
2: Sì, assolutamente.
0: Uno come Davide, ma mi ci rispecchio tanto anch'io, e vive quotidianamente.
2: Noi vi salutiamo, ci vediamo sabato prossimo, un abbraccione in onda.
0: Viva Firenze.
2: Viva Firenze. Ciao.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
1: istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate, ma c'è

detto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da nababbo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli States il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni.

0: addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Peretola al centro sportivo. Si parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto. Uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Peretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao!
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie butade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso, una storia

ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i Viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana, titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per le sessioni invernali.

0: primo accostamento Cistana-Fiorentina è del gennaio 2020. 3 anni fa, quindi poco più, neanche troppo rispetto alla percezione di tifosi ed addetti ai lavori, secondo cui Cistana appunto sembra promesso sposo dei Viola dal giorno della sua nascita. Secondo alcuni quotidiani, la Fiorentina di Commisso ci inizia a pensare appunto nel gennaio 2020. Allora Cistana è un 22enne che si affaccia in Serie A col Brescia dopo un'ottima annata in Serie B. Ecco, da lì quello di Cistana è un nome che tornerà sempre comodo in chiave fiorentina. A differenza di altri casi che abbiamo preso in considerazione e che prenderemo in considerazione, qualcosa di concreto qui c'è stato. La Fiorentina, soprattutto nell'estate 2020, aveva sondato il territorio col suo agente dell'epoca, Beppe Galli, e col patron Cellino, che era il presidente ambiziosissimo e vulcanico di quel Brescia. Non se ne fece nulla appunto con il Brescia, che era convinto di poter alzare ancora le richieste. E da allora puntualmente ad ogni sessione di mercato Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia. Non sembra un nome quindi che può scaldare le fantasie di una società e di una piazza oggi, quindi nell'estate 2023, eppure è sempre lì. Accanto agli altri profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso, quando l'idea Cistana per l'appunto è balenata nuovamente dalle parti di Viale Defanti. Ma perché? Cos'è che deve essere così tanto piaciuto alla Fiorentina di Cistana e viceversa? E come mai queste entità si cercano così tanto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di Commisso. Ecco, Cistana è il tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina. O almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale e in particolare il caso Cistana è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime 2 stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. E gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte aveva Cistana. Guarda caso i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le 2 stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo 1 anno di contratto, se non ricordo male, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi
1: in qualche modo
0: finirà questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza, no, sul campionato che farà il Brescia nel prossimo anno, che ovviamente possono decidere

0: Buonasera, salutiamo gli ascoltatori, chi ci vede addirittura direttamente dal video. Da stasera inauguriamo un cambiamento di formato. Non vi preoccupate per Fabrizia, e la sentirete dopo e poi la vedrete nelle prossime puntate. Non è un colpo di stato maschile, abbiamo tolto lui la presenza femminile. Noi è solo una contingenza, però da questa stagione, che è il 72-73, cerchiamo di incrociare la storia della Fiorentina con la storia del tifo della Fiorentina, e quindi abbiamo in studio, e avremo anche in tutte le prossime puntate, soggetti, delle persone, cioè, che hanno vissuto quegli anni e che si sono avvicinate a avere un ruolo di protagonismo diretto nel tifo. Non c'è da fare nessuna presentazione, perché lo scoprirete sentendoci parlare, lo scopriranno solo vivendolo.
1: Certo.
0: Io presento Luca, Michelangelo, Marzio e Piero, e vi chiedo: campionato 1972-73, dove eravate? Collocatevi dentro lo stadio. Luca.
1: Io ero con Fiesole insieme a mio babbo e altri amici, ragazzini della mia età. Si sognava sempre per questa Fiorentina, se tutti gli anni si partiva pensando che si vincesse lo scudetto, poi magari si rimaneva un po' delusi, però si è viste anche delle belle partite in quel campionato.
0: No, ma partiamo subito da questo aspetto. Noi andavamo allo stadio inizio degli anni 70 e cominciavamo la stagione con l'ambizione di poter lottare per lo scudetto, no? Cioè, che era un mondo assolutamente diverso da quello
1: di ora.
0: Michelangelo.
2: Io quale ero già da qualche anno in curva, e io da solo, perché in famiglia calcio non interessava. E niente, avevamo già fondato un club di ragazzi, vale a dire Viola Repignone, penso si possa dire, che andavamo sul Corvino, tutti ragazzi, perciò si cercava di fare anche un pochino di tifo, avevamo qualche tamburo, bandiere, queste cose così.
0: Il Corvino, dove qualche anno prima c'erano i giovani della Fiesole, sì, che era uno dei primi Viola Club, anche abbastanza esuberante, cioè protagonista di fumogeni, incidenti, Bengala, no? Qualche trasferta, ma era finito, diciamo, con lo scudetto l'esperienza dei giovani della Fiesole. Te, Marzio?
3: Allora, io ero nel Corvino di Curva Fiesole insieme a mio babbo, non appartenevo a nessuno Viola Club, e partivamo sempre quei campionati lì all'inizio degli anni 70, sempre con molte ambizioni, poi vanificate con risultati, perché anche venivamo da uno scudetto del 69 qualche anno prima, e quindi l'onda dell'entusiasmo e del blasone della squadra, pensavamo sempre di poter fare meglio di quello che poi si è fatto in quegli anni.
0: Piero?
4: Ma dunque, io i primi ricordi della Fiorentina li ho qualche anno prima dello scudetto, ma ero molto piccolo, però mio babbo mi portava in maratona. Però invece i veri ricordi sono quelli proprio del campionato, dello scudetto, e andavo quasi sempre, anche in trasferta mio babbo mi portava. E fino diciamo agli anni 70 stavo in maratona, ho iniziato perché volevo andare in curva Fiesole subito dopo gli incidenti del novembre del 74 con i napoletani in curva Fiesole, e lì feci in maniera e in modo, convincendo mio padre, che volevo andare in curva Fiesole, e quindi a dicembre del 74, quindi quasi alla fine del girone di andata, entrai con con mio grande timore in curva Fiesole, salendo quei gradoni che mi portavano verso gli ultras, e questa è la mia storia di quando sono entrato per la prima volta in curva Fiesole, dopo aver visto questi ragazzi cosa erano riusciti a fare con i tifosi napoletani. Si parla di 5.000-6.000 tifosi napoletani in curva Fiesole nel novembre del 74.
3: Vai Marzio. No, volevo aggiungere che mi ero dimenticato di dire che l'anno dello scudetto ero un bambino, appunto, portato dal mio babbo allo stadio, non tutte le partite, però mi ricordo benissimo la trasferta di Bologna, dove facemmo 0-0 e mi sembra preso una traversa Maraschi dalla parte della curva che ora c'è tifosi di Bologna. E poi l'ultima giornata di campionato con il Varese, ero con mio babbo e mio zio, dove ora c'è il settore ospite, in curva Ferroviero, e si vinse lo scudetto, e mi ricordo mio babbo mi lasciò con lo zio e lui fece un'invasione in campo per prendere un pezzettino della maglia di Chiarugi, e questo lo ricordo, che poi dopo mi ha portato insieme a mio babbo appunto sempre in curva Fiesole, e poi inizia la nostra storia di ultra 6.000 anni dopo.
0: No, sono uscite già delle cose importanti, cioè che ci arriveremo tra un po' di tempo, tra qualche puntata. Quella che richiamava Piero è la liberazione del tifo viola, no? La data, cioè, per cui i napoletani vengono cacciati, è la data del ripristino di una normalità, della situazione. Gioia, le partite in casa, è che nelle tue curve non c'entra nessuno, no? Sostanzialmente. Per cui quella ne parliamo benissimo. L'altro aspetto, cioè, che è emerso da tutti, è lo status della Fiorentina, perché la Fiorentina non era uno degli squadroni del nord, ma la situazione si era creata nel calcio all'indomani del dopoguerra, è che c'erano solo 6 squadre che avevano vinto lo scudetto. C'erano, tanto per, la Juventus, che prima del campionato 72-73 ne aveva vinti 14, l'Inter, che ne aveva vinti 11, il Milan 9, il Bologna 7, ma molti ne avevano vinti prima.
4: Bologna,
0: Però il Bologna aveva vinto uno scudetto con Bernardini nel dopoguerra. Queste 6 squadre sono Bologna, Torino e Fiorentina. La Fiorentina ne ha vinti 2 di scudetti nel dopoguerra. La Roma ne aveva vinti uno solo durante la guerra, Napoli e Lazio non avevano vinto lo scudetto. Per dire, lo status della Fiorentina è che nei 15 anni precedenti aveva vinto 2 scudetti, cioè, quindi era una squadra di immediato rincalzo rispetto alle grandissime, e c'era la soluzione di potersi fare la squadra in casa con i migliori giovani, no? Avevamo preso l'anno precedente Nils Liedholm, un allenatore ancora che si doveva affermare, aveva fatto una grande carriera da calciatore, grosso stile, e ci eravamo ritrovati un po' per caso a lottare per lo scudetto. Sì. Poi non avevamo probabilmente la rosa per farlo, ci venimmo staccati, però otteniamo la qualificazione in Coppa UEFA. E Luca, com'era la Fiorentina di Liedholm? Quello era il secondo anno, per cui noi ci si aspettava un miglioramento.
1: Sì, di andare a migliorare dopo l'anno precedente, che fino alle ultime giornate avevamo lottato sempre per vincere lo scudetto, perché si era a pochi punti dalla prima, anzi dalle prime, perché c'era, se lo lottavano Juventus, c'era il Torino quell'anno lì di Giannoni, c'era il Milan che in quegli anni lottava quasi sempre per lo scudetto, e poi ci c'era noi che, insomma, fino a poche giornate alla fine avevamo pochi punti dalle prime. Si perse maledettamente con i Cagliari, come al solito noi i Cagliari non è che ci porti tanto bene, e insomma l'anno dopo si ripartì con la speranza di migliorare, però purtroppo secondo me in quell'anno furono troppe le sconfitte, e soprattutto anche in trasferta si perse diverse partite e quasi tutti gli scontri diretti con le grandi squadre, si perse sia con la Juve, con Milan, con l'Inter, che si perse anche in casa, si perse a Napoli e a Torino, che non erano due grosse squadre, però si perse anche lì, e quindi ci si ritrovò al solito quarto posto, purtroppo.
0: però nuova qualificazione,
1: però andò in Coppa UEFA.
0: Michelangelo, come ricostruiamo come funzionavano le stagioni calcistiche dell'epoca, no? Cioè noi il campionato a 16 squadre, il campionato cominciava a fine settembre e finiva a fine maggio. La Coppa Italia veniva disputata in due fasi, prima dell'inizio del campionato, e ci buttano fuori subito quell'anno lì, facciamo un ottimo esordio, Fiorentina Monza e Monza in B, perdiamo 3-0, nessuno si accorge che è un big bang della storia della Fiorentina, perché fa il suo esordio Giancarlo Antonioni, no? Però la vita del tifoso era una vita più ordinata, cioè il campionato più corto, prima e dopo il campionato ti potevi godere il pre-campionato e il post-campionato, cioè o con amichevoli di lusso o con tornei come l'anglo-italiano, cioè che si fece quell'anno.
2: Sì, ora mi ricordo proprio in quegli anni andavamo sempre anche in pre-campionato, spesso si faceva anche, che ne so, una partita a Teti, una partita a Grosseto, una partita a Massa, esperienze così. Però no, com'era la vita del tifoso? La vita del tifoso ora forse è sempre stato uguale, non è che sia differente, e si viveva durante la settimana aspettando la domenica, perché appunto c'era la partita. Noi, avendo già fondato un club, durante la settimana c'era tutta le varie vite di club, nel senso, quando c'era una trasferta, raccogliere le adesioni per andare in trasferta, invece magari quando c'era le partite in casa, come prepararsi per la domenica successiva per andare allo stadio. Così era, cioè il tutto tranquillo, ecco, niente. Poi magari quando le stagioni andavano così e così, arrivavi a febbraio e magari in sede eri in tre persone, ecco, durante la settimana non c'era, ma quello credo sia una cosa normale da tutte le parti, non credo.
0: Però la cosa che dici te, il fatto che si faceva sempre una delle prime amichevoli, tipo a Massa, a Carrara, sì, a Viareggio, no? Ti dava anche un'espansione in Toscana. Noi eravamo in un mondo in cui, certo, la Toscana pullulava i tifosi della Fiorentina.
2: Sì, quello sì, è vero. Sì, infatti quando...
0: Perché erano curati questi tifosi.
2: Sì, certo, quello sì, bravo, sì, quello è vero. Infatti io mi ricordo che quando si andava in questi posti c'erano davvero tanti tifosi che erano della zona di dove eravamo, anzi spesso e volentieri, che ne so, può per dire Massa, finiva la partita, era in notturna, non c'era il treno per tornare a casa, perciò dovevamo rimanere a dormire in stazione fino alla mattina dopo, e capitava, ci si intratteneva con tifosi della Fiorentina che però erano del luogo, non erano di Firenze, quello sì, è vero. Prima forse, secondo me, veniva più curato questo aspetto. Se ti ricordi, anche durante la settimana la Fiorentina faceva le partite
0: il giovedì,
2: nella provincia o intorno nella Toscana, perché appunto c'erano tifosi che forse erano più curati, ma quello è un aspetto che non è...
4: Oltre a questo aspetto, secondo me, da mettere in luce per chi non ha vissuto quegli anni, soprattutto alle giovani generazioni, e non essendoci esposizione televisiva, la Fiorentina la dovevi vedere dal vivo, era solo questo. Quindi immaginatevi il richiamo al tempo di vedere una Fiorentina in un paesino di provincia, cosa scatenava nei tifosi, nella passione, ma anche chi casomai non era tifoso ma stava semplicemente in un paesotto e si ritrovava questa grande squadra in Toscana a giocare in un campettino di provincia, e con le reti a pollo, a divisorio. Io ricordo appunto queste partite pre-campionato in Toscana, nelle varie...
0: Hai descritto benissimo,
4: secondo me questo era
0: il raduno di quell'anno, esatto, a Massa Marittima,
4: esatto, era una cosa impressionante vedere arrivare tifosi da tutta la Toscana, da tutti i paesi intorno, anche gente che non gli interessava nemmeno il calcio, perché erano avvenimenti di popolo. Il calcio è sempre stato una grandissima, oltre al ciclismo delle ere precedenti, e quindi poi dopo il ciclismo e calcio insieme, eccetera eccetera, poi il calcio ha preso il sopravvento, diciamo, in una certa qual modo. io voglio portare in luce questa grande novità che arrivava una squadra di Serie A. Ma prima, se volevi vedere una squadra di Serie A, dovevi andare allo stadio, diciamo la Serie A in quanto il top della situazione, no? Quindi un'Italia unita dal calcio, e questa era il grande appealing di una grande squadra che va in provincia e attrae come un magnete anche chi casomai al calcio non ci aveva pensato, oppure lo viveva un po' sulla base dei successi delle grandi squadre. Trovarsi questa maglia viola davanti, casomai d'estate, con questo sole, no, splendente, questa maglia che riverberava questa bellezza, cioè diventavi tifoso viola per forza.
3: E poi l'attrazione, dobbiamo dire anche l'attrazione di quei tempi, i tifosi della Toscana, era che la Fiorentina comunque era uscita fuori da quel circolo vizioso, Ina, Inter e Juventus, aveva vinto due scudetti, quindi c'aveva una plomb, secondo me, importante.
4: Sì, assolutamente.
3: E
4: sì.
3: In un certo senso anche chi non interessava il calcio, però vedeva nella Fiorentina un qualcosa che come toscano le faceva vincere. E quindi questo ha portato, secondo me, tanti tifosi. Poi c'è stato, ovviamente c'erano quelli che per tanti motivi non potevano vedere Firenze e Fiorentini e diventavano per le strisciate. Però la Fiorentina aveva due scudetti sulla maglia e, ripeto, era andata fuori dal...
1: E quattro secondi posti.
3: Sì. Ma soprattutto le vittorie erano quelle che prendevano i tifosi, che hanno fatto della Toscana, cioè era la squadra della Toscana che faceva vincere la Toscana nel calcio.
4: Sì, no, perché poi avevamo due...
0: Ma guarda, questo concetto è fondamentale, perché io sono del 55, perché sono cresciuto a Pane e Fiorentina, no? E mi ricordo benissimo, dopo la Coppa Italia del 66, Coppa Italia in Europa, quell'anno lì, cioè tutti quelli che capitavano da fuori Firenze o avevi occasione di vedere, erano affascinati da questa Fiorentina, proprio per questo ragionamento qua.
4: Sì, perché poi si deve pensare che la Fiorentina del primo scudetto era uno squadrone impressionante, quindi stava a livello altissimo, sì, anche a livello internazionale, non per niente siamo andati a fare una finale di Coppa dei Campioni.
0: E ti chiamano a fare tournée in tutta Europa.
4: E ti chiamano a fare tournée in tutta Europa.
0: Chiamano Fiorentina.
4: Quindi
0: Milan,
4: quello, no? È stato il fatto che avevamo una squadra internazionale, una squadra di altissimo livello, sta parlando di una delle 5-10 squadre europee. La Fiorentina IE invece del 68-69 aveva questa simpatia in tutta Italia, proprio perché era giovane, inaspettata, giocavano un calcio brillante, dinamico, erano tutti giovanissimi, sconosciuti, e questo ha portato in queste due epoche dei primi due scudetti, ha portato una lunga striscia di tifoseria che, per ricordo eccetera eccetera, era importante, fino ad arrivare all'81-82, dove allo stadio non ci si stava, addirittura si stava pensando di fare il secondo anello perché non ci si stava, c'erano 60.000 persone ogni domenica e altre 20.000 fuori. Quindi immaginatevi queste tre occasioni, primo scudetto, secondo scudetto e il mancato terzo scudetto, lunga striscia nel tempo ha dato di continuità anche di tifoseria e di aspettative, perché bisogna parlare
0: d'aspettative.
4: Che noi tifosi viola ci aveva delle aspettative molto importanti su queste tre momenti
0: che non
4: della
0: era
4: Fiorentina.
0: La pretesa di vincere,
4: no, assolutamente
0: ma
4: no,
0: la pretesa di provare a vincere,
4: assolutamente provarci. Sì, assolutamente sì, Massimo.
0: Senti, questo aspetto qua aggiungo solo a quello che diceva Piero, era ottima fotografia, no? Come grande fotografo anche con le parole, Piero.
4: Grazie.
0: Il ragionamento degli IE è anche una parte del riscatto di Firenze, che si rimette in piedi da sola dopo l'alluvione e lo fa velocemente, cioè quella squadra a noi d'alluvionati non ce l'hanno dato, no? Perché non gli si è dato il tempo di darci d'alluvionati.
4: Davvero.
0: Io credo, cioè, che questa cosa qua, che può sembrare sì com'era, no, esagerazione, però era anche un elemento di reazione per come si era messi.
4: Io avevo un padre commerciante che vendeva motorini, ha perso tutto nel giro di pochi mesi, ha riportato allo stato della normalità il negozio, e via Pietrapiana tutta, perché non è solo mio padre ma tutti i negozianti, parlo di via Pietrapiana perché lui stava in via Pietrapiana, ma è tutta Firenze, si no, era dato un da fare incredibile.
0: I Viola Club stavano nei bar, a partire dai bar di Mario Fantechi, no?
4: Sì,
0: cioè,
4: sì,
0: tutti ricostruiti. Però tornando a quella stagione 72-73, di cui poi Fabrizio ci racconta la sintesi perfetta, quindi Marzio non ci se ne accorge a inizio stagione, ma c'è un cambio generazionale nella Fiorentina, perché vanno via altri tre campioni d'Italia, va via Chierugi e non voleva andare via, c'è una lettera molto bella che Luciano scrive su Ale Fiorentina ai tifosi, lui lo manda via perché c'è bisogno di soldi al solito, ma anche perché Lidl non gli piaceva Chierugi. Va via Ferrante e va al Vicenza perché ha avuto un brutto infortunio l'anno prima, abbiamo visto che Brizzi fa benissimo anche il ruolo di libero, e va via Esposito perché c'è da fare soldi e noi cominciamo uno scellerato mercato con il Napoli, a cui diamo tutti i nostri migliori mediani di spunta, no?
1: Esposito, e poi l'anno dopo Landini
0: e poi Restelli,
1: sì,
0: no? Poi,
1: sì, in seguito Restelli
0: e quindi e arrivano Giancarlo Antonioni e Moreno Roggi, sì, no, fra gli altri, sì, Marzio.
3: Sì. No, niente, quell'anno lì quando va via Chierugi, per me bambino è stato uno shock, perché io vedevo un Chierugi, cioè è stato il giocatore, il mio idolo da bambino, da ragazzino, e quindi una volta che è stato ceduto per me fu uno shock. Però quell'anno lì, come dici te, si scoprì questa stella che poi è diventata la storia della Fiorentina, Giancarlo Antonioni, che io personalmente non ho visto esordire a Verona perché non c'ero, ma perciò mi sono goduto negli anni dopo, anche perché poi le Fiorentine successive erano improntate solo su Antonioni, perché la squadra era piuttosto scarsa, non era una grande Fiorentina mai in precedenza, quindi Antonioni era l'iceberg di questa società, di questa squadra, che poi ha fatto è la storia della Fiorentina, quel giocatore più rappresentativo, lo è tuttora il personaggio, quindi di conseguenza il fatto di Antonioni ci ha ripreso, come i tifosi, ci ha fatto un po' più sperare per tornare ai fasti di una volta.
0: Su Chierugi, Luca, si può dire che una parte dello scontro generazionale degli anni 60, no, con i giovani che si prendono in mondo contro il Matusa, come venivano detti da allora, nello stadio di Firenze, è che i giovani erano tutti per Chierugi.
1: Sì, la maggior parte erano tutti per Chierugi perché rappresentava l'estro, la fantasia, il giocatore un pochino al di sopra delle righe, però quando era in giornata, cioè, ti faceva divertire veramente. Diciamo, era il succo della Fiorentina Ye, Chierugi rappresentava quello, e francamente quando andò via anche a me, insomma,
4: poi ci fece anche male una volta andato a Milano, spesso, e anche a Napoli ci ha segnato diverse volte.
1: Chierugi,
3: per me bambino è stato uno shock,
1: sì, Chierugi fu,
3: per me era il mio idolo,
1: una cosa dolorosa.
3: Mi sono attaccato alla Fiorentina, io sono diventato tifoso della Fiorentina sia per mio babbo che mi ha portato allo stadio mio nonno.
0: Ma te diventavi uguale tifoso della Fiorentina?
3: Sì. Ero di già, però lui, Chierugi, per me è stato, lo ricordo sempre volentieri, perché è stato il primo campione che io ho amato.
1: Sì, e sì, consideriamo anche che nel suo ruolo non ce n'era tanti come lui. Lui ha avuto la sfortuna di trovare Gigi Riva davanti, sì, perché sì, sennò
0: che non era un'ala, ma era un cannoniere.
1: Punta, sì. Però purtroppo
3: il modo di correre, caracollava, sembrava quei dribbling, sì, poi ho fatto a Torino l'ultima giornata, e quando si diventò campione d'Italia, per me bambino è stato un'emozione grandissima.
4: Ma ricordiamo che era talmente un fenomeno che faceva i gol dal calcio d'angolo, dobbiamo dire anche ai giovani, questo ci provava spesso e molto volentieri, e quindi, come dire, era un calcio anche funambolico che forse fino ad allora non si era visto mai a Firenze, se non le generazioni che purtroppo noi non abbiamo vissuto.
0: L'avevano visto quelli avevano visto Giuligno
4: e non noi, però
0: non noi, no. Non l'avevo visto nemmeno io, l'avevo sentito, però lo Iacono. Io tutti quelli che parlavo da bambino mi dicevano che, ma no, io lo Iacono l'ho visto nel 63 quando tornò, che c'era anche Maschio, rimase una e fece delle perle, ma era, ma il lo Iacono di fine anni 50, tutti quelli che lo chiamavano il Loia dicevano due cose. Lo Iacono passava la mattina dal stadio per Marisa, cioè non c'era una cosa, e diceva: oh, guardate la partita oggi, perché fa una figuruccia a Petris. Petris era il meno tecnico della nostra prima linea, un Hamrin, Montuori, no? E gli metteva, era mancino, gli metteva il pallone sul destro davanti al portiere, e questo si, cioè, per dire la classe, la forza, il funambolismo, no?
4: E purtroppo questa era anche una Fiorentina. Era anche una Fiorentina che purtroppo noi non possiamo, come generazione, raccontare, se non studiando, leggendo, avendo sentito i discorsi dei nostri padri, che giustamente
1: per quello, ecco, i nostri padri più che
4: ragazzi, qui la Fiorentina va raccontata, perché se no ti passa niente.
0: Allora, ora ringraziamo Stefano in regia e facciamo la pausa, poi riprendiamo da questo aspetto qua.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: essere affermati, no? Piero diceva e sottolineava che la Fiorentina, la grande Fiorentina che ha preceduto quella delle, di cui stiamo parlando ora, va raccontata, va studiata, va restituita, perché diventa forza del ragazzo, del pubblico, della curva di oggi, cioè se se ne impossessa. C'è questa differenza, noi stiamo parlando, stiamo facendo tutto perché l'occasione sono i 100 anni, ma non è che siamo particolarmente fissati con i 100 anni, c'è un problema di trasmissione, perché nelle generazioni come la nostra la trasmissione era diretta, quella che non avevi visto te la raccontavano in casa o i vicini, no? O quelli che frequentavano.
1: Non c'erano libri, non c'era una comunicazione come la si può intendere nel mondo moderno, non necessariamente questo mondo qui, ma basta andare anche già agli anni 80, era già più diverso rispetto più ai 60, ai 70. Noi si andava per passaggio orale dei racconti dei nonni, dei padri. Tanto è vero, io ho sempre raccontato questa cosa e secondo me è illuminante da questo punto di vista. Mio padre mi insegnò appena iniziare un po' a parlare la formazione del Grande Torino. Le prime volte che andavo allo stadio.
0: Ora tu ce la dici.
1: Non me la ricordo più.
0: Faceva lupo.
1: Avevo 4-5 anni. Bacigalupo,
2: Ballarin, Maroso. Poi c'era Castigliano,
0: sì, poi Rigamonti.
1: Insomma, la cosa bella è che io e le prime volte vado allo stadio, si tagliava il trafiletto della formazione dalla nazione e mio padre mi faceva via. Prima che iniziasse la partita, via, tira fuori la formazione, leggimela, no? E io la leggevo e non mi tornava con quello che io avevo imparato a memoria. Gli faccio, babbo, ma non c'è nessuno di questi giocatori che so io. Dice, no, quello è il Grande Torino, è la squadra di tutti gli italiani.
0: Beh,
1: il Grande Torino è Superga, no?
0: Certo, c'è sì. Dubbio.
1: Infatti. Quindi è un passaggio anche importante, no? Nel senso, le generazioni dei nostri padri e dei nostri nonni ci hanno portato allo stadio e ti spiegavano, ti portavano ad essere tifoso della Fiorentina e non solo per un caso, ma proprio perché avevi tutto un racconto dietro, no? Anche mitizzato volendo.
2: C'era una poesia
1: a cui ragazzi.
2: Era più poetico.
1: Esatto, non eravamo come dire coinvolti da mille situazioni, cioè le nostre vite erano vite abbastanza semplici, abbastanza. Un bambino aveva pochi, diciamo, possibilità di essere distratto da altre situazioni. Il calcio era una grandissima forza, no, aggregativa,
2: attraeva
1: vedere uno stadio di 60-70 mila persone, sì. Pieno da ore prima.
0: Vabbè, diciamo,
1: tutto il rito di andare allo stadio prima
0: era un battesimo, cioè nel senso, cioè andavi una volta allo stadio,
1: no, era fatta, era fatta,
0: è miraggio.
1: Sì, sì.
2: Poi c'è da dire anche un'altra cosa, anche i giocatori erano più vicini ai tifosi,
1: erano più persone normali,
2: più umani,
1: erano umani, li trovavi al bar,
2: sì.
1: Ti facevano volentieri una
2: firma, stavi più a contatto e ti facevano anche attaccare di più alla squadra. Ora te li fanno vedere solo così.
1: L'autografo era una cosa normale, nel senso, senza grandi. Era normale, cioè
0: poi
1: erano ragazzi di quella generazione che, ricordiamoci, parlando dei ragazzi degli Ye, appunto, proprio perché erano giovanissimi, erano i ragazzi come il movimento universitario, operaio di quegli anni del 68,
0: erano gente normale,
1: erano ragazzi come
2: erano
1: quella
2: idoli.
1: Generazione lì, e per noi erano idoli. E però se li trovavi al bar, una carezza a un bambino gliela facevano, anche l'autografo era normale, cioè in maniera molto semplice, non c'era tutto questo. Vabbè, ora
0: però per il calciatore,
1: una prigione per i calciatori.
0: Firenze era un punto d'arrivo, cioè sì, quando arrivavano a Firenze voleva rimanere,
2: e
0: no?
2: Poi di ritorno,
0: non
2: anche
0: perché
2: tornavano a vivere qui.
1: Orlandini, si va a essere citato Orlandini, quante volte è andato a Napoli, ritorna a Firenze, ritorna a Napoli.
0: Orlandini
1: hanno fatto
2: si dette in Napoli e poi ritornò alla Fiorentina, sì. Vabbè, Orlandini
1: ora lui era un caso particolare,
2: ma io parlo di quelli che non erano di Firenze,
0: storia, no?
1: È vero,
2: Restelli uguale,
1: è vero. Sì, sì, ma
3: era un punto d'arrivo, ha detto per le massime.
1: Ma c'è tanti calciatori che vivono qua.
3: Vero, sì. Ma non solo per modo di vivere, per lo status di vivere a Firenze, ma semplicemente perché la Fiorentina, quando c'era, quando lo Giavolo, era un punto, come diceva Massimo, d'arrivo.
2: Certo.
3: E quindi era un onore vestire la maglia della Fiorentina, specialmente per uno che era toscano, con di più. Orlandini addirittura di San Friuliano.
1: Ed è questo che vogliamo passare con questi racconti. Vogliamo passare che la Fiorentina non era una squadretta che.
0: Piero, facciamo un esempio molto semplice.
1: Ecco, sì, ti lascio la parola,
0: no,
1: perché
0: io ci tengo tanto a questo. Perché ora si rientra subito, perché ricominciamo dal Milanaggio, no? Noi si prende Antonione e Roggi perché e si promuove Caso e Desolati, che sono già nelle nostre giovanili in quell'anno lì, no? Ma si prende Antonione e Roggi perché c'è un'intelligenza, c'è un'organizzazione. La soluzione per competere con gli squadroni del nord è il settore giovanile, che non è solo formarsi i giocatori, è vederli prima degli altri. Cioè, noi ci sta Pandolfini, Aldo Biagiotti, che sta di Sesto, che è stato un giocatore della Fiorentina, uno dei migliori osservatori assoluti, detto il Pecca, Cervato, Pietrino Biagioli, Mario Mazzoni, no? Ex giocatori che lavorano per la Fiorentina. Quando viene una rappresentativa nazionale giovanile a Coverciano, noi siamo lì e non ci scappa. Cioè, noi, nel senso, noi si arriva su Antonioni perché Antonioni viene convocato a Firenze, la nazionale, tutte le nazionali giovanili continuano a venire a essere convocate a Firenze, non se ne vede uno prima degli altri, no? Cioè,
4: sì, sì, è vero, detto.
1: C'era una struttura importante dietro.
4: C'era il centro tecnico, quello di sicuro.
0: Sì, ma quello c'è ancora,
1: c'è la struttura importante nella.

0: da cui si è preso diversi giocatori che venivano da Pisano. Tardelli si sbagliò noi, perché non capivano bene se era un terzino, se no, come terzino difende può, no? Poi si è visto era un giocatore universale.
1: Lo mettei da
0: però
2: faceva tutto.
0: Il resto veniva a Firenze, la forza sì, era questa.
3: Questo magari penso sia anche una cosa naturale, che su 10 sì, ne sbagli 2 o 3, quello sì, di sì, quello.
0: Poi va a vedere,
3: no,
0: vai a vedere
1: perfezione. Ne fatti scappare due importanti,
3: sì, sì, sì, a
0: voglia. Rossi non potevi competere.
1: Purtroppo
0: sulla proprio sul lesso.
2: Torna lì.
0: Però, insomma, Superchi, Galdiolo, Longoni, Morlandini, Brizzi, Scala, Antognoni, Merlo, Clerici, Desolate e Saltutti. Grosso modo c'era questa squadra in campo quell'anno, con Roggi che diventò
1: desisti,
0: titolare.
1: Anche Desisti.
0: Desisti non l'ho detto?
1: Ha detto Desolate e Saltutti.
0: No, Desisti e Saltutti. E Saltutti. Desolati era.
1: Desolati entrò al posto di Clerici nelle ultime giornate, che fece il famoso gol alla Juventus
2: a 16 anni, minuti a 16 anni, della... a 16 anni ragazzi,
1: fu strepitoso,
2: 17
0: è una discussione,
1: 17 anni c'aveva.
2: 17 allora
3: aveva data falsa,
0: ma non è la data falsa, questo è un esempio. Ora noi siamo in una radio televisione e fai piena i giornalisti, per cui con tutto il rispetto, ma è un vizio proprio dei giornalisti, no? Coniare un motto 16 anni. Io ho fatto la visita militare con Saltutti e con Desolati,
1: sì, per cui di 55 Desolati,
0: c'è discorso.
1: Allora, il millesimo era 17, aveva già compiuto,
0: e c'è un decano del giornalismo fiorentino che con cui continua a discutere da 50 anni su questi 16 anni di Desolati. Comunque mise a sedere Zoff,
1: lo scarto e la mise dentro.
0: Chi la racconta questo, i gol di Desolati a Zoff?
1: Ma io mi ricordo questa palla che arrivò a Desolati, mi ricordo sempre che scartò Zoff e lo mise a sedere, addirittura a me, io mi sogno da un ricordo, cioè, mi sembrò che con la mano li fece addirittura così, tipo per dire o piglia esta, e gliela mise dentro.
2: Ma fu la partita che si giocò di sabato?
1: Sì, di sabato.
2: Oh.
1: Sì, di sabato, perché loro giocavano in Coppa dei Campioni.
2: Vedi, mi ricordo
1: e
2: questo
1: dopo
2: sabato
1: quella
2: famoso.
1: Sconfitta addirittura sembrava che loro avessero perso qualsiasi chance di rivincere lo scudetto, invece purtroppo andò diversamente.
2: E mio papà mi venne a prendere.
1: Però noi il nostro si fece per farglielo perdere, ecco.
0: No, quello scudetto raccontiamolo pure, perché fu la fatal Verona del Milan,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: il Milan che perse 5-3 a Verona.
1: Aveva giocato la finale di Coppa delle Coppe
0: durissima
1: il mercoledì precedente, una partita sì, dura contro il Leeds, e segnò Chiarucci. Su punizione,
2: beh,
1: subito all'inizio segnò Chiarucci e poi dopo allora, fu un assalto di Leeds.
0: Ci sono due minuti, però raccontiamola questa fine del campionato, perché la Juventus gioca a Roma. E segna all'87
1: e perdevano 1-0 addirittura, perdevano
0: 2-1 con credo a 3 minuti alla fine,
1: all'87esimo mi sembra.
0: La Lazio
1: perde a Napoli,
0: che c'ha i medesimi punti della Juventus,
1: sì,
0: perde a Napoli,
1: sì, davvero.
0: E il Milan, che c'ha un punto in più di tutte e due, perde a Verona 5-3,
1: sì,
0: e la Juve vince uno dei
1: all'ultima giornata.
0: Noi non
4: disperati, non scudetti più disperati, insomma, del campionato. Fra l'altro non ci dimentichiamo che all'epoca il campionato la vittoria voleva 2 punti, non 3.
0: Sì, sì.
4: Quindi c'erano 16 squadre, è vero, però è anche vero che
0: c'era lo scudetto e 4 posizioni UEFA.
1: Sì.
0: Era stata messa dall'inizio degli anni 70 la zona.
4: Quindi
0: UEFA.
4: Le prime 5 diciamo erano. Andavano nelle coppe e poi c'era la coppa delle coppe
0: per chi vinceva la coppa Italia.
2: Che per me la coppa delle coppe era una coppa bellissima.
0: Era bellissima.
2: Era un torneo favoloso. C'era
3: anche la coppa delle fiere.
2: Sì,
1: prima della
0: coppa UEFA.
2: Esatto. Ma la coppa delle coppe secondo me era una coppa meravigliosa, un torneo meraviglioso con delle squadre eccezionali. Era delle squadre favolose, cioè veramente di alto lignaggio.
0: Ma su questo non c'è dubbio che il calcio ha unito l'Europa. Prima la costruzione dell'Europa l'ha fatto il calcio con
2: è una verità.
1: Trovavi i tedeschi
0: un paio di elementi, visto che siamo in chiusura. La media spettatori di quell'anno è superiore ai 31.000 allo stadio. che non era male.

0: No, no.
1: Il calcio italiano è campione di... ha vinto l'Europeo del 68, nel 72 vola fuori con il Belgio.
0: Sì.
1: Però è vice campione del mondo nel 70. I nostri giocatori, la classifica annoniere, c'è Savoldi, capo annoniere, poi dietro Pulisci e la coppia Rivera Chiarucci del Milan, che come diceva Piero. Cioè, quindi era un calcio importante, no? E il numero di partite in cui si faceva fra le varie competizioni, la Fiorentina fa 41 partite, più due sono il resto della stagione precedente a Zenica, dove è volata fuori la nazionale. Noi perdiamo la finale di ritorno della Coppa Mitropa del 71-72, lo disputiamo nella stagione 72-73, perché c'era anche questi posti.
2: Ti ha fatto un accenno, Massimo, degli spettatori, la media di 31.000, hai detto?
1: Sì. Ecco,
2: io mi ricordo bambino con mio babbo, quando la Fiorentina vinse lo scudetto nel 69, l'anno dopo partecipò alla Coppa dei Campioni, si giocò con il Celtic in casa, mio babbo mi portò allo stadio e ricordo c'erano 71.000 spettatori, cioè una cosa allucinante.
0: Sì, sì.
2: Sembra strano dirlo oggi, però c'erano 71.000 spettatori, addirittura si erano talmente pigiati che io da bambino la bandiera così rimasi fra con il braccio sopra, proprio perché la gente era
0: compressa. Furono fatte delle tribune supplementari addirittura.
1: Ma c'era un'altra logica. La logica è che la società, che pure aveva nel botteghino la fonte principale di ingressi, era interessata a avere più tifosi possibile e quindi faceva l'impossibile per far entrare la gente, l'opposto d'ora,
0: sì,
1: no?
0: Sì, infatti.
1: Che non le pari vero, cioè se te
0: li vedi,
1: te abbonato non vai a vedere la Juventus secondo loro, perché così loro possano vendere i biglietti. Va bene, ci fermiamo qui e lasciamo a Fabrizia il racconto fatto per bene sulla stagione 72-73.
0: Bene,
1: salutiamo. Bene.
3: Buonasera
4: a tutti.
5: 1973-74, la Fiorentina di radice. Estate 1973, il nuovo allenatore della Fiorentina è un esordiente in Serie A, ha 38 anni ed è reduce da un'impresa sportiva. Ha portato per la prima volta il Cesena nella massima divisione. Luigi Radice, detto Gigi, ex difensore del Milan e della Nazionale, si presenta come uno dei

0: mostrata dalle squadre olandesi e dall'Ajax, vincitore di 3 Coppe dei Campioni. Era l'uomo giusto per la Fiorentina, grandi idee e poche pretese economiche. La Fiorentina di Ugolini aveva lanciato una nuova linea verde ed era riuscita ad acquistare definitivamente Giancarlo Antonioni, ma aveva un pesante indebitamento da risanare. Conseguentemente, il calciomercato fu caratterizzato dalla cessione di 3 dei protagonisti della Fiorentina di Lidl, Orlandini e Clerici, ceduti al Napoli, e Scala all'Inter. Longoni venne venduto al Vicenza assieme a Macchi, Perego e Sormani in cambio del giovane attaccante Speggerin. Gigi fece buon viso alle operazioni di mercato che portarono tanti soldi nelle casse della Fiorentina, ma si oppose strenuamente, anche se inutilmente, alla cessione di Orlandini e chiese giocatori in grado di sostenere pressing e manovra a tutto campo. La società comprò il mediano Beatrice dalla Ternana e diversi giovani calciatori, fra cui spiccavano Guerini, centrocampista del Brescia, l'attaccante Bresciani e il difensore della Martira dal Viareggio. Nel ritiro di Massa Marittima, Radice lavora con una rosa dove tanti giovani pronti a partire titolare, Antonioni, Roggi, Guerini, Della Martira, Pellegrini, Caso, Speggerin, Desolati, sono affiancati dai calciatori più esperti che avevano vinto lo scudetto, Soverchi, Brizzi, Merlo, De Sisti. Il campionato inizia tardi, il 7 ottobre, e la Fiorentina si presenta al via dopo aver gettato al vento le proprie chance nelle coppe. Nel girone eliminatorio della Coppa Italia i viola vengono eliminati a causa del brutto inizio con la sconfitta a Palermo 2-0, seguita dai pareggi con Verona 1-1 e Bari 2-2. L'unico successo arriva all'ultima giornata, quando la frittata è ormai fatta, contro il Perugia 4-0. Il turno iniziale di Coppa UEFA contro l'Universitate e Craiova ha un esito molto più rocambolesco. Finisce 0-0 l'andata a Firenze e usciamo al ritorno per un gol decisivo in una partita spigolosa e mal condotta dall'arbitro, segnato all'89esimo in Romania. È una rete clamorosamente irregolare, segnata da ben 3 falli in area di rigore, uno con l'affossamento del portiere Gigliato. La Fiorentina aveva ben tenuto il campo, sbagliando colpevolmente troppe occasioni. A inizio campionato, Radice propone il seguente schieramento base. Superchi in porta, 2 marcatori sulle punte avversarie, Galdiolo e Della Martira, Roggi terzino di movimento, Brizzi al centro della difesa, libero di chiusura e costruzione, Beatrice, Merlo e De Sisti al centrocampo, con Antonioni, uomo in più dietro le 2 punte, Desolati e Speggerin, con Saltutti subentrante. L'esordio casalingo con il Verona è archiviato dopo 7 minuti dai gol di Desolati e Speggerin. È ancora Speggerin a segnare il gol che vale la vittoria a Marassi. Il passo falso arriva alla terza giornata. Il Foggia segna subito e i viola perdono lucidità con il passare dei minuti e non riescono a pareggiare. All'Olimpico c'è un solo cambiamento, ma quasi inimmaginabile, fuori De Sisti e dentro Caso, con la maglia numero 10 ad Antonioni. È una partita di grande intensità che finisce a reti bianche. Buona anche la partita successiva, con Guerini al posto di Antonioni, al comunale contro il Napoli. Fiorentina in vantaggio al secondo con Roggi, ma Clerici acciuffa il pareggio all'89esimo. I viola passano a Torino contro il Granata con un gol di Merlo e Pellegrini, che prende il posto di Della Martira. Seguono 2 pareggi, quello interno col Bologna, dove rientra Antonio, e a San Siro con il Milan, con Saltutti, preferito a Desolati, entrambi per 1-1. Il primo vero acuto avviene alla 9ª giornata, quando l'Inter viene battuto a Firenze, con Guerini mediano e successivo pareggio a Roma con i giallorossi. Dopo 7 partite senza sconfitta, i violi cadono a Vicenza, all'ultimo minuto Bernardis segna il 2-1 e sciupa la fine del 1973. A Befana la Fiorentina ospita il Cagliari ed il primo tempo finisce 4-0. Riva nel finale mette a segno il gol della bandiera. A Cesena rientra De Sisti al posto di Antonioni, i Gigliati pareggiano e con lo stesso schieramento schiantano la Juventus nel turno successivo con un rigore di Merlo e un gran gol di Caso. Il gran momento prosegue a Marassi con la vittoria sulla Sampdoria con le reti di Caso e Saltutti. Alla fine del girone d'andata la Fiorentina è seconda in classifica a 3 lunghezze dalla Lazio capolista, ma Radice parla chiaro: saremo protagonisti nel prossimo campionato, quando sarà maturata questa nidiata di incredibili talenti. Radice aveva plasmato una squadra di giovani leoni, accantonando De Sisti e affidando a Merlo i compiti di regia. L'allenatore proponeva un gioco collettivo, con il movimento continuo di tutti per tutti. Eravamo giusto al posto giusto, l'allenatore giovane per una squadra di giovani con l'esperienza di qualche campione d'Italia. La Fiorentina, dopo la Lazio di Maestrelli avviata a vincere lo scudetto, veniva ammirata per il pressing e la manovra a tutto campo. La squadra proponeva un gioco collettivo con un mediano intercettatore di ripartenza che giocava a zona. Guerini, anche se Radice sosteneva che avrebbe potuto farlo De Sisti, da lui ritenuto non più adatto a compiti di regia, assolto in modo più dinamico da Merlo, che operava principalmente fra le due tre quarti. Caso interpretava il ruolo di ala destra entrando in mezzo al campo e Antonioni giostrava dal centrocampista offensivo, libero di esprimersi, e due attaccanti, fra Speggiolini, Desolati, Saltutti, a costruire una girandola offensiva con calciatori che giravano ed entravano nell'area avversaria. Il girone di ritorno comincia con due pareggi, a Verona e in casa col Genoa, e poi la seconda sconfitta subita per mano del Foggia, questa volta 2-1 in Puglia. Il 25 febbraio la Fiorentina conquista il suo terzo torneo di Viareggio, sconfiggendo in finale la Lazio. I violi acciuffano la partita in estremis all'88esimo con Rosi che segna il pareggio e la vincono ai supplementari con un gol di Desolati al 117esimo. Il big match con la Lazio a Firenze finisce 1-1 con un rigore di Chinaglia che pareggia il gol di Desolati, ma a Napoli la squadra, che mostra segnali di stanchezza, perde contro l'11 ben allenato da Vinicio, 2-0. Seguono 5 ottime partite. Netta vittoria contro il Torino 3-1, pareggio a Bologna 1-1 e successo contro il Milan 3-2, seguito da un pareggio in casa dell'Inter 1-1. In casa contro la Roma di Lidl rientra Merlo e Desolati si crea il gol della vittoria. La Fiorentina è terza, pari merito con il Napoli, a 6 punti dalla Lazio e a 2 punti dalla Juventus, con 31 punti. Il crollo avviene nelle ultime 5 giornate, dove i viola conquistano solo 2 punti e in ben 3 partite non segnano, col Vicenza a Cagliari e ancora nel pareggio di Cesena. La qualificazione UEFA viene gettata negli ultimi 180 minuti. Una Fiorentina sfiduciata viene battuta dalla Juventus con tripletta di Anastasi. All'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria al Comunale, la Fiorentina sbaglia l'ennesimo rigore della stagione. Il pareggio la condanna al 6° posto, perdendo, superata dal Torino per 1 punto, la qualificazione alla Coppa UEFA. Il diverso andamento, 20 punti nel girone d'andata e soltanto 13 in quello di ritorno, è sicuramente un frutto della gioventù della squadra, ma è anche un prodotto degli attacchi della dirigenza al tecnico. La società, nonostante il gioco espresso e i calciatori messi in mostra, con Roggi, Antonioni, Caso e Guerrini pronti all'esordio in nazionale, non apprezzava la gestione disinibita di Radice, che aveva abolito i ritiri. Il tecnico non rinunciava ad avere una propria vita e a consentirla ai calciatori, trattati da uomini e non da bambocci. Ugolini disapprovava la libertà data dal tecnico ai giovani ed aveva vissuto quasi come un insulto il sostegno di Radice allo sciopero dei calciatori e la sua presa di posizione a favore del divorzio nel referendum del 12 maggio. Anche questa volta, a fine campionato, arriva il colpo a sorpresa. Il presidente annuncia l'assunzione di Nereo Rocco, uno dei migliori allenatori italiani ma ormai a fine carriera, come responsabile tecnico generale, un lavoro che il Paron non aveva mai fatto e a cui Radice sarebbe stato subordinato. Era una provocazione, una condizione inaccettabile per Radice, che rispose schiettamente: con tutto il rispetto che ho per Rocco, che è stato mio allenatore, non posso accettare di avere una balia. La Fiorentina, ancora una volta, ricomincia da capo, sottovalutando l'importanza della continuità della guida tecnica per realizzare risultati sportivi di prim'ordine. Radio Firenze Viola.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando ai colloqui, si sta preparando per la firma elettronica, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente ad Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei si terranno a partire dalla 4 luglio a Teheran.
5: Sempre in Medio Oriente, le IDF hanno emanato un ordine di sgombero per altri 4 villaggi del sud del Libano in vista di attacchi aerei contro Hezbollah. La popolazione deve spostarsi a nord del fiume Zarani, come è stato chiesto in mattinata agli abitanti di altri 20 centri abitati. Colpiti oltre 70 siti di Hezbollah nelle ultime 24 ore. Un soldato libanese è stato gravemente ferito da un drone israeliano, ha annunciato l'esercito di Beirut. Stimati in 20 miliardi di dollari i danni all'economia del Libano, volume quasi dimezzato.
6: Ora la politica. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Lo ha detto Roberto Vannacci aprendo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale con un discorso durato circa un'ora. Il generale, ex leghista, ha inaugurato quello che di fatto è il primo evento nazionale del suo partito che dovrebbe mettere le basi per la campagna in vista delle prossime elezioni politiche. Poco meno di 2000 persone, tra delegati e ospiti, hanno preso parte all'assemblea arrivando a Roma da diverse regioni.
5: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è fuggita. È accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro coetaneo è ferito. I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile.
6: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
5: La Formula 1, George Russell conferma il suo ottimo momento a Barcellona, chiudendo al comando anche l'ultima sessione di prove libere in 1:15.679 davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes si candida così al ruolo di favorito per la pole. Più difficile la sessione di Kimi Antonelli, settimo e ostacolato dal traffico. L'italiano dovrà comparire davanti ai commissari. Dalle 16 le qualifiche per il Gran Premio di Spagna.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
8: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
9: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
9: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la oh.
11: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
13: E rieccoci di nuovo in diretta, buon sabato 13 giugno 16.05, riparte la diretta di Radio Firenze Viola, questo un fine settimana un po' rivisitata la nostra scaletta, perché insomma non avete ascoltato prima di noi, prima del Viola Weekend, come sempre Firenze in campo, ma ci sono stati un po' di aggiustamenti perché poi dopo daremo la linea a Luca Calamai, a Ludovico Mauro, a Chiara Andrea Bevilacqua, che vi faranno compagnia dal Viola Club Grosseto, se non sbaglio, Loro Ciuffenna, no? Scusate, ho sbagliato, pardon. Però insomma, quindi questo per dirvi che è cambiata la scaletta, ma come sempre il Viola Weekend non cambia di orario, sempre a partire dalle 16. Un saluto e un buon sabato vi arriva dalla voce come sempre di Niccolò Righi, con me c'è Viola Ronchi. Ciao Viola.
14: Ciao Niccolò e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
13: E ringrazio di là dal vetro Stefano Cherubini che mi ha fatto l'assist, mi ha corretto, mi ha detto di no, mi ha detto una bischerata il Viola Club Grosseto. E vabbè, sarà la prima di tante bischerate che diremo in queste due ore da trascorrere in vostra compagnia. Ricordo i numeri, anzi Viola, guarda, li faccio ricordare a te i numeri perché sono stanco e come minimo mi si incrociano gli occhi, non li dico neanche bene.
14: 348-7513933 oppure 055-77111171.
13: Chiaramente, se il 348-7513933, se volete mandarci messaggi WhatsApp e note audio, scriveteci anche quello, insomma, quello che volete, perché ci sono tanti temi da analizzare, non, che non riguardano soltanto anche il mondo fiorentino, perché ci stanno passando sotto gli occhi le immagini della gara che si è disputata questa notte. È iniziato il mondiale, hanno debuttato tutte e tre le squadre di casa. Il primo a scendere in campo è stato il Messico, che ha vinto 2-0 al debutto contro il Sudafrica. Il Canada ieri, nella serata di ieri, ha pareggiato per 1-1 contro la Bosnia, una partita che un po' ci riguarda anche da vicino, perché ci sarebbe dovuta essere l'Italia. Ci poteva essere l'Italia e invece c'era la Bosnia. Stanotte gli Stati Uniti a valanga nel 3-1 inflitto al Paraguay, dove a spiccare è stato questo attaccante Balogun, che non doveva neanche nascere negli Stati Uniti, a New York, ma per una questione di visti, insomma, è stato sua madre è stata respinta al fronte e alla frontiera, pardon, al fronte, non è che era in guerra, alla frontiera e anziché tornare in Inghilterra, dove Balogun praticamente è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore, è rimasto negli Stati Uniti e per questo ha la cittadinanza statunitense. Quindi insomma, un what if niente male per gli Stati Uniti, che grazie a lui poi insomma hanno vinto questa partita al debutto, e mi sento di dire hanno già messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, perché lo sappiamo bene, questo mondiale vive di una prima fase abbastanza, anche se vogliamo, inutile, perché passeranno le due migliori di ogni girone più le 8 delle 12 migliori terze, per cui gli Stati Uniti con questi 3 punti e con già una differenza reti di più 3, mi sento di dire che hanno già un piedino ai sedicesimi di finale.
14: Certo.
13: Vai Viola, non so se volevi aggiungere qualcos'altro sugli Stati Uniti.
14: Sì, no, riguardo proprio il mondiale in generale, appunto, sarà un'occasione per osservare appunto da vicino alcuni possibili obiettivi anche di mercato, osservando le prestazioni di tantissimi giocatori, perché è un mondiale molto particolare, perché ci sono 48 nazioni, quindi appunto il livello è molto alto e quindi vedremo anche magari qualche giocatore che spiccherà e farà la differenza in determinate partite, anche a partire da questi gironi.
13: Sì, sì, lo so.
14: Banalmente, come hai detto te adesso dell'USA.
13: Certo, sappiamo che comunque, tra l'altro, il mondiale, chiaramente lo hai detto tu, il più grande di sempre. Oltre 1250 calciatori saranno all'opera tra Canada, Stati Uniti e Messico.
14: Esatto.
13: Quindi ci sarà lo spazio per tutti, per mettersi in mostra. Bisogna anche fare attenzione, perché insomma, sentivo qualche giorno fa a un noto podcast è intervenuto il direttore sportivo dell'Inter, Pier Ausilio, che ha detto che i mondiali spesso sono molto un torneo che mette in crisi anche i dirigenti e gli allenatori, perché magari c'è un giocatore che segue da tempo, che si mette in luce al mondiale, e quindi poi magari il prezzo va alle stelle. Allo stesso tempo magari ci sono dei calciatori che sfruttano magari un mese in cui tutto si allinea, i pianeti si allineano nel verso giusto e tirano giù delle prestazioni pazzesche, e poi magari non si ripetano. Ce ne sono infiniti esempi.
14: Esatto.
13: Nella storia, e vedremo se succederà anche quest'anno. Di questi oltre 1250 calciatori, purtroppo ce ne sarà solo uno della Fiorentina, un record negativo.
14: Sì.
13: Che non si verificava a Firenze dal 78, pensa un po', con il solo Marin Pongracic, che è aggregato alla nazionale croata e che tra l'altro cercherà proprio il debutto al mondiale, perché era già stato convocato nel 2022 ma non era mai sceso in campo con la nazionale croata. Vedremo, speriamo per lui che possa scendere in campo.
14: Esatto. Sì, tra l'altro abbiamo un messaggio riguardo appunto gli... Vai. Stati Uniti, da Luca dai Castelli Romani, che ci dice: gli Stati Uniti mi hanno fatto davvero una bella impressione, gioco veloce e in verticale. Ecco,
13: sono una delle nazionali più attese, comunque, perché vengono da un periodo insomma che gli ha permesso di mettere in luce grandi giocatori, alcuni li vediamo anche in Serie A, McKennie e Pulisic su tutti. C'è grande attesa, addirittura forse troppa attesa, mi viene da pensare. Trump alla vigilia ha quasi detto indirettamente a Pochettino che l'obiettivo degli Stati Uniti deve essere quello di vincere il mondiale.
14: Sì.
13: Ora dubito che gli Stati Uniti riescano a vincere il mondiale. Arrivavano anche con aspettative in Qatar e poi non andarono bene. Certo, questo è il mondiale che può essere quello della consacrazione. Tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche un girone comunque tutto sommato facile,
14: abbastanza sì,
13: abbordabile,
14: facile,
13: poi
14: esatto.
13: Ripeto, in virtù di questa vittoria, in virtù di queste nuove regole che permetteranno appunto il passaggio fondamentalmente a tutti, su 48 squadre ne passeranno 36, ecco, mi sento di dire che gli Stati Uniti con 3 punti e un più 3 di differenza reti sono belli avviati che verso i sedicesimi. Parliamo anche però di Fiorentina, perché
14: sì,
13: oggi comunque è un weekend che ci porterà verso una settimana abbastanza importante, una settimana che dovrebbe anche, usiamo il condizionale, ma dovrebbe anche avere questa benedetta conferenza di fine stagione.
14: Esatto.
13: Sono attesi al colloquio il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Fabio Paratici, che sono tornati proprio in questi giorni dagli Stati Uniti, dove hanno condotto dal lunedì un summit con la proprietà, con la famiglia Commisso, in cui si è parlato un po' di tutto, un po' del budget per il mercato e di quelle che saranno le prospettive della Fiorentina, anche cose legate più a temi burocratici. Si è parlato per esempio dello stadio, un tema che Ferrari sta portando avanti in prima persona e che la Fiorentina si è detta disposta a mettere la parte mancante dei soldi che appunto servono per il totale finanziamento del restyling del Franchi. Di tutto questo si è parlato negli Stati Uniti. Poi c'è anche questo giallo di una,
14: sì,
13: di un presunto incontro informale tra il direttore sportivo della Fiorentina Paratici e l'ex presidente del Tottenham
14: Daniel Levi,
13: non so se si pronuncia Levi o Levi, però ecco, dalla Fiorentina in questo momento fanno circolare, fanno trapelare che in realtà questo incontro, che ripeto era comunque di natura molto informale,
14: sì,
13: non ci sarebbe stato, per cui anche di questo, sì, cercheremo.
14: Le voci si sono smentite da questo punto di vista,
13: sono
14: è
13: state
14: vero,
13: smentite, sì,
14: sì.
13: Cercheremo di capire quello che è successo, lo facciamo già con il primo ospite che è con noi quest'oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
14: Ciao Mario.
15: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, bentrovati.
13: Mario, ripartiamo proprio dall'attualità. Sono tornati o stanno tornando? Anche sul ritorno c'è stato un po' di confusione. C'è chi dice che torneranno comunque in questi giorni, e c'è chi dice che sono tornati ieri e lunedì torneranno operativi dal Viola Park. Però insomma, stanno tornando i dirigenti Viola a Firenze dopo questo lungo summit che è andato in scena questa settimana a New York con la proprietà. Che ti aspetti, che da questo, non so se hai potuto raccogliere qualcosa di quelli che sono stati i temi, e anche un po', visto che ne abbiamo parlato, di questo giallo relativo all'incontro di Paratici con l'ex numero uno del Tottenham.
15: È giallo, ieri mattina alle di radio ho detto io, non Costantino Nicoletti, Costantino Nicoletti aveva raccontato già il giorno prima, no? Tutto
13: certo, certo.
15: Ho detto che sapevo che a New York c'era anche Mr. Levy e che sapevo che Paratici e Levy sono molto amici, si stimano, hanno un grande rapporto, e quindi trovavo normale se prendevano caffè, probabilmente mi risultava che avessero preso tutto qua, ma non per parlare della cessione della Fiorentina, non per parlare dell'acquisto della Fiorentina, almeno questo,
13: certo,
15: è quello che ho detto,
13: certo,
15: io. Poi
13: certo,
15: ho visto che in tanti hanno scritto, quindi evidentemente l'informazione che avevo io l'avevano anche altri, insomma non era proprio roba esclusiva, come dire. Quindi, ma che cosa c'è di male se hanno preso un caffè? Insomma, voglio dire, se tu sei a New York e sai che c'è anche Tommaso Loreto, non lo prendi un caffè con Tommaso Loreto,
13: certo,
15: e non lo prendi, esatto, magari per dirgli guarda Tommaso, vado via perché vado a lavorare a Noa a Milano, insomma, no. Quindi c'è un po' di confusione. Poi per il resto la società Viola ha voluto mantenere uno stretto riservo su questo viaggio, noi ne prendiamo atto e lo rispettiamo, non ci sono foto, non ci sono indiscrezioni, io so quello che avevo scritto proprio su Firenze Viola poco prima che partissero, ovvero sarebbe stato un viaggio nel quale al primo punto dell'ordine del giorno, nell'agenda di Paratici, ci sarebbe stata la conoscenza del budget, perché in base al budget lui avrebbe potuto naturalmente muoversi, no? Di conseguenza sul mercato, e quindi questo sapevo. Poi immagino, essendoci anche il direttore generale con lui, che tratta, come dire, altre questioni, no? Di natura societaria, in primis lo stadio, perché lui, se ho capito bene, no? L'uomo dello stadio avrà sicuramente relazionato la proprietà, gli sviluppi sulla vicenda stadio, avrà spiegato, non so, che cosa dovrebbero fare ora per andare avanti, quali difficoltà ci sono, immagino che abbiamo parlato anche di quello, me lo auguro.
13: Certo.
15: Me lo auguro, perché lo stadio è una parte molto importante, non importante secondo me come la costruzione di una squadra forte dal punto di vista sportivo, ma è molto importante per tante altre cose. Poi magari vanno parlato anche della ristrutturazione della società, dell'organizzazione, cioè di argomenti, se vogliono, ne hanno tanti. Io sapevo che sarebbero diventati oggi, così sapevo, certo, da giorni. Poi se lo hanno già fatto o lo faranno domani a lunedì, insomma io almeno me ne farò una ragione, insomma non è un tema che mi appassiona,
13: certo,
15: tanto ci fanno capire che probabilmente la famosa conferenza stampa sarà giovedì prossimo, cioè,
13: esatto,
15: il 18 di giugno, e se poi invece sarà il 19 nessuna polemica, va bene così, insomma facciano quello che vogliono, l'importante è che facciano, ecco. Questo è lo slogan.
13: Mario, ma tutto questo riserbo anche per questo incontro che c'è stato a New York, tu l'hai capito fino in fondo? Perché insomma si era detto, no? Si era un po' fatto questo accordo di portare avanti anche un colloquio abbastanza trasparente con quelle che sono anche gli organi di stampa, che poi per riportare ai tifosi, per non creare quel tappo, quel velo di maglia che spesso si veniva a creare in passato. Però ecco, certo, ci mancherebbe se si è parlato anche di mercato, non dico di venire a sbandierare quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina, che ogni giorno esce, mi sembra un nome diverso, però con questo,
15: ma
13: con
15: guarda,
13: questo
15: io
13: clima.
15: Vorrei spettare una lancia a favore della società, nel senso che voglio dire, sono argomenti talmente delicati Erbo, lo capisco, certo, è giusta la sua domanda, qualcosa ci potevano dire, non ci hanno detto, ma perché comunque al di là del fatto che ora stia un po' cambiando la Fiorentina come registro comunicativo, ma la Fiorentina quella classica, quella insomma dei commisso, dei barone, di loro, insomma di quei dirigenti lì, era una società che aveva deciso di dare il meno possibile ai giornalisti, no? Meno materiale possibile, perché anzi lo vivevano anche con grande fastidio, mi ricordo, quindi ora qualcosa dovrebbe essere cambiato, però magari ecco che mi accontenterei che il giorno della conferenza stampa avessero voglia di raccontarci qualcosa, ecco lì, ma non per noi, perché francamente a me interessa il giusto, ma per chi ci legge o chi ci ascolta, no? Per i tifosi, noi siamo poi alla fine il tramite, quindi se avranno il buon cuore di raccontarci qualcosa io sarò il primo a applaudire, se non lo faranno ne prenderò atto e resterò dispiaciuto, ma insomma non mi meraviglierei del fatto che poi la conferenza stampa potesse creare anche tante attese e magari pochissimi risultati dal punto di vista mediato.
14: Certo, io invece Mario ti volevo riportare sulla novità principale in questo momento, cioè l'ufficialità di Fabio Grosso in panchina della Fiorentina. Sì. E appunto credo che abbia come obiettivo la forza e la volontà di riportare entusiasmo a questa squadra e soprattutto identità, visto che nell'ultimo anno è mancato. La mia domanda è: quanto può incidere appunto Fabio Grosso sulla mentalità della Fiorentina già da ora, quindi già dal suo arrivo, secondo te?
15: Ma io spero molto, io per esempio oltre ad aver fiducia in Paratici ho fiducia anche in Grosso, io non sono così scettico come magari tanti tifosi della Fiorentina, magari mi sbaglio, però io credo Grosso insomma a livello di addetti ai lavori raccoglie molta stima, certo tutti più o meno a microfono spento naturalmente dicono che il vero punto interrogativo è il salto, no? Da una risultata ovattata, paludata, rinchiusa sotto una teca che è quella di Sassuolo, e un conto è Firenze dove la pentola a pressione bolle con la bellezza, no? Ogni giorno. Questa certo. È la mia. Però per il resto, cioè, come reagirà lui in un salto del genere? Questa credo sia la domanda che ci facciamo un po' tutti. Per il resto io ho fiducia, ragazzi, poi mi sbaglierò. L'anno scorso avevo parecchia fiducia in Pioli, poi in tanti mi hanno detto avevo sbagliato, ero in buona compagnia, ma ne prendo atto, faccio un mestiere pubblico, se faccio una presentazione sbagliata è giusto, poi anch'io subisca le critiche, però io onestamente mi sento dire in questo momento che fa Grosso, ecco, io ho sentito Manoli, per me se fosse rimasto non sarebbe stato un problema, Paratici ha deciso di cambiare, devo dare fiducia a Paratici, Paratici ha scelto Grosso, devo dare fiducia a Grosso, io almeno ragiono così.
13: Sì, assolutamente.
14: Sì. E invece appunto ti volevo portare sul modulo di Grosso, quindi il 4-3-3, appunto, quindi aggressivo e verticale, sembra appunto il modulo di riferimento. E la rosa attuale, secondo te, basterebbe in questo momento oppure c'è qualche altro giocatore, secondo te, fondamentale?
15: Ma io credo che non basti nulla, perché lui fa il 4-3-3, non mi sbaglio.
14: Sì.
15: Quindi ha bisogno di quattro esterni, non mi sbaglio.
14: Esatto, sì.
15: No? Due per fascia, il minimo.
14: Sì.
15: E dove sono?
13: Sì.
14: Esatto.
15: Dove sono? Non ci sono. Cioè, quindi è chiaro che bisogna ripartire da lì. Io credo che loro stiano lavorando molto sulle fasce.
14: Sì.
15: O sulle catene.
14: È uscito nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo, appunto, che stanno lavorando molto sulle fasce. Sono usciti molti nomi,
15: certo,
14: da quel punto di vista.
15: Ma sono d'accordo, ma è giusto che escano. Cioè, sulle fasce si intende.
14: Un nome per te, secondo te? Giusto in questo momento per la Fiorentina?
15: Ma guarda, è una bellissima domanda. Io credo ci sia qualcuno all'estero che noi non conosciamo, almeno io non conosco, ma che possa tornare utile, perché il vero nome di giocatore in assoluto è circolato parecchio, è tutto fuorché un esterno, che è Tolbert. Quindi
13: sì.
15: Però ho sentito parlare di Ruggeri Atletico,
14: sì.
15: Non so quanto sia suggestivo, ma insomma è un esterno. Quindi sì. Più o meno basso, no? Però è un esterno. Quindi credo che stiamo lavorando su quei profili lì, ma è giusto, perché ripeto, se lui vuole coprire intanto l'ultimo terzo di campo, cioè gli ultimi 30-35 metri, ha bisogno di esterni offensivi molto forti. E poi ha bisogno dei quarti, cioè sia il terzo destro, il terzo sinistro, che siano giocatori in grado di amalgamarsi, no? Con quello che sta davanti a loro. Poi è vero che nella catena c'è anche il mediano di destra e il mediano di sinistra, cioè devono formare due binari da sei in totale, no? Siete d'accordo?
13: Certo.
14: Sì.
15: E quei tre devono funzionare bene. Ora, in linea teorica ce ne vorrebbero altri sei, no? Pronti a subentrare. Magari sarà troppo, se trovano uno che può fare tutte e due le fasce, meglio, si risparmia e anche l'allenatore ha un po' meno grattacapi, no? Quando deve redigere la formazione, che poi è sempre quello il problema delle rose ampie. Quindi io con Guardingo come sentinella, però io in questo momento mi sento di dare fiducia sia a Paratici che a Grosso.
13: Sì. Tra l'altro sugli esterni questo mondiale potrà anche mettere in mostra, Mario, qualche calciatore. Detto che poi il mondiale è sempre un po' un terreno minato, perché si rischia anche di prendere dei belli abbagli. Io ieri per esempio ho guardato con curiosità Canada-Bosnia con la speranza di vedere, in realtà poi è soltanto subentrato dalla panchina, non ha giocato dal primo minuto, un giocatore su cui c'è gli occhi di mezza Serie A. Si era parlato anche tra l'altro della Fiorentina come Alaj Begovic, il giovane del 2007 che ci ha un po' fatto ammattire quel dannato 31 marzo quando l'Italia insomma perse contro la Bosnia e ieri è subentrato appunto soltanto nei minuti finali, ma un giocatore che era stato appunto accostato anche ai Viola. Si è parlato del
15: mercato, mi sembravano un po' in vantaggio, francamente.
13: Sì, la Roma, la Roma e il Napoli anche.
15: Altre squadre.
13: Sì, forse è un profilo che in questo momento non riguarda la Fiorentina.
15: Io credo,
13: a
15: meno che il Paratici non faccia un miracolo, però credo di no. Ma però è vero una cosa, e vi do ragione, che il Paratici cerca quel tipo di profilo. Io credo che il direttore sportivo della Fiorentina sia molto ambizioso e credo che stia provando a muoversi, per quanto gli sia consentito fare, su piani, su terreni ambiziosi, ecco, di giocatori ambiziosi che potrebbero far decollare una squadra ambiziosa. Io credo che vada su questo fili lì Fabio Paratici e io ripeto, gli do fiducia a tempo e non fiducia a limitare. A tempo, fiducia alla fine del mercato, come volete, però ora gli do fiducia, sono obbligato, ecco. E poi penso a Indurchi, ora lo vuole anche la Juventus,
13: sì, è vero.
15: Porta a Napoli, penso a Comuzzo, penso a giocatori che possono rappresentare per qualcuno il trapassato remoto della Fiorentina, in realtà per me sono il presente anche il pulsatore.
13: Sì, è vero, anche quella la notizia di Indurre è uscita effettivamente, sì, in orbita Juve, però la Fiorentina ha blindato fin da subito il suo centrocampista,
14: sì,
13: insomma,
14: non
13: molto
14: sembra
13: alta.
14: Intenzionato, esatto.
13: No, chiaramente, insomma, è uno di quei giocatori, ecco, se questa stagione sciagurata ha messo in mostra qualcuno, è condurre certamente tra questi. Mario, hai parlato di giocatori ambiziosi, ti faccio l'ultima, non so se Norton Caffi rientra tra quei giocatori che per te sono sinonimo di ambizione. Ha fatto molto bene al Genoa, giocatore dotato di uno strapotere fisico impressionante, è stato maggiormente utilizzato forse nella linea di centrocampo. Il Genoa ha giocato quasi sempre a tre dietro, quindi dovrebbe essere abbassato. Però ecco, nell'ottica di un possibile post Dodò, che a questo punto mi viene da pensare difficilmente rimarrà alla Fiorentina, in questo momento si fa il nome di Norton Caffi, non so se trova le tue simpatie.
15: Allora, sono sincero, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, l'ho visto naturalmente anche dal vivo, mi ha riempito sempre gli occhi. Nella parte finale del campionato del Genoa, magari sbaglio io, ma non mi sembra che abbia fatto le cose che ha fatto il girone andato.
13: No, anche perché è stato un po' infortunato, per cui insomma non ha vissuto una gran seconda parte.
15: Incide, però se mi chiedete, è un giocatore che io prenderei subito, poi esploderà a Firenze, non lo so, non faccio più previsioni a lungo termine, però lo prenderei subito, cioè ha l'identità del calciatore che a me piace, quindi se lo prendessero sarei contento.
13: Staremo a vedere, tra l'altro vi invitiamo a seguire anche Mario sulla di radio firenzeviola.it, perché insomma ci si avvia anche verso una settimana, Mario, no, che mi pare di capire, poi davvero ti
15: molto,
13: lascio
15: molto
13: abbastanza importante, da qui si capirà quelle che sarà la costruzione, le basi della Fiorentina nel futuro.
15: Bene, vi ringrazio allora
13: Mario, grazie a te e un
14: grazie
13: saluto.
14: Mario,
13: alla prossima. E grazie come sempre al nostro Mario Tenerani, che ci ha aiutato un po' a mettere anche un po' di ordine a quella che è l'attualità di casa fiorentina. Appunto, lo hai detto anche un po' te, Viola, veniamo costantemente in questi giorni bombardati da,
14: sì,
13: da nomi,
14: di tanti nomi, esatto, sono tanti punti interrogativi, sì, Nico, abbiamo diversi messaggi dei nostri ascoltatori, te ne leggo alcuni?
13: Ma guarda, leggimene due, poi andiamo in pausa, li recuperiamo tutti dopo la pausa. Leggimene due.
14: Perfetto.
13: Quelli tuoi preferiti.
14: Allora, un esterno di attacco secondo me arriverà dal campionato olandese o belga. Goretti e i suoi osservatori hanno battuto le piste di questi due campionati.
13: Guarda, io non so chi lo scrive questo.
14: Luca.
13: Luca ce lo scrive. Io me lo auguro sinceramente, perché è sono una zona di mondo che pullula di grandi calciatori, non solo olandesi e belga, ma insomma è un agglomerato di tutte le etnie, il campionato belga e il campionato olandese, da cui la Fiorentina non è mai riuscita a attingere in questi anni.
14: È vero.
13: Ma che hanno prodotto tantissimi grandi campioni, hanno prodotto squadre che comunque sono riuscite ad affermarsi, penso comunque al Club Brugge, che è in Champions League ormai, è una realtà consolidata nel mondo Champions League da anni, e tutti gli anni comunque riesce a fare bene, tutti gli anni riesce a tirare su calciatori che poi fanno anche la fortuna del club a livello economico. Proprio oggi leggevo l'ultimo finito nel mirino di una big è Zolis, che è un giocatore con cui la Fiorentina si è anche misurata, ricorderete, nella semifinale di Conference League di qualche anno fa, ed è in questo momento seguito dall'Arsenal, per cui io mi auguro davvero che poi insomma, per non parlare anche dell'Atalanta, del Bologna, tantissime squadre,
14: esatto,
13: hanno comprato dal Belgio, dall'Olanda, dal Benelux, però la Fiorentina non si è mai spinta là, e secondo me è un peccato, perché da lì nascono fuori delle belle perle. Dai, leggiamo l'ultima e poi andiamo in pausa.
14: Sì, l'ultima ci dice: e pensare che a Firenze sia Ndurre che Comuzzo qualcuno li vorrebbe vendere, ce lo dice Stefano.
13: Anche su questo c'è un tema,
14: sì,
13: un tema aperto, chiaramente dipenderà molto, mi immagino, anche dall'offerta, perché
14: sì,
13: io sono d'accordo con te Stefano, cioè Comuzzo ad oggi difficilmente vale quella cifra che l'Al-Hilal e il Napoli erano pronti anche a offrire per accaparrarselo, e quindi non siamo probabilmente neanche vicini a quelle soglie, e quindi ad oggi sono d'accordo con te, anche io non svenderei Pietro,
14: no,
13: Comuzzo. Detto
14: anch'io
13: ciò, poi ai tempi forse poteva essere fatta una riflessione diversa.
14: Anch'io, anche riguardo a Ndur, sono d'accordo sul fatto di tenerlo, perché ha dimostrato quest'anno di avere delle ottime qualità, è giovane, quindi ci può dare secondo me qualcosa in più a centrocampo insieme a Mandragora, sicuramente, ecco.
13: Sì, sì, sì, staremo a vedere quello che succederà. Quello che succede in questo momento è che ci prendiamo una piccolissima pausa, voi continuate a mandarci messaggi al 348-75-13933,
14: sì,
13: che noi li recuperiamo tutti tra pochissimo. A tra poco.
16: Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio, ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
20: È inaccettabile.
19: Per vostra fortuna avete un domatore.
21: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
19: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
22: S'apri il dibattito.
23: Uno
24: contro tutti.
25: Quello che accanto a lei è matto.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Nicola Weekend, sempre Nicola Righi, sempre Viola Ronchi, sempre Stefano Cherubini di là dal vetro, e con noi c'è anche un ascoltatore, Ruggero. Ciao Ruggero, benvenuto.
1: Ciao Ruggero.
0: E grazie per averci chiamato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Sto guardando in televisione.
0: Buonasera a lei.
1: Buonasera.
2: Guardi, io vi voglio, è tanto che vi voglio chiamare.
0: Prego.
2: Vi voglio dire che io ho 83 anni. Sono sempre stato tifoso Viola dal 59 in poi, quindi avevo 15 anni. Vi volevo dire in merito alla nostra campagna acquisti eccetera, ma se ci sono, ci devono essere purtroppo tanti problemi che noi soffriamo da anni su questa cosa della Cerentina, io vi posso dire che sono passate anche di peggio, la storia lo dice chiaramente. Io mi ricordo, per dirne una semplice, negli anni, fine anni 70, che si rischiò di andare in Serie B anche allora, si prese una campagna acquisti di un giocatore da Monte, no, dal Forte dei Marmi, che non giocò mai, l'unica campagna che fu fatto d'acquisto. Ora, io ho detto questo, e volevo dire, per questa stagione prossima, visto tante difficoltà, tante cose, io farei un discorso molto più semplice. Cercherei intanto di vedere che cosa c'è nell'enorme gruppo dei nostri giovani. Io la partita della primavera non ho persa nemmeno una.
0: C'è qualcuno che ti ha impressionato?
2: Ci sono tanti ragazzi molto bravi, più quelli che abbiamo fuori. Cercherei di fare un anno di transizione, ma non perché non lo voglia una squadrona. Io la vorrei, figuriamoci se la vorrei, da quando sono nato fra poco.
1: Certo, ne ha viste tante sicuramente.
2: Ma potrei raccontare, ma io ho fatto anche un po' di radio tempo fa, quando c'era Radio Blu, per essere sincero. Proprio per i giovanili, perché secondo me la cosa fondamentale di Firenze è quella, se i risultati, perché siamo in sofferenza tutti gli anni, abbiamo vinto due scudetti soli, quindi dice tutto. Però il potere è ancora di più economico, per cui bisogna accontentarsi di fare nel miglior modo. Allora ritorno a quello che penso io per la prossima stagione: prendere e risparmiare, con un gruzzoletto a parte, prendere il più possibile dai giovani nostri che abbiamo in giro, e nella primavera, che io ripeto l'ho vista e incantava.
1: Assolutamente, sono d'accordo, perché
2: non
1: appunto
2: per nulla si è vinto,
0: ha vinto lo scudetto dopo oltre 40 anni.
2: Certo, è per forza.
1: Anche perché ci sono stati dei giovani appunto convocati
0: anche nazionali, certo,
2: quei 20-25 quante sono di preciso che abbiamo in giro per l'Italia. Io attingerei lì, non andrei tanto a cercare gente che possono essere alla pari. È inutile spendere.
1: Poi sono giovani, sicuramente hanno più.
2: Io farei questo tipo di discorso. Premesso, come ho detto prima, che non si può avere gli scudetti cuciti con discorsi. Ci vuole quattrini, gente soprattutto capace, e una società che è essere al fianco, che ancora non sappiamo niente che cosa succederà.
0: Perfetto, Ruggero, grazie mille,
1: grazie
0: per il suo
1: mille,
0: intervento.
1: Ruggero.
2: Grazie, è una cosa che sentivo da tempo.
0: Ha fatto benissimo a chiamare, l'aspettiamo ancora quando vuole, le linee sono sempre aperte, 055 77,
2: certo, ma io anche tutti i giorni.
0: Certo, quando vuole, 055 77 111 71, l'ha salvato in rubrica, ha fatto bene, grazie Ruggero.
1: Grazie.
0: Effettivamente, allora, è un tema questo anche dei giovani, anche
1: sì,
0: perché Fabio Grosso ne ha valorizzati tanti in
1: sì,
0: questi due anni al Sassuolo. Penso a Muaremovic, che sta facendo il mondiale con la Bosnia, penso a Volpato, che comunque si è ritagliato poi anche una convocazione con l'Australia, insomma penso a Lipani,
1: sì,
0: che è un giovane centrocampista del Sassuolo che sta facendo molto bene anche in nazionale, lo abbiamo visto.
1: Ma
0: io penso sempre una cosa con i giovani, che o la piazza si adatta, cioè A parte il che il giovane non deve giocare per forza, cioè no. come io sono d'accordo con Ruggero sul fatto che comprare tanto per comprare, in questi anni forse la Serie A l'ha fatto un po' troppo spesso, si potrebbe guardare di più quello che si ha in casa e magari provare a valorizzarlo meglio.
1: Esatto.
0: Allo stesso tempo si rischia poi di voler lanciare per forza un giovane, però poi non è detto che sia pronto.
1: Certo, allora in questo momento io credo che Paratici, come abbiamo un po' inteso, voglia ripartire un po' dai giovani, appunto, non magari, non so, magari anche sicuramente della primavera, magari o anche di altre squadre, ragazzi giovani, ma anche profili internazionali, ho visto, appunto, sono usciti nell'ultimo,
0: certo,
1: periodo,
0: sì, sì.
1: Perché non solo secondo me in una squadra dobbiamo avere dei giovani, perché i giovani, la differenza secondo me fra i giovani e i big, i giovani secondo me hanno molte ambizioni, perché sono giovani, sono freschi, hanno più voglia di, certo, mostrare le loro qualità. I big secondo me possono dare quella leadership alla squadra per unire il gruppo, ecco, secondo me.
0: Sì, sì, che possono fare anche un po' da chioccia,
1: esatto,
0: per una crescita.
1: Sì, ci vuole una Fiorentina per il prossimo anno sicuramente, secondo me, aggressiva, coraggiosa e con una chiara identità, soprattutto per il modulo, appunto, come dicevamo prima con Mario, il 4-3-3 di Grosso è un gioco che in verticale, appunto,
0: certo, sì, sì.
1: Quindi appunto anche c'è questa transizione veloce, quindi appunto ci vuole giocatori con fiato e con grande intensità.
0: Certo, sono d'accordo da questo punto di vista. Guarda, a proposito di giovani, poi magari chiudiamo anche l'argomento e passiamo anche al successivo, perché insomma oggi è anche una giornata importante per quanto riguarda un altro calcio, un piccolo spoiler. Ecco, spero che magari Grosso avrà modo per valutare tutti i giocatori giovani anche a partire dal ritiro. Tornerà alla base Lorenzo Matucci, un ragazzo di cui si è parlato benissimo per la sua stagione.

0: fa le sue partite, magari in fondo all'anno ha fatto quelle 20-30 presenze in Serie A che lo hanno portato a uno step successivo, oppure magari decide di privarsene. Esatto. Perché secondo me questo giro di prestiti, un po' come sta succedendo a Bianco, che è un altro che è di proprietà della Fiorentina ma è ormai un 2002,
1: un po' anche come l'anno scorso è successo, anche se il ruolo è diverso, su Nicolò Fortini appunto.
0: Assolutamente, assolutamente. Nicolò Fortini che quest'anno un po' un'annata si può dire che l'ha persa, come l'esempio lampante da questo punto di vista sono stati 6 mesi di Martinelli, che per lui, per carità, si è allenato ad alta intensità, si è allenato con grandi professionisti, si è allenato con uno come De Gea, tutto bello, però poi una presenza fatta in Conference League quando per sua fortuna è arrivato Guardiola galloppa, che l'ho messo in campo nella trasferta a Mainz, da quel punto in poi non si è più rivisto. Per fortuna è ancora molto giovane, si è fatto notare già in questi primi 6 mesi in prestito alla Sampdoria. Probabilmente il suo destino è quello di restare un'altra stagione in prestito in Serie B. Si parla molto della Sampdoria, ma non solo. Quindi ha un po' rimesso in carreggiata la sua, fra virgolette, carriera. Non che prima l'avesse buttata via, per carità, però i primi 6 mesi li ha completamente persi. Esatto. Questo giocatore che non è mai stato utilizzato neanche in Conference per le partite, quelle un pochino più improbabili. Per cui secondo me sui giovani si deve prendere una decisione abbastanza netta. Dicevamo un altro calcio, perché proprio oggi, tra poco più di un'ora andrà in scena la prima semifinale di calcio storico. Ti piace il calcio storico?
1: Tantissimo.
0: Te sei una tifosa dei
1: azzurri?
0: Perché zona?
1: Sì, Santa Croce, perché appunto i parenti sono nati tutti lì, quindi mi hanno trasmesso questa passione.
0: Tra l'altro questo è un po' territorio tuo, quindi, perché via Panciati, che c'è il vicinissimo il campo di allenamento,
1: sì,
0: dove si allenano appunto
1: sempre,
0: gli azzurri, e in questi giorni per venire qui al lavoro grandi bandierine, grandi poster, bandieroni, insomma, qui questa parte di Novoli è bella agghindata di azzurro. Perché
1: hai qualche preferenza te, Nicolò?
0: Ma guarda, allora, io sono sempre stato un appassionato di calcio storico, non mi ritengo un grandissimo tifoso, però simpatizzo molto per i bianchi per due motivi: perché ci giocava il nonno di una mia amica con cui io da piccolo guardavo il calcio storico.
1: Ti ha trasmesso questa passione?
0: Mi ha trasmesso suo padre, più che altro, questa passione. Sì. Il cui padre, appunto, nonno di questa mia amica, giocava nei bianchi. Per cui da questo mio simpatizzare per i bianchi. E poi tu sai che sono di Firenze Sud, e quindi il quartiere che voi definite di là d'Arno per me è l'unico quartiere di qua d'Arno, perché io sto dalla parte del vostro di là d'Arno. E quindi per queste due ragioni simpatizzo molto per i bianchi. Azzurri e bianchi, che si ritroveranno contro proprio domani per la seconda semifinale sul Sabbione di Santa Croce. Oggi invece la prima semifinale, che vedrà di fronte i rossi di Santa Maria Novella contro i verdi di San Giovanni. E a tal proposito, per quanto riguarda il calcio storico, vi proponiamo un'intervista che il nostro Fabio Ferri ha fatto con il campione di box, titolo europeo Ebu Silver, dei pesi medi e calciante azzurro, Paolo Bologna, un fiorentino doc che negli scorsi settimane ha anche combattuto appunto per il titolo dei pesi medi, e che domani si ritroverà contro i bianchi nel Sabbione di Santa Croce. Questa è l'intervista a Paolo Bologna fatta dal nostro Fabio Ferri.
2: E allora eccoci per un'intervista speciale nel nostro palinsesto su Radio Firenze Viola, perché abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi Paolo Bologna. E allora intanto grazie mille, Paolo, per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi, insomma, per l'ospitalità, è un piacere per me essere qui.
2: E ovviamente, insomma, è un piacere per noi ospitarti, perché a noi piace parlare di Fiorentina, come ovviamente si evince dal nome Radio Firenze Viola, non esatto. Può essere che diverso. E poi ci piace parlare dei fiorentini che hanno successo nello sport. Nel tuo caso specifico sei un pugile che si è appena messo la cintura di campione Ebu Silver, e sei uno del nostro quartiere. Quindi vale triplo.
3: Sì.
2: Allora ascolta, parto proprio dalla fine, cioè parto dal risultato che hai ottenuto. Ti chiedo di raccontarci un po' l'incontro e le sensazioni che hai provato dopo questo importante riconoscimento.
3: Allora, diciamo, tutti sappiamo che il match doveva essere con Morello,

0: per vari problemi sono stati, non è stato svolto il match, ma lo recuperiamo perché lui dice si è fatto male, anche se questa cosa rimane un po' ambigua, perché comunque sia ti fai male e dopo un mese tu ricombatti, quindi bisogna veramente capire che è successo a lui. Non sto dicendo che ha paura, e che comunque sia i pugili quando si affronta non abbiamo paura, quindi se no bisogna cambiare sport, però qualcosa che andava storto e lui si è retto a questa, chiamiamola favola, del braccio, quando poteva semplicemente cioè va bene la favola del braccio, ma non combatte dopo un mese, che così sei passato da buffone. Già eri un buffone, ora sei completamente un pagliaccio ai massimi livelli. Però nonostante questo io sono rimasto concentrato, comunque sia andavo a fare un titolo molto importante, quindi avevo piacere portarlo a Firenze. C'è stato cambiato l'avversario, quindi anche per me mentalmente non è stato semplice.
1: Dopo ne parliamo magari anche un po' della preparazione.
0: Comunque ero preparato in un certo tipo di pugile, mi sono ritrovato in 10 giorni un altro tipo di pugile che
1: tra l'altro avevi già affrontato.
0: Che avevo già affrontato, e quindi lui veniva col dente avvelenato, comunque gli avevo strappato la cintura di campione italiano quando lui era campione italiano. E quindi sapevo che lui era, diciamo, l'underdog, lui veniva lì, non aveva paura di nulla, cioè lui veniva lì per vincere, non aveva da dimostrare niente a nessuno, lui è stato chiamato all'ultimo, quindi era ancora più pericoloso, perché la gente non ha da perdere nulla, è veramente pericolosa. In quel caso lui era pericoloso, io lo sapevo, però andava bene, comunque ho risposto bene al combattimento.
1: Senti, quindi immagino emozioni forti, anche perché al seguito c'erano un sacco di fiorentini, un sacco di amici appunto del Ponte di Mezzo, un sacco anche di amici degli Azzurri, quindi immagino insomma dai, una bella scarica d'adrenalina.
0: No, io come dico sempre sono fortunato, perché non è scontato avere questo seguito, e cioè questo è un seguito veramente da curva da stadio. Infatti per il TAF, cioè a livello visivo, gli stiamo dando grazie a voi, comunque grazie a me, che comunque sono sempre stato umile e rispettoso per tutti, un'immagine di sport bellissima. Io quando sono a Milano, cioè, mi sento di essere sempre in casa, e c'era più di 400 persone da Firenze, che devo dire, un'ora fantastici.
1: Ricordo che appunto TAF, The Art of Fighting, che ha organizzato appunto il match dell'Alliance Cloud, proprio quello in cui hai battuto Federico Schinina, che appunto era il pugile che sostituiva Morello. Mi dicevi anche prima di entrare in diretta che comunque ci sarà l'occasione di tornare sul ring con Morello, però, e insomma mi verrebbe da dire che anche a sentire le tue parole ci tieni particolarmente.
0: Sì, io ci tengo particolarmente, perché cioè veramente è diventata una questione veramente per troppo personale, e siccome so delle mie qualità e la persona che sono, gente come lui non può stare lì in cima come un re. Lui è un pagliaccio e deve fare quella vita lì, lo voglio levare dal trono.
1: Ecco, messaggio chiaro e inviato. Senti, io stavo un po' studiando per questa intervista anche un po' la tua carriera da pugile, ti va di raccontarci un po' come hai cominciato? Ho visto un lungo percorso nei dilettanti con 60 match se non sbaglio, e poi adesso nel 2020 la decisione di passare a professionista con tutte le difficoltà anche del Covid, insomma ci racconti un po' il tuo percorso per arrivare a questa cintura?
0: Allora, diciamo, sì, la faccio un po' in breve.
1: Sì,
0: ho iniziato a fare pugilato un po' così perché sono stato portato, perché ero un tipo abbastanza focoso, quindi mi è stato dato questo sport, grazie a Dio mi ha salvato proprio a livello caratteriale e come persona. Ho fatto 60 incontri, seguito dal maestro Giacomo Croce, che era il mio primo maestro, e poi nel 2020 ho deciso di passare professionista, perché comunque mi garba tanto questo sport e volevo farci un lavoro. Io già lavoravo, facevo il carrozziere, ho lasciato il lavoro, passo professionista, faccio il mio primo incontro, perché io comunque potevo fare il lavoro da professionista perché comunque avevo tanto seguito già ai tempi, e comunque con gli sponsor potevo riuscire
1: a sostenere.
0: Poi ovvio non avevo sponsor da milioni di euro,
1: certo.
0: Riusciva a cavarmela, comunque facevo sempre un secondo lavoro, non è che facevo, però un lavoretto più semplice, fare il carrozziere. Fatto sta che faccio il primo incontro, tutto a posto, bene, vinto, borda, dopo 2 mesi Covid,
1: tutto chiuso,
0: quindi provo a lasciare anche il lavoro, quindi è stato un po' drammatico, perché ho detto madonna, quando fare le scelte, dicevo non è possibile, c'è una nuvola di fantozzi sopra. E fatto sta che dopo lì io mi sono comunque rivoltato le mani e sono andato a fare un po' i driver, che andava tanto. Poi sono ripartito in palestra, solo la palestra dopo il Covid non ce l'ha fatta a sostenere questa batosta e chiuse. E poi da lì siamo spostati un'altra, sempre con il mio allenatore, e non ce la facevano a gestirmi da professionista, perché comunque si lascia dei costi elevati in confronto ai dilettanti.
2: Certo.
0: E la box la Stassigna mi conosceva, io li conoscevo, ed erano quelli più emergenti per far crescere un ragazzo. E da lì sono passato da loro. Stava anche una batosta, perché comunque sì, ho lasciato il mio primo maestro, che oltre il maestro per me era un padre, veramente. Però dovevo andare, ma non perché se volevo continuare a fare il suo sport, se no lasciavo tutto. Con lui si è parlato, mi ha detto vai, anche se giustamente era una relazione vera e propria. E poi uno da lì ci siamo continuati a fare pugile con il maestro Mirko Ricci, e mi ha fatto fare tutto il percorso. Ho fatto fino a 10 match, mi ha portato il titolo italiano, l'abbiamo vinto, e poi da lì mi hanno preso al TAF un anno e mezzo fa, e da lì siamo entrati al TAF, e ora diciamo siamo entrati a piedi pari al TAF. Ora diciamo siamo un po', sono il pugile diciamo
1: del momento,
0: cioè ora tutto Milano, tanta gente del TAF, cioè sono quel pugile, e la gente viene a vedere e a sostenere davvero con il cuore. La cosa mi fa piacere, non come gente come Morello, che sì è conosciuto un pugile TAF, ma la maggior parte della gente lo si fa contro. Io almeno sto nel mio, la gente mi vuole bene, poi ovvio c'avrò anche io per lei, mi si certo. fa contro, però
1: diciamo ti piace il rapporto che hai
0: mi piace, con, mi piace quello che ho creato, comunque sia tutti fanno personaggi in questo mondo, no? Mm-hmm. Io ho deciso di non farlo e di rimanere me stesso, perché voglio rimanere questo, quello che sono, una persona vera, non ho bisogno di crearmi nessun personaggio.
1: E quindi la tua scelta appunto è quella di presentare la tua faccia. Senti Paolo, ti chiedo appunto anche un po' di parlarci della differenza tra dilettante e professionismo, perché mentre parlavi appunto veniva fuori la grande differenza che c'è a livello di costi, certo. a livello di preparazione, a livello di tempo. Ti va di raccontarci un po'
0: sì.
1: com'è differente?
0: Allora, diciamo il dilettantismo, a parte, allora, sono meno riprese, quindi sono 3 riprese da 3. Invece il professionismo parte sì dalle 4 riprese, ma non le fa diciamo nessuno, però sono dalle 6 al titolo italiano, sono le 10 a poi arrivare alle 12, ho fatto orario europeo Silve. E poi a livello di costi, diciamo far combattere un pugile dilettante, massima spesa può essere 100 euro, 120. Mm-hmm. Un pugile pro si parte da borse da 2000, 1500, insomma 2000, più la borsa comunque sia tua che devi fare, e ovviamente c'è
1: sponsor
0: e ovviamente c'è molti più costi, quindi solamente fa combattere un professionista ti ci parte una cosa e l'altra 4000, perché comunque sia devi far venire la persona da fuori, c'è da pagargli l'albergo perché viene il giorno prima, certo. c'è da fare il peso il giorno prima, il volo se viene da lontano, comunque
1: ci sono dei costi organizzativi molto più alti.
0: Esatto, più poi la borsa del pugile e anche del suo allenatore. Comunque si parte, insomma, quelle cifre lì. E ovviamente uno dice, vabbè, 2000 euro, 3000 euro, quanto vuoi, ma non è che devi fare una volta, comunque un percorso devi fare almeno 4-5 match l'anno.
1: Esatto.
0: 3x5 sono 15.000.
1: Perché te sei professionista, ma nel senso che sei un libero professionista, cioè esatto. immagino tu abbia una partita IVA.
0: Allora no, perché andavo tutto tramite,
1: con la riforma sportiva,
0: tramite con la palestra. Okay. Ora c'ho una palestra mia che gestisco, okay. che si chiama la The Gladiator Boxing Team, che tra l'altro qui dietro, mm-hmm. qui ai Campo degli Azzurri, vicino.
1: Quindi proprio qui, accanto alla nostra sede.
0: Accanto ai quartieri. E ora faccio un po' tutto tramite la mia SD, dove io ora okay. ho i miei pugili che sono veramente onorato di portarli a combattere. E tra l'altro guarda, una settimana scorsa sono stato in Francia con un ragazzo, siamo andati lì, abbiamo vinto. Venerdì ho fatto un batto un altro ragazzino di 13 anni, abbiamo vinto. Insomma, c'ho una ventina di pugili agonisti e sono molto contento. E organizzo anche gli eventi, quindi io so ora con la mia esperienza organizzare un evento dilettantismo, mi ci vuole 4000 euro più o meno. E ci faccio combattere 10-12 ragazzi.
1: Professionismo
0: solo per far combattere un professionista, ma non può fare una serata un professionista, certo. devi mettere comunque un po' di dilettanti sotto e almeno 1/2 pro. Una serata ti costa sui 10-12, certo. ne fai 5 l'anno, sì. fa 50.000 euro. 50.000 euro purtroppo o sei una palestra che ha buoni sponsor o tutto, se no, no non lo puoi fare questo lavoro.
1: Guarda, l'ultima domanda su questo argomento, poi mi piace passare anche a raccontare un po' appunto la tua attività, diciamo, di palestra e quindi l'attività anche con i più giovani. Però ecco, una cosa che mi piace evidenziare è che un pugile appunto che ci hai raccontato può avere sì borse per l'incontro, magari anche abbastanza ricche, ci sono gli sponsor che sicuramente ti sostengono, però fa ricorso al suo fisico in un modo che insomma si prendono tante botte, per dire, e non si può fare un match alla settimana come si fa una partita di calcio alla settimana.
0: Esatto, esatto. Cioè, la differenza fra un pugile professionista e dilettante è di quanto si combatte, la differenza
1: sì,
0: più o meno.
1: Immagino, insomma, tu debba combattere per sostentarti, però allo stesso tempo non puoi combattere tutto l'anno.
0: Esatto, cioè, infatti quando dicevo che il massimo che uno può fare all'inizio, diciamo, i match un po' di rodaggio sono 4-5 match l'anno, diciamo più 4.
1: Anche per il fisico proprio.
0: Sì, perché comunque se le preparazioni ti levano veramente le energie, comunque la preparazione è lunga e c'è da fare, quando devi fare 6 round te ne devi allenare per almeno minimo 8 e 8 round, cioè fare guanti per 8 riprese in 2 mesi di camp sono tanti round di cazzotti, comunque si parla di almeno 70-80 round di cazzotti tu li pigli, quindi poi c'è la dieta di mezzo e c'è tutto, comunque la preparazione fisica, c'è tanta roba. Quindi è normale che dopo un match c'è uno stop, una preparazione e un attimo una ripresa generica, ma anche a livello di testa, non solo di fisio.
1: Ma ad esempio, guarda, ti interrompo, sì, scusami, ma nell'ultimo match appunto, ce lo accennavi prima, Morello sostituito e c'è un altro pugile che te conosci, però sì, tu ti sei preparato per tutto il tempo per affrontare Morello. Cioè in questo caso, che fra l'altro non è isolato nel mondo della box perché se ne sentono di casi di questo tipo, cioè quanto cambia la tua preparazione, quanto è stravolta la tua preparazione magari?
0: Allora, diciamo che è stata stravolta, ma fortunatamente non troppo. Cioè nel senso, con Morello è un pugile che sa un po' tutti, è uno che lavora tanto di rimessa, tocca e va via. Schirinna ha un po' quello stile lì, però fa anche un po' di picchiatore, quindi bene o male eravamo lì. Poi l'avevo già fatto il match con lui, quindi un po' me ne ricordavo. Quindi diciamo che nel malissimo è andato un po' bene, comunque sia, non si andava dalla luna in su, capito?
1: Certo.
0: Se era una via di mezzo. Sicuramente mi ero allenato, ora non posso stare a dire su tante tattiche, però
1: certo,
0: ovviamente la testa lì subito si fumo, ho rifatto uno switch, fumo, ho ricalibrato tutto. Fortunatamente sono uno che di testa riesce a
1: azzerare facilmente.
0: Azzerare e esserci presente comunque in tutte le situazioni, nonostante le difficoltà l'ho sempre sorpassate in tutte le cose della vita, quindi sono fortunato perché se non mi fa abbattere facilmente.
1: Allora, guarda, le ultime due domande e poi ti ringraziamo e ti salutiamo. Cioè, la prima appunto è sul tuo lavoro da coach più che da pugile. Cosa puoi trasferire anche ai ragazzi, che cosa racconti ai ragazzi anche del tuo percorso, com'è stare con loro?
0: Sì. Allora, diciamo che sono nella fase in cui racconto poco ma faccio vedere, sì, comunque sono ancora un pugile in piena attività,
1: certo.
0: Quindi mi vedono raccontare
1: no ma magari
0: sì,
1: anche
0: però
1: scelte, no?
0: Casomai io con tipo un paio di ragazzi un po' più giovani, io ne ho vissute tante, quindi quando parlo giovani io bene o male so sempre come aiutarli e capisco anche casomai loro in quel momento cosa. Quindi questa via è tanta cosa. Io andando piccino sono stato aiutato dal mio vecchio allenatore e ora la sto riportando ai ragazzi più giovani, io parlo di quelli più ragazzini, con quelli più grandi sono coetanei, quindi ci si vive, poi che c'entra poi il momento in cui con un amico mio che casomai ora fa il pugile per me, in quel momento io sono allenatore, lui è pugile, cioè non siamo più amici. Cioè io riesco a staccare e questa cosa lo anche quando alleno dall'amicizia io stacco
1: e divento allenatore.
0: E non trasigo, cioè nel senso, un amico non mi fa il mio momento di star ragionando la battuta e cose, perché sennò io mi giro e mi sfavo. Ma non è mai successo perché comunque sia lo sanno, cioè sono una persona seria anche sul lavoro.
1: C'è un approccio comunque.
0: Sono
1: professionale.
0: Professionale, sì.
1: Allora, chiudiamo e ti ringraziamo Paolo. Prima però appunto è d'obbligo farti una domanda sul calcio storico, perché allora questa intervista va in onda di sabato.
0: Ok.
1: Tu tu non sai ancora il risultato della prima semifinale, ovviamente siamo alla vigilia, perché registriamo qualche giorno prima. Quello che ci puoi dire è un po' quello che ti attendi per i tuoi azzurri e che calcio storico ti aspetti in questa edizione 2026?
0: Allora, io mi aspetto la rinascita degli azzurri. Ah. Abbiamo avuto un attimo, siamo un attimo inciampati, siamo sinceri, siamo inciampati e io credo che questa è la rinascita, 2026 rinascita degli azzurri, te lo do per certo.
1: E parlando della semifinale invece, cosa ci puoi dire?
0: Semifinale devo dire, mi garba tanto l'approccio dei Verdi adesso, come si stanno portando, vedo che stanno facendo un bel lavoro,
1: quindi ti aspetti una buona partita?
0: Mi aspetto una buona partita, devo dire la verità, e ovviamente che vinca è migliore a me,
1: certo,
0: nel senso non mi cambia né rossi né verdi né bianchi, insomma si va lì, si gioca e testa alta e via.
1: Bene, bene, allora ovviamente ti auguriamo un buon proseguio, e se ci sarà occasione appunto di ritrovarti per qualche bel successo, sicuramente porte di Radio Firenze Viola aperte per te, Paolo.
0: Grazie mille.
1: Grazie mille a te, ciao.

0: guardala.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio, sono Massimo e volevo dire questo, che giovani vanno bene purché non sia una scusa poi per non fare una squadra competitiva. Giusto secondo voi che pensate?
7: Questo è il messaggio arrivato da Massimo al 348-7513-933, seconda ora, anzi un pochino meno anche, di Viola Weekend. Niccolò Righi, Viola Ronchi, Stefano Cherubini in regia. Quello, insomma, per rispondere anche velocemente a Massimo, l'abbiamo già anche un po' spiegato, quello che è la nostra idea di giovani. Giovani sì, ma con un senso, ecco, non permettermi, cioè, come è sbagliato magari non puntarci, allo stesso modo è anche sbagliato dire sì, ma mettiamoli perché con sono tutti giovani, quindi va bene così, che perché poi ci conosciamo anche fra tifosi Viola, ma non solo. Quando poi le cose non vanno bene, è un giovane. Da questo punto di vista, in settimana ho ascoltato un'intervista a Julio Velasco, che è un totem per quanto riguarda la panchina, il concetto di sport anche applicato a livello non solo poi tecnico, ma anche a livello morale, tutti gli insegnamenti che ti dà lo sport. Lui per i giovani ha una visione completamente diversa anche da quella che c'è il calcio, perché lui dice poi semplicemente, se ad esempio si fa battere un rigore ad un giovane e lo dovesse sbagliare, si dice ma perché l'allenatore ha fatto battere quel giovane, quando tutti possono sbagliare un calcio di rigore, sia il giovane sia Baggio in finale nel 94 proprio negli Stati Uniti, che di cui torneremo a parlare tra pochissimo, perché faremo anche uno spaccato sul mondiale. Prima però ti chiedo di leggerci, Viola, qualche messaggio.
8: Sì, ci sono tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Allora, Marco ci dice: ciao ragazzi, secondo me la società aveva due strade dopo questa annata a dir poco ridicola. Doveva o rilanciare e investire, oppure cedere alla Fiorentina. Invece, per l'ennesima volta, galleggeremo a metà classifica, al massimo il settimo posto. Oppure Claudio ci dice: sicuramente tra gli esterni c'è Laurenté. Oppure Francesco ci dice: il primo anno di Montella venivamo da una salvezza all'ultima giornata ed arrivavamo quarti. Pensiamo positivo.
7: Sì, è vero, speriamo che si possa tornare a quei fasti. Per rispondere al primo messaggio, al messaggio di Massimo, che è molto pessimista, mi verrebbe da dire. Ora aspettiamo un attimino, Massimo, perché sicuramente non sarà un campionato, un mercato facile, e secondo me questo bisogna mettercelo in testa, ragazzi, perché la Fiorentina ha tantissimi calciatori. Innanzitutto, tantissimi calciatori che ad oggi sono quasi invendibili. Io penso ad un Somm, io penso a un Beltran, io penso a tutti questi giocatori che torneranno alla base dopo, esatto, esperienze in prestito poco fruttuose nel migliore dei casi, o addirittura impalpabili in altre circostanze. Per sì. cui è veramente difficile vendere oggi certi calciatori, così come è difficile fare anche mercato in una rosa che, lo dicevamo prima, si è completamente svalutata rispetto a quello che succedeva un anno fa, e quindi oggi non ci sono sul tavolo quell'offerta dall'Alilal che un anno fa poteva essere arrivata per Comuzzo.
8: Tra cui citavi appunto Somme, appunto il reparto in cui c'è più abbondanza è appunto il centrocampo, di cui appunto torneranno Somme e Richardson.
7: Assolutamente.
8: Richardson al Copenaghen, che è stato messo pure fuori rosa.
7: Ecco, infatti.
8: Quindi appunto Paratici dovrà fare delle grandi scelte, perché al centrocampo abbiamo Mandragora, Ndurre e Fagioli, che sicuramente probabilmente verranno confermati.
7: Sì, rappresentano
8: visto...
7: forse lo zoccolo da cui ripartire.
8: Da cui ripartire, perché si sono dimostrati delle... insomma, dei giocatori importanti,
7: sì, su cui fare affidamento.
8: Esatto,
7: sia.
8: Da cui ripartire. Poi sicuramente abbiamo Brescianini, Fabian, che uno dei due sicuramente dovrà andare via, perché
7: anche lì dovranno andare via, se c'è, bisogna essere sempre in due quando c'è, esatto. quando si vuol vendere un calciatore non bisogna mai dimenticare che ci deve essere qualcuno sì. che te lo compra.
8: E poi
7: io sono d'accordo su Brescianini e Fabiano, l'hanno fatto benissimo, sono due giocatori probabilmente già in uscita, nonostante siano arrivati appena sei mesi fa e sì. siano stati confermati e riscattati poche settimane fa, quando la Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica. Però si ritorna lì, ragazzi, non sarà un mercato semplice.
8: E per concludere anche l'ultimo, Fazzini,
7: sì,
8: che appunto
7: Fazzini.
8: Cioè, lui secondo me, a parer mio, è un giocatore che io gli darei fiducia, perché anche lì è un giocatore giovane, un po' come Comuzzo, a differenza di un giocatore, è un parallelismo un po' sbagliato, però a differenza di Gudmundsson, che tutte le volte dopo ogni partita gli davamo un'altra chance per il giocatore, ma io secondo me invece, a differenza di Gudmundsson, che non gliela darei più adesso questa chance, a Fazzini sì, sinceramente.
7: Sarà un tema anche quello di Fazzini, leggevamo anche in questi giorni sui giornali, sugli articoli anche pubblicati su firenzeviola.it, che io vi invito sempre a consultare, perché insomma sono giorni frenetici anche questi di inizio mercato, che ormai manca sempre meno, e quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Si parla anche di un Fazzini che vorrebbe provare a rilanciarsi con la maglia della Fiorentina, potrebbe anche essere spostato di ruolo nel 4-3-3 di Grosso, non più Jolly offensivo da spostare sulle corsie esterne, ma come mezzala.
8: Sì, io gli darei
7: qualità,
8: un'altra chance sinceramente.
7: Esatto, ed inserimento. Staremo a vedere quello che la Fiorentina deciderà di fare, però ecco, per tutti questi motivi per me non sarà un mercato semplicissimo. Però poi, per rispondere sempre all'amico che ci diceva che la Fiorentina galleggerà a metà classifica, ora aspettiamo un attimino, anche perché insomma questa settimana è atteso la tanto decantata appunto intervista di fine stagione, e già lì capiremo quelle che possono essere l'ambizione, il progetto che hanno in mente i Viola, e staremo a vedere anche se il budget, se ci potranno dire qualcosa relativo al budget e a quelli che sono gli obiettivi. Oggi si fa tanti nomi, la sensazione è che la Fiorentina stia un po' cercando magari di lavorare attraverso i vari entourage dei giocatori per capire la fattibilità di tante operazioni, ma che poi spingerà sull'acceleratore in un secondo momento, perché prima penso che ci sia un po' da risolvere alcune questioni. Ne penso una in principale, relativa a Moise Kean e la Fiorentina, sapere o no se potrà contare sul suo attaccante titolare il prossimo anno, gli fa tutta la differenza del mondo. E poi si cercherà magari di risolvere anche i nodi legati a Gosens,
8: Dodò.
7: Legati a Dodò, legati a De Gea, insomma prima di mettersi al tavolo e a comprare, mi sembra che la Fiorentina in questo momento tutto abbia fuorché bisogno di giocatori, prima ci sarà un po' da vendere.
8: Sì,
7: ecco.
8: Una certezza dal punto di vista di Dodò è che piace molto sul mercato, soprattutto appunto alla Roma. Le voci appunto si stanno appunto amplificando, e quindi riguardo invece a Moise Kean, credo che sia una colonna portante per ripartire invece, perché io non sceglierei sinceramente un'altra punta. Sono usciti i nomi di Jimenez, insomma.
7: Sì, che non ha fatto, che aveva detto che sarebbe diventato capocannoniere del mondiale, non è neanche sceso in campo
8: appunto
7: un minuto.
8: Esatto, quindi
7: debutto.
8: Sinceramente io mi terrei Moise Kean in un'altra stagione, ecco, per rilanciarsi. Quindi
7: sì, sarà previsto un incontro probabilmente anche con Moise Kean e con il suo entourage per capire quella che è il volere, la volontà del calciatore. Da quello che ci risulta, lo ha anche scritto Andrea Giannattasio, il collega Andrea Giannattasio, su firenzeviola.it, Moise Kean non sta in questo momento, non sembra che stia spingendo per forzare l'addio,
8: esatto,
7: forzare la cessione.
8: Sì,
7: c'è poi sempre quel tema relativo alla clausola rescissoria che entrerà in vigore le prime due settimane di luglio. Ora io non voglio mettere freni a quello che potrà avvenire, però mi sento di escludere che un club si spinga a spendere quei 62 milioni di euro. Un anno fa nessuno ne aveva offerti 52 per comprarlo, per far scattare,
8: sì,
7: la clausola rescissoria. Oggi non credo che lui alla fine non gioca da due mesi,
8: certo. Poi ricordiamoci che adesso secondo me il punto principale è la fascia sinistra in questo momento, cioè resta una delle priorità della Fiorentina, perché Parisi non tornerà in campo per un bel po'. Gosens, ci sta una probabile partenza di Gosens dopo quest'annata, ecco, non è riuscito a riscattarsi, quindi ecco, c'è da trovare un giocatore giusto per la fascia sinistra.
7: Sì, sì,
8: ecco.
7: Sono tanti nomi che si fa anche quello di Ruggeri. Boh, io ragazzi non lo so, anche qui non voglio avventarmi in pronostici o insomma pregiudizi anche che ho nei confronti della Fiorentina. Ora, un giocatore che viene da oltre 40 partite disputate in stagione con l'Atletico Madrid,
8: 47 partite,
7: ecco.
8: E tra l'altro ha fatto 7 assist,
7: sempre tenuto in considerazione da Simeone, che è stato un protagonista assoluto anche dell'Atletico Madrid in Champions League, perché
8: sì,
7: lo abbiamo visto tutti mettere un tappo alla Lamine Yamal. È stato probabilmente uno dei fattori che ha permesso all'Atletico Madrid di eliminare il Barcellona ai quarti di finale, di raggiungere poi la semifinale. Poi l'Atletico è uscito contro l'Arsenal, però insomma ce lo ricordiamo tutti, quella strepitosa partita giocata contro il Barcellona, soprattutto quella di andata, in cui Ruggeri si fece anche male a un sopracciglio,
8: sì,
7: si aprì un sopracciglio, per cui anche a livello di immagine è venuto fuori un Ruggeri particolarmente,
8: sì,
7: anche stoico, duro,
8: sì, sarebbe
7: rintoso.
8: Un rinforzo di spessore da quel punto di vista,
7: sì, però ecco,
8: me.
7: Io mi domando com'è che un giocatore che ha fatto così bene all'Atletico Madrid, che il prossimo anno giocherà alla Champions, possa accettare una squadra che in questo momento non gli garantisce neanche la Conference. E ribalto anche la domanda, cioè la Fiorentina ad oggi ha 25 milioni da poter spendere per un terzino? Cioè si parla di queste cifre, cioè l'Atletico Madrid difficilmente vuole meno di 20-25 milioni, che sono più o meno i soldi che ha speso per comprarlo, che sono più o meno i soldi che finanzierebbero l'acquisto di Cucurella, che è l'obiettivo principale dell'Atletico Madrid, e che per questo potrebbe anche decidere di sacrificare Ruggeri. Però non è che lo svende, e io mi domando, la Fiorentina ha questa forza qui oggi di spendere 25 milioni per quello che è un terzino, quando gli manca praticamente tutto il comparto offensivo per quanto riguarda dagli esterni? Non lo so.
8: Sì,
7: ripeto,
8: questa è una bella domanda, Niccolò, è vero, hai ragione, ecco, c'è da riflettere su, da questo punto di vista, sicuramente.
7: Quindi, cioè, io lo spero, per carità, però 25 milioni sarebbero una delle cifre più alte che la Fiorentina abbia mai speso nella propria storia. Che vengano spesi per un terzino sinistro, quando, da quello che insomma abbiamo anche cercato di percepire, quest'anno sarà comunque un mercato che risentirà necessariamente dei tanti soldi che sono stati spesi l'anno scorso e del buco che c'è stato nel bilancio dello scorso anno. Per cui non lo so. Non so se abbiamo anche altri messaggi nel frattempo.
8: Sì, abbiamo altri messaggi. Luca ci dice: che personaggio Paolo Bologna, picchia forte, non vedo l'ora di vedere l'incontro con Morello.
7: Questo appunto
8: poi,
7: relativo all'intervista di Fabio, tra l'altro un incontro con Morello che è stato posticipato perché insomma ci doveva essere nelle scorse settimane, ma appunto Dario Spartan Morello si è infortunato e quindi non ha avuto luce questo incontro, che c'era grande attesa appunto per questo scontro tra Dario Spartan Morello e appunto Paolo Bologna.
8: Un altro messaggio sul mercato invece ce lo dice Simone, che ci dice: dice: per tutti i mercati sono difficili. Il problema è che alla Fiorentina sono 7 anni che si sommano mercati complicati, ma ora bisogna tirare una corda e fare finalmente insomma un vero calcio o vendere.
7: E questo è un po', mi sembra, il parere di tanti tifosi. Certamente questo sarà un mercato abbastanza importante, perché è il primo di Paratici e quindi forse serve ridare un po' di entusiasmo, una scintilla, sì, ad una piazza che sta un po' affievolando la sua fiamma nei confronti di una squadra che inevitabilmente viene da una stagione terribile, e di conseguenza anche lo statement della piazza si è un po' raffreddato. Quindi Paratici però ha un grande onere e un grande onore nelle sue mani, ovvero quello di riaccendere una piazza che, lo sappiamo benissimo come è Firenze, se poi riesce a trovare la scintilla giusta, ed è per questo che io continuo a battere il tasto sul proviamo a dare fiducia a Fabio Grosso. So che non era la prima scelta di molti di voi, in tantissimi ci avete scritto in questi mesi, in queste settimane, quando vi abbiamo raccontato che comunque alla fine la Fiorentina sembrava orientata alla scelta di Fabio Grosso.
8: Sì, poi comunque sappiamo, viene da precedenti, ha avuto tante esperienze comunque.
7: Certo.
8: Cioè, la sua esperienza sicuramente se l'è fatta, ha trovato un suo modulo di gioco, e che non è poco, sicuramente.
7: Sì, sì, assolutamente.
8: Al Sassuolo,
7: ha un'idea precisa,
8: esatto,
7: bella chiara.
8: Al Sassuolo ha fatto un anno, cioè ha fatto degli anni insomma buoni, quindi
7: assolutamente una promozione in Serie A proprio da come si dice in gergo poco tecnico, ha ammazzato la classifica. Cioè nella scorsa stagione non c'è quasi stata gara, cioè il Sassuolo ha stradominato la Serie B, e poi ha avuto anche una promozione frutto anche di un grande lavoro anche dirigenziale del Sassuolo. L'abbiamo visto in questi giorni, Giovanni Carnevali è passato dal Sassuolo alla Juventus,
8: sì,
7: e la forza del Sassuolo è stata anche quella di riuscire a trattenere tutti i big, nonostante la retrocessione in Serie B. Non ha mandato via Berardi, non ha mandato via Laurenté, non ha mandato via Torsvelt, e questo gli ha anche permesso subito la risalita,
8: sì,
7: in Serie A.
8: Sì, poi secondo me dopo questa annata molto difficile avere un nuovo punto di riferimento, in questo caso un nuovo allenatore, è sinonimo di entusiasmo, di riportare quella grinta e quella forza che è mancata quest'anno, secondo me,
7: sì, sì,
8: ai giocatori.
7: Sì, ma anche la grinta e l'entusiasmo, secondo me, anche nei confronti della piazza, perché io percepisco,
8: sì,
7: un po' un sentimento che
8: delusione,
7: di tanta delusione. La delusione porta alla rabbia, la rabbia porta a una diminuzione dell'amore che Firenze ha sempre provato per i colori viola. Il prossimo anno è anche l'anno del centenario, per cui io mi aspetto una Fiorentina un po' agghindata a festa, che possa tornare a splendere,
8: sì,
7: tra le grandi. Questo però, ragazzi, ripeto, con tutte le difficoltà che secondo me una stagione porterà. Quindi vorrei capire sinceramente quali saranno gli obiettivi della prossima stagione. Io mi auguro sinceramente che la Fiorentina non si ponga degli obiettivi a livello di classifica, ma si ponga degli obiettivi a livello di crescita. Io il prossimo anno cercherò di non guardare troppo la classifica, perché la Fiorentina in questo momento, volente o nolente, parte sotto a tante squadre, anche quelle che oggi vediamo più in difficoltà, anche sotto al Milan, anche sotto alla Lazio, perché la classifica ci sta dicendo questo, che la Fiorentina in questo momento non è superiore a queste squadre qui, nonostante appunto tutte le difficoltà che abbiano. Per cui io non mi farei l'illusione di dire ma visto il Milan che acque torbide sta navigando, la Fiorentina almeno una dirigenza, almeno un allenatore ce l'ha di già. Però questo, cioè il Milan parte da una rosa molto più forte della Fiorentina.
8: Indubbiamente.
7: Quindi non è facile ridurre un gap che quest'anno ti ha detto che tra la Fiorentina e l'Europa e le grandi del calcio italiano ci sono 20-30 punti. Io vorrei vedere una direzione a livello tecnico, perché in questi anni secondo me l'errore è sempre stato quello di non aver ben chiaro che direzione volesse prendere la Fiorentina, non se puntare su dei giocatori giovani, se puntare su dei giocatori esperti. Ogni anno veniva rivoluzionata la rosa, venivano comprati dei giocatori che puntualmente più della metà di essi venivano venduti già nella sezione successiva,
8: sì,
7: lo abbiamo visto quest'anno, cioè è stato fatto un mercato importante. Nonostante ciò, Nicolussi, Caviglia, Dzeko, tutti andati via a Som, tutti andati via a gennaio. Quest'anno si parla di un Piccoli che comunque se arrivasse
8: reso,
7: l'offerta,
8: ecco,
7: giusta, che cosa che difficilmente arriverà per quanto,
8: sì,
7: spero, potrebbe partire. Fazzini che potrebbe partire, Quindi siamo punto e a capo, cioè è un loop infinito che non ha portato una grande crescita.
8: Sì, giocatori che vengono 6 mesi e poi se ne vanno, cioè non c'è una permanenza di qualche giocatore che rende insomma rende il gioco, ecco.
7: Sì, sì, rende per quello che è stato comprato, rende per il suo reale valore.
8: Esatto.
7: Insomma, qualche piazzamento l'ho anche fatto negli ultimi anni nella Fiorentina. Poi, per carità, sta sempre alla vostra ambizione se accontentarvi di un settimo, di un sesto, di un ottavo posto. Però qualche piazzamento c'è anche stato. Il problema è che secondo me mancava completamente poi la direzione tecnica, la direzione sportiva. Cioè, si può arrivare sesti e essere completamente in balia. E lo stiamo vedendo, e magari arrivare un anno ottavi ma vedere che c'è una direzione chiara. Per me questo è lampante, e io mi auguro che la Fiorentina, se il prossimo anno dovesse arrivare ottava ma si vede quella direzione, quello slancio in avanti, un po' come, io non voglio fare sempre gli stessi esempi, ma come si vedeva nel Como lo scorso anno. Cioè, quando io la scorsa estate avevo pronosticato che per me il Como arrivava fra le prime 6 e mi sono beccato su questi microfoni di drogato, lo dicevo non perché volevo fare a chi la spara più grossa, ma si vedeva che la direzione del Como fosse una direzione virtuosa, positiva, che andava in crescita, perché c'era un'idea di calcio dietro di un certo livello.
8: Certo.
7: Cosa che magari il Milan, che quest'anno è arrivato quinto e che comunque è arrivato in Europa League, che ha lottato per
8: ricordiamoci che è stato secondo tanto tempo, quindi nel senso, ecco, quindi no, è stata una delusione per il Milan sicuramente arrivare al quinto posto, visto l'annata.
7: No, è stato più che una delusione, infatti non a caso hanno fatto fuori tutta la dirigenza, allenatore compreso, però allo stesso tempo sono traiettorie completamente diverse, capito? Non so.
8: Certo.
7: Se quindi se il Milan invece che con il Cagliari invece di perdere con il Cagliari avesse vinto e il Como fosse arrivato in Europa League anche se in Conference, comunque la direzione secondo me sportiva era completamente diversa.
8: Sì.
7: Cioè, comunque si vedeva una squadra in parabola ascendente e una un po' in parabola discendente, cioè secondo me il piazzamento fine conta.
8: Si intendeva lo stesso anche secondo me.
7: Certo.
8: Ma anche dal punto di vista tattico l'abbiamo proprio vista la differenza del Como.
7: Sì,
8: cioè
7: sì.
8: Il Como oggettivamente è stata l'unica squadra che se l'è potuta giocare contro l'Inter.
7: Sì, cioè, assolutamente vero. Abbiamo Walter in linea con noi. Scusaci Walter per questo, per esserci dilungati, e ti abbiamo tenuto in attesa.
0: Innanzitutto un cordiale buonasera.
7: Buonasera.
8: Buonasera.
0: Grazie per le espressioni che avete usato nel corso di questa lunga trasmissione, nel quale siamo passati da vari sport, incluso la box e il pugilato. In merito ai giovani e ai meno giovani, mi piacerebbe spezzare una lancia a favore di Robin Gosens. Per quale motivo? In primo luogo perché a livello di uomo lo vedo maturo, pronto, preparato.
7: Sì, sì. Sì, sì.
0: Una persona che nello spogliatoio è riuscito anche alla luce dei suoi studi, ricordo che è laureato in psicologia.
7: È vero.
0: E per il fatto che prima il primo figlio nel 2021, poi il secondo figlio nel 2023, la moglie che si trova benissimo nella nostra città, lui che pariteticamente più volte anche con Andrea Giannattasio, con la Chiara, ha dichiarato senza problemi che a Firenze resterebbe, un po' come ha fatto Borja Valerio con sua moglie. Quindi mi chiedo una figura di questo tipo, non pensate che potrebbe anche sotto il profilo della maturità aiutare i giovani a poter capire meglio talune difficoltà che gli stessi possono avere in momenti di crisi? E un punto l'avete toccato e poi taccio: l'errore dal dischetto di rigore. Avete chiamato Baggio, avete ricordato Baggio nei mondiali. Ecco, non pensate che una figura matura e che ci tiene alla città, attaccata alla maglia, possa ancora contribuire a dare un suo proprio punto interessante sia sotto il profilo calcistico che quello psicologico attitudinale? Grazie per un vostro riscontro e vi auguro una buon proseguimento di giornata.
7: Grazie a te Walter, grazie mille di averci chiamato, anche per la gentilezza con cui ti sei posto, che insomma non è sempre, è una virtù sempre apprezzata, nonostante magari ogni tanto qualcuno vado anche un po' sopra le righe, però ecco, ci tenevo anche a ringraziare Walter per i modi in cui si è posto, non soltanto per la domanda e le osservazioni. Allora, Gosens chiaramente è un tema, faccio un po' le file e poi ti faccio rispondere Viola. Da quello che ci risulta, il giocatore vorrebbe anche restare, sì, a Firenze. La Fiorentina non è proprio dello stesso avviso, o meglio, si sta cercando anche di capire, anche con quello che sarà il nuovo allenatore. Chiaramente dipenderà molto anche il volere di Grosso, perché poi magari Grosso lo valuterà in ritiro e lo vorrà ancora con sé. È un giocatore che dal punto di vista caratteriale, emotivo, di leadership, come ha detto benissimo Walter, è un giocatore che dà qualcosa in più, perché è un ragazzo di una sensibilità unica, anche grazie ai suoi studi in psicologia appunto. È uno che ci ha sempre messo la faccia nei momenti difficili della stagione, sì. È venuto lui a parlare in conferenza stampa quando il campionato è finito e si è preso le sue responsabilità, ha ammesso che quella che ha disputato è stata una brutta stagione, perché lui è stato molto spesso in difficoltà dal punto di vista fisico. È un giocatore, ecco, che si è sempre sorretto su questo strapotere fisico che lo ha sempre caratterizzato fin dai tempi dell'Atalanta. Uno che corre tantissimo, uno che si butta dentro, uno che è molto forte nello stacco di testa, e quando gli manca quel metro, quei due metri, che magari possono essere pochissimo, ma che per un giocatore che come lui, che fa della fisicità il 95% del suo bagaglio tecnico, e a quel punto inevitabilmente vanno a calare anche le prestazioni.
8: Sì.
7: Quindi vediamo quello che succederà, non so se sei,
8: sì,
7: d'accordo.
8: Io sono d'accordo con te, è appunto anticipato le cose che volevo dire. Aggiungo che nella stagione di Palladino abbiamo visto un Gosens protagonista. La differenza è che abbiamo visto sempre nella stagione di Palladino facendosi tutta fascia, correndo, avendo veramente tanta forza fisica. Infatti ha anche raggiunto gol e assist nella stagione di Palladino. Invece nella scorsa stagione abbiamo visto un Gosens con tanti acciacchi fisici.
7: Sì.
8: La domanda è, non so se la Fiorentina è pronta a tenere un giocatore che magari ogni 3x2 si fa male, perché magari è stanco, è scarico, è meno dinamico, e infatti quest'anno ci sono stati diversi problemi fisici. Quindi questo mi chiedo, non so se la Fiorentina si sente di tenere un giocatore così in questo momento.
7: Quello ci sarà da capirlo.
8: Anche se indubbiamente, come ha detto anche il nostro ascoltatore Walter, può essere considerato un leader insieme a De Gea.
7: Assolutamente, guarda, io da quello che abbiamo raccolto anche su tutto Mercato Web, il collega Alessio Dellungo, che saluto anche, l'idea della Fiorentina in un primo momento era quella di fare una grossa restyling delle corsie di difesa, e l'idea è ancora nella mente,
8: sì,
7: degli uomini di mercato della Fiorentina. Chiaramente l'infortunio di Parisi ha cambiato molto le carte in tavola, perché Parisi, la rottura del crociato che ha subito all'Allianz Stadium, la penultima di campionato contro la Juventus, inevitabilmente lo terrà fuori a star bassi almeno fino a novembre-dicembre. Difficilmente si rivedrà prima, perché insomma quei 5-6 mesi ci vorranno prima di un recupero completo. Io per questo motivo dico che magari la riflessione su Gosens può essere anche un po' mutata in virtù proprio di un giocatore che non avrai fino almeno a, appunto, a fine del 2026.
8: Esatto.
7: Detto questo, però, c'è anche Balbo, che è un giocatore che comunque si è tutto sommato messo abbastanza in luce.
8: Sì, ha giocato bene la finale, insomma.
7: Ha giocato abbastanza bene la finale, per carità. Poi la finale di primavera, secondo me, poi Balbo deve essere pronto per un salto.
8: Infatti,
7: però
8: si è vista la differenza, secondo me, di un giocatore che ha avuto a che fare con la Serie A.
7: Sì, sicuramente a livello fisico.
8: Però, secondo me, ci vuole un altro giocatore. motore un pochino più esperto, sempre magari giovane, però con una qualità più intensa, ecco, indubbiamente.
7: Allora, abbiamo parlato a lungo di Fiorentina, facciamo anche uno spaccato sul mondiale, perché abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che è un caro collega e un amico della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Tupello. Ciao Lorenzo, benvenuto.
8: Ciao Lorenzo.
9: Ciao, ciao, grazie mille per l'invito come sempre.
7: E grazie a te per averlo accettato. Immagino che dalle parti di Grassina la televisione sia sempre accesa su DAZN in questi giorni per guardare la Coppa del Mondo.
9: Sì, dai, insomma, cominciamo a studiare, ci godiamo queste prime partite, vediamo un po' cosa ci regala di spunti questo mondiale, che già qualcosa ha detto, quindi insomma, non siamo partiti male, secondo me.
7: No, assolutamente. Stanotte hanno stupito gli Stati Uniti, io sono rimasto piacevolmente sorpreso, non so come la pensi, anche sul Canada, che tutto sommato pensavo peggio, forse avevo bassissime aspettative, e tutto sommato ho trovato una squadra abbastanza compatta e matura.
9: Sì, io partirei dagli Stati Uniti, ti dico, sono curioso di vederli in un test magari un po' più probante, sì. Perché forse ci aspettavamo qualcosa in più dal Paraguay, io in primis, devo dire la verità. Comunque il Paraguay ha fatto un bellissimo cammino, si era ripreso alla grande dopo una partenza complicata nel girone sudamericano, poi si era qualificato, che comunque per il Paraguay non è mai poco, invece oggettivamente stanotte ha fatto una prestazione abbastanza scadente. Devo dire, il primo tempo a senso unico, poi chiaramente dopo 3-0 è tutto più semplice. Per quanto riguarda il Canada, mi è piaciuta la reazione, sì, secondo tempo volenteroso, potevano pareggiarla prima, perché poi comunque quell'auto traverso di Kolasinac è sì, quasi contro le leggi della fisica.
7: È vero.
9: Perché insomma è incredibile che sia riuscito a evitare che andasse dentro. Poi vabbè, se dobbiamo analizzare magari anche volti un po' più conosciuti all'interno della formazione canadese, David insomma ancora insufficiente, come un po' accaduto durante tutta la stagione con la Juve, e infatti abbiamo visto appena è entrato un attaccante vero come Laren, ci ha messo 2 minuti a pareggiare, insomma è un'arma importante per il Canada, mentre David lo aspettiamo ancora da tempo.
8: Io invece ti volevo chiedere quale giovane, visto appunto nelle prime partite, potrebbe attirare l'attenzione dei club della Serie A secondo te?
9: Sicuramente incuriosisce tanto, ma non da ora, non da questo mondiale, un profilo come Lajbegovic della Bosnia, è chiaro che insomma cattura l'occhio, lo sappiamo, c'era la Juventus negli scorsi mesi, ma insomma ha addosso gli occhi di mezza Europa, ragazzo del 2007, veloce di gamba e di pensiero, un giocatore che salta l'uomo, lo sappiamo purtroppo molto bene anche noi dell'Italia, perché l'abbiamo vista a Zenica.
7: Sì.
9: In questo momento mi viene da dire lui, ma è chiaro che parlo, ecco, diciamo per le prime partite, quello che abbiamo visto all'inizio.
8: Sì, adesso.
9: Sì, sicuramente poi ci sarà ancora parecchia carne al fuoco da vedere, quindi vediamo un po' adesso.
8: Ci sono tanti giovani in questo mondiale, quindi ecco.
9: Sì.
7: Sì, nel Messico ha anche esordito Mora, che è un ragazzo ancora minorenne. Tra l'altro ci sarà appunto, come dicevi te Lore, tanta carne al fuoco da vedere, perché mi viene da pensare che un po' il problema di questo mondiale, un po' come lo è la Champions League, è che la prima fase almeno sarà piuttosto inutile, perché si giocheranno tantissime partite e poi fondamentalmente verranno eliminate pochissime squadre. Quindi boh, non lo so, se magari... Io ho anche pensato che qualche nazionale possa fare anche un po' di... possa partire un po' con il freno a mano tirato. Non voglio dire un po' di turnover, perché poi sono partite comunque secche, che un risultato inaspettato ti può mettere anche in difficoltà. Però ecco, non lo so se poi spingeranno fino in fondo sull'acceleratore, anche perché sarà un mondiale molto lungo e c'è anche la questione caldo, insomma ci sono tanti temi, c'è un tema legato ai tantissimi spostamenti, sarà un mondiale molto particolare questo, c'è poco da fare.
9: Sì, senza dubbio, sembra quasi un mini campionato effettivamente, perché poi l'allargamento da 32 al 48, come dicevate giustamente voi, porterà anche a questo, a mescolare magari un po' le carte, a non far vedere subito magari il potenziale. D'altra parte insomma ci sono almeno 6-7 nazionali che hanno una potenza di fuoco e ha anche senso, ecco, che possano fare un po' di turnover, o che perlomeno vogliano preservare alcuni dei migliori giocatori per la fase di eliminazione diretta. A me viene in mente la Spagna, per esempio, perché sappiamo che Yamal non è al meglio, che sulla stagione un po' in difficoltà per via di quell'infortunio che poi l'ha rallentato fra aprile e maggio. Quindi una nazionale come quella, visto anche il girone che oggettivamente non sembra proprio una fatica di Ercole, insomma ci sta che voglia partire anche col freno a mano tirato e poi con calma farci vedere tutto quel ben di Dio che ha a disposizione.
7: Ma te ti aspetti la vittoria di qualcuno che non ha mai vinto finora il mondiale? Perché si parla anche molto, insomma ho letto un po' anche sui social che va molto il Portogallo, per esempio, cioè, leggo tanti pronostici sulla vittoria del Portogallo, non so come la vedi tu. Ecco, l'abbiamo perso.
8: Il Portogallo.
7: Il Portogallo è messo giù. Il buon Lorenzo credo sia un messiano di ferro, forse. E quindi ha sentito il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non gli è andato giù. No, a parte tutto, detto del mondiale, io ricordo appunto che oggi si continua a partire dalle 21 Qatar-Svizzera. A mezzanotte ci sarà il debutto del Brasile. Quindi il primo spaccato d'Italia che vedremo a questo mondiale, perché debutterà sulla panchina dei Verde Oro Carlo Ancelotti, che è il primo allenatore straniero nella storia del Brasile che parteciperà a un mondiale. I brasiliani sono molto attaccati un po' alla loro terra, alle loro origini per quanto riguarda appunto la panchina, eccetera eccetera.
8: Tra l'altro è una delle favorite, appunto, il Brasile, sì, insieme appunto anche alla Spagna, alla Francia, all'Argentina.
7: Se ce l'hai una favorita, ecco, ti faccio la domanda da 1.000 euro, dai, esponiti: chi vince il mondiale? Clippa Stefanino, che poi qui se Viola tira fuori uno strafalcione, poi gliela rimandiamo questa.
8: Io spero l'Argentina, perché sono team
7: Messi. Il bis dell'Argentina, sì, sì. Tu sei una messiana.
8: Io sì, tantissimo, proprio.
7: Mi dispiace per te.
8: Soffro per l'Argentina.
7: No, anche Stefano Cherubini scuote la testa, anch'io sono d'accordo con Stefano.
8: No, vabbè,
7: qui.
8: Non ho parole.
7: Noi siamo ronaldiani,
8: no,
7: tu sei ronaldiano?
8: Dai.
7: No. È difficile fare il bis.
8: Però anche lui è come me, allora.
7: L'Argentina.
8: È d'accordo con me,
7: Cioè, Stefano, quindi tu sei un messiano, però?
8: Sì, ci fa sì con la testa.
7: Ma secondo me, ragazzi, l'Argentina, non lo so, mi dà la sensazione che arriverà al mondiale un po' abbacchiata.
8: No, impossibile.
7: Non lo so.
8: Non è l'Argentina.
7: Staremo a vedere quello che succederà. Abbiamo con noi di nuovo Lorenzo, ti avevamo perso per qualche istante.
9: Scusate, è caduta la linea.
7: Ma non ti preoccupare, guarda, analizzavamo, ti faccio anche a te la domanda ormai, quella da 1 milione di euro. Ma te chi vedi come favorito per la vittoria di questo mondiale alla fine?
9: È difficile ovviamente, però ecco, io ho la sensazione che possa vincere un'europea. Mi viene da dire Spagna e Francia, anche se la Francia, nonostante tutta quella potenza, soprattutto dal centrocampo in avanti, mi sembra sempre che, come dire, che le manchi qualcosa a livello di squadra, di unità, di compattezza, cosa che invece non manca nella Spagna. Quindi se dovessi dirne una, direi la Spagna ad oggi, però ovviamente poi c'è un roster impressionante di squadre che possono puntare, quindi per ora la Spagna e poi vediamo, dai.
7: Guarda, io
8: l'Argentina
7: mi
8: accodo, no, quindi
7: io mi accodo. La Viola è per l'Argentina, ma
8: sì,
7: secondo me l'Argentina arriverà un po' abbacchiata, ma non so, ho la sensazione, magari una cosa che farà piacere a te, Lorenzo, che farà un gran mondiale Lautaro Martinez.
9: No, l'Argentina sicuramente arriva, forse per la prima volta, con veramente il peso di ciò che è accaduto, insomma, 4 anni fa, perché si è tolta lo sfizio, è riuscita a centrare la missione 4 anni fa in Qatar, con il mondiale che mancava da una vita, e quindi paradossalmente questa volta mi sembra un pochino indietro, forse, ma ovviamente può essere una sensazione, perché non c'è tanta novità nella formazione dell'Argentina rispetto a
8: quello. Indubbiamente
9: fa,
8: è vero, sì.
9: Il discorso della compattezza di spogliatoio che facevo prima per la Spagna ovviamente vale anche per l'Argentina, perché sono tutti uomini in missione e lo sappiamo benissimo che quando scende in campo la scaloneta sono tutti gli ordini di Messi, e lo vediamo anche, ci sono dei video bellissimi, tutta la squadra che aspetta Messi per entrare in campo, insomma c'è una leadership,
8: si vede molto che sono compatti, questo sì,
9: impressionante, sì, sono uomini in missione, però ecco appunto, per vincere ancora a volte bisogna anche, per ripetersi diciamo, bisogna anche innovare, bisogna aggiungere qualcosa perché si sa che poi ti aspettano. Ecco, forse ho la sensazione che l'Argentina sia un po' troppo simile a 4 anni fa. Sulla Faro Martinez
7: Sentiamo un po' male. Che okay, ora ti risentiamo bene. Vai, vai, scusami, Lorenzo.
9: Ti
7: sentivamo un po' male, ma ti abbiamo recuperato.
9: Ah, ok. No, sull'autore Martinez leggo che ci sono dei consigli.

0: Un tratto, lo sai che mi pesa un po' farti questa domanda, ma insomma il mio direttore viene da quelle parti, Pietro Lazzarini viene da quelle parti, per cui te lo devo chiedere. Insomma, domani, oltre al mondiale, occhi puntati su Sant'Egidio, perché insomma c'è una partita abbastanza importante per Grassin e per i grassinesi.
1: Eh sì, ci sono poche partite adesso su suolo italiano, a metà giugno possiamo dire che tra quelle 7-8 c'è anche questa qua in terra abruzzese, dove mi trovo in questo momento, tra l'altro, quindi in attesa della trasferta di domani. No, è chiaro che insomma c'è una cornice di pubblico attesa impressionante, sia da una parte che dall'altra, due squadre che vivono di calcio, e pensare che comunque una finale di eccellenza si tenga con un clima, con una cornice, con una voglia da parte di entrambe simile, insomma, ti riconcilia anche un po' con il calcio, perché a volte ce lo dimentichiamo, però insomma il pallone è questa roba qua, insomma è sempre bene ricordarcelo, al di là del mondiale ovviamente.
0: Sono d'accordo, tra l'altro guarda, il Grassina vivrà anche della mia simpatia a distanza, perché ho ammirato molto il percorso dei rossoverdi e meritereste di tornare in Serie D, questo senza dubbio. E ti faccio allora a questo punto un grande bocca al lupo per domani, Lorenzo, e ti sentiremo prossimamente, insomma, su queste frequenze.
1: Volentieri, come sempre, grazie mille per l'invito.
0: Grazie, ciao, grazie Lorenzo. A Lorenzo Topello, collega della Gazzetta dello Sport, amico anche personale, perché insomma ci separa un poggio, come diremo dalle nostre parti, la collina di Belmonte a separare Lantella e Grassina, per cui pochi chilometri, ma insomma veramente un grande percorso quello del Grassina, che domani disputerà la finale di playoff di eccellenza, quindi chi vince domani va in Serie D contro la Sant'Egidiese, appunto a Sant'Egidio in Abruzzo. Si ripartirà dal risultato maturato a Grassina per 2-1 in favore dei rossoverdi, per cui insomma avranno a disposizione due risultati su tre per accedere, appunto, e per tornare in Serie D. Abbiamo fatto anche questo spaccato sul mondiale. Posso dire, guarda, velocemente, poi rileggiamo velocissimo qualche messaggio, un'altra nazionale che per me arriva un po' a fari spenti, okay, ma che io do, non voglio dire favorita, perché io sono d'accordo con Lorenzo, per me la Spagna in questo momento io la vedo con qualcosa in più, ma mi attira molto l'Inghilterra, che è arrivata con di solito l'Inghilterra viene accompagnata da una grossa fanfara, it's coming home, la riportiamo a casa, eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine si interrompe sul più bello. Io però vedo una nazionale di Tre Leoni che questa volta arriva con i fari spenti, anzi con con qualche polemica relativa alle convocazioni, perché Tuchel ha fatto fuori dei giocatori importantissimi come Foden, come Palmer, come Alexander Arnold, eccetera eccetera. Però non lo so, io ho grossa fiducia. Detto ciò, dovrebbe fare un'impresa Tuchel, perché nella storia dei mondiali non ha mai vinto un allenatore che non allenasse la nazionale della propria nazionalità. Cioè un allenatore straniero non ha mai vinto il mondiale, per cui sarebbe una prima volta storica, che per carità tutto può succedere. Poi, però vabbè, ci sono delle leggi nel calcio, secondo me anche e soprattutto nella storia dei mondiali, delle leggi non scritte, che se esistono un motivo ci sarà, ecco.
2: Certo, questo poi ribadiamo che l'Inghilterra ha una grande rosa, quindi anche
0: sì,
2: questa è una delle favorite, insieme appunto, come ho detto prima, alla Spagna, alla Francia, al Brasile, quindi ecco.
0: Sì, è comunque parte, se non in prima fila, in seconda o in terza, sì, però insomma sicuramente
2: vibes,
0: una macchina da corsa, come sono macchine da corsa quelle che sono scese, almeno facciamo anche un focus su altri sport, sono scese in pista questo pomeriggio in Catalunya per il Gran Premio di Spagna. Le qualifiche si sono concluse circa mezz'ora fa con la pole position riservata alla Mercedes, ma questa volta non di Kimi Antonelli bensì di George Russell, seguito dalla Ferrari di Hamilton, poi terzo appunto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarto Norris, quinto Verstappen, soltanto al decimo posto Charles Leclerc, che dunque sarà chiamato a una rimonta appunto nel GP di Catalunya, che andrà in scena domani. Abbiamo due WhatsApp audio, Stefanino, mandiamoli, vai.
3: Sì, sono sempre Massimo. Dottor Righi, io non sono pessimista, ma siccome a Firenze spesso c'è stata ambiguità, non vorrei che ci fosse anche a questo giro, perché anche il discorso di ambiziosi ambiziosi, ma rispetto a cosa?

0: puoi essere ambizioso.
1: È vero,
0: al quinto posto, a metà classifica, a salvare, qual è l'ambizione che hai?
1: Questo sono d'accordo.
0: E poi velocemente volevo dire che calciatori che sono arrivati a gennaio, a me mi garberebbe rivederli con preparazione fatta e partire da settembre-agosto. Ciao, ora non
2: chiamo. Buon pomeriggio. L'incredibile è chi ha difeso sempre Pradè con la storiella di Borca Valero, eccetera, eccetera. Guardate i 50 giocatori, calciatori in esubero che ritornano. Ma poi non solo, ma il Sassuolo si può permettere un centrocampo con un strapotere fisico e toste norvegese va mondiale. Icone che si è visto ieri in Canada,
1: Man of the match.
2: Matic, profilo internazionale, e noi un centrocampo di paglia. Paglia, tranne Endure, un centrocampo di paglia, senza guardare gli stipendi tra questi due centrocampi.
1: Queste le riflessioni dell'amico, non so se non si è
3: Giovanni.
1: Devo dire che il tuo omonimo Giovanni Carnevali, quello che l'ha costruito questo centrocampo, non di paglia ma di legno e calcestruzzo e metallo, è andato alla Juventus, che per carità non sarà il club con i fasti di un tempo, però è inutile negarlo, continua ad essere uno dei club più importanti d'Italia. A noi ci fa un po' storcere il naso, ci fa un po' venire le bolle, il pizzicore, questa affermazione, però bisogna anche guardare la storia per quello che è. Effettivamente il lavoro di Carnevali ha pagato, perché insomma lui si è ritrovato, ora si ritroverà ad amministrare la Juventus. È da ieri la notizia che Carnevali, appunto, nuovo amministratore delegato dei bianconeri. Viola, al volo gli ultimi messaggi.
3: Sì, Stefano ci dice: il Club Rouge potrebbe anche accettare uno scambio più conguaglio per Fabian, è il tipico centrocampista fisico e di inserimento che nel campionato belga piace. Oppure
1: non
3: Simone,
1: non abbiamo da questo punto, è l'unico club che vi abbiamo raccontato su FirenzeViola.it che si è mosso grazie al lavoro anche di Luciana Magistrato è, quanto ci risulta, il Friburgo. Vedremo se ci sarà anche questa possibilità magari di un futuro in Belgio.
3: Sì, invece Simone ci dice: Ken, o lo vendi o resta, semplice.
1: Anche lì però lo vendi,
3: lo svendi,
1: sempre lì chi lo compra, quanto offre, quanto è disposta ad accettare la Fiorentina per un attaccante che ha una clausola rescissoria da 62 milioni e che ad oggi non credo che possa arrivare un club che possa offrire più di 20-30 milioni, non
3: ma
1: lo
3: infatti
1: so,
3: appunto quindi, dice lo svendi,
1: ha detto lo svendi, per sì. Cui sì è vero, questo lo svendi o lo tieni. Io sono d'accordo con te Viola, sono per tenerlo Moise Kean da questo punto
3: sì,
1: di vista.
3: Sì, secondo me sì, può dare quel qualcosa in più quest'anno, si può riscattare, perché le qualità indubbiamente le abbiamo viste, ecco.
1: Certo.
3: Le abbiamo viste l'anno scorso con Palladino, ma anche in nazionale ha dimostrato di essere un ottimo giocatore di fisicità. Cioè,
1: sì, sì.
3: Una punta con grande fisicità.
1: Sì, sì,
3: che non è, e poi che quando prende palla, 9 volte su 10 fa gol.
1: Quest'anno comunque Grosso ha fatto un bel lavoro con le punte, Pinamonte ha fatto una buona stagione, nel finale si è messo in luce anche Balanzolà, che aveva spinto il Sassuolo quasi a informarsi per quanto riguarda un riscatto. Detto ciò, ora il Sassuolo dovrà un po' registrare il nuovo assetto dirigenziale e societario, per cui immagino che sia stata un po' messa in stand by la trattativa per Nzola. Vedremo se poi verrà ripresa. Non so se abbiamo gli ultimi messaggi, abbiamo finito. Quindi è il momento giusto per salutarci, però prima vi faremo ascoltare un'altra intervista che ha realizzato per noi il nostro Fabio Ferri a Marco Vonci, che è il presidente della Mugello Toscana Bike e organizzatore del Gran Fondo del Mugello, che partirà il prossimo 21 giugno e vedrà 1100 cicloamatori al via, appunto nell'autodromo del Mugello. Il presidente Marco Vonci è stato intervistato per noi da Fabio Ferri. Prima di salutarvi però e di darvi appuntamento comunque per quanto mi riguarda magari alla prossima settimana, però poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano, perché come vi avevo un po' preannunciato sbagliando all'inizio della trasmissione, poi linea al Val d'Arno per la festa del Viola Club Valdarno, dove si trovano lì il nostro Luca Calamai, Ludovico Mauro e Chiara Andrea Bevilacqua, che realizzeranno per noi tanti contenuti, tante interviste. Per cui la diretta di Radio Firenze Viola continua. Io, Viola, ti ringrazio per queste due ore che
3: grazie
1: abbiamo trascorso
3: insieme.
1: Grazie
3: a te, Nick, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ringrazio Stefano Cherubini per aver curato la parte tecnica. Io vi saluto, però prima appunto file di Marco Vonci. Ciao.
4: In collegamento con Marco Vonci, presidente della SD Mugello Toscana Bike, che è la società che ogni anno ormai è diventata una piacevole consuetudine, si carica degli oneri d'organizzazione della Gran Fondo del Mugello, un appuntamento davvero spettacolare legato al mondo delle due ruote. Intanto però, come sempre, buon pomeriggio Marco e grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Buon pomeriggio anche a voi e grazie a voi per l'invito.
4: Allora, dicevo, un grande evento sportivo che sta per tornare, che si accinge a tornare sulle strade del Mugello e ovviamente anche sul tracciato della pista del Mugello. Prima di tutto però, Marco, vuoi raccontare magari a chi conosce un po' meno la Gran Fondo del Mugello di che cosa si tratta, che tipo di manifestazione è?
5: Allora, la Gran Fondo del Mugello è una manifestazione ciclistica amatoriale, diciamo aperta un po' a tutti i tipi di ciclisti, perché la caratteristica principale della nostra Gran Fondo è che è una Gran Fondo, diciamo, adatta veramente a tutti,
4: inclusiva,
5: nel senso inclusiva, esatto, perché abbiamo 5 percorsi, di cui 3 stradali e 2 percorsi gravel. Nei percorsi stradali sono inseriti 2 tratti cronometrati in salita agonistici, in cui si determina appunto la classifica agonistica. Sono 2 salite cronometrate un po' di più sul traffico. Sul percorso medio c'è la salita di panna e sul percorso lungo la salita di panna e la sommuca. Queste 2 sono 2 salite, come detto, cronometrate, su cui verrà fatta la classifica agonistica. Poi ci sarà anche una classifica ciclopiristica riservata alle squadre, mm-hmm, che tiene conto dei vari punteggi dei propri tesserati nei vari percorsi. Comunque, certo, percorsi, ripeto, sono 5, di cui 3 stradali, uno di 45, uno di 80 e uno di 132 stradali. E invece, mm-hmm, i gravel sono il classico, che è circa una 60 di chilometri, e il super gravel, che è circa 99 chilometri. Questi sono i 5 percorsi che proponiamo. Ripeto, si può partecipare con tutti i tipi di bici, mm-hmm, dalle bike alle mountain bike, alle gravel, allo specialisti, insomma, qualsiasi tipo di bicicletta. Perciò è veramente una Gran Fondo che noi diciamo una Gran Fondo per tutti, infatti è adatta a tutti.
4: Gran Fondo del Mugello, la Via del Latte, con appunto, come dicevo prima, tante bellezze sicuramente da vedere lungo il percorso, certo, sulle, certo, strade del Mugello, e poi magari ci racconti anche un po' i passaggi più belli, quelli più caratteristici, quelli, certo, più apprezzati, certo, anche dai ciclisti, ma che ha la grandissima particolarità, che è molto apprezzata e secondo me attrae veramente in tanti appassionati, di partire all'interno dell'autodromo, esatto, del Mugello, e quindi insomma, oltre a ciclisti ci si può sentire anche per un giorno, sì, perché, pilota di MotoGP.
5: Sì, perché si parte col semaforo dell'autodromo,
4: sì,
5: col semaforo verde dell'autodromo, cioè il via lo dà il semaforo verde dell'autodromo alle 7:30 in punto.
4: Allo spegnimento delle luci.
5: Esatto, lo spegnimento delle luci, si dà il via, i ciclisti fanno il giro completo di 5 km dell'autodromo, poi una volta usciti dall'autodromo uno sceglie il percorso più adatto alle proprie gambe, alla propria voglia, alle proprie esigenze. E i posti da vedere sono tantissimi, perché poi dopo l'arrivo è un altro posto altrettanto suggestivo, che è la piazza di Vicari a Scarperia, proprio nel centro storico di Scarperia. Sicché già sia la partenza sia l'arrivo sono 2 posti molto, molto belli, molto interessanti. Poi i percorsi attraversano il Mugello e l'Alto Mugello, perché si inizierà dal Lago di Bilancino, facendo proprio il giro completo del Lago Bilancino, sto parlando di quelli stradali in questo momento,
4: certo,
5: si farà il giro completo del Lago Bilancino, poi si farà la salita di Panna con la splendida salita con i cipressi di Panna, resa famosa anche da uno spot di Madonna, sì, che ci sarà uno spot proprio su quella salita sui cipressi di a Galliano.
4: A Galliano, sì, video musicale, era un video musicale di una
5: Sì,
4: canzone
5: girato
4: Madonna,
5: proprio,
4: sì,
5: dove ci sarà la prima sono scalata che è Panna, appunto, che da Galliano a Panna, quelli saranno i primi 5 nomi chilometri di lontananza. Poi i ciclisti proseguiranno per la Fosa, al passo della Fosa, poi dopo scenderanno giù tramite Cornacchiaia a Firenzuola, dove ci sarà nella piazza Agnolo, la piazza storica di Firenzuola, il primo dei ricchi di storie che stanno in tutto il percorso. E quindi che hanno scelto il meteo gireranno verso il passo del gioco, faranno il passo del gioco e giungeranno alla linea
4: della
5: via. Chi invece sceglie il lungo proseguirà verso Imola fino al Coniale e poi prenderà il passo del Paghetaio per poi scendere a Palazzolo sul Senio, altro posto molto molto bello, uno dei 100 borghi più belli d'Italia, un altro paesino molto caratteristico. Da lì inizieranno il passo della Sambuca, che è il secondo tratto cronometrato.
4: Sì, ce l'avevi raccontato.
5: Una volta arrivati giù al passo della Sambuca, poi faranno un'altra piccola salita del Prato all'Albero e di lì, diciamo, a Prato all'Albero scenderanno fino a Borgo San Lorenzo, da dove poi passando da San Piero giungeranno a Scarperia, ci sarà l'arrivo anche del lungo. I percorsi gravel invece sono diciamo meno impegnativi dal punto di vista altimetrico, però molto suggestivi dal punto di vista paesaggistico, perché saranno fatti principalmente strade bianche e piste ciclabili, sicché i ciclisti veramente, quelli sono completamente cicloturistici tutti e due, e lì veramente tutti i ciclisti potranno apprezzare completamente il panorama mugellano senza l'assillo, diciamo, del cronometro.
4: Allora, massimo di iscritti 1100, vedo sul vostro sito che siamo a 1025, quindi ancora 75 posti rimasti?
5: Sì, attualmente aggiornati siamo a 1033,
4: ecco.
5: cioè siamo in continuo aggiornamento. Evoluzione. E questo, ecco, chi ha intenzione di iscriversi, si affretti, perché noi pensiamo nel giro di 2 o 3 giorni di arrivare alle 1100 iscrizioni, che veramente è il limite massimo, che poi ci sarà il sold out sicuramente.
4: Allora, ovviamente vi auguriamo di arrivare a questa quota 1100 per una partecipazione che comunque negli anni è sempre stata di questo tipo, ovvero insomma del sold out, mi verrebbe da dire, Marco. E ci auguriamo sia come sempre una gran Fondo del Mugello, bella, piacevole, dà la possibilità a tutti appunto di cimentarsi sia con un cronometro sia con se stessi. Con, non l'abbiamo citato, ma credo insomma sia confermata anche una chiusura che, come dire, oltre ad aver visto le bellezze del Mugello, aver attraversato l'autodromo, insomma va anche a soddisfare la gola, perché se non sbaglio poi al termine
5: c'è un altro punto di forza della nostra manifestazione è il famoso pasta party finale a base di tortelli casalinghi fatti diciamo presso il circolo MCL di Scarperia, dove si terrà il pasta party finale, e per tutti i ciclisti ci sarà diciamo la piacevole finale con i famosi tortelli mugellani, base di patate. Questo così è un altro, diciamo, il secondo nostro punto di forza oltre alla Codemus.
4: Così si reintegra anche oltre a quanto si è speso nel corso della Gran Fondo. Marco Vonci, grazie mille per essere stato in collegamento con noi.
5: Grazie a voi e buona serata.
4: Grazie.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. A 2 passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
12: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
13: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
14: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
15: Tutti matti per il Velvet Pet.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
20: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
21: Radio Firenze Viola.
22: Incoming message.
21: Leggila, ascoltala,
22: guardala.
23: Buonasera dalla redazione.
24: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non verrà firmato domani, ma non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Mackay, invitando alla cautela nel dare riferimenti temporali a causa dell'esitazione dell'altra parte. Intanto una delegazione iraniana, che include il ministro degli esteri Abbas Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta Al Arabiya. La delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con gli Stati Uniti.
23: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana. Intanto, secondo il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, il paese non ha mai sviluppato armi biologiche e la sua cooperazione con gli Stati Uniti in questo ambito è finalizzata esclusivamente al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.
24: Passiamo alla cronaca. Il corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nordoccidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 nella zona della Valle d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso, mentre altri due sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino.
23: Torniamo ora sull'omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, è uscito questa mattina. stamattina dal carcere di Bollate per continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
24: Un uomo di 53 anni, esperto di arti marziali, e uno di 37, entrambi italiani, sono stati arrestati e si trovano in carcere a Rovigo con le accuse di tentato omicidio e di percosse aggravate dall'odio etnico. Le misure cautelari sono state richieste per un episodio avvenuto il 30 maggio scorso in un bar di Frassinelle, in provincia di Rovigo, dove i due hanno picchiato due persone nomadi, uno di 34 anni che è rimasto gravemente ferito, l'altro di 26 che è stato aggredito ma è riuscito a fuggire.
23: Formula 1 in chiusura, George Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP di Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3, provocando la bandiera rossa, partirà solo decimo.
24: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: in diretta su Radio Firenze Viola. Come vedrete, per chi ci sta seguendo in formato visual, non siamo negli studi di Via Panciatichi, non siamo nella nostra consueta location a Firenze, bensì traslochiamo per stasera all'Oro Ciuffenna in provincia di Arezzo, uno splendido borgo medievale che stasera ospita la Festa Viola del Val d'Arno, veramente un'iniziativa meravigliosa organizzata dal Viola Club Valdarno, non solo per riunire tutti i tifosi della Fiorentina e anche i vari Viola Club, ma anche per commemorare Alessandro Rialti, Ciccio, per chi l'ha conosciuto, giornalista che non necessita di presentazioni, ha raccontato la Fiorentina in lungo e in largo, sapete tutti di chi si sta parlando. Recentemente c'è stata anche la consegna che avviene tutti gli anni del premio in suo onore. Ha vinto, per quanto riguarda la nostra redazione, anche qualcuno dei nostri, come Pietro Lazzarini lo scorso anno. Dicevo, appunto, siamo all'Oro Ciuffenna per la celebrazione della Festa del Val d'Arno, che è un'iniziativa splendida dedicata anche alla Fondazione Alice Benvenuti ETS, quindi è anche un modo per raccogliere fondi per un'iniziativa benefica. State vedendo, per chi ci sta seguendo sempre sul canale 92 del digitale terrestre in formato visual, le immagini di questo splendido borgo che oggi ospita questa occasione. Per chi si reca in loco c'è anche la possibilità di effettuare appunto una donazione per la appunto Fondazione Alice Benvenuti ETS. Io sono Ludovico Mauro, 18:10 vi do nuovamente il ben trovati in diretta dall'Oro Ciuffenna. Accanto a me, alle spalle, vedete chiaramente tutta la piazza del borgo che oggi ospita l'occasione. Ho con me, buonasera.
1: Buonasera, David Ceccantini del gruppo Valdarno.
0: Uno degli organizzatori appunto della serata in questione. David, ben trovato in diretta, ci fa molto piacere ospitarti, ospitare in generale l'occasione. Beh, intanto quanto è bello, no, avere organizzato una serata del genere, perché sono neanche le 7 e c'è già un bel fiume di persone.
1: Eh sì, no, per noi è una grossa soddisfazione, e poi pensando che ancora non è iniziata la serata ma siamo stanchi, perché poi l'organizzazione viene da mesi e in questi giorni, due giorni di fuoco da stamani e da ieri sera che siamo qui a preparare, però è una bella soddisfazione.
0: E indubbiamente, perché riunite appunto un po' tutta la comunità fiorentina, dopo dovrebbe essere in programma anche un intervento, diciamo, i protagonisti della Fiorentina, ma questo teniamo riservo su questa cosa per non incombere magari in passi falsi, diciamola così.
1: Bene, anche i telespettatori.
0: Sì, lo possiamo, guarda, l'abbiamo accennato, così creiamo un po' di suspense, rimanete collegati perché dovrebbe esserci una sorpresina tra un pochino. David, è anche una occasione appunto per ricordare Ciccio Rialti, chiaramente è un'occasione che va molto in suo onore. Ora non so se si vede alle mie spalle, ma ci sono diverse gigantografie che ritraggono Ciccio, chiaramente con la scritta in sovrimpressione del Corriere dello Sport Stadio, che era la testata per cui lavorava Alessandro. È una figura che fa sempre piacere ricordare, perché ha segnato comunque anche lui la storia della Fiorentina a suo modo.
1: Allora, per i tifosi della nostra generazione non c'è da raccontare niente. Ciccio è sempre stato un grande professionista in giornalismo, ma anche nello stesso tempo un grande tifoso, che molte volte riusciva anche a gestire delle situazioni in maniera per mettere bontà tra tifosi, tra piazza e società. E nulla, se n'è andato in un periodo, purtroppo c'era il Covid, non è stato salutato come si meritava, e stasera la nostra festa era già qualche anno che specialmente Stefano Panzieri ci pensava di dedicargli una serata, e siamo riusciti a organizzarla, e voglio ringraziare tanto Alberto Polverosi,
0: che tra l'altro sentirete tra un po' sul palco, che è qui alle nostre spalle insieme a Giacomo Guerrini. Tutte le settimane su Radio Firenze Viola li sentite per la tradizionale trasmissione Archivi Polverosi, che narra la storia della Fiorentina in vari capitoli. Stasera si svolgerà appunto un talk show qui dall'Oro Ciuffenna per questa festa, che chiaramente riguarderà un po' anche l'attualità della Fiorentina, in primis appunto il ricordo di Ciccio Rialti, e è un modo per dar voce, come cerchiamo di far noi su Radio Firenze Viola tutti i giorni, a tutti i tifosi della Fiorentina. David, da chi nasce l'iniziativa e come si è sviluppata negli anni?
1: Allora, il Valdarno ormai è 7 anni che si è riunito praticamente i vari club in un unico gruppo, e tutti gli anni si fa una festa, perché in Valdarno c'è tanti tifosi della Fiorentina e è parecchio sentito. Poi Valdarno era uno zoccolo duro anche della curva Fiesole degli anni 90, e niente, ogni anno facciamo una festa, e già da 7 anni che abbiniamo la festa anche della beneficenza, e quest'anno, oltre a essere dedicata a Ciccio Rialti, aiutiamo un bambino del Valdarno che fin da quando aveva 2 anni e mezzo ha sofferto di una brutta leucemia.
0: Che possiamo dire il nome è Lorenzo, lo trovate anche nella locandina dell'evento.
1: E niente, dovrà affrontare delle operazioni perché la chemio gli ha dato, poi non so se spiegheranno anche i genitori che parleranno con voi, gli ha procurato dei problemi sulla crescita, e lui praticamente da quando ha 2 anni e mezzo, ora ne ha 14, è sempre a giro per gli ospedali, deve fare 3 interventi grossi da 80-90 mila euro l'uno. E sicché abbiamo insieme con Alice Benvenuti, e abbiamo, che ormai da qualche anno sono nostri partner, abbiamo deciso questa festa di dedicarla anche a Lorenzo.
0: E allora David, ti ringrazio, ti lascio all'organizzazione, grazie
1: per essere stato... e un saluto a tutti e forza Viola.
0: Grazie a David Ceccantini, stava appunto accennando a Lorenzo e alla fondazione Alice Benvenuti, che appunto fa parte di questa splendida organizzazione, e allora ne parliamo e portiamo in diretta. Buonasera, saluto.
2: Buonasera.
0: Nome?
2: Lucia.
0: Lucia e?
3: Mario. Benvenuti alla fondazione Alice Benvenuti. Lei è la presidente, quindi l'onore a lei.
2: Sono la mamma d'Alice.
0: Saremo arrivati infatti alla presentazione, ci fa piacere appunto avere responsabili, la mamma appunto di Alice, appunto da madre. Quanto è bello vedere tutto ciò, perché alla fine dicevamo che con David siamo in orario aperitivo e c'è già un bel marasma di gente pronta stasera a prendere parte a questa iniziativa.
2: No, allora, noi abbiamo aderito subito con tanto entusiasmo, anche perché i ragazzi del Valdarno le conosciamo ormai da diverso tempo, e proprio questa conoscenza è nata da un incontro che ha fatto Mario con i ragazzi del Valdarno, una festa che avevate organizzato voi con Prandelli, se non sbaglio.
3: A Fiesole nel 2023, ci si conobbero per una casualità a fine serata, che ci si incontrò a una pizza sotto, e da lì è nata una cosa spontanea. Amici che hanno dedicato il club a mia figlia e che hanno conosciuto tutto il gruppo Valdarno, e così dal nulla loro ci raccontavano delle loro aiuti che fanno alle famiglie per vario genere, è nata una specie di amore a prima vista.
0: E tra l'altro le cose spontanee, come stava dicendo appunto Mario adesso in diretta, sono sempre le cose più belle, perché vengono dal niente e però ci si riversa il cuore e si respira, perché lasciatemelo dire, appunto siamo in una piazza che non lo so, saranno 100 metri quadrati, forse un po' di più, eppure c'è già tanta gente e c'è, tra l'altro c'è un bel clima, ci sono tante magliette di iniziativa per ricordare Ciccio. Mi volevo concentrare però appunto sulla fondazione, come procede e quanto è importante per la fondazione un'occasione come questa.
2: Allora, noi siamo una fondazione ormai che purtroppo dal 2018, quindi Alice ci ha lasciato nel 2018, e ci occupiamo principalmente dei bambini oncologici del MEI, perché Alice ha lasciato proprio in quell'ospedale. E niente, abbiamo una casa accoglienza a Firenze dove ospitiamo questi bambini per le brevi degenze quando non vanno a fare i loro trattamenti. E a quando abbiamo saputo anche l'anno scorso dell'altra bellissima iniziativa per il bambino, quest'anno per Lorenzo ancora di più ci siamo sentiti coinvolti, perché Lorenzo purtroppo all'inizio ha avuto la solita malattia di Alice, e quindi siamo proprio sentiti coinvolti come genitori, perché conosciamo bene il dolore e la sofferenza quando un genitore vede soffrire il proprio figlio. E quindi come fondazione abbiamo detto ok, quest'anno partecipiamo, ma partecipiamo anche concretamente, abbiamo fatto anche una donazione di 5.000 euro, che è andato così come inizio. Poi questi del Valdarno sono andati a bombe, hanno raccolto, poi lo diranno loro, sono stati
3: stasera a che punto siamo.
2: Questa cosa di stare insieme, fare le cose per il bene degli altri.
0: Mario, vuoi spendere da padre appunto 2 parole come ha fatto la signora?
3: da padre potrei avere dire che non potrei trattenere le lacrime per ricordare Alice, perché Alice era una tifosa viola come noi del resto, e quello, e ricordiamoci che quando per esempio all'ospedale tanti momenti con la Fiorentina anche durante l'ospedale sono stati importanti, perché nonostante stava molto male qualche volta c'era la partita, si riusciva a vedere dentro l'ospedale, e quelle poche volte che è stata fuori è venuta accompagnata anche a vedere con insomma, delle persone che conosceva dentro la società, l'hanno portata a vedere quei pochi momenti che è stata bene nei due anni da 16
4: al 18, vino, venga sotto il
0: grazie mille ai genitori di Alice, li lasciamo alla loro organizzazione, alla loro serata. Ragazzi, vedete Luca Calamai accanto a me, che è uno di casa, e ovviamente Sara Mini, che è un'altra che non necessita di presentazioni. Buonasera ragazzi.
5: Buonasera. Allora, prendiamo il comando per 5-6 minuti, poi ve lo restituiamo. Allora, è un momento speciale. Per me è un momento anche molto emozionante, vi devo dire la verità, perché con Ciccio Rialti ho condiviso un lungo percorso di amicizia, di battute, di risate, di condivisioni, di battaglie, di sfide. Sono felice che ci sia qui Sara Meini, che come dico sempre è quella che riesce a battersi con più coraggio e più forza per dare identità ai giornalisti, per farli sentire quello che eravamo noi quando stavamo tutti i pomeriggi davanti allo stadio a fiaccararci, a raccontarci le cose della nostra vita. E oggi è diverso, oggi si vive nelle redazioni, si vive con le tutto spento, senza poter vedere, quindi sono contento di tutto quello che sta facendo Sara, per esempio con la squadra dei giornalisti, ma non solo per questo. Allora, emozione, no Sara?
6: No, molto emozionante, anche perché pensare di essere in un paese del Valdarno, Loro Ciuffenna, con 700-800 tifosi della Fiorentina che ci stanno chiedendo incredibilmente, perché che loro lo chiedano a noi, di ricordare Ciccio Rialti, perché questa è una festa, oltre che per Lorenzo, del quale parlerò tra poco, per Ciccio Rialti, per ricordare un giornalista che per i tifosi della Fiorentina, prima che per noi, è stato veramente una persona da stimare, una persona da seguire, una persona a cui loro affidavano veramente le loro speranze, no? Oltre certo, che certo, anche chiedevano consigli, eccetera eccetera. Lo identificavano come un tifoso della Fiorentina, come una persona che voleva bene alla Fiorentina, e noi oggi siamo qui per ricordare con grande emozione ovviamente anche il nostro collega Ciccio Rialti. Tu hai detto per me è un fratello, per me è un padre, perché comunque è all'età dei miei genitori, e comunque nel momento in cui mi doveva bacchettare non mi ha sempre riservato la bacchettata, me l'ha sempre data sulle mani, ma sono certa che quegli insegnamenti io me li porterò per sempre dietro. Quindi io lo ringrazio, sono molto commossa nel ricordare per prima cosa il nostro collega Ciccio. Dopodiché veniamo a Lorenzo, perché le emozioni ovviamente non finiscono. Lorenzo è un ragazzino di 15 anni, ho avuto la fortuna di poter parlare con la madre poco fa, Caterina, e oggi verranno raccolti dei fondi per aiutare Lorenzo a camminare meglio, perché Lorenzo nel momento in cui aveva 2 anni è stato colpito da leucemia, non riusciva più a camminare, poi dopo tante operazioni comunque riesce in qualche modo a deambulare, ha detto così la madre, e quindi io riferisco proprio le parole della persona che lo ama di più. E oggi con questi soldi che gli doneranno i tifosi della Fiorentina potrà effettuare una operazione che forse sarà per lui, ce l'auguriamo tutti, risolutiva, lo porterà a camminare di nuovo. E quindi noi siamo qui non perché, non a caso, non siamo qui perché è una festa dei tifosi e ci vogliamo arruffianare i tifosi, siamo qui perché vogliamo accendere i riflettori anche su questa serata che è bellissima, e davvero ogni volta che c'è da fare beneficenza e da raccontare una persona che per noi ha significato tanto come Ciccio Rialti, noi ci dobbiamo essere sempre.
5: Non avrei una parola in più da aggiungere prima di dare la linea alla regia per il primo stop. Vi faccio un po' un percorso, perché intorno alle fra una ventina di minuti inizierà un talk show con chi ha lavorato con Ciccio Rialti, quindi Alberto Polverosi. Ci saranno le testimonianze di tante anche colleghe, Francesca Bandinelli, Brunella Ciullini, forse anche sottoscritto, dico forse perché loro ci sono stati proprio nella quotidianità. Poi arriveranno anche la squadra Primavera, quindi cercheremo di mostrarvi le immagini anche delle ragazze della Primavera e allungheremo la trasmissione fino alle 8:30 perché vogliamo anche raccontarvi quello che sarà il saluto del presidente Giuseppe Commisso e magari forse anche del direttore sportivo Paratici. Sono ancora negli Stati Uniti, ma prima o poi torneranno e quindi siamo convinti e poi ci spiegheranno quali sono le strategie. Allora, una brevissima pausa e poi ritorniamo con Ludovico Mauro, Chiara Bevilacqua, io farò apparirò e scomparirò, vi proporremo lo show nostro amico Ciccio, tutti per lui.
7: Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il 7° Gran Premio di fila c'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Mommelo e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Tempo di 1:14.679 per il britannico, che precede uno strepitoso Hamilton su Ferrari e il leader del mondiale terzo. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro andando a muro. Il pilota della rossa scatterà decimo. Superbike, un super Nicolò Bulega fa sua anche gara 1 a Misano dopo aver fatto segnare il nuovo record della pista nella Super Pole. Si tratta della sua prima vittoria qui e della 23esima consecutiva, sempre più record di categoria. Completano il podio Lecuona e Montella. Questo Bulega merita la MotoGP, le parole della di Ducati Claudio Domenicali. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. Un match già decisivo per i destini del gruppo C, dove sono inserite anche Scozia e Haiti, che si affronteranno nella notte italiana. Se la nazionale caraibica è considerata la cenerentola del girone, la lotta per gli altri tre posti è apertissima. Per Ancelotti è la sua prima DCT al mondiale, è un esordio complicato. La nazionale verde-oro deve ancora trovare alcuni punti fermi e ha perso alcune pedine importanti come Rodrigo e Wesley. Di fronte c'è il Marocco, che ha cambiato tanto rispetto a 4 anni fa, ma forse è ancora più forte, come dimostra l'ultima Coppa d'Africa. E prima alle 21 italiane si gioca a Qatar-Svizzera. La nazionale elvetica è arrivata ai mondiali un po' in sordina, ma ha l'esperienza per sfruttare un gruppo B in cui non ci sono favorite. Le altre due sono Canada e Bosnia. A San Francisco però deve partire subito con 3 punti per evitare al contrario brutte sorprese. A Vancouver invece, quando in Italia sarà già quasi mattina, debutta la Turchia del CT Vincenzo Montella. Di fronte all'Australia è già un match decisivo. Chi vince aggancia gli Stati Uniti in testa al gruppo D. Tennis, inizierà contro Francis Tiafoe il cammino di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Halle, in programma dal 15 al 21 giugno. Reduce della prima finale slam in carriera, il romano finalista di Parigi numero 6 del seeding è stato inserito nella parte bassa e potrebbe incrociare Ugé Aliassime ai quarti. Il campione del Roland Garros Zverev debutterà invece contro il ceco Kopriva, poi al secondo turno potrebbe incrociare Fonseca. Tra le sfide di primo turno, i riflettori puntati su Shelton Kyrgios, con l'australiano al via grazie a una wild card. Intanto Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dall'infortunio al polso che lo tiene fermo da aprile e sui social è apparso per la prima volta senza tutore durante un allenamento, segnale di un miglioramento delle condizioni fisiche dello spagnolo. Non ci sono ancora date ufficiali per il rientro del numero 2 al mondo, che salterà anche Wimbledon. Ciclismo, Del Toro vince la 7ª tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, precedendo sul traguardo in salita di Grand Colombier Ayuso e Johannessen. Sei Chas, caduto nel corso della frazione, è arrivato con 1:21 di ritardo. Tacuel conserva la maglia gialla di leader della classifica generale. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Notte Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
4: Il futuro è già Viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola. E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.

0: da loro Tupen abbiamo l'onore, io lo ringrazio anche per la disponibilità di avere con noi il sindaco, che ci racconterà un po' intanto come si vive questa serata in cui stiamo toccando con mano una partecipazione incredibile, più di 800 prenotazioni, una cena sold out, la voglia comunque di compattarsi dopo una stagione non semplice. Ma quanto è orgoglioso lei da sindaco in uno scenario veramente suggestivo, perché poi io e Ludovico prima della diretta ci siamo persi nei vicoli a fare foto, è veramente una cartolina vivente. Come ci si sente a essere poi protagonisti di un evento come questo?
1: Allora, si sente, la parola giusta è orgogliosi, perché veramente noi quando ci hanno contattato per questa iniziativa abbiamo aderito subito, perché questa comunità, quando si parla di solidarietà, di comunità, ecco, rispondiamo sempre presenti, e quello è tangibile, insomma, vedere quanto, praticamente c'è mezzo paese oggi qui, quindi siamo veramente orgogliosi di questo.
0: Tra l'altro, dall'uscita dell'autostrada si intravede un po' di viola, le indicazioni fanno percepire anche la voglia in una terra come questa, dove non è detto che ci sia poi un legame stretto con la Fiorentina, di rivendicare questa passione e questi colori. Noi tante volte indichiamo il Valdarno proprio come uno dei cuori pulsanti del tifo viola, e credo che questa sera sia la testimonianza.
1: Questa è sicuramente la testimonianza, sì, questo è un territorio che risponde veramente presente alle chiamate, e devo dire, l'esempio che danno stasera per noi può essere solamente una fonte di ispirazione.
0: È importante poi anche ai tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi avranno modo, seguendo la diretta, di assistere anche al talk show che prenderà il via tra pochi minuti, di rendersi conto di tutti i territori che poi rendono anche la Toscana un'eccellenza, non solo in Italia ma anche nel mondo, e che quindi soprattutto in una stagione come questa è bello vivere con l'occasione di eventi come quello di stasera, proprio per riscoprire anche la magia del territorio che ci ospita.
1: Sì, qui c'è proprio la voglia di fare festa, di un po' di, diciamo, sì, di libertà, e anche di far vedere quelle che sono veramente le eccellenze del nostro territorio, che non sempre vengono valorizzate nel modo corretto.
0: Ecco, io la ringrazio, non le rubo altro tempo, è stato gentilissimo, e le auguro una splendida serata insieme a tutte le persone che hanno sentito il richiamo a questa raccolta.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie mille. Noi appunto siamo in diretta, stiamo aspettando che inizi il talk show. Io e Ludovico siamo arrivati attorno alle 4:30 e devo dire che è incredibile la partecipazione. Continua ad arrivare gente, la serata poi si svilupperà con vari eventi. C'è una cena che vi abbiamo già raccontato, è una cena assolutamente sold out, ci sarà la musica dal vivo, e infatti il rumore di sottofondo, le prove doverose anche della band, e come ha anticipato Luca Calamai probabilmente estenderemo di un po' la diretta di questa sera, perché si attende anche un collegamento in diretta, l'intervento direttamente dagli Stati Uniti del nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Gira voce che potrebbe parlare anche Paratici, quindi ovviamente noi siamo a disposizione. Chi ci stesse seguendo in modalità visual sul 92 può vedere anche le foto che io e Ludovico abbiamo fatto prima che poi la serata entrasse nel vivo, una testimonianza di amore non solo poi per la solidarietà, che come abbiamo detto è fondamentale ricordare e rivendicare, perché poi è ciò che muove, esattamente come l'amore per la Fiorentina, ciò che muove tutta questa gente che questa sera ha scelto di essere presente. Ma una quantità di viola impressionante, c'è voglia di rivendicare con orgoglio questi colori, ci sono bandiere sostanzialmente dappertutto. Ora con Ludovico vediamo se magari qualcuno ha voglia anche di intervenire in diretta con noi e di raccontarci anche l'attesa che durante l'anno accompagna a un evento come quello di stasera, perché poi non è certo il primo evento del Valdarno, ci sono anche le fotografie, le testimonianze delle edizioni precedenti. Noi abbiamo avuto modo di constatare come poi anche Gio Barone, Rocco Commisso in primis, fossero molto vicini a questo gruppo di tifosi, come avessero voglia di accompagnarli in questa loro avventura, anche se poi non siamo propriamente nei pressi di Firenze, ed è la testimonianza di come appunto quando il Valdarno si muove lo fa tendenzialmente con grande stile. Io poi non so se Stefano abbia ancora dei video, delle immagini che voglia mandare. Vi abbiamo già anche con Sara Meini, con Luca Calamai menzionato l'omaggio a Ciccio Rialti, sono tantissime le magliette che lo ritraggono, sono tantissime le foto in giro per il borgo di spaccati quotidiani, di ciccioli alti che in un certo senso fotografano anche quella che era la sua essenza. In ogni foto lo rivedi in tutte le sue sfaccettature caratteriali, ed è l'ennesimo pretesto poi per riunirsi tutti insieme questa sera e avere un qualcosa di bello da portare avanti. Non so se lo vedete dietro di me, Ludovico sta impazzendo nel tentativo di portarmi qualcuno in diretta, ma noi lo lasciamo assolutamente lavorare nella speranza che poi venga premiata la sua tenacia. Qui dietro, non so se poi ora magari andiamo a fare delle foto nel momento in cui manderemo in diretta il talk show, c'è una postazione adibita alla cottura della carne che è un qualcosa di inimmaginabile per chi non ha mai preso parte a eventi di questo tipo, perché è veramente veramente immensa la cura al dettaglio. Ora stanno apparecchiando, noi ci siamo un pochino improvvisati a livello di postazione e questo potrà comportare qualche interruzione, qualche problema tecnico, ma volevamo farvela vivere proprio dal cuore, perché è incredibile la quantità di persone. Soprattutto è molto interessante lo spaccato generazionale, perché ci sono giovanissimi tifosi, ovviamente tutti di viola vestiti, ma ci sono anche tifosi che di Fiorentina ne hanno viste tante, che probabilmente non si aspettavano di poter assistere a una stagione come quella che abbiamo da poco visto concludersi. Mi sa che Ludovico ce l'ha fatta, e quindi buonasera, io la ringrazio, ho il piacere di...
2: Giovanni Morandini.
0: Quanto è importante creare e vivere serate come queste per tenere la spettacola, maggior ragione dopo una stagione come quella che abbiamo appena
2: visto. Ecco, brava, è tutto. Con la speranza che il prossimo anno sia un anno più bello per noi, insomma.
0: Io e Ludovico eravamo abbastanza stupiti dalla grandissima partecipazione, perché si parla di numeri veramente impressionanti, oltre 800 prenotazioni per la cena che è sold out. Il Valdarno però non è nuovo come gruppo di tifosi nell'organizzare eventi di questa,
2: no,
0: questa portata. Infatti ce ne vuole magari raccontare qualcuno dei precedenti, qualcosa che è rimasto.
2: Se ne si è fatto a San Pancrazio una bella serata. Si è fatta a San Pancrazio, a Reggello sempre, poi in altri posti, sempre nel Valdarno,
0: sempre colorando tutto di viola come avete fatto.
2: Certo.
0: Sono i tifosi che vivono la Fiorentina da queste parti. In un certo senso tante volte si sottolinea come la distanza da Firenze, in questo caso non è una distanza eccessiva, però possa anche un po' impattare sulla passione. Direi che voi siete la testimonianza di come questa cosa non accada.
2: Ecco, vorrei anche dire che quando molte volte parlano, sembra che i tifosi siano solamente a Firenze, invece bisognerebbe che pensassero anche che i tifosi, non c'è Firenze e basta, c'è il Valdarno, c'è tanti altri posti. Ecco, vorrei che fossero un pochino più
0: considerati. Ecco, noi con Radio Firenze Viola abbiamo la fortuna di toccare un pochino tutti i posti del mondo. Noi abbiamo ascoltatori dagli Stati Uniti, ascoltatori dall'Australia. Io nello specifico tutti i lunedì dalle 20 alle 21 ospito i Viola Club, ed è impressionante la quantità di Viola Club anche al di fuori dei confini nazionali. E come dice lei, c'è un po' di pregiudizio, in realtà si sente la passione esattamente come la sentiamo noi che siamo a Firenze e come la sentite voi da qua.
2: Certo, i tifosi sono tutto per la Fiorentina, e vorrei che si fosse un po' più considerati, perché fa piacere anche a noi, insomma, sentire magari dire parlare dei tifosi del Valdarno, del Chianti, insomma da tutte le parti, insomma, ecco, non solamente c'è Firenze e basta. Ecco, i tifosi sono dappertutto e siamo uguali, anzi forse
0: per colmare la distanza bisogna rafforzarlo, amore.
2: Ecco, brava, perché sicuramente sono più svantaggiati i tifosi che vengono da lontano, che questo è una cosa che chiederei, ecco.
0: Le rubo un ultimo un'ultima domanda, le faccio rubandole un minuto. Abbiamo in un certo senso tappato la possibilità che alle 8 circa intervenga con un collegamento telefonico il presidente della Fiorentina. Se lei potesse fargli una domanda in vista anche del futuro, che cosa chiederebbe questa sera al presidente?
2: Chiederei di fare il più possibile per la Fiorentina e
0: di partecipare un domani a una serata come questa per capire che cosa rappresenti la Fiorentina?
2: È già partecipato, eh?
0: Sì, l'abbiamo detto, poi ci sono anche tante fotografie a testimonianza della grande partecipazione, Giovarone, Rocco Commisso.
2: Sì, gli dicevo a Reggello, per esempio, c'era Rocco Commisso, c'era il figlio, insomma. Hanno partecipato, purtroppo la lontananza anche loro è.
0: Al fatto che comunque stasera voglia essere presente con una telefonata è comunque un attestato anche di stima e di riconoscenza per quello che poi è il lavoro che porta avanti il Viola Club e che in generale i tifosi nel loro piccolo portano avanti mantenendo vivo questo amore.
2: Certo, perché sentire la partecipazione anche del proprietario della Fiorentina fa piacere anche a noi, ecco, è una cosa che ci fa piacere.
0: Abbiamo bisogno di recuperare un po' di entusiasmo e un po' di fiducia in questi mesi estivi, perché sono state forse delle stagioni un pochino difficili, l'ultima ovviamente più di tutte le altre.
2: L'ultima più di tutte. Beh, mi auguro che di poter vedere un bel gioco a Firenze, perché parecchio è anche quello. Se poi anche si perde, ma se si è fatta una bella partita, come è capitato magari con il Milan che si è pareggiato, con altre squadre, con l'Inter si è giocato bene, si è perso.
0: Sentirsi rappresentati da chi scende in campo anche nella consapevolezza di cosa rappresenti la maglia della Fiorentina, sì. La famosa fiorentinità, quell'identità di cui parliamo, che purtroppo quest'anno è mancata insieme ai risultati.
2: Certo. Proprio sentire la vicinanza
0: Forse anche i giocatori dovrebbero riprendere come facevano un tempo a vivere serate come queste per capire fino in fondo l'ambiente all'interno del quale
2: l'ultima serata che si è fatto come Viola Club e si è fatta in un ristorante e c'era Astori e portiere, non me lo ricordo il nome, era più giovane il portiere. Attenzione anche a vedere la partecipazione di qualche giocatore, ecco.
0: Assolutamente, è importantissimo. Io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro una splendida serata in questa cornice meravigliosa. Grazie ancora.
2: Ale Viola. Ale Viola.
0: Era troppo bello questo Ale Viola per strozzarlo da un microfono lontano. Grazie ancora e buona

0: giusta dopo una stagione difficile come questa, che tende a dividere anche i tifosi, perché poi ognuno vive il calcio come vuole, chi magari è più scottato, chi invece è più ottimista.
1: Quest'anno è stato molto deludente, la depressione ci ha pervaso veramente. Io ho fiducia, vediamo, sono molto ottimista, vediamo quello che succederà.
0: E come ho chiesto al tifoso che è intervenuto prima di lei, abbiamo detto che interverrà il presidente della Fiorentina con un collegamento telefonico attorno alle 20 di questa sera. Noi proveremo a mandarvi in diretta anche questo intervento. Se lei potesse fare una domanda al presidente della Fiorentina, che cosa chiederebbe in questo momento?
1: È difficile, tante cose, però di fare una grande squadra, soprattutto perché è troppi anni che soffriamo da questo punto di vista.
0: Una squadra degna di Firenze, perché poi le nuove generazioni magari non hanno visto quella Fiorentina di cui tanti tifosi parlano.
1: È quello il problema. Fondamentalmente noi siamo la quinta squadra d'Italia e le nuove generazioni questo non lo comprendono. Questo è quanto.
0: Io la ringrazio doppiamente anche per l'atto di coraggio, perché ho visto che non era convinto e che Ludovico un po' l'ha spinto,
1: sì,
0: praticamente in diretta.
1: Mi ha buttato.
0: Però se l'hai cavata benissimo, è stato preziosissimo, quindi grazie ancora e buona serata, buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Ovviamente aspettiamo di capire quando potremo mandarvi in diretta anche il talk show che a minuti dovrebbe prendere il via. Qui sono tantissimi tifosi che continuano ad arrivare, come raccontato prima, a tantissime generazioni di tifosi. Da donna, devo dire la verità, sono anche molto contenta e orgogliosa della massiccia partecipazione di tifose, perché poi tante volte si sottovaluta anche come il calcio arrivi veramente ovunque. Ci sono tantissimi bambini. Un aspetto molto curioso è come poi le maglie della Fiorentina non siano solo le ultime, quelle che sostanzialmente portano i nomi dei giocatori che poi queste giovani generazioni hanno avuto modo di vedere scendere in campo, ma si porta alto il nome di Firenze anche con le maglie di quei campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina, la storia di cui parlavamo con il tifoso poco fa e di cui purtroppo in tanti non hanno memoria. Io poi dovrò chiedere scusa agli organizzatori, perché veramente siamo nel mezzo, come detto, allestire le postazioni per più di 800 persone in un borgo come questo non è assolutamente semplice, e ovviamente sono anche tante le offerte dal punto di vista culinario, quindi ci sono tanti stand, un'organizzazione impeccabile, un paese sostanzialmente chiuso in quelle che sono le sue principali vie d'accesso, proprio per consentire poi ai tantissimi tifosi che hanno aderito di poter vivere al meglio questa iniziativa, che è innegabile comunque implichi anche degli oneri organizzativi non indifferenti, perché si parla di numeri assolutamente importanti. Abbiamo di nuovo Ludovico, abbiamo novità, Ludovico?
2: Allora, siamo riusciti a fare, diciamo, informalmente due parole con la mamma del piccolo Lorenzo, che è il ragazzo, come dicevamo in apertura di trasmissione, anzi neanche di trasmissione, chiamiamolo di collegamento, che appunto è il piccolo per cui si possono effettuare donazioni stasera, ha lottato appunto contro una forma di leucemia, deve ancora effettuare un ciclo di cure agli arti inferiori, per cui appunto stasera cogliamo l'occasione anche noi per invitare chiunque voglia a effettuare una donazione per dare una mano anche al piccolo Lorenzo. Dovrebbe partire tra pochi minuti il talk show con Alberto Polverosi.
0: Direi che ci siamo, ti passo il microfono.
2: Direi che ci siamo veramente vicini. Si sta per cominciare, lasciamo l'audio ambientale e vi lasciamo al talk show da Loro Ciuffenna.
3: Tanto bene nulla, invece mi sembra che l'atmosfera sia la più bella possibile, vedo tanto viola, vedo tanta bella gente, tanti amici, tanti tifosi della Fiorentina, tante persone che amano la Fiorentina e che ne parlano anche in radio, in TV, insomma c'è The Vips stasera, va bene? Allora, intanto se mi potete abbassare il sole perché non vedo nulla, se fosse possibile, Bufera l'ha organizzato male. Io chiamerei subito con me Alberto Polverosi, perché dobbiamo parlare del vero protagonista di questa serata, che è Ciccio Rialti, che tutti voi avete letto, avete ascoltato.
4: Ci so.
3: La Bufera sta dando fastidio. Quindi, insomma, questa è la festa della Fiorentina ed è la festa di Ciccio Rialti. Alberto Polverosi l'ha conosciuto forse meglio di tutti noi, a parte i familiari che sono qua. E quindi intanto Alberto.

0: visto che noi abbiamo fatto una trasmissione su tre volte, se incontriamo il nostro direttore di Don Ciccio Gatti, che è la nostra pensione per il nostro direttore di Don, di tenere questa festa, di vedere le sue foto a giro per questa piazza. Abbassateci la musica perché si diventa grudi.
1: No, te lo dico io dove sarebbe Ciccio a questo momento lì, al prosciutto. Lui sarebbe sicuramente lì, al prosciutto e poi gli altri stand dove si mangia. Perché Ciccio aveva due rose, calcio, la fiorentina e mangiare. E si comincia a raccontare di Ciccio mangiare lo cibo e si finisce con un'altra festa. Sono contento, io ringrazio tutti questi ragazzi fantastici perché si parla di Ciccio, ma è con uno scopo bellissimo. Io so come sono stati capaci di organizzare una roba del genere, sono veramente bravi, giganti. E sono molto contento, molto orgoglioso di stare qui, di ricordare Sandro, perché tu hai detto che lo conoscono forse i familiari. Io forse qualcosa in più, perché sicuramente sono stato più con lui che con la mia moglie per 40 anni. Questo quindi dopo
2: qui. Perché c'è la gente in mezzo.
1: Quindi siamo cresciuti insieme, eravamo ragazzi, poi lui fa benissimo, il fondato però ora siamo contentissimi di rivedere il suo faccione appeso alle finestre di Moro su Fredda, con i suoi amici, perché poi dopo le riunioni facevano Ciccio e i suoi amici di lavoro in relazione grande, si chiamano pezzi di tanto lo so.
0: Allora, intanto fare un applauso a Ciccio Gatti perché è per lui anche che siamo qua. Io vorrei che Bufera stesse con noi, se fosse possibile, perché se Bufera sta con noi probabilmente le cose vanno meglio, per tutti venissero sotto al palco e scorrono meglio. Se ce lo mandate Bufera ci tranquillizza, insomma sta con noi, ci aiuta, magari ci dice che vuole sul palco perché comanda lui. Ma intanto io chiamerei subito, che è andato via, e allora intanto se Gianni De Magistris viene a salutarci ci farebbe piacere, e anche il sindaco di Loro sul Fena, se salgono sul palco avremo piacere di averli con noi. Poi appena cadranno le tenebre sul maxi schermo vedremo delle immagini anche e degli articoli di Ciccio Gatti. Allora posso chiedere a Rocío Rodríguez di venire qua con noi un attimo, perché fate un applauso a Rocío Rodríguez, perché noi in questa città ci siamo nati e loro hanno scelto di starci, che non è proprio uguale, ecco, perché anche perché, voglio dire, se uno fosse,
3: eccomi,
0: la butto là, se uno fosse di Cernusco sul Naviglio, mi è cambiati, decide di stare a Firenze per forza, ma insomma da Madrid a Firenze, noi si dice la città più bella del mondo, ma anche Madrid brutta non è.
3: No, Madrid è bella,
0: è bella,
3: ma io ho deciso di rimanere a vivere a Firenze, un motivo ci sarà.
0: Esatto, qual è il motivo che ti aspetta?
3: Sinceramente il motivo è tutta questa gente. Io mi sono trovata bene con i fiorentini, con i toscani, il suo modo di vivere, il suo umorismo, ci siamo trovati bene, per me Firenze è casa e famiglia, quindi.
0: Vorrei dirti una cosa che disse a mia moglie, ha detto la stessa cosa quando siamo sposati, ringrazio i toscani. Attenzione perché anche Pisani sono toscani, non è che proprio.
3: Ah, vabbè.
0: Però si parla di fiorentini generalmente.
3: No, però io non conosco nessun Pisano.
0: Non conosce nessun Pisano, infatti vedete la salute di questa donna che non conosce i Pisani. Quindi, insomma, noi ringraziamo davvero Rocío per aver scelto di stare con noi a Firenze e per essere fiorentina alla fine, perché sì. lo sentiamo quando sei alla radio, lo sentiamo quando sei in TV. Un po' meno quando ti si vede correre, perché quando fai tutte queste maratone sinceramente non ti si riconosco.
3: Ma come però... no, il fiorentino non molla un cazzo, quindi sì, io sono fiorentino in questo sì, senso,
0: vabbè,
3: no?
0: Sì, va bene, allora io meno.
3: Allora
0: sì, no? Grazie davvero, grazie per essere qui, tanto ci troviamo,
3: grazie.
0: Abbiamo il sindaco che ci viene a salutare e poi Gianni viene a chiedere che qui siamo... Venga sindaco. Allora... Il sindaco si capisce, è il sindaco perché è quello vestito meglio di tutti, no? Manca la fascia di Cociani, ma si capisce il sindaco, è un vestito bellissimo, complimenti, pare un attore sto sindaco, no? Allora, io la domanda che faccio è questa, sindaco, ma lei gliel'ha fatto fare? Perché anche amministrativamente si rischia a fare una cosa del genere in un paese come l'Italia, o sbaglio?
4: Sì, è meglio se tu me lo ricordi.
0: No, beh, io faccio il mio mestiere, quindi... C'è qualche... Pepisi non c'è problemi, Pepisi stasera non c'è problemi. No, Pepisi di Pepisi no, però c'è tutto il resto. Però a parte gli scherzi, vogliamo dire una cosa, che oltre al grande cuore di queste persone hanno messo in piedi questa cosa pazzesca, c'è anche una grande competenza. Perché non è una roba barrucciata, no, una festa di compleanno. Cioè è tutto fatto con una professionalità incredibile.
4: E devo dire che in questi mesi che abbiamo lavorato a questo evento c'è stata una visione esagerata, veramente una cosa veramente emozionante. Ogni riunione eravamo 30-40 persone, quindi oggi si parla di tutto, un centinaio di persone sono. Quindi questo fa capire quanto ci sia voglia di stare insieme, quanto sia importante per una piccola sorpresa accogliere un evento come questo.
0: Sì, tra l'altro credo di poter dire una cosa senza fare lei o noi. Allora, io penso di poter dire che questa è una festa molto bella, perché stasera ci saranno da Nicker e Nacker 900 persone e non c'è uno Juventino, ve lo potete confermare questo, no? Come? C'è qualcuno nascosto?
4: Qualche infiltrato.
0: Allora si fa un corso, si fa un concorso, va bene? Trovate lo Juventino, chi lo trova e lo invia vince la salsiccia. Ma no, ma non subito, prima di mettere a uno le bufera, dice, bufera.
5: Allora, ci abbiamo il Pegaso, che è uno sfortunato, il Juventino, che meno male, si trova.
0: Ma il Pegaso è tipo l'elicottero da portare a Fontanicchi o Pegaso il premio?
2: Davvero?
0: Ok, perfetto. Allora ringraziamo il sindaco perché non è banale l'amministrazione si mette al servizio di una cosa del genere. Io dico una cosa, quando si parla di Firenze, io penso a persone come Gianni De Magistris. Gianni, perché De Magistris è uno che ha girato in... che lo so, è lui. No, allora Bufera mi dice che gli devo dire ha vinto la Champions con la squadra femminile della Rarinantes, ma avrebbe vinto anche lo scudetto con i maschi della Rarinantes, ha vinto di tutto con la nazionale e soprattutto questo signore quando andava al giro vincendo la nazionale nel mondo e dicevano sei italiano, che gli rispondevi Gianni?
5: No, Firenze.
0: Capito? E quindi insomma, già solo per quello farei un applauso. Ecco Gianni, tu ne abbiamo parlato anche recentemente, no? Noi un po' rimpiangiamo la Firenze che c'era un tempo, però ecco, forse serate come queste ci fanno rivivere un po' quelle emozioni di qualche tempo fa.
5: Ma intanto grazie di avermi invitato e non credevo sinceramente, sono sorpresissimo in positivo, una cosa ad altri tempi bellissima. Poi Bufera
0: sta dando fastidio, ora si chiama la Firenze.
5: No, volevo dire che io conoscevo Ciccio più di Alberto, perché sono più vecchio,
0: ecco, sì.
5: Quando lui entrava alla Corriere dello Sport io
0: faceva la palla a nuoto di altri
5: Ciccio era l'amante di Firenze e di tutto lo sport fiorentino. Potevi chiedere qualsiasi cosa anche di pallanuoto e Ciccio si sapeva rispondere.
0: Senti, te l'aspettavi davvero? Perché ancora non siamo a nulla, erano 900 persone alla fine.
5: No, bellissimo. Io vorrei, siccome io sono, ho avuto il piacere di stare sul podio Libre d'Italia, però sempre orgogliosamente parlato di Firenze, come ti ricordavi non ho mai detto italiano in giro per il mondo, ma sottolineavo Firenze quando venivamo, sei toscano perché sei in una città, no? Però purtroppo i tempi cambiano, non so se è meglio o peggio, ma stasera si ritrova un po' dell'antica felicità e guarda, uno come Bufera sinceramente mi fa divertire solo a vedere.
0: Io vorrei ringraziare voi perché io ho fatto delle iniziative con De Magistris e lui mi dice sempre: oh, io sono De Magistris, ma che viene gente, perché io per 10 persone non mi sposto. Ecco,
5: non è vero,
0: stasera sono tutti qua a lamentare.
5: Pensa, io vengo sempre.
0: Sì, è vero, però mi ha fatto tremare l'ultima volta. Quanta gente c'è?
5: Vengo sempre e non mi fare far polemica.
0: No,
5: che vuole dire solito. Vengo stasera sempre, no, non chiedo mai niente, no, sono sempre disponibile. Mi dispiace quando altri in passato non lo sono stati. Beh, io mi sono adombrato.
0: Bravo, però stasera si fa.
5: Ma sono felicissimo di essere qua.
0: Gianni, grazie mille davvero. Grazie, e speriamo davvero prima o poi che la Rari possa vincere il 10° scudetto, perché l'unica squadra che può vincere. Magari si va via. L'unica squadra che può vincere la Stella
5: Verde.
0: No. Anzi, la notizia è. No, ci si è fatta. La notizia è che stasera De Magistris non ha fatto polemica. Quindi però.
5: no, lunga per, la serata.
6: Per ora. No, se sta bravo, eccoci.
5: L'altro giorno l'ho detto, io non voglio litigare, sono gli altri litigare.
6: Sì, va bene,
5: un momento, un aneddoto e dopo ti a tavola.
6: Dopo ce ne stiamo a tavola, poi ce ne vengo a dire qui. Allora, questa serata è resa possibile anche dall'impegno di una fondazione a cui noi vogliamo molto bene, che è la Fondazione Alice Benvenuti. La Fondazione Alice Benvenuti, come dire, ha la filosofia di voi, mi ci metto anch'io, anche se nella vita faccio altro, perché noi adottiamo la Fiorentina per provare a fare delle cose belle o provare, come dire, anche a dare un senso alle cose che facciamo. E la Lucia e Mario lo fanno ricordando loro figlia, che era una grandissima tifosa, appunto Alice, e dimostrando che Alice poi alla fine è tutte le cose che facciamo, no? Ci dà e vi dà la forza per farle. Ecco, tenete presente che se voi avete potuto fare questa cosa straordinaria, cioè raccogliere questa cifra importante, perché è una cifra che è fatta, cioè non è che è arrivato uno e ha dato tutti questi soldi, ma sono state tantissime persone che hanno dato quello che potevano e stiamo arrivando a una cifra importante, poi ne parleranno gli organizzatori. Questo è stato reso possibile dall'impegno vostro, avete fatto una cosa clamorosa, ma dalla fondazione di Mario e di Lucia, che ha messo a disposizione le competenze, gli strumenti per far sì che tutti gli euro che sono stati raccolti venissero utilizzati per lo scopo che ci siamo prefissi.
7: Hai detto tutto te.
6: No, però insomma ho detto tutto io, però insomma no, c'è da spiegare vero, perché si fa. Io ho detto una cosa tecnicamente, poi c'è tutta la parte di cuore che invece
7: era proprio. Allora, devo dire che è stata una cosa molto particolare, perché quando ci siamo trovati con Giacomo, che abbiamo organizzato la prima conferenza stampa, che chiaramente abbiamo veramente conosciuto il sindaco di Doro Cinfen, Andrea, e quel giorno mi è venuto in mente questa cosa così di Alice, della capretta di Alice, dei barlumi di Alice, che Doro Cinfen era già, diciamo, nel destino della Fondazione Alice Benvenuti, perché qui c'è una persona molto cara ad Alice, perché l'ha conosciuta e hanno avuto un bel rapporto. Quindi a volte questi barlumi ci portano in tanti posti, no? Barlume che abbiamo conosciuto voi, barlume che ha conosciuto questo meraviglioso.
6: Il barlume Bufera si è messo a fare da modo, cioè
7: bravo. Sì. Ma insomma, solo Viola, insomma, sono persone, Davide, cioè sono tutti i barlumi che abbiamo incontrato durante la nostra strada. E questa famiglia per noi, forse più di altre famiglie, ci avvicina, perché ha vissuto la malattia comune di Alice, la leucemia, e quindi prima che fondazione ci siamo sentiti vicini veramente come genitori,
6: certo.
7: E quindi siamo stati veramente felici di questa cosa. Ora Mario magari fa un ricordo della bimba,
6: certo, bravo, Mario. Perché come abbiamo detto gli altri, è con noi, Alice è con noi stasera, cioè non ci sbagliamo.
8: Allora, come ho detto prima a un'intervista, trattengo un po' le lacrime. E Alice era una tifosa Viola, quindi qui non c'è nulla da nascondere. La tifosa Viola, chiaramente, da due disgraziati di genitori che soffrono per la comune malattia di
6: tutti. Vabbè, tutti persone. Noi, a parte qualcuno, e poi però verrà indicato a fine serata.
8: E niente, abbiamo tanti ricordi, sia nell'ospedale, purtroppo, perché la cosa non è che siamo stati anche dei bei momenti all'ospedale. E c'era questo legame, che eravamo a Firenze e non volevamo perdere nulla di. Cioè c'era il rischio di odiare Firenze quando c'era lì che stava male la bimba, certo. E invece siamo riusciti, non so come, per la nostra follia, a cercare di vivere una quotidianità dentro l'ospedale in una maniera che sembrava, diciamo, un po' tipo libertà condizionata, sei dentro una stanza. Però questi due anni sono trascorsi e niente, quando abbiamo conosciuto, è nata tutto dalla combinazione il giorno del 2023 con quando c'era la presentazione a Fiesole, e abbiamo conosciuto questi, posso dirlo, matti,
6: perché, sì, no sono matti,
8: cioè degli amici che hanno dedicato il club alla Alice, e sono messi a dialogare, e è dato, come posso dire, un amore a improvviso. e grazie a questo continuiamo i nostri aiuti che facciamo sia a Firenze con le borse di studio, con gli aiuti vari, l'abbiamo continuati quando ci hanno coinvolto e l'abbiamo fatto con un'emozione incredibile e lo facciamo col cuore.
6: Grazie, grazie, tanto sarete con noi tutta la sera, ci rivedremo. Ricordiamo ancora che se andate sulle pagine della Fondazione Alice Benvenuti, ma anche sulle pagine del Valdarno, trovate ancora l'IBAN, perché lo scopo di questa, non di questa serata, di questa campagna è quello di raccogliere soldi per aiutare un ragazzino in difficoltà. La raccolta sta andando bene, bene, prosegue fino al 30 di giugno. Stasera è un momento, vedi, anche per fare un punto su questa raccolta, ricordando Ciccio Rialti. Allora, io richiamerei Alberto, perché forse ci sono delle persone più titolate di me, di sicuro, ma anche di Alberto, per parlare di Ciccio Rialti. Volevo dirvi una cosa, che siccome questa serata è stata organizzata con grandissima attenzione, anche la data non è casuale, perché il 13 giugno di 25 anni fa la Fiorentina vinceva la Coppa Italia, l'ultima, quindi insomma è proprio una ricorrenza importante. Ricordiamoci, credo che tutti voi, se avete più di 25 anni, vi ricordate dove eravate 25 anni fa alle 10 di sera. Io ero alle Barbados in viaggio di nozze, però al telefono ascoltavo la partita. Allora, Alberto, io lascerei a te il microfono per presentare i figli di Ciccio.
5: Allora, sì, allora, qui ci sono due ragazzini che ovviamente ho visto nascere. Lui invia, questo lui è Edoardo, soprannominato Stecca Rossa perché era appassionato degli indiani, Stecca Rossa era un capo, sì, e Enrico, che invece tu sei nato in via Carnesecchi. E vi posso raccontare questo di Edoardo, che è stato grazie a lui se abbiamo trovato la redazione in via Carnesecchi, per spiccicato, ma anche come testa, buona, invece lui preciso. Allora questo bambino aveva paura dei cani, c'era un cane sul marciapiede di sinistra che abbaiava, così me l'ha detto papà, se poi c'era un cielo è una delle tante. E allora passava da quell'altra parte il marciapiede, e quell'altra parte del marciapiede c'era un portone dove c'era scritto affittasi, e così noi siamo entrati lì e Sandro aveva la redazione a 25 metri da casa. Allora io farei parlare loro perché io glielo so, io lavoro, insomma il piacere di questo lavoro me l'ha sottratto tanto, però insomma io credo che al di là della presenza fisica che si vedeva quando c'era, allora si vedeva, al di là di questo lui era sicuramente presente per voi.
9: Io intanto ringrazio chi ha organizzato, intanto non è per niente banale, ci vuole anche una dote organizzativa notevole, e a noi chiaramente fa piacere, tantissimo piacere, e non è banale fare una cosa che ha anche un intento così lodevole, però farlo anche con uno spirito che non è formale, uno spirito familiare, quindi un po' come nelle famiglie ci si aiuta. E quindi insomma, da parte mia, da parte nostra, sicuramente grazie mille poi a chi ha fatto tutta la parte di organizzazione di questa serata.
10: Io invece anche io ringrazio a nome di tutta la nostra famiglia, perché per noi la cosa bella degli eventi che ricordano il babbo, legandolo anche allo sport, alla Fiorentina, è quante persone hanno voluto bene a nostro padre, e quindi quanto di nostro padre ci viene continuamente riconsegnato. Io lo racconto sempre anche ad Alberto, io credo di non aver mai preso un taxi a Firenze in cui un tassista di Firenze non avesse qualcosa da raccontarci di nostro padre, che ne prendeva tanti. Quindi per noi ogni volta che c'è un'occasione in cui quello che è stato un grande suo amore, una cosa alla quale lui ha dato così tanto spazio e tempo della sua vita, però ci viene in qualche modo restituito il nostro padre, perché l'affetto che gli unisce, che lo univa a quello che unisce tante persone anche oggi, poi addirittura in beneficenza, è un modo con il quale noi spesso lo riscopriamo, come piccoli pezzetti di un mosaico che ce lo fanno ricordare e avere presente. Quindi siamo noi che ringraziamo voi tutti.
6: Grazie davvero, tanto ci ritroveremo poi nel corso della serata, Alberto, per noi aspettiamo anche che cali un po' il sole per vedere al maxi schermo alcune pagine che tu hai scelto di quello sport stadio
5: di Ciccio,
6: anche i vostri collega, perché
5: sì, esatto, qua c'è un sacco di giornalisti e Ciccio l'hanno conosciuto, per cui se voglio venire a parlarne ci farebbe piacere. Intanto guarda, io vedo Antonio Bucciarelli che è il presidente Soleva, se vuole venire a dire qualcosa, perché Bucciarelli non ha fatto niente, però allora ci vogliono i fumogeni, chiede Bufera. Simone, i Brogi, portate i fumogeni sotto il palco perché Bufera sta impazzendo, va bene? Allora,
6: buonasera,
5: Bucciarelli, presidente, ciao, ciao, presidente, ciao. Di Solo Viola, questa è la settima?
6: Sesta.
5: La sesta, e io me la portavo avanti, e sono state tutte belle, però possiamo dire che questa festa conferma un crescendo, un crescendo di passione.
6: È veramente un'emozione. Io arrivando su da per lo stradone di Loro, vedere tutte le bandiere del Val d'Arno in ogni palo della luce, è veramente stata un'emozione grandissima. In questo borgo splendido, permettimi Giacomo di ringraziare veramente tutti i volontari. Grazie, grazie, grazie a tutti, perché un risultato così, un'organizzazione così si ottiene solo se c'è una squadra di gente appassionata, attaccata alla Fiorentina, che si dedica a serate strepitose come queste.
5: Però vorrei dire un'altra cosa, perché noi siamo tutti pazzi per la Fiorentina, però le persone che sono qua, che si stanno impegnando, va bene la Fiorentina, ma c'è qualcosa di più, perché siamo tutti tifosi della Fiorentina, ma qua, cioè, c'è proprio anche la voglia di stare insieme, di fare comunità, di fare del bene.
6: Assolutamente, è quel senso di appartenenza che dobbiamo un po' ritrovare, io parlo a livello generale, sì. No? È quel senso di appartenenza che ti dà la forza di affrontare anche magari le partite andate poco bene, le stagioni andate poco bene, perché alla fine la nostra vittoria più grossa è l'appartenenza. Se non mi sbaglio c'è scritto
5: anche sotto.
6: Qui sotto, perché alla fine dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che siamo, la fiorentinità è quello che ci scorre nelle vene e ci fa veramente condividere momenti in questa maniera, trasferte, partite sotto l'acqua, non sotto l'acqua, sole, caldo, se piglia di tutto.
5: Ora però lo state coperto, sicché l'acqua non la piglia più, no? Allora,
6: almeno a Giola Park?
5: A Giola Park sì, dove tra l'altro è successa una cosa clamorosa quest'anno, poi esatto. Ne parleremo nel corso della serata. Noi sullo stadio evidentemente stiamo scherzando. Ricordiamo che stasera, se non sbaglio, sono più di 100 volontari.
6: Sì, esatto, e ammetteremo a sedere probabilmente 800 persone, un centinaio di volontari che praticamente da venerdì che stanno lavorando tra mettere il palco, chi portava la legna, chi portava i tavoli, il gazebo e quant'altro. Veramente un teamwork, come dico,
5: meraviglioso.
6: Non so come si dice,
5: non lo so.
6: Un lavoro di squadra.
5: Teamwork è più bello che non si capisce nulla. Allora, attenzione, una notizia di servizio: ci dicono che l'antipasto potete andare a prenderlo, quindi potete alzarvi e rivolgervi. Dove lo fanno? Qua l'antipasto? Qua, alla mia destra. E venire a prendere l'antipasto, che è, mi sembra rigorosamente vegano, vedo nel piatto di questo nostro tifoso della Fiorentina, fa piacere.
6: Il servizio tutti all'entrata, mi dice Bufera.
5: E che vuol dire?
6: Non lo so.
5: No, sembra
6: la
5: domanda, quando c'è il servizio tutti all'entrata, il servizio tutti
6: all'entrata.
5: Allora, io chiamerei Alberto Pomerosi, non puoi più venire, purtroppo. Ah no, c'è la Sara Meini, no, perché volevo chiedere un'altra cosa. Sara, vieni con noi,
11: Stefano,
5: perché Sara penso sia la più giovane di noi, però ha avuto, come no, allora Sara è una vecchia e quindi ha conosciuto gli altri molto molto bene.
12: Decrepita,
5: vabbè, però la porti bene questa tua decrepitudine, insomma, credo che tutti abbiate un ricordo, uno o più ricordi di Ciccio, è la prima volta che l'avete visto, una volta che vi ha stupito.
12: No, allora io sentivo raccontare ovviamente sia Alberto sia Luca, persone che comunque con lui sono...
5: Che loro sono dei refici davvero.
12: Ormai sono andati.
5: Loro sì.
12: Parlare di Ciccio come un fratello, no? Io quando parlo di Ciccio è come se parlassi di un padre, perché comunque non mi ha evitato niente, non mi ha evitato nessuna incazzatura, non mi ha evitato nessun consiglio, non mi ha evitato nessun anche...
5: Nessuno sconto, visto che lui c'è una concessionaria, nessuno sconto.
12: Mamma mia, no, il microfono vicino.
5: No, vabbè,
6: Ora il funzionario ci spiega a noi, se non mi rompo, noi veramente siamo alla fine, si può andare bene.
12: E quindi io ricordo ancora tutto quello che mi diceva Ciccio, ricordo quanto era importante per noi in sala stampa una guida come Ciccio, e ci manca davvero tanto, ci mancherà per sempre, perché comunque quei tempi lì non tornano più, perché è cambiato tutto da quando Ciccio non c'è più ad oggi, e quindi sono molto felice che Ciccio venga ricordato qua. Spiego perché, perché per noi è facile ricordare Ciccio, per noi ha rappresentato tanto. Ma il fatto che i tifosi vogliano ricordare Ciccio e ci fermino per queste vie a dire oh mi raccomando ricorda Ciccio, ma come? Certo, sono contenta che tu lo ricordi te, perché il fatto che loro considerino una persona da stimare, una persona che ha dispensato fiorentinità, per noi è un motivo di orgoglio e di vanto.
6: Ecco, ricordiamo con Sara ma anche con Alberto che Ciccio viene ricordato anche a Firenze, perché c'è un premio e io non potrò mai vincere perché va all'Under 40,
12: ma io
6: lei l'ha vinto a dimostrazione,
12: non lottare per vincere perché lui non mi voleva votare, però
6: c'è un premio che però tutti gli anni viene consegnato alla memoria di Ciccio Rialti, c'è un albero dedicato alla memoria di Ciccio e il premio è sempre stato consegnato da persone di livello assoluto.
12: Io l'ho ricevuto da Ranieri, figura.
6: Vabbè.
12: No, da Ranieri.
6: Non da Luca Ranieri. Non da Luca Ranieri.
11: Poi vinci tu, quando sei vincitore. Sì, no, cioè, no. Tranne un caso, come tutti i grandi giornalisti, grandi giornalisti. Tranne un caso.
6: Tra l'altro pensavo una volta potrebbe darlo anche De Magistris, il premio potrebbe consegnare, perché insomma. De Magistris è arrivato primo anche a tavola stasera, non solo numero uno in assoluto, è già il dolce De Magistris. Però insomma diciamo anche questo premio a Firenze tiene viva la memoria di questo grande giornalista e di questo grande tifoso, perciò non era solo un grande giornalista.
11: Sì, no, era. No, se si deve cominciare a parlare di Ciccio tifoso, bisognerebbe trovare qualche ragazzo della
6: curva,
11: del collettivo. Perché
6: ora li chiamiamo sul palco
11: per forza, sono protagonisti loro. Guarda che
12: il premio dobbiamo dire che è un premio particolare, perché non è un premio voluto da un'istituzione giornalistica come l'associazione stampa o l'ordine dei giornalisti, ma
6: o
12: è
6: Lussi
12: è voluto dagli amici di Ciccio.
6: Esatto.
12: E questa è una cosa importante, perché se tu a un giornalista oggi chiedi di iscriversi a Lussi e di dare 20 euro a stagione per iscriversi a Lussi, no, a me non mi interessa. Se chiedi di partecipare perché si possa fare una bella targa o un bel premio per quel giornalista che in quella stagione vince il premio di Ciccio, partecipano tutti senza problemi e senza sapere neanche quanto è la cifra, perché tu dici sì a prescindere, e quindi questa è un'altra cosa che ti fa capire quanto per tutti noi è stato importante Alessandro Rialti.
6: È vero, grazie davvero. Allora intanto io chiedo a c'è anche Luca Calamai, potrebbe salire perché se è sobrio, perché è la sesta birra Calamai, vediamo un po' se riesce a ricordare un po' Rialti lucidamente. Allora Luca, buonasera, insomma, ciao. Stiamo ricordando Ciccio Rialti, è stato un grande giornalista, un grande collega e un grande tifoso della Fiorentina. E una serata così, come dire, rende merito poi a tutto quello che ha fatto.
13: Sì, io mi chiedo, aiutami, aiuta te che sei il genio.
6: Sì, no, alla mai ho cominciare così e quindi va via.
13: Aiutami. Come l'avrebbe titolato questo momento della Fiorentina?
6: Questo te lo dice come Verosi.
13: È qua. È perché quelli bravi si vedono. Sì. Perché lui era. Non so, era geniale, rappresentava, sapeva accarezzare e colpire alla stessa maniera, a seconda dei momenti, e questo momento della Fiorentina è un momento particolare, no?
6: Però ecco, ti posso dire una cosa, io sono un ottimista, secondo me Ciccio, ma voi lo conoscete meglio di me, io lo conoscevo da lettore, probabilmente il fatto che la primavera avesse vinto lo scudetto non mi ha portato nulla.
13: Sì, per
6: carità. No, tutti di Firenze.
13: No, ma... Sì, Patria, sì, va bene, ma quando si lotta per qualcosa? Quando si comincia? Glielo diceva lì al Barmarise, perché andavano tutti lì in pellegrinaggio. Andavano tutti lì in pellegrinaggio per capire l'umore di Ciccio. Questa era la forza di Alessandro Rialti. Andavano tutti, dirigenti, allenatori, giocatori, al Bar Marisa, quindi non nell'ufficio nobile con i mobili affrescati al Bar Marisa, in mezzo ai tifosi, per capire l'umore di Ciccio, perché l'umore di Ciccio era l'umore del tifoso da
6: Piacenza. Ah, Polverosi, come avrebbe avuto gli atti in questo momento?
11: No, ti racconto questo, che quando si è fatto quella serata con Prandelli c'era Salica, ti ricordi? Allora, nel periodo, secondo me, il periodo di decadimento della proprietà della banca. E allora racconto questo fatto, che non te Ciccio un giorno in un pezzo, siccome non si aveva notizia la Fiorentina, praticamente come sta succedendo ora in questo periodo, scrisse: se uno chiama la sede della Fiorentina dietro e si mette in ascolto e sente l'eco, perché non c'è più nessuno. Questo era Ciccio, mi sfondava in giro sempre, prendeva con l'ironia, con quel sarcasmo che aveva, che poi era molto autoironico, quindi per prendere in giro Ciccio era impossibile, perché era lui che si prendeva in giro per primo, quindi era difficile. Questo con la Fiorentina lui aveva questo rapporto, perché lui era tifoso della Fiorentina, senza discussione, ma lui faceva sempre un ragionamento che legava il lavoro, cioè il giornale, alla Fiorentina. Se c'era qualcosa che danneggiava il giornale, lui non è che fece un fuoco nella Fiorentina, non lo faceva, questo è sicuro al 100%. Però c'aveva questo senso di costruzione. Lui era un critico di quelli che costruiva, che metteva insieme, un po' come te, sotto certi aspetti. E metteva insieme questi ragazzi del collettivo. Io lo raccontavo l'altra volta, io ho sbagliato, perché se avevo una celebresina e mi mettevo a fare i filmati di quello che succedeva in quella stanza, facevo soldi, mi dava Pieraccione, ci facevo un altro cilone. Quindi questo è stato Ciccio per tutti noi. E siccome vedo c'è Angelo Giorgetti da qualche parte a fare le chiacchiere, Angelo Giorgetti dove? Ecco. Oh, allora venga qua Giorgetti, per piacere.
13: Ti racconto un altro aneddoto. Allora, ti confesso, io non ho avuto un grande rapporto.
6: Aspetta, allora, scusa un attimo, Giorgetti è l'unico in golf stasera, che c'ha già il golf Giorgetti, non so come. Incredibile, ragazzi. Se l'hai levato, ma non vale.
13: Allora, io non avevo un grandissimo rapporto con Gio Barone.
6: Però non eri solo, diciamo.
13: Però rimasi molto colpito da una cosa che mi disse. Mi disse che lui andava a trovare Ciccio al Marmarisa e Ciccio le aveva detto: ma si compra Polverossi? Dice, io dice no, c'è finta di nulla, eccetera. Poi mi disse: quando purtroppo Ciccio è morto, io 2 o 3 giorni dopo sono andato la mattina alle 6 al Marmarisa e ho detto: Ciccio, noi si compra Calamai, perché mi sentivo in debito di qualcosa. Questo per farti capire quanto Ciccio faceva parte di questo mondo e quanto era riconosciuto come una persona che meritava la credibilità e la fiducia anche di un gesto.
6: Luca, grazie mille. Allora, Angelo Giorgetti, allora, ha lasciato il golf a Polverosi.
11: Ciao, come va?
8: Ma allora, sì, no, poi faccio freddo.
6: No, o dopo fa freddo. Allora, stiamo ricordando Ciccio Riati. E intanto, diciamo, questa connessione secondo me è fantastica, perché riesce a abbinare il tifo, la passione, la solidarietà e la stima per un collega che è un tifoso, non c'è più, ma che evidentemente c'è ancora nel cuore di tutti, anche dei tifosi.
14: Allora, io devo dire che a Ciccio ho sempre invidiato una cosa, oltre alla sua natura professionale, ho sempre invidiato il fatto che riuscisse, proprio grazie alla sua umanità, ad avere dei rapporti personali ma veramente di altissimo livello, quindi anche con giocatori, con dirigenti e con allenatori, e questo io gliel'ho sempre invidiato. Però ecco, Ciccio mi ha anche insegnato a mettere una barriera, cioè che comunque, diciamo, fa il lavoro e io sono un giornalista, per cui possiamo anche essere amici, ma poi arriva sempre il momento in cui le nostre strade si dividono, ed è una grande virtù, secondo me. Lui aveva questa grande facilità di avere buoni rapporti con tutti e anche di avere
6: giustizia. Nonostante fosse nudo, perché era un tipo, avevamo una cosa, nonostante fosse uno pane, vino al vino, no?
14: Sì, però lui aveva veramente questo livello di simpatia che lo faceva avvicinare a tutti.
6: Sì. Sì, ma tra quanto? Sì, va bene, fammi sapere. Okay. Sì, 3 minuti. Allora stiamo lì. Vai. Allora, cioè, si diceva, aveva un carattere rude, Rialti, ma riusciva poi, perché poi Fiorentina è così, no? È uno magari pane fino al vino, però quando si mette in chiaro le regole del gioco poi si va d'accordo.
14: Sì, ma poi io credo che l'obiettivo di Ciccio, come quello di tutti noi, fosse meglio di ottenere notizie, e lui ci riusciva anche molto più di noi, proprio grazie al livello di training che riusciva a stabilire con tutti gli altri. Però, come dicevo prima, riusciva sempre a mantenere le distanze, proprio come fanno i grandi giornalisti. E queste sono cose che non si imparano, uno sta dentro, secondo me.
6: Senti, c'è un ricordo tuo, Rialti, una volta tipo o ti ha fatto ridere o tu hai fatto arrabbiare a lui,
14: Sarebbe un mille galetti. Io ero stato nominato gli ultimi 2 anni come sherpa, perché era, perché si muoveva, diciamo, non benissimo, per cui affidava sempre il computer e diciamo mi portavo tutti diciamo i suoi effetti, quindi lui mi vedeva e mi diceva vieni qua sherpa, e gli portavo tutto,
6: perché era un atto d'affetto, evidentemente.
14: Sì, certo, e lo facevo volentierissimo.
6: Senti Angelo, tra un po' insomma c'era un evento importante, io sì, siccome sono soprattutto un tifoso della Fiorentina, io sono come tifoso della Fiorentina, a me ha commosso la vittoria del campionato primavera, perché sì, una squadra fatta da tutti i giocatori che sono nati, o la gran parte, nati a Firenze e i più lontani in Toscana, pochissimi stranieri, a me ha dato un gran senso di orgoglio, no? Questo calcio che spesso critichiamo giustamente, però il fatto che questa è una notizia, un po' una mosca bianca anche nel calcio italiano, no? Probabilmente c'è da andare orgogliosi di questo successo.
14: Sì, io direi senza probabilmente, c'è da andare orgogliosi anche perché è arrivato dopo 43 anni. Io però aggiungo che un settore giovanile deve essere fiero di quello che vince, ma deve essere fiero
6: che sono i giocatori
14: che riesce a piazzare. Forse è un verbo sbagliato, però è importante che questi ragazzi poi facciano il salto.
6: Sì, io tra l'altro vorrei fare un appello, io sono un idolo di Amatucci, ho letto lo Colettorino, se ci potesse tenere noi almeno il ritiro ci proverei, ecco,
14: perché guarda che a centrocampo ci sono grandi appuntamenti.
6: Sì, però ecco, tra Amatucci e Fabiani, io tenevo Amatucci, però ecco,
14: vabbè, Fabiani sto pagato 25 milioni,
6: anche per presa, insomma, però diciamo che in questa primavera che ha battuto il Parma a Viola Park, insomma, ci sono dei talenti, ci sono dei giocatori che insomma hanno fatto intravedere anche qualcosa, alcuni hanno già esordito in Serie A con la Fiorentina,
14: sì,
6: no?
14: Ma l'importante è che ora ci sia coraggio da parte del club o ci sia la capacità di piazzarli magari in situazioni che li possono vedere diciamo protagonisti, perché dal mio punto di vista si riesce a capire quanto vale un giovane soltanto se gli dai continuità.
6: Certo.
14: Quindi anche in Serie B, o se dovesse essere in una bella Serie C, io certo, questi giocatori, potete vedere un po' quello che è successo a Martinelli, no?
6: Sì.
14: Tutti a dire.
6: È forte, ma se si vede mai giocare, andiamo a giocare.
14: Diciamo il
6: esatto. Intanto vedo che ci stiamo attrezzando per un collegamento, ora sta per veramente la serata, sta per entrare in vivo. Io sto per svenire perché di qua arrivano invece gli effluvi della griglia. Ringrazio Angelo Giorgetti, grazie Angelo. E Alberto mi dovrebbe raggiungere tra poco sul palco. Io vedo c'è anche Giovanni Sardelli, se vuole venire a salutarci un attimo, perché credo che Sardelli è uno dei vincitori del premio Rialti, e quindi insomma qua c'è da insomma ragazzi, voi salite sul palco tutti quelli che possono, perché io non vi vedo magari, Giorgetti c'ha la maglia della salute, la felpa, una cosa incredibile, è incredibile. No, tra l'altro però, siccome noi giornalisti si paga la cassa sanitaria, meglio se si riparla. Allora, Gio, buonasera, insomma, penso anche tu abbia avuto a che fare con Rialti, magari in radio, e quindi ci puoi dare anche un ricordo, diciamo, diverso da quello che ci hanno dato finora i colleghi della carta stampata.
14: Intanto buonasera a tutti, è veramente bello essere qui. Allora, ti devo dire...
6: Allora, aspetta, sta con me perché si sta per annunciare una cosa...
14: Infatti, io ho visto...
6: Allora, dobbiamo chiedere al nostro ospite se può aspettarci un secondo. Allora, no, lui deve aspettare un secondo perché sta arrivando... Dobbiamo... Allora, intanto salutiamo Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Allora, qua, a proposito di persone che hanno scelto di stare a Firenze, c'è Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Non lo sentiamo però, lo vediamo, ci saluta, la piazza lo saluta. Allora, scusate, mentre attivate il collegamento con Cesare, vedete i fumogeni, perché noi abbiamo parlato di una squadra che ha vinto uno scudetto e sta entrando adesso una rappresentativa della Fiorentina Primavera che ha vinto lo scudetto e stanno portando la Coppa qua. Quindi io direi fare un bel applauso a questi ragazzi che hanno vinto il campionato italiano e che sono stati i protagonisti di una vera e propria impresa. Io vi dico chi ci sarà, c'è Valentino Angeloni che è il direttore, Maurizio Niccoli che è responsabile, Niccolò Trapani che è capitano, Giorgio Puzzoli, Gianmaria Fei, Lapo Deli, Brando Mazzeo e Edoardo Sturli. Io li applaudirei veramente e li ringrazierei per quello che hanno fatto, ma soprattutto per come l'hanno fatto. Allora io direi a Cesare se ci può aspettare 5 minuti, perché c'è la primavera e con la Coppa. Se possiamo andare a Cesare, se lo possiamo chiamare fra 5 minuti, perché non ci sente più nulla, è pazzesco. Eccoli qua, allora salutiamoli tutti.

0: sta chiamando. Buonasera e grazie. Allora, grazie davvero a tutti voi per essere qua, per quello che avete fatto. E intanto, se Nicolini viene qua un secondo, perché allora beh, qui lui potrebbe parlare di Rialti, della colpa e di questi ragazzi, però io volevo dire una cosa, perché quando io ero dalla parte a vedere vincere, e quando nella distinta erano tutti di Firenze, quasi qualcosa mi ha commosso.
1: Ha detto bene, questo è l'orgoglio più grande che abbiamo avuto noi, perché la maggior parte di loro è 12 anni e giocano con questa maglia. E ha detto bene, sono tutti di Firenze, ed è la cosa più importante, l'appartenenza, ragazzi, l'appartenenza.
0: Allora, non so se ce li vuoi presentare.
2: Allora, lui è il capitano Conti, attaccante esterno Mazzeo, centrocampista Deli e difensore Sturlone.
0: Allora, io magari vi faccio vedere anche qualcosa a questi ragazzi che vanno vinto loro, e io ho detto alla radio, perché noi a Firenze ci sono quelli polemici, non te, ma quelli di Parma avevano 2 anni meno, tanto quelli di Parma non si sono disegnati, quindi magari avevano 30, ma il primo. Secondo sono grandi custodi dei nostri giocatori, quindi intanto apprezziamoli, auguriamoci che questi ragazzi facciano una grande strada come calciatori, ma quello che vorrei dirgli, c'è Valentino Angeloni, magari lo vorrei dire anche Angeloni, perché io farei un applauso a queste persone, perché Angeloni e Nicolini ci hanno portato a essere al top del calcio italiano, perché noi siamo molto bravi a fattafarsi, ma queste squadre non è tanto quelle che hanno vinto, ma sono i calciatori che hanno dato alla Fiorentina, sia alla Fiorentina sia ad altre squadre professionistiche, perché poi quando a Firenze dicono come lo pagano il Viola Park, quando ne hanno venduto uno non me ne pagano un anno di Viola Park, quindi intanto stiamo calmi. E poi io penso che vada sottolineato non tanto quello che questi ragazzi hanno fatto, ma come lo hanno fatto, perché l'hanno fatto da fiorentini, e credo che questa sia la cosa che vada più rimarcata, perché poi quando vediamo i giocatori esercitare una maglia da Fiorentina e piangere, capiamo che forse hanno capito qualcosa che sta a cuore a noi.
3: Sì, sì, sicuramente quello che diceva Maurizio è una cosa molto importante. Firenze, la fiorentinità, l'appartenenza è qualcosa che loro hanno portato dentro in quello che fanno, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione aver riportato lo scudetto dopo tanti anni, quindi complimenti a loro, al mister, a tutti quanti, a chi l'ha preso, quindi è una grande gioia.
0: Senta, siccome mi piace vedere le cose positive, ricordiamo anche dalla primavera ci sono 2 allenatori, uno è quello in Serie A, un altro adesso va oggi è al Modena, quindi segno evidente che insomma il lavoro che viene fatto è un lavoro che poi dà dei frutti importanti a ogni livello.
3: Sì, oggi dicevo prima Maurizio, oggi hanno firmato per il Sassuolo Aquilani e Galloppa per il Modena, quindi una grande soddisfazione. Ci sono altre persone che lavorano dietro le quinte, staff, preparatori e quant'altro, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione, quindi un grande lavoro di tutto il settore giovanile, di tante persone.
0: Senta Giulio, ce li presenta questi ragazzi un po', ce li fa? No, perché io mi ho visto giocare, era Viola Park e mi sono gasato, però ora oggettivamente non avendo ancora fatto la raccolta delle figurine.
3: Vado a presentare Maurizio, li facciamo di nuovo.
0: Sì, perché io sono un po' di età.
3: Edoardo Sturli?
0: Facciamolo parlare Edoardo Sturli, perché poi l'hanno vinto loro. Allora Sturli, ora hai vinto, che succede? Dove ti mandano, rimani, che fai? Si possono fare queste domande o no? No, perché io non voglio creare polemiche.
1: Firenze è casa mia, io credo che mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia umano, calcistico, fisico. Ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina. Quello che succederà il prossimo anno non lo so, ma sono contento di sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
0: E poi, giocando della Fiorentina, uno vince il campionato primavera e entra nella storia per 100 anni. Un'altra squadra, voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Ecco, questo fa capire un po'. Sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è
3: Lapo Deli.
0: Lapo.
4: Ciao a tutti. dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo, sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
5: Ragazzi, ma questi sono troppo seri, questi ragazzi sono bravissimi.
6: Lui è Brando Mazzeo.
5: Lui l'hanno preso, l'avevi preso alla Sestese, non è quella sua. Tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare Messi, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro, ecco, siccome non capisco la ringrazio, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, devo saltare la gente, insomma. Se avessi detto mentre la Sestese, guarda, va a vincere il campionato primavera la Fiorentina, gli avessi detto.
4: Non me lo sarei mai aspettato, però sono molto felice.
5: E ora? Quelli di Parma erano antipatici, era un po' picchiava, mi sembra, a un certo punto.
4: Sì, dai, però no, ha fatto una grande partita e siamo contenti.
5: Te avessi di voi e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Fiorentina in modo di dire, hanno detto no, ma non c'era rigore, come c'era rigore, no? No, perché voi dovete capire una cosa, io mi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceanici, no? E ci hanno dato un rigore, un cielo, andiamo a rigore a loro, bici a loro. Che questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tipo Zenotti. Lui chi è?
7: Conti Gabriele. Essere di Firenze e vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
8: Niccolò Trapani, vi vorrei ringraziare per essere qui, è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
5: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolò potrei migliorare perché il terzino destro ne esce poi dalla primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, eh. Dodò stai sereno, possiamo dirglielo.
9: Viene anche dal settore giovanile, che Fortini. Ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
5: E poi c'è anche Papasoli, è andato a Caranzaro, no, ce ne sono diversi, per questo dicevo del sinistro, cioè a Rena, come Rena si sono. Quindi dicevo Dodò può fare poi il furbo, perché un altro ruolo magari, ma per sinistro posso andare. Allora, io direi di fare un grande applauso a questo gruppo, a questi ragazzi. Ricordandogli sempre che magari indosseranno anche un'altra maglia, io mi auguro di no, ma insomma ricordatevi stasera perché questa banda di matti quando uno indossa la maglia viola e la indossa con onore indipendentemente dal fatto che vinca o perda poi li va bene per sempre, quindi davvero grazie ancora a Angelone, a Niccolini, a voi, ai vostri compagni perché insomma non era una partita di accento, quindi c'erano anche degli altri compagni e di voi campagna a Rimoli grande, perché c'è questa cosa perché va superata a Firenze.

0: Trapani avrete già chiesto la sessione, ve lo dico, però volevo dirvi che questi due ragazzi che sono nati a Bagnarripoli, io sono particolarmente felice. Basta! Oh, allora, scusate, c'è un po' di vigilanza, Bocciare, fai buttare fuori. I campioni dell'Italia siamo noi,
1: siamo noi, siamo noi.
0: Allora, cos'è, sì, lui dice, cos'è la Fiorentina? Questi hanno 70 anni per gamba, va bene, sono esultare perché si è vinto lo scudetto più. E lo so.
2: Siamo più giovani di te!
0: No, di meno. Allora, va bene, volevo dire una cosa e non la posso dire perché. Fa male, eh? Oh, allora, volevo dire una cosa. Questi due ragazzi sono nati a Bagnarripoli, siccome che è a Ponte Annicchi dove sono nati i figlioli, siccome c'è gente a Firenze che per far nascere il figliolo a dentro Firenze li porta a Careggi e rischiano di partorire alla Fortezza, va bene nascere anche a Bagnarripoli perché poi si fa il capitano della Fiorentina. No, uno può nascere a Bagnarripoli, a Ponte Annicchi si scrive Bagnarripoli, va benissimo anche a Bagnarripoli, cioè dei figlioli davvero, poi ora quel traffico c'è, non arriva nemmeno alla Fortezza, in Piazza Alimentà lo fanno, sì, che meglio a Ponte Annicchi c'è delle cose bellissime, sono dai figlioli miei. Ragazzi, grazie davvero, e qualsiasi altra parete ricordatevi di questa serata, grazie, grazie di cuore, grazie.
1: Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi.
0: E volevo dire una cosa, visto vanno via, quando si dice che gli altri sanno fare calcio, perché in Italia sanno fare calcio, quanto sono bravi quelli che sanno fare calcio, noi siamo vinti il campionato primavera, la Coppa Italia, le Supercoppe, si è dato il torneo di Viareggio, si è dato due allenatori alla Serie A, mi danno tra Serie B e Serie A, sicché forse si può fare calcio anche a Firenze, va bene, grazie mille, e forza Viola. Ora fate fuori, ora, forza!

0: Maradona. Nicolini, che è un altro. Allora. Allora, questi me li mandate via per piacere. Questi fuori per cortesia. Me li mandate via questi per cortesia. Sicurezza, via. Eccoci qua. Allora, si diceva che se questa Fiorentina è così forte a livello giovanile, forse anche un po' meglio degli altri, perché Niccolini andava a ripetizione di altri nelle relazioni in stadio.
1: Allora, Ciccio Rialti, prima di essere un giornalista, era un tifoso mio, quello indiscutibilmente. Mi ricordo che nell'85, quando è venuto Roberto Maggio, che sono stati i primi a conoscerlo perché aveva le stampelle, insieme a Massimo Fiorelli, che era un altro capo storico, un poeta bravo, che lì è nata la nostra amicizia. E devo dire che tutte le volte che andavamo in redazione, e c'era anche qui accanto Alberto Polverosi, e lui era proprio innamorato di Maggio. Era molto innamorato di Maggio. Quando poi è successo i fatti che sappiamo nel 90, perché poi prima dell'esplosione della violenza lì in Piazza Savonarola, sì, c'è stata una protesta, c'è stato l'incontro all'Andrea del Sarto col sindaco di allora, poi abbiamo fatto quella passeggiata verso la casa di Pontello. Bravo, tutte le sere, però quando è successo la fusione in Piazza Savonarola, devo dire che lui mi ha salvato un attimino, perché mentre c'erano gli scontri lui è passato con quella panda, mi ha detto Nicci monta sopra, e mi ha salvato. Gli devo anche in questo momento, devo dire tutto anche su queste visioni.
0: Perché se tu salivi sulla panda magari non si vince il campionato primavera, no? Appunto, ti pigliamo, te era ancora lì, Alberto.
2: No, ora c'è una parolaccia dentro che lo devo raccontare, però insomma, visto che sono le 8 e quasi le 8, lo posso raccontare, riguardo a questo signore. Allora, la vicenda di Baggio, che inizia a, come dire, sintetizzare, questa è invece una vicenda, secondo me, bellissima, giornalisticamente stupenda, tifosamente, tipo un po' meno, e Ciccio era

0: Metti una mano sulla spalla e gli fa: ascolta, la paura è come la voglia di cagare, è tutta insieme. E ciao, la storia. No, cioè, per il loser che vado e zitto, e poi è successo. Faccio un'altra parte, un altro passaggio. Quando col Verona guardavi le spalle, Pontel, Conte guardavi le spalle, Baggio, che era in uno stato ormai confusionale, non capiva più nulla da che parte del mondo era. Fanno sempre anche gli fanno un'intervista e gli chiedono che cosa pensi di questa, e lui dice: no, mi sembra troppo esagerato, è una cosa sbagliata. Allora Ciccio lo segue, va negli spogliatoi, lo chiama e gli dice: vieni qua, ora tu mi fai l'intervista e tu dici: madonna, questi ragazzi sono proprio bravi. È andata esattamente così, questa per dire cos'era Ciccio con lui.
1: Anche per dire come il calcio a quei tempi, perché ora insomma non si può più fare queste cose, un paradirazione. Quindi esatto. Allora salutiamo davvero Nietzsche, come conosco tutti voi, e vogliamo chiamare Alberto anche qualche altro collega, perché Sardelli può tornare con noi, l'abbiamo troncato poco fa. Poi non so se riusciamo a collegarci con Prandelli fra un pochino. Allora attendi, perché abbiamo un altro allenatore che può salutarci, oltre a Cesare Prandelli, con cui ci collegheremo tra poco, che ci ha fatto un video per ricordare Rialti. Allora, vogliamo anche ringraziare Giulio Falciai, che è il giornalista più bello di Firenze, il più conteso da tifosi e tifose di tutta Europa, che in questo momento è in regia, ma poi insomma salirà anche lui. Ma Falciai ancora non ha vinto il premio Rialti, eh? È in rampa però, è tra i papabili, perché è giovane. Ecco qua, allora abbiamo anche Claudio Ranieri che ci dice qualcosa su Ciccio Rialti. Facciati si è fatto complimenti, se un po'. L'audio non si sente, eh? Se volete lo doppio io, Ranieri. Volete mandarmi qualche collega mentre aspettiamo che parta Ranieri? No, parte. 3. No, ragazzi, se viene Sardelli, ora anche se c'è Papa Leone, si va a parlare a Sardelli. No. Eccolo.
2: Con voi per questa iniziativa, per parlare di Alessandro Rialti è sempre bello per me, è un ricordo meraviglioso per tutti. Era Ciccio, per me era Tritecome, perché con quei baffi. E poi avevo un rapporto con lui meraviglioso, perché oltre ad essere giornalista allenatore eravamo due amici. Lui mi stuzzicava sempre perché voleva sapere le notizie, io non gli davo mai nessuna notizia, gliene diedi una soltanto perché mi martellò per una settimana intera quando giocavamo la semifinale di Coppa delle Coppe a Barcellona, e lui voleva sapere chi avrebbe marcato Figo. Gli ho detto: no, non te lo dico. Anche perché il testino titolare era squalificato, era infortunato, non ricordo bene. E dopo gli disse: Cuscetto, che giocava, non giocava, era tanto che non giocava. E lui disse: no, come? E invece poi mi fece i complimenti, perché facemmo una partita veramente meravigliosa, pareggiando lì 1-1, fermando Robbiati a 20 metri dall'area di rigore senza più nessun finito, che l'arbitro fischiò alla fine del primo tempo della partita, non ricordo bene. Ecco, ricordare Alessandro, per voi Ciccio, ma per me sempre sarà Tricacone, è sempre un piacere. Bravi, complimenti a tutti e buona serata.
1: All'applauso a Ranieri, che insomma l'avete fatto anche lo striscione, però qualcosa ha vinto alla Fiorentina. Allora, intanto recuperiamo Sardelli finalmente, perché ci interessava anche il Rialti radiofonico, e chi meglio di Sardelli ce lo può raccontare, perché diciamo che un grosso vantaggio di Ciccio Rialti è che, come insomma si arriva nei suoi articoli dall'attacco, la voce era inconfondibile.
3: Sì, la voce era inconfondibile, non soltanto la penna e non soltanto il carattere. Io devo dire, non sono stato compagno di Ciccio soltanto in radio, ma anche in trasferta. Le mie prime trasferte erano in macchina con Davide, con Sandro Rialti, e devo dire che è stato un corso accelerato di giornalismo. In radio era un fuori classe. Era veramente un fuoriclasse, tempi, concetti, e poi aveva questo modo clamoroso tre parole

0: di raccontare un concetto. Io mi ricordo ancora la questione Salah, in un secondo lui disse, tutta la Fiorentina dice Salah firma, Salah dice che firma, il procuratore dice che firma, i tifosi pensano che firma, i giornalisti scrivono che firma, andrà alla Roma. In un secondo l'aveva vista lunga come sempre, è stato veramente un fuoriclasse in ogni ambito del giornalismo e per me è stato sinceramente un maestro, perché io mi trovavo in macchina con Sandro prima e dopo le partite, stai zitto, impari e porti a casa.
1: Tu hai vinto il premio intitolato a Rialti, siccome la Meini si è bullata di chi gliel'ha consegnato, non so se puoi dirci anche chi te l'ha consegnato.
0: Sì, me l'ha consegnato Pino Vitale e il mio premio è stato più giusto di quello della Meini, si può dire.
1: L'hai preso prima quantomeno? No, è stato il primo uomo, perché prima lo davano alle donne, andando a finire alle donne hanno cominciato maschi, però va.
0: Allora, la Meini ha vinto per un voto, io all'unanimità, quindi di questa...
1: Però la Meini ha vinto per un voto il suo, diciamo anche dove stanno, va? Allora ringraziamo davvero, anche Sara sta scherzando noi, grazie a Giovanni, e qui intanto la festa si sta sempre più animando. Io vi devo dire che dovete andare a prendervi l'antipasto, perché se non andate poi non scorre la festa, vi tocca mangiare l'antipasto tutta la sera. E cosa c'è? Chi c'è? Allora, fra 10 minuti ci sarà bufera sul palco per il collegamento, per un collegamento importante. Nel frattempo direi che magari ci fermiamo tutti un attimo, così io bevo un po' d'acqua e vado a prendermi l'antipasto, perché vi ripeto che l'antipasto si prende là, poi c'è Prandelli, poi ci sono altre grandi sorprese, e insomma, poi ora è calato anche il sole, si sta anche meglio. Quindi 5 minuti di pausa e poi torniamo.

0: scuola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri ad Agci, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
7: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
8: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
7: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno a Perugia, nella stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
8: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
7: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
8: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buonasera, Queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti, temperature in lieve aumento massime comprese tra 29 e 33 gradi.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Oh, grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 21:30 in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: All Viola supporters.
7: Noi abbiamo comprato la frangia.
6: Stefano, ma lasciamo parlare, se no siamo in
7: casino.
6: Now that so many of you are gathered tonight in the Bardano area, truly makes me happy. Events like this remind us what makes Fiorentina different. This club is not only followed, it is loved, defended, and carried in the hearts of generations of supporters. Over the years, both my father, Rocco, and I have had the pleasure of attending events, evenings like this, and we have always felt the affection of the Familia Viola. That affection has never been taken for granted. It has given us energy, responsibility, and pride. Your passion is one of the greatest strengths of Fiorentina. This season tested us deeply. It was a difficult year with moments that required strength, difficult decisions, and unity. At one point, we were in a very dangerous situation. But Fiorentina did something extraordinary. From the position and conditions we were in, no club in Serie A history had ever escaped that relegation danger. Fiorentina did it because when the moment demanded courage, the club responded. Important decisions were made. The team accepted responsibility. And everyone pulled in the same direction. The players fought with pride. The staff worked with seriousness. And the Viola people continued to give strength when it was needed most. That unity, that belief, and that love for Fiorentina made the difference. Today, we are working with seriousness and determination to build the future of this club. Together with General Manager Alessandro Ferrari and Sporting Director Fabio Baratici, we are planning carefully, strengthening the club, and preparing the next chapter of Fiorentina in the right way. We are moving forward from a season and a league position that do not represent the ambitions of Fiorentina. we are doing so with responsibility, determination, and confidence. We know that words are not enough. What matters is work, decisions, and results. Every day, our objective is clear: to build a Fiorentina worthy of its history, worthy of its supporters, and worthy of the future we all want. The 100th anniversary season is approaching, and it is a historic milestone for our club. It must not only be a celebration of the past, it must also be the beginning of a stronger future. We want to honor the great stories, the great players, the great supporters, and the great love that have made Fiorentina what it is. But we also want to look ahead with courage, unity, and the ambition that this city and this club deserve. This is exactly what my father, Bronco, would have wanted. He dedicated his passion, energy, and long-term vision to Fiorentina. He believed deeply in this club, in Florence, and in the Viola people. That vision continues to guide us. We feel the responsibility to continue what he began, and to do everything possible to make you proud. I know how much Fiorentina means to you.
8: It's
6: not only for the good moments. The love has never disappeared, even during the most difficult times. That is why we must work even harder. We want to give you a team, a club, and a future that reflect your devotion to the Viola colors. Thank you for being here tonight. Thank you for staying close to our family and to Fiorentina. Your passion gives us strength, and your belief pushes us forward. I look forward to seeing you soon. I will be in Florence at the beginning of the season as we begin another year together. With enthusiasm, confidence, and pride. Sempre Forza Fiorentina!
8: Allora, è tutto molto semplice. Ora traduzione Stefano Panzieri. Vai.
9: No,
8: a parte gli scherzi.
9: A parte,
8: so che anche Alessandro e Fabio volevano fare un saluto.
9: No.
8: Però io ho preso intanto un po' di appunti in quello che ha detto il nostro presidente.
9: Sì.
8: Ok. Volete fare un intervento voi oppure? Sì. Ok, se volete, noi vi sentiamo bene, se volete salutare i nostri tifosi.
10: Faccio solo un saluto, grazie dell'attenzione, grazie del supporto che ci date, che ci avete dato. Almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, e quello che possiamo dire che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante, però non sento più niente, dico assolutamente niente.
8: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
10: Comunque, eccoci, adesso vi sento un po' meglio. Cercheremo di costruire la miglior squadra possibile. Siamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze, per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
11: Perfetto. Antonio, se vuoi,
8: sì,
11: rientra.
10: Grazie, grazie a tutti, grazie dell'attenzione, grazie mille.
11: Se vuoi riassumere le parole
8: sì. Del presidente, io ho preso un po' di appunti, è stata innanzitutto ovviamente Giuseppe, come una volta Rocco, conosce bene la passione che c'è in Valdarno ed è felicissimo di sapere che a Loro Supremo stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là, non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tante altre. E è un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, è una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
12: Ma chi si occupa? Ce l'ha detto o no?
8: Messi, l'ha detto il paziente. Anche se è un po' vecchiotto, ora bisogna trovare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi, e ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli un qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdarno, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre, non è mai mancato, anche nei momenti meno felici, e l'impegno di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi grazie. Francesco, facciamogli un applauso, dai ragazzi. Allora, abbiamo un altro ospite importante questa sera, che l'abbiamo voluto con noi proprio perché è una persona che ha lavorato tanto per la Fiorentina e si voleva sapere un attimino, senza entrare dentro il discorso della politica, perché a noi non ci interessa la politica. Ma lui è qui perché è stato il sindaco del Viola Parche. Ci sta che stasera arrivi a farci un saluto anche la Funaro, e gli chiederemo dello stadio. E però ora si vuole un attimino prendere e avere qualche cosa che bene o male non sappiamo, quali sono stati i segreti, quali sono state le cose difficili che bene o male hanno permesso alla Fiorentina, visto che bene o male qualche dono a Firenze ci dice che Viola Parche a che cazzo serve, eccetera eccetera. Mi sembra che ci sia stato la primavera, che da quando c'è il Viola Parche, vi ha detto sia i Miccolini che Angeloni, quello che bene o male
13: abbiamo vinto e le finali che abbiamo fatto con il Villa Parchi. E quindi allora il Villa Parchi l'ha fatto la famiglia Commisso, grazie anche a questo signore che è qui, che è Francesco Casini.
14: Grazie Stefano, grazie a tutti. Tanto un piacere essere qui, è una cosa bellissima, io non immaginavo, me l'avevano descritto e lo poteva essere, ma così bello non immaginavo davvero, per cui complimenti davvero a tutto il popolo Viola che stasera si ritrova qui e rende Viola questo paese, questo centro storico davvero bello. Che devo dire, sì, è vero, a volte si dice che Viola Park non serve, qualcosa di più, in realtà ha radunato tutto e quindi... avevano detto meglio prima di me Angeloni, Niccolini che sono qui, quello è servito, l'abbiamo visto per le giovanili. A battuta vi dico, alla fine mi diceva Prandelli, dà anche 5 punti alla fine del campionato, quindi dico quest'anno a maggior ragione questi 5 punti sono stati fondamentali e preziosi, ma questa è una battuta, io sono convinto il buono del Viola Park verrà fuori nei prossimi anni, lo vedremo, perché è il quartier generale del cuore Viola. Che dire Stefano, gli aneddoti penso si sono detti, sono stato io ad andare a cercare il presidente Commisso a dirgli: presidente, io ho un'idea, lei ho visto vuol fare le infrastrutture, se viene a Bagnaripoli io ho un'idea, ce l'ho, le parole le mantengo e l'opera si porta in fondo. Non è stato facile, c'è stato anche un ricorso al presidente della Repubblica per cercare di fermarlo, però grazie anche ai miei collaboratori, all'impegno, al lavoro, siamo arrivati in fondo. Dico questo, e ci abbiamo messo anche quel plus, abbiamo lavorato anche la notte, lo dico con sincerità, perché io alla fine, come tanti qui, sono cresciuto in Curva Fiesole, non è un modo per dire, è successo davvero così, sono entrato la prima volta che avevo 2 anni e ci ho fatto tutta l'adolescenza, mi sono visto i gol di Batistuta, mi sono visto anche il fallimento, ho visto la ripartenza della Fiorentina, i primi anni di Della Valle, e quindi insomma non sono buono con i piedi per dare una mano alla Fiorentina, ma da sindaco sono riuscito a dargli mano e a fare qualcosa per anche la mia squadra, ovviamente anche per il mio territorio, ed è venuto fuori questo bel progetto. Dico sinceramente però che in merito va a una persona, non c'è, due persone non ci sono più, perché sono il presidente Commisso, ci ha messo i soldi, a Gio Barone, che probabilmente ci ha lasciato anche un pezzo di se stesso dietro a tutta quella battaglia che abbiamo impostato, perché io ci avevo provato, vi dico questo, nessuno lo sa, anche nel 2016 all'epoca di Della Valle sono venuto a vedere e poi rinunciarono, mentre invece la Fiorentina di Rocco Commisso ci ha creduto fino in fondo e l'ha realizzato. Io sono convinto che il bello deve venire e spero proprio partendo da Viola Park si possa davvero ottenere i risultati che noi del popolo Viola ci si merita. Riprendiamo il buono di questa stagione, la salvezza, si puntava molto di più, ma prendiamoci il 2-0 alla Juve, la salvezza, e quest'anno ripartiamo e ce lo meritiamo. Buona estate a tutti e grazie per tutto.
15: Grazie davvero. Allora, dopo l'intervento di Francesco purtroppo c'è da darvi una brutta notizia. Allora, l'antipasto, siete arrivati tardi. Mettiamoci a sedere, pigliamo il primo, vi si dà il secondo. Chi è che vuole rimanere in fila può rimanere tranquillamente in fila. Non è per cattiveria, però è dalle 6 che noi si sta dando l'antipasto e purtroppo abbiamo sia con i media e così detto che bene o male si iniziava alle 6, siamo arrivati un po' in ritardo, però abbiamo una scaletta abbastanza lunga e quindi chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto può rimanere. Noi incominciamo,
16: dai,
15: mettetevi a sedere che incominciamo a dare i primi, quindi allora chi è che può rimanere in fila per l'antipasto non c'è problema, cioè ci dispiace a bestia, lo so, ci dispiace a bestia, ma cosa vi devo dire, cioè è dalle 6 che per un male sarete, mi dispiace
13: Per chi è che ha pazienza, l'antipasto lo piglia senza problemi. Per chi è che ha pazienza, noi intanto che si comincia a dare primi in modo da poter prendere e fare in modo che la scaletta possa essere rispettata. Purtroppo se ne va, cominciamo a mangiare alle ore 20.
12: Vabbè, oh, sono le 24. Fermo, lasci il microfono. Sta andando tutto molto bene, ok? La gente si metterà qua, guarda. Allora, adesso stiamo attivando un nuovo... Stai con noi, Buffera, che se tu vai giù tutti t'angosci. Stai qua con... Te l'ha preso l'antipasto?
13: Sì.
12: Ecco, vedi? Te Polverosi ti ha toccato l'antipasto? No, a te Guerrini nemmeno. Vabbè. Allora, noi chiudiamo questa lunga carrellata di amici di Ciccio di Alti con un paio di collegamenti, se ce la facciamo. Eccolo qua. Allora, Alberto, no, stai con noi, che vai giù tutta noi, stai con lui.
16: Aspetta,
12: sì. Quindi diciamo di mandarci ci fa un messaggio.
16: Ci fa un audio per lui. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
12: Lui è Alessandro Vita, è uno dei grandi amici di Ciccio.
16: È veramente bello vedere tante persone si riuniscono nel nome di Ciccio, perché a distanza di anni è veramente una cosa straordinaria. E per me Sandro resta un faro, un punto di riferimento, perché è stata una persona importante, non solo per la mia crescita professionale, con lui si poteva parlare di tutto, non solo di lavoro. C'è una grande empatia ed era quella empatia che ha contraddistinto tutta la sua carriera e tutta la sua vita. Non per niente ancora oggi, a distanza di anni dalla sua morte, ci sono eventi come questi che continuano a rievocarne il ricordo.

0: Eccoci qua, evviva, evviva, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento che vi abbiamo regalato nel corso del pomeriggio. Sono le 20:07, Andrea Giannattasio che vi sta parlando per quella che è l'ultima puntata stagionale di Extra Viola. Poi chiaramente nelle prossime settimane, il sabato, a tenervi compagnia ci sarò sempre io in questa fascia oraria, ma dedicheremo la puntata ai temi di attualità di Casa Fiorentina, quindi immagino al mercato, alla scelta del nuovo allenatore, che vorrei sperare per sabato prossimo fosse già stata fatta, e in generale su tutti quelli che sono gli altri argomenti di strettissima attualità. Oggi però chiudiamo in bellezza, perché in questa puntata di Made in Viola celebriamo al 100% lo scudetto della Fiorentina Primavera. Sarà una puntata dove intanto a breve ospiteremo un collega bravissimo, ma poi ripercorreremo con la voce dei protagonisti quella che è stata una cavalcata sensazionale che vi abbiamo raccontato in diretta giovedì sera, con il successo per 2-1 conseguito dalla formazione di Daniele Galloppa contro il Parma. 2-1 che ha regalato all'Under 20 il suo quarto scudetto della sua storia, mancava dal 1983, ovvero da 43 anni, e i ragazzi di Galloppa, Niccolò Trapani e tutti gli altri, il capitano ovviamente, hanno conseguito questo trofeo così, così bello. Ne parleremo, ripeto, ripercorrendo un po' tutte le note salienti della serata, e non soltanto, cercando anche il commento di uno degli artefici di questo successo, che è chiaramente il direttore del settore giovanile, Valentino Angeloni. Per interagire con noi, per parlare di Primavera, per tornare sul bel successo di giovedì, 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e per commentare ovviamente il magnifico trionfo dell'Under 20 davanti anche alla curva Fiesole. Non è che abbiamo il prosciutto foderato sugli occhi, sappiamo perfettamente che da 90 minuti sta andando in scena l'evento sportivo più importante dell'anno a livello calcistico, che è la finale di UEFA Champions League. A Budapest siamo al secondo minuto del primo tempo supplementare e il Paris Saint-Germain e l'Arsenal stanno pareggiando per 1-1. Non sono bastati 90 minuti per eleggere la formazione campione d'Europa, ma siamo ai tempi supplementari. Aveva sbloccato la sfida di Budapest Kai Havertz dopo appena 5 minuti, ci ha pensato Dembélé con un rigore conquistato da Kvaratskhelia a pareggiare i conti. Gara che è in diretta su Sky Sport con la voce dell'inimitabile Massimo Marianella, che sta facendo un grandissimo lavoro. Saluto Alessandro Linardi in regia, che sta curando magistralmente la parte tecnica anche in questo sabato 30 maggio, e saluto tutti voi ascoltatori che siete collegati con noi. Vi invito ancora una volta a mandarci i vostri messaggi per commentare il trionfo della Fiorentina Primavera. Alessandro, se vuoi intanto puoi contattare il nostro ospite che abbiamo in scaletta, gli ruberemo veramente pochi minuti, anche perché suppongo lui stesso sia collegato con Sky e stia guardando Paris Saint-Germain Arsenal. Gara, devo dire, non dall'altissimo contenuto tecnico, ecco, abbiamo visto in questa edizione di Champions League gare molto più divertenti, con più gol, con più emozioni, sicuramente quando c'era il PSG in campo. Non è stata una finale fin qui clamorosa, ecco, devo dirvi la verità. Con un'ingenuità pazzesca l'Arsenal ha regalato il rigore al Paris, e quindi la gara si è riequilibrata. In ogni caso, siamo al quarto minuto del primo tempo supplementare con la formazione di Luis Enrique che si sta in questo momento difendendo. Insomma, gara molto molto equilibrata, ma ne parleremo più tardi di quello che ci sta regalando la finale di Champions. Prima di ogni altra cosa, fatemi salutare, ringraziare e abbracciare idealmente, perché abbiamo vissuto una stagione insieme, devo dire, palpitante, l'amico e collega Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport. Paolo, ciao, buonasera.
1: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
0: Ti rubo poco tempo, anche perché magari starai guardando anche tu la finale di Champions League, che è un evento straordinario, anche se, stavo dicendo, non è la più bella finale di sempre, una partita un po' noiosetta, non mi sembra ci siano grossissimi contenuti tecnici, al di là che sono due squadre straordinarie perché entrambe hanno vinto i rispettivi campionati, però dicevo, parlando di primavera, abbiamo vissuto una stagione meravigliosa culminata con un trionfo storico giovedì scorso. Mi dici la tua fotografia di questa annata viola con lo scudetto primavera che è arrivato l'altro giorno, per favore?
1: Il gruppo, l'appartenenza che Daniele Galloppa, Valentino Angeloni, Maurizio Piccolini, la società e i ragazzi soprattutto hanno regalato a Daniele Galloppa, perché io credo che questa sia stata veramente una vittoria del gruppo. Quando è mancato Braschi è stato sostituito nel computo dei gol da Conti, qualche gol ha fatto Giallo, si è infortunato Sadotti e poi hanno giocato Cospo e Quadio, sono stati tra i migliori delle finali, una squadra che ha saputo soffrire, ha saputo anche perdere quando la Fiorentina ha perso le sue partite, l'ha perse veramente male, però io credo che la fotografia sia veramente il gruppo di questi ragazzi che hanno portato a qualcosa di storico, perché era da tanti anni, dal 1983, quindi sì, 43 anni che la Fiorentina non vinceva uno scudetto, e quindi ci ha regalato qualcosa che rimarrà nei ragazzi. Guarda, non ti nascondo, oggi ero a San Gemini, che è vicino Terni, ho incontrato il padre di Evangelista e abbiamo convenuto che è una cosa che rimarrà per sempre nella vita di questo ragazzo, quale che sia la sua carriera, che debutti in Serie A, che vada a giocare appunto una finale di Champions, oppure che molto naturalmente giochi in Serie C, in Serie D, in Serie B, faccia un po' che vuole, rimarrà campione d'Italia, e questa è una cosa meritatissima da parte dei ragazzi di Daniele Galloppa.
0: E anche alla fine di un ciclo, no? Dei 2006, caro Paolo, che già lo scorso anno in parte se ne erano andati, mi riferisco a Caprini, a Rubino, a Baroncelli, ad altri, e invece insomma con questo scudetto poi i vari Braschi e Conti e tutti i 2006, insomma, che non sto a citare, sono tantissimi, Trapani, se ne andranno giustamente a fare le loro esperienze. Era il modo migliore, no, questo per chiudere un cerchio?
1: Era il modo migliore ed era il modo giusto, perché la Fiorentina primavera nel tempo, dando continuità anche al lavoro di coloro i quali lavorano dietro le giovanili, giustamente sottolineati i bienni che si sono succeduti, da Gori, Sottile, da Vlaovic, Montiel, da quelle che sono state le primavera in questi ultimi anni, ce l'è andata sempre vicina, disputando due finali, perdendola, vincendo Coppa Italia. La Fiorentina era vicino, sentiva il profumo di questa vittoria, e quindi è stato bello ed è stato giusto che la squadra primavera si sia cucito lo scudetto sulla maglia e lo porti con fierezza, anche perché un tricolore sulla maglia viola sta benissimo.
0: Sì, è vero, l'ho notato anche io e non siamo abituati. La cosa che più mi ha colpito è che ho scritto su Firenze Viola subito giovedì notte, ma poi l'ho scritto anche stamani sulla Nazione, Paolo, è questa fiorentinità, questo senso di appartenenza del gruppo, dal portiere che è di Follonica, toscano, tifoso viola, al centravanti fiorentino doc, passando per altri fiorentini al 100% come Trapani, come Conti, Azzeni, Turnone, me ne dimentico altri fiorentini doc, Dolfi, il secondo portiere, Sadotti che è di Arezzo, ma insomma c'è questo senso di appartenenza della fiorentinità, della toscanità, che è essenziale. Questo ha fatto la differenza secondo te, Paolo?
1: Ha fatto molto, perché l'appartenenza a un territorio, quella che con una parola inglese è legacy, io non amo molto gli anglicismi, lo sai, sì, però credo che sia una delle parole che si traduce meglio, perché vuol dire proprio legare, è la tradizione, è fatto dell'appartenenza, di essere gruppo, di parlare la stessa lingua, di pensare allo stesso modo, e questo credo che abbia fatto veramente tanto. Poi aggiungici anche dei ragazzi che si sono ambientati, ci ha detto in conferenza stampa Galloppa che Balbo ha chiesto di scendere per giocare la finale che ha giocato Quadio, da dominante, è riuscito a fare anche gol, ha giocato molto bene Cospo, che ha fatto un'annata un po' così, un po' cosà, per mille per mille situazioni particolari, ma Cospo, quando è andato a recuperare sotto la tribuna stampa dove eravamo noi quel pallone in scivolata, ecco, e ha esultato per questo intervento, si è vista tutta la serenità anche di un ragazzo bosniaco.
0: Indubbiamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto, caro Paolo. Marco Cappanella pare sia il favorito a succedere a Daniele Galloppa sulla panchina della primavera. Ti chiedo se è la scelta giusta, che idea ti sei fatto di questo tecnico che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e seguire in Under 18, anche con il trionfo al Viareggio di quest'anno. Insomma, ricordiamoci che è stato un anno molto bello per il settore giovanile viola.
1: Ma sai, ha lavorato e stesso contatto con Daniele Galloppa, quindi è giusto scalino per Marco Cappanella per continuare anche con i suoi ragazzi e dei ragazzi che lui ha trovato. Poi magari cambierà qualcosa, ovviamente, però credo che ci sarà un continuum, assolutamente. Posso chiudere con una citazione di un nostro collega che mi ha detto, mi ha mandato un vocale, mi ha detto: non so di questi ragazzi cosa faranno nella loro carriera, però posso dire che sono stato contento per loro. Ma mi ha fatto molto piacere che mi ha detto: sono stato contento per te e per Andrea Giannattasi, perché è una vittoria anche vostra, che questi ragazzi li seguite sempre, li seguite in trasferta, e al di là di tutto è una vittoria anche vostra da un punto di vista professionale, ma non solo, perché li avete seguiti sempre. Credo che sia un riconoscimento che valga molto più di una targa, di un premio, per il nostro lavoro e ti devo dire anche per la nostra professionalità, per il nostro modo di porci davanti a questi ragazzi, considerandoli per quello che sono, ragazzi, e non andando mai oltre, cercando sempre di avere con loro un rapporto diretto, sincero, ma soprattutto professionale.
0: Caro Paolo, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao.
0: Grazie a Paolo Caselli, firma e voce di Firenze Viola Supersport, di Firenze Viola Supersport TV, e un abbraccio, un saluto anche al direttore, al grandissimo direttore, chiaramente Stefano Ballerini. No, stavo temporeggiando perché l'Arsenal ha richiesto un calcio di rigore al 102esimo, quindi siamo a fine primo tempo supplementare, ma l'arbitro non ha avuto alcun tipo di dubbi, ha detto che l'intervento del difensore del Paris Saint Germain è stato regolare e si è proseguito a giocare. Bah, staremo a vedere. Comunque, allora, sempre 1-1 a Budapest tra PSG e Arsenal, siamo al 102esimo, quindi fine primo tempo supplementare quasi. Noi lanciamo il primo contributo, abbiamo detto che abbiamo scelto di dedicare questa puntata interamente alla primavera, al percorso fatto dall'Under 20 in questo campionato, e allora nella giornata di ieri, grazie alla Fiorentina, abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di intervistare, durante Palla al Centro, il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, che è stato con noi veramente tanto, è stato con noi al telefono quasi 45 minuti e ci ha detto vita, morte e miracoli della primavera. Ora non vi facciamo sentire 45 minuti, vi facciamo sentire un breve, brevissimo estratto di quello che ci ha raccontato e poi andiamo un attimo in pubblicità. Eccolo qua, Angeloni.
2: Ho appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
3: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari i finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
4: diverso,
3: cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
2: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce. Lecce Fiorentina, no?
4: Sì.
2: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto completamente una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
3: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
2: dire. Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra, abbiamo sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì tifosi, e quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, per essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, vediamo, siamo, certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
4: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre un grande attenzione ai settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri prima cosa mi è venuto in mente quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
2: Ne ho tantissimi. Tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentina, non si fa in giro.
4: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
2: E mi ha detto: ma Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tante, tantissime. Una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che è quel ragazzo che così, che lo ricordi,
4: è bello.
2: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
4: Sì,
2: unico,
4: sì,
2: proprio.
4: Molto bello. Andrea?
5: No, io ho tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito...
2: Oggi me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete. Se vogliamo stare 3 ore, stiamo 3 ore.
3: Ah,
2: però
3: che bellezza.
2: Oggi, domenica, mi voglio così, gliel'ho detto a tavola, il giornale stampa, ho detto: ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
3: Giustamente.
5: No, allora, intanto i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze, sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima, per cui quanto la inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
2: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
3: Certo.
2: Perché siamo stati un anno. Galloppo è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze di Viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile, c'è un ambiente familiare con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito, e abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, stai a Coversiano, insomma, Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, è sbagliato proprio strano. E quindi è stato questo inizio, e poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in Under 15, in Under 16, no? Nel 2003, 2004, ragazzi, però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa, la trasmetti, perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti saranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto, soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni, del normale, questo è evidente, no?
4: Sì, però, ma certo, cosa... per il giocatore è diverso,
3: è un valore
4: quello
3: aggiunto.
4: Che può essere un valore aggiunto, struttura, certo, il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra che aveva portato della Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo è scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo, di questi gruppi, insomma.
2: Allora, la seconda

0: abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
1: PAOK Salonicco.
0: PAOK Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, che tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri Araghchi, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
4: Un aereo da turismo a 2 posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I 2 occupanti, 2 uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'eli soccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
5: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
4: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno a Perugia, nella stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
5: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
4: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli ma per il 7° GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell la svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
5: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: impossibile. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?

0: oltre 60 anni che Ardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Ardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guarda, guarda.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio, ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
4: guardala. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
6: Con me, Alberto Di Chiara.
5: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila. Ascoltala. Guardala.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il settimo gran premio di fila c'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Tempo di 1.14.679 per il britannico, che precede uno strepitoso Hamilton su Ferrari e il leader del mondiale terzo. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro andando a muro. Il pilota della rossa scatterà decimo. Superbike, un super Nicolò Bulega fa sua anche gara 1 a Misano dopo aver fatto segnare il nuovo record della pista nella Super Pole. Si tratta della sua prima vittoria qui e della 23esima consecutiva, sempre più record di categoria. Completano il podio Lecuona e Montel. Questo Bulega merita la MotoGP, le parole della di Ducati Claudio Domenicali. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. Un match già decisivo per i destini del gruppo C, dove sono inserite anche Scozia e Haiti, che si affronteranno nella notte italiana. Se la nazionale caraibica è considerata la cenerentola del girone, la lotta per gli altri tre posti è apertissima. Per Ancelotti, alla sua prima DCT al mondiale, è un esordio complicato. La nazionale verde-oro deve ancora trovare alcuni punti fermi e ha perso alcune pedine importanti come Rodrigo e Wesley. Di fronte c'è il Marocco, che ha cambiato tanto rispetto a 4 anni fa, ma forse è ancora più forte, come dimostra l'ultima Coppa d'Africa. E prima, alle 21 italiane, si gioca a Qatar-Svizzera. La nazionale elvetica è arrivata ai mondiali un po' in sordina, ma ha l'esperienza per sfruttare un gruppo B in cui non ci sono favorite. Le altre due sono Canada e Bosnia. A San Francisco però deve partire subito con 3 punti per evitare al contrario brutte sorprese. A Vancouver invece, quando è in Italia sarà già quasi mattina, debutta la Turchia del CT Vincenzo Montella. Di fronte l'Australia è già un match decisivo. Chi vince aggancia gli Stati Uniti in testa al gruppo D. Tennis, inizierà contro Francis Tiafoe il cammino di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Halle, in programma dal 15 al 21 giugno. Reduce della prima finale slam in carriera, il romano finalista di Parigi numero 6 del seeding è stato inserito nella parte bassa e potrebbe incrociare Ugé Aliassime ai quarti. Il campione del Roland Garros Zverev debutterà invece contro il ceco Kopriva, poi al secondo turno potrebbe incrociare Fonseca. Tra le sfide di primo turno, riflettori puntati su Shelton Kyrgios, con l'australiano al via grazie a una wild card. Intanto Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dall'infortunio al polso che lo tiene fermo da aprile, e sui social è apparso per la prima volta senza tutore durante un allenamento, segnale di un miglioramento delle condizioni fisiche dello spagnolo. Non ci sono ancora date ufficiali per il rientro del numero 2 al mondo, che salterà anche Wimbledon. Ciclismo, Del Toro vince la 7ª tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, precedendo sul traguardo in salita di Grand Colombier Ayuso e Johannessen. Sei Chas, caduto nel corso della frazione, è arrivato con 1.21 di ritardo. Tacuel conserva la maglia gialla di leader della classifica generale. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh,
2: grande Tommaso.
4: Pietro.
2: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Eccoci qua amici e amiche Viola per il nostro appuntamento Extra Viola, naturalmente dagli studi di Radio Firenze Viola. Allora, oggi è insomma una giornata che sul finire è diventata molto molto interessante perché il nostro Stefano Regia adesso metterà il nostro titolo e tra l'altro presento il nostro ospite per dire, perché poi lui è di ASA, stavi di ASA te, Costantino
1: sì, praticamente. Noletti. Buonasera, ciao Luis, ben ritrovato, ciao a tutti gli amici ovviamente di RTV38 e di Radio Firenze Viola.
0: Allora, Commisso e Paratici lavorano ad una grande Fiorentina, parole del presidente e di Paratici, e, insomma... al Viola Club a Figline, se non sbaglio,
1: sono intervenuti telefonicamente sì. alla festa meravigliosa del Viola Club a Valdarno considera
0: esatto.
1: 800 persone stimate a cena, tanti ospiti, Cesare Prandelli, non so se dal vivo o collegato, e c'è stata questa bellissima sorpresa al telefono di Joseph, che ha fatto un discorso ovviamente in americano perché ci sapeva, ma meglio perché uno capisce, non cade in misunderstanding nella traduzione,
0: esatto,
1: e poi c'è stato il saluto del direttore tecnico, del direttore sportivo Fabio Paratici, dove ci ha dato fiducia, ottimismo, entusiasmo, insomma, diciamo che, perdonami Luis, il nostro signore ci mise 6 giorni per fare il mondo, giusto?
0: Sì.
1: Questi 8 giorni a New York, vediamo se hanno lo stesso risultato, insomma, possono ottenere.
0: E la parola che più rimane è per pianificare una Fiorentina importante e la miglior squadra possibile. Beh, questo ci dà un po'...
1: entusiasmo.
0: Una linea di continuità con quello che aveva già detto il presidente Joseph Commisso qualche giorno fa. Quindi evidentemente c'è voglia di investire, c'è voglia di costruire qualcosa di importante per il prossimo anno. Come sempre vi dico io, il 2026 è l'anno del centenario della Fiorentina, mezzo se n'è andato ma mezzo ancora c'è. Quindi qualche cosina ancora fino al 31 dicembre 2026 si potrebbe fare.
1: Ma soprattutto perché inizia l'ottava stagione di questa gestione. E ad oggi il bilancio, c'è tanto malumore, c'è tanto...
0: Senza anche,
1: cioè, le aspettative erano alte perché te per qualche anno sei stata la proprietà più ricca della Serie A, caro Luis.
0: Sì.
1: Purtroppo finché non è arrivato il Como eri la proprietà più ricca della Serie A, e molto spesso le parole ovviamente non sono state accompagnate dai fatti. Poi noi, lo sai, io soprattutto in qualità di dirigente sostengo tutti i presidenti dalla Serie A fino alla terza categoria e di qualsiasi
0: perché
1: sport,
0: che comunque investono,
1: bravo, no, ma soprattutto perché chi mette la faccia, chi si prende le proprie responsabilità, chi permette di alimentare una passione con le garanzie o con i propri soldi va assolutamente rispettato, sei d'accordo?
0: Senza dubbio. Tra l'altro Commisso è ritornato, come aveva già fatto sulla stagione passata, che è stata una stagione veramente difficile, momenti che hanno richiesto forza, decisioni difficili e unità. A un certo punto ci siamo trovati in una situazione molto,
1: molto
0: pericolosa,
1: difficile.
0: Ma la Fiorentina ha fatto qualcosa di straordinario.
1: Sì, ora, non celebriamo, perdonami.
0: Ha fatto qualcosa di buono, straordinario, anche no, cioè nel senso, capisco quello che vuol dire il presidente, perché effettivamente una squadra che ha 4 punti dopo 14 giornate, che si salvasse non è che fosse automatico.
1: Così scontato, bravo.
0: Però è anche vero che era la Fiorentina, con una rosa direi di alto livello e con delle squadre insomma che la circondavano.
1: È anche vero che sono 15 anni che la Serie A è il quinto, sesto campionato a livello europeo, quindi il livello è molto basso, quindi con la rosa che aveva a disposizione la Fiorentina... Cioè, per retrocedere, come ho sempre detto, perché noi, guarda, siamo stati tra pochi, anche se le tue arrabbiature meravigliose, virali, hanno divertito tantissimo perché fai intrattenimento, lo fai bene, fai giornalismo e cronaca fatta bene, però francamente io non ho mai creduto nella retrocessione della Fiorentina, e l'ho detto sia in radio che in televisione. Sarebbe stato veramente un suicidio retrocedere con le partecipanti. La rabbia, ripeto, io non posso celebrare questa stagione, e non la posso assolutamente riconoscere che è stata una stagione trionfale, però era il minimo sindacale, ecco, salvarsi anche all'ultima giornata, poi te dopo Pasqua più o meno eri già salvo, visto se analizzi bene.
0: Allora,
1: la
0: continuando con quello che ha detto, stiamo andando avanti dopo una stagione e una posizione in classifica che noi rappresentano le ambizioni della Fiorentina, ma lo stiamo facendo con responsabilità, determinazione e fiducia. Sappiamo che le parole non bastano, Ciò che conta è il lavoro, le decisioni e i risultati. Ogni giorno il nostro obiettivo è chiaro: costruire una Fiorentina degna della sua storia, degna dei suoi tifosi e degna del futuro di tutto vogliamo. La stagione del centenario si avvicina, un traguardo storico, non deve essere soltanto una celebrazione del passato, deve essere anche l'inizio di un futuro più forte. Vogliamo onorare le grandi storie, i grandi giocatori, i grandi tifosi e il grande amore che hanno reso la Fiorentina ciò che è, ma vogliamo anche guardare avanti con coraggio, unità e con ambizione che questa città e questo club meritano. Questo avrebbe voluto sicuramente mio padre Rocco, e queste sono le parole
1: del presidente.
0: Chiudendo con: sentiamo la responsabilità di continuare ciò che Rocco aveva iniziato e fare di tutto il possibile per rendervi orgogliosi.
1: L'aveva già detto questo. È questo un concetto che ripete
0: ribadirlo
1: spesso.
0: Però non è banale.
1: Sì, oddio, io vorrei facesse meglio di suo padre, francamente. Ma sì. Lo dico molto in maniera molto polemica e critica. Diciamo che questa Serie A ha visto nell'ultimo decennio trionfare realtà che ci hanno sempre guardato la targa, l'abbiamo detto e ridetto. Quindi non vorrei che non vedessimo arrivare qualcun altro da dietro. No? Ecco.
0: Cioè in Venezia, l'obiettivo, un Udinese che ancora rimane.
1: Sì, più che altro per smontare anche la teoria di quei tifosi che dicono: ah, ma noi non potremo mai andare in Champions perché la Champions è dei poteri forti, no, le strisciate. No. Quest'anno c'è Roma e Como in Champions.
0: Esatto.
1: L'altro anno c'è il Bologna, l'Atalanta va frequentemente in Champions. Quindi anche noi tifosi, secondo me, dovremmo darci un po' una svegliata.
0: Allora, buonasera a questa società, è mancato in passato umiltà, erano convinti di avere la competenza calcistica. Per fare calcio in Serie A ad alti livelli invece occorre. Stefano 69. Però
1: ha ragione Stefano, ha ragione.
0: Visto che la cena si porta un
1: nuovo
0: a chi costa.
1: Ah, quando si va a cena lo sai costa, non dice mai di no.
0: No, dicevo, sì, effettivamente è un work in progress, no?
1: Ancora?
0: È stato un work in progress. A questo punto, con l'arrivo di Paratici, secondo me, tante cose dovrebbero cambiare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, metterà dei punti fermi. Ti do anche una notizia, che praticamente sta lavorando per individuare dei profili per rinforzare lo staff tecnico di Fabio Grosso. E quindi sta cercando figure che provengono dalla Premier, che oggi è il campionato principale a livello europeo, se per non dire mondiale, o dalla Liga Spagnola. Quindi questo, a me il metodo Paratici mi sta intrigando, sta incuriosendo, sta mettendo dei punti fermi. Ci saranno dei cambiamenti in tante aree interne dell'azienda, perché come ho sempre raccontato, a dispetto di quello che si viene raccontato,
0: ed è quello che ha detto Paratici,
1: bravo, vai. Bravo Luis, mi fa piacere che l'hai ricordato, l'azienda aiuta a ottenere i risultati.
0: Sì, i risultati, hai sempre detto, i risultati sul
1: paralleli.
0: Campo sono il frutto della settimana di lavoro, e non solo ad allenarsi, ma anche della società.
1: Bravissimo, del team che crei, perché chiaramente i primi due anni c'era un team neofito che non aveva esperienze.
0: Neofita.
1: Abbiamo incontrato tante difficoltà sabato sera.
0: Sì, capisco.
1: Sarei volentieri
0: al mare.
1: È la
0: febbre.
1: È sempre febbre sabato sera. Quindi i primi due anni c'era l'inesperienza e gliel'abbiamo perdonata. Poi c'è stato il Covid e quant'altro. Però insomma ora inizia l'ottava stagione, diciamo il Como in due anni è andato in Champions, perché l'anno scorso è arrivato in Serie A, quindi fondamentalmente.
0: Sì. Poi c'è...
1: Che dicono Luis?
0: Diversi messaggi. Bene. Se Stefano di là della regia è pronto, andiamoceli a sentire, così li commentiamo anche.
2: Ciao a tutti, buonasera, sono Giacomo da Poggimonzi. Allora, io ho sentito la notizia, cioè mi viene a ridere, che la Juve vuole indurre scambiandolo con Miretti, cioè, ma per chi ci hanno preso? Non ho capito. Io spero che si stia scherzando e che qualche giornalista abbia tirato la bomba, perché non esiste scambiandolo con Miretti. E spero che Paratici, almeno se c'è questa idea, di farsi da 25 milioni più i giocatori, allora ci posso stare.
3: Al Como hanno speso bene, benché avessero parecchi soldi, claro. Ma anche commisso, l'ha messi e hanno speso
4: buonasera
3: male.
4: Luis e buonasera Costantino, ma domanda per tutti e due, ma secondo voi le voci su questi giocatori di alto profilo che girano, al di là del fatto che siano proprio loro, quindi Ruggeri, Udogi, Kanté del West Ham, che comunque ragazzi è un 2005, sicuramente Costantino lo conosce, è un bel centrocampista di rottura, Onal del NEC in Olanda, che è una squadra che è arrivata terza, anche se secondo me è più forte Wassi, il suo compagno di squadra, Sami Wassi, ancora meglio di lui, però comunque anche questo costerà 7-8 milioni, giovani di talento. Sono voci vere, cioè voci vere nel senso come target intendo, o secondo voi sono più messe ad arte in giro da questi procuratori per smuovere un po' le acque anche nei confronti dei loro assistiti?
0: Un po' e un po'. Io credo che sia proprio questo, perché ieri hanno sentito di Ruggeri, metto in aumento Lirola, che si paga 12 milioni, 13,
1: quasi 15. Quasi 15. Dal Sassuolo, tra l'altro.
0: Per un terzino, ora, onestamente.
1: Il primo acquisto della gestione commisso. Dopo che aveva incassato 20 milioni
0: ho
1: di vere.
0: Ho sentito anche dire, anche da qualche collega, dice bisogna che ci diano cosa, quanto vogliano spendere. No,
1: ma perché?
0: Anche
1: ma
0: no.
1: Perché? No, perché avvantaggi la concorrenza.
0: No, non solo, ma perché se Ruggeri ora costa 20, se te dici io ho 100 milioni da spendere, costa 30. Quindi non credo sia il caso. Credo invece che Paratici lavori, tu magari lo conosci un po' meglio, essendo nell'ambiente, è uno che lavora sotto traccia. No,
1: ti depista.
0: Poi, esatto, dall'oggi al domani.
1: Ti depista, se non ti dà vantaggi, anzi è molto riservato e discreto, non ha interesse di sbandierare nomi, però io riprendendo l'ultimo messaggio che mi è piaciuto molto, anche per i profili che ha segnalato, partiamo da un concetto. Tu devi tornare ai vertici del calcio italiano, a dispetto dei messaggi che state mandando, perché c'è una, come ti posso dire, aiutami, che sono anche mezzo dislessico oggi, c'è un anestetizzato, anestetizzarsi della tifoseria viola. Il settimo posto, c'è chi celebra i settimi posti, di qua di là. Io vi ho portato l'esempio di Bologna, Atalanta, Como, e non ho voluto mettere il Napoli, che comunque ci ha superato anche il Napoli per certi aspetti. Quindi cosa deve fare il buon Fabio Paratici? Deve trovare delle opportunità, ma deve anche investire su almeno 3-4 profili top, come fece comunque l'anno scorso il tanto bistrattato Pradè, perché ha commesso tantissimi errori, con il De Gea che era una scommessa comunque. Oggi tu le scommesse non te le puoi permettere, no. A meno che non siano giovani o non sia il Kvaratskhelia di turno che trovi a 10 milioni dal campionato georgiano. Punto numero uno. Punto numero due, il successo degli allenatori oggi è determinato più che altro dai giocatori che li mette a disposizione. Perché abbiamo visto anche fior fior di tecnici importanti che hanno vinto tutto, ma anche lo Spalletti stesso che ha allenato una Juventus che tutto sembrava fuorché una Juventus, come ragionavamo con Luciano in persona,
0: e questo senza portiere.
1: E questo non ci dispiace, ovviamente. Quindi tre profili top, mantenendo quei due o tre buoni che tu hai già in rosa, li devi individuare, devi fare delle forzature. Io ho sempre fatto il tifo per Lukumi, te lo ricordi? È 2 anni che lo dico.
0: Sì.
1: Probabilmente approderà la Juventus. Cioè ci vuole profili di quel livello per alzare ovviamente il livello.
0: Certo. Allora, prima di andare avanti...
1: Però, Luis, ci chiedevano. Dur Miretti, lo scambio.
0: No, assolutamente.
1: Assolutamente no, ma perché io mi fido di Giancarlo.
0: Questo lo diano loro, ma è chiaro.
1: Sì. Ora le voci si rincorrono.
0: Come Kostic.
1: Bravo, mi ha dato un grande assist. Oggi anche i miei colleghi, per alimentare interesse su un giocatore che non ne ha, si inventano una trattativa che non esiste. Esatto. E tendenzialmente lo fai con un direttore amico o con un club amico. E io chiamo Luis, dico: Luis, se posso dire che vengo a, che ne so, a Viola in campo? E te dici: sì, costa dirlo, anche se poi non ti prendo. Capisci il ragionamento, la metafora? E così abbiamo risposto anche a Dur Miretti, perché su Dur io mi fido di Giancarlo Antonioni.
0: Che lo ha sempre detto.
1: Bravo, abbiamo c'è detto da anche... lavorarci.
0: Esatto, no, c'è però da lavorarci. Cioè, questa è la cosa fondamentale da cui partire. Lavorare sui giovani, lavorare sui giocatori per migliorarli.
1: Bravo, cosa
0: quello
1: che non è mai successo in sette
0: negli
1: anni.
0: Ultimi 6 anni, 7 anni, sì. È proprio questo. Io sono arrivato e sono rimasti lì. Diversamente c'è da far crescere sì l'allenatore, perché no? Che possa diventare un buon allenatore.
1: No, scusami, Luis.
0: Siamo alla Fiorentina.
1: È arrivato un messaggio con Ruggeri e non mi ricordo un altro. Nina, no, si prende questo e si va a Sanremo. Ha detto con Ruggeri, un altro cantante. No,
0: comunque,
1: vabbè,
0: vediamo. Allora, io volevo salutare tanto Fabio e Leonardo, con cui oggi pomeriggio ho condiviso il Memorial Moi Tedeschi, che si è svolto a Galciana, la gara ciclistica, ma allora anche loro appassionati di ciclismo e ci seguono
1: e
0: puntualmente.
1: Salutiamo.
0: E i fratelli Maggini.
1: Come no, mitica, Watts.
0: E poi gli amici di Carmignano che si ritrovano al Pontormo e ci seguono.
1: Ah, e perché no, gli amici del Viola Club Grosseto e il Viola Club Tirli.
0: Certo.
1: Dove siamo stati sabato scorso, sempre. Ecco. Ecco, io spero che Joseph, insieme al buon Paratici, si siano gasati nel vedere le immagini di loro su Fenna oggi.
0: Sì, l'ho anche detto, cioè, è una cosa meravigliosa vedere 800 persone.
1: 800 persone lì, questa è una cosa bella.
0: Volevo andare un attimo sull'aspetto della società, che ma la venda o non la venda. Allora, questa è la mia teoria, certo. Teoria di Luis La Serpe, quindi non è che... Secondo me qui non se ne parla di vendere finché non finisce la storia dello stadio. Nel momento in cui la Fioretti l'avrà fissato, 55-60 milioni, allora lì ci sono due aspetti. Uno, correggimi se sbaglio, certo. Che la Fiorentina a quel punto ha un asset, ovvero un valore finanziario molto più elevato di quello di adesso. Perché? Perché mettiamo che l'utilizzo dello stadio a 365 giorni gratis permette alla Fiorentina di farsi entrare nelle casse 5-6 milioni, se mi moltiplicate 6 milioni per 40 anni e la richiesta... l'offerta mi pare della comune, mentre la Fiorentina anni, è 50, comunque sono 240 milioni.
1: Sì, sì.
0: Con quei 240 milioni cosa succede? Secondo me ci sono due aspetti. Uno, che posso metterla in vendita e a quel punto la costa più di 600-700.
1: Certo.
0: Oppure ho un asset dove posso andare a chiedere fideiussioni per forza, andare certo. A rinforzare la Fiorentina per creare ancora di più una squadra, una società, un team più composto, ben definito. Quindi sono queste le due strade, ma finché non è arrivato in fondo la storia dello stadio, di vendere non se ne parla.
1: Allora facciamo chiarezza intanto, sì. No, Federico Chiesa, io non lo riprendo per rispondere live sul messaggio che è arrivato. Nessuno tira la volata a nessuno, cioè nessuno vuole la vendita della Fiorentina fondamentalmente, quindi non è che uno ha degli interessi a farsi... È una cosa che è uscita negli anni perché era lo stesso Rocco, la buonanima di Rocco Commisso, che ci raccontava, una volta stimolò gli imprenditori fiorentini, una volta disse che doveva restituire in America i soldi col 5% in più, sì. E le azioni che sono state fatte, il patrimonializzare al massimo per aumentare il valore dell'azienda, tutto giustissimo.
0: Certo.
1: Poi che ci siano stati degli incontri, vero, che ci siano state delle offerte non congrue, vero, che... due persone che sono amiche, che hanno... Allora, vi spiego una cosa. Tu lavori per 3 anni con un grosso manager. Un manager che è stato l'artefice del rilancio della Premier League 25 anni fa.
0: Sì.
1: Un manager che è stato il promotore che ha sviluppato il progetto MLS in America. Sono a New York insieme 8 giorni. Se si prendono un caffè insieme con serenità, dov'è il problema?
0: No.
1: Di sicuro parleranno... Ma come funziona in Italia?
0: Tra l'altro è venuto fuori la storia di Dragosin.
1: Certo, ma non c'entra nulla, lui ha ceduto le quote 8 giorni fa.
0: Ma gli è rimasto qualcosa?
1: 5%. Per una cifra ha preso quasi 3 miliardi e mezzo. Questo di lavoro fa questo, porta investitori in Europa a investire nel calcio. Magari non hanno parlato di Fiorentina, ma possono aver parlato dell'Empoli, del Lecce. Magari gli avrà chiesto, ma come funziona in Italia? Rende il calcio in Italia? C'è tanto da fare. Amici da casa, il calcio italiano oggi è appetibile a questo tipo di investitori, a gente che fa questo di mestiere, perché, sì, perché lui fa intrattenimento e sport. È stato 25 anni proprietario di una squadra di Premier League e hai visto che esplosione, sì, sì, ha avuto la Premier. La Premier è arrivata a livello di profitti e fatturato. Anzi, amici da casa, attenti, perché la Premier ora ha i costi molto alti.
0: Ora, amici.
1: Bravo, perché ha dei costi che superano a volte anche
0: poi
1: i profitti.
0: Poi un giorno tu mi spiegherai come ha fatto De Zerbi a prendere 13 milioni l'anno.
1: Capisci? Bravo. Perché la Turchia ora sta incalzando con 6, sì, milioni italiano. Sì, sì, sì, però sì. I costi poi devono essere sostenuti da dei ricavi. E c'è una leggera flessione, infatti hanno investito sulle infrastrutture. Cioè in Inghilterra siamo già la terza generazione di stadi nuovi.
0: Qui
1: in Italia devi far tutto. E quindi è per quello che è interessante l'Italia a manager che fanno quello di mestiere. È vero che
0: diventerà...
1: No, perché c'è Juventus nel nome, anche se adoro gli amici di Borgo San Lorenzo, che io ho seguito.
0: Ti salutano anche gli amici di Troghi,
1: Ma lo Juve Club, voglio farmi indovinare.
0: Certo,
1: siete tremendi. Io sono Viola Inside, ho preso anche il Daspo a Torino.
0: Allora, Stefano Cherubini, al di là del vetro, abbiamo altri audio? No, però adesso no. Allora andiamoci a leggere un po' di messaggi.
1: Vai, Luis.
0: Dove ci chiedono appunto, invece di Dodò, Dodò è sul mercato, io credo che... Insomma.
1: Se arriva un'offerta si vende, ragazzi, qui dobbiamo snellire. Allora vi spiego, se arriva un'offerta tendenzialmente, se non è proprio a ribasso, si accetta, perché tu, Luis, chiedi un giocatore,
0: sì.
1: Altrimenti i giocatori che tu dovrai proporre li farai a fine mercato, purtroppo, perché chi li prende aspetta 2 mesi per un semplice motivo, perché risparmia due mensilità che hanno ingaggi mostri qui a Firenze. Magari lo prendi invece che a 5 milioni, lo pigli a 2,5, certo, perché sei a ridosso della chiusura del mercato. Quindi quando arriva una richiesta, si valuta e si prova a vendere. C'è da ripulire tanto, ragazzi. E come vi dissi già altre volte, dovranno essere investiti dei soldi anche per mandare via i giocatori.
0: Purtroppo, il budget deve essere alto. E gli invendibili, come hanno scritto, certo, oggi in un pezzo su Firenze Viola. Perché effettivamente qualcuno è proprio difficile da piazzare.
1: Devi metterci soldi per mandarlo via. Gli devi dare l'incentivo all'esodo, coprirgli qualche mensilità e trovare qualche dirigente che ha bisogno di una figura, un giocatore.
0: Ecco, questo è un lavoro che sta facendo Goretti?
1: Lo stanno facendo insieme. Goretti, Moreno, Zebbia, perché ora c'è un team di lavoro. Ecco, esatto, io sono... Ho sensazioni positive sull'organizzazione oggi. Cioè, dopo 7 anni sei tornato ad essere una società di calcio. Questa è la realtà.
0: E quindi vediamo, insomma, siamo in una prospettiva d'ottimismo. Qualche giorno fa mi avete anche criticato.
1: Chi si è permesso di criticare Luis?
0: Sei troppo ottimista, troppo ottimista.
1: Ma noi siamo
0: ottimista di natura.
1: Bravo,
0: quindi, Luis, se posso, cerco sempre di guardare in
1: è
0: positivo.
1: Passione la nostra.
0: E però quest'anno, a parte il peggio dell'anno scorso, ho detto di andare in Serie B, quindi
1: ora veramente
0: non ci voglio neanche pensare.
1: Poi io non mi accontenterò mai del 10º posto, ve lo dico oggi.
0: No,
1: che... cioè io voglio giocarmela, anche se qualcuno è inciampa, che me ne frega, anche se speculo su una Lazio che perde con il Lecce e voi arrivo sesto.
0: Assolutamente.
1: Io voglio
0: se sulla salita qualcuno fora, se
1: bravo,
0: sulla salita qualcuno casca, se sulla salita qualcuno c'ha una crisi di fame e la Fiorentina è lì.
1: Pace,
0: e arriva, amen. Ragazzi, fa parte del gioco di calcio.
1: Questa stagione ci ha dato un altro messaggio, che stiamo tornando, vincono le squadre che esprimono anche un'idea di gioco,
0: esatto,
1: una mentalità,
0: cosa che ancora non mi riesce di vedere a mondiali. Ma
1: bravo,
0: insomma,
1: il cortomuso di Allegri oggi è un po' dinosauro, è
0: esatto,
1: passato.
0: E poi bisogna guardare anche le grandi società che stanno avendo dei problemi,
1: grosse,
0: a cominciare dal Milan, a cominciare anche dalla
1: è quella la rabbia, speculiamo, approfittiamone,
0: esatto, approfittiamo di un momento,
1: cioè abbiamo i soldi,
0: d'impasse.
1: Abbiamo il secondo presidente più ricco della Serie A e siamo qui a leccarci le ferite, a accontentarci, a sperare che venga.
0: No, pensavo la penso io.
1: Bravo.
0: Attenti via, piglia subito la maglia rosa. Maglia gialla, fammi tu vuoi.
1: Il primo luglio vinco sempre lo scudetto.
0: Esatto,
1: sempre
0: quindi proviamo a vedere se intanto ti togli una soddisfazione, perché il 2026 finisce il 31 dicembre. Ragazzi, se tante volte si fosse campione d'inverno, io festeggio.
1: Vuol dire che stai facendo una stagione importante. Può finire anche
0: bene. Quando, come ti ho sempre detto, se fai la volata per arrivare nei primi 10, ti arrivi decimo. Se ti fai la volata per arrivare primo,
1: si chiama extra viola, non
0: secondo,
1: si chiama
0: secondo, terzo.
1: Non si chiama extra giro d'Italia, extra ciclismo.
0: Siamo arrivati in fondo.
1: No, già volata,
0: extra viola. Davvero. Grazie a Stefano Cherubini che ci ha condotto mirabilmente così fino alla fine. Ringrazio lo Stato Uniti. Quando riapparirai qui?
1: Ah no, io volo mare. Ciao. Se ne riparla a ottobre, ragazzi. C'ho da muovere forse anche il giocatorino, se mi riesce, se qualche anima buona me lo prende. Quindi ora tutta la vita.
0: Allora, non mi resta che augurarvi una buona serata. Domani naturalmente ricominciano le dirette di Radio Firenze Viola. Domani sera alle 20 il Salotto Extra Viola torna come al solito martedì. Buonasera.
1: Buona domenica.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: in diretta su Radio Firenze Viola. Come vedrete, per chi ci sta seguendo in formato visual, non siamo negli studi di Via Panciatichi, non siamo nella nostra consueta location a Firenze, bensì traslochiamo per stasera a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, uno splendido borgo medievale che stasera ospita la Festa Viola del Val d'Arno. Veramente un'iniziativa meravigliosa organizzata dal Viola Club Val d'Arno, non solo per riunire tutti i tifosi della Fiorentina e anche i vari Viola Club, ma anche per commemorare Alessandro Rialti, Ciccio, per chi l'ha conosciuto, giornalista che non necessita di presentazioni, ha raccontato la Fiorentina in lungo e in largo, sapete tutti di chi si sta parlando. Recentemente c'è stata anche la consegna, che avviene tutti gli anni, del premio in suo onore. L'ha vinto, per quanto riguarda la nostra redazione, anche qualcuno dei nostri, come Pietro Lazzarini lo scorso anno. Dicevo, appunto, siamo a Loro Ciuffenna per la celebrazione della Festa del Val d'Arno, che è un'iniziativa splendida dedicata anche alla fondazione Alice Benvenuti ETS, quindi è anche un modo per raccogliere fondi per un'iniziativa benefica. State vedendo, per chi ci sta seguendo sempre sul canale 92 del Digitale Terrestre in formato visual, le immagini di questo splendido borgo che oggi ospita questa occasione. Per chi si reca in loco c'è anche la possibilità di effettuare, appunto, una donazione per la appunto Fondazione Alice Benvenuti ETS. Io sono Ludovico Mauro, 18:10 vi do nuovamente il ben trovati in diretta da Loro Ciuffenna. Accanto a me, alle spalle, vedete chiaramente tutta la piazza del borgo che oggi ospita l'occasione. Ho con me, buonasera.
1: Buonasera, David Ceccantini del gruppo Val d'Arno.
0: Uno degli organizzatori, appunto, della serata in questione. David, ben trovato in diretta. Ci fa molto piacere ospitarti, ospitare in generale l'occasione. Beh, intanto quanto è bello, no, avere organizzato una serata del genere, perché sono neanche le 7 e c'è già un bel fiume di persone.
1: Eh sì, no, per noi è una grossa soddisfazione, e poi pensando che ancora non è iniziata la serata, ma siamo stanchi perché poi l'organizzazione viene da mesi, e in questi giorni, due giorni di fuoco, da stamani e da ieri sera che siamo qui a preparare, però è una bella soddisfazione.
0: E indubbiamente, perché riunite appunto un po' tutta la comunità fiorentina. Dopo dovrebbe essere in programma anche un intervento, diciamo, dei protagonisti della Fiorentina, ma questo teniamo a riservo su questa cosa, per non incombere magari in passi falsi, diciamola così.
1: Bene, anche i telespettatori.
0: Sì, lo possiamo, guarda, l'abbiamo accennato, così creiamo un po' di suspense, rimanete collegati perché dovrebbe esserci una sorpresina tra un pochino. David, è anche una occasione, appunto, per ricordare Ciccio Rialti, chiaramente è un'occasione che va molto in suo onore. Ora non so se si vede alle mie spalle, ma ci sono diverse gigantografie che ritraggono Ciccio, chiaramente con la scritta in sovrimpressione del Corriere dello Sport Stadio, che era la testata per cui lavorava Alessandro. È una figura che fa sempre piacere ricordare, perché ha segnato comunque anche lui la storia della Fiorentina, insomma.
1: Allora, per i tifosi della nostra generazione non c'è da raccontare niente. Ciccio è sempre stato un grande professionista in giornalismo, ma anche nello stesso tempo un grande tifoso, che molte volte riusciva anche a gestire delle situazioni in maniera per mettere bontà tra tifosi, tra piazza e società. E nulla, se n'è andato in un periodo, purtroppo c'era il Covid, non è stato salutato come si meritava, e stasera la nostra festa era già qualche anno che specialmente Stefano Panzieri ci pensava di dedicargli una serata, e siamo riusciti a organizzarla, e voglio ringraziare tanto Alberto Polverosi,
0: che tra l'altro sentirete tra un po' sul palco, che è qui alle nostre spalle insieme a Giacomo Guerrini. Tutte le settimane su Radio Firenze Viola li sentite per la tradizionale trasmissione Archivi Polverosi, che narra la storia della Fiorentina in vari capitoli. Stasera si svolgerà, appunto, un talk show qui da Loro Ciuffenna per questa festa, che chiaramente riguarderà un po' anche l'attualità della Fiorentina, in primis, appunto, il ricordo di Ciccio Rialti, e è un modo per dar voce, come cerchiamo di far noi su Radio Firenze Viola tutti i giorni, a tutti i tifosi della Fiorentina. David, da chi nasce l'iniziativa e come si è sviluppata negli anni?
1: No, allora, il Val d'Arno ormai è 7 anni che si è riunito praticamente i vari club in un unico gruppo e tutti gli anni si fa una festa, perché in Valdarno c'è tanti tifosi della Fiorentina e è parecchio sentita. Poi Valdarno era uno zoccolo duro anche della curva Fiesole degli anni 90 e niente, ogni anno facciamo una festa e già da 7 anni abbiniamo la festa anche della beneficenza e quest'anno, oltre a essere dedicata a Ciccio Rialti, aiutiamo un bambino del Valdarno che fin da quando aveva 2 anni e mezzo ha sofferto di una brutta leucemia.
0: Che possiamo dire il nome è Lorenzo, lo trovate anche nella locandina dell'evento.
1: E niente, dovrà affrontare delle operazioni che la chemio gli ha dato, poi non so se spiegheranno anche i genitori che parleranno con voi, gli ha procurato dei problemi sulla crescita e lui praticamente da quando ha 2 anni e mezzo, ora ne ha 14, è sempre a giro per gli ospedali. Deve fare 3 interventi grossi da 80-90 mila euro l'uno. E sicché abbiamo insieme con Alice Benvenuti, e abbiamo, che ormai da qualche anno sono nostri partner, abbiamo deciso questa festa di dedicarla anche a Lorenzo.
0: E allora David, ti ringrazio, ti lascio all'organizzazione. Grazie
1: per e un saluto a tutti e forza Viola.
0: Grazie a David Ceccantini. Stava appunto accennando a Lorenzo e alla fondazione Alice Benvenuti, che appunto fa parte di questa splendida organizzazione. E allora ne parliamo e portiamo in diretta. Buonasera, saluto.
2: Buonasera.
0: Nome?
2: Lucia.
0: Lucia e?
3: Mario. Benvenuti alla Fondazione Alice Benvenuti. Lei è la presidente, quindi l'onore a lei.
2: Sono la mamma d'Alice.
0: Saremo arrivati infatti alla presentazione. Ci fa piacere appunto avere responsabili, la mamma appunto di Alice, appunto da madre. Quanto è bello vedere tutto ciò, perché alla fine dicevamo che con David siamo in orario aperitivo e c'è già un bel marasma di gente pronta stasera a prendere parte a questa iniziativa.
2: No, allora, noi abbiamo aderito subito con tanto entusiasmo, anche perché i ragazzi del Valdarno le conosciamo ormai da diverso tempo e proprio questa conoscenza è nata da un incontro che ha fatto Mario con i ragazzi del Valdarno a una festa che avevate organizzato voi con Prandelli, se non sbaglio.
3: A Fiesole nel 2023, ci si conobbero per una casualità a fine serata che si incontrò a una pizza sotto e da lì nata una cosa spontanea tra amici che hanno dedicato il club a mia figlia e che hanno conosciuto tutto il gruppo Valdarno e così dal nulla loro ci raccontavano delle loro aiuti che fanno alle famiglie per vario genere. È nata una specie di amore a prima vista.
0: E tra l'altro le cose spontanee, come stava dicendo appunto Mario adesso in diretta, sono sempre le cose più belle, perché vengono dal niente e però ci si riversa il cuore e si respira, perché lasciatemelo dire, appunto siamo in una piazza che non lo so, saranno 100 metri quadrati, forse un po' di più, eppure c'è già tanta gente e tra l'altro c'è un bel clima, ci sono tante magliette di iniziativa per ricordare Ciccio. Mi volevo concentrare però appunto sulla fondazione, come procede e quanto è importante per la fondazione un'occasione come questa.
2: Allora, noi siamo una fondazione ormai che purtroppo dal 2018, quindi Alice ci ha lasciato nel 2018, e ci occupiamo principalmente dei bambini oncologici del MEI, perché Alice ha lasciato proprio in quell'ospedale. E niente, abbiamo una casa accoglienza a Firenze dove ospitiamo questi bambini per le brevi degenze quando non vanno a fare i loro trattamenti. E a quando abbiamo saputo, anche l'anno scorso, dell'altra bellissima iniziativa per il bambino, quest'anno per Lorenzo, ancora di più ci siamo sentiti coinvolti, perché Lorenzo purtroppo all'inizio ha avuto la solita malattia di Alice e quindi siamo proprio sentiti coinvolti come genitori, perché conosciamo bene il dolore e la sofferenza quando un genitore deve soffrire il proprio figlio. E quindi come fondazione abbiamo detto ok, quest'anno partecipiamo, ma partecipiamo anche concretamente. Abbiamo fatto anche una donazione di 5.000 euro che è andato così come inizio, poi questi del Valdarno sono andati a bombe, hanno raccolto, poi lo diranno loro, sono stati
3: serata stasera a che punto siamo.
2: Questa cosa di stare insieme, fare le cose per il bene degli altri.
0: Mario, vuoi spendere da padre appunto la due parole come ha fatto la signora?
3: E da padre potrei avere dire che non potrei trattenere le lacrime per ricordare Alice, perché Alice era una tifosa viola, come noi del resto, e quello, e ricordiamoci che quando per esempio all'ospedale, tanti momenti con la Fiorentina, anche durante l'ospedale, sono stati importanti, perché nonostante stava molto male, qualche volta c'era la partita e si riusciva a vedere dentro l'ospedale, e quelle poche volte che è stata fuori è venuta accompagnata anche a vedere con insomma, delle persone che conosceva dentro la società, l'hanno portata a vedere quei pochi momenti che è stata bene nei due anni dal 16 al 18.
0: Venga sotto il palco. Grazie mille ai genitori di Alice, li lasciamo alla loro organizzazione, alla loro serata. Ragazzi, vedete Luca Calamai accanto a me, che è uno di casa, e ovviamente Sara Meini, che è un'altra che non necessita di presentazioni. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera. Allora, prendiamo il comando per 5-6 minuti, poi ve lo restituiamo. Allora, è un momento speciale. Per me è un momento anche molto emozionante, vi devo dire la verità, perché con Ciccio Rialti ho condiviso un lungo percorso di amicizia, di battute, di risate, di condivisioni, di battaglie, di sfide. Sono felice che ci sia qui Sara Meini, che come dico sempre è quella che riesce a battersi con più coraggio e più forza per dare identità ai giornalisti, per farli sentire quello che eravamo noi quando stavamo tutti i pomeriggi davanti allo stadio a fiaccararci, a raccontarci le cose della nostra vita. Oggi è diverso, oggi si vive nelle redazioni, si vive con le tutto spento, senza poter vedere, quindi sono contento di tutto quello che sta facendo Sara, per esempio con la squadra dei giornalisti, ma non solo per questo. Allora, emozione, no Sara?
4: No, molto emozionante, anche perché pensare di essere in un paese del Valdarno, Loro Ciuppenna, con 700-800 tifosi della Fiorentina che ci stanno chiedendo, incredibilmente, perché che loro lo chiedano a noi, di ricordare Ciccio Rialti, perché questa è una festa, oltre che per Lorenzo, del quale parlerò tra poco, per Ciccio Rialti, per ricordare un giornalista che per i tifosi della Fiorentina, prima che per noi, è stato veramente una persona da stimare, una persona da seguire, una persona a cui loro affidavano veramente tutte le loro speranze, no? Oltre che anche chiedevano consigli, eccetera eccetera, lo identificavano come un tifoso della Fiorentina, come una persona che voleva bene alla Fiorentina. E noi oggi siamo qui per ricordare con grande emozione, ovviamente, anche il nostro collega Ciccio Rialti. Tu hai detto per me è un fratello, per me è un padre, perché comunque all'età dei miei genitori, e comunque nel momento in cui mi doveva bacchettare mi ha sempre riservato la bacchettata, me l'ha sempre data sulle mani, ma sono certa che quegli insegnamenti io me li porterò per sempre dietro. Quindi io lo ringrazio, sono molto commossa nel ricordare per prima cosa il nostro collega Ciccio. Dopodiché veniamo a Lorenzo, perché le emozioni ovviamente non finiscono. Lorenzo è un ragazzino di 15 anni, ho avuto la fortuna di poter parlare con la madre poco fa, Caterina, e oggi verranno raccolti dei fondi per aiutare Lorenzo a camminare meglio, perché Lorenzo nel momento in cui aveva 2 anni è stato colpito da leucemia, non riusciva più a camminare, poi dopo tante operazioni comunque riesce in qualche modo a deambulare, ha detto così la madre, quindi io riferisco proprio le parole della persona che lo ama di più. E oggi con questi soldi che gli doneranno i tifosi della Fiorentina potrà effettuare una operazione che forse sarà per lui, ce l'auguriamo tutti, risolutiva, lo porterà a camminare di nuovo. E quindi noi siamo qui non perché, non a caso, non siamo qui perché è una festa dei tifosi e ci vogliamo arruffianare i tifosi, siamo qui perché vogliamo accendere i riflettori anche su questa serata che è bellissima, e davvero ogni volta che c'è da fare beneficenza, da raccontare una persona che per noi ha significato tanto come Ciccio Rialti, noi ci dobbiamo essere sempre.
1: Non avrei una parola in più da aggiungere prima di dare la linea alla regia per il primo stop. Vi faccio un po' un percorso, perché intorno alle fra una ventina di minuti inizierà un talk show con chi ha lavorato con Ciccio Rialti, quindi Alberto Polverosi. Ci saranno le testimonianze di tante anche colleghe, Francesca Bandinelli, Brunella Ciullini, forse anche il sottoscritto, dico forse perché loro ci sono stati proprio nella quotidianità.
0: Poi arriveranno anche la squadra Primavera, quindi cercheremo di mostrarvi le immagini anche delle ragazze della Primavera e allungheremo la trasmissione fino alle 8:30 perché vogliamo anche raccontarvi quello che sarà il saluto del presidente Giuseppe Commisso e magari forse anche del direttore sportivo Paratici. Sono ancora negli Stati Uniti, ma prima o poi torneranno e quindi siamo convinti e poi ci spiegheranno quali sono le strategie. Allora, una brevissima pausa e poi ritorniamo con Ludovico Mauro, Chiara Bevilacqua, io farò apparirò e scomparirò, vi proporremo lo show nostro amico Ciccio, tutti per lui.

0: nostro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle 10 dal 1976.

0: sabato? Da Ami Pizza Ponta Sieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Ponta Sieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ben, abbiamo l'onore, io lo ringrazio anche per la disponibilità di avere con noi il sindaco, che ci racconterà un po' intanto come si vive questa serata in cui stiamo toccando con mano una partecipazione incredibile, più di 800 prenotazioni, una cena sold out, la voglia comunque di compattarsi dopo una stagione non semplice. Ma quanto è orgoglioso lei da sindaco in uno scenario veramente suggestivo, perché poi io e Ludovico prima della diretta ci siamo persi nei vicoli a fare foto, è veramente una cartolina vivente. Come ci si sente a essere poi protagonisti di un evento come questo?
1: Allora, si sente, la parola giusta è orgogliosi, perché veramente noi quando ci hanno contattato per questa iniziativa abbiamo aderito subito, perché questa comunità, quando si parla di solidarietà, di comunità, ecco, rispondiamo sempre presenti, e è tangibile, insomma, vedere praticamente c'è mezzo paese oggi qui, quindi siamo veramente orgogliosi di questo.
0: Tra l'altro, dall'uscita dell'autostrada si intravede un po' di viola, le indicazioni fanno percepire anche la voglia in una terra come questa, dove non è detto che ci sia poi un legame stretto con la Fiorentina, di rivendicare questa passione e questi colori. Noi tante volte indichiamo il Valdarno proprio come uno dei cuori pulsanti del tifo viola, e credo che questa sera sia la testimonianza.
1: Questa è sicuramente la testimonianza, sì, questo è un territorio che risponde veramente presente alle chiamate, e devo dire, ecco, l'esempio che danno stasera per noi può essere solamente una fonte di ispirazione.
0: È importante poi anche ai tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi avranno modo, seguendo la diretta, di assistere anche al talk show che prenderà il via tra pochi minuti, di rendersi conto di tutti i territori che poi rendono anche la Toscana un'eccellenza, non solo in Italia ma anche nel mondo, e che quindi soprattutto in una stagione come questa è bello vivere con l'occasione di eventi come quello di stasera, proprio per riscoprire anche la magia del territorio che ci ospita.
1: Sì, sì, qui c'è proprio la voglia di fare festa, di un po' di, diciamo, sì, di libertà, e anche di far vedere quelle che sono veramente le eccellenze del nostro territorio, che non sempre vengono valorizzate nel modo corretto.
0: Ecco, io la ringrazio, non le rubo altro tempo, è stato gentilissimo, le auguro una splendida serata insieme a tutte le persone che hanno sentito il richiamo a questa raccolta.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie mille, noi appunto siamo in diretta, stiamo aspettando che inizi il talk show. Io e Ludovico siamo arrivati attorno alle 4:30 e devo dire che è incredibile la partecipazione, continua ad arrivare gente, la serata poi si svilupperà con vari eventi, c'è una cena che abbiamo già raccontato, è una cena assolutamente sold out, ci sarà la musica dal vivo e infatti il rumore di sottofondo, le prove doverose anche della band, e come ha anticipato Luca Calamai probabilmente stenderemo di un po' la diretta di questa sera, perché si attende anche un collegamento in diretta, l'intervento direttamente dagli Stati Uniti del nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Gira voce che potrebbe parlare anche Paratici, quindi ovviamente noi siamo a disposizione. Chi ci stesse seguendo in modalità visual sul 92 può vedere anche le foto che io e Ludovico abbiamo fatto prima che poi la serata entrasse nel vivo, una testimonianza di amore non solo poi per la solidarietà, che come abbiamo detto è fondamentale ricordare e rivendicare, perché poi è ciò che muove, esattamente come l'amore per la Fiorentina, ciò che muove tutta questa gente che questa sera ha scelto di essere presente, ma una quantità di viola impressionante, c'è voglia di rivendicare con orgoglio questi colori, ci sono bandiere sostanzialmente dappertutto. Ora

0: Ludovico, vediamo se magari qualcuno ha voglia anche di intervenire in diretta con noi e di raccontarci anche l'attesa che durante l'anno accompagna a un evento come quello di stasera, perché poi non è certo il primo evento del Valdarno, ci sono anche le fotografie, le testimonianze delle edizioni precedenti. Noi abbiamo avuto modo di constatare come poi anche Gio Barone, Rocco Commisso in primis, fossero molto vicini a questo gruppo di tifosi, come avessero voglia di accompagnarli in questa loro avventura, anche se poi non siamo propriamente nei pressi di Firenze, ed è la testimonianza di come appunto quando il Valdarno si muove lo fa tendenzialmente con grande stile. Io poi non so se Stefano abbia ancora dei video, delle immagini che voglia mandare. Vi abbiamo già anche con Sara Meini, con Luca Calamai menzionato l'omaggio a Ciccio Rialti, sono tantissime le magliette che lo ritraggono, sono tantissime le foto in giro per il borgo di spaccati quotidiani di Ciccio Rialti, che in un certo senso fotografano anche quella che era la sua essenza. In ogni foto lo rivedi in tutte le sue sfaccettature caratteriali, ed è l'ennesimo pretesto poi per riunirsi tutti insieme questa sera e avere un qualcosa di bello da portare avanti. Non so se lo vedete dietro di me, Ludovico sta impazzendo nel tentativo di portarmi qualcuno in diretta, ma noi lo lasciamo assolutamente lavorare nella speranza che poi venga premiata la sua tenacia. Qui dietro, non so se voi ora magari andiamo a fare delle foto nel momento in cui manderemo in diretta il talk show, c'è una postazione adibita alla cottura della carne che è un qualcosa di inimmaginabile per chi non ha mai preso parte a eventi di questo tipo, perché è veramente veramente immensa la cura al dettaglio. Ora stanno apparecchiando, noi ci siamo un pochino improvvisati a livello di postazione e questo potrà comportare qualche interruzione, qualche problema tecnico, ma volevamo farvela vivere proprio dal cuore, perché è incredibile la quantità di persone. Soprattutto è molto interessante lo spaccato generazionale, perché ci sono giovanissimi tifosi, ovviamente tutti di viola vestiti, ma ci sono anche tifosi che di Fiorentina ne hanno viste tante, che probabilmente non si aspettavano di poter assistere a una stagione come quella che abbiamo da poco visto concludersi. Mi sa che Ludovico ce l'ha fatta, e quindi buonasera, io la ringrazio, ho il piacere di...
1: Giovanni Morandini.
0: Quanto è importante creare e vivere serate come queste per tenere la fisicona, ma giornata dopo una stagione come quella che abbiamo appena
1: visto. Ecco, brava, è tutto, con la speranza che il prossimo anno sia un anno più bello per noi, insomma.
0: Io e Ludovico eravamo abbastanza stupiti dalla grandissima partecipazione, perché si parla di numeri veramente impressionanti, oltre 800 prenotazioni per la cena che è sold out. Il Valdarno però non è nuovo come gruppo di tifosi nell'organizzare eventi di questa,
1: no,
0: questa portata. Infatti ce ne vuole magari raccontare qualcuno dei precedenti, qualcosa che l'è rimasto.
1: Se ne si è fatto a San Pancrazio una bella serata. Si è fatta a San Pancrazio, a Reggello sempre, poi in altri posti, sempre nel Valdarno.
0: Sempre colorando tutto di viola come avete fatto.
1: Certo.
0: Sono i tifosi che vivono la Fiorentina da queste parti. In un certo senso tante volte si sottolinea come la distanza da Firenze, in questo caso non è una distanza eccessiva, però possa anche un po' impattare sulla passione. Direi che voi siete la testimonianza di come questa cosa non accada.
1: Ecco, vorrei anche dire che quando molte volte parlano, sembra che i tifosi siano solamente a Firenze, invece bisognerebbe che pensassero anche che i tifosi, non c'è Firenze e basta, c'è il Valdarno, c'è tanti altri posti. Ecco, vorrei che fossero un pochino più
0: considerati. Ecco, noi con Radio Firenze Viola abbiamo la fortuna di toccare un pochino tutti i posti del mondo. Noi abbiamo ascoltatori dagli Stati Uniti, ascoltatori dall'Australia. Io nello specifico tutti i lunedì dalle 20 alle 21 ospito i Viola Club, ed è impressionante la quantità di Viola Club anche al di fuori dei confini nazionali. E come dice lei, c'è un po' di pregiudizio, in realtà si sente la passione esattamente come la sentiamo noi che siamo a Firenze e come la sentite voi da qua.
1: Certo, certo. tifosi sono tutto per la Fiorentina e vorrei che si fosse un po' più considerati, perché fa piacere anche a noi, insomma, sentire magari dire se, parlare dei tifosi del Valdarno, del Chianti, insomma da tutte le parti, insomma, ecco, non solamente c'è Firenze e basta, ecco, i tifosi sono dappertutto e siamo uguali, anzi forse
0: a volte per colmare la distanza bisogna rafforzarlo, questo amore,
1: ecco, brava, perché sicuramente sono più svantaggiati i tifosi che vengono da lontano, questo è una cosa che chiederei, ecco.
0: Le rubo un'ultima domanda, le faccio rubandole un minuto. Abbiamo in un certo senso tappato la possibilità che alle 8 circa intervenga con un collegamento telefonico il presidente della Fiorentina. Se lei potesse fargli una domanda in vista anche del futuro, che cosa chiederebbe questa sera al presidente?
1: Chiederei di fare il più possibile per la Fiorentina e
0: magari di partecipare un domani a una serata come questa per capire che cosa rappresenti la Fiorentina.
1: È già partecipato,
0: sì, l'abbiamo detto, poi ci sono anche tante fotografie a testimonianza della grande partecipazione, Gio Barone, Rocco Commisso.
1: Sì, gli dicevo a Reggello, per esempio, c'era Rocco Commisso, c'era il figlio, insomma, hanno partecipato. Purtroppo la lontananza anche loro è...
0: Ma il fatto che comunque stasera voglia essere presente con una telefonata è comunque un attestato anche di stima e di riconoscenza per quello che poi è il lavoro che porta avanti il Viola Club e che in generale i tifosi nel loro piccolo portano avanti mantenendo vivo questo amore.
1: Certo, perché sentire la partecipazione anche del proprietario della Fiorentina, fa piacere anche a noi, ecco, è una cosa che ci fa piacere.
0: Abbiamo bisogno di recuperare un po' di entusiasmo e un po' di fiducia in questi mesi estivi, perché sono state forse delle stagioni un pochino difficili, l'ultima ovviamente più di tutte le altre.
1: L'ultima più di tutte. Beh, mi auguro di poter vedere un bel gioco a Firenze, perché parecchio è anche quello. Se poi anche si perde, ma se si è fatta una bella partita, come è capitato magari con il Milan che si è pareggiato, con altre squadre, con l'Inter si è giocato bene, si è perso.
0: Sentirsi rappresentati da chi scende in campo anche nella consapevolezza di cosa rappresenti la maglia della Fiorentina, la famosa fiorentinità, quell'identità di cui parliamo, che purtroppo quest'anno è mancata insieme ai risultati.
1: Certo. Proprio sentire la vicinanza
0: Forse anche i giocatori dovrebbero riprendere come facevano un tempo a vivere serate come queste per capire fino in fondo l'ambiente all'interno del quale
1: l'ultima serata che si è fatto come Viola Club e si è fatta in un ristorante e c'era Astori e portiere, non me lo ricordo il nome, era più giovane il portiere. Attenzione anche a vedere la partecipazione di qualche giocatore, ecco.
0: Assolutamente, è importantissimo. Io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro una splendida serata in questa cornice meravigliosa. Grazie ancora.
1: A lei Viola. A lei Viola.
0: Era troppo bello questo a lei Viola per strozzarlo da un microfono lontano. Grazie ancora e buona serata. Come detto, noi siamo in attesa che parta la diretta. Ora credo che anche Ludovico mi raggiungerà insieme. Ha trovato un ascoltatore che però è un po' titubante. Non abbia paura, è lui quello cattivo tra i due, sì. Le è andata bene.
2: È colpa mia, l'ho reclutato io, è colpa mia.
0: Grazie della disponibilità e benvenuto in diretta con Radio Firenze Viola. Come ci si sente essere presenti in una serata come questa?
3: Ah, è bellissimo, davvero. Una sensazione veramente bella. Un sacco di gente, vediamo l'evolversi della serata come sarà.
0: Abbiamo sottolineato anche l'importanza di ritrovare un po' di entusiasmo, ma soprattutto la compattezza dopo una stagione difficile come questa. che tende a dividere anche i tifosi, perché poi ognuno vive il calcio come vuole, chi magari è più scottato, chi invece è più ottimista.
3: Quest'anno è stato molto deludente, la depressione ci ha pervaso veramente. Io ho fiducia, vediamo, sono molto ottimista, vediamo quello che succederà.
0: E come ho chiesto al tifoso che è intervenuto prima di lei, abbiamo detto che interverrà il presidente della Fiorentina con un collegamento telefonico attorno alle 20 di questa sera. Noi proveremo a mandarvi in diretta anche questo intervento. Se lei potesse fare una domanda al presidente della Fiorentina, che cosa chiederebbe in questo momento?
3: È difficile, tante cose, però di fare una grande squadra, soprattutto perché è troppi anni che soffriamo da questo punto di vista.
0: Una squadra degna di Firenze, perché poi le nuove generazioni magari non hanno visto quella Fiorentina di cui tanti tifosi parlano.
3: È quello il problema. Fondamentalmente noi siamo la quinta squadra d'Italia e le nuove generazioni questo non lo comprendono. Questo è quanto.
0: Io la ringrazio doppiamente anche per l'atto di coraggio, perché ho visto che non era convinto e che Ludovico un po' l'ha spinto,
3: sì,
0: praticamente in diretta.
3: Mi ha buttato.
0: Però se l'hai cavata benissimo, è stato preziosissimo, quindi grazie ancora e buona serata, buon proseguimento.
3: Grazie.
0: Ovviamente aspettiamo di capire quando potremo mandarvi in diretta anche il talk show che a minuti dovrebbe prendere il via. Qui sono tantissimi tifosi che continuano ad arrivare, come raccontato prima, a tantissime generazioni di tifosi. Da donna, devo dire la verità, sono anche molto contenta e orgogliosa della massiccia partecipazione di tifose, perché poi tante volte si sottovaluta anche come il calcio arrivi veramente ovunque. Ci sono tantissimi bambini. Un aspetto molto curioso è come poi le maglie della Fiorentina non siano solo le ultime, quelle che sostanzialmente portano i nomi dei giocatori che poi queste giovani generazioni hanno avuto modo di veder scendere in campo, ma si porta alto il nome di Firenze anche con le maglie di quei campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina, la storia di cui parlavamo con il tifoso poco fa e di cui purtroppo in tanti non hanno memoria. Io poi dovrò chiedere scusa agli organizzatori, perché veramente siamo nel mezzo, come detto, allestire le postazioni per più di 800 persone in un borgo come questo non è assolutamente semplice, e ovviamente sono anche tante le offerte dal punto di vista culinario, quindi ci sono tanti stand, un'organizzazione impeccabile, un paese sostanzialmente chiuso in quelle che sono le sue principali vie d'accesso, proprio per consentire poi ai tantissimi tifosi che hanno aderito di poter vivere al meglio questa iniziativa, che è innegabile comunque implichi anche degli oneri organizzativi non indifferenti, perché si parla di numeri assolutamente importanti. Abbiamo di nuovo Ludovico, abbiamo novità, Ludovico?
2: Allora, siamo riusciti a fare, diciamo, informalmente due parole con la mamma del piccolo Lorenzo, che è il ragazzo, come dicevamo in apertura di trasmissione, anzi neanche di trasmissione, chiamiamolo di collegamento, che appunto è il piccolo per cui si possono effettuare donazioni stasera, ha lottato appunto contro una forma di leucemia, deve ancora effettuare un ciclo di cure agli arti inferiori, per cui appunto stasera cogliamo l'occasione anche noi per invitare chiunque voglia a effettuare una donazione per dare una mano anche al piccolo Lorenzo. Dovrebbe partire tra pochi minuti il talk show con Alberto Polverosi.
0: Direi che ci siamo, ti passo il microfono.
2: Direi che ci siamo, siamo veramente vicini. Si sta per cominciare, lasciamo l'audio ambientale e vi lasciamo al talk show da Laura Ciuffenna.
4: Tanto per il nulla, invece mi sembra che l'atmosfera sia la più bella possibile, vedo tanto viola, vedo tanta bella gente, tanti amici, tanti tifosi della Fiorentina, tante persone che amano la Fiorentina e che ne parlano anche in radio, in TV, insomma c'è The Vips stasera, va bene? Allora, intanto se mi potete abbassare il sole perché non vedo nulla, se fosse possibile, Bufera l'ha organizzata male. Io chiamerei subito con me Alberto Polverosi, perché dobbiamo parlare del vero protagonista di questa serata, che è Ciccio Rialti, che tutti voi avete letto, avete ascoltato.
5: Ci so.
4: La Bufera sta dando fastidio. Questa è la festa della Fiorentina e la festa di Ciccio Rialti. Alberto Polverosi l'ha conosciuto forse meglio di tutti noi, a parte i familiari che sono qua. E quindi intanto Alberto, visto che noi abbiamo fatto una canzone tutte le volte, ci rivolgiamo al nostro direttore di Ciccio Rialti, di Edo Tapezzeretti, il nostro direttore editore. Di dire questa festa, di vedere le sue foto a giro per questa piazza. Abbassateci la musica perché si diventa crudi.
6: No, te lo dico io dove sarebbe Ciccio a questo momento lì. Al prosciutto. Tu sarebbe sicuramente lì. Al prosciutto e poi gli altri stand dove si mangia. Perché Ciccio aveva due rose. Calcio, la Fiorentina e mangiare. E si comincia a raccontare di Ciccio. Mangiare con cibo e si finisce con un'altra festa. Sono contento, io ringrazio tutti questi ragazzi fantastici perché si parla di Ciccio, ma ha uno scopo bellissimo. Io so come sono stati capaci di organizzare una roba del genere, sono veramente rapidi, giganti. E sono molto contento, molto orgoglioso di stare qui, di ricordare Sandro, perché tu hai detto che lo conoscono forse i familiari. Io forse qualcosa in più, perché sicuramente sono stato più con lui che con la mia moglie per 40 anni. Questo quindi dopo
2: quello. Perché c'è la gente in mezzo.
6: Quindi siamo cresciuti insieme, eravamo ragazzi, poi lui fa benissimo, ha fondato però ora siamo contentissimi di rivedere il suo faccione preso alle finestre di loro su Fredda, con i suoi amici, perché poi avremo dopo le riunioni facevano Ciccio e i suoi amici della Roma in relazione grande, si chiamano pezzi di tanto
4: non c'è. Allora, intanto fare un applauso a Ciccio Rialti perché è per lui anche che siamo qua. Io vorrei che Bufera stesse con noi, se fosse possibile, perché se Bufera sta con noi probabilmente le cose vanno meglio, per tutti venissero sotto al palco e scorrono meglio. Se ce lo mandate Bufera ci tranquillizza, insomma sta con noi, ci aiuta, magari ci dice che vuole sul palco perché comanda lui. Ma intanto io chiamerei subito, che è andato via, e allora intanto se Gianni De Magistris viene a salutarci ci farebbe piacere, e anche il sindaco di Loro sul Fena, se salgono sul palco avremo piacere di averli con noi. Poi appena caleranno le tenebre sul maxi schermo vedremo delle immagini anche e degli articoli di Ciccio Rialti. Allora posso chiedere a Rosio Rodriguez di venire qua con noi un attimo, perché fate un applauso a Rosio Rodriguez, perché noi in questa città ci siamo nati e loro hanno scelto di starci, che non è proprio uguale, ecco, perché anche perché voglio dire, se uno fosse,
7: eccomi,
4: la butto là, se uno fosse di Cernusco sul Naviglio, mi cambiati, decide di stare a Firenze per forza, ma insomma da Madrid a Firenze noi si dice la città più bella del mondo, ma anche Madrid è brutta, non è?
7: No, Madrid è bella,
4: è bella,
7: ma io ho deciso di rimanere a vivere a Firenze, un motivo ci sarà.
4: Esatto, qual è il motivo che ti aspetta?
7: Il motivo è tutta questa gente. Io mi sono trovata bene con i fiorentini, con i toscani, il suo modo di vivere, il suo umorismo, ci siamo trovati bene, per me Firenze è casa, è famiglia, quindi...
4: Vorrei dirti una cosa che disse a mia moglie, ha detto la stessa cosa quando siamo sposati, ringrazio i toscani, attenzione perché anche Pisani sono toscani e non è che proprio...
7: Ah, vabbè,
4: però... Noi si parla di fiorentini generalmente.
7: No, però io non conosco nessun Pisano.
4: Non conosci nessun Pisano, infatti vedete la salute di questa donna che non conosce i Pisani. Quindi, insomma, noi ringraziamo davvero Rosio per aver scelto di stare con noi a Firenze e per essere fiorentina alla fine, perché lo sentiamo quando sei alla radio, lo sentiamo quando sei in TV, un po' meno quando ti si vede correre, perché quando fai tutte queste maratone sinceramente non ti si riconosco.
7: Ma come però... no, il fiorentino non molla un cazzo, quindi io sono fiorentino in questo senso,
4: vabbè,
7: no?
4: Sì, va bene, allora io meno.
7: C'è più
4: da Rosio, no? Grazie davvero, grazie per essere qui, tanto ci troviamo.
7: Grazie.
4: Abbiamo il sindaco che ci viene a salutare e poi Gianni viene a chiedere che qui siamo. Venga sindaco. Allora, il sindaco si capisce, è il sindaco perché è quello vestito meglio di tutti, no? Ma manca la fascia di Cogiani, ma si è vice il sindaco, è un vestito bellissimo, complimenti, pare un attore sto sindaco, no? Allora, io la domanda di faccia è questa, sindaco, ma lei gliel'ha fatto fare, perché anche amministrativamente si rischia una cosa del genere in un paese come l'Italia, o sbaglio?
8: Sì, è meglio se me lo ricordi.
4: No, vabbè, io sai, faccio il mio mestiere, che dico. C'è vabbè, il Pisi non c'è problemi, per Pisi stasera non c'è problemi. No, per Pisi non c'è problemi, però c'è tutto il resto. Però ora, a parte gli scherzi, vogliamo dire una cosa, che oltre al grande cuore di queste persone hanno messo in piedi questa cosa pazzesca, c'è anche una grande competenza, perché non è una roba barrucciata, no, una festa di compleanno. Cioè, è tutto fatto con una professionalità incredibile.
8: E devo dire che in questi mesi noi abbiamo lavorato a questo evento, c'è stata una ora una visione esagerata, veramente, una cosa veramente non ce l'ha fatta. Ogni riunione eravamo 30-40 persone, quindi oggi si parla di un centinaio di persone sono. Quindi questo fa capire quanto ci sia voglia di stare insieme, quanto sia importante
4: sì, tra l'altro credo di poter dire una cosa senza confusione lei o noi. Allora, io penso di poter dire che questa è una festa molto bella, perché stasera ci saranno da Nicker e Nacker 900 persone e non c'è lo Juventino, ve lo potete confermare questo, no? Come? C'è qualcuno nascosto? Allora si fa un corso, si fa un concorso, va bene? Trovate lo Juventino, chi lo trova e lo invia vince la salsiccia. Di no, ma non subito, prima di mettere a uno le bufera, dice bufera.
9: Allora, ci abbiamo il Pegaso, appositamente abbiamo avuto sfortunato il Juventino, e meno male si trova.
4: Ma il Pegaso tipo l'elicottero dai portafontanicheri o un Pegaso in premio?
10: Davvero?
4: No, perfetto, allora ringraziamo il sindaco per tutto, perché non è banale un'amministrazione si mette al servizio di una cosa del genere. Io dico una cosa, quando si parla di Firenze io penso a persone come Gianni De Magistris. Gianni, perché De Magistris è uno che ha girato in... che lo so, è lui. Allora Bufera mi dice che gli devo dire che ha vinto la Champions con la squadra femminile della Rarinantes, ma avrebbe vinto anche lo scudetto con i maschi della Rarinantes, ha vinto di tutto con la nazionale, e soprattutto questo signore quando andava a giro vincendo la nazionale nel mondo e dicevano sei italiano, che gli rispondevi Gianni?
9: No, Firenze.
4: Capito? E quindi insomma, già solo per quello farei un applauso. Ecco Gianni, tu ne abbiamo parlato anche recentemente, no? Noi un po' rimpiangiamo la Firenze che c'era un tempo, però ecco, forse serate come queste ci fanno rivivere un po' quelle emozioni di qualche tempo fa.
9: Ma intanto grazie di avermi invitato, e non credo sinceramente, sono sorpresissimo in positivo, una cosa ad altri tempi bellissima. Poi Bufera
4: sta dando fastidio, ora si fa si chiama la sicurezza.
9: No, volevo dire che io conoscevo Ciccio più di Alberto, perché sono più vecchio,
4: ecco, sì.
9: Quando lui entrava alla Corriere dello Sport e io
4: faceva la palla nuota di altri.
9: Ciccio era un amante di Firenze e di tutto lo sport fiorentino. Potevi chiedere qualsiasi cosa anche di pallanuoto e Ciccio si sapeva rispondere.
4: Senti, te l'aspettavi davvero? Perché ancora non siamo a nulla, diranno 900 persone alla fine.
9: No, bellissimo, bellissimo. Io vorrei, siccome io sono, ho avuto il piacere di stare sul podio Libre d'Italia, però sempre orgogliosamente parlato di Firenze. Come ti ricordavi, non ho mai detto italiano in giro per il mondo, sottolineavo Firenze. Quando venivano, sei toscano perché sei un acidio, no? Non è per niente, però purtroppo i tempi cambiano, non so se è meglio o peggio, ma stasera si ritrova un po' dell'antica felicità. E guarda, uno come Bufera sinceramente mi fa divertire solo a vedere.
4: Io vorrei ringraziare voi, perché io ho fatto delle iniziative con De Magistris e lui mi dice sempre: oh, io sono De Magistris, ma che viene gente, perché io per 10 persone non mi sposto. Ecco,
9: non è vero,
4: direi
9: non
4: stasera è che non stasera non, stasera non tutti parlamentari.
9: Pensa, io vengo sempre.
4: Sì, è vero, però mi ha fatto tremare l'ultima volta. Quanta gente c'è?
9: Vengo sempre e ora non mi fare far polemica. No, come per dire solito. Vengo stasera, sempre, no, non chiedo mai niente, no, sono sempre disponibile. mi dispiace quando altri in passato non lo sono stati. Beh, io mi sono adombrato.
11: Bravo, però stasera si fa.
9: Ma sono felicissimo di essere qua.
11: Gianni, grazie mille davvero. Grazie. Speriamo davvero prima o poi che la Rari possa vincere il 10° scudetto, perché l'unica squadra che può vincere. L'unica squadra che può vincere. La stella che... No, anzi la notizia è... No, ci si è fatta. La notizia è che stasera De Magistris non ha fatto polemica, quindi per ora...
9: È lunga la stella.
11: Per ora. No, se sei stato bravo, eccoci.
9: L'altro giorno non te l'ho detto, io non voglio replicare, sono gli altri replicati.
11: Sì, ma quello che ho detto, un aneddoto e dopo ti vedi a tavola. Dopo ce ne stavo a tavola, poi ce ne vengo a dire qui. Allora, questa serata è resa possibile anche dall'impegno di una fondazione a cui noi vogliamo molto bene, che è la Fondazione Alice Benvenuti. La Fondazione Alice Benvenuti come dire, ha la filosofia di voi, non mi ci metto anch'io, anche se nella vita faccio altro, perché noi adopiamo la Fiorentina per provare a fare delle cose belle o provare, come dire, anche a dare un senso alle cose che facciamo. E la Lucia e Mario lo fanno ricordando loro figlia, che era una grandissima sposa, appunto Alice, e dimostrando che Alice poi alla fine è tutte le cose che facciamo, no? Ci dà e vi dà la forza per farle. Ecco, tenete presente che se voi avete potuto fare questa cosa straordinaria, cioè raccogliere questa cifra importante, perché è una cifra che è fatta, cioè non è che è arrivato uno e ha dato tutti questi soldi, ma sono state tantissime persone che hanno dato quello che potevano e stiamo arrivando a una cifra importante, poi ne parleranno gli organizzatori. Questo è stato reso possibile dall'impegno vostro, avete fatto una cosa clamorosa, ma dalla fondazione di Mario e di Lucia, che ha messo a disposizione le competenze, gli strumenti per far sì che tutti gli euro che sono stati raccolti venissero utilizzati per lo scopo che ci siamo prefissi.
12: Hai detto tutto te.
11: No, però insomma ho detto tutto io, però insomma no, c'è da spiegare vero, perché si fa. Io ho detto una cosa tecnicamente, poi c'è tutta la parte di cuore invece.
12: Devo dire che è stata una cosa molto particolare, perché quando ci siamo trovati con Giacomo, che abbiamo organizzato la prima conferenza stampa, che chiaramente abbiamo veramente conosciuto il sindaco di Doro Cinquenna, Andrea, e quel giorno mi è venuto in mente questa cosa così di Alice, della capretta di Alice, dei barlumi di Alice, che Doro Cinquenna era già, diciamo, nel destino della Fondazione Alice Benvenuti, perché qui c'è una persona molto cara ad Alice, perché l'ha conosciuta e hanno avuto un bel rapporto. Quindi a volte questi barlumi ci portano in tanti posti, no? Barlume che abbiamo conosciuto voi, barlume che ha conosciuto questo meraviglioso.
11: Il barlume e Bufera si è messo a fare da moto, cioè
12: bravo. Sì. Ma insomma, solo Viola, insomma, sono persone, Davide, cioè sono tutti i barlumi che abbiamo incontrato durante la nostra strada. E questa famiglia per noi, forse più di altre famiglie, ci è vicina, perché ha vissuto la malattia comune di Alice, la leucemia, e quindi prima che Fondazione ci siamo sentiti vicini veramente come genitori,
11: certo.
12: E quindi siamo stati veramente felici di questa cosa. Ora Mario magari fa un ricordo della bimba,
11: certo, Mario. Perché come abbiamo detto, gli altri è con noi, Alice è con noi stasera, cioè non ci sbagliamo.
13: Allora, come ho detto prima a un'intervista, trattengo un po' le lacrime. Alice era una tifosa Viola, quindi qui non c'è nulla da nascondere. La tifosa Viola, chiaramente, da due disgraziati di genitori che soffrono per la comune malattia di
11: tutti. Vabbè, tutti persone. Noi, a parte qualcuno, e poi però verrà indicato a fine serata.
13: E niente, abbiamo tanti ricordi, sia nell'ospedale, purtroppo, perché la cosa non è che siamo stati anche dei bei momenti all'ospedale. E c'era questo legame, che eravamo a Firenze e non volevamo perdere nulla di. Cioè c'era il rischio di odiare Firenze quando c'era lì che stava male la bimba, certo. E invece siamo riusciti, non so come, per la nostra follia, a cercare di vivere una quotidianità dentro l'ospedale in una maniera che sembrava, diciamo, un po' tipo libertà condizionata. Sei dentro una stanza, però questi due anni sono trascorsi e niente, quando abbiamo conosciuto è nata tutto dalla combinazione il giorno del 2023 con quando c'era la presentazione a Fiesole
11: con
13: Cesare Prandelli, e abbiamo conosciuto questi, posso dirlo, matti,
11: perché, sì, no, sono matti,
13: cioè degli amici che hanno dedicato il club alla Lisce e sono messi a dialogare e è dato, come posso dire, un amore fisso. E grazie a questo continuiamo i nostri aiuti che facciamo sia a Firenze con le borse di studio, con gli aiuti vari, l'abbiamo continuati quando ci hanno coinvolto e l'abbiamo fatto con un'emozione incredibile e lo facciamo col cuore.
11: Grazie, tanto sarete con noi tutta la sera, ci rivedremo. Ricordiamo ancora che se andate sulle pagine della Fondazione Alice Benvenuti, ma anche sulle pagine del Valdarno, trovate ancora l'IBAN, perché lo scopo di questa, non di questa serata, di questa campagna è quello di raccogliere soldi per aiutare un ragazzino in difficoltà. La raccolta sta andando bene, prosegue fino al 30 di giugno. Stasera è un momento, vedi, anche per fare un punto su questa raccolta, ricordando Ciccio Rialti. Allora, io richiamerei Alberto, perché forse ci sono delle persone più titolate di me, di sicuro, ma anche di Alberto, per parlare di Ciccio Rialti. Volevo dirvi una cosa, che siccome questa serata è stata organizzata con grandissima attenzione, anche la data non è casuale, perché il 13 giugno di 25 anni fa la Fiorentina vinceva la Coppa Italia, l'ultima, quindi insomma è proprio una ricorrenza importante. Ricordiamoci, credo che tutti voi, se avete più di 25 anni, vi ricordate dove eravate 25 anni fa alle 10 di sera. Io ero alle Barbados in viaggio di nozze, però al telefono ascoltavo la partita. Allora, Alberto, io lascerei a te il microfono per presentare i figli di Ciccio.
14: Allora, sì. Allora, qui ci sono due ragazzini che ovviamente ho visto nascere. Lui invia, questo lui è Edoardo, soprannominato Stecca Rossa perché era appassionato degli indiani, Stecca Rossa era un capo, sì, bene. E Enrico, che invece tu sei nato in via Carnesecchi. E vi posso raccontare questo di Edoardo, che è stato grazie a lui se abbiamo trovato la relazione in via Carnesecchi, spiccicato, ma anche come testa, buona, invece lui preciso. E allora questo bambino aveva paura dei cani, c'era un cane sul marciapiede di sinistra che abbaiava, così me l'ha detto papà, se poi c'era una di una delle tante. E allora passava da quell'altra parte del marciapiede. E quell'altra parte del marciapiede c'era un portone dove c'era scritto affittasi. E così noi siamo entrati lì e Sandro aveva la redazione a 25 metri da casa. Allora io farei parlare loro perché io glielo so, io lavoro, insomma il piacere di questo lavoro me l'ha sottratto tanto, però insomma io credo che al di là della presenza fisica che si vedeva quando c'era, allora si vedeva, al di là di questo qui era sicuramente presente per voi.
15: Io intanto ringrazio chi ha organizzato, intanto non è per niente banale, ci vuole anche una dote organizzativa notevole e a noi chiaramente fa piacere, tantissimo piacere, e non è banale fare una cosa che ha anche un intento così lodevole, però farlo anche con uno spirito che non è formale, uno spirito familiare, quindi un po' come nelle famiglie ci si aiuta, e quindi insomma da parte mia, da parte nostra sicuramente grazie mille poi a chi ha fatto tutta la parte di organizzazione di questa serata.
16: Io invece anch'io ringrazio a nome di tutta la nostra famiglia, perché per noi la cosa bella degli eventi che ricordano il babbo, legandolo anche allo sport, alla Fiorentina, è quante persone hanno voluto bene a nostro padre e quindi quanto di nostro padre ci viene continuamente riconsegnato. Io lo racconto sempre anche ad Alberto, io credo di non aver mai preso un taxi a Firenze con un tassista di Firenze non avesse qualcosa da raccontarci di nostro padre, che ne prendeva tanti, e quindi per noi ogni volta che c'è un'occasione in cui quello che è stato un grande suo amore, una cosa alla quale lui ha dato così tanto spazio e tempo della sua vita, però ci viene in qualche modo restituito il nostro padre, perché l'affetto che li unisce, che lo univa a quello che mi separa tante persone anche oggi, poi addirittura in un momento di beneficenza, è un modo con il quale noi spesso lo riscopriamo, come piccoli pezzetti di un mosaico che ce lo fanno ricordare e avere presente. Quindi siamo noi che ringraziamo voi tutti.
11: Grazie davvero, tanto ci ritroveremo poi nel corso della serata, Alberto, per... noi aspettiamo anche che cali un po' il sole per vedere al maxischermo alcune pagine che tu hai scelto del Corriere Sport Stadio di
17: Ciccio. Ma anche qualche collega, perché
11: sì, esatto, qua c'è un sacco di giornalisti e Ciccio l'hanno conosciuto, per cui se vogliamo venire a parlarne ci farebbe piacere. Intanto guarda, io vedo Antonio Bucciarelli che è il presidente Soleva, se vuole venire a dire qualcosa, perché Bucciarelli non ha fatto niente, però allora, ci vogliono i fumogeni, chiede Bufera. Simone, i Brogi, portate i fumogeni sotto il palco perché Bufera sta impazzendo, va bene? Allora,
17: buonasera,
11: Bucciarelli, presidente, ciao, presidente di Solo Viola. Questa è la settima?
17: Sesta.
11: La sesta, e io me la già portavo avanti. E sono state tutte belle. Però possiamo dire che questa festa conferma un crescendo, un crescendo di passione.
17: È veramente un'emozione. Io arrivando su da per lo stradone di Loro, vedere tutte le bandiere del Val d'Arno in ogni palo della luce, è veramente stata un'emozione grandissima. In questo borgo splendido. Permettimi, Giacomo, di ringraziare veramente tutti i volontari, grazie a tutti, perché un risultato così, un'organizzazione così si ottiene solo se c'è una squadra di gente appassionata, attaccata alla Fiorentina, che si dedica a serate strepitose come queste.
11: Però vorrei dire un'altra cosa, perché noi siamo tutti pazzi per la Fiorentina. Però le persone che sono qua, che si stanno impegnando, va bene la Fiorentina, ma c'è qualcosa di più, perché siamo tutti tifosi della Fiorentina, ma qua, cioè, c'è proprio anche la voglia di stare insieme, di fare comunità, di fare del bene.
17: Assolutamente, è quel senso di appartenenza che dobbiamo un po' ritrovare, io parlo a livello generale, sì. No? È quel senso di appartenenza che ti dà la forza di affrontare anche magari le partite andate poco bene, le stagioni andate poco bene, perché alla fine la nostra vittoria più grossa è l'appartenenza, se non mi sbaglio c'è scritto anche sotto. Qui sotto, perché alla fine dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che siamo, la fiorentinità è quello che ci scorre nelle vene e ci fa veramente condividere momenti in questa maniera, trasferte, partite sotto l'acqua, non sotto l'acqua, sole, caldo, si piglia di tutto.
11: Ora però lo state coperto, sicché l'acqua non la piglia più, no? Allora,
17: almeno a Giola Park
11: sì, dove tra l'altro è successa una cosa clamorosa quest'anno, poi esatto. Ne parleremo nel corso della serata. Noi sullo stadio evidentemente stiamo scherzando. Ricordiamo che stasera, se non sbaglio, sono più di 100 volontari.
17: Sì, esatto, e ammetteremo a sedere probabilmente 800 persone, un centinaio di volontari che praticamente da venerdì che stanno lavorando tra mettere il palco, chi portava la legna, chi portava i tavoli, il gazebo e quant'altro. Veramente un teamwork, come dico,
11: meraviglioso.
17: Non so come si dice.
11: Non lo so.
17: Lavoro di squadra. Un po' più.
11: Teamwork è più bello, che non si capisce nulla. Allora, attenzione, una notizia di servizio. Ci dicono che l'antipasto potete andare a prenderlo. Quindi potete alzarvi e rivolgervi. Dove lo fanno? Qua l'antipasto?
18: Non lo dico.
11: Qua, alla mia destra. E venire a prendere l'antipasto, che è, mi sembra rigorosamente vegano, vedo nel piatto di questo nostro tifoso della Fiorentina, fa piacere.
17: Il servizio tutti all'entrata, mi dice Bufera.
11: E che vuol dire?
17: Non lo so.
11: No, sembra Giolonda, quando c'è il servizio tutti all'entrata.
17: Il servizio tutti all'entrata.
11: Allora, io chiamerei Alberto Pomerosi, non puoi più venire, purtroppo. Ah no, c'è la Sara Meini. No, perché volevo chiedere un'altra cosa. Sara, vieni con noi.
18: Stefano!
11: Perché Sara penso sia la più giovane di noi, però ha avuto... Come no? Allora, Sara è una vecchia e quindi ha conosciuto gli altri molto molto bene.
19: Decrepita,
11: vabbè. Però la porti bene questa tua decrepitudine. Insomma, credo che tutti abbiate un ricordo, uno o più ricordi di Ciccio, è la prima volta che l'avete visto, una volta che mi ha stupito.
18: No, allora io sentivo raccontare ovviamente sia Alberto sia Luca, persone che comunque con lui sono.
11: Che loro sono dei refici davvero.
18: Ormai sono andati.
11: Loro sì.
18: Parlare di Ciccio come un fratello, no? Io quando parlo di Ciccio è come se parlassi di un padre, perché comunque non mi ha evitato niente, non mi ha evitato nessuna incazzatura, non mi ha evitato nessun consiglio, non mi ha evitato nessun anche.
11: Nessuno sconto, visto che lui c'è una concessionaria, nessuno sconto.
18: Mamma mia, no, il microfono vicino.
11: No, vabbè, ora il funzionario ci spiega a noi se era un microfono, lui veramente sa la fine, si può andare bene.
18: E quindi io ricordo ancora tutto quello che mi diceva Ciccio, ricordo quanto era importante per noi in sala stampa una guida come Ciccio, e ci manca davvero tanto. Ci mancherà per sempre, perché comunque quei tempi lì non tornano più, perché è cambiato tutto da quando Ciccio non c'è più ad oggi, e quindi sono molto felice che Ciccio venga ricordato qua. Ti spiego perché, perché per noi è facile ricordare Ciccio, per noi ha rappresentato tanto, ma il fatto che i tifosi vogliano ricordare Ciccio e ci fermino per queste vie a dire oh mi raccomando ricorda Ciccio, ma come? Certo, sono contenta che tu lo ricordi te, perché il fatto che loro considerino una persona da stimare, una persona che ha dispensato fiorentinità, per noi è un motivo di orgoglio e di vanto.
11: Ecco, ricordiamo con Sara ma anche con Alberto che Ciccio viene ricordato anche a Firenze, perché c'è un premio e io non potrò mai vincere perché va all'Under 40,
18: ma io
11: l'ha vinto a dimostrazione.
18: Non lottare per vincere perché lui non mi voleva votare, però
11: c'è un premio che però tutti gli anni viene consegnato alla memoria di Ciccio Rialti, c'è un albero dedicato alla memoria di Ciccio e il premio è sempre stato consegnato da persone di livello assoluto.
18: Io l'ho ricevuto da Ranieri, figura.
11: Vabbè.
18: No, da Ranieri.
11: Non da Luca Ranieri. Non da Luca Ranieri.
20: Poi vinci tu, quando sei vinci tu.
11: Sì, sì, no, cioè, no.
20: Tranne un caso, come tutti i grandi giornalisti,
11: grandi giornalisti.
20: Tranne un caso.
11: Tra l'altro pensavo una volta potrebbe darlo anche De Magistris il premio, potrebbe consegnare, perché insomma. De Magistris è arrivato primo anche a tavola stasera, non solo numero uno in assoluto, è già il dolce De Magistris. Però insomma diciamo anche questo premio a Firenze tiene viva la memoria di questo grande giornalista e di questo grande tifoso, perciò non era solo un grande giornalista.
20: Sì, no, era. Se si deve cominciare a parlare di Ciccio tifoso, bisognerebbe trovare qualche ragazzo della
11: curva,
20: del collettivo. Perché
11: ora li chiamiamo sul palco.
20: Per forza, sono protagonisti loro. Perché
18: premio, dobbiamo dire che è un premio particolare, perché non è un premio voluto da un'istituzione giornalistica come l'associazione stampa o l'ordine dei giornalisti, ma è voluto dagli amici di Ciccio.
11: Esatto.
18: E questa è una cosa importante, perché se tu a un giornalista oggi chiedi di iscriversi a Lussi e di dare 20 euro a stagione per iscriversi a Lussi, no, a me non mi interessa. Se chiedi di partecipare perché si possa fare una bella targa o un bel premio per quel giornalista che in quella stagione vince il premio di Ciccio, partecipano tutti senza problemi e senza sapere neanche quanto è la cifra, perché tu dici sì a prescindere, e quindi questa è un'altra cosa che ti fa capire quanto per tutti noi è stato importante Alessandro Rialti.
11: È vero, grazie davvero. Allora intanto io chiedo a c'è anche Luca Calamai, potrebbe salire perché se è sobrio, perché è la sesta birra Calamai, vediamo un po' se riesce a ricordare un po' Rialti lucidamente. Allora Luca, buonasera, insomma stiamo ricordando Ciccio Rialti, è stato un grande giornalista, un grande collega e un grande tifoso della Fiorentina, e una serata così come dire, rende merito poi a tutto quello che ha fatto.
21: Sì, io mi chiedo, aiutami, aiuta te che sei un genio.
11: Sì, no, alla mano un commissario così che ti va via.
21: Aiutami, come l'avrebbe titolato questo momento la Fiorentina?
11: Questo te lo dice come veloce.
21: È qua, è perché quelli bravi si vedono perché lui era... Non so, era geniale, rappresentava, sapeva accarezzare e colpire alla stessa maniera, a seconda dei momenti, e questo momento della Fiorentina è un momento particolare, no?
11: Però ecco, ti posso dire una cosa, io sono un ottimista, secondo me Ciccio, ma voi lo conoscete meglio di me, io lo conoscevo da lettore, probabilmente il fatto che la primavera avesse vinto lo scudetto non importa nulla.
21: Sì, per carità.
11: No, tutti i giocatori di Firenze.
21: No, ma sì, batteria, sì, va bene, ma quando si lotta per qualcosa? Quando si comincia? Glielo diceva lì al Barbarise, perché andavano tutti lì in pellegrinaggio, andavano tutti lì in pellegrinaggio per capire l'umore di Ciccio. Questa era la forza di Alessandro Liao. Andavano tutti, dirigenti, allenatori, giocatori, al Bar Marisa, quindi non nell'ufficio nobile con i mobili affrescati, al Bar Marisa, in mezzo ai tifosi, per capire l'umore di Ciccio, perché l'umore di Ciccio era l'umore del tifoso da
20: Fiorentina. Ah, Polverosi, umore avrebbe avuto gli altri in questo momento?
1: No, ti racconto questo, che quando si è fatto quella serata con Prandelli, c'era Salica, ti ricordi? Allora, nel periodo, lui raccontava il periodo di decadimento della proprietà della Valle. E allora raccontò questo fatto, che Ciccio un giorno in un pezzo, siccome non si aveva notizia della Fiorentina, praticamente come sta succedendo ora in questo periodo, scrisse: se uno chiama la sede della Fiorentina dietro e si mette in ascolto e sente l'eco, perché non c'è più nessuno. Questo era Ciccio, si andava in giro sempre, andava con l'ironia, con quel sarcasmo che aveva, e poi era molto autoironico, quindi per prendere in giro Ciccio era impossibile, perché era lui che si prendeva in giro per primo, quindi era difficile. Questo con la Fiorentina lui aveva questo rapporto, perché lui era tifoso della Fiorentina, senza discussione, ma lui faceva sempre un ragionamento che legava il lavoro, cioè il giornale, alla Fiorentina. Se c'era qualcosa che danneggiava il giornale, lui non è che fece un fuoco nella Fiorentina, non lo faceva, questo è sicuro al 100%. Però c'aveva questo senso di costruzione. Lui era un critico di quelli che costruiva, che metteva insieme, un po' come te, sotto certi aspetti, e metteva insieme la gente, metteva insieme questi ragazzi del collettivo. Io l'ho raccontato l'altra volta, io ho sbagliato, perché se avevo una celebresina e mi mettevo a fare i filmati di quello che succedeva in quella stanza, facevo soldi, mi dava Pieraccione, ci facevo un altro cillone. Quindi questo è stato Ciccio per tutti noi. E siccome vedo c'è Angelo Giorgetti da qualche parte a fare le chiacchiere, Angelo Giorgetti dove? Ecco. Oh, allora venga qua Giorgetti, per piacere.
21: Allora, ti racconto un altro aneddoto. Sì. Allora ti confesso, io non ho avuto un grande rapporto.
20: Aspetta, allora scusa un attimo, Giorgetti è l'unico in golf stasera, che c'ha già il golf Giorgetti,
21: non so come. È cagionevole.
20: Incredibile, ragazzi. Se l'è levato, ma non vale.
21: Allora, io non avevo un grandissimo rapporto con Gio Barone.
20: Però non eri solo, diciamo.
21: Però rimasi molto colpito da una cosa che mi disse. Mi disse che lui andava a trovare Ciccio al Bar Marisa e Ciccio le aveva detto: ma si compra Polverosi? Dice, io dicevo no, c'è un finta e nulla, eccetera. Poi mi disse: quando purtroppo Ciccio è morto, io 2 o 3 giorni dopo sono andato la mattina alle 6 al Bar Marisa e ho detto: Ciccio, noi si compra Calamai, perché mi sentivo in debito di qualcosa. Questo per farti capire quanto Ciccio faceva parte di questo mondo e quanto era riconosciuto come una persona che meritava la credibilità e la fiducia anche di un gesto.
20: Luca, grazie mille. Allora, Angelo Giorgetti, allora, ha lasciato il golf a Polverosi. Ciao, come va?
3: Ma allora, no, poi faccio freddo.
20: No, o dopo fa freddo.
3: Adesso
20: fa freddo. Allora, stiamo ricordando Ciccio Rialti e intanto, diciamo, questa connessione secondo me è fantastica, perché riesce a abbinare il tifo, la passione, la solidarietà e la stima per un collega che è un tifoso, non c'è più, ma che evidentemente c'è ancora nel cuore di tutti, anche dei tifosi.
3: Allora, io devo dire che a Ciccio ho sempre invidiato una cosa, oltre alla sua natura professionale, ho sempre invidiato il fatto che riuscisse, proprio grazie alla sua umanità, ad avere dei rapporti personali ma veramente di altissimo livello, quindi anche con giocatori, con dirigenti e con allenatori, e questo io glielo ho sempre invidiato. Però ecco, Ciccio mi ha anche insegnato a mettere una barriera, cioè che comunque diciamo, fa il lavoro e io sono un giornalista, per cui possiamo anche essere amici, ma poi arriva sempre il momento in cui le nostre strade si dividono ed è una grande lettura secondo me. Lui aveva questa grande facilità di avere buoni rapporti con tutti e anche di avere
20: consigli. Nonostante fosse nudo, perché era un tipo, aveva una cosa, nonostante fosse uno pane fino al vino, no?
3: Sì, però lui aveva veramente questa... questo livello di simpatia che lo faceva avvicinare a tutti.
20: Sì, ma tra quanto? Sì, va bene, fammi sapere. Sì, tre minuti, allora stiamo lì.
3: Vai.
20: Allora, cioè, si diceva, aveva un carattere rude, gli altri ma riusciva poi, perché poi Fiorentino è così, no? È uno magari pane vino al vino, però quando si mette in chiaro le regole del gioco poi si va d'accordo.
3: Sì, ma poi io credo che l'obiettivo di Ciccio, come quello di tutti noi, fosse meglio di ottenere notizie. E lui ci riusciva anche molto più di noi, proprio grazie al livello di training che riusciva a stabilire con tutti gli altri. Però, come dicevo prima, riusciva sempre a mantenere le distanze, proprio come fanno i grandi giornalisti. E queste sono cose che non si imparano, uno sta dentro, secondo me.
20: Senti, c'è un ricordo tuo, Reato, una volta tipo o ti ha fatto ridere, o tu hai fatto rabbia a lui, o una trasferta,
3: Sarebbe Nomino Galetti. Io ero stato nominato gli ultimi due anni come Sherpa, perché si muoveva, diciamo, non benissimo, quindi affidava sempre il computer. E diciamo mi portavo tutti diciamo i suoi effetti, mentre lui appena mi vedeva mi diceva vieni qua Sherpa, e gli portavo tutto
20: perché era un atto d'affetto evidentemente.
3: Sì, certo, quello facevo volentierissimo.
20: Senti Angelo, tra un po' insomma c'è un evento importante, io sì. Siccome sono soprattutto un tifoso della Fiorentina, io visto come tifoso della Fiorentina, a me ha commosso la vittoria del campionato primavera, perché sì. Una squadra fatta da tutti i giocatori che sono nati o la gran parte nati a Firenze e i più lontani in Toscana, pochissimi stranieri, a me ha dato un gran senso di orgoglio, no? Questo calcio che spesso critichiamo giustamente, però il fatto che questa è una notizia, un po' una mosca bianca anche nel calcio italiano, no? Probabilmente c'è da andare orgogliosi di questo successo.
3: Sì, io direi senza più in mente, c'è da andare orgogliosi anche perché è arrivato dopo 43 anni. Io però aggiungo che un settore giovanile deve essere fiero di quello che vince, ma deve essere
20: fiero che sono tanti,
3: che riesce a piazzare forse è un verbo sbagliato, però è importante che questi ragazzi poi facciano il salto.
20: Sì, io tra l'altro vorrei fare un appello, io sono un idolo di Amatucci, ho letto Lo Torino, se ci potesse tenere noi almeno il ritiro ci proverei, ecco,
3: perché... guarda che a centrocampo c'è un grande affondamento.
20: Sì, però ecco, tra Amatucci e Fabiani, io tra Amatucci, però ecco,
3: vabbè, Fabiani sto pagato 15 milioni
20: anche per questo, insomma, però diciamo che in questa primavera che ha battuto il Parma a Viola Park, cioè, ci sono dei talenti, ci sono dei giocatori che insomma, hanno fatto intravedere anche qualcosa, alcuni hanno già esordito in Serie A con la Fiorentina,
3: sì,
20: no?
3: Ma l'importante è che ora ci sia coraggio da parte del club o ci sia la capacità di piazzarli magari in situazioni che li possono vedere diciamo protagonisti, perché dal mio punto di vista si riesce a capire quanto vale un giovane soltanto se gli dai continuità.
20: Certo.
3: Quindi anche in Serie B, o se dovesse essere in una bella Serie C, io certo, questi giocatori vorrei vedere un po' quello che è successo a Martinelli, no?
20: Sì.
3: Tutti a dire.
20: È forte, ma se si vede mai giocare, andiamo a giocare.
3: Diciamo il
20: senso. Esatto. Intanto vedo che ci stiamo attrezzando per un collegamento, ora sta per veramente la serata, sta per entrare in vivo. Io sto per svenire perché di qua arrivano invece gli effluvi della griglia. Ringrazio Angelo Giorgetti, grazie Angelo. Alberto mi dovrebbe raggiungere tra poco sul palco. Io vedo c'è anche Giovanni Sardelli, se vuole venire a salutarci un attimo, perché credo che Sardelli è uno dei vincitori del premio Rialti. E quindi insomma qua c'è da insomma ragazzi, voi salite sul palco tutti quelli che possono, perché io non vi vedo magari Giorgetti c'ha la maglia della salute, la felpa, una cosa incredibile, è incredibile. No, tra l'altro però siccome noi giornalisti si paga la cassa sanitaria, meglio se si paga. Allora Gio, buonasera, insomma penso anche tu abbia avuto a che fare con Rialti magari in radio, e quindi ci puoi dare anche un ricordo diciamo diverso da quello che ci hanno dato finora i colleghi della carta stampata.
3: Intanto buonasera a tutti, veramente bello essere qui,
0: Allora, ti devo dire.
21: Allora, aspetta, sta con me perché si sta per annunciare una volta.
0: Infatti, io ho visto.
21: Allora, dobbiamo chiedere al nostro ospite se può aspettarci un secondo. Allora, no, lui deve aspettare un secondo perché sta arrivando. E dobbiamo allora, intanto salutiamo Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Allora, qua a proposito di persone che hanno scelto di stare a Firenze, c'è Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Non lo sentiamo però, Lo vediamo, ci saluta, la piazza lo saluta. Allora, scusate, mentre attivate il collegamento con Cesare, vedete i fumogeni, perché noi abbiamo parlato di una squadra che ha vinto uno scudetto e sta entrando adesso una rappresentativa della Fiorentina Primavera che ha vinto lo scudetto e stanno portando la Coppa qua. Quindi io direi fare un bel applauso a questi ragazzi che hanno vinto il campionato italiano e che sono stati i protagonisti di una vera e propria impresa. Io vi dico chi ci sarà, cioè Valentino.

0: Eccoci qua. Buonasera e grazie. Allora, grazie davvero a tutti voi per essere qua, per quello che avete fatto. E intanto, se Nicolini viene qua un secondo, perché allora, beh, qui lui potrebbe parlare di Rialti, della curva e di questi ragazzi, però io volevo dire una cosa, perché quando io ero alla parte per di vincere, e quando nella distinta erano tutti di Firenze, quasi qualcosa mi ha commosso.
1: Ha detto bene, questo è l'orgoglio più grande che abbiamo avuto noi, perché la maggior parte di loro è 12 anni e giocano con questa maglia. E ha detto bene, sono tutti di Firenze, ed è la cosa più importante, l'appartenenza, ragazzi, l'appartenenza.
0: Allora, non so se ce li vuoi presentare.
1: Allora, lui è il capitano Conti, attaccante esterno Mazzeo, centrocampista Deli e difensore Sturnone.
0: Allora, io magari vi faccio vedere anche qualcosa a questi ragazzi, che poi hanno vinto loro, e io ho detto alla radio, perché noi a Firenze ci sono quelli polemici, ho detto, ma quelli di Parma avevano 2 anni meno, ho detto, tanto quelli di Parma ci sono tornati, magari avevano 30, ma il primo. Secondo sono grandi custodi dei nostri giocatori, quindi intanto apprezziamoli, auguriamoci che questi ragazzi facciano una grande strada come calciatori, ma quello che vorrei dirgli, c'è Valentino Angeloni, magari lo vorrei dire anche Angeloni, perché io farei un applauso a queste persone, perché Angeloni e Nicolini ci hanno portato a essere al top del calcio italiano, perché noi siamo molto bravi a far tapparsi, ma queste squadre non è tanto quello che hanno vinto, ma sono i calciatori che hanno dato alla Fiorentina, sia alla Fiorentina sia ad altre squadre professionistiche, perché poi quando a Firenze dicono come lo pagano il Viola Park, quando ne hanno venduto uno non me ne pagano un anno di Viola Park, quindi intanto stiamo calmi. E poi io penso che vada sottolineato non tanto quello che questi ragazzi hanno fatto, ma come lo hanno fatto, perché l'hanno fatto da fiorentino, e credo che questa sia la cosa che vada più rimarcata, perché poi quando vediamo i giocatori esercitare una maglia da Fiorentina e piangere, capiamo che forse hanno capito qualcosa che sta a cuore a noi.
2: Sì, sicuramente quello che diceva Maurizio è una cosa molto importante. Firenze, la fiorentinità, l'appartenenza è qualcosa che loro hanno buttato dentro in quello che fanno, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione aver buttato lo scudetto dopo tanti anni, quindi complimenti a loro, al mister, a tutti quanti, a chi l'ha preso, quindi è una grande gioia.
0: Senta, siccome mi piace vedere le cose positive, ricordiamo anche che dalla primavera ci sono 2 allenatori, uno è venuto in Serie A, un altro adesso va oggi è al Modena, quindi segno evidente che insomma il lavoro che viene fatto è un lavoro che poi dà dei frutti importanti a ogni livello.
2: Sì, oggi dicevo prima Maurizio, oggi hanno firmato per il Sassuolo Aquilani e Galloppa per il Modena, quindi una grande soddisfazione. Ci sono altre persone che lavorano dietro le quinte, staff, preparatori e quant'altro, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione, quindi un grande lavoro di tutto il settore giovanile, di tante persone.
0: Senta Giorgio, ce li presenta questi ragazzi un po', ce li fa? Perché io l'ho visto giocare, era a Viola Park e mi sono gasato, però ora oggettivamente non avendo ancora fatto la raccolta delle figurine.
2: Vado a presentare Maurizio, li facciamo di nuovo.
0: Sì, perché io sono un po' di età.
2: Allora. Edoardo Sturli?
0: Facciamolo parlare Edoardo Sturli, perché poi hanno vinto loro, Allora Sturli, ora hai vinto, che succede? Dove ti mandano, rimani, che fai? Si possono fare queste domande o no? No, perché io non voglio creare polemiche,
3: Firenze è casa mia, io credo che mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia umano, calcistico, fisico. Ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina. Quello che succederà il prossimo anno non lo so, ma sono contento di sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
0: E poi, giocando della Fiorentina, uno vince il campionato primavera e entra nella storia per 100 anni. Abbiamo un'altra squadra, voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo

0: campeão foi. Favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è?
1: Lui è Lapo Deli.
0: Lapo.
2: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo. Sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
0: Ragazzi, ma questi sono troppo seri, questi ragazzi. Questi ragazzi sono bravissimi. Lui è?
1: Lui è Brando Mazzeo.
0: Lui l'hanno preso, l'aveva preso alla sestese, non è fatta la sua. Tanta roba, adesso c'aveva la sestese. No, perché io no, perché la Fiorentina si è fatto scappare messo, si è fatto scappare, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro ecco, siccome io capisco la mia caccia, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, devo saltare la gente, insomma. Ti avessi detto mentre la sestese, guarda, va a vincere il campionato prima la Fiorentina, ti avessi detto.
3: Non lo saremmo aspettato, però sono molto felice.
0: E ora? Ecco, lì Parma erano antipatici, la raccontò picchiava, mi sembra, a un certo punto.
3: Sì, dai, no, ha fatto una grande partita e siamo contenti.
0: Te ha preso di rigore e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente che fa la Fiorentina in modo di dire, hanno detto no, ma non c'era rigore, ma c'era rigore, no. No, perché voi dovete capire una cosa, io mi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceani, c'erano. E ci hanno dato un rigore, un cielo, andiamo a rigore a loro, bisciamo loro. Che questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tipo Zenotti. Lui chi è?
4: Conti Gabriele. Essere di Firenze e vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
2: Niccolò Trapani, vi vorrei ringraziare per essere qui, è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
0: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolò potrei migliorare perché il terzino destro ne esce poi dalla primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, Vabbè. Dodò stai sereno, possiamo dirglielo.
5: Viene anche dal settore giovanile, che Fortini. Ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
0: E poi c'è anche Papasoli, è andato a Caranzaro, no, ce ne diversi, per questo dicevo del sinistro, cioè a Rena, come Rena si sono. Quindi dicevo dopo fa poi il furbo perché un altro ruolo magari, ma per sinistro posso andare. Allora, io direi di fare un grande applauso a questo gruppo, a questi ragazzi, ricordandoli sempre che magari indosseranno anche un'altra maglia, io mi auguro di no. Ma insomma, ricordatevi sta serata perché questa banda di matti, quando uno indossa la maglia viola, la indossa con onore, indipendentemente dal fatto che vinca o perda, poi li può bene per sempre. Quindi davvero grazie ancora a Angelone, a Niccolini, a voi, ai vostri compagni, perché insomma non era una partita di accento, quindi c'erano anche degli altri compagni, e poi campagna a Ripoli. Grazie, perché c'è questa cosa perché va superata a Firenze. E allora. Trapani ha benedetto anche questa sessione, ve lo dico però. Volevo dirvi che questi due ragazzi che sono nati a Bagnar Ripoli, io sono particolarmente felice. Basta! No, allora! Scusate, c'è un po' di vigilanza, a bocciare, fai butta fuori.

0: Allora, cos'è? Sì, lui dice, cos'è la Fiorentina? Questi hanno 70 anni per gamba, va bene, sono esultare perché si è detto lo scudetto per... lo so.
1: Sono più giovani di te!
0: No, di meno. Allora, va bene, volevo dire una cosa e non la posso dire perché... Fa male, eh? Oh, allora, volevo dire una cosa. Questi due ragazzi sono nati a Bagnarripoli, siccome che è a Pontannicchi dove sono i miei figlioli, siccome c'è gente a Firenze che per far nascere il figliolo a, dentro Firenze li porta a Careggi e rischiano di partorire alla Fortezza, va bene nascere anche a Bagnarripoli perché poi si fa il capitano della Fiorentina. No, uno può nascere a Bagnarripoli, a Pontannicchi si scrive Bagnarripoli, va benissimo anche a Bagnarripoli, c'è dei figlioli davvero, poi ora quel traffico che c'è, non arriva nemmeno alla Fortezza, in piazza Alimentare fanno, sì che meglio a Pontannicchi c'è, cioè, delle cose bellissime, sono dai figlioli miei, ragazzi, grazie davvero, e qualsiasi altra parente ricordatevi di questa serata, grazie, grazie di cuore, grazie. E volevo dire una cosa, visto vanno via, quando si dice che quegli altri sanno fare calcio, perché in Italia sanno fare calcio, quanto sono bravi quelli che sanno fare calcio, noi siamo vinti il campionato primavera, la Coppa Italia, le Supercoppe, sei stato alla terza, il torneo di Viareggio, sei stato due allenatori alla Serie A, mi dà giocano tra Serie B e Serie A, sicché forse si può fare calcio anche a Firenze, va bene, grazie mille, e forza Viola. Ora fate fuori, ora, forza!

0: Allora, allora. Allora, questi me li mandate via per piacere. Questi fuori per cortesia. Me li mandate via questi per cortesia. Sicurezza, via. Eccoci qua. Allora, si diceva che se questa Fiorentina è così forte a livello giovanile, forse anche un po' meglio degli altri, perché Niccolini andava a ripetizionare gli altri nelle relazioni di stadio.
1: Allora, Ciccio Rialti, prima di essere un giornalista, era un tifoso mio, quello indiscutibilmente. Mi ricordo che nell'85, quando è venuto Roberto Maggio, che sono stati i primi a conoscerlo perché aveva le stampelle, insieme a Massimo Fiorelli, che era un altro capo storico, il poeta bravo, che lì è nata la nostra amicizia. E devo dire che tutte le volte che andavamo in redazione e c'era anche qui accanto Alberto Polverosi, e lui era proprio innamorato di Maggio. Era molto innamorato di Maggio. Quando poi è successo i fatti che sappiamo nel 90, perché poi prima dell'esplosione della violenza lì in Piazza Savonarola, sì, c'è stata una protesta, c'è stato l'incontro all'Andrea del Sarto col sindaco di allora, poi abbiamo fatto quella passeggiata verso la casa di Montello. Bravo, tutte le sere. Però quando è successo la fusione in Piazza Savonarola, devo dire che lui mi ha salvato un attimino, perché mentre c'erano gli scontri lui è passato con quella panda, mi ha detto Ricci monta sopra, e mi ha salvato. Gli devo anche in questo momento, devo dire tutto anche su queste visioni.
0: Perché se non tu salivi sulla panda magari non si vince anche la primavera, no? Appunto, di Milano te era ancora lì, Alberto.
2: No, ora c'è una parolaccia dentro e lo devo raccontare, però insomma, visto che sono le 8 e quasi le 8, lo posso raccontare riguardo a questo signore. Allora, la vicenda di Baggio, che inizia, come dire, sintetizza, questa è invece una vicenda, secondo me, bellissima, giornalisticamente stupenda, tifosamente, tipo un po' meno. E Ciccio era un gestore di quella vicenda. Allora un giorno la Fiorentina si allenava, lo posso raccontare, la Fiorentina si allenava a Campini del Rugby, allora, e c'era un procuratore, non faccio il nome, questo no, procuratore di Baggio, uno ne aveva tre o quattro, e allora eravamo Ciccio, io, Nicci e questo procuratore lì davanti alla rete. Allora lui dice con fare bonario, non minaccioso, no, però dice ascolta, se voi mandate via Baggio poi e ci si rivede. E questo qui secondo me è un po' sfruttato, dice oh, io non mi ha paura, e dice gli fa ascolta, gli batte una mano sulla spalla, gli fa ascolta, la paura è come la voglia di cagare, è tutta insieme. E stava una storia, no, cioè, per il chiedato e zitto, e poi è successo. Faccio un'altra parte, un altro passaggio. Quando con Verona guardavi le spalle, Pontello, Conte guardavi le spalle, Baggio, che era in uno stato ormai confusionale, non capiva più nulla da che parte del mondo era, sempre Campini fanno un'intervista e gli chiedono. Che cosa pensi di questa? E lui dice no, mi sembra troppo esagerato, è una cosa sbagliata. Allora Ciccio lo segue, va negli spogliatoi, lo chiama e gli dice vieni qua, ora tu rifai l'intervista e tu dici madonna, questi ragazzi sono proprio bravi. È andata esattamente così, questa per dire cos'era Ciccio con lui.
0: Anche per dire come il calcio a quei tempi, perché ora insomma non si può più fare queste cose, fare la dichiarazione, quindi esatto. Allora salutiamo davvero Nietzsche, come lo conosco tutti, e vogliamo chiamare Alberto anche qualche altro collega, perché Sardelli può tornare con noi, l'abbiamo troncato poco fa, poi non so se riusciamo a collegarci con Prandelli tra un pochino. Allora attendi, perché abbiamo un altro allenatore che può salutarci, oltre a Cesare Prandelli, con cui ci collegheremo tra poco, che ci ha fatto un video per ricordare Rialti. Allora, vogliamo anche ringraziare Giulio Falciai, che è il giornalista più bello di Firenze, il più conteso da tifosi e tifose di tutta Europa, che in questo momento è in regia, ma poi insomma salirà anche lui. Ma Falciai ancora non ha vinto il premio Rialti, eh? È in rampa però, è tra i papabili, perché è giovane. Ecco qua. Allora, abbiamo anche Claudio Ranieri che ci dice qualcosa su Ciccio Rialti. Facciali si è fatto complimenti, si è un po'... L'audio non si sente, eh? Se volete lo doppio io, Ranieri. Volete mandarmi qualche collega mentre aspettiamo che parta Ranieri? No, parte. Tre. No, ragazzi, se viene Sardelli ora, anche se c'è Papa Leone, si va a parlare a Sardelli. No, eccolo.
3: Grazie con voi per questa iniziativa. Per parlare di Alessandro Rialti è sempre bello, per me è un ricordo meraviglioso, per tutti era Ciccio, per me era perché come, perché con quei baffi. E poi avevo un rapporto con lui meraviglioso, perché oltre ad essere giornalista allenatore eravamo due amici, lui mi stuzzicava sempre perché voleva sapere le notizie, io non gli davo mai nessuna notizia, gliene diedi una soltanto perché mi martellò per una settimana intera quando giocavamo la semifinale di Coppa delle Coppe a Barcellona, e lui voleva sapere chi avrebbe marcato Figo, e gli ho detto no, non te lo dico. Anche perché il testino titolare era squalificato, era infortunato, non ricordo bene, e dopo gli disse Cuscetto che giocava, non giocava, era tanto che non giocava, e lui disse no, come? E invece poi mi fece i complimenti perché facemmo una partita veramente meravigliosa, pareggiando lì 1-1, fermando Robbiati a 20 metri dall'area di rigore senza più nessun finito, che l'arbitro fischiò alla fine del primo tempo della partita, non ricordo bene. Ecco, ricordare Alessandro, per voi Ciccio, ma per me sempre sarà Tricacone, è sempre un piacere. Bravi, complimenti a tutti e buona serata.
0: All'applauso a Ranieri, insomma l'avete fatto anche lo striscione, però qualcosa ha vinto alla Fiorentina. Allora, intanto recuperiamo Sardelli finalmente, perché ci interessava anche il Rialti radiofonico, e chi meglio di Sardelli ce lo può raccontare, perché diciamo che un grosso vantaggio di Ciccio Rialti è che, come insomma si arriva nei suoi articoli dall'attacco, la voce era inconfondibile.
4: Sì, la voce era inconfondibile, non soltanto la penna e non soltanto il carattere. Io devo dire, non sono stato compagno di Ciccio soltanto in radio, ma anche in trasferta. Le mie prime trasferte erano in macchina con Davide, con Sandro Rialti, e devo dire che è stato un corso accelerato di giornalismo. In radio era un fuoriclasse, era veramente un fuoriclasse, tempi, concetti, e poi c'aveva questo modo clamoroso in tre parole di raccontare un concetto. Io mi ricordo ancora la questione Salah, in un secondo lui disse tutta la Fiorentina dice Salah firma, Salah dice che firma, il procuratore dice che firma, i tifosi pensano che firma, i giornalisti scrivono che firma, andrà alla Roma. In un secondo l'aveva vista lunga come sempre. È stato veramente un fuoriclasse in ogni ambito del giornalismo, e per me è stato sinceramente un maestro, perché io mi trovavo in macchina con Sandro prima e dopo le partite, stai zitto, impari e porti a casa.
0: Tu hai vinto il premio intitolato a Rialti, siccome la Meini si è bullata di chi gliel'ha consegnato, non so se puoi dirci anche chi te l'ha consegnato.
4: Sì, me l'ha consegnato Pino Vitale, e il mio premio è stato più giusto di quello della Meini, si può dire.
0: L'hai preso prima, quantomeno? No, è stato il primo uomo, perché prima lo davano alle donne, andando a fare le donne, hanno messo maschi, però va.
4: Allora, la Meini ha vinto per un voto, io all'unanimità, quindi di questa...
0: Però la Meini ha vinto per un voto il suo, diciamo anche dove stanno, no? Allora, ringraziamo davvero, anche Sara sta scherzando noi, grazie a Giovanni, e qui intanto la festa si sta sempre più animando. Io vi devo dire che dovete andare a prendervi l'antipasto, perché se non andate poi non scorre la festa, vi tocca mangiare l'antipasto tutta la sera. E cosa c'è? Che c'è? Allora, fra 10 minuti ci sarà bufera sul palco per il collegamento, per un collegamento importante. Nel frattempo direi che magari ci fermiamo tutti un attimo, così io bevo un po' d'acqua e vado a prendermi l'antipasto, perché vi ripeto che l'antipasto si prende là, poi c'è Prandelli, poi ci sono altre grandi sorprese, e, insomma, poi ora è calato anche il sole, si sta anche meglio. Quindi, 5 minuti di pausa e poi torniamo.

0: Viola supporters.
1: Vedremo noi. Abbiamo comprato la tramvia.
0: Lasciamo parlare, se no siamo in
1: casino.
2: Now that so many of you are gathered tonight in the Vardano area, truly makes me happy. Events like this remind us what makes Fiorentina different. This club is not only followed, it is loved, defended, and carried in the hearts of generations of supporters. Over the years, both my father, Rocco, and I have had the pleasure of attending event evenings like this, and we have always felt the affection of the Familia Viola. That affection has never been taken for granted. It has given us energy, responsibility, and pride. Your passion is one of the greatest strengths of Fiorentina. This season tested us deeply. It was a difficult year with moments that required strength, difficult decisions, and unity. At one point, we were in a very dangerous situation. But Fiorentina did something extraordinary. From the position and conditions we were in, no club in Serie A history had ever escaped that relegation danger. Fiorentina did it because when the moment demanded courage, the club responded. Important decisions were made. The team accepted responsibility. And everyone pulled in the same direction. The players fought with pride. The staff worked with seriousness. And the Viola people continued to give strength when it was needed most. That unity, that belief, and that love for Fiorentina made the difference. Today, we are working with seriousness and determination to build the future of this club. Together with General Manager Alessandro Ferrari and Sporting Director Fabio Paratici, we are planning carefully, strengthening the club, and preparing the next chapter of Fiorentina in the right way. We are moving forward from a season and a league position that do not represent the ambitions of Fiorentina. But we are doing so with responsibility, determination, and confidence. We know that words are not enough. What matters is work, decisions, and results. Every day, our objective is clear: to build a Fiorentina worthy of its history, worthy of its supporters, and worthy of the future we all want. The 100th anniversary season is approaching. And it is a historic milestone for our club. It must not only be a celebration of the past, it must also be the beginning of a stronger future. We want to honor the great stories, the great players, the great supporters, and the great love that have made Fiorentina what it is. But we also want to look ahead with courage, unity, and the ambition that this city and this club deserve. This is exactly what my father, Rocco, would have wanted. He dedicated his passion, energy, and long-term vision to Fiorentina. He believed deeply in this club, in Florence, and in the Viola people. That vision continues to guide us. We feel the responsibility to continue what he began, and to do everything possible to make you proud.
3: Tranquilli.
2: I know how much Fiorentina means to you.
3: Si è registrato tutto, ora dopo vi racconto tutto nel diavolo.
2: It's not only for the good moments. Your love has never disappeared, even during the most difficult times. That is why we must work even harder. We want to give you a team, a club, and a future that reflect your devotion to the Viola colors. Thank you for being here tonight. Thank you for staying close to our family and to Fiorentina. Your passion gives us strength, and your belief pushes us forward. I look forward to seeing you soon. I will be in Florence at the beginning of the season as we begin another year together. With enthusiasm, confidence, and pride. Sempre Forza Fiorentina!
3: Allora, è tutto molto semplice.
4: Ora traduzione. Stefano Panzieri, vai.
3: No,
4: a parte gli scherzi.
3: A parte,
4: so che anche Alessandro e Fabio volevano fare un saluto.
3: No.
4: Però io ho preso intanto un po' di appunti in quello che ha detto il nostro presidente.
3: Sì.
4: Ok. Volete fare un intervento voi oppure?
3: Sì.
4: Ok, se volete, a noi vi sentiamo bene, se volete salutare i nostri tifosi.
5: Faccio solo un saluto, grazie dell'attenzione, grazie del supporto che ci date, che ci avete dato. Almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, è quello che possiamo dire, che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante, però non sento più niente, io assolutamente niente.
4: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
5: Eccoci, adesso vi sento un po' meglio. Cercheremo di costruire la miglior squadra possibile. Stiamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze, per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
6: Antonio, se vuoi così rientra.
5: Grazie a tutti, grazie dell'attenzione, grazie mille.
6: Se vuoi riassumere le parole
4: sì. Del presidente, io ho preso un po' di appunti. È stata innanzitutto ovviamente Giuseppe, come una volta Rocco, conosce bene la passione che c'è in Val d'Arno ed è felicissimo di sapere che a Loro Supremo stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là, non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tanti altri. È un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
7: Ma chi si occupa? Ce l'ha detto o no?
4: Messi, l'ha detto il paziente. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna trovare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi. E ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli un qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdano, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre non è mai mancato, anche nei momenti meno felici, e l'impegno di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi grazie. Francesco, facciamogli un applauso, dai ragazzi. Allora, abbiamo un altro ospite importante questa sera, che l'abbiamo voluto con noi proprio perché è una persona che ha lavorato tanto per la Fiorentina e si voleva sapere un attimino, non senza entrare dentro il discorso della politica, perché a noi non ci interessa la politica, ma lui è qui perché è stato il sindaco del Viola Parche. Ci sta che stasera arrivi a farci un saluto anche da Funaro, e gli chiederemo dello stadio, e però ora si vuole un attimino prendere e avere qualche cosa che bene o male non sappiamo quali sono stati i segreti, quali sono state le cose difficili che bene o male hanno permesso alla Fiorentina, visto che bene o male qualcuno a Firenze ci dice che Viola Parche a che cazzo serve, eccetera eccetera. Mi sembra che ci sia stato la primavera che, da quando c'è il Viola Parche, vi ha detto sia i Niccolini che Angeloni quello che bene o male abbiamo vinto, e le finali che abbiamo fatto con il Viola Parche. E quindi allora il Viola Parche l'ha fatto la famiglia Commisso, grazie anche a questo signore che è qui, che è Francesco Casini.
8: Grazie Stefano, grazie a tutti. Tanto un piacere essere qui, è una cosa bellissima, io non immaginavo, me l'avevano descritto quello che poteva essere, ma così bello non immaginavo davvero, per cui complimenti davvero a tutto il popolo viola che stasera si ritrova qui e rende viola questo paese, questo centro storico davvero bello. Che devo dire, sì, è vero, a volte si dice che Viola Parche non serve, qualcosa di più, in realtà ha radunato tutto, e quindi avevano detto meglio prima di me Angeloni, Niccolini, che sono qui, quello è servito, l'abbiamo visto per le giovanili. A battuta vi dico, alla fine mi diceva Prandelli, dà anche 5 punti alla fine del campionato, quindi dico, quest'anno a maggior ragione questi 5 punti sono stati fondamentale e prezioso, ma questa è una battuta. Io sono convinto il buono del Viola Parche verrà fuori nei prossimi anni, lo vedremo, perché è il quartier generale del cuore viola. Che dire Stefano, gli aneddoti penso si sono detti. Sono stato io ad andare a cercare il presidente Commisso a dirgli: presidente, io ho un'idea, lei ho visto per fare le infrastrutture, se viene a Bagnaripoli io un'idea ce l'ho, le parole le mantengo e l'opera si porta in fondo. Non è stato facile, c'è stato anche un ricorso, il presidente della Repubblica per cercare di fermarlo, però grazie anche ai miei collaboratori, all'impegno, al lavoro, e siamo arrivati in fondo. Dico questo, e ci abbiamo messo anche quel plus, abbiamo lavorato anche la notte, lo dico con sincerità, perché io alla fine, come tanti qui, sono cresciuto in Curva Fiesole, non è un modo per dire, è successo davvero così. Sono entrato la prima volta che avevo 2 anni e ci ho fatto tutta l'adolescenza, mi sono visto i gol di Batistuta, mi sono visto anche il fallimento, ho visto la ripartenza della Fiorentina, i primi anni di Della Valle, e quindi insomma non sono buono con i piedi per dare una mano alla Fiorentina, ma da sindaco sono riuscito a dargli mano e a fare, cioè a fare qualcosa per anche la mia squadra, ovviamente anche per il mio territorio, ed è venuto fuori questo bel progetto. Dico sinceramente però che in merito va una persona che non c'è, due persone non ci sono più, perché sono il presidente commisso, ci ha messo i soldi, a Gio Barone, che probabilmente ci ha lasciato anche un pezzo di se stesso dietro a tutta quella battaglia che abbiamo impostato, perché io ci avevo provato, vi dico questo, nessuno lo sa, anche nel 2016, ma all'epoca di Della Valle, sono venuto a vedere, poi rinunciarono, mentre invece la Fiorentina di Rocco Commisso ci ha creduto fino in fondo e l'ha realizzato. Io sono convinto che il bello deve venire, e spero proprio partendo da Viola Park si possa davvero ottenere i risultati che noi del popolo Viola ci si merita. Riprendiamo il buono di questa stagione, la salvezza si puntava molto di più, ma prendiamoci il 2-0 alla Juve, la salvezza, e quest'anno ripartiamo e ce lo meritiamo. Buona estate a tutti e grazie per tutto.
9: Grazie davvero. Allora, dopo l'intervento di Francesco, purtroppo c'è da darvi una brutta notizia. Allora, l'antipasto, siete arrivati tardi. Mettiamoci a sedere, pigliamo il primo, vi si dà il secondo. Chi è che vuole rimanere in fila può rimanere tranquillamente in fila. Non è per cattiveria, però è dalle 6 che noi si sta dando l'antipasto. E purtroppo abbiamo sia con i media e che ho detto che bene o male si iniziava alle 6. Siamo arrivati un po' in ritardo, però abbiamo una scaletta abbastanza lunga. E quindi chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto può rimanere. Noi cominciamo,
10: dai,
9: mettetevi a sedere che incominciamo a dare i primi. Quindi allora, chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto, non c'è problema, cioè ci dispiace a bestia, lo so, ci dispiace a bestia, ma cosa vi devo dire, cioè è dalle 6 che bene o male sarete, mi dispiace per chi è che ha pazienza, l'antipasto lo piglia senza problemi. Per chi è che ha pazienza, noi intanto che si comincia a dare primi in modo da poter prendere e fare in modo che la scaletta possa essere rispettata. Purtroppo si doveva cominciare a mangiare alle ore 20.
10: Vabbè, sono le 20 e 4. Confera, lanci il microfono. Sta andando tutto molto bene, ok? La gente si metterà qua, guarda. Allora, adesso stiamo attivando un nuovo. Stai con noi, Buffera, che se tu vai giù tutti angosci, stai qua con te, l'ha preso l'antipasto.
9: Sì.
10: Ecco, vedi? E Polverosi ti ha toccato l'antipasto. No, a te Guerrini nemmeno. Vabbè. Allora, noi chiudiamo questa lunga carrellata di amici di Ciccio di Alti con un paio di collegamenti, se ce la facciamo. Eccolo qua. Allora, Alberto, no, stai con noi, che vai giù tutta noi, stai con noi.
11: Aspetta,
10: sì.
11: Non ci sei.
10: Quindi diciamo di mandarci ci fa un messaggio.
11: Ci fa un audio per voi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
12: Lui Alessandro Vita è uno dei grandi amici di Ciccio.
11: È veramente bello vedere tante persone si riuniscono nel nome di Ciccio, perché a distanza di anni è veramente una cosa straordinaria. E per me Sandro resta un faro, un punto di riferimento, detto, perché è stata una persona importante, non solo per la mia crescita professionale, con lui si poteva parlare di tutto, non solo di lavoro, c'era una grande empatia. Ed era quella empatia che ha contraddistinto tutta la sua carriera e tutta la sua vita. Non per niente ancora oggi, a distanza di anni dalla sua morte, ci sono eventi come questi che continuano a rievocarne il ricordo.

0: Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E rieccoci di nuovo in diretta, buon sabato 13 giugno 16.05, riparte la diretta di Radio Firenze Viola, questo fine settimana un po' rivisitata la nostra scaletta, perché insomma non avete ascoltato prima di noi, prima del Viola Weekend, come sempre Firenze in campo, ma ci sono stati un po' di aggiustamenti perché poi dopo daremo la linea a Luca Calamai, a Ludovico Mauro, a Chiara Andrea Bevilacqua che vi faranno compagnia dal Viola Club dal Viola Club Grosseto, se non sbaglio, forse non mi fa segno di no, Stefa.
3: Loro ci uffenna, scusate, ho sbagliato.
2: Però insomma, quindi questo per dirvi che è cambiata la scaletta, ma come sempre il Viola Weekend non cambia di orario, sempre a partire dalle 16. Un saluto e un buon sabato vi arriva dalla voce come sempre di Niccolò Righi, con me c'è Viola Runchi. Ciao Viola.
3: Ciao Niccolò e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
2: E ringrazio di là dal vetro Stefano Cherubini che mi ha fatto l'assist, mi ha corretto, mi ha detto di no, mi ha detto una bischerata il Viola Club Grosseto. E vabbè, sarà la prima di tante bischerate che diremo in queste due ore da trascorrere in vostra compagnia. Ricordo i numeri, anzi Viola, guarda, li faccio ricordare a te i numeri perché sono stanco e come minimo mi si incrociano gli occhi, non li dico neanche bene.
3: 348 75 13933, oppure 055 77 111 71.
2: Chiaramente, se il 348 75 13933, se volete mandarci messaggi WhatsApp e note audio, scriveteci anche quello, insomma, quello che volete, perché ci sono tanti temi da analizzare, non, che non riguardano soltanto anche il mondo fiorentino, perché ci stanno passando sotto gli occhi le immagini della gara che si è disputata questa notte. È iniziato il mondiale, hanno debuttato tutte e tre le squadre di casa. Il primo a scendere in campo è stato il Messico, che ha vinto 2-0 al debutto contro il Sudafrica. Il Canada ieri, nella serata di ieri, ha pareggiato per 1-1 contro la Bosnia, una partita che un po' ci riguarda anche da vicino perché ci sarebbe dovuta essere l'Italia.
3: Esserci noi.
2: Sì, ci poteva essere l'Italia e invece c'era la Bosnia. Stanotte gli Stati Uniti a valanga nel 3-1 inflitto al Paraguay, dove a spiccare è stato questo attaccante Balogun, che non doveva neanche nascere negli Stati Uniti, a New York, ma per una questione di visti, insomma, è stato sua madre è stata respinta al fronte e alla frontiera, non è che era in guerra, alla frontiera e anziché tornare in Inghilterra, dove Balogun praticamente è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore, è rimasto negli Stati Uniti e per questo ha la cittadinanza statunitense. Quindi insomma, un what if niente male per gli Stati Uniti, che grazie a lui poi, insomma, hanno vinto questa partita al debutto. E mi sento di dire, hanno già messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, perché lo sappiamo bene, questo mondiale vive di una prima fase abbastanza, anche se vogliamo, inutile, perché passeranno le due migliori di ogni girone più le 8 delle 12 migliori terze, per cui gli Stati Uniti con questi 3 punti e con già una differenza reti di più 3, mi sento di dire che hanno già un piedino ai sedicesimi di finale.
3: Certo.
2: Vai Viola, non so se volevi aggiungere qualcos'altro sugli Stati Uniti.
3: Sì, no, riguardo proprio il mondiale in generale, appunto, sarà un'occasione per osservare appunto da vicino alcuni possibili obiettivi anche di mercato, osservando le prestazioni di tantissimi giocatori, perché è un mondiale molto particolare, perché ci sono 48 nazioni, quindi appunto il livello è molto alto e quindi vedremo anche magari qualche giocatore che spiccherà e farà la differenza in determinate partite, anche a partire da questi gironi.
2: Sì, sì, lo so.
3: Banalmente, come hai detto te adesso dell'USA.
2: Certo, sappiamo che comunque, tra l'altro il mondiale, chiaramente lo hai detto tu, il più grande di sempre, oltre 1250 calciatori saranno all'opera tra Canada, Stati Uniti e Messico, quindi ci sarà lo spazio per tutti, per mettersi in mostra. Bisogna anche fare attenzione perché, insomma, sentivo qualche giorno fa a un noto podcast è intervenuto il presidente il direttore sportivo dell'Inter, Pier Ausilio, che ha detto che i mondiali spesso sono molto un torneo che mette in crisi anche i dirigenti e gli allenatori, perché magari c'è un giocatore che segue da tempo, che si mette in luce al mondiale e quindi poi magari il prezzo va alle stelle. Allo stesso tempo magari ci sono dei calciatori che sfruttano magari un mese in cui tutto si allinea, i pianeti si allineano nel verso giusto e tirano giù delle prestazioni pazzesche e poi magari non si ripetano. Ce ne sono infiniti esempi,
3: esatto,
2: nella storia, e vedremo se succederà anche quest'anno. Di questi oltre 1250 calciatori, purtroppo ce ne sarà solo uno della Fiorentina, un record negativo, sì, che non si verificava a Firenze dal 78, pensa un po', con il solo Marin Pongracic, che è aggregato alla nazionale croata e che tra l'altro cercherà proprio il debutto al mondiale, perché era già stato convocato nel 2022 ma non era mai sceso in campo con la nazionale croata. Vedremo, speriamo per lui che possa scendere in campo.
3: Esatto, sì, tra l'altro abbiamo un messaggio riguardo appunto gli Stati Uniti da Luca dai Castelli Romani, che ci dice: gli Stati Uniti mi hanno fatto davvero una bella impressione, gioco veloce e in verticale. Ecco,
2: sono una delle nazionali più attese comunque, perché vengono da un periodo insomma che gli ha permesso di mettere in luce grandi giocatori, alcuni li vediamo anche in Serie A, McKennie e Pulisic su tutti. C'è grande attesa, addirittura forse troppa attesa, mi viene da pensare. Trump alla vigilia ha quasi detto indirettamente a Pochettino che l'obiettivo degli Stati Uniti deve essere quello di vincere il mondiale. Sì. Ora dubito che gli Stati Uniti riescano a vincere il mondiale. Arrivavano anche con aspettative in Qatar e poi non andarono bene. Certo, questo è il mondiale che può essere quello della consacrazione. Tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche un girone comunque tutto sommato facile,
3: abbastanza sì,
2: abbordabile,
3: facile,
2: esatto. Poi ripeto, in virtù di questa vittoria, in virtù di queste nuove regole che permetteranno appunto il passaggio fondamentalmente a tutti, su 48 squadre ne passeranno 36, ecco, mi sento di dire che gli Stati Uniti con 3 punti e un più 3 di differenza reti sono belli avviati che verso i sedicesimi. Parliamo anche però di Fiorentina, perché sì, oggi comunque è un weekend che ci porterà verso una settimana abbastanza importante, una settimana che dovrebbe anche, usiamo il condizionale, ma dovrebbe anche avere questa benedetta conferenza di fine stagione. Esatto. Sono attesi al colloquio il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Fabio Paratici, che sono tornati proprio in questi giorni dagli Stati Uniti, dove hanno condotto dal lunedì un summit con la proprietà, con la famiglia Commisso, in cui si è parlato un po' di tutto, un po' del budget per il mercato e di quelle che saranno le prospettive della Fiorentina, anche cose legate più a temi burocratici. Si è parlato per esempio dello stadio, un tema che Ferrari sta portando avanti in prima persona e che la Fiorentina si è detta disposta a mettere la parte mancante dei soldi che appunto servono per il totale finanziamento del restyling del Franchi. Tutto questo di tutto questo si è parlato negli Stati Uniti. Poi c'è anche questo giallo di una,
3: sì,
2: di un presunto incontro informale tra il direttore sportivo della Fiorentina Paratici e l'ex presidente del Tottenham Levi.
3: Sì,
2: non
3: sì,
2: so bene come
3: Daniel Levi.
2: Non so se si pronuncia Levi o Levi. Però ecco, dalla Fiorentina in questo momento fanno trapelare che in realtà questo incontro, che ripeto era comunque di natura molto informale,
3: sì,
2: non ci sarebbe stato, per cui anche di questo, sì, cercheremo.
3: Le voci sono smentite da questo punto di vista,
2: sono
3: è vero,
2: state,
3: sì,
2: smentite, sì. Cercheremo di capire quello che è successo. Lo facciamo già con il primo ospite che è con noi quest'oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Mario.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, bentrovati.
2: Mario, ripartiamo proprio dall'attualità. sono tornati o stanno tornando? Anche sul ritorno c'è stato un po' di confusione. C'è chi dice che torneranno comunque in questi giorni, e c'è chi dice che sono tornati ieri e lunedì torneranno operativi dal Viola Park. Però insomma, stanno tornando i dirigenti Viola a Firenze dopo questo lungo summit che è andato in scena questa settimana a New York con la proprietà. Che ti aspetti, che da questo, non so se hai potuto raccogliere qualcosa di quelli che sono stati i temi, e anche un po', visto che ne abbiamo parlato, di questo giallo relativo all'incontro di Paratici con l'ex numero uno del Tottenham.
4: Il giallo ieri mattina alle di radio ho detto io, non Costantino Ricoletti. Costantino Ricoletti aveva raccontato già il giorno prima, no?
2: Tutto certo, certo.
4: Ho detto che sapevo che a New York c'era anche Mr. Levy, e che sapevo che Paratici e Levy sono molto amici, si stimano, hanno un grande rapporto, e quindi trovavo normale se prendevano un caffè, probabilmente mi risultava che avessero preso tutto qua, ma non per parlare della cessione della Fiorentina, non per parlare dell'acquisto della Fiorentina, almeno questo
2: certo,
4: è quello che ho detto
2: certo,
4: io. Poi
2: certo.
4: Ho visto che in tanti hanno scritto, quindi evidentemente l'informazione che avevo io l'avevano anche altri, insomma non era proprio roba esclusiva, come dire, quindi ma che cosa c'è di male se hanno preso un caffè, insomma voglio dire, se tu sei a New York e sai che c'è anche Tommaso Loreto, non lo prendi un caffè con Tommaso Loreto,
2: certo.
4: E non lo prendi esatto, magari per dirgli guarda Tommaso vado via perché vado a lavorare a Roma, a Milano, insomma no. Quindi c'è un po' di confusione. Poi per il resto la società Viola ha voluto mantenere uno stretto riservo su questo viaggio, noi ne prendiamo atto e lo rispettiamo, non ci sono foto, non ci sono indiscrezioni, io so quello che avevo scritto proprio su Firenze Viola poco prima che partissero, ovvero che sarebbe stato un viaggio nel quale al primo punto dell'ordine del giorno, nell'agenda di Paratici, ci sarebbe stata la conoscenza del budget, perché in base al budget lui avrebbe potuto naturalmente muoversi, no? Di conseguenza sul mercato, e quindi questo sapevo. Poi immagino, essendoci anche il direttore generale con lui, che tratta, come dire, altre questioni, no? Di natura societaria, in primis lo stadio, perché lui, se ho capito bene, no? L'uomo dello stadio avrà sicuramente relazionato alla proprietà gli sviluppi sulla vicenda stadio, avrà spiegato, non so, che cosa dovrebbero fare ora per andare avanti, quali difficoltà ci sono, immagino che abbiamo parlato anche di quello, me lo auguro.
2: Certo.
4: Me lo auguro, perché lo stadio è una parte molto importante, non importante secondo me come se la costruzione di una squadra forte dal punto di vista sportivo, ma è molto importante per tante altre cose. Poi magari vanno parlato anche della ristrutturazione della società, dell'organizzazione, cioè gli argomenti se vogliono ne hanno tanti. Io sapevo che sarebbero diventati oggi, così sapevo
2: certo.
4: Da giorni, poi se lo hanno già fatto o lo faranno domani a lunedì, insomma io almeno me ne farò una ragione, insomma non è un tema che mi appassiona,
2: certo.
4: Esatto, ci fanno capire che probabilmente la famosa conferenza stampa sarà giovedì prossimo, cioè
2: esatto.
4: Il 18 di giugno, e se poi invece sarà il 19 nessuna polemica, va bene così, insomma facciano quello che vogliono, l'importante è che facciano, ecco, questo è lo slogan.
2: Mario, ma tutto questo riserbo anche per questo incontro che c'è stato a New York, tu l'hai capito fino in fondo? Perché insomma si era detto, no? Si era un po' fatto questo accordo di portare avanti anche un colloquio abbastanza trasparente con quelle che sono anche gli organi di stampa, che poi per riportare ai tifosi, per non creare quel tappo, quel velo di maglia che spesso si veniva a creare in passato. Però ecco, certo ci mancherebbe se si è parlato anche di mercato, non dico di venire a sbandierare quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina, che ogni giorno esce, mi sembra un nome diverso, però con questo,
4: guarda,
2: questo
4: io vorrei
2: clima.
4: Fare una lancia a favore della società, nel senso che voglio dire, sono argomenti talmente delicati, Servo lo capisco, certo, è giusta la sua domanda, qualcosa ci potevano dire, non ci hanno detto, ma perché comunque al di là del fatto che ora stia un po' cambiando la Fiorentina come registro comunicativo, ma la Fiorentina quella classica, quella insomma dei commisso, dei barone, di loro, insomma di quei dirigenti lì, era una società che aveva deciso di dare il meno possibile ai giornalisti, no? Meno materiale possibile, perché anzi lo vivevano anche con grande fastidio, mi ricordo. Quindi ora qualcosa dovrebbe essere cambiato, però magari, ecco, mi accontenterei che il giorno della conferenza stampa avessero voglia di raccontarci qualcosa, ecco, lì, ma non per noi, perché francamente a me interessa il giusto, ma per chi ci legge o chi ci ascolta, no? Per i tifosi, noi siamo poi alla fine il tramite, quindi se avranno il buon cuore di raccontarci qualcosa io sarò il primo a applaudire, se non lo faranno ne prenderò atto e resterò dispiaciuto, ma insomma non mi meraviglierei del fatto che poi la conferenza stampa potesse creare anche tante attese e magari pochissimi risultati dal punto di vista mediatico.
3: Certo, io invece, Mario, ti volevo riportare sulla novità principale in questo momento, cioè l'ufficialità di Fabio Grosso in panchina della Fiorentina. Sì. E appunto, credo che abbia come obiettivo la forza e la volontà di riportare entusiasmo a questa squadra e soprattutto identità, visto che nell'ultimo anno è mancato. La mia domanda è: quanto può incidere appunto Fabio Grosso sulla mentalità della Fiorentina già da ora, quindi già dal suo arrivo, secondo te?
4: Ma io spero molto. Io per esempio, oltre a aver fiducia in Paratici, ho fiducia anche in Grosso. Io non sono così scettico come magari tanti tifosi della Fiorentina, magari mi sbaglio, però io credo Grosso, insomma, a livello di addetti ai lavori raccoglie molta stima. Certo, tutti più o meno a microfono spento naturalmente dicono che il vero punto interrogativo è il salto, no? Da una realtà ovattata, paludata, rinchiusa sotto una teca che è quella di Sassuolo, e un conto è Firenze, dove la pentola a pressione bolle con la bellezza, no? Ogni giorno. Questa certo. È la mia. Però per il resto, cioè, come reagirà lui in un salto del genere? Questa credo sia la domanda che ci facciamo un po' tutti. Per il resto io ho fiducia, ragazzi, poi mi sbaglierò. L'anno scorso avevo parecchia fiducia in Pioli, poi in tanti mi hanno detto che avevo sbagliato, ero in buona compagnia, ma ne prendo atto, faccio un mestiere pubblico, se faccio una presentazione sbagliata è giusto, poi anch'io subisca le critiche. Però io onestamente mi sento dire in questo momento che fa Grosso, ecco, io ho stimato Paroli, per me se fosse rimasto non sarebbe stato un problema. Paratici ha deciso di cambiare, devo dare fiducia a Paratici ha scelto Grosso, devo dare fiducia a Grosso, io almeno ragiono così.
2: Sì, assolutamente.
3: Sì. E invece appunto ti volevo portare sul modulo di Grosso, quindi il 4-3-3, appunto, quindi aggressivo e verticale, sembra appunto il modulo di riferimento. E la rosa attuale, secondo te, basterebbe in questo momento oppure c'è qualche altro gioco?

0: non conosco, ma che possa tornare utile, perché il vero nome di giocatore in assoluto è circolato parecchio, è tutto fuorché un esterno, che è Tolbert. Quindi sì. Però ho sentito parlare di Ruggeri Atletico, sì, non so quanto sia suggestivo, ma insomma è un esterno, quindi sì, più o meno basso, no? Però è un esterno, quindi credo che stiamo lavorando su quei profili lì, ma è giusto, perché ripeto, se lui vuole coprire intanto l'ultimo terzo di campo, cioè gli ultimi 30-35 metri, ha bisogno di esterni offensivi molto forti, e poi ha bisogno dei quarti, cioè sia il terzo destro, il terzo sinistro, che siano giocatori in grado di amalgamarsi, no? con quello che sta davanti a loro. Poi è vero che nella catena c'è anche il mediano di destra e il mediano di sinistra, cioè devono formare due binari da sei in totale, no? Siete d'accordo?
1: Certo. Sì.
0: Quei tre devono funzionare bene. Ora in linea teorica ce ne vorrebbero altri sei, no? Pronti a sovventare, magari sarà troppo, se trovano uno che può fare tutte e due le fasce, meglio, si risparmia, e anche l'allenatore ha un po' meno grattacapi, no? Quando deve redigere la formazione, che poi è sempre quello il problema delle rose ampie. Quindi io con Guardingo come sentinella, però io in questo momento mi sento di dare fiducia sia a Paratici che a Grosso.
2: Mm-hmm. Sì. Tra l'altro sugli esterni, questo mondiale potrà anche mettere in mostra, Mario, qualche calciatore. Detto che poi il mondiale è sempre un po' un terreno minato, perché si rischia anche di prendere dei belli abbagli. Io ieri per esempio ho guardato con curiosità Canada-Bosnia, con la speranza di vedere, in realtà poi è soltanto subentrato dalla panchina, non ha giocato dal primo minuto, un giocatore su cui c'è gli occhi di mezza Serie A. Si era parlato anche tra l'altro della Fiorentina, come Alai Begovic, il giovane del 2007 che ci ha un po' fatto ammattire quel dannato 31 marzo quando l'Italia insomma perse contro la Bosnia, e ieri è subentrato appunto soltanto nei minuti finali, ma un giocatore che era stato appunto accostato anche ai Viola. Si è parlato del
0: mi sembravano un po' in vantaggio, francamente.
2: Sì, la Roma e il Napoli, anche
0: altre squadre,
2: sì, forse sì. È un profilo che in questo momento non riguarda,
0: no,
2: la Fiorentina,
0: però io credo,
2: la Fiorentina,
0: a meno che Paratici non faccia un miracolo, però credo di no. Ma però è vero una cosa, e vi do ragione, che Paratici cerca quel tipo di profilo. Io credo che il direttore sportivo Fiorentina sia molto ambizioso, e credo che stia provando a muoversi, per quanto gli sia consentito fare, su piani, su terreni ambiziosi, ecco, di giocatori ambiziosi che potrebbero far decollare una squadra ambiziosa. Io credo che vada su questo sito di Fabio Paratici, e io ripeto, gli do fiducia a tempo, non fiducia in limitata, a tempo, fiducia alla fine del mercato, come volete, però ora gli do fiducia, sono obbligato, ecco. E poi pensa a Indur, che ora lo vuole anche la Juventus,
2: sì, è vero,
0: oltre a Napoli, pensa a Comuzzo, pensa a giocatori che possono rappresentare per qualcuno il trapassato remoto della Fiorentina, in realtà per me sono il presente anche il pulsatore.
2: Sì, è vero, anche quella, la notizia di Indur è uscita effettivamente, sì, in orbita Juve, però la Fiorentina ha blindato fin da subito il suo centrocampista,
1: sì,
2: insomma,
1: non
2: molto
1: sembra
2: alta,
1: intenzionato, esatto,
2: no, chiaramente, insomma è uno di quei giocatori, ecco, se questa stagione sciagurata ha messo in mostra qualcuno, è condurre certamente tra questi. Mario, hai parlato di giocatori ambiziosi, ti faccio l'ultima, non so se Norton Caffi rientra tra quei giocatori che per te sono sinonimo di ambizione, ha fatto molto bene al Genoa, giocatore dotato di uno strapotere fisico impressionante, è stato maggiormente utilizzato forse nella linea di centrocampo. Il Genoa ha giocato quasi sempre a tre dietro, quindi dovrebbe essere abbassato, però ecco, nell'ottica di un possibile post Dodò, che a questo punto mi viene da pensare difficilmente rimarrà alla Fiorentina, in questo momento si fa il nome di Norton Caffi, non so se trova le tue simpatie.
0: Allora, sono sincero, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, l'ho visto naturalmente anche dal vivo, mi ha riempito sempre gli occhi. Nella parte finale del campionato del Genoa, magari sbaglio io, ma non mi sembra che abbia fatto le cose che ha fatto il girone andato.
2: No, anche perché è stato un po' infortunato, per cui insomma non ha vissuto una gran seconda
0: parte.
2: Incide,
0: però se mi chiedete, è un giocatore che io prenderei subito, poi esploderà a Firenze, non lo so, non faccio più previsioni a lungo termine, però lo prenderei subito, cioè ha l'identità del calciatore che a me piace, quindi se lo prendessero sarei contento.
2: staremo a vedere. Tra l'altro

0: vi invitiamo a seguire anche Mario sulla di radio firenzeviola.it, perché insomma ci si avvia anche verso una settimana, Mario, no, che mi pare di capire, poi davvero ti
1: molto,
0: lascio
1: molto
0: abbastanza
1: fatto.
0: Importante, sì, da qui si capirà quelle che sarà la costruzione, le basi della Fiorentina nel futuro.
1: Bene, vi ringrazio allora.
0: Mario, grazie a te e un
2: grazie
0: saluto.
2: Mario.
0: Alla prossima.
2: Sì.
0: E grazie come sempre al nostro Mario Tenerani, che ci ha aiutato un po' a mettere anche un po' di ordine a quella che è l'attualità di Casa Fiorentina. Appunto, lo hai detto anche un po' te, Viola, veniamo costantemente in questi giorni bombardati da,
2: sì,
0: da
2: di tanti nomi, esatto, sono tanti punti interrogativi,
0: sì,
2: Nico, abbiamo diversi messaggi dei nostri ascoltatori, te ne leggo alcuni?
0: Ma guarda, leggimene due, poi andiamo in pausa, li ricoveriamo tutti dopo la pausa, leggimene due.
2: Perfetto.
0: Quelli tuoi preferiti.
2: Allora, un esterno di attacco secondo me arriverà dal campionato olandese o belga. Goretti e i suoi osservatori hanno battuto le piste di questi due campionati.
0: Guarda, io non so chi lo scrive questo.
2: Luca
0: ce lo scrive. Io me lo auguro sinceramente, perché è sono una zona di mondo che pullula di grandi calciatori, non solo olandesi e belga, ma insomma è un agglomerato di tutte le etnie, il campionato belga e il campionato olandese, da cui la Fiorentina non è mai riuscita a tingere in questi anni.
2: È vero.
0: Ma che hanno prodotto tantissimi grandi campioni, hanno prodotto squadre che comunque sono riuscite ad affermarsi, penso comunque al Club Brugge, che è in Champions League ormai, è una realtà consolidata nel mondo Champions League da anni, e tutti gli anni comunque riesce a fare bene, tutti gli anni riesce a tirare su calciatori che poi fanno anche la fortuna del club a livello economico. Proprio oggi leggevo l'ultimo finito nel mirino di una big è Zoli, che è un giocatore con cui la Fiorentina si è anche misurata, ricorderete, nella semifinale di Conference League di qualche anno fa, ed è in questo momento seguito dall'Arsenal, per cui io mi auguro davvero che poi insomma per non parlare anche dell'Atalanta, del Bologna, tantissime squadre,
2: esatto,
0: hanno comprato dal Belgio, dall'Olanda, dal Benelux, però la Fiorentina non si è mai spinta là, e secondo me è un peccato, perché da lì nascono fuori delle belle perle. Dai, leggiamo l'ultimo e poi andiamo in pausa.
2: Sì, l'ultima ci dice: e pensare che a Firenze sia indurre che il Comuzzo qualcuno li vorrebbe vendere, ce lo dice Stefano.
0: Anche su questo c'è un tema,
2: sì,
0: un tema aperto, chiaramente dipenderà molto, mi immagino, anche dall'offerta, perché
2: sì,
0: io sono d'accordo con te Stefano, cioè Comuzzo ad oggi difficilmente vale quella cifra che l'Al-Hilal e il Napoli erano pronti anche a offrire per accaparrarselo, e quindi non siamo probabilmente neanche vicini a quelle soglie, e quindi ad oggi sono d'accordo con te, anche io non svenderei Pietro,
2: no,
0: Comuzzo. Detto
2: anch'io
0: ciò, poi ai tempi forse poteva essere fatta una riflessione diversa.
2: Anch'io, anche riguardo a Endur, sono d'accordo sul fatto di tenerlo, perché ha dimostrato quest'anno di avere delle ottime qualità, è giovane, quindi ci può dare secondo me qualche cosa in più a centrocampo insieme a Mandragora sicuramente, ecco.
0: Sì, sì, sì, staremo a vedere quello che succederà. Quello che succede in questo momento è che ci prendiamo una piccolissima pausa, voi continuate a mandarci messaggi al 348-75-13933,
2: sì,
0: che noi li recuperiamo tutti tra pochissimo. A tra poco.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: Weekend, sempre Niccolò Righi, sempre Viola Ronchi, sempre Stefano Cherubini di là dal vetro, e con noi c'è anche un ascoltatore, Ruggero. Ciao Ruggero, benvenuto.
1: Ciao Ruggero.
0: E grazie per averci chiamato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Sto guardando in televisione.
0: Buonasera a lei.
1: Buonasera.
2: Guardi, io vi voglio, è tanto che vi voglio chiamare.
0: Prego.
2: Vi voglio dire che io ho 83 anni, sono sempre stato tifoso Viola dal 59 in poi, quindi avevo 15 anni. Vi volevo dire in merito alla nostra campagna acquisti eccetera, ma se ci sono, ci devono essere purtroppo tanti problemi che noi soffriamo da anni su questa cosa della Cerentina, io vi posso dire che sono passate anche di peggio, la storia lo dice chiaramente. Io mi ricordo, per dirne una semplice, fine anni 70, che si rischiò ad andare in Serie B anche allora, si prese una campagna acquisti di un giocatore da Monte, no, dal Forte dei Marmi, che non giocò mai. L'unica campagna che fu fatto d'acquisto. Ora, io ho detto questo, vi volevo dire, per questa stagione prossima, visto tante difficoltà, tante cose, io farei un discorso molto più semplice. Cercherei intanto di vedere che cosa c'è nell'enorme gruppo dei nostri giovani. Io alla partita della primavera non ho persa nemmeno una.
0: C'è qualcuno che ti ha impressionato?
2: Ci sono tanti ragazzi molto bravi, più quelli che abbiamo fuori. Cercherei di fare un anno di transizione, ma non perché non lo voglia una squadrona. Io vorrei, figuriamoci se la vorrei, da quando sono nato fra poco.
1: Certo, ne ha viste tante sicuramente.
2: Beh, potrei raccontare, ma io ho fatto anche un po' di radio tempo fa, quando c'era Radio Blu, per essere sincero. Proprio per i giovanili, perché secondo me la cosa fondamentale di Firenze è quella, se i risultati, perché siamo in sofferenza tutti gli anni, abbiamo messo due scudetti soli, quindi dice tutto, però il potere ancora di più economico, per cui bisogna accontentarsi di fare nel miglior modo. Allora ritorno a quello che penso io per la prossima stagione: prendere e risparmiare con un gruzzoletto a parte, prendere il più possibile dai giovani nostri che abbiamo in giro, e nella primavera che io, ripeto, l'ho vista e incantava.
1: Assolutamente, sono d'accordo, perché
2: non
1: appunto,
2: per nulla si è vinto,
0: ha vinto lo scudetto dopo oltre 40 anni.
2: Certo, è per forza.
1: Anche perché ci sono stati dei giovani appunto convocati
0: anche nazionali, certo,
2: quei 20-25 quante sono di preciso che abbiamo in giro per l'Italia. Io attingerei lì, non andrei tanto a cercare gente che possono essere alla pari, è inutile spendere.
1: Poi sono giovani, sicuramente hanno più
2: Io farei questo tipo di discorso. Premesso, come ho detto prima, che non si può avere gli scudetti cuciti con discorsi, ci vuole quattrini, gente soprattutto capace, e una società che essere al fianco, che ancora non sappiamo niente che cosa succederà.
0: Perfetto Ruggero, grazie mille,
1: grazie
0: per il
1: mille
0: suo intervento.
1: Ruggero.
2: Grazie, è una cosa che sentivo da tempo.
0: Ha fatto benissimo a chiamare, l'aspettiamo ancora quando vuole, le linee sono sempre aperte, 055 77.
2: Certo, ma io anche tutti i giorni.
0: Certo, quando vuole, 055 77 111 71. L'ha salvato in rubrica, ha fatto bene. Grazie Ruggero.
1: Grazie.
0: Effettivamente, allora, è un tema questo anche dei giovani, anche perché Fabio Grosso ne ha valorizzati tanti in questi due anni al Sassuolo. Penso a Muaremovic, che sta facendo il mondiale con la Bosnia, penso a Volpato, che comunque si è ritagliato poi anche una convocazione con l'Australia, insomma penso a Lipani, che è un giovane centrocampista del Sassuolo che sta facendo molto bene anche in nazionale, lo abbiamo visto. Io penso sempre una cosa con i giovani, che o la piazza si adatta, cioè a parte il che il giovane non deve giocare per forza, cioè no. come io sono d'accordo con Ruggero sul fatto che comprare tanto per comprare in questi anni forse la Serie A l'ha fatto un po' troppo spesso, si potrebbe guardare di più quello che si ha in casa e magari provare a valorizzarlo meglio.
1: Esatto.
0: Allo stesso tempo si rischia poi di voler lanciare per forza un giovane, però poi non è detto che sia pronto.
1: Certo, allora in questo momento io credo che Paratici, come abbiamo un po' inteso, voglia ripartire un po' dai giovani, appunto, non magari, non so, magari anche sicuramente della primavera, magari o anche di altre squadre, ragazzi giovani, ma anche profili internazionali, ho visto, appunto, sono usciti nell'ultimo periodo,
0: sì, sì.
1: Perché non solo secondo me in una squadra dobbiamo avere dei giovani, perché i giovani, la differenza secondo me fra i giovani e i big, i giovani secondo me hanno molte ambizioni, perché sono giovani, sono freschi, hanno più voglia di certo. mostrare le loro qualità. I big secondo me possono dare quella leadership alla squadra per unire il gruppo, ecco, secondo me.
0: Sì, sì, che possono fare anche un po' da chioccia,
1: esatto.
0: per una crescita.
1: Sì, ci vuole una Fiorentina per il prossimo anno sicuramente, secondo me, aggressiva, coraggiosa e con una chiara identità, soprattutto per il modulo, appunto, come dicevamo prima con Mario, il 4-3-3 di Grosso è un gioco che in verticale, appunto,
0: certo, sì, sì.
1: Quindi appunto anche c'è questa transizione veloce, quindi appunto ci vuole giocatori con fiato e con grande intensità.
0: Certo, sono d'accordo da questo punto di vista. Guarda, a proposito di giovani, poi magari chiudiamo anche l'argomento e passiamo anche al successivo, perché insomma oggi è anche una giornata importante per quanto riguarda un altro calcio, un piccolo spoiler, ecco, spero che magari Grosso avrà modo per valutare tutti i giocatori giovani anche a partire dal ritiro. Tornerà alla base Lorenzo Matucci, un ragazzo di cui si è parlato benissimo per la sua stagione in Serie B spagnola con la maglia della Spalmas. Ecco, in questo momento la Fiorentina ha un buco evidente alle spalle di Fagioli, perché non ha mai avuto questa da quando a gennaio i Viola hanno deciso di privarsi di Nicolussi Caviglia, c'è sempre stato un buco dietro Fagioli per chi ereditasse quel ruolo da vice regista. Ecco, da questo punto di vista spero che si possa fare delle riflessioni su Amatucci, anche perché è un 2004 e quindi andrà il prossimo anno per i 23 anni. Io non credo più che sia un giocatore da aspettare, cioè o la Fiorentina ci punta fin da ora, da subito, e con ci punta non dico che debba giocare 38 partite al posto di Fagioli, no, ma che è un giocatore che comunque lo mette in rosa, si fa le sue partite, magari in fondo all'anno ha fatto quelle 20-30 presenze in Serie A che lo hanno portato a uno step successivo, oppure magari decide di privarsene,
1: esatto.
0: Perché secondo me questo giro di prestiti, un po' come sta succedendo a Bianco, che è un altro che è di proprietà della Fiorentina ma è ormai un 2002,
1: un po' anche come l'anno scorso è successo, anche se il ruolo è diverso, su Nicolò Fortini, appunto.
0: Assolutamente, assolutamente. Nicolò Fortini che quest'anno un po' un'annata si può dire che l'ha persa,
1: sì.
0: Come l'esempio lampante da questo punto di vista sono stati 6 mesi di Martinelli, che per lui, per carità, si è allenato ad alta intensità, si è allenato con grandi professionisti, si è allenato con uno come De Gea, tutto bello, però poi una presenza fatta in Conference League, quando per sua fortuna è arrivato Guardiola, Galloppa, che lo ha messo in campo nella trasferta a Mainz, da quel punto in poi non si è più rivisto. Per fortuna è ancora molto giovane, si è fatto notare già in questi primi 6 mesi in prestito alla Sampdoria. Probabilmente il suo destino è quello di restare un'altra stagione in prestito in Serie B, si parla molto della Sampdoria ma non solo, quindi ha un po' rimesso in carreggiata la sua, fra virgolette, carriera, non che prima l'avesse buttata via, per carità, però i primi 6 mesi li ha completamente persi,
1: esatto.
0: Questo giocatore che non è mai stato utilizzato neanche in Conference per le partite, quelle un po' più improbabili, per cui secondo me sui giovani si deve prendere una decisione abbastanza netta. Dicevamo un altro calcio, perché proprio oggi, tra poco più di un'ora andrà in scena la prima semifinale di calcio storico. Ti piace il calcio storico?
1: Tantissimo.
0: Te sei una tifosa dei
1: azzurri?
0: Perché zona
1: sì, Santa Croce, perché appunto i parenti sono nati tutti lì, quindi mi hanno trasmesso questa passione.
0: Tra l'altro questo è un po' territorio tuo, quindi, perché via Panciati, che c'è il vicinissimo, il campo di allenamento,
1: sì,
0: dove si allenano appunto
1: sempre,
0: gli azzurri,
1: l'altro.
0: E in questi giorni per venire qui al lavoro, grandi bandierine, grandi poster, bandieroni, insomma, qui questa parte di Novoli è bella agghindata di azzurro, perché
1: hai
0: insomma
1: qualche preferenza te, Niccolò?
0: Ma guarda, allora, io sono sempre stato un appassionato di calcio storico, non mi ritengo un grandissimo tifoso, però simpatizzo molto per i bianchi per due motivi: perché ci giocava il nonno di una mia amica con cui io da piccolo guardavo il calcio storico,
1: ti ha trasmesso questa passione,
0: mi ha trasmesso suo padre più che altro questa passione, sì. Il cui padre, appunto, nonno di questa mia amica, giocava nei bianchi, per cui da questo la mia mio simpatizzare per i bianchi. E poi tu sai che sono di Firenze Sud, e quindi il quartiere che voi definite di là d'Arno per me è l'unico quartiere di qua d'Arno, perché io sto dalla parte del vostro di là d'Arno. E quindi per questo, per queste due ragioni simpatizzo molto per i bianchi. Azzurri e bianchi che si ritroveranno contro proprio domani per la seconda semifinale sul sabbione di Santa Croce. Oggi invece la prima semifinale che vedrà di fronte i rossi di Santa Milanovella contro i verdi di San Giovanni. E a tal proposito, per quanto riguarda il calcio storico, vi proponiamo un'intervista che il nostro Fabio Ferri ha fatto con il campione di box, titolo europeo Ebu Silver, dei pesi medi e calciante azzurro, Paolo Bologna, un fiorentino doc che negli scorsi settimane ha anche combattuto appunto per il titolo dei pesi medi, e che domani si ritroverà contro i bianchi nel sabbione di Santa Croce. Questa è l'intervista a Paolo Bologna fatta dal nostro Fabio Ferri.
3: E allora eccoci per un'intervista speciale nel nostro palinsesto su Radio Firenze Viola, perché abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi Paolo Bologna. E allora intanto grazie mille Paolo per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi, insomma, per l'ospitalità, è un piacere per me essere qui.
3: E ovviamente, insomma, è un piacere per noi ospitarti, perché a noi piace parlare di Fiorentina, come ovviamente si evince dal nome Radio Firenze Viola, non
4: esatto.
3: Può essere che diverso. E poi ci piace parlare dei fiorentini che hanno successo nello sport. Nel tuo caso specifico sei un pugile che si è appena messo la cintura di campione Ebu Silver, e sei uno del nostro quartiere, quindi vale triplo,
4: non
3: vale
4: c'era,
3: triplo.
4: Sì.
3: Allora ascolta, parto proprio dalla fine, cioè parto dal risultato che hai ottenuto. Ti chiedo di raccontarci un po' l'incontro e le sensazioni che hai provato dopo questo importante riconoscimento.
4: Allora, diciamo, tutti sappiamo che il match doveva essere con Morello, per vari problemi non è stato svolto il match, ma lo recuperiamo perché lui dice che si è fatto male, anche se questa cosa rimane un po' ambigua, perché comunque sia ti fai male e dopo un mese tu ricombatti, quindi bisogna veramente capire che è successo a lui. Non sto dicendo che ha paura, e che comunque sia i pugili quando si affronta non abbiamo paura, quindi se no bisogna cambiare sport, però qualcosa gli andava storto e lui si è retto a questa, chiamiamola, favola del braccio, quando poteva semplicemente va bene la favola del braccio, ma non combatte dopo un mese, che così sei passato da buffone. Già eri un buffone, ora sei completamente un pagliaccio ai massimi livelli. Però nonostante questo io sono rimasto concentrato, comunque sia andavo a fare un titolo molto importante, quindi avevo piacere portarlo a Firenze. C'è stato cambiato l'avversario, quindi anche per me mentalmente non è stato semplice.
3: Dopo ne parliamo magari anche un po' della preparazione.
4: Comunque ero preparato in un certo tipo di pugile, mi sono ritrovato in 10 giorni un altro tipo di pugile che
3: tra l'altro avevi già affrontato.
4: Che avevo già affrontato, e quindi lui veniva col dente avvelenato, comunque gli avevo strappato la cintura di campione italiano quando lui era campione italiano. E quindi sapevo che lui era, diciamo, l'underdog, lui veniva lì, non aveva paura di nulla, cioè lui veniva lì per vincere, non aveva da dimostrare niente a nessuno, lui è stato chiamato all'ultimo, quindi era ancora più pericoloso, perché la gente non ha da perdere nulla, è veramente pericolosa. In quel caso lui era pericoloso, io lo sapevo, però andava bene, comunque ho risposto bene al combattimento.
3: Senti, quindi immagino emozioni forti, anche perché al seguito c'erano un sacco di fiorentini, un sacco di amici appunto del Ponte di Mezzo, un sacco anche di amici degli azzurri, quindi immagino, insomma, dai, una bella scarica d'adrenalina.
4: No, io come dico sempre sono fortunato, perché non è scontato avere questo seguito, e cioè questo è un seguito da, veramente da curva da stadio. Infatti per il TAF, cioè a livello visivo, stiamo dando, grazie a voi, comunque grazie a me, che comunque sono sempre stato umile e rispettoso per tutti, un'immagine di sport bellissima. Io quando sono a Milano, cioè, mi sento di essere sempre in casa, e c'era più di 400 persone da Firenze, che devo dire,
3: un'ora fantastici. Ricordo che appunto TAF, The Art of Fighting, che ha organizzato appunto il match dell'Alliance Cloud, proprio quello in cui hai battuto Federico Schinina, che appunto era il pugile che sostituiva Morello. Mi dicevi anche prima di entrare in diretta che comunque ci sarà l'occasione di tornare sul ring con Morello, però, e insomma mi verrebbe da dire che anche a sentire le tue parole ci tieni particolarmente, Andrea.
4: Sì, sì, io ci tengo particolarmente, perché cioè veramente è diventata una questione veramente per troppo personale, e siccome so delle mie qualità e la persona che sono, gente come lui non può stare lì in cima come un re. Lui è un pagliaccio e deve fare quella vita lì, lo voglio levare dal trono.
3: Ecco, messaggio chiaro e inviato. Senti, io stavo un po' studiando per questa intervista anche un po' la tua carriera da pugile. Ti va di raccontarci un po' come hai cominciato? Ho visto un lungo percorso nei dilettanti con 60 match, se non sbaglio. Sì. E poi adesso nel 2020 la decisione di passare a professionista, con tutte le difficoltà anche del Covid. Esatto. Insomma, ci racconti un po' il tuo percorso per arrivare a questa cintura.
4: Allora, diciamo, sì, la faccio un po' in breve.
3: Sì,
4: allora,
3: sì,
4: ho iniziato a fare pugilato un po' così perché sono stato portato, perché ero un tipo abbastanza focoso, quindi mi è stato dato questo sport, grazie a Dio, ma mi ha salvato proprio a livello caratteriale e come persona. Ho fatto 60 incontri, seguivo dal maestro Giacomo Croce, che era il mio primo maestro, e poi nel 2020 ho deciso di passare professionista, perché comunque mi garbava tanto questo sport e volevo farci un lavoro. Io già lavoravo, facevo il carrozziere, ho lasciato il lavoro, passo professionista, faccio il mio primo incontro, perché io comunque potevo fare il lavoro da professionista, perché comunque avevo tanto seguito già ai tempi, e comunque con gli sponsor potevo riuscire
3: a sostenere.
4: Poi ovvio non avevo sponsor da milioni di euro,
3: certo.
4: Riuscivo a cavarmela, comunque facevo sempre un secondo lavoro, non è che facevo, però un lavoretto più semplice, fare il carrozziere. Fatto sta che faccio il primo incontro, tutto a posto, bene, vinto, borda, dopo due mesi Covid,
3: tutto chiuso,
4: quindi provo a lasciare anche il lavoro, quindi è stato un po' drammatico, perché ho detto madonna, quando fare le scelte, dicevo, non è possibile, c'è una nuvola di fantozzi sopra. E fatto sta che dopo lì io mi sono comunque rivoltato le mani, sono andato a fare un po' il driver, che andava tanto. Poi sono ripartito in palestra, solo la palestra dopo il Covid non ce l'ha fatta a sostenere questa batosta, e chiuse. E poi da lì siamo spostati un'altra, sempre con il mio allenatore, e non ce la facevano a gestirmi da professionista, perché comunque si lascia dei costi elevati in confronto ai dilettanti.
3: Certo.
4: E la box lastassigna già mi conosceva, io li conoscevo, ed erano quelli più emergenti per far crescere un ragazzo, e da lì sono passato da loro. Stava anche una batosta, perché comunque sì, ho lasciato il mio primo maestro, e oltre il maestro per me era un padre, veramente. Però dovevo andare, ma non perché, se volevo continuare a fare questo sport, se no lasciavo tutto. Con lui si è parlato, mi ha detto vai, anche se giustamente era una relazione vera e propria. E poi da lì ci siamo continuati a fare pugile con il maestro Mirko Ricci, e mi ha fatto fare tutto il percorso, ho fatto fino a 10 match, mi ha portato il titolo italiano, l'abbiamo vinto, e poi da lì mi hanno preso al TAF un anno e mezzo fa, e da lì siamo entrati a TAF e ora diciamo siamo entrati a piedi pari a TAF, ora diciamo siamo un po', sono il pugile diciamo
3: del momento,
4: cioè ora tutto Milano, tanta gente del TAF, cioè sono quel pugile che la gente viene a vedere e a sostenere davvero con il cuore, la cosa mi fa piacere, non come gente come Morello che sì è conosciuto un pugile TAF, ma la maggior parte della gente lo si fa contro, io almeno sto nel mio, la gente mi vuole bene, poi ovvio ci avrò anche io per lei mi si fa contro, però
3: diciamo ti piace il rapporto che hai,
4: mi piace quello che ho creato, comunque sia tutti fanno personaggi in questo mondo, no? Mm-hmm. Io ho deciso di non farlo e di rimanere me stesso, perché voglio rimanere questo, quello che sono, una persona vera, non ho bisogno di crearmi nessun personaggio.
3: E quindi la tua scelta appunto è quella di presentare la tua faccia. Senti Paolo, ti chiedo appunto anche un po' di parlarci della differenza tra dilettante e professionismo, perché mentre parlavi appunto veniva fuori la grande differenza che c'è a livello di host, certo, a livello di preparazione, a livello di tempo. Ti va di raccontarci un po'
4: sì.
3: Com'è differente?
4: Allora, diciamo il dilettantismo, a parte, sono meno riprese, quindi sono 3 riprese da 3. Invece il professionismo parte sì dalle 4 riprese, ma non le fa diciamo nessuno, però sono dalle 6 al titolo italiano, che sono le 10, a poi arrivare alle 12, come ho fatto ora l'europeo Silve. E poi a livello di hosti, diciamo far combattere un pugile dilettante, no, massima spesa può essere 100 euro, 120. Mm-hmm. Un pugile pro si parte da borse da 2000, 1500, insomma 2000, più la borsa comunque sia tua che ti devi fare, e ovviamente c'è
3: sponsor
4: e ovviamente c'è molti più costi, quindi solamente fa combattere un professionista ti si parte tra una cosa e l'altra 4000, perché comunque sia devi far venire la persona da fuori, c'è da pagargli l'albergo perché viene il giorno prima, certo, c'è da fare il peso il giorno prima, il volo se viene da lontano, comunque
3: ci sono dei costi organizzativi molto più alti,
4: esatto, più poi la borsa del pugile e anche del suo allenatore, comunque si parte insomma quelle cifre lì, e ovviamente uno dice 2000 euro, 3000 euro, quanto vuoi, ma non è che devi fare una volta, comunque un percorso devi fare almeno 4-5 match l'anno,
3: e fai, esatto,
4: 3x5 sono 15.000.
3: Perché te sei professionista, ma nel senso che sei un libero professionista, cioè esatto, immagino tu abbia una partita IVA.
4: Allora no, perché è andato tutto
3: con la riforma sportiva,
4: tramite con la palestra, okay. Ora c'ho una palestra mia che gestisco, okay, che si chiama la Degradator Boxing Team, che tra l'altro qui dietro, mm-hmm, qui al campo degli Azzurri, vicino.
3: Quindi proprio qui, accanto alla nostra sede.
4: Accanto ai quartieri. E ora faccio un po' tutto tramite la mia SD, dove io ora, okay, ho i miei pugili, che sono veramente onorato di portarli a combattere. E tra l'altro, guarda, la settimana scorsa sono stato Francia con un ragazzo, siamo andati lì, abbiamo vinto. Venerdì ho fatto un batto un altro ragazzino di 13 anni, abbiamo vinto. Insomma, ho una ventina di pugili agonisti e sono molto contento. E organizzo anche gli eventi, quindi io so ora con la mia esperienza organizzare un evento dilettantismo, mi ci vuole 4000 euro più o meno, e ci faccio combattere 10-12 ragazzi.
3: Professionismo
4: solo per far combattere un professionista, ma non può fare una strada un professionista, certo, devi mettere comunque un po' di dilettanti sotto e almeno 1/2 pro. Una serata ti costa sui 10-12, certo, ne fai 5 l'anno, sono 50.000 euro.
3: Nettamente
4: 50.000 euro, purtroppo, o sei una palestra che ha buoni sponsor, tutto, se no non lo puoi fare questo lavoro.
3: L'ultima domanda su questo argomento, poi mi piace passare anche a raccontare un po' appunto la tua attività, diciamo, di palestra e quindi l'attività anche con i più giovani. Però ecco, una cosa che mi piace evidenziare è che un pugile, appunto, che ci hai raccontato, può avere sì borse per l'incontro, magari anche abbastanza ricche, ci sono gli sponsor che sicuramente ti sostengono, però fa ricorso al suo fisico in un modo che insomma si prendono tante botte, per dire, e non si può fare un match alla settimana come si fa una partita di calcio alla settimana.
4: Esatto. Cioè la differenza fra un pugile professionista e dilettante, di quanto si combatte, la differenza
3: sì,
4: più o meno.
3: Immagino insomma tu debba combattere per sostentarti, però allo stesso tempo non puoi combattere tutto l'anno.
4: Esatto, cioè infatti quando dicevo che il massimo che uno può fare all'inizio, diciamo, i match un po' di rodaggio sono 4/5 match l'anno, diciamo più 4.
3: Anche per il fisico proprio.
4: Sì, perché comunque se le preparazioni ti levano veramente le energie. Comunque la preparazione è lunga e c'è da fare. Quando devi fare 6 round, te ne devi allenare per almeno minimo 8. Mm. E 8 round, cioè fare guanti per 8 riprese in 2 mesi di camp, sono tanti round di cazzotti. Comunque si parla di almeno 70-80 round di cazzotti tu li pigli, quindi poi c'è la dieta di mezzo e c'è tutto, comunque la preparazione fisica, c'è tanta roba, quindi è normale che dopo un match c'è uno stop, una preparazione e un attimo una ripresa generica, ma anche a livello di testa, non solo di fisio.
3: Ma ad esempio, guarda, ti interrompo, sì, scusami, ma nell'ultimo match, appunto, ce lo accennavi prima, Morello sostituito e c'è un altro pugile che te conosci, però sì, tu ti sei preparato per tutto il tempo per affrontare Morello. Cioè, in questo caso, che fra l'altro non è isolato nel mondo della box, perché se ne sentono di casi, sì, di questo tipo, cioè, quanto cambia la tua preparazione? Quanto è stravolta la tua preparazione, magari?
4: Allora, diciamo che è stata stravolta, ma fortunatamente non troppo. Cioè, nel senso, con Morello è un pugile che sa un po' tutti, è uno di che lavora tanto di rimessa, tocca e va via. Skirin ha un po' quello stile lì, però fa anche un po' di picchiatori, quindi bene o male eravamo lì. Poi l'avevo già fatto il match con lui, quindi un po' me ne ricordavo. Quindi diciamo che nel malissimo è andato un po' bene, comunque sia, non si andava dalla luna in su, capito?
3: Certo.
4: C'era una via di mezzo. Sicuramente mi ero allenato, ora non posso stare a dire su tante tattiche, però certo, ovviamente la testa lì subito si fumo, ho rifatto uno switch, fumo, ricalibrato tutto. Fortunatamente sono uno che di testa riesce a
3: azzerare facilmente,
4: a esserci presente comunque in tutte le situazioni, nonostante le difficoltà l'ho sempre sorpassate in tutte le cose della vita, quindi sono fortunato perché non mi fa abbattere facilmente.
3: Allora, guarda, le ultime due domande e poi ti ringraziamo e ti salutiamo. Certo. La prima, appunto, è sul tuo lavoro da coach più che da pugile. Cosa puoi trasferire anche ai ragazzi? Che cosa racconti ai ragazzi anche del tuo percorso? Com'è stare con loro?
4: Sì. Allora, diciamo che sono nella fase in cui racconto poco, ma faccio vedere. Sì. Comunque sono ancora un pugile in piena attività.
3: Certo.
4: Quindi mi vedono raccontare.
3: No, ma magari sì, però scelte, no?
4: Casomai io contiamo un paio di ragazzi un po' più giovani. Io ne ho vissute tante, quindi quando parlo giovani, io bene o male so sempre come aiutarli e capisco anche casomai loro in quel momento cosa. Quindi questa via è tanta cosa. Io quando ero piccino sono stato aiutato dal mio vecchio allenatore e ora la sto riportando ai ragazzi più giovani, io parlo di quelli più ragazzini, con quelli più grandi sono coetanei, quindi ci si vive, poi che c'entra poi il momento in cui con un amico mio che casomai ora fa il pugile per me, in quel momento io sono allenatore, lui è pugile, cioè non siamo più amici. Cioè io riesco a staccare e questa cosa lo anche quando alleno dall'amicizia, io stacco
3: e divento allenatore.
4: E non trasigo, cioè nel senso un amico non mi fa il mio momento di star ragionando la battuta e cose, perché sennò io mi giro, mi sfavo, ma non è mai successo perché comunque sia lo sanno, cioè sono una persona seria anche sul lavoro.
3: C'è un approccio comunque, sono professionale.
4: Professionale, sì.
3: Allora, chiudiamo e ti ringraziamo Paolo. Prima però appunto è d'obbligo farti una domanda sul calcio storico, perché allora questa intervista va in onda di sabato.
4: Ok.
3: Tu non sai ancora il risultato della prima semifinale, ovviamente siamo alla vigilia perché registriamo qualche giorno prima. Quello che ci puoi dire è un po' quello che ti attendi per i tuoi azzurri e che calcio storico ti aspetti in questa edizione 2026?
4: Allora, io mi aspetto la rinascita degli azzurri. Abbiamo avuto un attimo, siamo un attimo inciampati, siamo sinceri, siamo inciampati e io credo che questa è la rinascita, 2026 rinascita degli azzurri, te lo do per certo.
3: E parlando della semifinale invece, cosa ci puoi dire?
4: Semifinale devo dire, mi garba tanto l'approccio dei verdi adesso, come si stanno portando, vedo che stanno facendo un bel lavoro,
3: quindi ti aspetti una buona partita?
4: Mi aspetto una buona partita, devo dire la verità, e ovviamente che vinca è migliore a me,
3: certo,
4: nel senso non mi cambia né rossi né verdi né bianchi, insomma si va lì, si gioca e testa alta e via.
3: Bene, allora ovviamente ti auguriamo un buon proseguio e se ci sarà occasione appunto di ritrovarti per qualche bel successo, sicuramente porte di Radio Firenze Viola aperte per te Paolo.
4: Grazie mille
3: a te, ciao. Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio, sono Massimo e volevo dire questo, che giovani vanno bene purché non sia una scusa poi per non fare una squadra competitiva. Giusto secondo voi che pensate?
0: Questo è il messaggio arrivato a da Massimo al 348-7513-933, seconda ora, anzi un pochino meno anche, di Viola Weekend. Niccolò Righi, Viola Ronchi, Stefano Cherubini in regia. Quello insomma, per rispondere anche velocemente a Massimo, lo abbiamo già anche un po' spiegato, quello che è la nostra idea di giovani. Giovani sì, ma con un senso, ecco, non permettermi, cioè come è sbagliato magari non puntarci, allo stesso modo è anche sbagliato dire sì, ma mettiamoli perché con sono tutti giovani, quindi va bene così, che perché poi ci conosciamo anche fra tifosi Viola, ma non solo, quando poi le cose non vanno bene è un giovane da questo punto di vista. In settimana ho ascoltato un'intervista a Julio Velasco, che è un totem per quanto riguarda la panchina, il concetto di sport anche applicato a livello non solo poi tecnico, ma anche a livello morale, tutti gli insegnamenti che ti dà lo sport. Lui per i giovani ha una visione completamente diversa anche da quella che c'è il calcio, perché lui dice poi semplicemente, se ad esempio si fa battere un rigore ad un giovane e lo dovesse sbagliare, si dice ma perché l'allenatore ha fatto battere quel giovane, quando tutti possono sbagliare un calcio di rigore, sia il giovane sia Baggio in finale nel 94 proprio negli Stati Uniti che di cui torneremo a parlare tra pochissimo, perché faremo anche uno spaccato sul mondiale. Prima però ti chiedo di leggerci, Viola, qualche messaggio.
1: Sì, ci sono tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Allora, Marco ci dice: ciao ragazzi, secondo me la società aveva due strade dopo questa annata a dir poco ridicola. Doveva o rilanciare e investire, oppure cedere alla Fiorentina. Invece, per l'ennesima volta, galleggeremo a metà classifica, al massimo il settimo posto. Oppure Claudio ci dice: sicuramente tra gli esterni c'è l'Orientè. Oppure Francesco ci dice: il primo anno di Montella venivamo da una salvezza all'ultima giornata ed arrivavamo quarti. Pensiamo positivo.
0: Sì, è vero, speriamo che si possa tornare a quei fasti. Per rispondere al primo messaggio, al messaggio di Massimo, che è molto pessimista, mi verrebbe da dire. Ora aspettiamo un attimino, Massimo, perché sicuramente non sarà un campionato, un mercato facile, e secondo me questo bisogna mettercelo in testa, ragazzi, perché la Fiorentina ha tantissimi calciatori. Innanzitutto, tantissimi calciatori che ad oggi sono quasi invendibili. Io penso ad un Som, io penso a un Beltran, io penso a tutti questi giocatori che torneranno alla base dopo esperienze in prestito poco fruttuose nel migliore dei casi, o addirittura impalpabili in altre circostanze. Per cui è veramente difficile vendere oggi certi calciatori, così come è difficile fare anche mercato in una rosa che, lo dicevamo prima, si è completamente svalutata rispetto a quello che succedeva un anno fa, e quindi oggi non ci sono sul tavolo quell'offerta dall'Alilal che un anno fa poteva essere arrivata per Comunque.
1: Tra cui citavi appunto Somme, appunto il reparto in cui c'è più abbondanza è appunto il centrocampo, di cui appunto torneranno Somme e Richardson.
0: Assolutamente.
1: Richardson al Copenaghen, che è stato messo pure fuori rosa.
0: Ecco, infatti.
1: Quindi appunto Paratici dovrà fare delle grandi scelte, perché al centrocampo abbiamo Mandragora, Ndurre e Fagioli, che sicuramente probabilmente verranno confermati.
0: Sì, rappresentano
1: visto...
0: forse lo zoccolo da cui ripartire.
1: Da cui ripartire, perché si sono dimostrati insomma, dei giocatori importanti,
0: sì, su cui fare affidamento.
1: Esatto, da cui ripartire. Poi sicuramente abbiamo Brescianini, Fabian, che uno dei due sicuramente dovrà andare via, perché
0: anche lì dovranno andare via. Se c'è, bisogna essere sempre in due quando c'è, quando si vuol vendere un calciatore, non bisogna mai dimenticare che ci deve essere qualcuno che te lo compra.
1: E poi
0: io sono d'accordo su Brescianini e Fabiano, l'hanno fatto benissimo. Sono due giocatori probabilmente già in uscita, nonostante siano arrivati appena sei mesi fa e siano stati confermati e riscattati poche settimane fa, quando la Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica. Però si ritorna lì, ragazzi, non sarà un mercato semplice.
1: E per concludere, anche l'ultimo Fazzini, sì, che appunto, Fazzini. Cioè lui secondo me, a parer mio, è un giocatore che io gli darei fiducia, perché anche lì è un giocatore giovane, un po' come Comuzzo, a differenza di un giocatore, è un parallelismo un po' sbagliato, però a differenza di Gudmundsson, che tutte le volte dopo ogni partita gli dicevamo, gli davamo un'altra chance per il giocatore, ma io secondo me invece, a differenza di Gudmundsson, che non gliela darei più adesso questa chance, a Fazzini sì, sinceramente.
0: Sarà un tema anche quello di Fazzini, leggevamo anche in questi giorni sui giornali, sugli articoli anche pubblicati su firenzeviola.it, che io vi invito sempre a consultare, perché insomma sono giorni frenetici anche questi di inizio mercato, che ormai manca sempre meno, e quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Si parla anche di un Fazzini che vorrebbe provare a rilanciarsi con la maglia della Fiorentina, potrebbe anche essere spostato di ruolo nel 4-3-3 di Grosso, non più jolly offensivo da spostare sulle corsie esterne, ma come mezzala.
1: Sì, io gli darei
0: qualità,
1: un'altra chance sinceramente.
0: Esatto, ed inserimento. Staremo a vedere quello che la Fiorentina deciderà di fare, però ecco, per tutti questi motivi, per me non sarà un mercato semplicissimo. Però poi, per rispondere sempre all'amico che ci diceva che la Fiorentina galleggerà a metà classifica, ora aspettiamo un attimino, anche perché insomma questa settimana è atteso la tanto decantata appunto intervista di fine stagione, e già lì capiremo quelle che possono essere l'ambizione, il progetto che hanno in mente i Viola, e staremo a vedere anche se il budget, se ci potranno dire qualcosa relativo al budget e a quelli che sono gli obiettivi. Oggi si fa tanti nomi, la sensazione è che la Fiorentina stia un po' cercando magari di lavorare attraverso i vari entourage dei giocatori per capire la fattibilità di tante operazioni, ma che poi spingerà sull'acceleratore in un secondo momento, perché prima penso che ci sia un po' da risolvere alcune questioni. Ne penso una in principale, relativa a Moise Kean, e la Fiorentina sapere o no se potrà contare sul suo attaccante titolare il prossimo anno, gli fa tutta la differenza del mondo. E poi si cercherà magari di risolvere anche i nodi legati a Gosens, legati a Dodò, legati a De Gea, insomma prima di mettersi al tavolo e a comprare. Mi sembra che la Fiorentina in questo momento tutto abbia, fuorché bisogno di giocatori, prima ci sarà un po' da vendere.
1: Sì,
0: ecco.
1: Una certezza dal punto di vista di Dodò è che piace molto sul mercato, soprattutto appunto alla Roma, le voci appunto si stanno appunto amplificando. E quindi, riguardo invece a Moise Kean, credo che sia una colonna portante per ripartire invece, perché io non sceglierei sinceramente un'altra punta. Sono usciti i nomi di Jimenez, insomma,
0: sì, che non ha fatto, che aveva detto che sarebbe diventato capocannoniere del mondiale, non ha neanche sceso in campo appunto un minuto,
1: esatto, quindi debutto. Sinceramente io mi terrei Moise Kean in un'altra stagione, ecco, per rilanciarsi. Quindi
0: sì, sarà previsto un incontro probabilmente anche con Moise Kean e con il suo entourage, per capire quella che è il volere, la volontà del calciatore. Da quello che ci risulta, l'ho anche scritto il collega Andrea Giannattasio su firenzeviola.it, Moise Kean non sta in questo momento, non sembra che stia spingendo per forzare l'addio,
1: esatto,
0: forzare la cessione.
1: Sì,
0: c'è poi sempre quel tema relativo alla clausola rescissoria, che entrerà in vigore le prime due settimane di luglio. Ora io non voglio mettere freni a quello che potrà avvenire, però mi sento di escludere che un club si spinga a spendere quei 62 milioni di euro. Un anno fa nessuno ne aveva offerti 52 per comprarlo, per far scattare la clausola rescissoria. Oggi non credo che lui alla fine non gioca da due mesi.
1: Certo, poi ricordiamoci che adesso secondo me il punto principale è la fascia sinistra in questo momento, cioè resta una delle priorità della Fiorentina, perché Parisi non tornerà in campo per un bel po'. Gosens, ci sta una probabile partenza di Gosens dopo quest'annata, ecco, non è riuscito a riscattarsi, quindi ecco, c'è da trovare un giocatore giusto per la fascia sinistra.
0: Sì, sì,
1: ecco.
0: Sono tanti nomi che si fanno, si fa anche quello di Ruggeri. Boh, io ragazzi non lo so, anche qui non voglio avventarmi in pronostici o insomma pregiudizi anche che ho nei confronti della Fiorentina. Ora, un giocatore che viene da oltre 40 partite disputate in stagione con l'Atletico Madrid, 47 partite, ecco.
1: E tra l'altro ha fatto 7 assist.
0: 7
1: quindi.
0: Assist, sempre tenuto in considerazione da Simeone, che lo ha, è stato un protagonista assoluto anche dell'Atletico Madrid in Champions League, perché sì, lo abbiamo visto tutti mettere un tappo alla Lamine Yamal. È stato probabilmente uno dei fattori che ha permesso all'Atletico Madrid di eliminare il Barcellona ai quarti di finale, di raggiungere poi la semifinale. Poi l'Atletico è uscito contro l'Arsenal, però insomma ce lo ricordiamo tutti, quella strepitosa quella strepitosa partita giocata contro il Barcellona, soprattutto quella di andata, in cui Ruggeri si fece anche male a un sopracciglio, sì, si aprì un sopracciglio, per cui anche a livello di immagine è venuto fuori un Ruggeri particolarmente anche stoico, duro,
1: sarebbe
0: rintoso.
1: Un rinforzo di spessore da quel punto di vista.
0: Sì, però ecco, me. Io mi domando com'è che un giocatore che ha fatto così bene all'Atletico Madrid, che il prossimo anno giocherà alla Champions, possa accettare una squadra che in questo momento non gli garantisce neanche la Conference. E ribalto anche la domanda, cioè la Fiorentina ad oggi ha 25 milioni da poter spendere per un terzino? Cioè si parla di queste cifre, cioè, l'Atletico Madrid difficilmente vuole meno di 20-25 milioni, che sono più o meno i soldi che ha speso per comprarlo, che sono più o meno i soldi che finanzierebbero l'acquisto di Cucurella, che è l'obiettivo principale dell'Atletico Madrid, e che per questo potrebbe anche decidere di sacrificare Ruggeri. Però non è che lo svende, e io mi domando, la Fiorentina ha questa forza qui oggi di spendere 25 milioni per quello che è un terzino, quando gli manca praticamente tutto il comparto offensivo per quanto riguarda gli esterni? Non lo so.
1: Sì,
0: ripeto,
1: questa è una bella domanda, Niccolò, è vero, hai ragione, ecco, c'è da riflettere su, da questo punto di vista, sicuramente.
0: Quindi, cioè, io lo spero, per carità, però 25 milioni sarebbero una delle cifre più alte che la Fiorentina abbia mai speso nella propria storia. Che vengano spesi per un terzino sinistro, quando, da quello che insomma abbiamo anche cercato di percepire, quest'anno sarà comunque un mercato che risentirà necessariamente dei tanti soldi che sono stati spesi l'anno scorso e del buco che c'è stato nel bilancio dello scorso anno, per cui non so se abbiamo anche altri messaggi nel frattempo.
1: Sì, abbiamo altri messaggi. Luca ci dice: che personaggio Paolo Bologna, picchia forte, non vedo l'ora di vedere l'incontro con Morello.
0: Questo appunto poi, relativo all'intervista di Fabio, tra l'altro un incontro con Morello che è stato posticipato perché insomma ci doveva essere nelle scorse settimane, ma appunto Dario Spartan Morello si è infortunato e quindi non ha avuto luce questo incontro, che c'era grande attesa appunto per questo scontro tra Dario Spartan Morello e appunto Paolo Bologna.
1: Un altro messaggio sul mercato invece ce lo dice Simone, che ci dice: per tutti i mercati sono difficili, il problema è che alla Fiorentina sono 7 anni che si sommano mercati complicati, ma ora bisogna tirare una corda e fare finalmente insomma un vero calcio, o vendere.
0: E questo è un po', mi sembra, il parere di tanti tifosi. Certamente questo sarà un mercato abbastanza importante, perché è il primo di Paratici e quindi forse serve ridare un po' di entusiasmo, una scintilla, sì, ad una piazza che sta un po' affievolando la sua fiamma nei confronti di una squadra che inevitabilmente viene da una stagione terribile, e di conseguenza anche lo statement della piazza si è un po' raffreddato. Quindi Paratici però ha un grande onere e un grande onore nelle sue mani, ovvero quello di riaccendere una piazza che, lo sappiamo benissimo come è Firenze, se poi riesce a trovare la scintilla giusta, ed è per questo che io continuo a battere il tasto sul proviamo a dare fiducia a Fabio Grosso. So che non era la prima scelta di molti di voi, in tantissimi ci avete scritto in questi mesi, in queste settimane, quando vi abbiamo raccontato che comunque alla fine la Fiorentina sembrava orientata alla scelta di Fabio Grosso.
1: Sì, poi comunque sappiamo, viene da precedenti, ha avuto tante esperienze comunque,
0: certo.
1: Cioè, la sua esperienza sicuramente se l'è fatta, ha trovato un suo modulo di gioco, e che non è poco, sicuramente.
0: Sì, assolutamente.
1: Al Sassuolo,
0: ha un'idea precisa,
1: esatto,
0: bella chiara.
1: Al Sassuolo ha fatto un anno, cioè ha fatto degli anni insomma buoni, quindi
0: assolutamente, una promozione in Serie A proprio da come si dice in gergo poco tecnico, ha ammazzato la classifica. Cioè nella scorsa stagione non c'è quasi stata gara, cioè il Sassuolo ha stradominato la Serie B e poi ha avuto anche una promozione frutto anche di un grande lavoro anche dirigenziale del Sassuolo. L'abbiamo visto in questi giorni, Giovanni Carnevali è passato dal Sassuolo alla Juventus, sì. La forza del Sassuolo è stata anche quella di riuscire a trattenere tutti i big nonostante la retrocessione in Serie B. Non ha mandato via Berardi, non ha mandato via Laurienté, non ha mandato via Torsvelt, e questo gli ha anche permesso subito la risalita,
1: sì,
0: in Serie A.
1: Poi secondo me dopo questa annata molto difficile avere un nuovo punto di riferimento, in questo caso un nuovo allenatore, è sinonimo di entusiasmo, di riportare quella grinta e quella forza che è mancata quest'anno secondo me, sì, sì, ai giocatori,
0: sì, ma anche la grinta e l'entusiasmo secondo me anche nei confronti della piazza, perché io percepisco, sì, un po' un sentimento che
1: delusione
0: di tanta delusione, la delusione porta alla rabbia e la rabbia porta a una diminuzione dell'amore che Firenze ha sempre provato per i colori viola. Il prossimo anno è anche l'anno del centenario, per cui io mi aspetto una Fiorentina un po' agghindata a festa, che possa tornare a splendere, sì, tra le grandi. Questo però, ragazzi, ripeto, con tutte le difficoltà che secondo me una stagione porterà, quindi vorrei capire sinceramente quali saranno gli obiettivi della prossima stagione. Io mi auguro sinceramente che la Fiorentina non si ponga degli obiettivi a livello di classifica, ma si ponga degli obiettivi a livello di crescita. Io il prossimo anno cercherò di non guardare troppo la classifica, perché la Fiorentina in questo momento, volendo o nolente, parte sotto a tante squadre, anche quelle che oggi vediamo più in difficoltà, anche sotto al Milan, anche sotto alla Lazio, perché la classifica ci sta dicendo questo, che la Fiorentina in questo momento non è superiore a queste squadre qui, nonostante appunto tutte le difficoltà che abbiano. Per cui io non mi farei l'illusione di dire ma visto il Milan che acque torbide sta navigando, la Fiorentina almeno una dirigenza, almeno un allenatore ce l'ha di già, però questo, cioè il Milan parte da una rosa molto più forte della Fiorentina.
1: Indubbiamente.
0: Quindi non è facile ridurre un gap che quest'anno ti ha detto che tra la Fiorentina e l'Europa e le grandi del calcio italiano ci sono 20-30 punti. Io vorrei vedere una direzione a livello tecnico, perché in questi anni secondo me l'errore è sempre stato quello di non aver ben chiaro che direzione volesse prendere la Fiorentina, non se puntare su dei giocatori giovani, se puntare su dei giocatori esperti. Ogni anno veniva rivoluzionata la rosa, venivano comprati dei giocatori che puntualmente più della metà di essi venivano venduti già nella sezione successiva,
1: sì.
0: Lo abbiamo visto quest'anno, cioè è stato fatto un mercato importante, nonostante ciò Nicolussi, Caviglia, Dzeko, tutti andati via a Somme, tutti andati via a gennaio. Quest'anno si parla di un Piccoli che comunque se arrivasse l'offerta, ecco, giusta, che cosa che difficilmente arriverà per quanto,
1: sì,
0: spero, potrebbe partire, Fazzini che potrebbe partire, quindi siamo punto e a capo, cioè è un loop infinito che, sì, non ha portato una grande crescita.
1: I, sì, giocatori che vengono 6 mesi e poi se ne vanno, cioè non c'è una permanenza di qualche giocatore che rende insomma rende il gioco, ecco,
0: sì sì, rende per quello che è stato comprato, rende per il suo reale valore,
1: esatto.
0: Insomma qualche piazzamento l'ho anche fatto negli ultimi anni la Fiorentina, poi per carità sta sempre alla vostra ambizione se accontentarvi di un settimo, di un sesto, di un ottavo posto, però qualche piazzamento c'è anche stato. Il problema è che secondo me mancava completamente poi la direzione tecnica, la direzione sportiva, cioè si può arrivare sesti e essere completamente in balia, e lo stiamo vedendo, e magari arrivare un anno ottavi ma vedere che c'è una direzione chiara. Per me questo è lampante, e io mi auguro che la Fiorentina, se il prossimo anno dovesse arrivare ottava ma si vede quella direzione, quello slancio in avanti, un po' come, io non voglio fare sempre gli stessi esempi, ma come si vedeva nel Como lo scorso anno, cioè quando io la scorsa estate avevo pronosticato che per me il Como arrivava fra le prime 6 e mi sono beccato su questi microfoni di drogato, lo dicevo non perché volevo fare a chi la spara più grossa, ma si vedeva che la direzione del Como fosse una direzione virtuosa, positiva, che andava in crescita, perché c'era un'idea di calcio dietro di un certo livello,
1: certo.
0: Cosa che magari il Milan, che quest'anno è arrivato quinto e che comunque è arrivato in Europa League, che ha lottato per
1: ricordiamoci che è stato secondo tanto tempo, no, quindi nel senso, ecco, quindi no, è stata una delusione per il Milan sicuramente arrivare al quinto posto visto l'annata.
0: No, no, è stato più che una delusione, infatti non a caso hanno fatto fuori tutta la dirigenza, sì, l'allenatore sì, compreso, però allo stesso tempo sono traiettorie completamente diverse, capito? Non so, certo, se quindi se il Milan invece che con il Cagliari invece di perdere con il Cagliari avesse vinto e il Como fosse arrivato in Europa League anche se in Conference, comunque la direzione secondo me sportiva era completamente
1: era
0: diversa,
1: sì,
0: cioè comunque si vedeva una squadra in parabola ascendente e una un po' in parabola discendente, cioè secondo me il piazzamento,
1: esatto,
0: poi alla
1: esatto,
0: fine
1: si
0: conta,
1: intendeva lo stesso anche secondo me,
0: certo,
1: ma anche dal punto di vista tattico l'abbiamo proprio vista la differenza del Como,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: il Como oggettivamente è stata l'unica squadra che se l'è potuta giocare contro l'Inter.
0: Sì, sì, sì, cioè, assolutamente vero. Abbiamo Walter in linea con noi. Scusaci, Walter, per questo, per esserci dilungati e ti abbiamo tenuto in attesa.
8: Innanzitutto un cordiale buonasera.
0: Buonasera,
1: buonasera.
8: Grazie per le espressioni che avete usato nel corso di questa lunga trasmissione nel quale siamo passati da vari sport, incluso la box e il pugilato. In merito ai giovani e ai meno giovani, mi piacerebbe spezzare una lancia a favore di Robin Gosens. Per quale motivo? In primo luogo perché a livello di uomo lo vedo maturo, pronto, preparato,
1: sì, sì,
8: una persona che nello spogliatoio è riuscito anche alla luce dei suoi studi, ricordo che è laureato in psicologia,
0: è vero, è vero,
8: e per il fatto che prima il primo figlio nel 2021, poi il secondo figlio nel 2023, la moglie che si trova benissimo nella nostra città, lui che pariteticamente più volte anche con Andrea Giannattasio, con la Chiara, ha dichiarato senza problemi che a Firenze resterebbe un po' come ha fatto Borja Valerio con sua moglie. Quindi mi chiedo una figura, e vi chiedo soprattutto, una figura di questo tipo, non pensate che potrebbe anche sotto il profilo della maturità aiutare i giovani a poter capire meglio talune difficoltà che gli stessi possono avere in momenti di crisi? E un punto l'avete toccato e poi taccio: l'errore dal dischetto di rigore. Avete chiamato Baggio, avete ricordato Baggio nei mondiali, ecco.

0: Allora, Gosens, chiaramente è un tema. Faccio un po' le file e poi ti faccio rispondere, Viola. Da quello che ci risulta, il giocatore vorrebbe anche restare a Firenze. La Fiorentina non è proprio dello stesso avviso, o meglio, si sta cercando anche di capire, anche con il nuovo, quello che sarà il nuovo allenatore. Chiaramente dipenderà molto anche il volere di Grosso, perché poi magari Grosso lo valuterà in ritiro e lo vorrà ancora con sé. È un giocatore che dal punto di vista caratteriale, emotivo, di leadership, come ha detto benissimo Walter, è un giocatore che dà qualcosa in più, perché è un ragazzo di una sensibilità unica, anche grazie ai suoi studi in psicologia, appunto. È uno che ci ha sempre messo la faccia nei momenti difficili della stagione. Sì. È venuto lui a parlare in conferenza stampa quando il campionato è finito e si è preso le sue responsabilità. Ha ammesso che quella che ha disputato è stata una brutta stagione, perché lui è stato molto spesso in difficoltà dal punto di vista fisico. È un giocatore, ecco, che si è sempre sorretto su questo strapotere fisico che lo ha sempre caratterizzato fin dai tempi dell'Atalanta. Uno che corre tantissimo, uno che si butta dentro, uno che è molto forte nello stacco di testa. E quando gli manca quel metro, quei due metri, che magari possono essere pochissimo, ma che per un giocatore che come lui, che fa della fisicità il 95% del suo bagaglio tecnico, è a quel punto che inevitabilmente vanno a calare anche le prestazioni.
1: Sì.
0: Quindi vediamo quello che succederà. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, io sono d'accordo con te, è appunto anticipato le cose che volevo dire. Aggiungo che nella stagione di Palladino abbiamo visto un Gosens protagonista. La differenza è che abbiamo visto sempre nella stagione di Palladino facendosi tutta fascia, correndo, avendo veramente tanta forza fisica. Infatti ha anche raggiunto gol e assist nella stagione di Palladino. Invece nella scorsa stagione abbiamo visto un Gosens con tanti acciacchi fisici.
0: Sì.
1: La domanda è, non so se la Fiorentina è pronta a tenere un giocatore che magari ogni 3x2 si fa male, perché magari è stanco, è scarico, è meno dinamico, e infatti quest'anno ci sono stati diversi problemi fisici. Quindi questo mi chiedo, non so se la Fiorentina si sente di tenere un giocatore così in questo momento.
0: Quello ci sarà da capirlo.
1: Anche se indubbiamente, come ha detto anche il nostro ascoltatore Walter, può essere considerato un leader insieme a De Gea.
0: Assolutamente, guarda, io da quello che abbiamo raccolto anche su tutto Mercato Web, il collega Alessio Dellungo, che saluto anche, l'idea della Fiorentina in un primo momento era quella di fare una grossa restyling delle corsie di difesa, e l'idea è ancora in nella mente degli uomini di mercato della Fiorentina. Chiaramente l'infortunio di Parisi ha cambiato molto le carte in tavola, perché Parisi, la rottura del crociato che ha subito all'Allianz Stadium, la penultima di campionato contro la Juventus, inevitabilmente lo terrà fuori a star bassi almeno fino a novembre-dicembre. Difficilmente si rivedrà prima, perché insomma quei 5-6 mesi ci vorranno prima di un recupero completo. Io per questo motivo dico che magari la riflessione su Gosens può essere anche un po' mutata in virtù proprio di un giocatore che non avrai fino almeno appunto a fine del 2026. Detto questo, però, c'è anche Balbo, che è un giocatore che comunque si è tutto sommato messo abbastanza in luce.
1: Sì, ha giocato bene la finale, insomma.
0: Ha giocato anche abbastanza bene la finale, per carità. Poi la finale di primavera, secondo me, poi Balbo deve essere pronto per un salto.
1: Infatti,
0: però
1: si è vista la differenza, secondo me, di un giocatore che ha avuto a che fare con la Serie A.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, sicuramente anche a livello fisico.
1: Però, secondo me, ci vuole un altro giocatore un pochino più esperto, sempre magari giovane, però con una qualità più intensa, ecco, indubbiamente.
0: Allora, abbiamo parlato a lungo di Fiorentina, facciamo anche uno spaccato sul mondiale, perché abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che è un caro collega e un amico della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, grazie mille per l'invito, come sempre.
0: E grazie a te per averlo accettato. Immagino che dalle parti di Grassina la televisione sia sempre accesa su DAZN in questi giorni per guardare la Coppa del Mondo.
2: Sì, dai, insomma, cominciamo a studiare, ci godiamo queste prime partite, vediamo un po' cosa ci regala di spunti questo mondiale, che già qualcosa ha detto, quindi insomma

0: non siamo partiti male, secondo me.
1: No, assolutamente. Stanotte hanno stupito gli Stati Uniti. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso, non so come la pensi, anche sul Canada, che tutto sommato pensavo peggio, forse avevo bassissime aspettative, e tutto sommato ho trovato una squadra abbastanza compatta e matura.
0: Sì, io partirei dagli Stati Uniti, ti dico, sono curioso di vederli in un test magari un po' più probante, sì. Perché forse ci aspettavamo qualcosa in più dal Paraguay, io in primis, devo dire la verità. Comunque il Paraguay aveva fatto un bellissimo cammino, si era ripreso alla grande dopo una partenza complicata nel girone sudamericano, poi si era qualificato, che comunque per il Paraguay non è mai poco, invece oggettivamente stanotte ha fatto una prestazione abbastanza scadente. Devo dire il primo tempo a senso unico, poi chiaramente dopo 3-0 è tutto più semplice. Per quanto riguarda il Canada, mi è piaciuta la reazione, sì, secondo tempo volenteroso, potevano pareggiare la prima, perché poi comunque quell'auto traverso di Kolasinac è quasi contro le leggi della fisica,
1: davvero.
0: Perché insomma è incredibile che sia riuscito a evitare che andasse dentro. Poi vabbè, se dobbiamo analizzare magari anche volti un po' più conosciuti all'interno della formazione canadese, David, insomma, ancora insufficiente, come un po' accaduto durante tutta la stagione con la Juve, e infatti abbiamo visto appena è entrato un attaccante vero come Laren, ci ha messo 2 minuti a pareggiare, insomma, è un'arma importante per il Canada, mentre David lo aspettiamo ancora da tempo.
2: Io invece ti volevo chiedere, quale giovane visto appunto nelle prime partite potrebbe attirare l'attenzione dei club della Serie A secondo te?
0: Sicuramente incuriosisce tanto, ma non da ora, non da questo mondiale, un profilo come Lajbegovic della Bosnia, è chiaro che insomma cattura l'occhio, lo sappiamo, c'era la Juventus negli scorsi mesi, ma insomma ha addosso gli occhi di mezza Europa. Ragazzo 2007, veloce di gamba e di pensiero, un giocatore che salta l'uomo, lo sappiamo purtroppo molto bene anche noi dell'Italia, perché l'abbiamo vista a Zenica.
1: Sì.
0: In questo momento mi viene da dire lui, ma è chiaro che parlo, ecco, diciamo per le prime partite, quello che abbiamo visto all'inizio.
2: Sì, sì, adesso.
0: Sì, sicuramente poi ci sarà ancora parecchia carne al fuoco da vedere, quindi vediamo un po' adesso.
2: Ci sono tanti giovani in questo mondiale, quindi ecco.
0: Sì.
1: Sì, nel Messico ha anche esordito Mora, che è un ragazzo ancora minorenne. Tra l'altro ci sarà appunto, come dicevi te Lore, tanta carne al fuoco da vedere, perché mi viene da pensare che un po' il problema di questo mondiale, un po' come lo è la Champions League, è che la prima fase almeno sarà piuttosto inutile, perché si giocheranno tantissime partite e poi fondamentalmente verranno eliminate pochissime squadre. Quindi boh, non lo so, se magari... Io ho anche pensato che qualche nazionale possa fare anche un po' di... possa partire un po' con il freno a mano tirato. Non voglio dire un po' di turnover, perché poi sono partite comunque secche, che un risultato inaspettato ti può mettere anche in difficoltà. Però ecco, non lo so se poi spingeranno fino in fondo sull'acceleratore, anche perché sarà un mondiale molto lungo e c'è anche la questione caldo. Insomma, ci sono tanti temi, c'è un tema legato ai tantissimi spostamenti. Sarà un mondiale molto particolare questo, c'è poco da fare.
0: Sì, senza dubbio, sembra quasi un mini campionato effettivamente, perché poi l'allargamento da 32 al 48, come dicevate giustamente voi, porterà anche a questo, a mescolare magari un po' le carte, a non far vedere subito magari il potenziale. D'altra parte insomma ci sono almeno 6-7 nazionali che hanno una potenza di fuoco, e ha anche senso, ecco, che possano fare un po' di turnover o che perlomeno vogliano preservare alcuni dei migliori giocatori per la fase di eliminazione diretta. A me viene in mente la Spagna, per esempio, perché sappiamo che Yamal non è al meglio, ha chiuso la stagione un po' in difficoltà per via di quell'infortunio che poi l'ha rallentato fra aprile e maggio, quindi una nazionale come quella, visto anche il girone che oggettivamente non sembra proprio una fatica di Ercole, insomma ci sta che voglia partire anche col freno a mano tirato e poi con calma farci vedere tutto quel ben di Dio che ha a disposizione.
1: Ma te ti aspetti la vittoria di qualcuno che non ha mai vinto finora il mondiale? Perché si parla anche molto, insomma ho letto un po' anche sui social che va molto il Portogallo, per esempio, cioè leggo tanti pronostici sulla vittoria del Portogallo, non so come la vedi tu. Ecco, l'abbiamo persa.
2: Col Portogallo.
1: Il Portogallo e ha messo giù. Il buon Lorenzo credo sia un messiano di ferro, forse. E quindi ha sentito il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non gli è andato giù. No, a parte tutto, detto del mondiale, io ricordo appunto che oggi si continua a partire dalle 21 Qatar-Svizzera. A mezzanotte ci sarà il debutto del Brasile. Quindi il primo spaccato d'Italia che vedremo a questo mondiale, perché debutterà sulla panchina dei Verde Oro Carlo Ancelotti, che è il primo allenatore straniero nella storia del Brasile che parteciperà a un mondiale. I brasiliani sono molto attaccati un po' alla loro terra, alle loro origini per quanto riguarda appunto la panchina, eccetera eccetera.
2: Tra l'altro è una delle favorite appunto il Brasile, sì, insieme appunto anche alla Spagna, alla Francia, all'Argentina.
1: Se ce l'hai una favorita, ecco, ti faccio la domanda da 1.000 euro, dai, esponiti: chi vince il mondiale? Clippa la Stefanino, che poi qui se Viola tira fuori uno strafalcione, poi gliela rimandiamo questa.
2: Io spero l'Argentina, perché sono team
1: il bis
2: Messi.
1: Il sì, bis dell'Argentina, sì, sì. Tu sei una messiana.
2: Io sì, tantissimo, proprio.
1: Mi dispiace per te.
2: Soffro per l'Argentina.
1: No, anche Stefano Cherubini scuote la testa, anch'io sono d'accordo con Stefano.
2: No, vabbè,
1: qui.
2: Non ho parole.
1: Noi siamo ronaldiani,
2: no,
1: tu sei ronaldiano?
2: Dai.
1: No. È difficile fare il bis.
2: Pensi però anche che lui è come me, allora.
1: L'Argentina.
2: È d'accordo con me,
1: Cioè,
2: Stefano,
1: quindi tu sei un messiano, però?
2: Sì, ci fa sì con la testa.
1: Ma secondo me, ragazzi, l'Argentina, non lo so, mi dà la sensazione che arriverà al mondiale un po' abbacchiata.
2: No, impossibile.
1: Non lo so.
2: Non è l'Argentina.
1: Staremo a vedere quello che succederà. Abbiamo con noi di nuovo Lorenzo, ti avevamo perso per qualche istante.
0: Scusate, è caduta la linea.
1: Ma non ti preoccupare, guarda, analizzavamo, ti faccio anche a te la domanda ormai, quella da 1 milione di euro. Ma te chi vedi come favorito per la vittoria di questo mondiale alla fine?
0: È difficile ovviamente, però ecco, io ho la sensazione che possa vincere un'europea. Mi viene da dire Spagna e Francia, anche se la Francia, nonostante tutta quella potenza, soprattutto dal centrocampo in avanti, mi sembra sempre che, come dire, che le manchi qualcosa a livello di squadra, di unità, di compattezza, cosa che invece non manca nella Spagna. Quindi se dovessi dirne una, direi la Spagna ad oggi, però ovviamente poi c'è un roster impressionante di squadre che possono puntare, quindi per ora la Spagna e poi vediamo, dai.
1: Guarda, io
2: l'Argentina
1: mi accodo,
2: no, quindi
1: io mi accodo. La Viola è per l'Argentina, ma
2: sì,
1: secondo me l'Argentina arriverà un po' abbacchiata, ma non so, ho la sensazione, magari una cosa che farà piacere a te Lorenzo, che farà un gran mondiale Lautaro Martinez.
0: No, l'Argentina, sì, l'Argentina sicuramente arriva, forse per la prima volta, con veramente il peso di ciò che è accaduto, insomma, 4 anni fa, perché si è tolta lo sfizio, è riuscita a centrare la missione 4 anni fa in Qatar, con il mondiale che mancava da una vita, e quindi paradossalmente questa volta mi sembra un pochino indietro, forse, ma ovviamente può essere una sensazione, perché non c'è tanta novità nella formazione dell'Argentina rispetto a
2: quello. Indubbiamente è vero, sì.
0: Il discorso della compattezza di spogliatoio che facevo prima per la Spagna ovviamente vale anche per l'Argentina, perché sono tutti uomini in missione e lo sappiamo benissimo che quando scende in campo la scaloneta sono tutti agli ordini di Messi, e lo vediamo anche, ci sono dei video bellissimi, tutta la squadra che aspetta Messi per entrare in campo, insomma c'è una leadership,
2: si vede molto che sono compatti, questo sì,
0: impressionante, sì, sono uomini in missione, però ecco appunto, per vincere ancora a volte bisogna anche, per ripetersi diciamo, bisogna anche innovare, bisogna aggiungere qualcosa perché si sa che poi ti aspettano. Ecco, forse ho la sensazione che l'Argentina sia un po' troppo simile a 4 anni fa. Sulla Faro Martinez
1: sentiamo un po' male,
0: che
1: okay,
0: leggo.
1: Ora ti risentiamo bene. Vai, scusami Lorenzo.
0: Sì,
1: ti sentivamo un po' male, ma ti abbiamo recuperato.
0: Ah ok, no, sull'autore Martinez leggo che ci sono dei consigli che sui social danno a Scaloni ovviamente di passare al tridente Messi, Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Noi che siamo dei romantici inguaribili ovviamente votiamo a favore, però forse si sbilancerebbe un po' troppo. Lautaro è chiaro, viene da quella stagione, da questa stagione con l'Inter in cui chiaramente ha fatto il double, anche se non ha vissuto comunque la miglior annata in termini di realizzazione qualitativi, però lo sappiamo la carica tecnica, emotiva che porta Lautaro. Certo, si deve giocare il posto con un signore attaccante come Julian, per cui io credo che tanti allenatori vorrebbero avere i dubbi e l'incertezza di Ascaloni, insomma, a scegliere fra i due.
1: Guarda, allora ti saluto, prima di salutarti ti faccio l'ultimo, ti chiedo l'ultima considerazione, perché va bene tutto il mondiale eccetera eccetera, io per dovere di contratto, lo sai che mi pesa un po' farti questa domanda, ma insomma il mio direttore viene da quelle parti, Pietro Lazzarini viene da quelle parti, per cui te lo devo chiedere, insomma, domani oltre al mondiale, occhi puntati su Sant'Egidio, perché insomma c'è una partita abbastanza importante per Grassin e per i grassinesi.
0: Eh sì, ci sono poche partite adesso su suolo italiano, a metà giugno possiamo dire che insomma, sì, tra quelle 7-8 c'è anche questa qua in terra abruzzese, dove mi trovo in questo momento, tra l'altro, quindi in attesa della, della trasferta di domani. No, è chiaro che insomma c'è una cornice di pubblico attesa impressionante, sia da una parte che dall'altra, due squadre che vivono di calcio, e pensare che comunque una finale di eccellenza si tenga con un clima, con una cornice, con una voglia da parte di entrambe è simile, insomma, ti riconcilia anche un po' con il calcio, perché a volte ce lo dimentichiamo, però insomma il pallone è questa roba qua, insomma è sempre bene ricordarcelo, al di là del mondiale ovviamente.
1: Sono d'accordo, tra l'altro guarda, il Grassina vivrà anche della mia simpatia a distanza, perché ho ammirato molto il percorso dei rossoverdi e meritereste di tornare in Serie D, questo senza dubbio. E ti faccio allora a questo punto un grande in bocca al lupo per domani, Lorenzo, e ti sentiremo prossimamente, insomma, su queste frequenze.
0: Volentieri, come sempre, grazie mille per l'invito.
1: Grazie, ciao, grazie Lorenzo. A Lorenzo Tupello, collega della Gazzetta dello Sport, amico anche personale, perché insomma siamo, ci separa un poggio, come diremo dalle nostre parti, la collina di Belmonte a separare Antella e Grassina, per cui pochi chilometri, ma insomma veramente un grande percorso quello del Grassina, che domani disputerà la finale di playoff di eccellenza, quindi chi vince domani va in Serie D contro la Sant'Egidiese, appunto a Sant'Egidio in Abruzzo. Si ripartirà dal risultato maturato a Grassina per 2-1 in favore dei rossoverdi, per cui insomma avranno a disposizione due risultati su tre per accedere appunto e per tornare in Serie D. Abbiamo fatto anche questo spaccato sul mondiale. Posso dire, guarda, velocemente, poi rileggiamo velocissimo qualche messaggio, un'altra nazionale che per me arriva un po' a fari spenti, okay, ma che io do, non voglio dire favorita, perché io sono d'accordo con Lorenzo, per me la Spagna in questo momento io la vedo con qualcosa in più, ma mi attira molto l'Inghilterra, che è arrivata con di solito l'Inghilterra viene accompagnata da una grossa fanfara, it's coming home, la riportiamo a casa eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine si interrompe sul più bello. Io però vedo una nazionale di Tre Leoni che questa volta arriva con i fari spenti, anzi con qualche, anche con qualche polemica relativa alle convocazioni, perché Tuchel ha fatto fuori dei giocatori importantissimi come Foden, come Palmer, come Alexander-Arnold eccetera eccetera. Però non lo so, io ho grossa fiducia. Detto ciò, dovrebbe fare un'impresa Tuchel, perché nella storia dei mondiali non ha mai vinto un allenatore che non allenasse la nazionale della propria nazionalità, cioè un allenatore straniero non ha mai vinto il mondiale, per cui sarebbe una prima volta storica, che per carità tutto può succedere. Poi, però vabbè, ci sono delle leggi nel calcio, secondo me anche e soprattutto nella storia dei mondiali, delle leggi non scritte, che se esistono un motivo ci sarà, ecco,
2: certo,
1: da questo punto.
2: Poi ribadiamo
1: ci credo
2: che
1: molto
2: l'Inghilterra
1: in queste cose,
2: ha una grande rosa, quindi anche
1: sì,
2: questa è una delle favorite, insieme appunto, come ho detto prima, alla Spagna, alla Francia, al Brasile, quindi ecco.
1: Sì sì, no è comunque parte, se non in prima fila, in seconda o in terza, sì, però insomma è sicuramente,
2: delle ottime
1: è
2: vibes,
1: sicuramente una macchina da corsa, come sono macchine da corsa quelle che sono scese, almeno facciamo anche un focus su altri sport, sono scese in pista questo pomeriggio in Catalunya per il Gran Premio di Spagna. Le qualifiche si sono concluse circa mezz'ora fa con la pole position riservata alla Mercedes, ma questa volta non di Kimi Tonelli, bensì di George Russell, seguito dalla Ferrari di Hamilton, poi terzo appunto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarto Norris, quinto Verstappen, soltanto al decimo posto Charles Leclerc, che dunque sarà chiamato a una rimonta appunto nel GP di Catalunya che andrà in scena domani. Abbiamo due WhatsApp audio, Stefanino? Mandiamoli, vai.
3: Sì, sono sempre Massimo. Dottor Righi, io non sono pessimista, ma siccome a Firenze spesso c'è stata ambiguità, non vorrei che ci fosse anche a questo giro, perché anche il discorso di ambiziosi, ma rispetto a cosa? Puoi essere ambizioso.
1: È vero,
3: al quinto posto, a metà classifica, a salvare, qual è l'ambizione che hai?
1: No, questo sono d'accordo.
3: E poi velocemente volevo dire che calciatori che sono arrivati a gennaio, a me mi garberebbe rivederli con preparazione fatta e partire da settembre-agosto. Ciao, ora non.
4: Buon pomeriggio. L'incredibile è chi ha difeso sempre Pradè con la storiella di Borca Valero, eccetera, eccetera. Guardate i 50 giocatori, calciatori in esubero che ritornano. Ma poi non solo, ma il Sassuolo si può permettere un centrocampo con un strapotere fisico e Tosdek norvegese va a mondiali. I Kone che si è visto ieri in Canada,
1: Man of the match.
4: Matic, profilo internazionale, e noi un centrocampo di paglia. Paglia, tranne Endure, un centrocampo di paglia, senza guardare gli stipendi tra questi due centrocampi.
1: Queste le riflessioni dell'amico, non so se non si è
2: Giovanni,
1: devo dire che il tuo omonimo Giovanni Carnevali, quello che l'ha costruito questo centrocampo non di paglia ma di legno e calcestruzzo e metallo, è andato alla Juventus, che per carità non sarà il club con i fasti di un tempo, però è inutile negarlo, continua ad essere uno dei club più importanti d'Italia. A noi ci fa un po' storcere il naso, ci fa un po' venire le bolle, il pizzicore, questa affermazione, però bisogna anche guardare la storia per quello che è. Effettivamente il lavoro di Carnevali ha pagato, perché insomma lui si è ritrovato, ora si ritroverà ad amministrare la Juventus. È da ieri la notizia che Carnevali, appunto nuovo amministratore delegato dei bianconeri. Viola, al volo gli ultimi messaggi.
2: Sì, Stefano ci dice: il Club Rouge potrebbe anche accettare uno scambio più conguaglio per Fabian, è il tipico centrocampista fisico e di inserimento che nel campionato belga piace. Oppure
1: non
2: Simone
1: abbiamo, non abbiamo, da questo punto è l'unico club che vi abbiamo raccontato su firenzeviola.it che si è mosso grazie al lavoro anche di Luciana Magistrato è, quanto ci risulta, il Friburgo. Vedremo se ci sarà anche questa possibilità magari di un futuro in Belgio.
2: Sì, invece Simone ci dice: Ken, o lo vendi o resta, semplice.
1: Anche lì però lo vendi,
2: lo svendi,
1: sempre lì chi lo compra, quanto offre, quanto è disposta ad accettare la Fiorentina per un attaccante che ha una clausola rescissoria da 62 milioni e che ad oggi non credo che possa arrivare un club che possa offrire più di 20-30 milioni, non
2: ma
1: lo
2: infatti
1: so,
2: appunto
1: quindi
2: dice lo svendi.
1: Ha detto lo svendi, per sì. Cui sì è vero, questo lo svendi o lo tieni. Io sono d'accordo con te Viola, sono per tenerlo Moise Kean da questo punto
2: di
1: vista.
2: Sì, secondo me sì, può dare quel qualcosa in più quest'anno, si può riscattare, perché le qualità indubbiamente le abbiamo viste, ecco.
1: Certo.
2: Le abbiamo viste l'anno scorso con Palladino, ma anche in nazionale ha dimostrato di essere un ottimo giocatore di fisicità.
1: Sì,
2: cioè, una punta con grande fisicità.
1: Sì,
2: che non è, e poi che quando prende palla 9 volte su 10 fa gol.
1: Quest'anno comunque Grosso ha fatto un bel lavoro con le punte, Pinamonte ha fatto una buona stagione, nel finale si è messo in luce anche Balanzolà, che aveva spinto il Sassuolo quasi a informarsi per quanto riguarda un riscatto. Detto ciò, ora il Sassuolo dovrà un po' registrare il nuovo assetto dirigenziale e societario, per cui immagino che sia stata un po' messa in stand by la trattativa per Nzolà, vedremo se poi verrà ripresa. Non so se abbiamo gli ultimi messaggi, abbiamo finito. Quindi è il momento giusto per salutarci, però prima vi faremo ascoltare un'altra intervista che ha realizzato per noi il nostro Fabio Ferri a Marco Vonci, che è il presidente della Mugello Toscana Bike e organizzatore, del Gran Fondo del Mugello, che partirà il prossimo 21 giugno e vedrà 1100 ciclo amatori al via appunto appunto nell'autodromo del Mugello. Il presidente Marco Vonci è stato intervistato per noi da Fabio Ferri. Prima di salutarvi però e di darvi appuntamento comunque per quanto mi riguarda magari alla prossima settimana, però poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano, perché come vi avevo un po' preannunciato sbagliando all'inizio della trasmissione, poi linea al Valdarno per la festa del Viola Club Valdarno, dove si trovano lì il nostro Luca Calamai, Ludovico Mauro e Chiara Andrea Bevilacqua, che realizzeranno per noi tanti contenuti, tante interviste. Per cui la diretta di Radio Firenze Viola continua. Io Viola ti ringrazio per queste due ore che
2: grazie a te insieme. Nick, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ringrazio Stefano Cherubini per aver curato la parte tecnica. Io vi saluto, però prima appunto file di Marco Vonci. Ciao.
5: In collegamento con Marco Vonci, presidente della SD Mugello Toscana Bike, che è la società che ogni anno ormai è diventata una piacevole consuetudine, si carica degli oneri d'organizzazione della Gran Fondo del Mugello, un appuntamento davvero spettacolare legato al mondo delle due ruote. Intanto però, come sempre, buon pomeriggio Marco e grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Un buon pomeriggio anche a voi e grazie a voi per l'invito.
5: Allora, dicevo, un grande evento sportivo che sta per tornare, che si accinge a tornare sulle strade del Mugello e ovviamente anche sul tracciato della pista del Mugello. Prima di tutto però, Marco, vuoi raccontare magari a chi conosce un po' meno la Gran Fondo del Mugello di che cosa si tratta, che tipo di manifestazione è?
6: Allora, la Gran Fondo del Mugello è una manifestazione ciclistica amatoriale, diciamo aperta un po' a tutti i tipi di ciclisti, perché la caratteristica principale della nostra Gran Fondo è che è una Gran Fondo, diciamo, adatta veramente a tutti.
5: Inclusiva.
6: Nel senso, inclusiva, esatto, perché abbiamo 5 percorsi, di cui 3 stradali e 2 percorsi gravel. Nei percorsi stradali sono inseriti 2 tratti cronometrati in salita agonistici, in cui si determina appunto la classifica agonistica. Sono 2 salite cronometrate completamente chiuse al traffico. Sul percorso medio c'è la salita di panna e sul percorso lungo la salita di panna e la sommuca. Queste 2 sono 2 salite, come detto, cronometrate, su cui verrà fatta la classifica agonistica. Poi ci sarà anche una classifica ciclopiristica riservata alle squadre, mm-hmm, che tiene conto dei vari punteggi dei propri tesserati nei vari percorsi. Come certo. Percorsi, ripeto, sono 5, di cui 3 stradali, uno di 45, uno di 80 e uno di 132 stradali. Mm-hmm. E invece i gravel sono il classico, che è circa una 60 di chilometri, e il super gravel, che è circa 99 chilometri. Questi sono i 5 percorsi che proponiamo. Ripeto, si può partecipare con tutti i tipi di bici, mm-hmm, dalle bike alle mountain bike, alle gravel, alle specialiste, insomma, qualsiasi tipo di bicicletta. Perciò è veramente un Gran Fondo che noi diciamo un Gran Fondo per tutti, infatti è adatto a tutti.
5: Gran Fondo del Mugello, la Via del Latte, con appunto, come dicevo prima, tante bellezze sicuramente da vedere lungo il percorso, certo, sulle strade del Mugello, e poi magari ci racconti anche un po' i passaggi più belli, quelli più caratteristici, quelli più apprezzati anche dai ciclisti, ma che ha la grandissima particolarità, che è molto apprezzata e secondo me attrae veramente in tanti appassionati, di partire all'interno dell'autodromo del Mugello, e quindi insomma oltre a ciclisti ci si può sentire anche per un giorno pilota di MotoGP.
6: Sì, perché si parte col semaforo dell'autodromo, col semaforo verde dell'autodromo, cioè il via lo dà il semaforo verde dell'autodromo alle 7:30 in punto.
5: Allo spegnimento delle luci.
6: Esatto, lo spegnimento delle luci, si dà il via, i ciclisti fanno il giro completo di 5 km dell'autodromo, poi una volta usciti dall'autodromo uno sceglie il percorso più adatto alle proprie gambe, alla propria voglia, alle proprie esigenze. E i posti da vedere sono tantissimi, perché poi dopo l'arrivo è in un altro posto altrettanto suggestivo, che è la piazza di Vicari a Scarteria, proprio nel centro storico di Scarteria. Sicché già sia la partenza sia l'arrivo sono 2 posti molto, molto belli, molto interessanti. poi i percorsi attraversano il Mugello e l'Alto Mugello, perché si inizierà dal lago di Bilancino facendo proprio il giro completo di lago Bilancino, sto parlando di quelli stradali in questo momento,
5: certo.
6: si farà il giro completo del lago Bilancino, poi si farà la salita di Panna con la splendida salita con i cipressi di Panna, resa famosa anche da uno spot di Madonna, sì. Che ci sarà uno spot proprio su quella salita sui cipressi di a Galliano,
5: sì. Video musicale, era un video musicale di una canzone.
6: Un video musicale girato Madonna, proprio sì. dove ci sarà la prima sono scalata, che è Panna, appunto, che è da Galliano a Panna, quelli saranno i primi 5 chilometri di sono scalata. Poi i ciclisti proseguiranno per la Fusa, al passo della Fusa, poi dopo scenderanno giù tramite Cornacchiaia a Firenzuola, dove ci sarà nella piazza Agnolo, la piazza storica di Firenzuola, il primo dei ricchi di storie che stanno in tutto il percorso. E quelli che hanno scelto il medio gireranno verso il passo del gioco, faranno il passo del gioco e giungeranno alla
5: riva.
6: Chi invece sceglie il lungo proseguirà verso Imola fino al Coniale e poi prenderà il passo del Paghetaio per poi scendere a Palazzolo sul Senio, altro posto molto molto bello, uno dei 100 borghi più belli d'Italia, un altro paesino molto caratteristico. Da lì inizieranno il passo della Sambuca, che è il secondo tratto cronometrato,
5: sì, ce l'avevi raccontato.
6: Una volta arrivati al passo della Sambuca, poi faranno un'altra piccola salita del Prato all'Albero e di lì, vicino a Prato all'Albero, scenderanno fino a Borgo San Lorenzo, da dove poi, passando da San Piero, giungeranno a Scarperia, ci sarà l'arrivo anche del lungo. I percorsi gravel invece sono meno impegnativi dal punto di vista altimetrico, però molto suggestivi dal punto di vista paesaggistico, perché saranno fatti principalmente strade bianche e piste ciclabili, sicché i ciclisti veramente, quelli sono completamente cicloturistici tutti e due, e lì veramente tutti i ciclisti potranno apprezzare completamente il panorama mugellano senza l'assillo, del cronometro.
5: Allora, massimo di iscritti 1100, vedo sul vostro sito che siamo a 1025, quindi ancora 75 posti rimasti?
6: Sì, attualmente aggiornati siamo a 1033,
5: ecco.
6: cioè siamo in continuo aggiornamento. E questo, ecco, chi ha intenzione di iscriversi, se si affretti, perché noi pensiamo nel giro di 2 o 3 giorni di arrivare alle 1100 iscrizioni, che veramente è il limite massimo che poi ci trae sold out sicuramente.
5: Allora, ovviamente vi auguriamo di arrivare a questa quota 1100 per una partecipazione che comunque negli anni è sempre stata di questo tipo, ovvero insomma del sold out, mi verrebbe da dire, Marco. E ci auguriamo sia come sempre una gran Fondo del Mugello, bella, piacevole, dà la possibilità a tutti appunto di cimentarsi sia con un cronometro sia con se stessi, con, non l'abbiamo citato ma credo insomma sia confermata, anche una chiusura che, come dire, oltre ad aver visto le bellezze del Mugello, aver attraversato l'autodromo, insomma va anche a soddisfare la gola, perché se non sbaglio poi al termine
6: un altro punto di forza della nostra manifestazione è il famoso pasta party finale a base di tortelli casalinghi fatti presso il circolo MCL di Scarperia, dove si terrà il pasta party finale, e per tutti i ciclisti ci sarà la piacevole finale con i tortelli, i famosi tortelli mugellani a base di patate. Questo così è un altro, il secondo nostro punto di forza oltre alla Codermus.
5: Così si reintegra anche oltre a quanto si è speso nel corso della Gran Fondo. Marco Vonci, grazie mille per essere stato in collegamento con noi.
6: Grazie a voi e buona serata.
5: Grazie.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ren, abbiamo l'onore, io lo ringrazio anche per la disponibilità di avere con noi il sindaco, che ci racconterà un po' intanto come si vive questa serata in cui stiamo toccando con mano una partecipazione incredibile, più di 800 prenotazioni, una cena sold out, la voglia comunque di compattarsi dopo una stagione non semplice. Ma quanto è orgoglioso lei da sindaco in uno scenario veramente suggestivo, perché poi io e Ludovico prima della diretta ci siamo persi nei vicoli a fare foto, è veramente una cartolina vivente. Come ci si sente a essere poi protagonisti di un evento come questo?
1: Allora, si sente, la parola giusta è orgogliosi, perché veramente noi quando ci hanno contattato per questa iniziativa abbiamo aderito subito, perché questa comunità, quando si parla di solidarietà, di comunità, ecco, rispondiamo sempre presenti, e quello è tangibile, insomma, vedere praticamente c'è mezzo paese oggi qui, quindi siamo veramente orgogliosi di questo.
0: Tra l'altro, dall'uscita dell'autostrada si intravede un po' di viola, le indicazioni fanno percepire anche la voglia in una terra come questa, dove non è detto che ci sia poi un legame stretto con la Fiorentina, di rivendicare questa passione, questi colori. Noi tante volte indichiamo il Valdarno proprio come uno dei cuori pulsanti del tifo viola, e credo che questa sera sia la testimonianza.
1: Questa è sicuramente la testimonianza, sì, questo è un territorio che risponde veramente presente alle chiamate, e devo dire, l'esempio che danno stasera per noi può essere solamente una fonte di ispirazione.
0: È importante poi anche ai tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi avranno modo, seguendo la diretta, di assistere anche al talk show che prenderà il via tra pochi minuti, di rendersi conto di tutti i territori che poi rendono anche la Toscana un'eccellenza, non solo in Italia ma anche nel mondo, e che quindi soprattutto in una stagione come questa è bello vivere con l'occasione di eventi come quello di stasera, proprio per riscoprire anche la magia del territorio che ci ospita.
1: Sì, sì, qui c'è proprio la voglia di fare festa, di un po' di, diciamo, sì, di libertà, e anche di far vedere quelle che sono veramente le eccellenze del nostro territorio, che non sempre vengono valorizzate nel modo corretto.
0: Ecco, io la ringrazio, non le rubo altro tempo, è stato gentilissimo, e le auguro una splendida serata insieme a tutte le persone che hanno sentito il richiamo a questa raccolta.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie mille. Noi appunto siamo in diretta, stiamo aspettando che inizi il talk show. Io e Ludovico siamo arrivati attorno alle 4:30 e devo dire che è incredibile la partecipazione, continua ad arrivare gente, la serata poi si svilupperà con vari eventi, c'è una cena che vi abbiamo già raccontato, è una cena assolutamente sold out, ci sarà la musica dal vivo e infatti il rumore di sottofondo, le prove doverose anche della band, e come ha anticipato Luca Calamai probabilmente estenderemo di un po' la diretta di questa sera, perché si attende anche un collegamento in diretta, l'intervento direttamente dagli Stati Uniti del nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Gira voce che potrebbe parlare anche Paratici, quindi ovviamente noi siamo a disposizione. Chi ci stesse seguendo in modalità visual sul 92 può vedere anche le foto che io e Ludovico abbiamo fatto prima che poi la serata entrasse nel vivo, una testimonianza di amore non solo poi per la solidarietà, che come abbiamo detto è fondamentale ricordare e rivendicare, perché poi è ciò che muove, esattamente come l'amore per la Fiorentina, ciò che muove tutta questa gente che questa sera ha scelto di essere presente. Ma una quantità di viola impressionante, c'è voglia di rivendicare con orgoglio questi colori, ci sono bandiere sostanzialmente dappertutto. Ora con Ludovico vediamo se magari qualcuno ha voglia anche di intervenire in diretta con noi e di raccontarci anche l'attesa che durante l'anno accompagna a un evento come quello di stasera, perché poi non è certo il primo evento del Valdarno, ci sono anche le fotografie, le testimonianze delle edizioni precedenti. Noi abbiamo avuto modo di constatare come poi anche Gio Barone, Rocco Commisso in primis, fossero molto vicini a questo gruppo di tifosi, come avessero voglia di accompagnarli in questa loro avventura, anche se poi non siamo propriamente nei pressi di Firenze, ed è la testimonianza di come appunto quando il Valdarno si muove lo fa tendenzialmente con grande stile. Io poi non so se Stefano abbia ancora dei video, delle immagini che voglia mandare. Vi abbiamo già anche con Sara Meini, con Luca Calamai menzionato l'omaggio a Ciccio Rialti, sono tantissime le magliette che lo ritraggono, sono tantissime le foto in giro per il borgo di spaccati quotidiani di Ciccio Rialti, che in un certo senso fotografano anche quella che era la sua essenza. In ogni foto lo rivedi in tutte le sue sfaccettature caratteriali, ed è l'ennesimo pretesto poi per riunirsi tutti insieme questa sera e avere un qualcosa di bello da portare avanti. Non so se lo vedete dietro di me, Ludovico sta impazzendo nel tentativo di portarmi qualcuno in diretta, ma noi lo lasciamo assolutamente lavorare nella speranza che poi venga premiata la sua tenacia. Qui dietro, non so se voi ora magari andiamo a fare delle foto nel momento in cui manderemo in diretta il talk show, c'è una postazione adibita alla cottura della carne che è un qualcosa di inimmaginabile per chi non ha mai preso parte a eventi di questo tipo, perché è veramente veramente immensa la cura al dettaglio. Ora stanno apparecchiando, noi ci siamo un pochino improvvisati a livello di postazione e questo potrà comportare qualche interruzione, qualche problema tecnico, ma volevamo farvela vivere proprio dal cuore, perché è incredibile la quantità di persone. Soprattutto è molto interessante lo spaccato generazionale, perché ci sono giovanissimi tifosi, ovviamente tutti di viola vestiti, ma ci sono anche tifosi che di Fiorentina ne hanno viste tante, che probabilmente non si aspettavano di poter assistere a una stagione come quella che abbiamo da poco visto concludersi. Mi sa che Ludovico ce l'ha fatta, e quindi buonasera, io la ringrazio, ho il piacere di...
2: Giovanni Morandini.
0: Quanto è importante creare e vivere serate come queste per tenere la finitona, ma giorno a giorno dopo una stagione come quella che abbiamo appena
2: visto. Ecco, brava, è tutto, con la speranza che il prossimo anno sia un anno più bello per noi, insomma.
0: Io e Ludovico eravamo abbastanza stupiti dalla grandissima partecipazione, perché si parla di numeri veramente impressionanti, oltre 800 prenotazioni per la cena che è sold out. Il Valdarno però non è nuovo come gruppo di tifosi nell'organizzare eventi di questa,
2: no,
0: questa portata. Infatti ce ne vuole magari raccontare qualcuno dei precedenti, qualcosa che è rimasto.
2: Se ne si è fatto a San Pancrazio una bella serata. Si è fatto a San Pancrazio, a Reggello sempre, poi in altri posti, sempre nel Valdarno,
0: sempre colorando tutto di viola come avete fatto.
2: Certo.
0: Sono i tifosi che vivono la Fiorentina da queste parti. In un certo senso tante volte si sottolinea come la distanza da Firenze, in questo caso non è una distanza eccessiva, però possa anche un po' impattare sulla passione. Direi che voi siete la testimonianza di come questa cosa non accada.
2: Ecco, vorrei anche dire che quando molte volte parlano, sembra che i tifosi siano solamente a Firenze, invece bisognerebbe che pensassero anche che i tifosi, non c'è Firenze e basta, c'è il Valdarno, c'è tanti altri posti. Ecco, vorrei che fossero un pochino più
0: considerati. Ecco, noi con Radio Firenze Viola abbiamo la fortuna di toccare un pochino tutti i posti del mondo. Noi abbiamo ascoltatori dagli Stati Uniti, ascoltatori dall'Australia. Io nello specifico tutti i lunedì dalle 20 alle 21 ospito i Viola Club, ed è impressionante la quantità di Viola Club anche al di fuori dei confini nazionali. E come dice lei, c'è un po' di pregiudizio, in realtà si sente la passione esattamente come la sentiamo noi che siamo a Firenze e come la sentite voi da qua.
2: Certo, i tifosi sono tutto per la Fiorentina, e vorrei che si fosse un po' più considerati, perché fa piacere anche a noi, insomma, sentire magari dire parlare dei tifosi del Valdarno, del Chianti, insomma da tutte le parti, insomma, ecco, non solamente c'è Firenze e basta. Ecco, i tifosi sono dappertutto e siamo uguali, anzi forse
0: a volte per colmare la distanza bisogna rafforzarlo, questo amore.
2: Ecco, brava, perché sicuramente sono più svantaggiati i tifosi che vengono da lontano, che questo è una cosa che chiederei, ecco.
0: Le rubo un ultimo un'ultima domanda, le faccio rubandole un minuto. Abbiamo in un certo senso tappato la possibilità che alle 8 circa intervenga con un collegamento telefonico il presidente della Fiorentina. Se lei potesse fargli una domanda in vista anche del futuro, che cosa chiederebbe questa sera al presidente?
2: Chiederei di fare il più possibile per la Fiorentina.
0: Magari di partecipare un domani a una serata come questa per capire che cosa rappresenti la Fiorentina?
2: È già partecipato, eh?
0: Sì, l'abbiamo detto, poi ci sono anche tante fotografie a testimonianza della grande partecipazione, Gio Barone, Rocco Commisso.
2: Sì, gli dicevo a Reggello, per esempio, c'era Rocco Commisso, c'era il figlio, insomma. Hanno partecipato. Purtroppo la lontananza anche loro è...
0: Ma il fatto che comunque stasera voglia essere presente con una telefonata è comunque un attestato anche di stima e di riconoscenza per quello che poi è il lavoro che porta avanti il Viola Club e che in generale i tifosi nel loro piccolo portano avanti mantenendo vivo questo amore.
2: Certo, perché sentire la partecipazione anche del proprietario della Fiorentina, fa piacere anche a noi, ecco, è una cosa che ci fa piacere.
0: Abbiamo bisogno di recuperare un po' di entusiasmo e un po' di fiducia in questi mesi estivi, perché sono state forse delle stagioni un pochino difficili, l'ultima ovviamente più di tutte le altre.
2: Più di tutte, l'ultima più di tutte. Beh, mi auguro di poter vedere un bel gioco a Firenze, perché parecchio è anche quello. Se poi anche si perde, ma se si è fatta una bella partita, come è capitato magari con il Milan che si è pareggiato, con altre squadre, con l'Inter si è giocato bene, si è perso.
0: Sentirsi rappresentati da chi scende in campo anche nella consapevolezza di cosa rappresenti la maglia della Fiorentina, la famosa fiorentinità, quell'identità di cui parliamo, che purtroppo quest'anno è mancata insieme ai risultati.
2: Certo, certo. Proprio sentire la vicinanza
0: Forse anche i giocatori dovrebbero riprendere come facevano un tempo a vivere serate come queste per capire fino in fondo l'ambiente all'interno del quale
2: l'ultima serata che si è fatto come Viola Club e si è fatta in un ristorante e c'era Astori e portiere, non me lo ricordo il nome, era più giovane il portiere. Attenzione anche a vedere la partecipazione di qualche giocatore, ecco.
0: Assolutamente, è importantissimo. Io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro una splendida serata in questa cornice meravigliosa. Grazie ancora.
2: A lei Viola, sì. A lei Viola.
0: Era troppo bello questo a lei Viola per strozzarlo da un microfono lontano. Grazie ancora e buona serata. Come detto, noi siamo in attesa che parta la diretta. Ora credo che anche Ludovico mi raggiungerà insieme. Ha trovato un ascoltatore che però è un po' titubante. Non abbia paura, è lui quello cattivo tra i due, le è andata bene.
3: È colpa mia, l'ho reclutato io, è colpa mia.
0: Grazie della disponibilità e benvenuto in diretta con Radio Firenze Viola. Come ci si sente a essere presenti in una serata come questa?
4: È bellissimo, davvero. Una sensazione veramente bella. Un sacco di gente, vediamo l'evolversi della serata come sarà.
0: Abbiamo sottolineato anche l'importanza di ritrovare un po' di entusiasmo ma soprattutto la compattezza dopo una stagione difficile come questa, che tende a dividere anche i tifosi, perché poi ognuno vive il calcio come vuole, chi magari è più scottato, chi invece è più ottimista.
4: Quest'anno è stato molto deludente, la depressione ci ha pervaso veramente. Io ho fiducia, vediamo, sono molto ottimista, vediamo quello che succederà.
0: E come ho chiesto al tifoso che è intervenuto prima di lei, abbiamo detto che interverrà il presidente della Fiorentina con un collegamento telefonico attorno alle 20 di questa sera. Noi proveremo a mandarvi in diretta anche questo intervento. Se lei potesse fare una domanda al presidente della Fiorentina, che cosa chiederebbe in questo momento?
4: È difficile, tante cose, però di fare una grande squadra, soprattutto perché è troppi anni che soffriamo da questo punto di vista.
0: Una squadra degna di Firenze, perché poi le nuove generazioni magari non hanno visto quella Fiorentina di cui tanti tifosi parlano.
4: È quello il problema, fondamentalmente noi siamo la quinta squadra d'Italia e le nuove generazioni questo non lo comprendono. Questo è quanto.
0: Io la ringrazio doppiamente anche per l'atto di coraggio, perché ho visto che non era convinto e che Ludovico un po' l'ha spinto, sì, praticamente in diretta.
4: Mi ha buttato.
0: Però se l'è cavata benissimo, è stato preziosissimo, quindi grazie ancora e buona serata, buon proseguimento. Grazie. Ovviamente aspettiamo di capire quando potremo mandarvi in diretta anche il talk show che a minuti dovrebbe prendere il via. Qui sono tantissimi tifosi che continuano ad arrivare, come raccontato prima, tantissime generazioni di tifosi. Da donna, devo dire la verità, sono anche molto contenta e orgogliosa della massiccia partecipazione di tifose, perché poi tante volte si sottovaluta anche come il calcio arrivi veramente ovunque. Ci sono tantissimi bambini. Un aspetto molto curioso è come poi le maglie della Fiorentina non siano solo le ultime, quelle che sostanzialmente portano i nomi dei giocatori che poi queste giovani generazioni hanno avuto modo di vedere scendere in campo, ma si porta alto il nome di Firenze anche con le maglie di quei campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina, la storia di cui parlavamo con il tifoso poco fa e di cui purtroppo in tanti non hanno memoria. Io poi dovrò chiedere scusa agli organizzatori, perché veramente siamo nel mezzo, come detto, allestire le postazioni per più di 800 persone in un borgo come questo non è assolutamente semplice, e ovviamente sono anche tante le offerte dal punto di vista culinario, quindi ci sono tanti stand, un'organizzazione impeccabile, un paese sostanzialmente chiuso in quelle che sono le sue principali vie d'accesso, proprio per consentire poi ai tantissimi tifosi che hanno aderito di poter vivere al meglio questa iniziativa, che è innegabile comunque implichi anche degli oneri organizzativi non indifferenti, perché si parla di numeri assolutamente importanti. Abbiamo di nuovo Ludovico, abbiamo novità, Ludovico?
3: Allora, siamo riusciti a fare, diciamo, informalmente due parole con la mamma del piccolo Lorenzo, che è il ragazzo, come dicevamo in apertura di trasmissione, anzi neanche di trasmissione, chiamiamolo di collegamento, che appunto è il piccolo per cui si possono effettuare donazioni stasera, ha lottato appunto contro una forma di leucemia, deve ancora effettuare un ciclo di cure agli arti inferiori, per cui appunto stasera cogliamo l'occasione anche noi per invitare chiunque voglia a effettuare una donazione per dare una mano anche al piccolo Lorenzo. Dovrebbe partire tra pochi minuti il talk show con Alberto Polverosi.
0: Direi che ci siamo, ti passo il microfono.
3: Direi che ci siamo, siamo veramente vicini. Si sta per cominciare, lasciamo l'audio ambientale e vi lasciamo al talk show. Da Laura Ciuffenna.
5: Tanto per nulla, invece mi sembra che l'atmosfera sia la più bella possibile, vedo tanto viola, vedo tanta bella gente, tanti amici, tanti tifosi della Fiorentina, tante persone che amano la Fiorentina e che ne parlano anche in radio, in TV, insomma c'è The Vips stasera, va bene? Allora, intanto se mi potete abbassare il sole perché non vedo nulla, se fosse possibile, Pupera l'ha organizzata male. Io chiamerei subito con me Alberto Polverosi, perché dobbiamo parlare del vero protagonista di questa serata, che è Ciccio Rialti, che tutti voi avete letto, avete ascoltato.
6: Ci so, ci so.
5: La Pupera sta dando fastidio. Quindi, insomma, questa è la festa della Fiorentina ed è la festa di Ciccio Rialti. Alberto Polverosi l'ha conosciuto forse meglio di tutti noi, a parte i familiari che sono qua. E quindi intanto Alberto, visto che noi abbiamo fatto una trasmissione tutte le volte, ci rivolgiamo al nostro direttore editore Ciccio Rialti, ti chiedo altra attenzione per il nostro direttore editore. Vedere questa festa e vedere le sue foto a giro per questa piazza. Abbassateci la musica perché si diventa grudi.
7: No, te lo dico io dove sarebbe Ciccio a questo momento lì. Hai prosciutto. Tu sarebbe sicuramente lì. Hai prosciutto e poi gli altri stand dove si mangia. Perché Ciccio aveva due rose. Calcio, la Fiorentina e il mangiare. E si comincia a raccontare di Ciccio. Mangiare lo cibo e si finisce con un'altra festa. Sono contento, io ringrazio tutti questi ragazzi fantastici, perché si parla di Ciccio, ma ha uno scopo bellissimo. Io so come sono stati capaci di organizzare una roba del genere, sono veramente bravi, giganti. E sono molto contento, molto orgoglioso. di stare qui, di ricordare Sandro, perché tu hai detto che non sono forse i familiari. Io forse qualcosa in più, perché sicuramente sono stato più con lui che con la mia moglie per 40 anni. Questo quindi dopo
3: perché c'è la gente in mezzo.
7: Quindi siamo cresciuti insieme, eravamo ragazzi, poi lui fa pepisco, però siamo contentissimi di rivedere il suo faccione preso alle finestre di loro su Fredda, con i suoi amici, perché poi parleremo dopo le riunioni che facevamo. Ciccio e i suoi amici della Lunga in relazione grande, si chiamano pezzi di tanto non c'è.
8: Allora, intanto fare un applauso a Ciccio Riatti, perché è per lui anche che siamo qua. Io vorrei che Bufera stesse con noi, se fosse possibile, perché se Bufera sta con noi probabilmente le cose vanno meglio, per tutti venissero sotto al palco e scorrono meglio. Se ce lo mandate Bufera ci tranquillizza, insomma, sta con noi, ci aiuta, magari ci dice che vuole sul palco perché comanda lui. Ma intanto io chiamerei subito, che è andato via, e allora intanto se Gianni De Magistris se viene a salutarci ci farebbe piacere, e anche il sindaco di Loro sul Fena, se salgono sul palco avremo piacere di averli con noi. Poi appena cadranno le tenebre sul maxi schermo vedremo delle immagini anche e degli articoli di Ciccio Riatti. Allora, posso chiedere a Rosio Rodriguez di venire qua con noi un attimo, perché fate un applauso a Rosio Rodriguez, perché noi in questa città ci siamo nati e loro hanno scelto di starci, che non è proprio uguale, ecco, perché anche perché, voglio dire, se uno fosse, la butto là, se uno fosse di Cernusco sul Naviglio, mi è cambiati, decide di stare a Firenze per forza, ma insomma da Madrid a Firenze. Noi si dice la città più bella del mondo, ma anche Madrid è brutta, non è?
9: No, Madrid è bella.
8: È bella.
9: Ma io ho deciso di rimanere a vivere a Firenze, un motivo ci sarà.
8: Esatto, qual è il motivo che ti aspetta da
9: fare? Il motivo, sinceramente, il motivo è tutta questa gente. Io mi sono trovata bene con i fiorentini, con i toscani, il suo modo di vivere, il suo umorismo, ci siamo trovati bene, per me Firenze è casa, è famiglia, quindi...
8: Vorrei dirti una cosa che disse a mia moglie, ha detto la stessa cosa quando siamo sposati, ringrazio i toscani, attenzione perché anche Pisani sono toscani, e non è che proprio...
9: Ah, vabbè,
8: però... Si parla di fiorentini generalmente.
9: No, però io non conosco nessun Pisano.
8: Non conosci nessun Pisano, infatti vedete la salute di questa donna che non conosce i Pisani. Quindi, insomma, noi ringraziamo davvero Rosio per aver scelto di stare con noi a Firenze e per essere fiorentina alla fine, perché sì. lo sentiamo quando sei alla radio, lo sentiamo quando sei in TV, un po' meno quando ti si vede correre, perché quando fai tutte queste maratone sinceramente non ti si riconosco.
9: Ma come però... no, il fiorentino non molla un cazzo, quindi sì. Io sono fiorentino in questo senso,
8: vabbè,
9: no?
8: Sì, va bene, allora io meno.
9: C'è più
8: altre margini. Rosio, grazie davvero, grazie per essere qui, tanto grazie, ci troviamo, grazie. Abbiamo il sindaco che ci viene a salutare e poi Gianni viene a chiedere che qui siamo. Venga sindaco. Allora, il sindaco si capisce, è il sindaco perché è quello vestito meglio di tutti, no? Manca la fascia di Cociani, ma si capisce il sindaco, è un vestito bellissimo, complimenti, pare un attore sto sindaco, no? Allora, io la domanda che faccio è questa, sindaco, ma lei gliel'ha fatto fare? Perché anche amministrativamente si rischia a fare una cosa del genere in un paese come l'Italia, o sbaglio?
10: Sì, è meglio se tu me lo ricordi.
8: No, vabbè, io sa, faccio il mio mestiere, quindi... C'è vabbè, il vice non c'è problemi, per vice stasera non c'è problemi. Però c'è tutto il resto. Però ora, a parte gli scherzi, vogliamo dire una cosa, che oltre al grande cuore di queste persone hanno messo in piedi questa cosa pazzesca, c'è anche una grande competenza. Perché non è una roba barrucciata, no? Una festa di compleanno. Cioè, è tutto fatto con una professionalità incredibile.
10: E devo dire che in questi mesi noi abbiamo lavorato a questo evento, c'è stata una visione esagerata, veramente, una cosa veramente non c'era altro. In riunione eravamo 30-40 persone, quindi oggi si parla di tutto, un centinaio di persone sono. Quindi questo fa capire quanto ci sia voglia di stare insieme, quanto sia importante per un capitolo che non ci offesa accogliere un evento come questo.
8: Sì, tra l'altro credo di poter dire una cosa senza bufera che ho a noi. Allora, io penso di poter dire che questa è una festa molto bella, perché stasera ci saranno da Nicker e Nacker 900 persone e non c'è lo Juventino, ve lo potete confermare questo, no? Come? C'è qualcuno nascosto?
11: Qualche infiltrato.
8: Allora, si fa un corso, si fa un concorso, va bene? Trovate lo Juventino, chi lo trova e lo invia vince la salsiccia di due. No, ma non subito, prima di la uno ne bufera, dice bufera.
12: Allora, ci abbiamo il Pegaso, possibilmente è uno sfortunato al Juventino e meno male si trova.
8: Ma il Pegaso tipo l'elicottero dai portafontanicheri o Pegaso in premio?
13: Davvero?
8: Ok, perfetto. Allora ringraziamo il sindaco per tutto, perché anche perché non è banale l'amministrazione si mette al servizio di una cosa del genere. Io dico una cosa, quando si parla di Firenze, io penso a persone come Gianni De Magistris. Gianni, perché De Magistris è uno che ha girato in... che lo so, è lui. No, allora Bufera mi dice che gli devo dire che ha vinto la Champions con la squadra femminile della Rarinantes, ma avrebbe vinto anche lo scudetto con i maschi della Rarinantes, ha vinto di tutto con la nazionale. E soprattutto questo signore quando andava a giro vincendo la nazionale nel mondo e dicevano sei italiano, che gli rispondevi Gianni?
14: No, Firenze.
8: Capito? E quindi insomma, già solo per quello farei un applauso. Ecco Gianni, tu ne abbiamo parlato anche recentemente.

0: Bellissimo, bellissimo. Io vorrei, siccome ho avuto il piacere di stare sul podio Libre d'Italia, però ho sempre orgogliosamente parlato di Firenze. Come ti ricordavi, non ho mai detto italiano in giro per il mondo, ma sottolineavo Firenze. Quando veniamo, sei lo scalo perché se non decidiamo, non è meglio. Però purtroppo i tempi cambiano, non so se è meglio o peggio, ma stasera si ritrova un po' dell'antica felicità. E guarda, uno come Bufera sinceramente mi fa divertire solo a vedere.
1: Io vorrei ringraziare voi perché io ho fatto delle iniziative con De Magistris e lui mi dice sempre: oh, io sono De Magistris, ma che viene gente, perché io per 10 persone non mi sposto. Ecco,
0: non è vero,
1: stasera non tutti puoi lamentare.
0: Sai, io vengo sempre.
1: Sì, è vero, però mi ha fatto tremare l'ultima volta. Quanta gente c'è?
0: Vengo sempre, ora non mi fare far polemica.
2: No, come per dire solito.
0: Vengo stasera sempre, non chiedo mai niente, sono sempre disponibile. Mi dispiace quando altri in passato non lo sono stati. Io mi sono adombrato.
1: Bravo, però stasera si fa.
0: Ma sono felicissimo di essere qua.
1: Gianni, grazie mille davvero. Grazie a voi. Speriamo davvero prima o poi che la Rari possa vincere il 10° scudetto, perché l'unica squadra che può vincere. L'unica squadra che può vincere la stella
2: verde.
1: Anzi, la notizia è. No, ci si è fatta. La notizia è che stasera De Magistris non ha fatto polemica, quindi per ora.
0: Per ora,
1: se sta bravo, eccoci.
0: L'altro giorno non te l'ho detto, io non voglio litigare, sono gli altri litigati.
1: Ma
0: per un momento, non è tutto che dopo ti vedi a tavola.
1: Dopo ce ne stavo a tavola, poi ce ne vengo a dire qui. Allora, questa serata è resa possibile anche dall'impegno di una fondazione a cui noi vogliamo molto bene, che è la Fondazione Alice Benvenuti. La Fondazione Alice Benvenuti, come dire, ha la filosofia di voi. Mi ci metto anch'io, anche se nella vita faccio altro, perché noi adottiamo la Fiorentina per provare a fare delle cose belle o provare, come dire, anche a dare un senso alle cose che facciamo. E la Lucia e Mario lo fanno ricordando loro figlia, che era una grandissima tifosa, appunto Alice, e dimostrando che Alice poi alla fine è tutte le cose che facciamo, no? Ci dà e vi dà la forza per farle. Ecco, tenete presente che se voi avete potuto fare questa cosa straordinaria, cioè raccogliere questa cifra importante, perché è una cifra che è fatta, cioè non è che è arrivato uno e ha dato tutti questi soldi, ma sono state tantissime persone che hanno dato quello che potevano e stiamo arrivando a una cifra importante, poi ne parleranno gli organizzatori. Questo è stato reso possibile dall'impegno vostro, avete fatto una cosa clamorosa, ma dalla fondazione di Mario e di Lucia, che ha messo a disposizione le competenze, gli strumenti per far sì che tutti gli euro che sono stati raccolti venissero utilizzati per lo scopo che ci siamo prefissi.
3: Hai detto tutto te.
1: No, però insomma ho detto tutto io, però insomma c'è da spiegare perché si fa. Io ho detto le cose tecnicamente, poi c'è tutta la parte di cuore che invece è roba
3: allora,
1: vostra.
3: Devo dire che è stata una cosa molto particolare, perché quando ci siamo trovati con Giacomo, che abbiamo organizzato la prima conferenza stampa, che chiaramente abbiamo veramente conosciuto il sindaco di Doro Cinfen, Andrea, e quel giorno mi è venuto in mente questa cosa così di Alice, della capretta di Alice, dei barlumi di Alice, che Doro Cinfen era già, diciamo, nel destino della Fondazione Alice Benvenuti, perché qui c'è una persona molto cara ad Alice, perché l'ha conosciuta e hanno avuto un bel rapporto. Quindi a volte questi barlumi ci portano in tanti posti, no? Barlume che abbiamo conosciuto voi, barlume che ha conosciuto questo meraviglioso.
1: Il barlume Bufera si è messo a fare da modo, cioè anche
3: bravo. Ma insomma, solo Viola, insomma, sono persone, Davide, cioè sono tutti i barlumi che abbiamo incontrato durante la nostra strada. E questa famiglia per noi, forse più di altre famiglie, ci è vicina, perché ha vissuto la malattia comune di Alice, la leucemia, e quindi prima che Fondazione ci siamo sentiti vicini veramente come genitori,
1: certo.
3: E quindi siamo stati veramente felici di questa cosa. Ora Mario magari fa un ricordo della bimba,
1: certo, Mario. Perché come abbiamo detto, gli altri è con noi, Alice è con noi stasera, cioè non ci sbagliamo.
2: Allora, come ho detto prima, a un'intervista.

0: campista trattengo un po' le lacrime. E Alice era una tifosa Viola, quindi qui non c'è nulla da nascondere. La tifosa Viola, chiaramente da due disgraziati di genitori che soffrono per la comune malattia di
1: tutti. Vabbè, tutti persone. Noi, a parte qualcuno, e poi però verrà indicato a fine serata.
0: E niente, abbiamo tanti ricordi, sia nell'ospedale, con, purtroppo, perché la cosa non è che siamo stati anche dei bei momenti all'ospedale. E c'era questo legame, che eravamo a Firenze e non volevamo perdere nulla. Cioè c'era il rischio di odiare Firenze quando c'era lì che stava male la bimba. Certo. E invece siamo riusciti, non so come, per la nostra follia, a cercare di vivere una quotidianità dentro l'ospedale in una maniera che sembrava, diciamo, un po' tipo libertà condizionata, sei dentro una stanza. Però questi due anni sono trascorsi e niente, quando abbiamo conosciuto, è nata tutta dalla combinazione il giorno del 2023 quando c'era la presentazione a Fiesole,
1: o c'è delle pandemie,
0: e abbiamo conosciuto questi, posso dirlo, matti,
1: perché, sì, no, sono matti,
0: cioè degli amici che hanno dedicato il club alla Alice, e sono messi a dialogare. È dato, come posso dire, un amore in fixo. E grazie a questo continuiamo i nostri aiuti che facciamo sia a Firenze con le borse di studio, con gli aiuti vari, l'abbiamo continuati quando ci hanno coinvolto, e l'abbiamo fatto con un'emozione incredibile, e lo facciamo col cuore.
1: Grazie, tanto sarete con noi tutta la sera, ci rivedremo. Ricordiamo ancora che se andate sulle pagine della Fondazione Alice Benvenuti, ma anche sulle pagine del Valdarno, trovate ancora l'IBAN, perché lo scopo di questa, non di questa serata, di questa campagna è quello di raccogliere soldi per aiutare un ragazzino in difficoltà. La raccolta sta andando bene, prosegue fino al 30 di giugno. Stasera è un momento, vedi, anche per fare un punto su questa raccolta, ricordando Ciccio Rialti. Allora io richiamerei Alberto, perché forse ci sono delle persone più titolate di me, di sicuro, ma anche di Alberto, per parlare di Ciccio Rialti. Volevo dirvi una cosa, che siccome questa serata è stata organizzata con grandissima attenzione, anche la data non è casuale, perché il 13 giugno di 25 anni fa la Fiorentina vinceva la Coppa Italia, l'ultima, quindi insomma è proprio una ricorrenza importante. Ricordiamoci, credo che tutti voi, se avete più di 25 anni, vi ricordate dove eravate 25 anni fa alle 10 di sera. Io ero alle Barbados in viaggio di nozze, però al telefono ascoltavo la partita. Allora Alberto, io lascio il microfono per presentare i figli di Ciccio.
2: Allora sì, qui ci sono due ragazzini, e ovviamente ho visto nascere. Lui invia, questo lui è Edoardo, soprannominato Stecca Rossa perché era appassionato degli indiani, Stecca Rossa era un capo, sì, e Enrico, che invece tu sei nato in via Carnesi, E vi posso raccontare questo di Edoardo, che è stato grazie a lui che abbiamo trovato la redazione in via Carnesicchi, per spiccicato, ma anche come testa, buona, invece lui preciso. E allora questo bambino aveva paura dei cani, c'era un cane sul marciapiede di sinistra che abbaiava, così me l'ha detto papà, se poi c'era una bugia di una delle tante. E allora passava da quell'altra parte del marciapiede. Ecco, l'altra parte del marciapiede c'era un portone dove c'era scritto affittasi. E così noi siamo entrati lì e Sandro aveva la redazione a 25 metri da casa. Allora io farei parlare loro perché io glielo so, io lavoro, insomma il piacere di questo lavoro me l'ha sottratto tanto. Però insomma io credo che al di là della presenza fisica che si vedeva quando c'era, allora si vedeva, al di là di questo lui era sicuramente presente per voi.
3: Io intanto ringrazio chi ha organizzato, intanto non è per niente banale, si vuole anche una dote organizzativa notevole, e a noi chiaramente fa piacere, tantissimo piacere, e non è banale fare una cosa che ha anche un intento così lodevole, però farlo anche con uno spirito che non è formale, uno spirito familiare, quindi un po' come nelle famiglie ci si aiuta.